0: il tempo quando la Fiorentina vince contro la Juventus. Questo sì, sarà stata anche una vittoria inutile, però voglio dire, tutti noi ci siamo svegliati stamani un po' più tranquilli, un po' più sereni.
1: No, che città, si è visto qualcosa di buono, cioè si finisce bene, dai, su mini dessert. Ed è buono
0: il cioccolatino.
1: C'è, no? Stato primo, c'è stato antipasto primo e secondo, e stanno devastanti.
0: Però almeno il dolcino era una bella.
1: Ho detto, lei una ciliegina su questa torta.
0: Tuo dolce preferito?
1: Malfatta.
0: Tuo dolce preferito? Cioè, che se sei a un ristorante dici, oh, voglio dire, per un compleanno dici il tuo dolce preferito?
1: A me piace il. Come si chiama? Quello sbriciolato, dai.
0: Sbriciolato?
1: No, sbriciolato, come dicono.
0: Fa conto sbriciolato, non so come.
1: Le tipo.
0: No, chiaramente cheesecake.
1: No, cheesecake è buono, secondo dove vado io prendo il cheesecake. Però per farti capire, lo chiamano.
0: No, perché noi.
1: Perché l'è spezzettato, dai, su, non mi viene in mente come si chiama. Via, dai,
0: perché l'è spezzettato?
1: Quando me lo dicono, che a me me lo dicono, io dico sì, quello.
0: Sì. Ma scusa, dammi un riferimento in più. Spezzettato è un. È
1: fa conto come mille foglie. Ok. Però. Capito?
0: Come mille foglie.
1: Mille foglie c'ha, è fatto di pasta.
0: Di strati?
1: Di pasta, no? Di cose che quella la spezzetta e poi mettono dentro quello c'è di mille foglie, magari c'è la crema chantilly, così.
0: Ma
1: c'è.
0: Che dolce?
1: Però è rotto.
0: Vabbè, crema...
1: È rotto invece. Non mi ricordo.
0: Ma c'ha un nome?
1: Sì, c'ha un nome, ma non mi viene in mente. Ora qualcuno ce lo dice.
0: No, guarda, il lo indovina il 3487593.
1: No, ma lo indovina facile.
0: Ma
1: se può guardare in qualche menu lo trovo.
0: Vabbè, capiamo andare in qualche menu. Vediamo se qualcuno lo.
1: Dai, fatemi questo piacere, dai, tiratemi su di morale.
0: Caro Fattori, ti scrive Morena.
1: Morena.
0: Io il filosofo di Certaldo non lo comprendo per niente. Prende 6 milioni l'anno dall'Inter, pretese lo stipendio fino all'ultimo centesimo, e per andare ad allenare la nazionale ha preteso che la federazione si facesse carico della penale da pagare al Napoli per la risoluzione.
1: Tu lo comprendi, ma le furbo.
0: Se non regge la pressione può anche dimettersi.
1: No, ma le furbo, fidati.
0: Ma è la mimosa?
1: No.
0: E la sbriciolona?
1: È tipo sbriciolona, però non si chiama così.
0: Sbrisolona? Ci
1: no, che sbrisolona? No, fate scrivere.
0: Mille foglie scomposto.
1: Scomposto. Eccolo scomposto. Bravo.
0: Cioè, ma era che dolce, ma capiamo, è mille foglie.
1: Però
0: che...
1: è scomposto.
0: Sì, ma ho capito, ma è un mille foglie.
1: È scomposto perché è rotto, sì, che tu lo mangi già. Sì,
0: vabbè, ma ho capito, ma il gusto è quello del mille foglie.
1: Il gusto è qui, no.
0: Sì, ma questo è fatto tutto da maratona.
1: Uno ci può mettere il mascarpone,
0: foglie.
1: Ci può mettere la crema chantilly, ci può mettere il che ti pare. Cioè, nello scomposto tu metti che tu vuoi. Mentre sì, invece se tu fai mille foglie, tu hai degli strati
0: da dover rispettare.
1: Non è così.
0: Non è così.
1: Lo scomposto, bravo chi l'ha detto, bravissimo.
0: Guarda, azzeccavo solo Duccio da Firenze, gli altri li hanno tutti sbriciolato, spezzettano. Mi sa che a Fattore gli piace la finocchia, una dolce. Questo è il dito. Molto bella, mentre Dario Raccomo si continua sbriciolona, va bene.
1: Lo scomposto, bravo.
0: Damiano dice: la descrizione dei dolci fatta da Sauro è tipo la conferenza stampa di Vanoli post Sassuolo. Sì, sono perfettamente d'accordo.
1: Sono d'accordissimo.
0: Va bene, crumble di mele, vedi, cioè gli ascoltatori
1: è buono di sicuro.
0: Dai, e anche Marco dice: se è sbriciolato sarà la sbriciolona, no?
1: No, lei lo scomposto, ha ragione, lo scomposto, dai, su, adesso è risolta, è scomposto.
0: È risolta, poi...
1: A me non me lo presenta così, poi...
0: Sauro, io non ci capisco di calcio, ma nemmeno tu. La squadra si fa in concerto con l'indicazione dell'allenatore, nel caso alla Fiorentina va trovato un allenatore che possa valorizzare più giocatori possibili. Questo è il vichingo e
1: sì,
0: polese.
1: Sì, però un tempo si diceva la Juventus di Platini, ora si diceva la Juventus di Spalletti.
0: Beh, Good detto Pisolo, che nemmeno Biancaneve lo vorrebbe, è uno di quelli da vendere per fare cassa, dice Federico. Il problema è che cassa fai? Una cassa di birra?
1: Una cassaccia. Ora di cassa ne fai poca, ma sta attento quest'anno. L'anno scorso avevamo sulla carta, perché poi il mercato non è che ci abbia dato tanto la mano. Però insomma, si poteva avere qualche chance di vendite buone. Quest'anno, ragazzi, e pensa, nonostante tutto, si è venduto nessuno, ce li riporta, ce li rimandano tutti. Arriva a sesto e ce li rimandano tutti, c'è un po' di dispiacere, secondo me.
0: Poi attenzione a riconfermare Vanoli, ci scrive Walter. Un gruppo che si è salvato solo nelle ultime giornate rischia anche inconsciamente di convincersi di aver compiuto un'impresa epica. Il pericolo è iniziare la prossima stagione con quella stessa autocompiacenza, come se il lavoro fosse già stato fatto. Il nuovo allenatore azzera le certezze e li mette tutti in discussione, costringe il gruppo a ripartire davvero da zero.
1: Sì, però sai, ora queste sono decisioni, ti ho detto, queste prenderà la società.
0: Io però ci metto l'aspetto opposto in un'eventuale conferma di Vanoli, che sai, io sto provando
1: la continuità.
0: No, aspetto negativo, dico. Alle prime sconfitte
1: un disastro.
0: Più che altro rientri in buca, perché ti ritornano i pensieri,
1: no,
0: di questa stagione.
1: No, ma tu hai
0: stagione.
1: Lui, ti sicuramente ti salva.
0: Dici? Mandragora 7 gol e 3 assist. Sauro Fattore una spanna sempre e soprattutto il migliore dei nostri centrocampisti. Cioè Sauro Fattore, non Mandragora.
1: Sì, sì,
0: carta canta, Cavassi prendi spunto e diventi, che diventi bravo. Ma infatti io ho chiesto due volte a settimana a Sauro e infatti ce l'abbiamo. Ha ragione mister Fattori, dice Simone, italianizzando, il dirigente in questione è Giovanni Claudio. Jean-Claude. Poi Pongracic buono solo quando non conta una sega di nulla, dare via subito. Questo è Giovanni dalla Germania che non è entusiasta di Pongracic. Poi Rutto Sport e gli amici ci hanno mandato la loro consueta vignetta tra virgolette, anche se poi è un messaggio scritto, una notizia. Dice: se Gudmundsson ha toccato la spalla ai Spalletti, ha usato che era palladino venerdì. Non male. Poi grande Sauro, volare bassi rende l'ascesa più bella.
1: Sì, è vero, però insomma, sai, qui a Firenze è difficile partire col dire arrivamo decimi, hai detto bene te, no? Cioè, però secondo me il prossimo anno sarà un bel risultato. Se tu vuoi fare un progetto, tu puoi pretendere il prossimo anno di essere nei primi sei, diciamo.
0: A bozza subito questo discorso un po' più
1: semplice. Dai, su, perché? Perché i soldi sono quelli che sono, ragazzi. Almeno che,
0: idee.
1: Non arrivino e dicano. Ma con l'idea, ragazzi, te tu puoi avere tutte le belle idee, tu vuoi, te lo ripeto. Guardiola e Cagliari c'ha delle belle idee, io all'Inter non ho idee, vinco io. Ok?
0: Va bene.
1: Vince giocatori.
0: Diamogli a Guardiola una squadra tipo la Talanta.
1: Ho detto, Conte porterebbe giocatori. Come ha detto il mio amico, io mi tiro fuori.
0: Allora, poi Gabriele D'Ammestre ci ha mandato i punti delle dirette concorrenti per la salvezza nel girone di ritorno. Sono notevoli.
1: Sì,
0: Pisa
1: 6
0: punti. Verona 8 punti. Cremonese 12, perché ne ha fatti 6 nelle ultime due. Lecce 18 e Cagliari 21. Questi punti delle dirette concorrenti nel girone di ritorno. Ma davvero bisogna definire un'impresa la salvezza della Fiorentina?
1: Prima. Però, sai, 90 se ne ha fatti 24, 28, 29, anche se ne ha fatti il giro di ritorno.
0: Eh sì, perché sarà chiuso a 14 o a 12? Mi sa che si è chiuso con la vittoria.
1: 13 punti, 13
0: a Bologna,
1: 14 punti,
0: forse.
1: Sì. Scherzi, se tu ci pensi bene. Se tu ci pensi bene, come no?
0: Non si è chiuso con la vittoria a Bologna, non mi ricordo qual era l'ultima giornata, ma si è chiuso con la giornata, sì, più o meno, comunque 16-17 punti al massimo.
1: Se
0: hai
1: fatto 28, vuol dire farne 56. Andate e ritorno, non sarebbe male, anche se il ritorno le serve un po' più complicato.
0: Sì, ma che ci se ne fa? Che ci se ne fa? 56 punti? Che te ne fai?
1: Di più di 41 di sicuro.
0: Sì, ho capito, ma meno di 60-70 per poter sperare qualcosa.
1: Io ve lo dico, la vedo dura.
0: Io so che contro il Lecce Vanoli e Grassa si è fatta arrivare una volta il nostro attaccante al tiro. Ieri il Sassuolo ha fatto arrivare quello scarpone di Dybala, ma poi ci dice no, Mbala, non Dybala, almeno 5 volte a tirare verso la porta. Mi basta solo questo per votare
1: che
0: grosso.
1: Che dire ieri doppietta al Sassuolo. Chiede anche scusa a Sassuolo. Lei ma chiede scusa a quelli che ci hanno fatto due.
0: Pensate che dai. Ce l'hai con i calciatori che chiedono scusa, dai, che dira.
1: Che dira, che se tra 3 anni tu dici ma te lo ricordi c'entra avanti c'è il Sassuolo, non se lo ricorda nessuno.
0: No.
1: Cioè che dira, dai, ma di che si parla, ragazzi?
0: Ma credo che
1: a me mi sembra una cosa ridicola. Cioè, ma tu stai giocando per il Lecce, ringrazi Dio e tu sei a Lecce, ringrazia. Perché ti ha rifatto gol, mi sembra settimana scorsa, era del 23 marzo del 2023 che tu facevi gol. Dai, su, ma ragazzi, ma qui siamo a ragionare di sta roba qui.
0: Come non ti arrabbiare?
1: Questo l'ha comprato in Napoli.
0: Che dire aveva un pre in Napoli?
1: Okay. Vai. Quando arrivava Conte gli ha detto ascolta ma che lui pulisce gli giocatori.
0: Dai, Davide da Firenze dice come al solito non sono per niente d'accordo con Sauro.
1: Beh.
0: Noi non partiamo da 41 punti bensì dagli oltre 30 fatti nel girone di ritorno. Non sono fatti
1: oltre 30 è un po' esagerato.
0: Dati davvero valore della squadra con un vero allenatore ma soprattutto una vera preparazione fisica. Consideriamo inoltre abbiamo giocato per quasi metà campionato senza Ken. Per organico tradizione ed ambizione noi dobbiamo puntare minimo al quinto posto, sotto sarebbe un fallimento per tutti. Io sto con Davide,
1: siamo già falliti. Io ve lo dico, andate da commercialista, portate i libri in tribunale che non siete falliti.
0: Sì,
1: proprio, ma netto bancarotta fraudolenta proprio.
0: Quest'anno fosse stato per Sauro, sai quanti ne mandava in infermeria, si retrocedeva per mancanza di giocatori.
1: No, io facevo tanti applausi.
0: Poi
1: creavo proprio il clima, la clac.
0: Beh, l'ambiente l'avresti fatto.
1: L'ambiente lo creavo.
0: Il gruppo. Poi, Colpo Grosso, lo vedevi, Sauro? Ti chiede Chris da Campi. Francesco Accardosetta si domanda, ma Sauro ci va? Visto che si dice sempre, Costa ci va, Costa ci va, ma Sauro ci va? Va bene, saranno i prossimi spot di Radio Firenze Viola. Poi, comunque, Ciccio Graziani ci ha difeso in maniera incredibile la televisione contro l'ex arbitro. Questa allora è domenica sportiva, era Vergonzi. Che Francesco ci segnala, ci tolse la Champions inventando il rigore del Milan a Siena. Poi altro per che 5 mesi per Parisi, io spero che faccia riabilitazione per almeno 8-9 mesi.
1: No, vabbè. No, Parisi, però Parisi 5 mesi, speriamo. Io sarei felicissimo per lui. Beh, se sta anche sfortunato, perché il prossimo anno poteva ripartire e essere considerato uno dei titolari, cioè probabilmente anche uno dei titolari, no? Tu difendi il treno un'altra volta, poi arriva l'allenatore nuovo, magari l'allenatore ti chiede un giocatore, quello fa bene, te t'arrivi e tu ritorni a 2 anni prima. Tanta fortuna l'ha avuta, dico la verità, perché quando siamo nel momento buono fortunarsi è un problema.
0: Una domanda per tutti e due, vorrei il parere di entrambi, se non c'era il VAR, la Viola vinceva ieri?
1: No, andava sull'1-1, poi si poteva vincere uguale, però sull'1-1 si andava di sicuro, e fuori perché, sì, perché il fallo di McKenny l'avrebbero quello di gol di Vlahovic, probabilmente nel calcio dove non c'era il VAR sarebbe stato,
0: però magari i guardialini starebbero anche un po' più attenti,
1: probabilmente sì, però ai guardialini gli piace alzare ed essere ed avere la conferma da parte di VAR, sta attento. C'è anche questo,
0: va bene, però cioè io dico, non vedere un fuorigioco come quello di ieri ci sarebbe stato la
1: fazione. No, ci può stare, perché dopo ha visto che ha fatto Comuzzo, ha fatto il passo indietro, sai, quelli sono attimi, non è facile. Infatti lì per lì ai fuorigioco non ci pensavo nemmeno. Poi dopo rivedendolo.
0: Avanti con due WhatsApp audio, vai.
2: Io ho un amico stamani che me l'ha anche motivato, abbiamo fatto tutto il ragionamento e potrebbe essere anche già stato contattato Guardiola. Secondo me è con un bel progetto, secondo me ci sta. Ciao Leo.
3: Buonasera, Riccardo da Borgabuggiano. Volevo dare una mia opinione che senz'altro qualcuno di voi condividerà, ma se la Fiorentina era, diciamo, in una situazione più tranquilla, Paratici non sarebbe mai arrivato e avremmo tenuto Gotine. Quindi noi che abbiamo siamo stati in fondo alla classifica, abbiamo lottato per la salvezza, l'arrivo di Paratici è stata la conseguenza, quindi il bicchiere mezzo pieno è proprio questo, che abbiamo lottato per la salvezza e di conseguenza Paratici è venuto alla Fiorentina e Gotine è andato via. Cosa ne pensate? Grazie.
1: Io più che su Paratici è che Firenze si è liberata di Gotine, via, mettiamolo così. Quella è la cosa principale per i tifosi della Fiorentina.
0: Sì, devo dire le prime mostre di Paratici dal punto di vista delle risoluzioni, cioè nel senso non ci siamo portati
1: dietro.
0: 5
1: giocatori o c'è uno?
0: Sì, no, lascia stare il gennaio, però dico Lempti, Pioli. Se era per la vecchia gestione, si portava Sabiri,
1: sì,
0: e ancora
1: Sabiri ancora sotto
0: la Fiorentina, quindi grande almeno da questo punto di vista.
1: Sì, ma dov'è Sabiri?
0: Ma che ne so io. Però gli scade a giugno.
1: Ora Sabiri è più difficile da trovare di Ken.
0: Perché mi sembra tiro di quando Pioli lo mandò in campo, bellissimo. Che bel momento.
1: Cioè lì proprio voleva essere mandato via per forse a Pioli.
0: Va bene, allora la Fiorentina ci ha fatto sapere, dopo 4 ore fa ve l'avevamo detto noi, che Fabiano Parisi sia stato sottoposto ad accertamenti in linea strumentali a seguito dell'infortunio occorso durante confermata la lesione al legamento crociato anteriore ginocchio destro, è stato già sottoposto a intervento chirurgico.
1: L'avevo
0: detto, operavano.
1: Sono contento.
0: La procedura è stata effettuata dal prof Mariani.
1: Avrà un po' da soffrire, via, da lavorare, via, perché se vedrò a lavorare per bene, spero non faccia come Giacomo Galassi e vuole entrare dopo 2 mesi, perché si rirompe.
0: No, io voglio entrare dopo 1 settimana, questo è il problema. Dici per lui se le tempiste sono
1: mesi. Ci sono dei tempi e devi rifrescere,
0: no.
1: Non te lo dimentichiamo. Poi,
0: non i miei muscoli.
1: Anche se gli hanno messo.
0: Quelli di Parisi può darsi.
1: No, può darsi a Parisi gli abbia messo. Perché quando ti operano subito, delle volte possono anche recuperare lo stesso. A me attaccato. Quindi, no, cioè, E invece probabilmente gli metteranno quello sintetico, insomma, non so, ora non voglio entrare in cose perché un fuori chirurgo, se no rischio di stupidaggini. Va bene, e, però anche lì ci vuole una reabilitazione abbastanza. Sì, 5 mesi sarebbe un recupero perfetto e anticipato anche un po'.
0: Sono 6, non se ne parla più.
1: No, sono qui dove vanno, nuovo.
0: Allora, ho sentito parlare di Grosso, sarà bravo ma molto difensivista, non è un giochista, non so se può piacere ai tifosi viola questo Alberto.
1: Sì, vabbè, infatti il giochista che se lo prende noi è.
0: Bella domanda. Non ho la risposta.
1: Dovesse venire Conte. Come si dice?
0: Non è un giochista.
1: Che è un giochista Conte?
0: No, no.
1: No, perché se mi parlano di giochi Conte non giochista, va bene tutto. Però sa giocare. Non è un giochista, ma sa giocare.
0: Sto pensando, chi vuole un giochista?
1: No, no, io ho sempre detto, se palleggia, io fugo. Che fa palleggi, vai al circo. Quelli fanno palleggi, vanno al circo.
0: Ma è chi vuole, che valutazione dai in questo dibattito?
1: Boh. Non è un giochista, è uno che va al sodo. Mi ha fatto bene. Perché non era facile, perché non si ragionava. Se c'è pressione a Firenze, ti immagini a Milano o l'Inter. Sono buona.
0: Sì, devo dire, avere una società come quella e l'Inter aiuta tanto.
1: Sì, aiuta, però vuole risultati,
0: i risultati, però ti mette anche nelle condizioni di ottenerli, perché
1: sì, sì, tutte... ti difende, ti dà delle armi, insomma, sai, chi c'ha la Fiorentina è una cosa, c'ha l'Inter è un'altra, insomma, ora, e fare risultati con l'Inter, però l'Inter gioca lassù, cioè, tra l'Inter e Napoli, all'inizio dell'anno, io che prendevano.
0: È vero, hai
1: capito? E invece lui stavo bravo.
0: Napoli
1: e nei momenti di crisi ne è uscito bene a livello mediatico. C'era Vanoli, mi immagino che succede a.
0: Poteva inventarsi tra docce, arrivavo dopo fare. Perché aveva detto di essere. Stavo a fare la doccia. Scusa, Sauro, ma ti chiami Sauro Sauretti? Scusate, ma sto brindando a ieri. Questo è
1: grande, grande. Però,
0: Enrico, sul discorso dei giovani, ti dice in maniera un po' polemica. Allora, Sinner non doveva neanche esordire nel circuito maggiore. Relegato nei tornei dell'ACI perché era troppo giovane, per piacere, dove restiamo indietro su queste idee prevenute dei grandi intenditori.
1: Allora, io sono tutto fuorché prevenuto su giovani, perché
0: il discorso fosse su un due.
1: Io ho sempre detto che io ho giocato e devo dire grazie alla società e all'allenatore, ok? Perché quando tu fai giocare un ragazzo come me, che avevo 17 anni e mezzo, 18, va bene? E te tu vai a rischio, cioè tu lo sai che il ragazzo deve crescere, perché non è che si nasce saputi, va bene? Che li posso solo ringraziare, io ho sempre avuto questa cosa per i giovani, però poi se lo devi meritare quando arrivi lì, cioè non è che per forza devi giocare i giovani, almeno io la vedo così. Poi di Sinne si iscrive, paga e gioca. Sinne non ha bisogno che uno lo faccia esordire, se dice a sé, spende e si iscrive.
0: È come stando al calcio, anche uno me Yamal, voglio dire, non è che non lo fai giocare.
1: Da non giocava. A quell'età, ora sì, però a quell'età lì. A 16 anni, tu non c'aveva neanche 16, sì. Barcellona, sì. Cioè, se vuoi dire 16 anni, gioca nella Juve titolare, che la Juve deve vincere la Champions League. No.
0: Allora, Duccio, questione dolci. Ok, sono arrivate
1: grande, grande.
0: Dolci. Duccio dice che no, va bene, che il tuo dolce preferito è scomposto come il 10 della Fiorentina. Duccio da Firenze, che era colui che tra l'altro ha azzeccato il tuo dolce, dice molto meglio scomposto, perché quello classico mi si imbarca e mi sta sulle palle. Bene.
1: Anche perché si può inumidire.
0: Poi
1: sono
0: d'accordo
1: con
0: Stefano da Firenze, dice fallo giocare o parlare di calcio a Saurino ogni dolce ad applaudire. Poi, mister, lo scomposto o destrutturato si può fare con tanti tipi di dolci, come tiramisù, cheesecake, in genere con dolci a cucchiaio.
1: Sì, può darsi. Poi, non lo so,
0: sentiamoci gli ultimi 3 WhatsApp audio, poi mi sa che si saluta.
4: Salve ragazzi, sono il Ciapa Viola. Allora comincio a chiederci anch'io, perché una persona che frequenta la tribuna e tutti i personaggi che bazziano intorno alla Fiorentina, mi aveva già accennato il discorso che il primo nome sul taccuino di Paratici era Conte.
1: Grande.
4: E che Grosso era stato bloccato nell'eventualità che Conte, che a fine contratto con il Napoli, accettasse. Questa cosa allora io non davo credito, ma comincio comincio a pensare, visto che anche fattori a questa voce, che possa anche essere vero, e questo mi farebbe ben sperare. Grazie.
5: Ciao ragazzi, sono David. Io, per quanto poco posso capire di calcio, c'è sempre le categorie. Io non ho mai sentito che Milan, Roma, Juventus, Inter vadino a cercare allenatori del calibro di Vanoli. Poi ci ha salvato, tanto bene, complimenti, grazie, però bisognerebbe girare pagina una volta per tutte e creare qualche cosa veramente di bello.
6: Ciao. Buonasera, sono Guido. Una domanda. Si dice tanto di indurre che è un giocatore che gioca bene ed è ficcante nel momento in cui il ritmo si abbassa, invece sparisce quando il ritmo si alza. Ecco, volevo sapere se è una cosa, una caratteristica che un giocatore può cambiare e quindi può migliorare direttamente lui con l'allenamento, o è una cosa che si può attribuire di più a un modulo, cioè trovandogli una posizione diversa e dei sistemi di gioco diversi anche il giocatore migliora. Ecco, te che mi sai dire? Ciao Guido.
0: Commenta quest'ultimo e poi ci dobbiamo...
1: Sì, il tempo di inserimento si può fare anche con delle caratteristiche più o meno veloci o lente, no? Però lui, il suo passo è quello, insomma, quello non lo cambi. Tu può cambiare però certi codici, via, come dico sempre io, cioè sull'inserimento, su cose, sono dei tempi che lui può avere, anche se non è velocissimo, ci mancherebbe altro.
0: 18.59 si ferma festa. Qui la nostra trasmissione, Sauro, noi ci vediamo venerdì, ringrazio. Grazie,
1: venerdì,
0: te e
1: venerdì
0: coloro...
1: si parla prima della gara
0: 18.20, tra l'altro 18.20, visto che oggi hanno annunciato Fiorentina-Atalanta alle ore 20.45. e ringrazio anche Stefano Carlesi. Ora arriva uno contro tutti, buona serata anche da Giacomo Galassi, ciao.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Soprattutto per Dur, era di rigore, Dur il tiro, gol, gol, Dur sotto le gambe di Gregorio, la sblocca Dur al 34esimo, Fiorentina in vantaggio, papera di Gregorio, palla sotto le gambe, 1-0 per la Fiorentina al 34esimo, Dur.
3: No,
2: attenzione, eccolo qua il gol della Juventus con Vlahovic.
4: Vale,
2: ha fatto gol Vlahovic, ma d'altronde Vlahovic che addirittura esulta tirando una pallonata verso la tribuna. A seguito di revisione, il numero 9 della Juventus è in posizione di fuorigioco. Annullato, annullato, caro signor Vlahovic, quel pallone vallo a riprendere in tribuna. Il cross al centro, lo mette fuori la Juventus, poi arriva Mandragora, il tiro, gol, gol, gol, gol, gol, Mandragora, un gol pazzesco, Mandragora, 2-0, sotto la traversa, 2-0, Mandragora, 2-0, gol.
4: Raccontaci un po' il coro che è nella mente dei tifosi Juventini, Andrea.
2: Ora ragazzi, si avvicina quel momento. È finita qua, sono le ore 14:01 e la Fiorentina in questo 17 maggio ha sbancato l'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus, 2-0, le reti di Dur al 34esimo e di Mandragora all'83esimo. Oggi è bello essere tifosi della Fiorentina.
5: Eccoci qua, buongiorno, ben ritrovati a Chi si compra. Il giorno dopo, avrete capito e sentito, il giorno dopo la vittoria della Fiorentina all'Allianz Stadium contro la Juventus per 2-0. Beh, insomma, Allianz Stadium che negli ultimi anni comunque qualche soddisfazione ce l'ha fatta togliere, bisogna dire che la Juventus degli ultimi quanti 10 anni comunque ha visto spesso e volentieri anche la Fiorentina vincere da quelle parti, e quindi è un qualcosa di abbastanza in controtendenza rispetto alla storia di questo confronto, visto che mi ricordo che quando la Fiorentina vinse 3-2 al, credo fosse il delle Alpi ancora, con Prandelli in panchina, erano diversi anni e la Fiorentina non vinceva a Torino. Insomma, invece nel percorso successivo le vittorie contro la Juventus sono state diverse, sempre con grande soddisfazione, una soddisfazione per quanto mi riguarda molto effimera, però è una soddisfazione. Cioè, ora non è che si deve far finta di non esultare perché la Fiorentina vince contro la Juventus. Chi sente come la grande percentuale dei tifosi della Fiorentina questo confronto, questa rivalità contro la Juventus, vincere 2-0 e quindi tendenzialmente anche strappare via il posto Champions alla Juventus, perché ho visto un po' la classifica, insomma deve esserci un circuito di risultati molto positivi affinché la Juventus possa effettivamente essere una delle partecipanti alla prossima Champions League. Quindi uno sgambetto che vale un posto da 80 milioni, lo diciamo spesso con Francesco, del valore di giocare la Champions per squadre come la Juventus, come il Milan, eccetera eccetera, rispetto a giocare l'Europa League, un po' come per la Fiorentina sarebbe giocare l'Europa League rispetto alla Conference League. Tutta una questione parametrata ai valori e anche economici di queste competizioni. Un fallimento per la Juventus, un piccolo magro successo che però fa sorridere almeno una volta in questa stagione nefasta la Fiorentina, che si vede quanti punti gli ha portato via quest'anno, 2 all'andata e 3 al ritorno.
6: Sì, poi sono 4 partite consecutive di campionato senza sconfitte contro la Juventus.
5: Beh,
6: l'anno scorso una vittoria e un pareggio.
5: Quindi insomma, per questo dico che è un qualcosa di sicuramente in controtendenza con la storia di questo confronto. Quindi bene la squadra che comunque con serietà è scesa in campo, molta più serietà rispetto a ciò che è successo a Roma, se vogliamo, no? Visto che sappiamo benissimo quello che è accaduto all'Olimpico contro i giallorossi, mentre in questa partita la Fiorentina si è messa evidentemente in testa di non fare un'altra figuraccia. Secondo me gli ha dato una grossa mano alla Juventus, ma questo è un dettaglio, nel senso che ci sono avversari e e squadra per cui facciamo il tifo, che una volta giocano in un modo, una volta giocano in un'altra, e questa volta la Fiorentina ha giocato una partita seria, una partita di valori, e c'è stata anche questa braccia a Parisi che probabilmente si è rotto il crociato, poi vedremo nelle prossime ore che cosa è successo, ma insomma comunque ci dispiace per Parisi, perché è sempre brutto vedere un atleta che si infortuna in quel modo. Si fa un gran parlare del gruppo, a me certe volte viene un po' da sorridere, perché è lo stesso gruppo che ci ha portato ad essere con la testa sotto le sabbie mobili, quindi è un gruppo un po' in a fase alterna. Evidentemente con la primavera si sono risvegliati, ci sentono l'odore del mare, della salsedine, io non so che cos'è che ha cambiato questo gruppo, ma le valutazioni non possono essere fatte su queste partite singole o sul risultato del 2026 e basta. Cioè la Fiorentina, già detto ieri anche Paratici, secondo me dando anche un, lo vuoi chiamare buffetto, lo vuoi chiamare ceffoncino, lo vuoi chiamare pacchetta, chiamalo coppino, al club, perché ha detto qui si deve fare una disamina molto importante all'interno della società, perché bisogna fare tutto passo per passo e soprattutto rileggendo ciò che è successo in questa stagione. Poi Paratici stesso, prima della partita, ha tolto le castagne sul fuoco dicendo: ma perché mi volete mandare via, ho comprato appena ora casa, se mi aveste visto lavorare in questi mesi non mi fareste nemmeno questa domanda, che è un po' quello che da questa trasmissione soprattutto, ma in generale dalla nostra radio, abbiamo sempre suggerito, cioè che questa idea di rottura imminente era un qualcosa che non ci risultava. Poi l'ha detto lui, ovviamente le verità sono altre, però la verità mediatica è che Paratici vuole continuare nella Fiorentina e sarà il direttore sportivo di questa ricostruzione e di quello che accadrà in estate. Poi parleremo di tutto, parleremo della partita, di Vlahovic, di quello che vi ha fatto incavolare, quello che vi ha fatto star bene, tutto quello che volete. Però prima ridò con grande piacere il buongiorno a Francesco Benvenuti.
6: Buongiorno. Allora, sulla partita di ieri, devo dire, da un lato è abbastanza inquietante vedere che 9 undicesimi della formazione messa in campo da Vanoli fossero gli stessi di Roma-Fiorentina 4-0. Partita che all'epoca contava ai fini della classifica, lo sapete, io parlo solo di aspetti pragmatici, quindi tutto quello che è valore simbolico, che sia la Juventus, il Pisa, per me conta relativamente. Nel momento in cui la Fiorentina è stata sgombra di testa, perché poi la salvezza l'ha ottenuta sostanzialmente in modo anche un po' paradossale, iniziando a non subire gol, ieri ennesimo clean sheet degli ultimi 2 mesi, e paradossalmente questa salvezza l'ha ottenuta son di piccoli passettini, di piccoli pareggi, con un attacco che è sparito dai radar, e non solo per l'infortunio di Ken, perché guardavo adesso dalla 30ª giornata in poi i gol segnati dalla Fiorentina portano la firma di Ndur, Mandragora, Harrison, Gosens, Fagioli e di nuovo Ndur, andando in ordine inverso cronologico. Quindi la Fiorentina, dopo essere stata a lungo Ken dipendente, ha trovato gol da difensori e centrocampisti, ha ritrovato un De Gea in formato stellare, perché ieri 9 conclusioni in porta della Juventus, 9 parate di De Gea, nelle ultime 8 giornate, a proposito di qualità, perché poi è anche la qualità degli interpreti che fa la differenza, De Gea ha un irreale 85% di successo sulle conclusioni in porta subite, e questo ha fatto la differenza nelle ultime 8 giornate, perché c'è tanto dei guantoni di De Gea nella salvezza della Fiorentina. Ovviamente c'è sempre anche un contributo della squadra più forte, se, come è successo ieri, la squadra meno forte vince, questo è ovvio, ma il contributo negativo della Juventus è stato anche molto legato alla prestazione della Fiorentina, che è rimasta concentrata all'inizio, anche nella fase di maggior pressione nel secondo tempo. Io sinceramente non ho mai avuto la sensazione di una Juventus così particolarmente in grado di mettere all'angolo la Fiorentina. Poi certo c'è stato bisogno di De Gea, c'è stato bisogno di soffrire, però questo fa parte dello sport, ecco. Io capisco che ci sia sempre l'ambizione di vedere una Fiorentina dominante. Negli ultimi anni abbiamo visto in realtà una Fiorentina anche spesso e volentieri costretta ad alla gestione della sofferenza, alla gestione dell'emotività, alla gestione del carattere. Quindi oggi è anche interessante capire dal vostro punto di vista, dal punto di vista dei tifosi, che valore simbolico, ma non solo, data la partita di ieri. E a me interessa molto il ma non solo, perché secondo me ogni parere è legittimo. Io spero che la coda di questa stagione, che comunque concede un sorriso in più con una salvezza non arrivata all'ultima giornata, con una vittoria che poi resta anche nella memoria dell'ambiente, ecco, possa anche essere l'occasione, il pretesto per cambiare un po' lentamente ma inesorabilmente anche mentalità. Cioè, benissimo, considerando il disastro stagionale, oggi farsi anche un po' attraversare da quella bellissima parola che io ripeto almeno una volta a settimana, che è Schadenfreude, cioè il godimento per le disgrazie altrui. Quindi vedere una Juventus con ottime probabilità di non fare la Champions per merito della Fiorentina, è ovvio che è un momento di godimento. Però io,
5: lasciacelo questo.
6: Certo, però sì, permetticelo. A patto che il tifoso della Fiorentina a un certo punto inizi anche a volere godere per se stesso.
5: Beh, questo è ovvio.
6: Non per le disgrazie altrui. Quindi è un meraviglioso, secondo me, pretesto il successo di ieri per rendersi anche conto che uno non si può accontentare solo di questo, che non può ambire solo a questo. Perché è la Fiorentina e non l'ultima arrivata, perché c'è una storia che tutte le volte i tifosi e l'ambiente e gli opinionisti ricordano, ribadiscono, sottolineano, anche in modo, a mio modo di vedere, fin troppo ossessivo, citando cose successe nel 1300, nel 1500, le crociate, il
5: Rinascimento, la battaglia di Montaperto, certo.
6: Insomma, ogni tanto si può anche rimanere sull'attualità, però detto questo, personalmente, diciamo, da osservatore esterno neutrale, risottolineo: 9 undicesimi visti ieri erano gli stessi visti all'Olimpico. Come si può pensare, come può essere accettabile, e qui deve essere la società a intervenire, che nel giro di 2 settimane ci sia una prestazione come quella dell'Olimpico durata 8 minuti e una prestazione come quella di ieri in cui tu per 90 minuti hai messo sotto la Juventus, che aveva la bava alla bocca perché sapeva di dover vincere, perché per la Juve fare la Champions o fare l'Europa League è una differenza catastrofica da un punto di vista economico, da un punto di vista di mercato in uscita, di mercato in entrata, catastrofica. Quindi la Juve aveva la bava alla bocca, ma la paura della Juventus di non centrare l'obiettivo alla fine ha pagato in senso negativo rispetto a questa leggerezza della Fiorentina, che però, ripeto, da osservatore esterno fa innervosire, perché ora che è tutto leggero, perché non hai più obiettivi, sei salvo, sei tranquillo, emergono prestazioni così. E allora lì, sulla mentalità del gruppo, oltre a dire che bello, tutti uniti, grandi feste, eccetera eccetera, c'è da intervenire, perché la Fiorentina non può accontentarsi solo di queste soddisfazioni.
5: Non c'è dubbio. Ora poi continuiamo in questa disamina, utilizzando la parola utilizzata anche da Paratici nel prepartita, ma prima abbiamo al telefono Beppe dal Grenoble, che ritroviamo e con cui ci scusiamo per il ritardo, ma insomma l'introduzione ha una valenza in questa trasmissione. Ciao, buongiorno.
3: Ciao Pietro, ciao Francesco. No, no, quello che dice Francesco è anche giusto, ma sai, vedi Francesco, difficile a Roma, ma vedi, gli stimoli vengono perché i giocatori sapevano che per noi la partita della Juve, come penso anche per voi giornalisti fiorentini, è la partita dell'anno, c'è poco da fare, è la partita sempre sentita. Poi tu l'hai sommessi dalla Champions.
6: Però Beppe, è grave questa cosa, cioè tu
3: lo
6: dici,
3: so, ma Francesco,
6: un conto è l'ambiente, Beppe, Francesco,

0: quindi te lo posso dire io, perché la sera andava a fare le serate, quindi capisci? Però sai, vedi, la soddisfazione perché ti ha già avuto la Juve? Logicamente io mi auguro, visto che si è preso Paratici, che ci sia un cambio di rotta, ma sai, Paratici ti può fare che può, è bravo, ma se non hai una grande società, è come dice lui, e anche un grande allenatore, perché io ringrazio Vanoli, è stato bravo e tutto, però come diceva un certo Mario Ciuffi, medagline grazie, cioè voglio dire, bisogna, se tu vuoi ambire, e questo dico io, se si vuoi ambire, a me mi dà noia come Atalanta sono davanti a noi, scusatemi, rispetto per queste due squadre, non bisogna ambire per, Pietro non so se sei d'accordo, bisogna ambire per piani alti, perché io mi sono rotto le scatole, sono un tifoso di vecchia data e mi dà noia, ce ne prende tante delusioni e alla fine, e poi dice ma i tifosi un buon vanno più allo stadio, e bisogna questa società si metta in testa di diventare grande e la seconda società più ricca dopo quella di Como, allora cerchiamo di fare qualcosa di positivo. E poi io volevo fare una punta a Spalletti, bravo, simpatico, anche tifoso viola, però capisco, dice, l'adrenalina dopo la partita, ma non mi è piaciuto Spalletti, e già il polpastrello che lui insomma quando era all'Inter diceva, poi con Napoli i tifosi della Fiorentina sono quelli più cosa più violenti, cioè, caro Spalletti, insomma datti pace, tu sei un allenatore di esperienza, ammetti, hai perso, basta, sei andato a un scempio, tutto lì, capito? Però io vi dico solo questo.
1: Bene Beppe, grazie mille del tuo intervento. Beh, sempre allora, molto, come posso dire, spazio da un argomento all'altro, vabbè, anche difficile,
2: deve condensare in poco tempo,
1: è anche difficile
2: tanti...
1: scegliere a cosa rispondere,
2: no,
1: ecco.
2: A me mi ha chiamato in causa su una cosa in particolare, che però è quello che dicevamo prima, cioè che al tifoso della Fiorentina non può bastare vincere la Juventus o avere quattro turni di fila in campionato senza sconfitte, cioè,
1: infatti guarda, se un amico risponde a Beppe subito e dice per me non è la partita dell'anno,
2: no, capito,
1: della serie, non che non sia sentita, però che magari, cioè sì, non perdo a quattro partite con la Juve,
2: è anche cosa, un po' sti cazzi,
1: cioè,
2: diciamo,
1: ecco, è alla fine che festeggiamenti sto portando avanti,
2: no, io infatti preferirei dover vivere come per esempio, a me lo sai, lo sapete, mi rimane come un pezzo di grasso tra i denti, ma il Como deve andare a Cremona a giocarsi la Champions League, quindi la partita dell'anno non sarà, non so qual è la rivalità più importante per il Como e non me ne frega nulla, però non è per la Fiorentina come Juventus Fiorentina, sarà Como, Cremonese Como, giusto?
1: Non
2: ho detto una cosa sbagliata.
1: No, Cremonese Como.
2: Cremonese Como per il Como è la partita dell'anno, forse la partita della storia, perché fondamentalmente Como nella sua vita non era mai stato in Europa, e anche qui smentiscimi se sbaglio.
1: Non sbagli, mal che vada andrà in Europa League,
2: ma con una serie di incastri potenzialmente plausibili, non facili ma plausibili, potrebbe andare in Champions. Ecco, allora io preferirei dover raccontare come giornalista che segue la Fiorentina e tifoso della Fiorentina e animo viola una partita che di cartello non ha niente se non il risultato che devi poi portarti a casa, cioè quello è un qualcosa che ci manca, purtroppo ci è mancato questa stagione, gli anni scorsi forse ci è mancato meno, perché comunque anche partita che ha avuto un peso sulla classifica in positivo c'è stata, ma io vorrei tornare a sognare una posizione in Champions, e siccome quest'anno se si arriva in fondo al campionato e si vede che alla penultima giornata sono due le squadre che andranno in Champions ufficialmente, che sono l'Inter che ha vinto il campionato e Napoli che ieri vincendo ha ottenuto il pass per la Champions, significa che ci sono quattro società che hanno la possibilità di giocarsi la Champions e che si spartiranno Champions Europa League. Io voglio essere lì, cioè io non voglio dire, come dicevo prima, che una vittoria con la Juventus non mi fa esultare, mi fa godere? Sì, mi fa mandare 10 messaggi a nemici, ovviamente tra grandi parentesi, perché sono amici che tifano Juventus e quindi sono nemici amici come Red e Toby, mi fa per mezz'ora stare più leggero? Ma sicuramente, sfottò quanti ne volete, però poi la Fiorentina rimane quindicesima e la Juventus rimane sesta, e quindi fondamentalmente certo è un motivo d'orgoglio aver tolto a una rivale di sempre un piccolo grande pezzo di qualificazione alla Champions, allo stesso tempo mi chiedo ma quando noi rigiocheremo queste partite con un obiettivo in campo? Cioè, io spero il prima possibile, e vorrei sottolineare come da una parte mi sia piaciuto molto Paratici rispetto alle altre volte.

0: Perché è stato più netto, forse anche questa settimana è stata una settimana di confronti anche interni, ragazzi, perché questo potrebbe essere successo, no? Cioè, Paratici potrebbe essere andato a bussare o a telefonare a chi di dovere per avere delle garanzie su quello che magari gli era stato promesso a dicembre, e ottenute queste garanzie è stato molto netto, perché con ironia, e quindi a me piace, perché essendo fiorentino a me piace l'ironia, quando dice ma che vuoi fare, fa già cambiare casa, l'ho comprata adesso, è divertente, e con quello ti dice già tutto. Come per esempio non mi è dispiaciuto nemmeno Vanoli per certi versi, perché Vanoli ha ragione a dire i miei risultati parlano per me, ha ragione, cioè quello che lui dice intanto fa capire che quasi quasi potrebbe essere anche lui a decidere se andare avanti o no con la Fiorentina, eh? Lo fa capire un po' tra i denti, ma a questo punto è anche lecito, perché dice mi auguro fortemente che non sia la vittoria contro la Juventus a far disequilibrare la bilancia nei miei confronti. E scusate, io lo sapete cosa ne penso di Vanoli, ma ha ragione da vendere, perché lui non può arrivare alla partita vinta contro la Juventus pensando che sia stata quella o sia quella il motivo per cui poi verrà o meno confermato, perché è assurdo. Perché come si diceva una settimana fa, si dice anche oggi, Vanoli aveva già disputato, cioè disputerà 38 partite in totale.
1: Ieri era 37esima.
0: 37esima, è un campionato. Quindi non c'è bisogno di vincere 2-0 contro la Juventus per dire sì o no. Lui dice, io voglio una Fiorentina di livello, se resterò voglio una Fiorentina che abbia degli obiettivi. E lui dice, deve essere la società a dirci quali sono gli obiettivi. Ragazzi, queste cose sono sacrosante, ora ci vogliono anche dei fatti, però, perché altrimenti è inutile, è come si può dire, cioè non so, tra mangiare e stare a guardare c'è differenza. In questo momento si sta guardando e si sta aspettando di metterci a tavola.
1: Allora, siccome ci sono già tanti WhatsApp audio e c'è Tonelli in regia che quindi deve rimanere sul pezzo, proponicene un paio, Tonellino, un paio.
2: Buongiorno, così. Sono Ibrazza. No, il trionfo di ieri non cambia niente, è stata una grande soddisfazione a quella squadra che hanno rubato 50 anni a tutti, sono ladri di mondo, però non cambia niente per noi. Sarri, Sarri, Sarri e basta, un saluto a tutti.
3: Com'è bello il lunedì mattina quando la Fiorentina vince contro la Juve e mi vedo i belli.
1: Questo lo aggiungiamo ovviamente alla lista di tutti i vari come è bello il lunedì, martedì, quando la Fiorentina vince, pareggia, perde, eccetera eccetera, così verrà proprio un carosello copertina. Poi abbiamo Gianluca da Modena. Va bene che la stagione sia stata pessima e che per questo non ci sono scusanti, ma questi giocatori va riconosciuto che ieri hanno dimostrato di essere uomini, questo fa ancora più incazzare per quello che poteva ma non è stato. Però vabbè, sì, ok Gianluca, sarei anche interessato a capire la tua definizione di uomini, cioè uomini per una singola partita, quindi uomini perché hanno vinto la 37esima partita quando ormai la salvezza era in tasca. Non è un giudizio, è una domanda su un tuo punto di vista in cui dici sostanzialmente è bastata la partita di ieri per dimostrare di essere uomini. Detto, io non so ancora cosa voglia dire uomo nel calcio, perché viene sempre usato in modo un po' strumentale, a volte si può anche essere semplicemente scarsi e essere comunque uomini. Poi questo messaggio che adoro, lo prendo più per me, Leonardo da Feltre, che dice sembrate in lutto, se vuoi puoi rispondere Pietro,
0: dopo rispondo.
1: Sembra quasi vi girino le scatole perché si è vinto con la Juventus, boh, non vi capisco. Poi
0: rispondi te se vuoi, poi rispondo io.
1: E allora probabilmente Leonardo, per quanto riguarda me, diciamo, o è un nuovo ascoltatore o è stato un ascoltatore distratto fin qui, da parte mia non ci sarà né l'esaltazione in caso di vittoria, né il lutto in caso di sconfitta, né diciamo l'encefalogramma piatto in caso di pareggio.
0: C'è l'osservazione da esterno.
1: E io provo a parlare di calcio. Se poi Leonardo si aspetta sì, siamo grandi, numero uno, e poi giù, Juve di lì, Juve di là, bianconeri lì, bianconeri là, questa più che la trasmissione sbagliata, intanto è l'interlocutore sbagliato in quanto me stesso. E quindi Leonardo, fatti una ragione, c'è un palinsesto infinito dove trovi di tutto. Se cerchi quello che ho appena provato a scimmiottare non è il 10-12 di lunedì 18 maggio lo spazio giusto.
0: Ecco, io rispondo invece da tifoso della Fiorentina che a ieri ha goduto, e ho goduto tanto, però come ho già detto, non voglio, a parte che il mio ruolo qui non è quello dell'ultra, e quindi non devo mettere la maglietta, non ho scritto Juve merda, cioè anche il giorno dopo in cui si è vinto, forse anche il tono di voce che oggi sembra dimesso, ma non ho voce, e quindi, perché per fortuna ho passato un weekend a divertirmi come un pazzo, dopo ne parliamo brevemente, perché devo fare veramente complimenti a chi ha organizzato il trofeo Città di Treviso per quanto riguarda il rugby, ma quindi non ho tanta voce, sembra un tono un pochino sotto, un po' sottotono, ma io sono felice di aver vinto contro la Juventus, è un qualcosa, mio figlio è andato a scuola felice, mia figlia è andata a scuola felice, possono fare gne gne gne ai tifosi della Juventus che hanno in classe, io posso fare gne gne gne agli amici di juventini di una vita, non vincono più con la Fiorentina da diverso tempo, questa è una cosa che ci portiamo come medaglina al petto, ma è una medaglina molto piccola, non so, è una spillettina, è una di quelle, ti ricordi quando si era piccini, certo, si metteva quello, certo, con la farfallina dietro, si mettevano, andavano di moda. Adesso non se le mette più, io me la metto ancora, con un bel simbolo della Fiorentina, e sono felice. Però detto questo, siccome qui tra l'altro è una trasmissione che parla molto anche di mercato, tra poco parlerà solo di mercato, perché entreremo tra una settimana fondamentalmente dentro al mondo del mercato a pieno titolo, quello che noi cerchiamo di passare come messaggio, come anche nostra critica produttiva, costruttiva per la Fiorentina, è bene, Fiorentina si è salvata, bene, l'ha fatto anche con una certa serenità dopo aver passato mesi d'angoscia, bene, l'ha fatto con diversi clean sheet, ottimo, vuol dire che Manoli da quel punto di vista ha lavorato benissimo, perché i giocatori sono gli stessi che prendevano ova tutte le settimane, quindi vuol dire che ha lavorato bene per la difesa, per l'impianto di squadra, per il gruppo, tutto ok, ma noi dobbiamo anche immaginarci quello che accadrà nelle prossime settimane, che parte da una scelta che sarà centrale sulla panchina ed è ancora non è stata effettuata, perché se no ieri dopo la partita Manoli sarebbe arrivato in conferenza stampa coadiuvato dal direttore sportivo e avrebbero detto insieme ve lo volevamo dire a fine stagione, ma visto che oggi è un giorno bello di festa perché si è anche vinto contro la Juventus, vi si dice oggi Vanoli resta, Paratici lo conferma, eccetera. Non è avvenuto, quindi vuol dire che la scelta definitiva ancora non è stata presa, ed è qui che noi cerchiamo di capire come andrà questa situazione, come andrà il mercato di quest'estate, perché si iniziano a sentire, no, oltre ai rumors anche le dichiarazioni dei giocatori. Ieri Dodò per esempio ha detto io non so cosa accadrà in futuro, e a me, per me è importante giocare, allora vado alla Piazza d'Azeglia a giocare, cioè se l'importante è giocare può anche giocare nella Dispoli, può
1: non al mondiale, direi
0: sicuramente non al mondiale, quindi guarda che novità. Però ecco, tutte queste cose, per rispondere proprio a Leonardo, è se si vuole fare una trasmissione di fanzine dove si sta tutti due ore a ruttare, cureggiare, esultare, cantare cori contro la Juventus, non è questo il caso. Se vuoi ascoltare una trasmissione che cerca tramite le notizie, tramite la competenza, ad entrare nel dettaglio meno della partita, perché ragazzi è vero che la Fiorentina ha vinto, ma come ce la siamo raccontata tutta la settimana scorsa, anche oggi vale lo stesso tema, cioè era un'amichevole preestiva per la Fiorentina, poi l'ha vinta contro una squadra che invece aveva degli obiettivi, evviva, ma si può parlare anche d'altro.
1: Sì, poi è proprio lo specchio, quindi con tutto, diciamo, rovesciato di quello che si è visto a Roma. Tu eri nelle condizioni di avere un obiettivo e quindi in teoria di dover portare avanti ancora un certo tipo di discorso, e con gli stessi interpreti, perché poi non mi si venga a dire Gudmundsson no, Piccoli sì, allora è quello che ha determinato la prestazione di ieri, ovviamente no, detto che poi tipo a Roma c'era Harrison, con la Juventus c'è stato Harrison dalla mezz'ora per l'infortunio di Parisi, ecco, semplicemente cambiando in realtà la mente si sono viste due versioni della Fiorentina che nulla hanno in comune. C'è solo soddisfazione per aver battuto la Juve, scrive Alessandro, e averla estromessa dalle prime quattro, ma le decisioni per l'anno prossimo non devono prescindere da questa vittoria, non cadiamo nel provincialismo che ci attanaglia da almeno 10 anni. Alessandro dal Valdarno, preferisco perdere 10 anni di fila con la Juve ma avere una squadra che lotta per l'Europa sempre, e lo scrive sempre in caps lock. Matteo da Piombino, ieri non ho nemmeno guardato la partita. Vittoria di Pirro, vediamo se ci vinciamo a Torino quando conterà davvero per noi. Serve un cambio di mentalità e la mentalità vincente la porta chi c'è, quindi spero in un mister di livello internazionale. Luca da Firenze, e poi Tonellino prepara altri due WhatsApp audio. Condivido al 100% quanto detto dal Benve. Per il prossimo anno spero Paratici riesca a concretizzare i suoi propositi e a mettere su una struttura che abbia come terminale operativo una squadra per fare un campionato di vertice, come negli anni di Prandelli o del primo Montella. E allora due WhatsApp audio, Tonellino.
3: Dai, oh Benve, ci siamo. Domenica allora i bus della squadra l'accompagneranno con due ali di folla, chiaramente in motorino. Stagione salvata, c'è problemi, vanolismo, che poi si è fatto anche uno spregio al nostro principale partner commerciale, la Juventus. Ora voglio vedere chi ci compra i giocatori, se non c'hanno nemmeno 80 milioni alla Champions. E va bene così, si riparte così. Che amarezza.
4: Buongiorno. Ieri sono successe due cose belle e una brutta.
1: Vai.
4: Allora, quella brutta, gli faccio gli auguri a Parisi per l'infortunio. Beh, speriamo si rimetta presto. Le due cose belle sono state le dichiarazioni di Paratici, che hanno spazzato via completamente tutte le voci che lo davano fuori dalla Fiorentina. Quindi avete toppato tutti, chiunque sia stato a scrivere le bischerate. Ieri è stato chiarissimo. L'altra cosa bella è che si è vinta a Torino, ragazzi, e come si fa a dire la partita non contava nulla? Ma stiamo scherzando? Ma che tifosi siete? Oh, si è vinta a Torino 2-0, ragazzi, tanta roba, Forza Viola, sempre, ho goduto come un animale ieri.
1: Però, così come è legittimo pensare questo, è anche legittimo il pensiero, mi sembra, di Alessandro Dal Valdarno, che dice: io in cambio, tra virgolette, di 10 anni in cui sono sempre in lotta per l'Europa, perdo 10 anni di fila alla Juventus.
0: Oh, questo io l'ho detto, cioè, tante volte, e qualcuno mi ha infamato. Allora, io tutti gli anni metto la cera all'acca, se per 7 anni arrivo in Champions tutti gli anni, a perdere 14 confronti di campionato alla Juventus.
1: Ma voglio dire,
0: ci metto la firma o la cera all'acca, perché l'idea di vincere la partita singola per poi non avere un obiettivo sportivo nel corso dell'anno mi fa rigettare, mi fa schifo, non me ne frega nulla. Guarda, quali sono le tre squadre che io non sopporto, diciamo, di rivalità storica con la Fiorentina? La Juve, la Roma, la Lazio. Io perdo con tutte e tre tutti gli anni per sette anni vuoi in Champions, perché non nella partita singola non me ne frega nulla, perché poi magari a conti fatti gli arrivo davanti, perché la Juventus perde contro la Fiorentina da 4 turni in campionato, ma c'è sempre arrivata diversi punti davanti. Quindi io non credo che si fossilizzeranno sulla sconfitta singola. Certo, a loro gli rimarrà un po' tra i denti, come ho detto prima, perché è una partita che ha un valore nel loro obiettivo stagionale.
1: Certo.
0: E quindi io sogno a questo punto che il Torino gli faccia la gambetta finale e non gli faccia fare punti nemmeno l'ultima partita, così almeno gli si fa insieme una accoppiata da mal di stomaco, da malox. Però se io penso a un campionato dove arrivo terzo, secondo e perdo due volte con la Juventus nella stagione, non me ne frega niente. Ma questo dovrebbe, ma scusate, però questo dovrebbe essere la logica, perché se si parla di una coppa, è chiaro che perdere è un problema perché esci dalla coppa, ma se si parla di un torneo, di un campionato che è lungo e che quindi viene fuori alla fine, non dopo 10 partite o nella partita singola, vincere o perdere contro Juventus, se poi arrivi in Champions, non conta nulla.
1: Io, guarda, credo questo
0: sogno il giorno che possa succedere questo.
1: E secondo me questa è anche un po' la coperta di Linus di molti tifosi che all'interno di stagioni deludenti utilizzano i risultati positivi dell'ultimo biennio, innegabili, contro la Juventus, un po' per negare l'evidenza. Poi in teoria c'è qualcuno, secondo me, fa anche fatica ad ammettere che firmerebbe per uno scambio del genere, cioè rinunciare a queste soddisfazioni sulla singola partita per the big picture, il quadro d'insieme e quindi il risultato poi finale al termine della stagione. Però secondo me il salto in avanti dovrebbe anche arrivare lì, cioè uno mantenendo le rivalità, perché non è che pensare all'obiettivo finale, allora toglie il valore di Roma-Lazio, Milan-Inter, Inter-Juventus, Fiorentina-Juventus, Torino-Juve, Genoa-Samp e via discorrendo. Però ci deve essere anche un quadro d'insieme. Quadro d'insieme che negli ultimi anni, io lo dico sempre, prendendomi anche, devo dire, volentieri diverse infamate su questo, negli ultimi anni a Firenze sostanzialmente è sparito dai radar. Cioè non c'è più interesse di parlare anche di rischi, cioè anche di dire mi assumo il rischio, la responsabilità di aver costruito una squadra da Champions, poi mi è andata male. Io penso, cioè l'acquisto che a me resta per esempio impresso nella storia dei Della Valle è Mario Gomez. Mario Gomez è un turning point, nel senso che era il pretesto, il simbolo del tentativo di fare un salto di qualità. Poi lui e Rossi in coppia insieme li abbiamo visti poco e niente. Il rendimento di Gomez, le condizioni di Gomez non sono state quelle immaginate, sperate. Ma io sinceramente preferisco prendere Mario Gomez e poi va male, che tra tutti i giocatori che potevo prendere del Basilea prendere Cabral, perché è stato il capocannoniere della Conference. Ma ognuno è giusto che abbia i propri gusti. C'è un amico in linea ed è Gabriele da Empoli.
0: Ciao Gabriele.
1: Ciao.
5: Ciao, buongiorno Pietro, buongiorno Benve.
1: Ciao.
5: Ciao Pietro, tu mi hai un po' anticipato anche quello che volevo dire, il mio pensiero. Io però vado controcorrente, sono molto incazzato invece per la prestazione di ieri. Nel senso, mi spiego. Cioè, dopo un anno che hanno fatto veramente pena a dir poco, ieri si sono voluti salvare il sedere e la faccia vincendo quella partita lì. Comunque io su questo mi dispiace, ma è un mio pensiero, ma vado controcorrente.
1: No, ma è legittimo, Gabriele. Ci mancherebbe.
5: Io sono ecco, appunto, tifo la Fiorentina, vengo da un'epoca diversa e sinceramente a me vincere la partita con la Juve e poi fare 7, 8, 9 anni di niente, a me fa veramente pena. Ed è veramente triste questo per quanto riguarda il mio pensiero. Hai fatto riferimento appunto alla gestione passata, no Pietro?
1: No, ho fatta io Gabriele.
5: Sì, giusto, scusa. Sì.
1: No, nulla.
5: E vorrei ricordarvi la gestione di Prandelli. Quante volte vinceva con le grandi squadre Prandelli?
1: Poche. Non era il punto di forza di quella Fiorentina, diciamo.
5: Però come arrivava Prandelli certo. A fine campionato?
6: Infatti è quello che
5: faceva minimo 70 punti, arrivava quarto in un campionato che c'erano quattro squadre molto forti,
6: sì,
5: a dispetto della Fiorentina.
6: Sì.
5: Per cui io vorrei tornare minimo a quello. Minimo a quello che dice la nostra storia e accontentarsi di dire sì, evviva, siamo contenti, abbiamo vinto con la Juve la partita dell'anno. Mi dispiace, ma io non sono quel tipo di tifoso provinciale che vuole il bene della Fiorentina. Io voglio altro e mi auguro veramente che ci sia un cambio netto sotto questo aspetto con una società nuova. Grazie ragazzi.
1: Ciao,
5: grazie
1: Gabriele.
6: Per me non c'è una virgola fuori posto in quello che dice Gabriele, anche perché la prima cosa che io ho detto ieri dopo aver vinto, dopo aver fatto qualche gesto di godimento, è stata proprio quella: ma ti rendi conto di come quest'anno ci siamo anche un po' ci siamo trovati a essere presi un po' per il naso anche dalla nostra squadra, perché quindi è oggettivo che questa squadra abbia avuto un difetto di testa, no? Perché tecnicamente
1: sono passate due settimane da Roma, non due anni,
6: e sono passati pochi mesi da quando ci hanno messo in condizioni di dover rischiare di andare in Serie B, poche settimane fondamentalmente. Ed è la stessa squadra che ieri, giocando una partita normale ma con la testa, col giusto atteggiamento, con la giusta voglia, hanno vinto 2-0 contro la Juventus. Poi lasciamo perdere come sono andati i fatti e gli episodi, perché il calcio è fatto di episodi, ma la Fiorentina che si gioca una partita così serenamente contro la Juventus è quasi fastidiosa ai miei occhi, perché nei momenti topici di questa stagione spesso e volentieri l'hai preso in tasca giocando partite inette contro squadre scarse. Hai perso col Verona in casa.
1: Pensiamo
6: col
1: Pietro anche come la Fiorentina si salva con quei pareggi, proprio del timore, no? Del dire porto il punticino col Sassuolo, con Lecce,
6: cioè,
1: col Parma.
6: Se la Fiorentina avesse giocato con questo atteggiamento mentale contro il Sassuolo in casa e gliene fa tre, perché il Sassuolo era venuto a palleggiare, anzi a passeggiare, era venuto a vedere il Duomo, ma questo vale per altri risultati del corso della stagione, e quindi questo è fastidioso, ed è anche quello che giustamente, allora, ieri gli è stato chiesto a Paratici, gli è stata proprio fatta questa domanda: ma vista questa vittoria, questo gruppo può avere un blocco da cui ripartire in vista della prossima stagione? E lui ha risposto come risponderei anche io: lasciamo perdere per un attimo il giocatore singolo, l'acquisto, la cessione, parliamo di società. Lui ha detto: ripartiamo da una disamina in società. E meno male, e questa cosa a me mi ha riempito il cuore dopo settimane anche di un po' di preoccupazione intorno a quelle che sono le motivazioni di Paratici. Ma meno male c'è un direttore sportivo che viene preso per tanti anni, che ha questa attitudine, che non dice prima ah bravo al giocatore singolo, che non dice ah bravo al tecnico singolo, ma dice fermi, questa partita ha un valore, la salvezza sì ha un valore, il mercato avrà un valore, ma prima questa società deve guardarsi allo specchio e dire che cosa vuole essere domani. Ed è qui che da qui si riparte. Paratici deve parlare con chi di dovere, e io non so chi sia, e chiedergli: ma che cosa vogliamo fare il prossimo anno? Qual è il nostro obiettivo? Perché Paratici non viene alla Fiorentina per fare il decimo posto, ragazzi. Io sono di questa opinione. Un dirigente di questo tipo non viene per vivacchiare, viene perché nella sua testa questa piazza può avere un valore da Champions. E l'ha detto quando ne parlava nel corso della conferenza stampa: ha detto bello il Como, bello il lago di Como, bello l'attrattività del lago di Como, ma si sta parlando di Firenze. Se lo fanno loro, perché non lo può fare la Fiorentina? Ed è questa l'attitudine che dobbiamo avere noi, l'attitudine di una squadra che si deve rilanciare facendosi un grande esame di coscienza dentro al club, dentro all'ambiente, dentro alla tifoseria. Che cosa vogliamo essere domani? Vogliamo essere la Fiorentina Udinese? La Fiorentina che vivacchia per 10 anni in Serie A e tra 10 anni festeggia che non siamo andati in B per 30 anni? Vogliamo essere questo? A me non me ne frega nulla. Io voglio vedere una Fiorentina che conosce i propri limiti, che li supera e che va al punto. Qual è l'obiettivo della Fiorentina il prossimo anno? E questo se lo possono dire solo dentro, perché noi ci si può dire, noi si può fare un ragionamento d'ambiente e un ragionamento di tifoseria, va bene? Perché è la verità. Noi dobbiamo chiedercelo
1: fin lì.
6: Noi dobbiamo chiedercelo: in quanto ambiente, che cosa vogliamo essere? In quanto tifoseria, che cosa vogliamo essere? Vogliamo farci andare bene il fatto di perdere in finale con l'Olympiakos e da lì fare una narrazione che dice: vabbè, ma ormai il calcio è questo. No, un cazzo, non è questo. Perché negli ultimi anni tante realtà piccole o del livello della Fiorentina, e non è piccolo, è medio, si sono imposte in Champions, hanno vinto campionati. Bayer Leverkusen che cos'è nella storia della Bundesliga? Magari non sarà la Fiorentina, no, ma non è certo,
1: no, è un'eterna piazzata, oltretutto
6: non è certo il Bayern Monaco, non è certo il Borussia. E allora il Lens si lotta al campionato con il Paris Saint Germain, squadre che il Betis che arriva in Champions. Cioè, che cosa c'hanno di diverso queste squadre rispetto a quello che ha la Fiorentina? Anzi, la Fiorentina ha qualcosa in più per certi versi, anche solo per bacino d'utenza, anzi anche solo per attrattività della città, perché lì si conta che questa città ha un'attrattività. E allora però chiediamoci che cosa vogliamo essere domani, non oggi dopo la vittoria alla Juventus, che è un piacere di un bignè. Com'è il bignè? Buono, lo mangi, buono. Quanto dura il godimento per un bignè? 10 minuti,
1: ma sì,
6: il minuto che l'hai mangiato, il sapore del cioccolato in bocca o dello zabaione, quello che ci volete dentro. E io non voglio che la Fiorentina sia un bignè, io voglio che la Fiorentina sia un bel pasto completo, un stelle Michelin. E che cazzo, ma ancora siamo a parlare della vittoria alla Juventus come un qualcosa che ci deve rasserenare la stagione? Ma nemmeno per idea.
1: Gabriele il cinefilo: estimato João Benve, il problema di Piccoli è tattico. Ieri infatti, se l'avessero schierato alle 15, quando non c'era più nessuno, avrebbe anche segnato. Ottimo come sempre Gabriele. Paola dall'Isolotto: giocano bene una partita su 38, mi fanno ancora più rabbia, non dimentico le umiliazioni di questo campionato, complimenti al Catanzaro, vi aspettiamo in Serie A. Attenzione però, attenzione, perché ancora i playoff di Serie B non sono finiti, Paola, con calma, aspettiamo. Per chi ovviamente simpatizza Catanzaro, questo è chiaro. Poi Simone 4: buongiorno RFV, era il più classico dei lunedì mattina infami, fino a quando Pev non ha enunciato il concetto di Schadenfreude. Adesso la giornata è in clamorosa discesa. Sì, ora può solo peggiorare, quindi si potrebbe dire così, Simone 4. Quindi occhio, cinture allanciate per tutti. Vorrei fare una provocazione. Indipendentemente dal valore di Vanoli come allenatore, ieri avrebbe fatto intendere che se dovesse rimanere per l'anno prossimo avrebbe giocatori forti per puntare in alto. Quindi, se non venisse confermato, si può pensare che anche l'anno prossimo non ci sia ambizione di arrivare dove la Fiorentina merita? Però, Filippo, attenzione, perché chiaramente anche da un punto di vista mediatico Vanoli si sta giocando la riconferma, o comunque, diciamo, anche fosse solo la chiusura nel migliore dei modi di questo suo anno, è ovvio che è anche nei suoi interessi iniziare un po' a ricamare sulla prossima stagione. Quindi non è che siccome Vanoli dice la Fiorentina merita qualcosa di più, giocatori, un gruppo che abbia voglia di fare di più, allora vuol dire in caso di un conferma di Vanoli la Fiorentina non ha ambizione. Vuol dire semplicemente che ci sono nel mondo allenatori, in teoria, non nella pratica, non si può sapere, ma in teoria anche migliori di Vanoli. Beh, quindi uno può scegliere anche di non confermare Vanoli, anche se Vanoli vuole i più forti in piazza. Ecco, non è così collegato l'elemento.
0: Claudio, buongiorno.
1: Ciao.
7: Buongiorno a voi. Allora, sono felice di non essere d'accordo su quasi niente di quello che state dicendo.
1: Meno male, anche noi lo siamo, eh.
7: Ma mi spiego perché non sono felice. Perché secondo me la cosa che non viene capita da Francesco, ma in parte un po' da tutte e due,
1: dimmi, sì, sì,
7: è che nessuno può salvare con una partita dannata, ci mancherebbe. Però quella sensazione, anche se non era proprio la solita, del finire una partita come quella famosa del 4-2 che ti parte dello stomaco, sì, non ha prezzo per quel momento, per i giorni successivi, per tante cose, di sicuro non certo per salvare una stagione. Ma il problema anche sul salvare la stagione, per me non viene detto una cosa fondamentale: quando si dà la colpa alla società, che ha la più grossa responsabilità, si doveva partire dal primo momento, perché noi siamo andati male dalla prima giornata. Chi fa questo di lavoro a livelli che prendono centinaia di migliaia di euro l'anno se ne deve accorgere non quando se ne sono accorti, ma molto molto tempo prima che bisognava intervenire, perché doveva essere lampante che c'era qualche cosa da intervenire subito. Per cui la stagione che dovrà essere dovrà tener conto non solo di Paratici, ma di tutte le componenti della società, perché altrimenti si rischia di fare comunque, o non dico una replica, perché questo speriamo di no, però che si possa fare un processo, un progetto zoppo.
1: Claudio, però posso farti una domanda? Posso farti una domanda io? Tu mi citi Fiorentina-Juventus. Io ti dico che l'anno prima di quel Fiorentina-Juventus 4-2 la Fiorentina arriva in campionato quarta. L'anno di Fiorentina-Juventus 4-2 la Fiorentina in campionato arriva quarta. Non credi che il periodo storico di quel 4-2 abbia un valore diverso anche nel portare avanti a distanza di 13 anni ormai quasi quella partita rispetto a vincere a Torino quando sei quindicesimo?
7: Assolutamente no. Per me, chiaramente, io ti parlo dal mio punto di vista.
1: Io l'ho chiesto a te, quando, Claudio, certo.
7: Quando finì quella partita, potevamo anche essere matematicamente retrocessi in Serie B, non sarebbe cambiata a livello emozionale una virgola. È un qualche cosa che prescinde dalla situazione, dalla storia, che poi si può analizzare logicamente in altri contesti, ma la partita, il gusto della partita di per sé, di quel tipo di risultato, di vedere quelle facce, cioè, è impagabile, anche se sei di caso retrocesso. Io capisco che chi non è tifoso non lo può capire, anche però lasciate.
1: Scusami, però Claudio, anche tifosi della Fiorentina non sono d'accordo con
0: Claudio,
1: te.
0: Scusami.
7: Ma per l'amor del cielo.
0: Claudio, ecco, intervengo solo per dirti una cosa, cioè che io capisco benissimo ciò che stai dicendo, però come io capisco te, tu devi capire anche quelli che invece hanno in questa partita un godimento effimero. polimero che evidentemente non riesce a pareggiare lo stato d'animo che si è vissuto in questa stagione. A me mi dispiace, io, no, beh, anche no, perché secondo me è anche una questione generazionale, te lo posso dire, Claudio, perché sì, la partita con la Juventus, la mia generazione,
7: certo, se non lo dicevi te lo stavo dicendo io. Certo che è generazionale, per forza che io non è che non lo capisco, mi fa ancora più dispiacere, perché se Francesco ha una spiegazione, perché non essendo forse logicamente certi contesti di vivere in maniera diversa, per chi è tifoso a me dà proprio il senso opposto, il senso di chi non riesce a esaltarsi su quelle che sono le tradizioni per certi versi, le battaglie.
1: Quindi Claudio, per sintetizzare, tu non baratteresti una serie di risultati negativi con la Juventus per una qualificazione in Champions o una serie di qualificazioni europee?
7: Allora non sono mica scemo, cioè io non ho mica detto questo.
1: Io infatti, ma siccome non sono scemo neanche anch'io, Claudio, allora ti
0: si
1: faccio
0: cerca
1: le domande.
0: Di tirare le fila,
7: certo che la valentere, ma voi contestualizzate il discorso di una partita a lungo termine, la partita ha il suo valore in quel momento, per cui
0: ma io non ho detto, scusami Claudio, perché io non ho detto che non ho goduto, cioè quello che si sta, non si, si sta dibattendo secondo me senza entrare nel focus,
7: è lo stato d'animo, no? Io lo so che tu hai goduto, però è diverso lo stato, tu hai godicchiato, invece ti posso assicurare che io sono stato una felicità,
1: ma sono tutti, Claudio, però... sono tutti pensieri legittimi, esatto. Come il tuo è più focalizzato sulla singola partita e quello di tanti altri idem, quello di Pietro e di tanti altri è sì focalizzato sulla partita, ma il valore della partita non riesce a distogliere l'attenzione da un campionato in cui sei quindicesimo, da una conference che non hai vinto per il quarto anno consecutivo e da un 26-27 in cui guarderai il Como e l'Atalanta in Europa.
0: E soprattutto, perdonami, cioè... Claudio, io non ti dico che mi dispiace che tu abbia goduto, cioè quello che a me, se tu in tutto questo di questa telefonata che ho ascoltato, a me francamente non mi fa impazzire l'idea che tu dica a me se te non godi come godo io mi dispiace, e io invece sono contento per te, sono contento del tuo godimento,
7: no,
0: però
7: no, scusami, mi dispiace in senso positivo, perché tu non riesci a provare questo tipo di sensazione che probabilmente persone generazionali,
0: cioè, bene, vabbè.
7: Cioè non è un dispiacere perché ti faccio
1: no abbiamo capito, Claudio, grazie, un abbraccio, grazie mille. Comunque, ripetisco, io sono sempre un po' perplesso quando sento interventi su, come a volte sintetizziamo, su queste patenti di tifo. Io penso che, cioè, considerando che non è l'unica rivalità dello sport Fiorentina-Juventus,
0: neanche della Fiorentina,
1: ci sia anche, diciamo, un elemento di legittimità nel vivere la singola partita, la singola rivalità e il contesto in modi molto diversi. Quindi, legittimato quello che dice, per me ci sono due partite l'anno, il resto mi interessa. Legittimato quello che dice, sì, io la sento la rivalità, ma io voglio la Champions, quindi se ci arrivo battendo il Verona e non la Juventus, non me ne frega nulla. Ecco, il fatto che l'uno debba chiamare l'altro per dirgli, no, ma te non hai goduto, no, ma il calcio funziona, no,
0: ecco,
1: così.
0: Ecco, poi volevo dire una cosa,
1: bizzarro,
0: allora, ecco. Claudio l'abbiamo dovuto salutare anche perché sennò non si finisce più, ma io non so se lui può capire che non c'è un godometro, cioè lui non può sapere quanto io abbia goduto o meno, e io non so quanto ha goduto lui. Io ti ripeto, io per esempio sono stato molto felice di vedere mio figlio che stamattina è andato a scuola contento, certo, perché la Fiorentina aveva vinto contro la Juventus. Per me questo vale quasi più del mio godimento, perché dal mio punto di vista di tifoso della Fiorentina, aver trasmesso a mio figlio una rivalità che per la nostra tradizione è una questione culturale, per me è un successo. Poi non sto a guardare se questo Fiorentina-Juventus, questo Juventus-Fiorentina mi ha fatto godere più o meno di altri Juventus-Fiorentina, però perdonatemi, tra Juventus-Fiorentina 3-2 con il gol di Papavaigo e di Osvaldo e questo Juventus-Fiorentina, ci sarà una differenza o non ci sarà? Tra il 4-2 di una Fiorentina che quasi aveva dato l'idea di poter lottare per lo scudetto e non era già più il caso in quel caso lì, purtroppo era già finita la sensazione di poter lottare per lo scudetto, ma comunque era ottobre, quindi si vedeva una Fiorentina che poteva ambire per la Champions eccetera, in rimonta contro la rivale di sempre, e questo Juventus-Fiorentina, ci sarà una differenza? Il 2-1 di Salah in Coppa Italia, dove si fa una serpentina e lo mette in tasca a quella Juventus, che era una Juventus che vinceva scudetto dopo scudetto tutti
6: gli anni, ci sarà una differenza. Io dico questo, poi che il godimento sia più o meno, non c'è il godometro, non si può parametrare il godimento di Francesco con quello di Pietro, quello di Tonelli, quello di Benedetto, quello di Andrea Giannattasio, non c'è, perché per fortuna non lo possiamo fare. Cioè, quello che si sta dicendo in questa trasmissione è che dobbiamo cercare di carpire quanto di buono è stato fatto nel corso di questa stagione e ripartire da quello. E per me in Juventus Fiorentina di buono c'è il risultato che mi ha fatto godere e basta, perché siamo a un'amichevole preferie per i giocatori della Fiorentina.
1: Allora, leggo un messaggio, questo è il grande Ezio Gol che attendevo a gloria, dice: si sente quanto rosica il benvenuti, povero brodo gobbo. Questa, l'aggiunta del brodo è molto interessante, quindi ti faccio i complimenti Ezio, perché alle 10.54 sei lucido, sorprendentemente. Simone scrive: i miei bimbi tifano Atalanta, ahimè, le uniche volte in cui io e i miei piccoli, Simone da Bergamo, le uniche volte in cui io e i miei piccoli esultiamo insieme sono quando gioca la nazionale e quando facciamo gol e si vince coi gobbi. Ieri è stato un bel momento sportivo, padre e figli, al grido di Juve perda, almeno su quello mi seguono. Poi, in un anno sportivamente tristissimo, vincere e far danno ai gobbi, piacere sublime. Questo è Max il tatuatore. Fiore 63 dice che non cambia niente la vittoria di ieri su, diciamo, il giudizio complessivo della stagione, punto di vista. Poi Damiano vorrebbe cambiare per evitare omonimie il suo nickname in Schadenfreude. Puoi farlo, caro Damiano. Duccio, ben hai ragione, rischio di provarci. Questa società l'ha avuto subito sul piatto d'argento, ma l'ha evitato vendendo Vlahovic da capocannoniere a gennaio. Hanno gestito l'affare da azienda qualsiasi e non da società di calcio. I rimpiazzi Cabral e Cocorin li sogno ancora la notte. Poi Maurizio da Serravalle dice: se devo andare su grosso, allora guardate come gioca il Catanzaro di Aquilani. Molto felice per il Catanzaro anche Luca, 3-0 nella partita andata col Palermo. Max la gente ci dice: buon inizio di settimana, vi ascolto sempre molto volentieri, siete bravi e competenti, ciao. Poi, prima di un WhatsApp audio a chiudere la prima ora, Marco da Sesto che dice: voto la stagione 3.5 dopo la vittoria di ieri. Comunque abbiamo giocato senza centravanti e quasi senza tifosi in trasferta ieri, 6.000 leccesi a Sassuolo e con mezzo stadio fatiscente. Saluti comunque al Vate di Certaldo, meglio noto come Luciano Spalletti. Ultimo WhatsApp audio della prima ora, vai.
8: Ragazzi, buongiorno. Io non sono un vanoliano, Vanoli non mi piace, non ha coraggio, però gli riconosco quello che ha fatto. Però prima di cambiare Vanoli ci penserei bene, perché riprendere un allenatore a cui ci vogliono altri 6 mesi per capire i limiti tecnici e tattici dei nostri giocatori, e quindi sempre che deve capire da capo che Endur, Mandragora e Fabiano e Brescianini sono giocatori male assortiti e ci se ne accorge dopo 3 mesi e dopo 4. Cioè, secondo me allora meglio che rimanga Vanoli, che sa quello che ci vuole in questa squadra da un punto di vista del mercato. Che ne dite?
6: Punto di vista di Simo Bex, che io continuo a non, cioè, noi ci sa sempre, noi intendo come piazza ora, il terrore anche di cambiare, dice, ma lui li conosce meglio, ragazzi, ma gli allenatori forti sono quelli che quando arrivano capiscono che cosa c'hanno per le mani. Evidentemente Pioli non è più un allenatore forte, o forse non lo è stato mai fino in fondo e non l'abbiamo nemmeno capito noi. Però se te prendi un allenatore che rivoluziona in estate un progetto e lo fa suo e rilancia la squadra immediatamente, ce ne sono stati tanti esempi di questo tipo.
1: Poi io diciamo sull'altare del grande allenatore e della grande squadra, io accetto anche un percorso graduale, cioè, perché sennò qui passa il messaggio, forse non so,
6: tutto
1: se
6: è subito,
1: ecco, cioè Sarri che prende il Chelsea in un anno vince l'Europa League, poi prende la Juve e vince lo scudetto, non è che per forza la Fiorentina deve puntare a quel tipo di traguardo lì, eh? Cioè può anche essere una cosa graduale, ricordandoci sempre che sì, la Fiorentina ha vinto la Juventus, ma viene una stagione in cui concluderà il campionato 14esima,
6: una stagione dove
1: 13esima.
6: Si deve costruire, ecco. È una stagione la prossima dove si deve, che vuol, però non vuol dire non avere ambizione,
1: assolutamente.
6: Cioè, quello che io delle volte, no, si sente, il prossimo anno sarà un anno di passaggio, no, questo lo rifuggo, non mi piace chiamarlo in questo modo. è un anno di costruzione. La costruzione però non ti dice dove ti può portare, perché se costruisci bene ti può portare a finire il tetto subito il primo anno, se costruisci perché ci sono delle problematiche, le fondamenta vanno sistemate, ci sono delle perdite, ci vuole un pochino più di tempo e quindi magari si allunga il tempo della costruzione fino al tetto, ma questo non vuol dire che non c'è l'ambizione di fare una villa. Ecco, io voglio che la Fiorentina abbia l'ambizione di avere una villa o la piscina sul Chianti, nel Chianti, bellissimo, e tutto quello che serve per avere una casa straordinaria. Questa è l'ambizione, dovrebbe secondo me essere l'ambizione che ci muove tutti, poi ognuno la pensa assolutamente come vuole, ma noi ci dobbiamo fermare tra poco torniamo per la seconda ora insieme di Chi si compra qui sulla Defrenze Viola. Francesco Benvenuti e Pietro Lazzarini.
9: Radio Firenze Viola.
10: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
6: Allora, torniamo in diretta la seconda ora insieme. Ovviamente questa è Radio Firenze Viola, siete all'interno di Chi si compra con Francesco Benvenuti, Pietro Lazzarini, c'è in regia purtroppo per voi Marco Tonelli, 348-75-1393, detto per voi Marco, l'ho detto per noi, io apprezzo la tua presenza, però evidentemente il pubblico, grande pubblico di Radio Firenze Viola, non lo so se l'apprezza. 348-75-1393 per i vostri messaggi audio e di testo, 055-77-11171. Oggi una trasmissione dove diamo veramente libero sfogo a quelli che sono i vostri pensieri, anche perché siamo molto in contrapposizione, sia la mia diciamo versione, sia quella di Francesco, sia quella di tanti ascoltatori sono molto contrapposte, quindi è anche molto divertente avere questa discussione con voi fino a che appunto non si travalica magari nelle offese o nelle patenti di tifo, ma comunque se voi le volete dare vi chiameremo motorizzazione civile della Fiorentina, perché le patenti si danno alla motorizzazione civile. Detto questo mi prendo un secondo, caro anche Francesco, due. No, solo per raccontarti questo weekend che ho passato, perché qui si parla solo di Fiorentina e ogni tanto siamo anche troppo monotematici. Ho avuto la fortuna di fare questo torneo con mio figlio, questo Città di Treviso, che è il torneo più importante del rugby giovanile in Italia, torneo internazionale, 46esima edizione, 8.000 persone coinvolte tra atleti, genitori, volontari, ovviamente c'era 24 ambulanze per farti capire, una mensa che ha dato 10.000 pasti agli atleti, 300 squadre in campo. Io sono rimasto estasiato, perché poi non so se te sicuramente, ma chi è all'ascolto ha mai vissuto il pre moto mondiale del Mugello, dove la sera c'è una grande festa e grigliate e affettatrici e moto che entrano nei bagni e fanno un casino dell'80. Ecco, ora ovviamente non era quello il livello, ma avendo questi campi, la Girada, che è il centro sportivo del Benetton Treviso, è una roba pazzesca, pazzesca, perché è stata vissuta. Ecco, la differenza, qualcuno mi diceva ieri, vedi, Viola Park c'ha 10 campi, mi faceva notare qualcuno, no? Cioè, sì, ho capito, ma Viola Park è deserto. Cioè, questo è un centro sportivo che la Benetton ha il coraggio di aprire a 8.000 persone che giocano in 8 campi, in 6 campi, 6-7 campi, categorie dall'under 6 all'under 12, è un po' come se la Fiorentina facesse un torneo internazionale dentro al Viola Park, dove tutte le persone che vengono a giocare questo torneo possono stare intorno al campo con i propri gazebo, tutta la gente a affettare e ridere, scherzare, gemellarsi, e squadre che arrivano dall'Irlanda, dal Galles, dall'Ucraina, dalla Repubblica Ceca, dalla Romania, una roba pazzesca. Quindi questo per dire, faccio un po' di pubblicità a quello che è il gioco del rugby, che è uno sport, non è un gioco, perché è veramente uno sport che insegna. C'è stata una frase che mi ha colpito molto, la palla tonda, se la batti contro il muro ti torna indietro, la palla ovale te la può rendere solo un amico. E questo bella, per chiusare e per dire bella, che effettivamente è bello anche avere altri interessi oltre al semplice calcio, che non è semplice, è bellissimo, che rimarrà lo sport della mia vita, ma sono felice di poter vivere anche un altro sport, come in questo caso il rugby. Basta, ho preso tre minuti perché...
1: giusto, te ne avrei lasciati anche altri 13 sinceramente per l'argomento.
6: Ha vinto Padova,
1: considerando, e poi appunto devo dire, sportivamente parlando, in video molto molto l'apertura mentale del Veneto, che ha tutto. Cioè, se uno pensa a quello che il Veneto è sportivamente, certo, il calcio la fa comunque da padrona.
0: Ma forse il rugby, però ti dico.
1: Se inizia a pensare rugby, volley, basket, ciclismo.
0: Il 35% delle squadre che sono 80 per la categoria under 12 sono venete.
1: Io ho un sogno, che non è avere un sogno di Scary Movie, ma ora sembra quasi un manifesto politico. Una Toscana un pochino più aperta,
0: plurale,
1: ecco. Sì, sì, il che non vuol dire
0: guarda che ce l'avrebbe, guarda, ecco una riflessione che si è fatto
1: un po' di più, è
0: proprio che se la Toscana, e in questo caso ne parlo come provincia di Firenze, non farò il nome delle società coinvolte perché non vorrei offendere nessuno, ma Firenze e la Toscana in generale hanno delle eccellenze anche nel rugby. Il Livorno è arrivato sesto, per dire, sesto su 80, cioè vuol dire che a livello giovanile è una cosa che funziona. Ma a Firenze ci sono tante società, e ripeto, non farò il nome, che se si presentassero come unica entità al torneo, non durante l'anno, però facessero un mese di allenamenti congiunti per arrivare al torneo come Firenze, come le realtà fiorentine del rugby, vincerebbero il torneo. Io ne sono sicuro, perché abbiamo delle eccellenze. Ora parlo di rugby, ma la pallavolo è un esempio, ma abbiamo tutto, abbiamo dei campioni nell'atletica, abbiamo delle realtà che funzionano in tutti gli sport, abbiamo il ciclismo, che siamo stati patria di ciclismo per una vita intera. Quindi sì, sono d'accordo con te, il Veneto ha capito come fare, secondo me ha dato spazio anche al popolo, c'è un grande volontariato, perché dietro a questo torneo c'è una quantità di volontari che te non hai nemmeno idea, centinaia di volontari.
1: Spesso è il motore senza il quale
0: motore, è il motore, non c'è
1: non
0: dubbio,
1: ci si muove.
0: Ai bar ci sono volontari, alle cucine ci sono volontari, e sono cose pazzesche, ecco, bello, e stavo sognando un torneo di calcio così, solo che la paura che avrei è che nel calcio la cultura anche della sconfitta, noi abbiamo perso contro una squadra che era accanto a noi di gazebo, avevamo un gazebo enorme, che è Varese, sì. Va bene, che abbiamo perso tanto a poco con questa squadra perché erano veramente forti, ma nessuno si è mai sognato di dire questi andate via, stiate accanto a noi, che schifo, ci avete battuto, ci avete fatto il culo. Io nel calcio penso che la stessa cosa, se uno perde per esempio 5-0 dalla squadra che hai dal gazebo accanto, non so come va a finire, e questo è un dispiacere.
1: Allora c'è Tonelli in regia, ribadisco. Andiamo con anche alcuni messaggi su questo. Ovviamente Marco dalle cure dice: da ex rugbista, l'atmosfera che circonda un evento come quello a Treviso è qualcosa di unico. Avendo girato gran parte d'Europa per giocare, il calcio ha molto da imparare. Poi un amico non si firma: io non ho uno sport della vita, ma sicuramente il calcio è in fondo alla lista degli sport che seguo attualmente. E diciamo, questo senso di disaffezione non credo sia così raro. Il mondo del rugby avanti al calcio per educazione allo sport, ma sport con la S maiuscola. Questo è Marco da Firenze. Poi Luciano da Empoli, invece, tornando al calcio di qui sopra: sempre una grande gioia vincere a Torino contro lei. Non credo si possa credere che questo possa attenuare le colpe di questa squadra. Casomai ci fanno incazzare ancora di più pensando a cosa potevano dare e non lo hanno fatto. È quasi, per certi aspetti, è quasi una vittoria populista. Cioè, quando ormai nulla più di tangibile c'era a disposizione, è arrivata la zampata, che è una zampata anche simbolica, però appunto un po' per quasi accarezzare, ecco, la pancia dell'ambiente. Però poi, una volta finito il grattino di qui sopra, purtroppo non resta nulla, ecco. Poi anche Marco ha fatto il Città di Treviso anni fa con mio figlio, una festa fantastica. Manuel dice: nel calcio finirebbe a manate. Sì, tra l'altro è un qualcosa che ormai sta dilagando anche nel mondo giovanile, per non dire soprattutto nel mondo giovanile, il che poi la dice infinitamente lunga sul livello anche culturale di tutto quello che è il calcio anche giovanile, dai presunti educatori ai genitori, che non sono assolutamente fuori dalle responsabilità per certe scene anche nei confronti di ragazzi, perché poi sono arbitri di magari neanche maggiorenni accompagnati dai genitori, che poi devono tornare a casa magari scortati dai carabinieri. Poi invece, tornando al calcio, oggi con la Fiorentina non c'è niente di cui complimentarsi, solo da incazzarsi. Questi hanno giocato bene solo la partita in un anno e guarda caso puntini. Quindi questo anche per Claudio, cioè mi sembra di star leggendo e ascoltando tanti tifosi che ti dicono: sì, bene, ma perché solo una su 37 così? Cioè, E giustamente secondo me Francesco dice guarda caso, perché può essere un guarda caso una volta e ti sei salvato,
6: un po' paraculo, oppure, cioè, oppure per dire, perché ovviamente non nessuno sapeva se la Fiorentina sarebbe riuscita a vincere la partita, ovvio, di ieri, nemmeno i giocatori, certo, però certamente se entri concentrato e giochi a un livello di calcio che è più nelle tue corde di quanto tu non abbia fatto vedere con tante altre squadre nel corso della stagione, cito il Lugano per esempio, che, no, il Losanna,
1: il Losanna,
6: scusami,
1: sì, sì,
6: il Losanna è stata una partita che per me è entrata nel cuore come un, me l'ha trafitto per come la Fiorentina ha giocato la partita, e poi ti trovi a questa gara che tutti sanno quanto conta, tutti sanno quanto è specificatamente stagionale per alcuni tifosi, e ce l'ha detto Claudio prima con la sua telefonata, e per l'appunto metti una prestazione di questo livello quasi tra l'altro in fondo alla stagione, che serve anche un po' per pulirsi la coscienza. A me questo francamente infastidisce, lo dicevo prima, a me infastidisce vedere giocatori che per tutto l'anno hanno magari avuto un'attenzione molto diversa e doversi trovare oggi a dire però hai visto come ha fatto, hai visto cosa ha detto, hai visto cosa, ecco, io credo che sarà ancora più difficile fare determinate scelte da parte del club e di chi allenerà questa squadra dopo questo 2026, che questo può voler essere anche un bene, però l'ha complicata questa finale di stagione la decisione sui singoli, perché se tutta la piazza a dicembre era per il tabula rasa, ora? Oggi, oggi vedo tanto anche revanchismo se vogliamo, ma in generale effettivamente c'è una lettura che deve essere più profonda, e mi auguro per le parole che ho ascoltato ieri che questa lettura sia molto profonda davvero e non fatta a caso.
1: Vai Tonellino con un WhatsApp audio, partiamo come i diesel, forza.
11: Buongiorno ragazzacci, ecco. Ora un riniziamo, non voi, un riniziamo a dire l'anno d'assestamento, ora bisogna perché dai sesto trovavo, non si sa nemmeno come, ma dai sesto, dai sedicesimo, quindicesimo ci siamo arrivati in un attimo, ora dai quindicesimo ritornare a lottare per le coppe, ci vuole del tempo. Ma io, non era questa la domanda, la domanda è, ma se in otto anni, cioè noi si vuole sperare che questa proprietà quello che non ha fatto in otto anni lo faccia ora, spiegatemi, datemi un motivo, Federico.
1: Io non so risponderti perché non penso che in otto anni questa società riuscirà, cioè quello che la società ha fatto in otto anni sarà in grado di smentirlo in tre mesi. Diciamo che siamo arrivati a un punto di non ritorno, perché se neanche un dirigente che non ha nulla a che vedere con Firenze, che non è mai stato coinvolto né con i Della Valle, non è, quindi che semplicemente non è né Corvino né Pradè, e che ha un'esperienza nazionale e internazionale di trofei, di successi e di obiettivi raggiunti, fallisce, ma non per gli obiettivi sportivi, fallisce per la possibilità di lavorare liberamente, allora vuol dire che questo è un progetto da un punto di vista di proprietà finito, destinato a fallire o già fallito. Quindi cioè, questa è l'unica speranza. Tu sei aggrappato a un dirigente che è riuscito ad diciamo così, a essere convinto a tornare in Italia alla Fiorentina. Non so se poi rimarrà effettivamente 4 anni e mezzo, ma intanto è tornato in Italia ed è tornato con la Fiorentina, motivo per cui io voglio vedere fino a che punto Paratici avrà carta bianca per essere Paratici. E da lì poi vedremo i risultati, vedremo l'apporto della società, la gestione dei conti, il bilancio, il mercato in uscita, tanto tutti aspetti oggettivi che conosciamo benissimo.
6: Intanto bisognerà anche fare un ragionamento su quello che Paratici forse ha già portato, perché io non vorrei che passasse sotto silenzio, perché abbiamo sempre detto giustamente che i dirigenti non scendono in campo e non fanno gol, però i dirigenti lavorano, quantomeno come si dice, tessono delle tele, cioè sono quelli che devono stare fuori dallo spogliatoio, dentro lo spogliatoio, dentro la park, parlare col giocatore, parlare con l'allenatore, consigliare l'allenatore, e c'è da dire bisognerebbe fare un calcolo dei punti guadagnati dalla Fiorentina dal 4 di febbraio in poi, perché diciamo da quando è arrivato in persona dentro all'ambiente fiorentina. Cioè, Paratici ti ha già secondo me dimostrato che è uno che può mettere quantomeno le cose in ordine.
1: Esatto.
6: Poi dopo
0: sta all'allenatore allenare, al giocatore fare gol, al difensore difendere, al portiere parare, per carità, ma avere qualcuno che ti mette le cose in ordine nel disordine organizzato della Fiorentina degli ultimi anni, per me è già un qualcosa da cui ripartire.
1: Io non mangio memoria, dice Massimo D'Ammestre, questa è una grande esclusiva culinaria. Ricordo bene che il primo allenatore della stagione disse che la Fiorentina poteva lottare per la Champions. Il voto alla stagione resta 3. Devono andare via quasi tutti. Poi abbiamo Alessandro da Roma che sottolinea quando Vanoli ha preso per il Bavero Comuzzo. Comunque ragazzi, sono questioni di campo, eh? Cioè un allenatore inviperito nei confronti di un giocatore, cioè, non è che tutte le volte bisogna mettersi lì a questionare o a sindacare su quello che è successo. Questioni di campo che evidentemente non hanno soddisfatto l'allenatore, ma penso ad ogni partita, se esistesse una camera dedicata ad un allenatore si vedrebbe la qualunque nel rapporto tra l'allenatore e i singoli. Quindi io non, più che questionare su questo, inizierei un po' a domandarmi l'evoluzione di Comuzzo, ecco, da giocatore che l'anno scorso vive un'esplosione improvvisa, uomo mercato che girava per il Viola Park con il price tag, insomma il prezzo, il cartellino, a giocatore che ora è anche difficilmente vendibile per l'evoluzione negativa che ha vissuto in questi ultimi anni, cioè, o per meglio dire in questi ultimi mesi.
0: Scaccia nuvole,
1: ottimo,
0: buongiorno
12: ragazzi,
1: buondì.
12: Io volevo dire

0: provinciali. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, se mi è permesso, è legata al rugby. Se è possibile,
1: certo.
0: Sono contentissimo per te, Pietro, perché insomma io ci sono stato qualche anno fa con mio figliolo torneo città di Treviso, vecchio Topolino, ed è un'esperienza unica. Relativamente in Toscana, mi stiamo parlando del 18, a livello toscano c'è una decina di ragazzi che sono stabilmente in pianta stabile nella nazionale under 18, tra Livorno, Cavalieri e l'URF Firenze, insieme allo Scandicci, mentre prima era tutto un discorso, si parlava soltanto Veneto.
1: Esatto.
0: Il modello rugby, che negli ultimi 15 anni è cresciuto tantissimo, ossia la federazione ha creato le accademie zonali, ora tante sono state chiuse, ha creato i vari CRT che partono dall'under 14, credo, che noi CRT è il comitato regionale toscana, che fanno gli allenamenti con ragazzi selezionati da tutte le squadre toscane e fanno, mi sembra, un paio di allenamenti mensili che li allenano tutti insieme. Il discorso che la federazione, la FIRE, dà a partire dall'under 6 dei protocolli di allenamento simili a tutto il territorio nazionale ha portato negli ultimi 15 anni il rugby a crescere tantissimo.
1: È vero.
0: Questo modello è applicabile anche al calcio?
2: Scaccia, ti possiamo.
0: Abbraccio e vi saluto.
1: Ciao, Scaccia Nuvole.
2: Allora, io sono convinto che serva il terreno fertile per poter fare una cosa del genere. Quindi, la domanda che dobbiamo farci è: il terreno calcio è fertile per resettare i singolarismi, come li possiamo dire, gli egoismi delle singole realtà calcistiche che vanno dalla serie Z alla serie A+, per mettere davanti a tutto un movimento?
1: No,
2: la mia risposta è no, quella di Francesca è simile. Come lavorarci? Piano piano, a piccoli passi, secondo me premiando quelle realtà che invece hanno in dote la volontà di far crescere i ragazzi in senso collettivo e non egoistico, secondo me anche dando degli incentivi a chi lavora bene e non a chi porta il singolo giocatore a fare qualcosa di straordinario, perché questo vuol dire che se uno ha il culo di avere uno che nasce con il talento, prima di tutto gli viene soffiato subito dalla squadra principale e non cresce dentro una realtà più umile che poi può crescere intorno a lui, e questo vuol dire che poi il movimento rimane sempre lì, che le società a farla da padrone sono sempre le solite, che non condividono gli spazi con società in realtà minori, e cosa che invece in altri sport, e ora si parlava del rugby, ma questo, cioè che il movimento rugby stia crescendo, lo dicono i risultati della nazionale, che non sono solo figli di Quesada, cioè dell'allenatore o del singolo giocatore, ma sono figli di un rugby che non parla più solo, appunto, veneto friulano, ma che parla una lingua plurima, che parla una lingua nazionale e che ha portato i migliori talenti d'Italia ad essere delle rappresentanze di elite nel rugby nazionale. Nel calcio, ragazzi, siamo ancora a pensare che la storia di Mandragora è una storia interessante, per esempio, in questo senso. Mandragora, che è campano, da quando è nei giovanissimi si è dovuto trasferire a Genova per permettersi di sognare un futuro nel calcio. Ecco, questo è una cosa profondamente ingiusta, e tra l'altro anche nel rugby ancora si fa fatica a fare questo, perché squadre del sud, per esempio ieri c'era solo Catania, se non sbaglio, sotto Roma c'era solo Catania. Questo vuol dire che anche le infrastrutture per far crescere i ragazzi al sud non sono all'altezza magari delle potenzialità, perché basta pensare anche ai nuotatori, cioè nuotatori calabresi, nuotatori siciliani, nuotatori pugliesi, quanti ne nasce rispetto alle altre parti d'Italia? E si potrà dire che in Calabria, in Campania, in Sicilia e nuotano i ragazzi fin da quando sono bambini perché sono abituati ad avere il mare sotto casa? Vuol dire che mancano le infrastrutture, manca una gestione generale migliore, e basta.

0: Fede il patron dice: ieri è stata la goduta meno goduta di sempre. Che vedi? Palle. Vedi. Fischiate la fine di questa stagione, per favore. E poi, secondo lui, visto che viene anche poco nominato in ottica fiorentina, dice: alla fine l'allenatore del prossimo anno sarà Thiago Motta. Dice: la butto lì.
1: Lo sai, l'ho detto anch'io. Buona questo giornata. Weekend. Pubblicamente non l'ho mai detto. La butto lì. Questo silenzio intorno a Thiago Motta un po' mi preoccupa. Invece, stamattina il Corriere Fiorentino ha parlato di un tuo pupillo.
0: Io ne ho tanti di pupilli.
1: Però quello lo sai. Che sai chi è? Il tuo, ti spero che il tuo giornale tu l'abbia letto.
0: Sì, l'ho letto, però.
1: Oliver.
0: Allora, Oliver è uno di quelli.
1: Voi vedete, stiamo parlando di Glasner.
0: Di Glasner.
1: Sennò poi.
0: Olli Glasner. Allora, io ho la sensazione che qualcuno di questi in super rampa di lancio.
1: Non trovi panchina.
0: A un certo punto potrebbe anche rimanere un po'.
1: Prigioniero
0: di questa sua crescita. Perché va detto, gli allenatori in rampa di lancio sono sempre più dei club in rampa di lancio o che sono già lanciati. Quindi, se si inizia a dire la panchina del Manchester United non cambia, la panchina del Chelsea intanto l'abbiamo sistemata con Xabi Alonso, la panchina del Liverpool non cambia, Guardiola cosa fa? Resta o non resta? E allora, se non resta, Enzo Maresca potrebbe muoversi, ma se resta, mentre nel frattempo vedo per esempio Fabrizio Romano dare ormai per chiusa, e io qui sto volando, il ritorno di José Mourinho al Real Madrid, e io sto veramente volando, è un momento veramente bellissimo per seguire il calcio, questo con José che torna al Bernabéu. Quindi a un certo punto gli Iraola, i Glasner, insomma, è chiaro che un club come la Fiorentina, non su Glasner che credo sinceramente sia un livello ancora superiore, però magari a un certo punto finiranno anche le panchine. Quindi di fronte magari a un progetto stuzzicante, ambizioso, come peraltro già successo, Terzic che va a Bilbao o Rose che va al Bournemouth, sono in questo senso evidentemente la presentazione di un progetto stuzzicante, intrigante, magari un filo sotto rispetto a quella che è stata la storia fin qui di Terzic o al recente passato di Marco Rose. Quindi qui bisogna anche essere un po' fortunati e trovarsi al posto giusto, nel momento giusto, magari anche con l'allenatore giusto rimasto per X motivi impossibilitato, ecco, a trovare una panchina così tanto superiore rispetto all'ultima posseduta. Andiamo, amico Tonelli, con altri due WhatsApp audio. Grande amico.
2: Buongiorno a tutti. Allora, io volevo dire questo, cioè l'allenatore, tutti si spalla, voglio questo, voglio quest'altro, cioè anch'io ho le mie preferenze, mi piacerebbe anzi un allenatore che viene da un altro campionato, dalla Premier in particolar modo, anche per insegnare un po' anche a noi un po' un calcio diverso da quello che si sta vedendo da tanti anni in Italia, però io ho fiducia in Paratici e a questo punto mi rimetto a lui, perché penso che lui sappia che cosa ci vuole per la Fiorentina. Ciao a tutti.
3: Ma io sul discorso che ha fatto il Benve del fatto che è incredibile che una squadra che va a Roma e dura 10 minuti e poi prende 4 pizze e poi dopo la stessa squadra va a Torino e mette sotto la Juventus per 95 minuti e vince in modo anche abbastanza agevole, non ci trovo nulla di strano per questa squadra, perché questa squadra non è tanto il suo problema, non è tanto il fatto che i giocatori sono scarsi, quanto piuttosto è un problema di personalità, di fragilità. E quindi io non ci trovo nulla di strano che c'hai questi alti e bassi, vieni.
0: No, strano no, inaccettabile sì, però. Inaccettabile sempre nel disegno, nel quadro d'insieme. Poi per chi è interessato solo alla singola partita della Juventus, bene che sia avvenuto questo e non alla rovescia. Cioè bene che sia arrivato questa vittoria in casa della Juve e non in casa della Roma. Perché al contrario si sarebbe ovviamente scritto tutto il contrario e detto tutto il contrario. Sono d'accordo con Vieri, però il mio era un fatto di considerare inaccettabile che la stessa squadra, capace di, ma si può allungare la lista, è la prestazione contro l'Inter, la prestazione contro il Milan, la prestazione contro la Lazio, sia la stessa che poi per salvarsi debba andare tutta timorosa a fare pareggini con Lecce, col Sassuolo, col Genoa. Cioè, per una società che si professa ambiziosa non è accettabile.
1: Hai detto tutto te, perché chi riesce ad avere la testa connessa solo con le squadre forti è una squadra da metà classifica,
0: cioè le motivazioni, cioè, con la Juve e con l'Inter, chi, ma deve, chi non ce l'ha,
1: chi le deve dire. Costruire, cioè con la Roma ti sei sgonfiato perché hai preso gol dopo 8 minuti e lì hai detto vabbè, tanto salvati, ci siamo già salvati, anche se non era numericamente già arrivata la salvezza, fondamentalmente quei 9 punti di vantaggio ti davano già la certezza di poter fare quello che poi è successo. Quindi a parte quella di Roma, la Fiorentina ha fatto sempre grandi prestazioni con le grandi, e questo è un difetto di personalità enorme. Questo è l'Udinese. Io non voglio essere l'Udinese, non voglio essere il Torino. Mi dispiace, con tutto il rispetto per queste tifoserie, ma io non ho l'ambizione di arrivare in fondo all'anno e dire oh, hai visto, siamo usciti a testa alta da questo torneo perché con le big si è fatto grandi cose. No, io voglio la Fiorentina certamente vinca qualche partita con le grandi, ma che faccia un percorso molto simile a quello che ha fatto l'Inter. L'Inter quante partite ha vinto con le dirette concorrenti? Forse due, una,
0: sì,
1: non mi ricordo, roba poca roba.
0: Comunque per esempio col Milan è sempre uscita con le ossa rotte, che è stata a lungo la rivale per lo scudetto,
1: eppure ha vinto lo scudetto e gli ha fatto marameo, cioè, quindi se a me il prossimo anno la Fiorentina si gioca Juventus Fiorentina la prima giornata e si perde 3-0, ma alla fine della stagione siamo quarti a 10 punti di distacco dalla Juventus sesta, a me quei 3 punti persi non me ne fregherà niente. Questo è un concetto che va espresso, ma per costruire una squadra del genere va costruita una squadra forte, un gruppo forte. Questo non è un gruppo forte, perché ci si può anche spellare le mani perché sono andate a portare la maglietta di Parisi dopo il gol di Mandragora, ragazzi, ma è l'ABC, ma è una cosa, ora non dico normale, ma è quasi mediatica come cosa, perdonatemi. Io sono sicuro che il rapporto che c'è tra Mandragora e Parisi sia stretto. Due campani, due ragazzi italiani, cresciuti nelle difficoltà, anche da quando sono a Firenze. È normale ci sia un rapporto molto stretto tra i due. Ma il gruppo è un'altra cosa. Un gruppo non si sfalda se prende gol all'ottavo minuto. Non si caca in mano quando gioca un Trissassuolo in casa 0-0. Cioè, non so se mi spiego, un gruppo è un gruppo sano dalla A alla Z, non a targhe alterne, soprattutto quando non c'è nemmeno da preparare mentalmente una sfida.
0: Stefano da Firenze dice: sapete per caso dove va Guardiola? Intanto a giocarsi le ultime due partite di Premier, forte di aver vinto anche l'FA Cup nel...
1: rischiando però di perderlo la Premier, lo sbaglio.
0: Sì, è tutto nelle mani dell'Arsenal, assolutamente.
1: Cioè, se fanno due vittorie l'Arsenal ha vinto, no?
0: Yes, okay. Quindi tu, però l'Arsenal diciamo che ha anche l'impiccio, tra virgolette, di dover gestire la pressione delle ultime due di Premier e la finale di Champions.
1: Comunque se
0: preparare.
1: Vince, se fa il doblete l'Arsenal, si ripaga di quanti anni di
0: decennio? Sì, comunque di 7 anni di Arteta in cui sostanzialmente non è mai riuscito a vincere per tutto quello per cui ha investito, però concedendo appunto tutto questo tempo a Arteta, alla fine ovviamente l'ultimo centimetro è quello che farà la differenza,
1: certo.
0: Però intanto sei arrivato a giocartela con pazienza, molta pazienza, forse anche troppa pazienza, ma intanto sei arrivato a 2 settimane dalla fine della stagione lì. Vai Tonellino con altri due WhatsApp audio.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Ma stamattina bisogna parlare di Fiorentina andando su due binari. Primo binario è quello della partita di ieri, che è comunque una grandissima gioia, perché vedere le facce di quelli lassù così incazzate è sempre una goduria immensa. Io francamente non la cambio con quasi nulla, e questo è il primo binario. Il secondo binario è quello delle prospettive, ed è un binario secondo me molto meno allegro, perché non sono per niente ottimista. Io non credo che Paratici avrà tutta questa possibilità di fare come vuole, e quindi sono un po' preoccupato.
5: Io volevo dirvi una cosa riguardo la soddisfazione per la vittoria di ieri. Cioè, è evidente che avremmo tutti preferito essere al posto del Como domenica, però a un certo punto, cioè, non è che si può sempre essere scontenti, infelici, incazzati. Oggi siamo contenti perché si è vinto sta partita e non ci ha riscattato di un campionato penoso, però oggi almeno possiamo essere felici. È tutto qui il discorso.
0: ma penso nessuno sia infelice oggi, eh? Anche qui non è, non c'è il feliciometro, non è questo l'argomento di discussione. Comunque, prima di andare da Francesco, leggo due messaggi proprio agli antipodi. Riccaciuc dalle Sieci: nell'82 quanti anni avevate? Nell'anno del meglio secondi che ladri, sia io che Peter meno, siamo proprio sotto zero. Poi gli altri ascoltatori
1: diversi sotto zero.
0: Diversi sotto zero. Come lo avete vissuto? Questo per la soddisfazione di ieri. Certo che non cambia la stagione, ma chi ha vissuto l'82 può capire. La società dovrebbe fare più chiarezza sul futuro, ma parallelamente Pablito 56, buondì, io ho 70 anni, ma è la prima volta che non ho goduto per aver stracciato i gobbi. Dimentichiamoci di questa annata maledetta.
1: Vedi,
0: Tutto è assolutamente legittimo, senza che, ripeto,
1: uno faccia le pulce all'altro.
0: Perché son, tra l'altro, Pablito ci dice di avere 70 anni, quindi lui ha vissuto l'82, il 72, il 62. E allo stesso modo Riccardo cita l'82 per dire no, io invece, per me questa vittoria è una soddisfazione che resta. Ecco, sono due pareri assolutamente legittimi. Francesco, buongiorno.
6: Ciao, bebe, buongiorno.
0: Ciao, ciao, ciao.
6: Ciao Pietro.
1: Ciao.
6: Ti ho telefonato perché prendo spunto dall'ascoltatore di prima.
0: Sì?
6: Che ha parlato, che diceva che la Fiorentina tutto sommato non era prevedibile, ma insomma era abbastanza naturale che avesse, che potesse, che avesse vinto in questo modo con la Juventus, perché è stata diciamo incostante, perché i giocatori non sono scarsi, e quindi siccome lui riteneva una questione di personalità, dice era, non si meravigliava, ecco, del fatto che la Fiorentina avesse vinto. È corretto?
0: Era, sì, sì, il senso era quello, cioè che ci sta, ecco, nell'ordine delle cose.
6: Non sono per niente d'accordo con lui, e così rispondo anche a uno degli ultimi ascoltatori a mandare il messaggio, che parla di contentezza per la vittoria. Anch'io ieri ho esultato, chiaramente sono tifoso della Fiorentina, soprattutto al gol di Mandragora, ho esultato,
0: certo.
6: ma dico che c'è ancora più da incazzarsi, e lo ribadisco questo, perché non è né questione di personalità, come diceva l'ascoltatore, né di scarsità. È vero che c'è qualche giocatore scarso, secondo me la rosa, diciamo, la rosa della Fiorentina non è una rosa altamente competitiva, qualche giocatore scarso c'è, qualche buon giocatore c'è, non ci sono dei fenomeni, ma qui si tratta soltanto di attenzione. Tu devi guardate la partita dal punto di vista difensivo,
0: impeccabile.
6: Se tu escludi un paio di errori, uno di Dunga che gioca un pochino leggero quando gioca sulla tre quarti difensiva nostra, e a volte diciamo è un pochino indolente nel passaggio al compagno, e anche superficiale, infatti ha fatto quell'errore grosso, no? che ha messo davanti al portiere della Juventus. Ma se tu escludi un paio di episodi e uno di Fagioli, la Fiorentina ha giocato una partita difensiva e a centrocampo come non aveva mai giocato.
0: Sono d'accordo.
6: Un'attenzione clamorosa, soprattutto una compattezza e una vicinanza tra i giocatori, che ha creato un muro che ha consentito che la Juventus, è vero, non è la Juventus degli anni passati, ma la Juventus ha consentito, diciamo, alla Fiorentina di fare una partita difensiva straordinaria, e ha concesso poco alla Juventus. Ora, questa attenzione, e concludo, l'ha messa soltanto nella partita di ieri. Ecco perché dico all'ascoltatore che c'è da incazzarsi, perché le maglie strette hanno fatto un muro ieri difensivo. Basta vedere gli interventi di scivolata di Ranieri, ma proprio si è trattato una partita attentissima, al di là delle ripartenze in contropiede, che sono state anche, diciamo, più redditizie, migliori rispetto alle ripartenze che abbiamo fatto durante l'anno, dove traccheggiavano la palla fra piedi, non affondavano mai, buone, quindi anche le ripartenze sono state migliori e più efficaci, ma la partita è stata una partita difensiva clamorosa.
0: Ti rispondiamo, Francesco, scusaci, ma dobbiamo arrivare anche al, diciamo, al nocciolo della questione. Sulla partita sono d'accordissimo, ovviamente si apre il dibattito anche su tutto il resto, cioè capisco la tua riflessione, ma mi sembra anche molto condivisa. Poi Vieri era l'ascoltatore e diceva che è naturale per una squadra così avere questi alti e bassi, quindi non deve sorprendere, ma capisco che la reazione sia, ecco, proprio perché è naturale allora mi incazzo ancora di più, è ancora più inaccettabile. Tra l'altro ribadisco, prestazione che arriva quando non hai più nulla da dire, e quindi vuol dire che quando si è alleggerito il contesto allora sei emerso. E allora vuol dire che questa squadra mentalmente, se vuol puntare a entrare in Europa League, che è l'obiettivo diciamo più alla portata rispetto agli ultimi anni, escludendo questo disastro 25-26, allora vuol dire che questo spogliatoio così tanto granitico da un punto di vista mentale, di mentalità, non lo è.
1: Intanto, per chi volesse andare allo stadio, l'ultima partita di campionato, quindi Fiorentina-Atalanta, è ufficiale l'orario della partita, si giocherà venerdì alle 20:45 allo stadio Franchi, ovviamente, quindi almeno questa settimana c'è qualche giorno in più d'anticipo.
0: Beh,
1: per
0: lo sappiamo
1: sapere...
0: con 4 giorni d'anticipo e sappiamo tutto il turno che poi si concluderà domenica sera con la lotta Champions.
1: Esatto, quindi Fiorentina-Atalanta, ripetiamo, venerdì alle ore 20:45 al Franchi.
0: Di cosa ragionate di fase difensiva? È De Gea che finalmente si è ricordato di essere un campione. Però, caro amico, l'abbiamo detto in apertura, e De Gea, punto primo, fa parte della fase difensiva. Punto due, lo abbiamo detto in apertura di trasmissione, De Gea nelle ultime 8 partite ha parato 36 conclusioni su 42 tiri in porta ricevuti. Quindi è una, cioè, considerate che Svilar, che è il portiere della percentuale più alta, durante tutto l'arco del campionato ha sempre zigzagato tra il 78, l'80, il 79, l'81. Ecco, De Gea negli ultimi 8 partite ha l'85% di parate, quindi nessuno dimentica De Gea. Quando non le fa siamo nel dramma. Bene, allora però
1: vuol dire che il resto non funziona.
0: Va anche contestualizzato allora questo messaggio, perché sennò vuol dire che una volta tolto De Gea questa Fiorentina sarebbe andata in Serie B. Non è così, perché la Fiorentina comunque ha concesso meno negli ultimi 2 mesi. Poi è chiaro, ha avuto bisogno di un De Gea tornato ai livelli di inizio 24-25.
1: E per me non è da come prendere sotto gamba l'ipotesi che anche per De Gea la preparazione estiva sia stata difettosa. Perché sì, nel momento in cui è tornato in forma atleticamente, ragazzi, De Gea è un fattore. Infatti mi viene da ridere chi a un certo punto, forse anche ora, farebbe carte false per cambiare la porta. Cioè, per me la porta della prossima stagione è serenamente De Gea in porta, serenamente Christensen a fare il secondo e serenamente Martinelli a fare il titolare della Sampdoria.
0: Tutto ricordiamo, non ci sono le coppe, quindi il secondo gioca forse la Coppa
1: Esatto,
0: Italia.
1: Esatto, quindi è quasi un lusso avere Christensen, un lusso non per la qualità del portiere, certo, ma per ciò che ha investito su di lui. Però ecco, per me non c'è dubbio che se te hai la possibilità di tenere De Gea, che quanto 15 giorni fa abbiamo dato come notizia tramite Niccolò Ceccarini che lui è prontissimo a restare ancora alla Fiorentina, a chiudere la carriera alla Fiorentina a meno di una chiamata del Manchester United, che non mi sembra preventivabile in questo momento.
0: No, non ora, soprattutto pensando anche alla la crescita che ha avuto anche diciamo proprio la rosa dello United.
1: Quindi De Gea è un giocatore della Fiorentina,
0: sì, e fa parte della fase difensiva. Cioè, quando si parla di difesa non è che si esclude il portiere.
1: Guardate la Juventus che Papocchi ha fatto. Ha preso Di Gregorio, che per carità fece un anno ottimo prima di approdare, sì, alla Juventus. È stata una scelta nefasta per la Juventus, perché per me Perin in una versione di atletismo di continuità di un certo livello è molto più forte di Di Gregorio.
0: Allora, ci sono tanti WhatsApp, ne andiamo con tre, Tonellino. 3-3-3.
7: Allora, stamani si gode e si gode parecchio.
0: Scusi,
7: le partite sono fatte di episodi come tu dici, ho scoperto l'acqua calda. Indurre dai passaggi all'indietro che manca poco, fa gol Vlahovic e lì si vede che ci sarà un portiere e chi no. E poi Indurre stesso ha fatto gol. Vlahovic, poi la goduria che gli hanno annullato il gol dopo e gli ha sortato come non ci fosse un domani. E ragazzi, qui rimane un problema, secondo me per l'anno prossimo ci deve essere più del Kutmusson. Non mi dispiace, ma basta.
8: Ciao amici, sono Giovanni da Firenze. Come al solito, analisi di Benve e anche di Pietro top, nel senso, bene godere 1, 2, 3 giorni per la grandissima, incredibile vittoria di ieri, però che questo godere sia anche il pungolo per farci rendere conto che non si può vivere di Fiorentina solo per godere di giornate come quella di ieri. Il top, aver visto Vlahovic piangere per il gol annullato, il top, vedere Spallettone se la prende con Gudmundsson,
0: tutti così piangono.
8: Però ricordiamoci che come tifosi della Fiorentina si può ambire anche a qualcosa di più che rischiare di non fare 40 punti.
9: Oh, ma l'avete vista l'espressione di Vlahovic al gol della Fiorentina?
0: Fine? Così? Comunque sì,
1: io ho visto soprattutto quando hanno la gol, ragazzi, ecco, lì si può anche essere provinciali. Lì c'è stato un momento di effettivo godimento, visto che ha anche lanciato la palla in tribuna. Ora sono diverse partite che lui giocando la Fiorentina non riesce a segnare,
0: penso insomma, non abbia mai segnato,
1: no,
0: tra l'altro
1: mai segnato, nel senso ne ha giocate tante ora una piccola maledizione, che è bene, io sono felice perché insomma oggettivamente queste sono quelle piccole soddisfazioni del tifoso che si lega a un evento che è successo nella carriera del giocatore, che in quella partita singola ha un valore. Quando mi viene invece da ridere, magari se si discute un'ora in una trasmissione, quando magari Vlahovic sbaglia un calcio di rigore in Juventus Cremonese, ecco, quello è assurdo, che cavolo me ne frega. Vlahovic è un ex giocatore della Fiorentina ormai da tanti anni, nella partita singola, vedendo quanto lui sente questa partita e quasi quanto noi tifosi della Fiorentina sentiamo la stessa partita, vederlo sempre a bocca asciutta è una piccola soddisfazione.
0: Tra l'altro, ecco, io non vedo l'ora, così faccio un off topic clamoroso, non vedo l'ora inizi il mondiale per poter vedere all'opera Jonathan David, che ormai è stato fatto fuori sostanzialmente dalla Juventus. Inaccettabile se fosse Dimitri Conti.
1: Quanto l'hanno pagato?
0: Sai, lui zero, il problema è Openda ha pagato 40, perché David era svincolato, ovviamente ha un ingaggio bello corposo, commissioni belle corpose, un giocatore per me delizioso, ma sfruttato veramente in modo agghiacciante dalla Juventus quest'anno, e quindi niente, tra 25 giorni inizia il mondiale, evviva. E forza Canada, tra le altre simpatia Canada avanti tutta. Dai, Canada.
1: Anche in Canada.
0: Ma sì,
1: ma
0: dai,
1: in Canada veramente.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, dai, giusto per vederli passare il turno.
1: Ma
0: dai,
1: in Canada.
0: Sì, sì, Jonathan David al posto
1: David.
0: Lasciamo
1: una foglia d'acero nella bandiera.
0: Ma guarda, sciroppo d'acero qualità.
1: Sì, per carità, certo. Infatti, nella cucina italiana lo sciroppo d'acero.
0: Ma nella cucina di casa Benve, sciroppo d'acero.
1: Ci credo.
0: In qualche modo c'entra sempre. Tre tonnellino, tre.
10: Buongiorno, mettiamola così, io a 1 marzo purtroppo avevo annusato, a quanto pare a ragion veduta, che Ken avrebbe giocato solo per la nazionale e nella Fiorentina si sarebbe visto ben poco o addirittura mai, come sta succedendo. E voi, ripeto, 1 marzo, e voi, proprio voi due,
0: sì,
10: mi prendeste un pochino in giro dicendomi che ero uno che pensava male. Dico, a oggi, 18 di maggio, avete sempre la stessa opinione, Enrico?
11: Buongiorno sì, ragazzi, allora, questo discorso state facendo voi è lo stesso che io, abitando a Roma, vedo per esempio per Lazio, quando c'è il derby, cioè loro magari 5-6 partite prima e 5-6 partite dopo sono influenzate completamente dal derby, e quindi a volte fanno degli uscivoloni, chi lo perde cade in una depressione cronica, e praticamente per pensare a sto cavolo dei derby parecchie stagioni, non tutto ovviamente, stanno sempre le eccezioni, però sono influenzate e condizionate da sto derby. Ecco, questa secondo me è una mentalità un po' un po' provinciale che non ci permette di crescere.
12: Sono 7 anni e si dice le solite cose. Questi cosa vogliono fare da grandi, questi cosa vogliono essere, ma poi non tu l'ha capito. Cioè i Della Valle, quando si rese contro questo qua di fondo, con gli Aic a Manahe insieme a Delle Rossi, cominciarono il triennio Montella, ripartirono alla grande, capito? Non dissero il prossimo anno sarà di transizione, dissero no, si fa Piazza Pulita e si riparte per andare in Europa. Questi si diranno, ma ora dopo un'annata così, la prossima tu puoi andare subito in Europa, la prossima sarà di transizione. Come tutti gli anni, sono sempre stati 8 anni di transizione, si è fatto con questi. Ma mi meraviglia che ancora tutti meravigli, Massi da Quinto.
0: Io non ho capito, rivolto a chi?
1: Non so se a me forse.
0: Comunque su Ken dico solo in 7 secondi che tanto oggi è il 18 maggio, sapete la mia previsione sul 18 luglio, quindi siamo a 2 mesi dalla cessione di Ken, però scherzi a parte, la contestazione, Enrico, è sempre la solita. Tu ne fai una questione strumentale, cioè tu dici Ken ha scelto proprio col microscopio di andare a selezionare gli impegni, gli allenamenti, lo sforzo, la fatica per essere al top con la nazionale, e se dici però questo mi sa che le partite della nazionale con Ken non le hai viste, come lui esce zoppicando, come lui non era al top neanche lì, e quindi per te post Verona Fiorentina, dove lui gioca, lui non è fuori per un infortunio, lui è fuori per scelta sostanzialmente, oppure perché legittimamente ha scelto di giocare sul dolore e poi dire: oh, basta, la nazionale è andata male, ora smetto. Se la pensi così, io non voglio convincerti di nulla, sinceramente. Tanto no, manca poco alla cessione di Ken.
1: Beh, sì, ieri la risposta di Paratici, tra l'altro, ecco, è stata, dai, abbastanza.
0: Non sarà a luglio, sarà chiara. Agosto.
1: Io mi porto invece il fatto che ormai è un mese che Ken non avrebbe più giocato nella Fiorentina, ma perché sappiamo, almeno abbiamo capito, che questo infortunio è stato veramente fastidioso, tanto da debilitarlo nelle partite singole. Poi, ragazzi, la verità, se è complottista come la fai te, Enrico, esce sempre dopo qualche mese, qualche anno. Si starà a vedere se c'è qualcosa in più di quanto giustamente ti ha riferito Francesco. Io ci credo poco, credo molto al fatto che lui stia convivendo da tempo con un problema che è diventato cronico e si è stato spesso mal curato, anche perché lui ha compreso che se fosse sparito nel tempo sarebbe stato difficile per lui rientrare nel calcio che contava. Detto ciò, prossimo anno andrà al Paris FC, andrà in Premier, andrà al Milan, andrà dove vuole, e noi valuteremo anche quello che è stato il suo impegno. E ti ripeto, nel calcio come nella vita e come nella storia, il tempo porta sempre a avvicinarsi alla realtà, alla verità, perché mentre lo viviamo non sempre abbiamo tutte le pedine per poter dare un giudizio definitivo sulle situazioni.
0: Giovanni dalla Germania scrive: Fritonelli, e questo è un messaggio che fa bene al calcio. Poi Lele da Bergamo dice: ci sono altri tifosi della Fiorentina a Bergamo, però Lele, non possiamo inoltrare contatti personali tra ascoltatori, quindi Simone da Bergamo e Lele da Bergamo, ora troviamo un modo per mettervi in contatto, diciamo, senza problemi. Luca dalla Svizzera, riassumo, dice: nel girone di ritorno Vanoli ha fatto gli stessi punti del Milan, non giustifico i pareggini nella Conference sacrificata, per me inaccettabile, però tra Vanoli, Grosso e De Rossi terrei i Vanoli. E sull'estero dice: se devo fare una scommessa punterei su Raul per la panchina, non per il campo, visto che ormai si è ritirato.
1: Raul la punta?
0: Sì, che comunque sì, ha un'esperienza con la cantera del Real, insomma. Allora però poi non si dica, cioè, sarebbe un azzardo, siamo tutti d'accordo, no Luca? Cioè si prende un allenatore che ha un nome che lo anticipa sostanzialmente, una fama che lo anticipa, e che però ha smesso quest'anno di allenare nel Castiglia, nel Real Madrid giovanile, dove ha fatto un'esperienza di 6 anni, quindi si va a prendere un allenatore che non ha esperienza di prime squadre. Ognuno, ripeto, è legittimato a scegliere il nome che vuole, però sarebbe una scelta e poi andrebbe spiegata dopo tutto quello che si è detto, la crescita, l'ambizione, le coppe, l'Europa, eccetera eccetera. Tonelli, regalaci un finale da fuochi d'artificio,
1: da sogno.
13: Buongiorno, sono Walter da Lisbona. Quindi diciamo, da un parere neutro, secondo la regola, per capire che questo campionato è stato un fallimento bisognava perdere anche ieri, perché cioè io non credo che ci sia un tifoso sfegatato come volete voi che possa dire che questa stagione, perché si è vinto con la Juventus, è in qualche modo riabilitata. Però lasciateci godere, ragazzi, lasciateci godere e dire: la stagione è stata un fallimento, però ieri ho creduto. Figuriamoci se si era perso. Se si era perso, allora oggi il discorso era va bene, però questo lo capiscono solo i tifosi.
14: Che bello, quando c'è il Benven in studio e la Viola vince all'Allianz Stadium. Ciao ragazzi, forza Viola sempre. Andrea da Milano, un bacione alla Kiwi.
0: Ottimo,
15: ciao,
0: ottimo.
15: Ciao, sono da Brescia. Allora, io ieri stavo lavorando, il primo tempo in cucina, per carità, l'ho vista male la partita, però non è il godimento che nei miei 30 anni, 40 anni di Curva Fiesole per questa partita è stata un decimo. L'incazzatura per la stagione è troppo grande, non lo so, qualcosa si è rotto dentro di me, quindi mi hanno tolto anche la super godimento che succede una volta ogni, cos'era, 7ª volta vinciamo a Torino, dove praticamente
0: stava di solito quella di ieri.
15: Ecco, questa cosa è grave.
16: Bei ricordi il torneo di Treviso, ho 46 anni
12: e ci andai alle medie, sicché si parla più di 33-34 anni fa. Fu bellissimo, andavo a una scuola di Sesto Fiorentino, il mio allenatore era del Sesto Rugby, che mi ricordo, bellissimi ricordi, arrivavamo penultima, non fregava niente a nessuno, mi ricordo ero un po' più grossottello degli altri, feci non per errore ma perché in un'azione di gioco un frontino a uno perché era troppo alto, l'arbitro mi venne a dire bravo, sì, che figuratevi cos'era quello sport e cos'è tuttora. Bel ricordo, buona giornata.
16: Salute a tutti. A proposito del rugby e dei tornei giovanili rugby, ma non era la nipote di Mubarak?
0: Allora, questa, guarda, questa è anche difficile da accettare, però siccome c'è alle spalle il nostro grande Gabriele tutta una serie di battute infinite, questa te la diamo per buona, anche se un po' tiratina questo.
1: E
0: dai,
1: concludo dicendovi, visto che siamo a godere di un'effimera partita vinta con la Juventus in una stagione veramente tragicabonda, vi ricordo che nel 96 oggi festeggiavamo la vittoria della Coppa Italia. E quindi sono ognuno, diciamo,
0: magari
1: guarda, ho sentito,
0: si era battuto la Juve,
1: ho sentito diversi messaggi, però sono in linea con quello che diciamo, quindi sì, va bene, nel senso che per l'appunto e per fortuna non c'è un modo migliore o peggiore di tifare, anche a chi dice lo faceva non verso Francesco, che sapete non essere tifoso fiorentina, ma verso di me, se qualcuno ha un dubbio sul mio tifo per la Fiorentina io alzo le spalle, perché veramente vuol dire mettersi in casa degli altri e voler ridipingere le pareti di casa di qualcuno che non conosci, e quindi francamente ognuno pensa e valuta quello che conosce, e quando si valuta e si pensa qualcosa di cui non si sa niente, forse ogni tanto sarebbe meglio stare zitti. Caro Francesco, ci ritroviamo giovedì, domani mattina con Fabio Ferri, ore 10 puntuali per chi si compra. Adesso Viola Amore Mio, tanti interventi come sempre, anche la presentazione del Niccolò Galli, che come sapete tutti gli anni seguiamo molto da vicino per affetto nei confronti della famiglia Galli, quindi tra poco con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. Ciao.
17: Radio Firenze Viola.
18: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
17: Radio Firenze Viola.
19: Tutto per Dur, alla di rigore, Dur il tiro, gol! Sandur sotto le gambe di Gregorio, la sblocca Dur al 34esimo, Fiorentina in vantaggio, papera di Gregorio, palla sotto le gambe, 1-0 per la Fiorentina al 34esimo, Sandur.
20: No,
19: attenzione, eccolo qua il gol della Juventus con Vlahovic.
1: Vale, vai.
19: Ha fatto gol Vlahovic, ma d'altronde Vlahovic che addirittura esulta tirando una pallonata verso la tribuna. A seguito di revisione, il numero 9 della Juventus è in posizione di fuorigioco. Annullato, annullato, caro signor Vlahovic. Quel pallone, vallo a riprendere in tribuna. Il cross al centro, mette fuori la Juventus. Poi arriva Mandragora, il tiro. Gol! Mandragora! Un gol pazzesco! Mandragora! 2-0! Sotto la traversa! 2-0! Mandragora! 2-0! Gol!
1: Raccontaci un po' il coro che è nella mente dei tifosi di Juventus. Juventini, Andrea?
21: Sì. E ora, ragazzi, si avvicina quel momento. È finita qua! Sono le ore 14:01 e la Fiorentina in questo 17 maggio ha sbancato l'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. 2-0, le reti di Dur al 34esimo e di Mandragora all'83esimo. Oggi è bello essere tifosi della Fiorentina.
1: Eccoci qua, buongiorno, ben ritrovati a chi si compra. Il giorno dopo, avrete capito e sentito, il giorno dopo la vittoria della Fiorentina all'Allianz Stadium contro la Juventus per 2-0. Beh, insomma, Allianz Stadium che negli ultimi anni comunque qualche soddisfazione ce l'ha fatta togliere, bisogna dire che la Juventus degli ultimi quanti 10 anni comunque ha visto spesso e volentieri anche la Fiorentina vincere da quelle parti, e quindi è un qualcosa di abbastanza in controtendenza rispetto alla storia di questo confronto, visto che mi ricordo che quando la Fiorentina vinse 3-2 al, credo fosse il delle Alpi ancora, con Prandelli in panchina, erano diversi anni e la Fiorentina non vinceva a Torino. Insomma, invece nel percorso successivo le vittorie contro la Juventus sono state diverse, sempre con grande soddisfazione, una soddisfazione per quanto mi riguarda molto effimera, però è una soddisfazione. Cioè, ora non è che si deve far finta di non esultare perché la Fiorentina vince contro la Juventus. Chi sente, come la grande percentuale dei tifosi della Fiorentina, questo confronto, questa rivalità contro la Juventus, vincere 2-0 e quindi tendenzialmente anche strappare via il posto Champions alla Juventus, perché ho visto un po' la classifica, insomma deve esserci un circuito di risultati molto positivi affinché la Juventus possa effettivamente essere una delle partecipanti alla prossima Champions League. Quindi uno sgambetto che vale un posto da 80 milioni, lo diciamo spesso con Francesco, del valore di giocare la Champions per squadre come la Juventus, come il Milan, eccetera eccetera, rispetto a giocare l'Europa League, un po' come per la Fiorentina sarebbe giocare l'Europa League rispetto alla Conference League. Tutta una questione parametrata ai valori anche economici di queste competizioni. Un fallimento per la Juventus, un piccolo magro successo che però fa sorridere almeno una volta in questa stagione nefasta la Fiorentina, che si vede quanti punti gli ha portato via quest'anno, 2 all'andata e 3 al ritorno.
0: Sì, sì. Poi sono 4 partite consecutive di campionato senza sconfitte contro la Juventus.
1: Beh,
0: l'anno scorso una vittoria, un pareggio.
1: Beh, quindi insomma, per questo dico che è un qualcosa di sicuramente in controtendenza con la storia di questo confronto. Quindi bene la squadra che comunque con serietà è scesa in campo, molta più serietà rispetto a ciò che è successo a Roma, se vogliamo, no? Visto che sappiamo benissimo quello che è accaduto all'Olimpico contro i giallorossi, mentre in questa partita la Fiorentina si è messa evidentemente in testa di non fare un'altra figuraccia. Secondo me gli ha dato una grossa mano alla Juventus, ma questo è un dettaglio, nel senso che ci sono avversari e squadra per cui facciamo il tifo, che una volta giocano in un modo, una volta giocano in un'altra, e questa volta la Fiorentina ha giocato una partita seria, una partita di valori, e c'è stata anche questa braccia a Parisi che probabilmente si è rotto il crociato, poi vedremo nelle prossime ore che cosa è successo, ma insomma comunque ci dispiace per Parisi, perché è sempre brutto vedere un atleta che si infortuna in quel modo. Si fa un gran parlare del gruppo, a me certe volte viene un po' da sorridere, perché è lo stesso gruppo che ci ha portato ad essere con la testa sotto le sabbie mobili, quindi è un gruppo un po' in a fase alterna, evidentemente con la primavera si sono risvegliati, ci sentono l'odore del mare, della salsedine, io non so che cos'è che ha cambiato questo gruppo, ma le valutazioni non possono essere fatte su queste partite singole o sul risultato del 2026 e basta. Cioè la Fiorentina gli ha detto ieri anche Paratici, secondo me dando anche un, lo vuoi chiamare buffetto, lo vuoi chiamare ceffoncino, lo vuoi chiamare pacchetta, chiamalo coppino, al club, perché ha detto qui si deve fare una disamina molto importante all'interno della società, perché bisogna fare tutto passo per passo e soprattutto rileggendo ciò che è successo in questa stagione. Poi Paratici stesso, prima della partita, ha tolto le castagne sul fuoco dicendo: ma perché mi volete mandare via, ho comprato appena ora casa, se mi aveste visto lavorare in questi mesi non mi fareste nemmeno questa domanda, che è un po' quello che da questo da trasmissione soprattutto, ma in generale dalla nostra radio, abbiamo sempre suggerito, cioè che questa idea di rottura imminente era un qualcosa che non ci risultava. Poi l'ha detto lui, ovviamente le verità sono altre, però la verità mediatica è che Paratici vuole continuare nella Fiorentina e sarà il direttore sportivo di questa ricostruzione e di quello che accadrà in estate. Poi parleremo di tutto, parleremo della partita, di Vlahovic, di quello che vi ha fatto incavolare, quello che vi ha fatto star bene, tutto quello che volete. Però prima ridò con grande piacere il buongiorno a Francesco Benvenuti.
0: Buongiorno. Allora, sulla partita di ieri, devo dire, da un lato è abbastanza inquietante vedere che 9 undicesimi della formazione messa in campo da Vanoli fossero gli stessi di Roma-Fiorentina 4-0. Partita che all'epoca contava ai fini della classifica, lo sapete, io parlo solo di aspetti pragmatici, quindi tutto quello che è valore simbolico che sia la Juventus, il Pisa, per me conta relativamente. Nel momento in cui la Fiorentina è stata sgombra di testa, perché poi la salvezza l'ha ottenuta sostanzialmente in modo anche un po' paradossale, iniziando a non subire gol, ieri ennesimo clean sheet degli ultimi due mesi, e paradossalmente questa salvezza l'ha ottenuta son di piccoli passettini, di piccoli pareggi, con un attacco che è sparito dai radar, e non solo per l'infortunio di Ken, perché guardavo adesso dalla 30ª giornata in poi i gol segnati dalla Fiorentina portano la firma di Ndur, Mandragora, Harrison, Gosens, Fagioli e di nuovo Ndur, andando in ordine inverso cronologico. Quindi la Fiorentina, dopo essere stata a lungo ben dipendente, ha trovato gol da difensori e centrocampisti, ha ritrovato un De Gea in formato stellare, perché ieri 9 conclusioni in porta della Juventus, 9 parate di De Gea, nelle ultime 8 giornate, a proposito di qualità, perché poi è anche la qualità degli interpreti che fa la differenza, De Gea ha un irreale 85% di successo sulle conclusioni in porta subite, e questo ha fatto la differenza nelle ultime 8 giornate, perché c'è tanto dei guantoni di De Gea nella salvezza della Fiorentina. Ovviamente c'è sempre anche un contributo della squadra più forte se, come è successo ieri, la squadra meno forte vince, questo è ovvio. Ma il contributo negativo della Juventus è stato anche molto legato alla prestazione della Fiorentina, che è rimasta concentrata all'inizio, anche nella fase di maggior pressione nel secondo tempo. Io sinceramente non ho mai avuto la sensazione di una Juventus così particolarmente in grado di mettere all'angolo la Fiorentina. Poi certo c'è stato bisogno di De Gea, c'è stato bisogno di soffrire, però questo fa parte dello sport, ecco. Io capisco che ci sia sempre l'ambizione di vedere una Fiorentina dominante. Negli ultimi anni abbiamo visto in realtà una Fiorentina anche spesso e volentieri costretta ad un alla gestione della sofferenza, alla gestione dell'emotività, alla gestione del carattere. Quindi oggi è anche interessante capire dal vostro punto di vista, dal punto di vista dei tifosi, che valore simbolico, ma non solo, data la partita di ieri. E a me interessa molto il ma non solo, perché secondo me ogni parere è legittimo. Io spero che la coda di questa stagione, che comunque concede un sorriso in più con una salvezza non arrivata all'ultima giornata, con una vittoria che poi resta anche nella memoria dell'ambiente, ecco, possa anche essere l'occasione, il pretesto per cambiare un po' lentamente ma inesorabilmente anche mentalità. Cioè, benissimo, considerando il disastro stagionale, oggi farsi anche un po' attraversare da quella bellissima parola che io ripeto almeno una volta a settimana, che è Schadenfreude, cioè il godimento per le disgrazie altrui. Quindi vedere una Juventus con ottime probabilità di non fare la Champions per merito della Fiorentina è ovvio che è un momento di godimento. Però io,
1: lasciacelo questo,
0: certo, però sì, permetticelo, a patto che il tifoso della Fiorentina a un certo punto inizi anche a volere godere per se stesso.
1: Beh, questo è ovvio,
0: non per le disgrazie altrui. Quindi è un meraviglioso, secondo me, pretesto il successo di ieri per rendersi anche conto che uno non si può accontentare solo di questo, che non può ambire solo a questo, perché è la Fiorentina e non l'ultima arrivata, perché c'è una storia che tutte le volte i tifosi e l'ambiente e gli opinionisti ricordano, ribadiscono, sottolineano, anche in modo, a mio modo di vedere, fin troppo ossessivo, citando cose successe nel 1300, nel 1500, le crociate, il
1: Rinascimento, la battaglia di Montaperto,
0: certo. Insomma, ogni tanto si può anche rimanere sull'attualità. Però detto questo, personalmente, diciamo, da osservatore esterno neutrale, risottolineo: 9 undicesimi visti ieri erano gli stessi visti all'Olimpico. Come si può pensare, come può essere accettabile, e qui deve essere la società a intervenire, che nel giro di 2 settimane ci sia una prestazione come quella dell'Olimpico durata 8 minuti e una prestazione come quella di ieri in cui tu per 90 minuti hai messo sotto la Juventus, che aveva la bava alla bocca perché sapeva di dover vincere, perché per la Juve fare la Champions o fare l'Europa League è una differenza catastrofica da un punto di vista economico, da un punto di vista di mercato in uscita, di mercato in entrata, catastrofica. Quindi la Juve aveva la bava alla bocca, ma la paura della Juventus di non centrare l'obiettivo alla fine ha pagato in senso negativo rispetto a questa leggerezza della Fiorentina, che però, ripeto, da osservatore esterno fa innervosire, perché ora che è tutto leggero, perché non hai più obiettivi, sei salvo, sei tranquillo, emergono prestazioni così? E allora lì sulla mentalità del gruppo, oltre a dire che bello, tutti uniti, grandi feste, eccetera, eccetera, c'è da intervenire, perché la Fiorentina non può accontentarsi solo di queste soddisfazioni.
1: Non c'è dubbio. Ora poi continuiamo in questa disamina utilizzando la parola utilizzata anche da Paratici nel prepartita, ma prima abbiamo al telefono Beppe dal Grenoble, che ritroviamo e con cui ci scusiamo per il ritardo, ma insomma l'introduzione ha una valenza in questa trasmissione. Ciao, buongiorno.
2: Ciao Pietro, ciao Francesco. No, no, quello che dice Francesco è anche giusto, ma sai, vedi Francesco, difficile a Roma, ma vedi, gli stimoli vengono perché i giocatori sapevano che per noi la partita della Juve, come penso anche per voi giornalisti fiorentini, è la partita dell'anno, c'è poco da fare, è la partita sempre sentita, poi presto messi dalla Champions.
0: Però Beppe, è grave questa cosa, cioè tu dici,
2: lo so, ma Francesco,
0: un conto è l'ambiente, Beppe, Francesco, un conto è l'ambiente, un conto
2: sì,
0: è i giocatori.
2: Aspetta, sì, no, ma io, ma fammi finire, infatti volevo venire al discorso. Perché quest'anno sono andati io? Ma in effetti questi potevano fare di più, secondo me. È lì che mi dà noia, potevano fare di più, perché la squadra ce l'avevi valida, secondo me. Non aveva una squadra di scarponi, dice ma guarda, dovevano lottare per la. No, potevano fare di più. Io non so che è successo, lo spogliatoio, forse contro Ken, non lo so, perché sai, Ken divide, è bravo, però insomma voglio dire, ha fatto il casino, guarda, io abito in Francia, ha fatto anche il Paris Saint Germain, malgrado che ha giocato meno. Quindi te lo posso dire io, perché la sera andava a fare le serate, quindi capisci? Però sai, vedi, la soddisfazione è perché ti ha giocato contro la Juve? Logicamente io mi auguro, visto che si è preso Paratici, che ci sia un cambio di rotta, ma sai, Paratici ti può fare che può, è bravo, ma se non hai una grande società, è come dice lui, e anche un grande allenatore, perché io ringrazio Vanoli, è stato bravo e tutto, però come diceva un certo Mario Ciuffi, medagline grazie, cioè voglio dire, bisogna, se tu vuoi ambire, e questo dico io, se si vuoi ambire, a me mi dà noia come Atalanta sono davanti a noi, scusatemi, rispetto per queste due squadre, non bisogna ambire per, Pietro non so se sei d'accordo, bisogna ambire per piani alti, perché io mi sono rotto le scatole, sono tifoso di vecchia data e mi dà noia, ce ne prende tante delusioni e poi dice ma i tifosi un buon vanno più allo stadio, cioè, e bisogna che questa società si metta in testa di diventare grande e la seconda società più ricca dopo quella di Como, allora cerchiamo di fare qualcosa di positivo. E poi io volevo fare un appunto a Spalletti, bravo, simpatico, anche tifoso viola, però capisco, dice l'adrenalina dopo la partita, ma non mi è piaciuto Spalletti, è già il polpastrello che lui insomma quando era all'Inter diceva, poi con il Napoli i tifosi della Fiorentina sono quelli più cosa più violenti, cioè, caro Spalletti, insomma datti pace, tu sei un allenatore di esperienza, ammetti, hai perso, basta, stai andando a un scempio, tutto lì, capito? Io vi dico solo questo.
0: Bene Beppe, grazie mille del tuo intervento. Ma sempre allora, molto, come posso dire, spazio da un argomento all'altro,
1: vabbè,
0: anche
1: deve condensare un po'
0: è anche
1: tempi.
0: Difficile a cosa rispondere,
1: no,
0: ecco.
1: A me mi ha chiamato in causa su una cosa in particolare, che però è quello che dicevamo prima, cioè che al tifoso della Fiorentina non può bastare vincere la Juventus o avere quattro turni di fila in campionato senza sconfitte, cioè,
0: infatti guarda, se un amico risponde a Beppe subito e dice per me non è la partita dell'anno,
1: no, capito, ma
0: della serie, non che non sia sentita, però che magari, cioè sì, non perdo a quattro partite con la Juve
1: è anche cosa, un po' sti cazzi,
0: cioè,
1: diciamo,
0: ecco, è alla fine che festeggiamenti sto portando avanti.
1: No, io infatti preferirei dover vivere come, per esempio, a me lo sai, lo sapete, mi rimane come un pezzo di grasso tra i denti, ma il Como deve andare a Cremona a giocarsi la Champions League, quindi la partita dell'anno non sarà, non so qual è la rivalità più importante per il Como e non me ne frega nulla, però non è per la Fiorentina come Juventus Fiorentina, sarà Como, Cremonese Como, giusto?
0: Confermo.
1: Ho detto una cosa sbagliata.
0: No, Cremonese Como.
1: Cremonese Como per il Como è la partita dell'anno, forse la partita della storia. Perché fondamentalmente Como nella sua vita non era mai stato in Europa, e anche qui smentiscimi se sbaglio.
0: Non sbagli. Mal che vada andrà in Europa League,
1: ma con una serie di incastri potenzialmente plausibili, non facili, ma plausibili, potrebbe andare in Champions. Ecco, allora io preferirei dover raccontare come giornalista che segue la Fiorentina e tifoso della Fiorentina e animo viola una partita che di cartello non ha niente se non il risultato che devi poi portarti a casa. Cioè quello è un qualcosa che ci manca purtroppo. ci è mancato questa stagione. Gli anni scorsi forse ci è mancato meno, perché comunque anche partita che ha avuto un peso sulla classifica in positivo c'è stata, ma io vorrei tornare a sognare una posizione in Champions. E siccome quest'anno, se si arriva in fondo al campionato e si vede che alla penultima giornata sono due le squadre che andranno in Champions ufficialmente, che sono l'Inter, che ha vinto il campionato, e Napoli, che ieri vincendo ha ottenuto il pass per la Champions, significa che ci sono quattro società che hanno la possibilità di giocarsi la Champions e che si spartiranno Champions Europa League. Io voglio essere lì, cioè io non voglio dire, come dicevo prima, che una vittoria con la Juventus non mi fa esultare, mi fa godere, sì, mi fa mandare 10 messaggi a nemici, ovviamente tra grandi parentesi, perché sono amici che tifano Juventus e quindi sono nemici amici come Red e Toby, mi fa per mezz'ora stare più leggero, ma sicuramente sfottò quanti ne volete, però poi la Fiorentina rimane quindicesima e la Juventus rimane sesta, e quindi fondamentalmente, certo, è un motivo d'orgoglio aver tolto a una rivale di sempre un piccolo grande pezzo di qualificazione alla Champions. Allo stesso tempo mi chiedo, ma quando noi rigiocheremo queste partite con un obiettivo in campo? Cioè, io spero il prima possibile. E vorrei sottolineare come da una parte mi sia piaciuto molto Paratici rispetto alle altre volte, perché è stato più netto. Forse anche questa settimana è stata una settimana di confronti anche interni, ragazzi, perché questo potrebbe essere successo, no? Cioè Paratici potrebbe essere andato a bussare o a telefonare a chi di dovere per avere delle garanzie su quello che magari gli era stato promesso a dicembre, e ottenute queste garanzie è stato molto netto, perché con ironia, e quindi a me piace, perché essendo fiorentino a me piace l'ironia, quando dice ma che vuoi dire, fa già cambiare casa, l'ho comprata adesso, è divertente, e con quello ti dice già tutto. Come per esempio non mi è dispiaciuto nemmeno Vanoli per certi versi, perché Vanoli ha ragione a dire i miei risultati parlano per me, ha ragione, cioè quello che lui dice intanto fa capire che quasi quasi potrebbe essere anche lui a decidere se andare avanti o no con la Fiorentina, eh? Lo fa capire un po' tra i denti, ma a questo punto è anche lecito, perché dice mi auguro fortemente che non sia la vittoria contro la Juventus a far disequilibrare la bilancia nei miei confronti. E scusate, io lo sapete cosa ne penso di Vanoli, ma ha ragione da vendere, perché lui non può arrivare alla partita vinta contro la Juventus pensando che sia stata quella o sia quella il motivo per cui poi verrà o meno confermato, perché è assurdo. Perché come si diceva una settimana fa, si dice anche oggi, Vanoli aveva già disputato, cioè disputerà 38
0: sì,
1: partite,
0: sì,
1: in totale
0: la 37esima
1: è un campionato, quindi non c'è bisogno di vincere 2-0 contro la Juventus per dire sì o no. Lui dice io voglio una Fiorentina di livello, se resterò voglio una Fiorentina che abbia degli obiettivi, e deve, lui dice deve essere la società a dirci quali sono gli obiettivi. Ragazzi, sono, queste cose sono sacrosante, ora ci vogliono anche dei fatti, però, perché altrimenti è inutile, è come si può dire, cioè non so, tra mangiare e stare a guardare c'è differenza. In questo momento si sta guardando e si sta aspettando di metterci a tavola.
0: Allora, siccome ci sono già tanti WhatsApp audio e c'è Tonelli in regia che quindi deve rimanere sul pezzo, proponicene un paio, Tonellino, un paio.
3: Buongiorno, sono Ibrazza. No, il trionfo di ieri non cambia niente, è stata una grande soddisfazione a quella squadra che hanno rubato 50 anni a tutti, sono ladri di mondo, però non cambia niente per noi. Sarri, Sarri, Sarri e basta, un saluto a tutti.
20: Com'è bello il lunedì mattina quando la Fiorentina vince contro la Juve e mi vedo i belve.
0: Beh, questo lo aggiungiamo ovviamente alla lista di tutti i vari com'è bello il lunedì, martedì, quando la Fiorentina vince, pareggia, perde, eccetera eccetera, così verrà proprio un carosello copertina. Poi abbiamo Gianluca da Modena. Va bene che la stagione sia stata pessima e che per questo non ci sono scusanti, ma questi giocatori va riconosciuto che ieri hanno dimostrato di essere uomini, questo fa ancora più incazzare per quello che poteva ma non è stato. Però vabbè, sì, ok Gianluca, sarei anche interessato a capire la tua definizione di uomini, cioè uomini per una singola partita, quindi uomini perché hanno vinto la 37esima partita quando ormai la salvezza era in tasca. Chiedo, non è un giudizio, è una domanda su un tuo punto di vista in cui dici sostanzialmente è bastata la partita di ieri per dimostrare di essere uomini. Detto, io non so ancora cosa voglia dire uomo nel calcio, perché viene sempre usato in modo un po' strumentale. A volte si può anche essere semplicemente scarsi, e essere comunque uomini. Poi questo messaggio che adoro, lo prendo più per me, Leonardo da Feltre, che dice: sembrate in lutto. Se vuoi puoi rispondere, Pietro.
1: Dai, dopo rispondo.
0: Sembra quasi vi girino le scatole perché si è vinto con la Juventus. Boh, non vi capisco. Poi.
1: Beh, rispondi te se vuoi, poi rispondo io.
0: E allora, probabilmente Leonardo, per quanto riguarda me, diciamo,

0: 18 maggio lo spazio giusto.
1: Ecco, io rispondo invece da tifoso della Fiorentina che a ieri ha goduto, e ho goduto tanto, però come ho già detto, non voglio, a parte che il mio ruolo qui non è quello dell'ultra, e quindi non devo mettere la maglietta, ho scritto Juve merda, cioè anche il giorno dopo in cui si è vinto, forse anche il tono di voce che oggi sembra dimesso, ma non ho voce, e quindi, perché per fortuna ho passato un weekend a divertirmi un pazzo, dopo ne parliamo brevemente, perché devo fare veramente complimenti a chi ha organizzato il trofeo Città di Treviso per quanto riguarda il rugby, ma quindi non ho tanta voce, sembra un tono un pochino sotto, un po' sottotono, ma io sono felice di aver vinto contro la Juventus, è un qualcosa, mio figlio è andato a scuola felice, mia figlia è andata a scuola felice, possono fare gne gne gne ai tifosi della Juventus che hanno in classe, io posso fare gne gne gne agli amici juventini di una vita, non vincono più con la Fiorentina da diverso tempo, questa è una cosa che ci portiamo come medaglina al petto, ma è una medaglina molto piccola, non so, è una spillettina, è una di quelle, ti ricordi quando si era piccini, certo, si metteva quello, certo, con la farfallina dietro, si mettevano, andavano di moda, adesso non se le mette più, io me la metto ancora con un bel simbolo della Fiorentina e sono felice. Però detto questo, siccome qui tra l'altro è una trasmissione che parla molto anche di mercato, tra poco parlerà solo di mercato, perché entreremo tra una settimana fondamentalmente dentro al mondo del mercato a pieno titolo, quello che noi cerchiamo di passare come messaggio, come anche nostra critica produttiva, costruttiva per la Fiorentina, è bene, Fiorentina si è salvata, bene, l'ha fatto anche con una certa serenità, dopo aver passato mesi d'angoscia, bene, l'ha fatto con diversi clean sheet, ottimo, vuol dire che Manoli da quel punto di vista ha lavorato benissimo, perché i giocatori sono gli stessi che prendevano ova tutte le settimane, quindi vuol dire che ha lavorato bene per la difesa, per l'impianto di squadra, per il gruppo, tutto ok, ma noi dobbiamo anche immaginarci quello che accadrà nelle prossime settimane, che parte da una scelta che sarà centrale sulla panchina ed è ancora non è stata effettuata, perché se no ieri dopo la partita Manoli sarebbe arrivato in conferenza stampa coadiuvato dal direttore sportivo e avrebbero detto insieme, ve lo volevamo dire a fine stagione, ma visto che oggi è un giorno bello di festa perché si è anche vinto contro la Juventus, vi si dice oggi Vanoli resta, Paratici lo conferma, eccetera. Non è avvenuto, quindi vuol dire che la scelta definitiva ancora non è stata presa, ed è qui che noi cerchiamo di capire come andrà questa situazione, come andrà il mercato di quest'estate, perché si iniziano a sentire, no, oltre ai rumors anche le dichiarazioni dei giocatori. Ieri Dodò per esempio ha detto, ah, io non so cosa accadrà in futuro, e a me, per me è importante giocare, allora vado a Piazza d'Azeglia a giocare, cioè se l'importante è giocare può anche giocare nella Dispoli, può
2: non al mondiale, direi
1: sicuramente non al mondiale, quindi guarda che novità. Però ecco, tutte queste cose, per rispondere proprio a Leonardo, è se si vuole fare una trasmissione di fanzine dove si sta tutti due ore a ruttare, cureggiare, esultare, cantare cori contro la Juventus, non è questo il caso. Se vuoi ascoltare una trasmissione che cerca tramite le notizie, tramite la competenza, ad entrare nel dettaglio meno della partita, perché ragazzi è vero che la Fiorentina ha vinto, ma come ce la siamo raccontata la settimana scorsa, anche oggi vale lo stesso tema, cioè era un'amichevole preestiva per la Fiorentina, poi l'ha vinta contro una squadra che invece aveva degli obiettivi, evviva, ma si può parlare anche d'altro.
2: Sì, sì, poi è proprio lo specchio, quindi con tutto, diciamo, rovesciato di quello che si è visto a Roma. Tu eri nelle condizioni di avere un obiettivo e quindi in teoria di dover portare avanti ancora un certo tipo di discorso, e con gli stessi interpreti, perché poi non mi si venga a dire Gudmundsson no, Piccoli sì, allora è quello che ha determinato la prestazione di ieri, ovviamente no, detto che poi tipo a Roma c'era Harrison, con la Juventus c'è stato Harrison dalla mezz'ora per l'infortunio di Parisi, ecco, semplicemente cambiando in realtà la mente si sono viste due versioni della Fiorentina che nulla hanno in comune. C'è solo soddisfazione per aver battuto la Juve, scrive Alessandro, e averla estromessa dalle prime quattro, ma le decisioni per l'anno prossimo non devono prescindere da questa vittoria, non cadiamo nel provincialismo che ci attanaglia da almeno 10 anni. Alessandro dal Valdarno, preferisco perdere 10 anni di fila con la Juve ma avere una squadra che lotta per l'Europa sempre, e lo scrive sempre in caps lock. Matteo da Piombino, ieri non ho nemmeno guardato la partita, vittoria di Pirro, vediamo se ci vinciamo a Torino quando conterà davvero per noi, serve un cambio di mentalità, e la mentalità vincente la

0: porta chi c'è, quindi spero in un mister di livello internazionale. Luca da Firenze, e poi Tonellino prepara altri due WhatsApp audio. Condivido al 100% quanto detto dal Benve. Per il prossimo anno spero Paratici riesca a concretizzare i suoi propositi e a mettere su una struttura che abbia come terminale operativo una squadra per fare un campionato di vertice, come negli anni di Prandelli o del primo Montella. E allora due WhatsApp audio, Tonellino.
1: Dai, oh Benve, ci siamo. Domenica allora i bus della squadra l'accompagneranno con due ali di folla, chiaramente in motorino. Stagione salvata, c'è problemi, vanolismo, che poi si è fatto anche uno spregio al nostro principale partner commerciale, la Juventus. Ora voglio vedere chi ci compra i giocatori, se non c'hanno nemmeno 80 milioni alla Champions. E va bene così, si riparte così. Che amarezza.
2: Buongiorno. Ieri sono successe due cose belle e una brutta.
0: Vai.
2: Allora, quella brutta, gli faccio gli auguri a Parisi per l'infortunio. Beh, e speriamo si rimetta presto. Le due cose belle sono state le dichiarazioni di Paratici, che hanno spazzato via completamente tutte le voci che lo davano fuori dalla Fiorentina. Quindi avete toppato tutti, chiunque sia stato a scrivere le bischerate. Ieri è stato chiarissimo. L'altra cosa bella è che si è vinta a Torino, ragazzi, e come si fa a dire la partita non contava nulla? Ma stiamo scherzando? Ma che tifosi siete? Oh, si è vinta a Torino 2-0, ragazzi, tanta roba, Forza Viola, sempre, ho goduto come un animale ieri.
0: Però, così come è legittimo pensare questo, è anche legittimo il pensiero, mi sembra, di Alessandro Dal Valdarno, che dice: io in cambio, tra virgolette, di 10 anni in cui sono sempre in lotta per l'Europa, perdo 10 anni di fila alla Juventus.
3: Oh, questo io l'ho detto, cioè, tante volte, e qualcuno mi ha infamato. Allora, io tutti gli anni
0: non ci vedo nulla,
3: ci metto la cera lacca. Se per 7 anni arrivo in Champions tutti gli anni, a perdere 14 confronti di campionato alla Juventus,
0: ma voglio dire,
3: ci metto la firma o la cera lacca, perché l'idea di vincere la partita singola per poi non avere un obiettivo sportivo nel corso dell'anno mi fa rigettare, mi fa schifo, non me ne frega nulla. Guarda, quali sono le tre squadre che io non sopporto, diciamo, di rivalità storica con la Fiorentina? La Juve, la Roma, la Lazio. Io perdo con tutte e tre tutti gli anni per 3 anni, per 7 anni, se per 7 anni vuoi in Champions, perché non nella partita singola non me ne frega nulla, perché poi magari a conti fatti gli arrivo davanti, perché la Juventus perde contro la Fiorentina da 4 turni in campionato, ma c'è sempre arrivata diversi punti davanti. Quindi io non credo che si fossilizzeranno sulla sconfitta singola. Certo, a loro gli rimarrà un po' tra i denti, come ho detto prima, perché è una partita che ha un valore nel loro obiettivo stagionale.
0: Certo, certo.
3: E quindi io sogno a questo punto che il Torino gli faccia la gambetta finale e non gli faccia fare punti nemmeno l'ultima partita, così almeno gli si fa insieme una accoppiata da mal di stomaco, da malox. Però se io penso a un campionato dove arrivo terzo, secondo e perdo 2 volte con la Juventus nella stagione, non me ne frega niente. Ma questo dovrebbe, ma scusate, però questo dovrebbe essere la logica, perché se si parla di una coppa, è chiaro che perdere è un problema perché esci dalla coppa, ma se si parla di un torneo, di un campionato che è lungo e che quindi viene fuori alla fine, non dopo 10 partite o nella partita singola, vincere o perdere contro Juventus, se poi arrivi in Champions, non conta nulla.
0: Io, guarda, credo questo,
3: sogno il giorno che possa succedere questo.
0: E secondo me questa è anche un po' la coperta di Linus di molti tifosi che all'interno di stagioni deludenti utilizzano i risultati positivi dell'ultimo biennio, innegabili, contro la Juventus, un po' per negare l'evidenza. Poi in teoria c'è qualcuno, secondo me, fa anche fatica ad ammettere che firmerebbe per uno scambio del genere, cioè rinunciare a queste soddisfazioni sulla singola partita per the big picture, il quadro d'insieme e quindi il risultato poi finale al termine della stagione. Però secondo me il salto in avanti dovrebbe anche arrivare lì, cioè uno mantenendo le rivalità, perché non è che pensare all'obiettivo finale allora toglie il valore di Roma-Lazio, Milan-Inter, Inter-Juventus, Fiorentina-Juventus, Torino-Juve, Genoa-Samp e via discorrendo. Però ci deve essere anche un quadro d'insieme. Quadro d'insieme che negli ultimi anni io lo dico sempre, prendendomi anche, devo dire, volentieri diverse infamate su questo, negli ultimi anni a Firenze è sostanzialmente sparito dai radar, cioè non c'è più interesse di parlare anche di rischi, cioè anche di dire mi assumo il rischio, la responsabilità di aver costruito una squadra da Champions, poi mi è andata male. Io penso, cioè l'acquisto che a me resta per esempio impresso nella storia dei Della Valle è Mario Gomez. Mario Gomez è un turning point, nel senso che era il pretesto, il simbolo del tentativo di fare un salto di qualità. Poi lui e Rossi in coppia insieme li abbiamo visti poco e niente. Il rendimento di Gomez, le condizioni di Gomez non sono state quelle immaginate, sperate. Ma io sinceramente preferisco prendere Mario Gomez e poi va male, che tra tutti i giocatori che potevo prendere del Basilea, prendere Cabral, perché è stato il capocannoniere della Conference. Ma ognuno è giusto che abbia i propri gusti. C'è un amico in linea ed è Gabriele da Empoli.
3: Ciao Gabriele.
0: Ciao.
4: Ciao, buongiorno Pietro, buongiorno Benve.
0: Ciao.
4: Ciao Pietro, tu mi hai un po' anticipato anche quello che volevo dire, il mio pensiero. Io però vado controcorrente, sono molto incazzato invece per la prestazione di ieri. Nel senso, mi spiego. Cioè, dopo un anno che hanno fatto veramente pena a dir poco, ieri si sono voluti salvare il sedere e la faccia vincendo quella partita lì. Comunque io su questo mi dispiace, ma è un mio pensiero, ma vado controcorrente.
0: No, ma è legittimo, Gabriele. Ci mancherebbe.
4: Io sono ecco, appunto, tifo la Fiorentina, vengo da un'epoca diversa e sinceramente a me vincere la partita con la Juve e poi fare 7, 8, 9 anni di niente, a me fa veramente pena. Ed è veramente triste questo per quanto riguarda il mio pensiero. Hai fatto riferimento appunto alla gestione passata, no Pietro?
0: No, ho fatta io Gabriele.
4: Sì, giù, scusa. Sì.
0: No, nulla.
4: E vorrei ricordarvi la gestione di Prandelli. Quante volte vinceva con le grandi squadre Prandelli?
0: Poche. Non era il punto di forza di quella Fiorentina, diciamo.
4: Però come arrivava Prandelli
5: certo.
4: A fine campionato?
5: Infatti è quello che
4: faceva minimo 70 punti, arrivava quarto in un campionato che c'erano quattro squadre molto forti,
5: sì,
4: a dispetto della Fiorentina.
5: Sì.
4: Per cui io vorrei tornare minimo a quello. Minimo a quello che dice la nostra storia, e accontentarsi di dire sì, evviva, siamo contenti, abbiamo vinto con la Juve la partita dell'anno. Mi dispiace, ma io non sono quel tipo di tifoso provinciale che vuole il bene della Fiorentina. Io voglio altro e mi auguro veramente che ci sia un cambio netto sotto questo aspetto con una società nuova. Grazie ragazzi.
0: Ciao,
4: grazie
0: Gabriele.
5: Per me non c'è una virgola fuori posto in quello che dice Gabriele, anche perché la prima cosa che io ho detto ieri dopo aver vinto, dopo aver fatto qualche gesto di godimento, è stata proprio quella: ma ti rendi conto di come quest'anno ci siamo anche un po' fatti, diciamo, tanto ci siamo trovati a essere presi un po' per il naso anche dalla nostra squadra, perché quindi è oggettivo che questa squadra abbia avuto un difetto di testa, no? Perché tecnicamente
0: sono passate due settimane da Roma, non due anni,
5: e sono passati pochi mesi da quando ci hanno messo in condizioni di dover rischiare di andare in Serie B, poche settimane fondamentalmente. Ed è la stessa squadra che ieri, giocando una partita normale ma con la testa, con il giusto atteggiamento, con la giusta voglia, hanno vinto 2-0 contro la Juventus. Poi lasciamo perdere come sono andati i fatti e gli episodi, perché il calcio è fatto di episodi, ma la Fiorentina che si gioca una partita così serenamente contro la Juventus è quasi fastidiosa ai miei occhi, perché nei momenti topici di questa stagione spesso e volentieri l'hai preso in tasca giocando partite inette contro squadre scarse. Hai perso col Verona in casa.
0: Pensiamo Pietro anche come la Fiorentina si salva con quei pareggi, proprio del timore, no? Del dire porti il punticino col Sassuolo, con Lecce,
5: cioè,
0: col Parma.
5: Se la Fiorentina avesse giocato con questo atteggiamento mentale contro il Sassuolo in casa e gliene fa tre, perché il Sassuolo era venuto a palleggiare, anzi a passeggiare, era venuto a vedere il Duomo, ma questo vale per altri risultati del corso della stagione, e quindi questo è fastidioso. Ed è anche quello che giustamente ieri gli è stato chiesto a Paratici, gli è stata proprio fatta questa domanda: ma vista questa vittoria, questo gruppo può avere un blocco da cui ripartire in vista della prossima stagione? E lui ha risposto come risponderei anche io: lasciamo perdere per un attimo il giocatore singolo, l'acquisto, la cessione, parliamo di società. Lui ha detto:
3: ripartiamo da una disamina in società. E meno male, e questa cosa a me mi ha riempito il cuore dopo settimane anche di un po' di preoccupazione intorno a quelle che sono le motivazioni di Paratici. Ma meno male c'è un direttore sportivo che viene preso per tanti anni, che ha questa attitudine, che non dice prima ah bravo al giocatore singolo, che non dice ah bravo al tecnico singolo, ma dice fermi, questa partita ha un valore, la salvezza sì ha un valore, il mercato avrà un valore, ma prima questa società deve guardarsi allo specchio e dire che cosa vuole essere domani. Ed è qui che da qui si riparte. Paratici deve parlare con chi di dovere, e io non so chi sia, e chiedergli ma che cosa vogliamo fare il prossimo anno, qual è il nostro obiettivo, perché Paratici non viene alla Fiorentina per fare il decimo posto, ragazzi, io sono di questa opinione. Un dirigente di questo tipo non viene per vivacchiare, viene perché nella sua testa questa piazza può avere un valore da Champions, e l'ha detto quando ne parlava nel corso della conferenza stampa, ha detto bello il Como, bello il lago di Como, bello l'attrattività del lago di Como, ma si sta parlando di Firenze, se lo fanno loro perché non lo può fare la Fiorentina? Ed è questa l'attitudine che dobbiamo avere noi, l'attitudine di una squadra che si deve rilanciare facendosi un grande esame di coscienza dentro al club, dentro all'ambiente, dentro alla tifoseria. Che cosa vogliamo essere domani? Vogliamo essere la Fiorentina Udinese? La Fiorentina che vivacchia per 10 anni in Serie A e tra 10 anni festeggia che non siamo andati in B per 30 anni? Vogliamo essere questo? A me non me ne frega nulla. Io voglio vedere una Fiorentina che conosce i propri limiti, che li supera e che va al punto. Qual è l'obiettivo della Fiorentina il prossimo anno? E questo se lo possono dire solo dentro, perché noi ci si può dire, noi si può fare un ragionamento d'ambiente e un ragionamento di tifoseria, va bene? Perché è la verità. Noi dobbiamo chiedercelo
5: fin lì.
3: Noi dobbiamo chiedercelo, in quanto ambiente che cosa vogliamo essere, in quanto tifoseria che cosa vogliamo essere. Vogliamo farci andare bene il fatto di perdere in finale con l'Olympiacos e da lì fare una narrazione che dice vabbè, ma ormai il calcio è questo. No, un cazzo, non è questo, perché negli ultimi anni tante realtà piccole o del livello della Fiorentina, e non è piccolo, è medio, si sono imposte in Champions, hanno vinto campionati. Bayer Leverkusen che cos'è nella storia della Bundesliga? Magari non sarà la Fiorentina, no, ma non è certo, no,
0: è un'eterna piazzata, oltretutto
3: non è certo il Bayern Monaco, non è certo il Borussia. E allora il Lens si lotta al campionato con il Paris Saint Germain, squadre, il Betis che arriva in Champions. Cioè, che cosa c'hanno di diverso queste squadre rispetto a quello che ha la Fiorentina? Anzi, la Fiorentina ha qualcosa in più per certi versi, anche solo per bacino d'utenza, anzi anche solo per attrattività della città, perché lì si conta che questa città ha un'attrattività. E allora però chiediamoci che cosa vogliamo essere domani, non oggi dopo la vittoria alla Juventus, che è un piacere di un bignè. Com'è il bignè? Buono, lo mangi, buono. Quanto dura il godimento per un bignè? 10 minuti,
5: ma sì,
3: il minuto che l'hai mangiato, il sapore del cioccolato in bocca o dello zabaione, quello che ci volete dentro. E io non voglio che la Fiorentina sia un bignè. Io voglio che la Fiorentina sia un bel pasto completo, un stelle Michelin. E che cazzo, ma ancora siamo a parlare di della vittoria alla Juventus come qualcosa che ci deve rasserenare la stagione? Ma nemmeno per idea.
0: Gabriele il cinefilo: estimato João Benve, il problema di Piccoli è tattico. Ieri infatti, se l'avessero schierato alle 15, quando non c'era più nessuno, avrebbe anche segnato. Ottimo come sempre Gabriele. Paola dall'Isolotto: giocano bene una partita su 38, mi fanno ancora più rabbia, non dimentico le umiliazioni di questo campionato, complimenti al Catanzaro, vi aspettiamo in Serie A. Attenzione però, attenzione, perché ancora i playoff di Serie B non sono finiti, Paola, con calma, aspettiamo. Per chi ovviamente simpatizza Catanzaro, questo è chiaro. Poi Simone 4: buongiorno RFV, era il più classico dei lunedì mattina infami, fino a quando Spev non ha enunciato il concetto di Schadenfreude. Adesso la giornata è in clamorosa discesa. Sì, ora può solo peggiorare, quindi si potrebbe dire così, Simone 4. Quindi occhio, cinture allanciate per tutti. Vorrei fare una provocazione: indipendentemente dal valore di Vanoli come allenatore, ieri avrebbe fatto intendere che se dovesse rimanere per l'anno prossimo avrebbe giocatori forti per puntare in alto, quindi se non venisse confermato si può pensare che anche l'anno prossimo non ci sia ambizione di arrivare dove la Fiorentina merita? Però Filippo, attenzione, perché chiaramente anche da un punto di vista mediatico Vanoli si sta giocando la riconferma, o comunque diciamo anche fosse solo la chiusura nel migliore dei modi di questo suo anno, È ovvio che è anche nei suoi interessi iniziare un po' a ricamare sulla prossima stagione. Quindi non è che siccome Vanoli dice la Fiorentina merita qualcosa di più, giocatori, un gruppo che abbia voglia di fare di più, allora vuol dire in caso di un conferma di Vanoli la Fiorentina non ha ambizione. Vuol dire semplicemente che ci sono nel mondo allenatori, in teoria, non nella pratica, non si può sapere, ma in teoria anche migliori di Vanoli. Beh, uno può scegliere anche di non confermare Vanoli, anche se Vanoli vuole i più forti in piazza. Ecco, non è così collegato l'elemento.
3: Claudio, buongiorno.
0: Ciao.
6: Buongiorno a voi. Allora, sono felice di non essere d'accordo su quasi niente di quello che state dicendo.
0: Meno male, anche noi lo siamo,
6: Ma mi spiego perché non sono felice. Perché secondo me la cosa che non viene capita da Francesco, ma in parte un po' da tutte e due,
0: dimmi, sì.
6: È che nessuno può salvare con una partita dannata, ci mancherebbe, però quella sensazione, anche se non era proprio la solita, del finire una partita come quella famosa del 4-2 che ti parte dello stomaco, sì, non ha prezzo per quel momento, per i giorni successivi, per tante cose, di sicuro non certo per salvare una stagione, ma il problema anche sul salvare la stagione, per me non viene detto una cosa fondamentale: quando si dà la colpa alla società, che ha la più grossa responsabilità, si doveva partire dal primo momento, perché noi siamo andati male dalla prima giornata. Chi fa questo di lavoro a livelli che prendono centinaia di migliaia di euro l'anno se ne deve accorgere non quando se ne sono accorti, ma molto molto tempo prima che bisognava intervenire, perché doveva essere lampante che c'era qualche cosa da intervenire subito. Per cui la stagione che dovrà essere dovrà tener conto non solo di Paratici, ma di tutte le componenti della società, perché altrimenti si rischia di fare comunque, o non dico una replica perché questo speriamo di no, però che si possa fare un processo, un progetto zoppo.
0: Claudio, però posso farti una domanda io? Tu mi citi Fiorentina-Juventus. Io ti dico che l'anno prima di quel Fiorentina-Juventus 4-2 la Fiorentina arriva in campionato quarta. L'anno di Fiorentina-Juventus 4-2 la Fiorentina in campionato arriva quarta. Non credi che il periodo storico di quel 4-2 abbia un valore diverso anche nel portare avanti a distanza di 13 anni ormai quasi quella partita rispetto a vincere a Torino quando sei quindicesimo?
6: Assolutamente no. Per me è chiaramente, io ti parlo dal mio punto di vista.
0: Io l'ho chiesto a te, quando, Claudio, certo.
6: Quando finì quella partita, potevamo anche essere matematicamente retrocessi in Serie B, non sarebbe cambiata a livello emozionale una virgola. È un qualche cosa che prescinde dalla situazione, dalla storia, che poi si può analizzare logicamente in altri contesti, ma la partita, il gusto della partita di per sé, di quel tipo di risultato, di vedere quelle facce, cioè, è impagabile, anche se sei di casa retrocesso. Io capisco che chi non è tifoso non lo può capire, anche però lasciate.
0: Scusami, però Claudio, anche tifosi della Fiorentina non sono d'accordo con
3: Claudio,
0: te.
3: Scusami.
6: Ma per l'amor del cielo.
3: Claudio, ecco, intervengo solo per dirti una cosa, cioè che io capisco benissimo ciò che stai dicendo, però come io capisco te, tu devi capire anche quelli che invece hanno in questa partita un godimento effimero che evidentemente non riesce a pareggiare lo stato d'animo che si è vissuto in questa stagione. A me mi dispiace, secondo me è anche una questione generazionale, te lo posso dire, Claudio, perché sì, la partita con la Juventus, la mia generazione,
6: certo, se non lo dicevi te lo stavo dicendo io. Certo che è generazionale, per forza che io non è che non lo capisco, mi fa ancora più dispiacere, perché se Francesco ha una spiegazione, perché non essendo forse logicamente certi contesti di vivere in maniera diversa, per chi è tifoso a me dà proprio il senso opposto, il senso di chi non riesce a esaltarsi su quelle che sono le tradizioni per certi versi, le battaglie.
0: Quindi Claudio, per sintetizzare, tu non baratteresti una serie di risultati negativi con la Juventus per una qualificazione in Champions o una serie di qualificazioni europee?
6: Allora non sono mica scemo, cioè io non ho mica detto questo.
0: Io infatti, ma siccome non sono scemo neanche io, Claudio, allora ti faccio le domande.
3: Cerca di tirare le fila.
6: Certo che la... Che le baratterei, ma voi contestualizzate il discorso di una partita a lungo termine, la partita ha il suo valore in quel momento, per cui
3: ma io non ho detto, scusami Claudio, perché io non ho detto che non ho goduto, cioè quello che si sta, non si, si sta dibattendo secondo me senza entrare nel focus,
6: è lo stato d'animo, no? Io lo so che tu hai goduto, però è diverso lo stato, tu hai godicchiato. Io invece ti posso assicurare che io sono stato in una felicità,
0: ma sono tutti, Claudio, però... sono tutti pensieri legittimi,
3: esatto.
0: Come il tuo è più focalizzato sulla singola partita e quello di tanti altri idem, quello di Pietro e di tanti altri è sì focalizzato sulla partita, ma il valore della partita non riesce a distogliere l'attenzione da un campionato in cui sei quindicesimo, da una conference che non hai vinto per il quarto anno consecutivo e da un 26-27 in cui guarderai il Como e l'Atalanta in Europa.
3: E soprattutto, perdonami Claudio, io non ti dico e mi dispiace che tu abbia goduto, cioè quello che a me, se tu in tutto questo di questa telefonata che ho ascoltato, a me francamente non mi fa impazzire l'idea che tu dica a me se te non godi come godo io mi dispiace, e io invece sono contento per te, sono contento del tuo godimento, però
6: scusami, mi dispiace in senso positivo, perché tu non riesci a provare questo tipo di sensazione e probabilmente persone generazionali,
3: cioè, vabbè.
6: Cioè non è un dispiacere perché ti faccio
0: abbiamo capito Claudio, grazie, un abbraccio, grazie mille. Comunque, ripetisco, io sono sempre un po' perplesso quando sento interventi su, come a volte sintetizziamo, su queste patenti di tifo. Io penso che, cioè, considerando che non è l'unica rivalità dello sport Fiorentina-Juventus,
3: neanche della Fiorentina,
0: ci sia anche, diciamo, un elemento di legittimità nel vivere la singola partita, la singola rivalità e il contesto in modi molto diversi. Quindi, legittimato quello che dice, per me ci sono due partite l'anno, il resto mi interessa. Legittimato quello che dice, sì, io la sento la rivalità, ma io voglio la Champions, quindi se ci arrivo battendo il Verona e non la Juventus, non me ne frega nulla. Ecco, il fatto che l'uno debba chiamare l'altro per dirgli, no, ma te non hai goduto, no, ma il calcio funziona così.
3: Ecco, poi volevo dire una cosa, Claudio l'abbiamo dovuto salutare anche perché se no non si finisce più, ma... io non so se lui può capire che non c'è un godometro, cioè lui non può sapere quanto io abbia goduto o meno, e io non so quanto ha goduto lui. Io ti ripeto, io per esempio sono stato molto felice di vedere mio figlio che stamattina è andato a scuola contento, certo, perché la Fiorentina aveva vinto contro la Juventus. Per me questo vale quasi più del mio godimento, perché dal mio punto di vista di tifoso della Fiorentina, aver trasmesso a mio figlio una rivalità che per la nostra tradizione è una questione culturale, per me è un successo. Poi non sto a guardare se questo Fiorentina-Juventus, questo Juventus-Fiorentina mi ha fatto godere più o meno di altri Juventus-Fiorentina, però perdonatemi, tra Juventus-Fiorentina 3-2 con il gol di Papa Vaigo e di Osvaldo e questo Fiorentina-Juventus-Fiorentina ci sarà una differenza o non ci sarà? Tra il 4-2 di una Fiorentina che quasi aveva dato l'idea di poter lottare per lo scudetto e non era già più il caso in quel caso lì, purtroppo era già finita la sensazione di poter lottare per lo scudetto, ma comunque era ottobre, quindi si vedeva una Fiorentina che poteva ambire per la Champions eccetera, in rimonta contro la rivale di sempre, e questo Juventus Fiorentina ci sarà una differenza. Il 2-1 di Salah in Coppa Italia, dove si fa una serpentina e lo mette in tasca a quella Juventus, che era una Juventus che vinceva scudetto dopo scudetto tutti gli anni, ci sarà una differenza. Io dico questo, poi che il godimento sia più o meno, non c'è il godometro, non si può parametrare il godimento di Francesco con quello di Pietro, quello di Tonelli, quello di Benedetto, quello di Andrea Giannattasio, non c'è, perché per fortuna non lo possiamo fare. Cioè, quello che si sta dicendo in questa trasmissione è che dobbiamo cercare di carpire quanto di buono è stato fatto nel corso di questa stagione e ripartire da quello. E per me in Juventus Fiorentina di buono c'è il risultato che mi ha fatto godere e basta. perché siamo a un'amichevole preferie per i giocatori della Fiorentina.
0: Allora, leggo un messaggio, questo è il grande Ezio Gol che attendeva a gloria, dice: si sente quanto rosica il benvenuti. Poero Brodo Gobbo. Questa, l'aggiunta del brodo è molto interessante, quindi ti faccio i complimenti, Ezio, perché alle 10.54 sei lucido, sorprendentemente. Simone scrive: i miei bimbi tifano Atalanta, ahimè. Le uniche volte in cui io e i miei piccoli, Simone da Bergamo, le uniche volte in cui io e i miei piccoli esultiamo insieme sono quando gioca la nazionale e quando facciamo gol e si vince coi gobbi. Ieri è stato un bel momento sportivo, padre e figli, al grido di Juve perda, almeno su quello mi seguono. Poi, in un anno sportivamente tristissimo, vincere e far danno ai gobbi, piacere sublime. Questo è Max il tatuatore. Fiore 63 dice che non cambia niente la vittoria di ieri sul, diciamo, il giudizio complessivo della stagione, il punto di vista. Poi Damiano vorrebbe cambiare per evitare omonimie il suo nickname in Schadenfreude. Puoi farlo, caro Damiano. Duccio: ben, hai ragione. Il rischio di provarci questa società l'ha avuto subito sul piatto d'argento, ma l'ha evitato vendendo Vlahovic da capocannoniere a gennaio. Hanno gestito l'affare da azienda qualsiasi e non da società di calcio. I rimpiazzi Cabral e Cocorin li sogno ancora la notte. Poi Maurizio da Serravalle dice: se devo andare su grosso, allora guardate come gioca il Catanzaro di Aquilani. Molto felice per il Catanzaro anche Luca, 3-0 nella partita andata col Palermo. Max la gente ci dice: buon inizio di settimana, vi ascolto sempre molto volentieri, siete bravi e competenti, ciao. Poi, prima di un WhatsApp audio a chiudere la prima ora, Marco da Sesto che dice: voto alla stagione 3.5 dopo la vittoria di ieri. Comunque abbiamo giocato senza centravanti e quasi senza tifosi in trasferta ieri, 6.000 leccesi a Sassuolo e con mezzo stadio fatiscente. Saluti comunque al Vate di Certaldo, meglio noto come Luciano Spalletti. Ultimo WhatsApp audio della prima ora, vai.
7: Ragazzi, buongiorno. Io non sono un vanoleano, Vanoli non mi piace, non ha coraggio, però gli riconosco quello che ha fatto. Però prima di cambiare Vanoli ci penserei bene, perché riprendere un allenatore a cui ci vogliono altri 6 mesi per capire i limiti tecnici e tattici dei nostri giocatori, e quindi sempre che deve capire da capo che Endur, Mandragora e Fabiano e Brescianini sono giocatori male assortiti e ci se ne accorge dopo 3 mesi e dopo 4. Secondo me allora meglio che rimanga Manoli, che sa quello che ci vuole in questa squadra da un punto di vista del mercato. Che ne dici?
3: Punto di vista di Simo Bex, che io continuo a non, cioè, noi ci sa sempre, noi intendo come piazza, ora il terrore anche di cambiare, dice: ma lui li conosce meglio. Ragazzi, ma gli allenatori forti sono quelli che quando arrivano capiscono che cosa c'hanno per le mani. Evidentemente Pioli non è più un allenatore forte, o forse non lo è stato mai fino in fondo e non l'abbiamo nemmeno capito noi. Però se te prendi un allenatore che rivoluziona in estate un progetto e lo fa suo e rilancia la squadra immediatamente, ce ne sono stati tanti di esempi di questo tipo.
0: Poi io diciamo sull'altare del grande allenatore e della grande squadra, io accetto anche un percorso graduale, cioè, perché sennò qui passa il messaggio, forse non so,
3: tutto
0: se
3: è subito,
0: ecco, cioè Sarri che prende il Chelsea in un anno vince l'Europa League, poi prende la Juve e vince lo scudetto, non è che per forza la Fiorentina deve puntare a quel tipo di traguardo lì, eh? Cioè può anche essere una cosa graduale, ricordandoci sempre che sì, la Fiorentina ha vinto la Juventus, ma viene una stagione in cui concluderà il campionato 14esima,
3: una stagione dove
0: 13esima.
3: Si deve costruire, ecco. È una stagione, la prossima, dove si deve, che vuol, però non vuol dire non avere ambizione.
0: Assolutamente.
3: Cioè quello che io delle volte, no, si sente, il prossimo anno sarà un anno di passaggio. No, questo lo rifuggo, non mi piace chiamarlo in questo modo. È un anno di costruzione, la costruzione però non ti dice dove ti può portare, perché se costruisci bene ti può portare a finire il tetto subito il primo anno, se costruisci perché ci sono delle problematiche, le fondamenta vanno sistemate, ci sono delle perdite, ci vuole un pochino più di tempo e quindi magari si allunga il tempo della costruzione fino al tetto, ma questo non vuol dire che non c'è l'ambizione di fare una villa. Ecco, io voglio che la Fiorentina abbia l'ambizione di avere una villa o la piscina sul Chianti, nel Chianti, bellissimo, e tutto quello che serve per avere una casa straordinaria. Questa è l'ambizione, dovrebbe secondo me essere l'ambizione che ci muove tutti, poi ognuno la pensa assolutamente come vuole, ma noi ci dobbiamo fermare tra poco torniamo per la seconda ora insieme di Chi si compra qui sulla Defensa Viola. Francesco Benvenuti e Pietro Lazzarini.

0: Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Solomon apre tutto per Dur. Era di rigore. Dur il tiro. Gol! Gol! Dur sotto le gambe di Gregorio. La sblocca Dur al 34esimo. Fiorentina in vantaggio. Papra di Gregorio. Palla sotto le gambe. 1-0 per la Fiorentina al 34esimo. Dur. Il cross al centro, la mette fuori la Juventus, poi arriva Mandragora, il tiro, gol, gol, gol, gol, gol, Mandragora, un gol pazzesco, Mandragora, 2-0, sotto la traversa, sotto la traversa, 2-0, Mandragora, 2-0, gol, è finita qua, sono le ore 14:01 e la Fiorentina in questo 17 maggio ha sbancato l'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus, 2-0, le reti di Dur al 34esimo e di Mandragora all'83esimo. Oggi è bello essere tifosi della Fiorentina.
3: La inseriamo di diritto nella galleria delle gioie, questa che è arrivata sul fil di lana della stagione, però che pacchia rifilare due pere alla Juventus, scacciarla dal quarto posto e chissà, magari anche immaginare un ulteriore strascico di nervosismi. Ieri Spalletti su Di Ciri, insomma, l'hanno accusata, noi ce la siamo goduta, e oggi c'è un nome che più di altri rimbalza in città, è quello di Paolo Vanoli, e quindi avanti signori, accomodatevi che il dibattito è aperto. Palla al centro, Luca Calamai, ben trovato Luca, ciao, buon lunedì.
4: Sì, sì, infatti è proprio in questo senso, ma con senza nessun tipo di valutazione critica.
3: Io ho dato
4: critica,
3: il massimo dello slancio di entusiasmo,
4: sì, sì, no,
3: te
4: ma
3: lo dico.
4: E aggiungo senza nessun tipo di valutazione critica, ma solo per il piacere.
3: Sì, braccino sì. Loreto ieri, sì, su, no, Vanoli, braccino.
4: Su Vanoli. Ecco, Vanoli, quel 6,5 a Vanoli.
3: Sì, sì, sì, sì, mi sei fatto ripensare.
4: Ma,
3: sì,
4: ma guardate, io credo che c'è un momento in cui, lo ribadisco perché la gente questo lo deve capire, i voti vengono dati da Tommaso Loreto un minuto dopo il fischio finale, quindi non è che stai lì come capita a noi giornalisti della carta stampata, capitava, ma capita tutt'oggi, e magari vai negli spogliatoi, senti i pareri, parli con un collega e poi senti le dichiarazioni.
3: Ripeto, io devo
4: rileggi
3: dirti che
4: le cose.
3: Ho dato forse tanti meriti a loro in campo piuttosto che alla, no, perché poi alla fine ho ritoccato
4: io ho visto
3: Ciccinato.
4: In quel voto di Vanoli quella che è la tua filosofia di oggi, cioè non abusate di aggettivi per una partita che non cambia la storia.
3: Allora, oggi c'è il grande bivio e ne parleremo sulla pancia. Chi ovviamente è sulle ali dell'entusiasmo gioisce, gode, giustamente. Io sono di quelli a metà strada tra il ma ti guarda se si fossero svegliati un po' prima, che un po' mi fa rabbia, e un po', ragazzi, ve lo dico col cuore in mano, io non riuscivo a fidarmi più di questa squadra,
4: ma
3: i miei giudizi non cambiano, e resto vigile sul revisionismo. Scatenatevi, datemi addosso, ma
4: no,
3: i giudizi,
4: ma perché ti devono dare addosso?
3: Sono quelli di ieri l'altro.
4: Però ecco, per me quel
3: squadra
4: voto,
3: e allenatore,
4: quel voto raccoglieva questa riflessione.
3: Cioè,
4: non era il voto come era, ti era richiesto in quel momento alla partita, era un voto dentro una cosa, dentro tutto, no? Allora, io invece che, ripeto, ho avuto più tempo per rifletterci, avrei dato come minimo 7 a Vanoli, perché porta una squadra con le giuste motivazioni, e uno dice ci mancherebbe altro dopo la partita alla Roma con la Juve, con quello che è l'amarezza a Firenze, sì, però lui la porta, cioè porta una squadra dove molti di questi non ci saranno più, hanno lottato bene, porta una squadra coraggiosa, perché la Fiorentina ha iniziato pressando gli altissimi. Non so se la Juventus si aspettava di che tu facessi il grande muro davanti,
3: sì,
4: no, sei andata a prenderli alti,
3: partita,
4: sei andata a prenderli nel momento anche nel secondo tempo, con delle sostituzioni che per me erano sbagliate molte, però lui dice alla Fiorentina attacchi, cioè mette una squadra offensiva, cioè non è che mette 10 difensori. Allora tutto questo, ecco perché oggi il mio voto alla partita sarebbe stato un voto più alto, perché ci ho visto anche l'allenatore, ci ho visto anche delle scelte.
5: Sì, poi lui alla fine ha ragione a mettersi a due con Mandragora, sì, Dur, togliendo Fasoli, sì, perché in tanti quando ha tolto Fasoli
4: anch'io
5: insomma dice, che fa, perché no, leva Fasoli,
4: non mi tornava. Poi le vie del calcio sono infinite, no? Se danno il gol a McKennie, lo potevano dare tranquillamente, poi magari la Juve la vince la partita, se danno il gol a Vlahovic, questione di millimetri, magari. Però lo sapete che io in queste ultime partite non giudico solo il risultato, giudico quello che vedo, e a me ieri Vanoli mi è piaciuto molto. Questo mi ha portato a che cosa? A fare una riflessione, perché oggi il dibattito è chiedervi
5: totalmente
4: se è cambiato il vostro
5: totalmente
4: pensiero su Vanoli. È che io resto convinto che la mia scelta ideale per l'allenatore della Fiorentina non è Vanoli. Continuo a sperare, credere e internamente esserne convinto che Paratici porterà un allenatore ganzo, così ci si capisce.
5: Stamattina il Corriere Fiorentino ributtava lì Glasner,
4: l'ex Crystal Palace straniero, nuovo, ma se il ballottaggio come ho detto anche ieri
5: contento,
4: a caldo
5: grosso,
4: dovesse essere tra Vanoli, Grosso, e ci metto detto anche De Rossi, perché è chiaro, sì, che se te lo giudichi di simpatia, De Rossi è più simpatico di tutti, no? Ha questa faccia ed è un simbolo del calcio italiano,
5: sì,
4: ma io parlo di valutazione,
5: sì,
4: d'allenatore.
5: Sì, sono d'accordo.
4: Se il ballottaggio è tra questi tre, a parte la minonna direbbe se non è zuppo e pan bagnato, ma al di là di tutto questo posso tenere tranquillamente Vanoli,
5: sì,
4: che se non altro parte dal principio di conoscere buona parte dei giocatori che resteranno, perché comunque almeno metà di squadra resterà.
5: Ieri ha buttato lì un input non banale, quando poi ha detto, parte ha ragione nel dire no, non valutatemi per questa partita,
4: sì,
5: se mi vogliono confermare, posto che da quello che dice sembra che anche lui abbia capito che non sarà confermato, però poi ha detto questa cosa della squadra rinforzata,
4: sì,
5: competitiva,
4: e lì per me c'è il messaggio, lui va via, nel senso che lui ha capito che non resta, no? Perché ieri è stato, vorrei dire, giustamente rivendicante, che non è italiano, ma
5: sì,
4: spero di aver capito. Cioè, se te hai l'accordo con la Fiorentina, sei molto, avete visto, ora lasciamo lavorare Paratici, io sono contento, sarei l'uomo più felice del mondo se lavorasse alla Fiorentina, credo ci siano basi divertenti, eccetera, un gruppo di giocatori sul quale si può ricostruire. Invece lui parla da uno e mette sul piazzo il suo valore, lui dice in soldoni, signori, io non so se la Fiorentina vale Vanoli, non se Vanoli vale la Fiorentina. E questo è un perfetto slogan per metterti sul mercato,
5: che è un modo per dire che se comincio una stagione non arrivando per dover salvare una squadra a dicembre, ma dovessi cominciare un progetto dall'inizio, mi aspetto di cominciare
4: e poi chiudo,
5: competitivo.
4: Chiudo con un altro grande merito che riconosco a Vanoli, perché io sono vecchio, per cui da vecchio mi emozionano le cose di sentimento. Allora, quella, il modo con cui la Fiorentina ha festeggiato dopo il gol di Mandragora mi ha emozionato e mi ha commosso. L'ho scritto anche su Facebook, l'ho scritto su X, come si chiama, l'ho detto anche stamani al Caffè Nero Bollente. Mi ha riconciliato con un calcio che parla solo di soldi, di bacini d'utenza, di merchandise. Però pensa com'è cambiata la Fiorentina da Sassuolo, dalla partita al Sassuolo,
5: sì,
4: da quello che è successo nello spogliatoio, a una squadra che va lì e abbraccia il suo compagno sfortunato. Cavolo, sembra un'altra squadra. E anche in questo, anche in questo,
5: sì, no, hai ragione.
4: Io ci vedo il lavoro dell'allenatore. anche in questo.
5: Magari anche di paratici.
4: Sì, sì, no, io parlo ora perché stiamo parlando.
5: Che c'è 180 minuti alla fine, bambini.
4: Stiamo parlando
5: ve
4: di.
5: Ve ne potevate accorgere
4: sì,
5: un po'
4: no,
5: prima.
4: No, questo sicuramente.
5: Poi, magari in una partita fondamentale come poteva essere il Crystal Palace.
4: Sì.
5: Ma va bene, è un po' la mia indole.
4: No, no, ma questo è una. Io facevo solo questa riflessione.
5: Però sì, è
4: per
5: stato
4: cui tutto
5: un
4: questo
5: momento.
4: Ve lo consegniamo al vostro giudizio, che oggi per me è fondamentale più di sempre. Perché la domanda è: avete cambiato idea? Mm. Vi è venuto qualche dubbio? Perché noi siamo fermi, ragazzi, a un sondaggio di quanto? 3 settimane fa? In cui la media era di vari organi di informazione tra l'80 e l'85% dei sondaggiati, e non sì. erano tutti dello stesso gruppo, che dicevano via Vanoli, cioè, sì. o comunque volevano altri allenatori. Oggi vi è cambiato l'opinione, ma soprattutto vorrei sapere perché, perché questo è l'aspetto importante. Quindi 348-7513-933 per messaggi audio e scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno con noi fino alle 16, il 3925727775, ricordo il telefono per parlare direttamente, magari spiegare in maniera diretta a me, Tommaso, perché oggi avete cambiato idea su Vanoli o perché restate convinti che va cambiato Vanoli. Quindi 055 7711 171. Vedo il giovane brillante Stefano in regia che è impegnato, quindi non so se abbiamo ancora il primo ospite. Io ho già espresso il mio parere, Tommaso, ora tocca a te.
5: Su
4: Vanoli, io ho detto
5: no,
4: via
5: cambiare,
4: Vanoli se ne arriva uno vero,
5: cambiare allenatore,
4: anche per uno come Grosso e
5: cambiare
4: Rossi.
5: Un sacco di facce nella squadra, e tendenzialmente sì, perché no, se devo cambiare non ci sono alternative a Grosso, provo anche Grosso rispetto a Vanoli, ma per un discorso di cambio, perché bisogna cambiare, perché questo direttore sportivo poi deve portare qualcuno con il quale avviare un discorso fin dall'inizio, non come dire cercare la giusta via di mezzo dopo 3-4 mesi in cui qualche problemino c'è stato. Dopodiché tutto parte anche, no, da, ce lo dicevamo in redazione, dai paletti, dagli indirizzi generali della certo. società, e lì vedremo poi Paratici che margini avrà per andare eventualmente su qualche allenatore. Credo che non abbia però cambiato idea sul fronte Vanoli, sì. il nostro ospite, che poi è di casa il venerdì qui ad Archivi Polverosi, che Giacomo Guerrini è sempre stato un sostenitore di questo tecnico, giusto Giacomo?
4: Senti, è un combattente su quel, guardate,
6: buon pomeriggio.
4: Cioè lui ha vissuto pomeriggio, serate
5: atto.
4: Non facili,
5: sì.
4: nel senso che non è. E quindi oggi io mi fa tanto piacere che sei con noi, perché mi fa piacere, perché sai, se lo viene a dire Zazzarone, giusto tenere Vanoli, lui ha un'idea di mercato ed è una valutazione di mercato. In questo momento mi interessa poco, a me interessa molto la valutazione di un collega che adoro, che è fiorentino dalla testa ai piedi e che su certe cose non ha vacillato, e questo mi interessa di capire perché non ha vacillato e come vive ora questo momento.
6: Allora, intanto buongiorno a tutti e grazie Luca, troppo buono. Io comincio con una premessa: c'è il calcio dei fatti e il calcio di Adani, cioè sì. il calcio dello storytelling, delle suggestioni, poi c'è il calcio dei fatti. Allora, Vanoli è venuto a Firenze, ha trovato una squadra che camminava, uno spogliatoio distrutto, un presidente in fin di vita, un direttore sportivo che si era dimesso, e un ambiente a pezzi. Una squadra era ultima, 4 punti in 10 partite, e tutti che ci davano ormai in Serie B. Ci ha concesso il lusso da marzo di discutere se l'allenatore ci aveva già salvato fosse da confermare o no, e nel girone di ritorno la Fiorentina ha fatto 7 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte. Ha vinto a Torino la Juve, ha vinto a Bologna col Bologna, ha vinto a Como col Como, facendo grandi partite, non partite fortunate. Ha spiegato perché in alcune partite ci siamo accontentati, ha pareggiato con l'Inter, col Milan, ha battuto la Lazio con una squadra che è vero al settimo monte ingaggi, ma questo settimo monte ingaggi è determinato dai 5 milioni e mezzo di Kane, che praticamente non ha mai avuto, dai 3 milioni di Pioli che non gioca, e da altre cose. Quindi al di là della valutazione si può dare sull'allenatore, se è bravo o non è bravo, se sbaglia il cambio li azzecca, ci sono i fatti che parlano per lui. Quindi io non so se debba essere confermato. Credo che Vanoli venerdì, alla fine della partita all'Atalanta, meriti una standing ovation da parte di tutti i tifosi della Fiorentina, per quello che ha fatto, per come si è comportato, per come si è posto, Io la vedo così, ecco, io a Vanoli voglio bene perché ha fatto poche parole e tanti fatti, a differenza di altri. Questa è un po' la mia valutazione.
5: Ma è venuta, mi viene così questa domanda, Giacomo, ha fatto meglio di Iachini Vanoli?
6: Scusate, ma Iachini ha preso la Fiorentina e era salva. Cioè, Iachini ha preso la Fiorentina e non era terz'ultima. Vanoli ha preso una Fiorentina che adesso sono buoni tutti. L'algoritmo ci dava in B, autorevoli esponenti ci davano in B, buona parte della critica ci dava in B. Vanoli ha preso una squadra virtualmente retrocessa e tecnicamente e fisicamente morta. Iachini ha preso una squadra in difficoltà, ma non era a 8 punti dalla salvezza. E voi che seguite il calcio per mestiere e lo fate molto meglio di me, mi insegnate che insomma quando si deve vincere le partite dovendo recuperare 8 punti si gioca meno sereni rispetto ad altre situazioni.
5: Certo.
6: Per cui non è nemmeno paragonabile quello che ha fatto Vanoli a quello che ha fatto Iachini. E chi dice che la Fiorentina si salva perché la Cremonese ha frenato, mi deve dire se qualcuno è retrocesso in 41 punti nella storia della Serie A. Non credo.
5: No.
6: Quindi, se la Cremonese avesse fatto più punti, magari avrebbe vinto a Lecce e quindi sarebbe Lecce più indietro. Cioè, ecco, andare a cercare queste cose per sminuire il lavoro egregio che ha fatto questo allenatore, secondo me, è veramente rende poca giustizia ai tifosi della Fiorentina, che hanno vinto poco, ma nella storia hanno saputo essere grati a chi ha fatto bene e gli ha voluto bene. Cosa ha fatto Vanoli in questi mesi?
4: E allora la domanda che sorge spontanea, che noi siamo tutte e tre
5: convincente, comunque Giacomo.
4: Ma Giacomo fa
5: hai ragione.
6: Non è che sì, sto dicendo, è così. Io non ci capisco niente del 4-3-3, 4-3-1, i braccetti, non ci capisco nulla. Io ti sto dicendo delle cose che sono avvenute. Adesso quelli bravi mi dicono che questa cosa l'avrebbe fatta anche il mio cane. Io non credo. Intanto lui l'ha fatta e bisogna rendermene atto. Poi si può parlare di tutto il resto.
4: E allora la domanda successiva, ma la faccio anche a Tommaso, perché io non so dare risposta, ve lo premetto subito, per cui la domanda è allora perché non piace a tanta fiorentinità Vanoli, Giacomo?
6: Non piace perché secondo me
4: perché ti hai portato dei dati oggettivi, quindi dati che poi sono figli di un passaparola, cioè lo sanno tutti che la Fiorentina non stava in piedi, lo sanno tutti che sono successe cose, ma il fatto che un allenatore cambia il capitano ti testimonia, ma voi avete visto tanti capitani cambiati in corso
5: se forse
4: campionato.
5: Alla fine
4: perché non ha bucato, è un ex Viola,
5: i risultati negativi, cioè lui alla fine comunque un po' ci ha messo la squadra, no?
4: Sì,
5: a risalire,
6: però posso dire una cosa, un altro fattore che vogliamo dire bravo a Vanoli avrebbe potuto dire: ragazzi, questa squadra non ha fatto la preparazione, io devo rifargli la preparazione, questi camminano. Avrebbe potuto dire di tutto, tirare fuori gli alibi e anche cose che non erano alibi ma erano cose vere. Noi abbiamo visto Conte lamentarsi, Gasperini lamentarsi e allenatori hanno delle squadre pazzesche lamentarsi. Questo non ha detto anzi,
4: però dribbli la mia domanda: perché?
6: Perché a Firenze, così come nel resto d'Italia, ormai c'è questa cosa della, come dire, de che ci piace la
5: i Santoni. Guarda, ci piacciono i filosofi.
6: Ti faccio un esempio, non so se voi avete visto il diario di Bridget Jones, il film.
5: Sì.
6: Nel diario di Bridget Jones c'è René Zellweger che si innamora perdutamente di Hugh Grant, che è un cazzone, mentre il suo uomo ideale è Colin Firth. Ok? Allora, secondo me Vanoli e Colin Firth, gli allenatori che ci piacciono a noi sono Hugh Grant, cioè che piacciono a parte di Firenze. Perché scusate, voi mi dite che Sarri c'è chi dice a Firenze che Sarri alla Lazio ha fatto un miracolo. Ma e allora Vanoli a Firenze ha fatto, scusatemi. Perché gli hanno venduto Castellano Sassari e questo non è buon hand. Gli hanno venduto Guendouzi ma gli hanno preso Taylor. Cioè, non è mai stato ultimo a 8 punti dalla quart'ultima Sarri. Dov'è il miracolo di Sarri? E Vanoli ha fatto meglio di De Rossi, che a Genova chiama sotto la curva.
5: Però aveva una squadra migliore di De Rossi.
6: Chi?
5: Vanoli.
6: Quali erano i giocatori che rendevano la Fiorentina migliore di Genova? Ken? Mai avuto.
5: Insomma, dai, se pensi sull'ossatura dell'anno scorso.
6: Sì, ma che non ha giocato? Ma
4: no, però voi tornate.
5: Guarda, è un bel enigma.
4: Sì, però te lo riporti sul merito, no?
5: Sì.
4: E sul merito noi potremmo trovare 100 motivi che potrebbero essere tutti elementi a favore della conferma di Vanoli. ti devo dire che a me la cosa è piaciuta meno di Vanolis è stato qualche dopopartita, guarda un po',
5: sul, cioè, piano comunicativo.
4: Sul piano comunicativo per me l'ho trovato spesso maldestro,
6: lo so,
4: ma questo non c'entra niente, ma questo,
6: ma
4: allora
6: veniamo a Conti, è brava a comunicare,
4: sì,
6: cioè, appunto, è allenare, ragazzi,
4: no, ecco,
6: deve fare...
4: mi interessa invece la riflessione, perché in quella riflessione sul diario Bridge & Jones è entrato nel merito già
5: molto,
4: perché io non ci vedo una motivazione tecnica, a meno che non porti qui, che ne so, De Zerbi, che poi De Zerbi un giorno qualcuno mi dovrà spiegare cosa ha vinto nella vita De Zerbi, però capisco
5: a quest'alone da filosofo,
4: porti
5: giochista.
4: Qui Maresca ha vinto comunque col Chelsea, ha vinto campione del mondo, può avere un senso. Ti devo dire, lo stesso Farioli può essere intrigante,
5: non lo so,
4: aspetti.
5: Perché inseguiamo l'idea del gioco bello,
4: ecco, questo
5: del
4: può essere un aspetto
5: di più,
6: però,
5: può
6: scusate,
5: essere un aspetto
6: però,
5: già
6: scusatemi,
5: questo
6: tanto
5: non
6: sì,
5: si vince,
6: siamo tutti d'accordo, siamo
5: almeno
6: tutti
5: divertiamoci
6: d'accordo. Bene, siamo tutti d'accordo, ma adesso che ci siamo salvati con giornate di anticipo, noi volevamo anche salvarci il bel gioco, cioè veramente è fantastico. Io, cioè, Vanoli ha allenato una squadra che ha preso in corsa e non è la sua, l'ha salvata in scioltezza e gli si dice anche deve giocare bene, a parte alcune partite noi a Como non l'hanno mai vista, ragazzi, a Bologna non l'hanno mai vista, ieri non l'hanno mai vista, Milan e Inter a Firenze sono andati sotto, cioè che si è fatto tutte partitucce con Vanoli, non è che si sono vinte 1-0 tutti in difesa e 10 pali degli altri, però
4: no, però il riferimento bene. Faceva Tommaso e te sei, ti ripeto, tifoso Viola, la testa ai piedi è diverso, cioè Tommaso non entra, non ha fatto riferimento ai risultati,
6: no,
4: ha fatto riferimento e se ancora parli tanti tifosi, ma com'era la Fiorentina di Montella con Borca, Pizzarro, sì. Aquilani,
6: grazie.
4: E com'era la Fiorentina con
5: sai,
4: Rui
5: dagli,
4: Costa, ecco,
5: certo,
4: cioè,
5: certo.
4: La condanna c'era al bello che è un po' figlia del nostro mondo, dell'essere fiorentini, ecco, però io credo che non sia corretto analizzare sotto questo punto di vista il lavoro di Vanoli, perché
6: no, posso dire una cosa, che io da tifoso della Fiorentina a 24 passaggi di fila a un gol preferisco vedere Vlahovic che fa gol e l'ultimo minuto glielo levano, cioè a me la soddisfazione di ieri, scusate, non c'è partita bella della Fiorentina, io vi voglio bene, ma io non riconosco più parte dei miei compagni di tifo, cioè noi ieri abbiamo fatto una cosa, io non so se è bella o brutta, ma io ho goduto tantissimo, cioè non c'è partita bella della Fiorentina rispetto a questa, per cui io penso che Vanoli, che può andarsene, torna a ribadire, con l'applauso unanime dei tifosi della Fiorentina, però non possa essere giudicato perché ha preso una squadra in corsa, non è la sua, te l'ha anche ricordato, e comunque se per caso dovesse battere l'Atalanta ha fatto 31 punti in girone di ritorno.
4: Sì, sì.
5: No, ma i dati di fatto sono lì sul tavolo.
6: Una società normale prende spunto di qui per ripartire. Abbiamo fatto 31 punti, una squadra che insomma deve essere rivista e con un allenatore che sostanzialmente ha fatto bene. Cioè, non è che come prima cosa si pone cacciare l'allenatore.
4: Non c'è dubbio.
6: Secondo me.
4: Faccio un'ultima domanda, Giacomo, poi ti ringrazio davvero, è stato un grande piacere averti. E lo chiedo anche questo anche a Tommaso. Non è che Vanoli e tutto ciò che circonda questa Fiorentina in questo momento ci paga sta. Il malessere,
5: sì,
4: nei confronti di una proprietà
5: prima.
4: E la gente si sente delusa, lontana, un po' tradita, annoiata, ci crede poco e allora si fa di tutto un erbo un fascio, si vede tutto male perché ci annoia
5: perché
4: tutto.
5: Perché sono stati, per me sì, hai spiegato, io non c'ero riuscito. Secondo me Vanoli ingiustamente ma paga anche quei mesi neri nei quali stava mettendo mattoncini verso la salvezza, però poi si è incappato in Udine, però poi quelle due polacche in Conference insomma, e poi si è volato fuori il Crystal Palace e forse Giacomo non è nemmeno
4: se
5: colpa
4: ne devono
5: sua.
4: Andare via tutti, questo è il concetto di tanti,
5: questo
4: no?
5: Sì, tanti però. Calciatori
6: però, ragazzi,
5: so come la vedete
6: noi...
5: Giacomo,
4: no, ma io non è la mia tesi, cerco
6: però,
4: solo di spiegare un qualcosa che non è semplice da spiegare.
6: Il problema è la proprietà, non bisogna mandare via tutti, bisogna mandare via la proprietà, perché sennò questa proprietà ne porta altrettanti e poi si può mandare via anche quelli, cioè un se ne esce da questa cosa qua, ragazzi.
5: Ma allora, guarda che...
4: No, perché io cerco di spiegare un qualcosa e sinceramente me è complesso da spiegare, perché non...
6: Guarda, ma io sono qua con un mio amico ora, ne stavo ragionando, no? Io ho visto dei tifosi della Fiorentina, come dire, fischiare e quasi odiare uno come Venuti, che è uno che ha giocato, è cresciuto la Fiorentina, tifa la Fiorentina e quando sbaglia piange, no? Ha sbagliato e piangeva. Allora io credo si debba.
4: Ti aggiungerei anche in un certo momento anche Ranieri.
6: Ma Ranieri, ragazzi, Ranieri è stato espulso dalla panchina, è il mio idolo. Ma di che si ragiona? Cioè, uno che ci sente talmente tanto con la Juve si fa espellere. Probabilmente perché si rodava Bonucci, gli diceva Ranieri stai a sedere quando annullarono un gol di un centimetro a Castrovilli. Questi per noi devono essere dei punti di riferimento per noi tifosi a Fiorentina, se no siamo come quelli della Juve, si vuole vincere, si vuole più forti e si vuole vedere un'altra cosa. Allora, io torno a ribadire, io penso che si debba voler bene a chi dimostra di voler bene alla nostra squadra, il che non significa che non si possa desiderare di avere dei giocatori sempre più forti e magari prima o poi di vincere qualcosa. Allora ragazzi, Vannoli come si è posto? Cioè, come si fa a non fare un applauso a questo allenatore? Poi torno a ribadire, abbiamo la fortuna, credo che adesso, perché sennò va detto subito, tutti siamo d'accordo che Paratici è un bravo dirigente.
4: Sì.
6: Ok?
4: Sì.
6: Lo scegliesse lui l'allenatore, chiunque sia, perché se perde due partite, io non voglio vedere il direttore, ragazzi, voi lo sapete, lo fa

0: devo prendere grosso, se devo prendere dei rossi, se devo prendere di semivuoti e portarlo qua ad allenare, magari non ti dico tutti i senatori, giocatori, ma una decina di questi resterà.
1: Sicuro, no? Cioè, sicuro.
0: Allora, che magari conoscono già l'allenatore, che magari lo stimolano, che magari gli sono grati, perché questo allenatore gli ha impedito di fare una figura, di finire nella storia delle figure di cacca del calcio mondiale.
1: Sì.
0: Perché anche questo vuol dire, per cui probabilmente diceva, tanto Vanoli, tengo questi 10 e Vanoli, abbiamo visto un paladino, abbiamo mandato via, se n'è andato un allenatore era ben visto dalla squadra, abbiamo visto che è successo. Allora, se si deve rischiare per un grande, bene, se si deve rischiare per grosso, boh, lo saprà Vanoli, lo saprà Paratici. Io continuo a dire, da osservatore, c'è forse solo un allenatore che ha fatto bene come Vanoli questa stagione, che è questa al Parma. 29 anni, tutti quelli sapevano di calcio, a dire ma il Parma non capisca nulla, dobbiamo prendere semplice, dobbiamo prendere uno per salvarsi.
1: Beh, sai, vedrai, Fabregas, scusate. C'è anche Fabregas.
0: Sì, vabbè, ma Fabregas è una squadra, se è a sesto ha fatto il suo.
1: Ok.
0: Ma Parma lo salva il carrozzo, è una squadra, ragazzi, ora, con tutto il bene.
1: Sì, sì.
0: Non è uno squadrone.
2: No,
1: è stato sempre sopra.
0: Ma allora anche Liu ha fatto bene. Per carità, però voglio dire che l'Inter vinca lo scudetto è nelle cose. Che il Parma si salvi senza mai aver problemi tutto l'anno, insomma, con quella squadra c'ha, insomma, anche no.
1: No, è così.
0: Questo è il mio pensiero.
1: Grazie, pioggia di complimenti, Giacomo.
3: È normale,
1: ne hai conquistati tanti.
3: Grazie, Giacomo.
0: Mi farò pagare un caffè da Vanoli prima che vada via.
3: Ciao. 348-7513-933. Messaggi ad iscritti per gli ascoltatori Lady Radio 3925-727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. A tra poco.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Buongiorno, come dice un proverbio, sbagliare è umano, perseverare però è diabolico. L'abbiamo già fatto una volta l'errore di tenere l'allenatore perché ci aveva fatto salvare Iachini, e se si fa con la stessa cosa con Vanoli alle prime due partite che perde siamo alle solite, bisogna cambiare anche se alla fine ha fatto bene. Medaglina, grazie, arrivederci.
7: Buongiorno ragazzi, io come ho detto questa mattina al grande Andrea Giannatasio, voglio dire solo una cosa in questo momento. A parte la goduria per aver battuto la Juve, va bene, ma non dimentichiamoci, non diamo via così allegramente un giocatore come Solomon. Per me è il piccolo Salah. Questa è una battaglia che porterò avanti. Speriamo che vada a buon fine. Walter Darufo.
8: Calamai, scusa, ma le motivazioni la Fiorentina le trova dall'avversario di ieri sera, non da Vanoli, perché se le trovasse da Vanoli avrebbe giocato molto meglio in tutti questi ultimi mesi. La realtà è un'altra. Vanoli ieri ha fatto 3 cambi e si è preso gol dopo i suoi 3 cambi. Meno male che il giocatore era fuori gioco, ma come sempre Vanoli non le azzecca i cambi. Poi che è successo? Gli hanno annullato il gol, la Juventus è sotto pressione perché non va in Champions, sono andati un po' sotto mentalmente, hanno beccato anche il secondo. Calamai, questa è la lettura della partita di ieri, so se mi spiego.
9: Buonasera, sono Mauro. Io sono perfettamente d'accordo con la teoria del signor Guerrini. Vanoli non è giudicabile per il gioco quest'anno, ma solo per quello che ha ottenuto, e quindi ha fatto quello che doveva fare. Io ieri sera mi sono preso con Andrea Bruno Savelli nel post partita proprio su questo argomento. Qual è la motivazione per cui spinge la gente a non volere Vanoli? Vorrei solamente sapere questo.
3: Va bene, allora 348-7513-933, messaggi audio scritti per gli ascoltatori di radio, il 3925-727775, mentre allo 055-7711-171 c'è Guido. Ciao Guido.
2: Ciao, buonasera, ciao Luca, ciao,
10: ciao,
2: sono.
10: Ciao.
2: Allora, volevo dire questo, Vanoli non è tenibile secondo me, io la mia opinione vale uno, quindi do quello che penso, e perché ci sono problemi circa la comunicazione, come si è detto.

0: spesso non legge le partite in corsa. E il problema del bello che dicevi te Luca, cioè che Firenze è condannata al bello, è vero, però bisogna stare attenti, che c'è una cosa molto sottile, ovvero sia il fatto di pensare alla partita, alla squadra di Montella che aveva rispetto a quella di ora, non essere condannati al bello, perché bello vuol dire al di là del risultato commentare ma la visto l'azione di questo o l'azione di quell'altro. Quello di Montella invece è l'altro aspetto di un fiorentino, cioè il bastian contrario, è dire sempre erano meglio i fuochi dell'anno prima.
1: Sì, sì. No, questo è un aspetto.
2: Hai ragione, se non fosse che non so quanti in questo. È una bella domanda, fra l'altro ci regali un grande spunto. Meglio Palladino o Vanoli? Te che dici, Guido?
0: Ma alla fine sono abbastanza simili, perché
2: se
0: hanno fatto un calcio sparagnino, si potrebbe definire. Hanno badato più al risultato che al bel gioco. Uno per motivi di salvezza, cioè da noi, l'altro per motivi di affermazione, diciamo, in qualche modo, per cercare di evolvere come allenatore. Però insomma io credo che serva altro, anche perché comunque un allenatore che ti fa vedere anche del bel gioco crea anche dei presupposti nei tifosi,
2: nell'ambiente, sono d'accordo,
0: per cui uno dice sì. I risultati non vengono, però questa è la strada forse.
2: Grazie Guido.
0: Va bene, ciao ragazzi.
2: Guarda che a parte gli faccio ancora i complimenti, perché la riflessione è assolutamente approfondita. Dopodiché Luca, secondo me ci imbattiamo in un'altra stagione che è mica facile da valutare e leggere.
3: No, per me invece.
2: Cioè, anche l'anno scorso, se ti ricordi, no? Sesto posto, no, però 65 per me punti. Però dicevamo, ma il gioco non è questo, ma Palladino ha dei limiti. Anche quest'anno non è semplice dare.
3: No, però una cosa.
2: Io cambierei.
3: Una
2: questo
3: cosa l'abbiamo chiara, e penso che sei d'accordo con me, Tommaso. Che ci sono state nella stagione due stagioni. La stagione prima di Paratici, la stagione dopo Paratici.
2: Certo, c'è anche questo aspetto.
3: Paratici ha portato, quando lui ieri dice non sapete quanto devo lavorare, ha riportato il calcio dentro il Viola Park.
2: Un po' di mentalità.
3: E se parli con i giocatori, quando hanno parlato, hanno tutti, a cominciare da De Gea, e quindi questo rifletti su questo, hanno celebrato l'importanza assoluta di avere Paratici. E quindi fai fatica a giudicare un allenatore senza riferimenti di calcio, perché non c'era, perché Pradè avrebbe dovuto andare via quando è andato via Palladino, quindi è stata un'operazione sbagliatissima di chi ha voluto tenere uno che
2: con Paratici andava diversamente, sì. Anche per Pioli, dici?
3: Penso anche per Pioli andava. Sicuramente, quindi è proprio, non c'era gente di calcio, c'era un direttore sportivo completamente fuori sbarellato. Te lo sai, ci hai parlato, quante volte ti ha detto io faccio fatica, non so più che fare, cioè era in balia di se stesso, non era più sereno nell'uscire fuori, cioè non era indesiderato. Altri dirigenti non ce ne sono, non me ne voglia Goretti, ma Goretti è un dipendente di calcio, qui io parlo di persone di calcio, di valore di calcio, quindi non si può giudicare perché sono state due stagioni diverse. E quindi la grande attenzione la dovrà fare anche Paratici nel valutare bene quello che ha in mano. Il primo passaggio è valutare bene quello che ha in mano.
2: Questo intendo.
3: Potresti sbagliare condizionato dalla prima parte della stagione,
2: esatto.
3: O potresti sbagliare condizionato dalla seconda parte della stagione,
2: esatto.
3: Quindi è complesso.
2: Io so per cambiare tutto, lo dico a chi mi scrive, ma come non facile da valutare. In effetti un'annata in cui la Fiorentina si salva a due giornate alla fine, la valuti in fretta, è negativa, perché nella storia della Fiorentina, no? Correre per la salvezza e festeggiare l'aritmetica permanenza in Serie A due giornate alla fine, cioè è un risultato negativo nella media della storia della Fiorentina. Però con tutti i problemi che ti si erano accumulati, incluso anche, lasciamelo dire, ma lo ha detto ieri Paratici parlando di una struttura societaria da risistemare, c'era anche un'assenza della società,
3: non c'è dubbio.
2: Perché poi questo gruppo probabilmente, anzi sicuramente, lo ha ricompattato sia Vanoli ma evidentemente anche Paratici. Dopodiché ti dico anche che ci sono tanti messaggi su quell'aspetto del gruppo che tu stamattina, sì, hai sottolineato, che dicono: guarda caso è un gruppo un po' più compatto nelle ultime 7-8 partite in cui manca quel centravanti, no? Che forse con la storia del rinnovo, certi atteggiamenti, magari poteva creare un po' di divisioni interne, non lo so, l'ho sentito dire tante volte quest'anno.
3: Allora, Ken è stato un problema. È stato un problema perché è un giocatore particolare che vive la vita quotidiana in maniera particolare, non è un mostro di rispetto degli orari, e questo però in un gruppo è un problema,
2: sì,
3: se non perché a me ricordo, mi risulta che tempo fa fu proprio De Gea a segnalare questa cosa a qualcuno. Non riferita a Ken, al rispetto di certi meccanismi, certo. Quindi non lo so, però insomma a me hanno commosso ieri, io vi devo dire, mi hanno commosso questo tributo. Tra l'altro non ho un campione, un ragazzo come
2: che è a Roma, Parisi. Fabiano Parisi in questo momento è a Roma, attendiamo notizie, ovviamente si va verso gli accertamenti, però insomma avete visto ieri la torsione, quel ginocchio è brutta.
3: Caro Fabrizio Lucchesi,
2: direttore, ciao, ben trovato.
4: Buongiorno ragazzi, ben ritrovati.
3: Allora, bisogna ripartire. Allora, te sei un grande dirigente, ma sei uno anche che conosce Firenze, i fiorentini, eccetera. Perché bisognerebbe ripartire da Vanoli e perché è inevitabile invece cambiare, secondo te?
4: È difficile questa. No, è bella tua domanda, molto acuta, ma sai, noi possiamo dare una valutazione che è una valutazione così di massima, poi chi è preposto a questa scelta rispetto a noi ha degli elementi migliori rispetto a noi, non dico per far bene ma per rischiare di sbagliare di meno. Vanoli, io lo dico da tutto l'anno, secondo me gli dai un encomio per quello che ha fatto, per quello che fa, e devo dire la verità, la Fiorentina ieri solo in piccola parte, ma insomma ha fatto un risultato e riscatta una tante di quelle amarezze durante l'anno a Darro. Vanoli ne è protagonista. Con grande dignità e con grande professionalità, secondo me ha superato momenti difficilissimi per un allenatore, e quindi è giustissimo oggi tributargli un ringraziamento, che rimane a prescindere se dovesse essere cambiato. Cambio l'allenatore un po' dipende da un risultato in positivo, né da un risultato.
3: Certo, certo.
4: Scappa da ridere, sento parlare di Spalletti in dubbio alla Juventus per un risultato, gli stessi problemi c'erano, gli stessi problemi rimangono. E quale alla Fiorentina? Poi è chiaro, il percorso, il periodo della Fiorentina ha fatto, il tributo che oggi gli riconosciamo tutti, però questo può anche non bastare. Può anche non bastare, perché se nella testa di Paratici c'è di alzare un livello, un allenatore che ha esperienza internazionale, o che forse viene dall'estero, o che lui forse ci si trova anche meglio, non si sa. Però davanti a un progetto quinquennale, un progetto di ristrutturazione, anche un professionista esemplare, eccellente come Vanoli può essere messo in discussione. Quindi non credo esista una cosa giusta e una cosa sbagliata. Dico che comunque sia Vanoli rimane secondo me uno dei protagonisti di questa malaugurata stagione, in positivo.
2: Fabrizio, ma esiste la categoria degli allenatori giochisti, cioè di quelli che sanno far giocare bene le squadre, oppure poi alla fine dipende anche dai singoli che hanno a disposizione? Perché sai, su Vanoli quello che viene detto è: ha fatto un bel lavoro, ha ricompattato il gruppo, eccetera eccetera, ma abbiamo qualche dubbio sul fatto che possa far giocare bene la Fiorentina.
4: Sai, il problema, allora, la squadra, partiamo dal presupposto, la squadra assume la fisionomia della mentalità, della cultura dell'allenatore, no? Ma perché l'allenatore incide? Perché inizia dalla scelta dei giocatori, che d'intesa con la società predilige giocatori che hanno delle caratteristiche, delle qualità sicuramente di profilo adatto al club, ma con caratteristiche più da palleggiatori, più di fisicità, più per come sì. Lui interpreta, vede, legge la sua filosofia di gioco. Ecco, automaticamente poi diventa una squadra di palleggiatori, atteggiamento un pochino più difensivo, atteggiamento un pochino più offensivo. Perché? Perché già nella scelta del giocatore l'hai scelto in quel ruolo, ma con caratteristiche più predisposte a. Ecco, quella predisposizione A fa sì che la squadra prenda la filosofia, e 9,9 volte su 10 la filosofia dell'allenatore.
3: Senti Fabrizio, chiaro, te l'hai conosciuto da calciatore, parlo di De Rossi, e, insomma, da calciatore è stato un, veramente un grande, poi un grande leader, eccetera. Ora sta facendo un nuovo percorso, ha vissuto quell'esperienza a Roma sull'onda di Mourinho, poi non è che ha vissuto anche qualche esperienza non positiva, Genoa ha fatto molto bene, è pronto, è maturo anche per reggere una piazza complicata come Firenze, oppure ancora deve fare il suo percorso di gavetta?
4: È pronto, lo prenderei subito. Se Vanoli va via, perché io non sto criticando Vanoli, se Vanoli va via, De Rossi lo prenderei subito. Perché oltre che essere un predestinato a fare allenatore, che tanto ci sono quelli che ce l'hanno più dentro e quelli che ce l'hanno meno fuori, io l'ho visto, non è molto, lui ce l'ha proprio nel sangue la voglia di fare allenatore. A quegli atteggiamenti che hanno caratterizzato la sua carriera professionale illuminata, un giocatore dinamico, un giocatore tenace, un giocatore lottatore, si somma con una caratteristica di uomo molto molto riflessivo, che studia, che impara. Lo vedo attento a leggere anche i comportamenti degli altri, e non ti dia a copiarne, ma pigliarne gli spunti sì, e puoi farli i suoi. Secondo me quella stagione che ha fatto dimostra, in una piazza difficile, con un contesto difficile, quando è andata la difficile, secondo me è pronto per iniziare un nuovo percorso. Quindi tu mi dici, va via Vanoli, potrebbe essere, sì, lo metto tra i papati.
3: E il fatto che abbia una clausola rescissoria da 10 milioni, quindi non caramelle,
2: così sussurrano da Genova,
3: in questi casi si aggira magari mettendo dentro un giocatore, si trova un...
4: Ma io probabilmente sì, solitamente sì, tu sei un esperto.
3: È successo così anche con Italiano, perché
4: ma
3: quando
4: sì,
3: Italiano andò via dallo Spezia, mandarono un ragazzo.
4: La ricerca di soluzioni immediate che non passano certamente attraverso un bonifico, insomma, i bonifici non si fa mai, e non si cerca mai, quasi mai, di farlo. Però ecco, io credo che se De Rossi va a parlare, una soluzione la trova. Insomma, poi parliamoci chiaro, un allenatore contro voglia e non lo tiene nessuno, via, ma chi è che tiene un allenatore contro voglia? Un po' si tira la corda, poi diventa un po' un gioco di parti, ma insomma, dopo un anno ti ha salvato, ti ha levato dal fango, ti ha salvato tre domeniche in anticipo, ti ha ridato una nuova vita, ha rischiato, ha contribuito a evitare la retrocessione, che a Genova sarebbe stata 50-100 milioni. Io non credo che possano fare un braccio di ferro troppo cattivo, ecco.
3: Ma io, guarda, io penso si potrebbe, ripeto, riproporre proprio la storia di Spezia. Ti ricordi lì che c'era una proprietà americana, quindi anche un'abitudine diversa a gestire le risoluzioni dei contratti che noi italiani. Io credo gli dettero un ragazzo della primavera, anche uno interessante come contropartita, diciamo, economica.
4: La soluzione trovi, il difficile è trovare l'allenatore. Quando hai trovato lo giusto, che tu credi sia giusto, perché la scelta dell'allenatore è la scelta più difficile, quando hai trovato l'allenatore questi diventano problemi secondari.
3: Certo.
2: Meglio lui di Grosso, Fabrizio?
4: No,
2: tanti nomi sono quelli,
4: No, i nomi sono quelli, i profili sono diversi, sono due nomi eccellenti entrambi. Ora io ti dico la verità, Daniele, lo conosco meglio.
3: Certo, c'è un rapporto di conoscenza.
4: Però Grosso ha fatto qualcosa di straordinario, di importante. Sai che cos'è che mi piace di Daniele? Che ha già battuto la faccia due o tre volte, e anche in modo umiliante talvolta, perché guarda, l'esperienza di Ferrara è stata brutta, nel senso da digerire, e un allenatore ha anche bisogno di rimbalzarci un pochino prima di per capire subito che è un altro mestiere, e che anche se sei stato un campione c'è bisogno di prendere le porte in faccia. Ecco, Daniele, seppure può fare l'allenatore, rompe le porte a mare, e lui ha reagito sempre bene, è una cosa che mi è piaciuta molto. Grosso ha fatto molto bene, ha già fatto la Serie A da protagonista in una stagione importante. Sono due buoni profili, Io l'unica cosa che bisogna vada bene è che bisogna si trovi bene o parati. Devono essere in sintonia culturale, certo, e di visione. Se vanno bene loro due, può anche andarci meno bene a noi, ma alla Fiorentina gli va bene di sicuro.
3: Non c'è dubbio. No, io tra i due ti devo dire una leggera preferenza la do a Daniele De Rossi, perché comunque lui è già abituato a lavorare in piazze particolari, no? Perché lui va allora cancellate il calciatore,
2: De Rossi,
3: cancellate il calciatore, parliamo di mestieri diversi, se no Maradona sarebbe stato il re degli allenatori. Allora De Rossi parte da una realtà di Roma dove sì è vero era protetto dall'amore della gente, ma una pressione da un accento 110, no? E lì cavolo, e lì comunque ti sei temprato, vai a Genoa, c'erano 30.000 abbonati, c'è una situazione impressionante, una storia, la responsabilità, una squadra non particolare, regge la pressione, anzi lui trasforma il pubblico in un alleato ancora più forte, perché sono tutti innamorati di lui.
2: Sì.
3: Ecco, io credo che De Rossi avrebbe la personalità comunicativa anche per reggere meglio
2: il prossimo anno. Devi ricostruire identità
3: tanto, rispetto a Grosso, certo, che ha lavorato a Sassuolo, dove questo tipo di pressione non ce l'hai, dove hai una dirigenza sempre presente. Beh, e Firenze è proprio, siamo ai due lati opposti,
2: certo, se ti ricordi di Vanoli si diceva che era un po' stile Conte,
3: sì.
4: Parafrasando una battuta, non mi ricordo chi l'ha detta, Firenze è di tutti ma non è per tutti,
3: esatto.
4: È come indossare la maglia della Fiorentina, la maglia delle grandi squadre, talvolta come i giocatori che hanno qualità, che hanno, però poi la maglia è pesante, non hanno la personalità, l'allenatore ancora di più, perché le pressioni ci sono a Firenze, ci sono nelle altre 5-6 città italiane, non di più,
3: no ma è così. Ecco perché tra i due devo dire, ma lo ribadisco, però io continuo a pensare e a sperare che dal cilindro un uomo preparato come Paratici tiri fuori il personaggio diverso, nuovo, di valore. Io faccio sempre l'esempio di quello che è stato il primo anno di Paolo Sosa a Firenze, chi sapeva di Paolo Sosa, certo. Però arriva qua, c'aveva personalità, l'ha retto, ha portato
2: idee,
3: la squadra
2: più che altro,
3: che anche proponendo un bel calcio, perché oggi purtroppo chi viene qua a Firenze si confronta anche con un malessere, Fabrizio, che è oggettivo,
4: sì,
3: guarda, oggi cioè si è battuto la Juventus, in altri tempi cavolo, no, c'era almeno 24 ore era tutto quello che vedevi, sembrava qui sì l'hanno bello dimenticato, cioè era ma sì vabbè bravi ma c'è sempre ma in ogni ragionamento c'è
2: altro,
3: ma
2: e c'è ma, 36 ma, giornate prima facciamo 30, vai
4: ragazzi da quello che ha subito stanno la tifoseria mica facile a digerire. Poi sono d'accordo con te, Luca, che in altri momenti saremo festeggiati per 2 o 3 giorni, forse anche in modo come espressione un po' eccessiva, no? Per certi aspetti, perché non è una partita che può cambiare il campionato, però c'era talmente malessere che
3: sì.
4: È stata una minestrina questa prima, quella della vittoria, seppur un risultato secondo me
3: no, è importante,
4: inaspettato,
3: ma in ogni ragionamento c'è il ma. Sì, ma in fondo, ma non deve cancellare l'anno dei disastri, no. Ma non deve cambiare le idee, vanno rinnovati, ma bisogna comunque mandarne via tanti. Ma che
4: Luca,
3: cosa fa ora la società?
4: Perché hanno paura che si rilassino, che si accontentino, dice, ma di contro, ma allora forse è tutto sbagliato, ma forse allora anche la valutazione è stata eccessiva. La gente ha voglia di fare un campionato, non dico da protagonista, ma senza dubbio non da comprimario come è stato fatto quest'anno.
3: Non c'è dubbio. E tutto questo questa poi nel differenza. Salutarti, sì. Anche questa vittoria nasce senza Ken. Allora lo dico senza voler togliere nulla al povero Piccoli, ma Piccoli sembrava completamente fuori dimensione in questa partita. Poi Vanoli gli chiedeva
2: anche
3: di più, ma poveraccio, Ken sarà una bella sfida, no, per Paratici, che cosa fare di Ken.
4: È una sfida che speriamo in qualche modo si risolva, ma l'unica cosa che io auguro alla Fiorentina è che si risolva la svetta, perché vedi la cosa peggiore che diventi una telenovela che impatta molto sul mercato, perché sia per l'alternativa sia per il sostituto e anche per l'impatto finanziario, perché avere e non avere 50 sono 100, e quindi impatta, quindi l'unica cosa che si risolva prima possibile, o in un modo o nell'altro. dopodiché Paratici troverà il modo di sostituirlo.
3: Grazie Fabrizio.
2: Ciao Fabrizio, grazie,
3: grazie, grazie, Chiesi, grazie come sempre. 348 7513 933 per i vostri messaggi, per gli ascoltatori di Redi Radio il 3925727775, telefonateci allo 055 77 11 171.
2: Io prima del break favorirei ai nostri ascoltatori giusto un estratto, perché l'abbiamo già sentito, e immagino l'abbiamo
3: molto interessante,
2: sentito
3: molto interessante
2: anche, esatto, gli ascoltatori di Redi Radio. Ma noi quando parla Cesare Prandelli ci piace metterci lì e prendere appunti e se possibile anche riascoltarlo. Dopodiché chiudiamo questa prima ora che, come avete capito, abbiamo dedicato alla questione allenatore, che resta ovviamente di grande attualità, e tra poco l'approfondiamo anche con Nicolò Ceccarini in cerca evidentemente anche di novità. Ma oggi Cesare Prandelli era protagonista, fra l'altro un bel corso di aggiornamento anche per tutti i nostri colleghi. C'è stato modo di sentire proprio Prandelli sull'eventuale riconferma di Vanoli. Sentite un po' che dice.
5: Cos'è che ha colpito maggiormente del lavoro di Vanoli?
6: No, è stato serio, è stato coerente, è stato, ha dovuto cambiare. Io so che quando cambi, che non hai tempo, diventa un po' complicato anche tante volte comprendere i cambi. Poi la solitudine dell'allenatore in certi momenti si è vista, in certi momenti lui era solo. Secondo me ha fatto una stagione molto complicata, ma deve essere soddisfatto di quello che ha ottenuto. Radio Firenze
7: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze
8: Viola. Ragazzi, buon pomeriggio. L'impressione su Vanoli, ovviamente, era plausibile che fosse soggetta a valutazioni e a rivisitazioni, al di là del risultato di ieri. In fondo ti ha fatto fare una salvezza che statisticamente nessuna squadra era mai riuscita a compiere, e magari, come ci ha detto lui e spiegato più volte, come ci sono arrivato non è compito vostro alla fine giudicarlo. Io dovevo raggiungere un obiettivo e l'ho raggiunto. Mi piacerebbe, prima di avere un nuovo allenatore che deve conoscere l'ambiente, impostare le sue idee, eccetera, dare la possibilità a Vanoli di provare a costruire la sua Fiorentina con la sua preparazione, con i giocatori che lui vuole, per poter vedere di riuscire a mettere su finalmente qualcosa di buono. Conosce l'ambiente, insomma, non sono dettagli da sottovalutare.
9: Caramai, e Vanoli non piace perché non ha il physique du rôle che secondo me un tifoso della Fiorentina dopo questa annata disastrosa spera per una stagione, non ti dico vincente, però che faccia essere orgogliosi della squadra e dell'allenatore. Ma Vanoli è un allenatore che è andato a Venezia, a Torino, è un allenatore da media bassa classifica. Stop.
10: Buon pomeriggio. Allora, sulla seconda rete era ospite Angelo Di Livio e parlavano appunto di Fiorentina Juventus. Naturalmente loro hanno fatto vedere i gol fatti da Angelo Di Livio con la maglia della Juventus, non ne ha fatti tantissimi, però hanno fatto vedere solo quelli della Juventus, e Angelo Di Livio mi è piaciuto perché ha detto: quelli più belli voi non li avete fatti vedere perché li ho fatti con la maglia viola. Ciao.
11: Ma davvero, perché no Vanoli? Perché è un allenatore che non è in grado di dare identità di gioco a una squadra che ha delle mire ambiziose, e ce l'ha dimostrato la Conference League. Ma davvero si può continuare a fare i raffronti con la Fiorentina di Iachini? Perché in campo e in panchina avevano gli stessi valori? Ma si può fare i raffronti con la Fiorentina di Batistuta che retrocesse? Campionato a 18 squadre, ne retrocedeva 4. Leva le ultime due quest'anno e mandane giù 4, si vede che si è fatto anche a questo giro. No, dai, non scherziamo.
12: Vanoli ha fatto il suo e finisce qui. Non ho bisogno di altro, magari un prossimo internazionale, magari Sarri, magari Raiola, ma magari anche del Palace. Questa gente qui, e bisogna puntare in alto.
2: Va bene, saranno giorni dove continueremo. Qui sono tornati alla carica invece un po' più i detrattori, sì, di Vanoli, che non i difensori. Ci ha raggiunto in studio anche il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò.
13: Buon pomeriggio,
2: Ciccarini.
13: Ciao ragazzi.
2: Ciao Niccolò.
3: Posso fare anche a lui la domanda che ho fatto a voi?
2: Cioè, tanto è attualissimo
3: dalla testa ai piedi. Perché non buca Vanoli nel tifoso viola?
13: Perché secondo me non è un grande comunicatore. Tutto qua. Guarda Spalletti come comunica in un modo o nell'altro a fine partita. Io l'ho sentito anche l'altro giorno nel pre-gara e l'ho sentito anche ieri. Ieri ha tirato un missile, sembrava un Terraria di quelli micidiali, quando lui ha detto parlerò con John Elkann, come dire ora parlo io.
2: Cioè, lui ieri ha detto fuori.
13: Esatto, lui è stato chiarissimo. Per cui Paolo, secondo me, non è cioè, sul fronte della comunicazione dovrebbe migliorare tanto, lo sa anche lui, però è anche, diciamo, la sua forza questa, perché lui è sincero, uno spontaneo, quello che gli viene da dire lo dice. Però, per esempio, a volte serve. Probabilmente forse quello che dice Vanoli, se lo dicesse in toscano il fiorentino entrerebbe molto di più. Lo dice, voglio dire, non da toscano, e quindi non è forse, diciamo, un grandissimo comunicatore in questo senso. Però poi alla fine, voglio dire, non è che è necessario che uno debba fare delle orazioni, no? Dal punto di vista che deve star lì a fare il linguaggio forbito e spiegare le cose. Però è uno, c'era... sai, è come nel nostro mestiere, c'è chi è televisivo e no, c'è nulla.
2: C'era una nota audio che diceva non ha il physique du rôle, no? E effettivamente io per primo sono uno che subisce magari più il fascino di un De Rossi, no?
13: Sì.
2: Che però è paradossale, perché Vanoli, se ti ricordi, arriva con il marchio dell'allievo di Conte, per cui ci aspettavamo un certo pugno duro. Ieri tra un po' ho detto ora sfonda Comuzzo, cioè è uno che poi la partita la vive, cioè, però non lo si percepisce nemmeno sotto il profilo del physique du rôle.
13: Ma sai, poi vuol dire anche Vanoni da giocatore, io me lo ricordo bene, lui non è mai stato, voglio dire, un qualcosa, no? De Rossi è uno che è nato allenatore, che è nato leader, che ha affrontato la vita, anche ha avuto delle cose personali abbastanza grosse, le ha affrontate sempre con grande, sempre di petto, e quindi magari De Rossi è uno così, cioè voglio dire, magari entra di più perché anche dal punto di vista caratteriale. Ora vedo che qualcuno è d'accordo su Spalletti comunicatore. Ragazzi, voi Spalletti basta guardarlo per capire che manda un messaggio, qualunque sia, poi sbagliato, giusto che sia, sì, Spalletti, sì, manda ogni volta che fa un'espressione,
2: è sempre stato su
13: panchine, è un comunicatore, voglio dire, anche in silenzio comunica Spalletti, sì, poi sì, può piacere o non piacere. Ieri, certo, per esempio Luciano ha sbagliato su alcune cose, certo, ma sì,
2: ma anche su altre cose, no, nello sport si sa, lo facevo io a 12 anni,
13: però per esempio
2: quando perdeva a tennis non salutavo,
13: però vedi come siamo fatti noi toscani, cioè Sarri ha detto io ci vengo, se si gioca alle 12 io non ci vengo,
2: lo sai che ho detto,
13: sto a casa e guardo la partita,
2: sai che la mattina mi chiama Giannate, io in quei due minuti segnalo un aspetto che mi è piaciuto, un altro che non mi è piaciuto. Però se ogni tanto mordesse anche Maurizio, io l'ho detto stamattina, ha abbaiato un sacco, non vengo, e poi per me è andato
13: anche perché credo sia fosse obbligato,
3: poi per rispetto anche dei suoi tifosi poi. Che vabbè, succede su fronte allenatori?
13: Su fronte allenatori bisogna aspettare probabilmente un'altra settimana, il traccheggiamento continua, per cui non ci sono grosse novità. Io capisco che qui ci sia una voglia completa di avere subito la verità per quanto riguarda il futuro allenatore della Fiorentina. Io continuo a ribadire che Vanoli ha delle chance, piaccia o non piaccia, però questa è la realtà dei fatti. Che poi naturalmente non sia il preferito al 110% è evidente, perché ci sono dei dubbi che parati. Io credo che il dubbio che Paratici, ce l'ho già detto, mi ripeto e mi ripeto ancora una volta, e questo è perché è frutto di un lavoro molto ampio alle spalle, perché per cercare di capire anche la psicologia bisogna fare veramente mille telefonate per cercare di arrivare vicino al nucleo della verità. Io credo che Paratici sia titubante per quello che lui ha detto al momento della presentazione, cioè lui secondo me ha stima di Vanoli, non so quanta, però ha stima di Vanoli, però dice e se poi Vanoli non è l'allenatore che mi porta poi a fare un gioco che può piacere ai fiorentini, e lui questa risposta non ce l'ha, lui non la può avere, perché oggi questa squadra non gli può dare una risposta, e quindi probabilmente lui da una parte è anche combattuto, perché secondo me non lo reputa non all'altezza, ma siccome si è esposto e lui vuole naturalmente anche che, cioè vuole fare anche lui quello che dice una cosa e poi non la può rispettare. Però purtroppo oggi la cartina di tornasole di Vanoli non si saprà mai, perché questa squadra non è allenabile. Via, ragazzi, non è allenabile. La Fiorentina è una squadra inallenabile, cioè è una squadra che fa delle cose in un giorno e delle cose esattamente contrarie di quelle. Però, quindi, cioè, come fai a capire se questa squadra gioca a calcio o meno?
2: Sta fermo. Però quando dico che questa stagione come la scorsa è discreto casino valutarla,
13: ma quella dell'anno scorso non era difficile valutarla, dai.
2: Ma insomma, ci siamo discretamente scornati. Poi alla fine sì, però, l'allenatore si è dimesso.
13: Sì, cioè ma perché lì c'è il problema della società.
2: Vabbè, al di là di quello, quello che mi viene da dire è che tutto sommato questa squadra è diventata allenabile anche perché è arrivato Paratici. E allora, forse dovremmo pensare più alla coppia.
13: Paratici, secondo me, ha avuto. Guarda, Paratici, secondo me, non ha cambiato.
2: Paratici Vanoli, no. Vale Paratici Grosso, vale Paratici.
13: Io non lo so, però ti rispondo dicendo che Paratici ha cambiato, non ha cambiato la squadra della Fiorentina, ha rafforzato la figura di Vanoli, che è una cosa ben diversa.
2: Vabbè.
13: Cioè, non è che è entrato nello spogliatoio e gli ha detto siete una banda di che non state facendo bene il vostro lavoro. Questo lui non l'ha fatto. Lui ha ribadito una sola volta che l'allenatore della Fiorentina è Paolo Vanoli. E quando lui gliel'ha detto la prima volta, gli ha detto davanti a tutti che resta, non so se gliel'ha detto più o meno direttamente, che comunque ha dato talmente forza all'allenatore di fronte alla squadra che ha detto anche in Serie B si va con Vanoli, cioè si ricomincia con Vanoli, questo per dare forza all'allenatore.
2: Quello
13: poi
2: non aveva
13: naturalmente
2: fatto,
13: questa è una roba contestualizzata un a quando momento, siamo arrivati, ora le cose possono cambiare
3: al momento, mi sembra tutto molto interessante. Ricordo, se avete domande per Niccolò Ceccarini, c'è Marco Tonelli in regia che le estrapola.
2: Provate a chiamare
3: 348 7513933, per gli ascoltatori di radio 3925727775, se volete parlarci direttamente 0557711171. Questo è il momento in cui cerchiamo, non sapendo le cose, di interpretare le parole, no?
13: Sì.
3: Questa uscita di Vanoli di ieri, poco vanoliana, e qui ha detto la sostanza, vediamo anche se che tipo di squadra voglia fare, cioè come dire mettetemi anche una frettina alla mia altezza, per me è la posizione di un allenatore che pensa di non restare, però questo è il mio parere.
13: Beh, insomma,
3: il tuo parere qual è?
13: Il mio parere è che lui ovviamente non è sicuro di non restare, anche perché diciamo che se fosse dipeso da Vanoli, lui avrebbe già affrontato l'argomento futuro in maniera chiara, anche non solo la scorsa settimana ma anche quella prima, e probabilmente anche nel momento in cui la Fiorentina era un punto solo dalla salvezza aritmetica. E è stato procrastinato questo argomento, perché comunque è vero che si sono parlati e si sono visti, però un conto è dire oh, ciao Nick, come stai? Ma tutto bene, tappo a casa, ma tutto bene, siamo forti, siamo grandi, però poi delle cose importanti se ne parla la prossima settimana. Cioè è andata così la chiacchierata, fondamentalmente, come dire sì è chiaro che dobbiamo parlare, però ecco, non siamo andati secondo me al nocciolo della questione, e quindi lui da questo punto di vista lo possa, ma non è che lui lo vuol passare come quello ora faccio io e decido io, non è questo, perché anche in questo per me lui ha difettato nella comunicazione, perché è bene non lo dica, cioè non depone secondo me nemmeno a suo favore fare una dichiarazione del genere, perché
3: non
13: tanto
3: ci trovo vantaggio,
13: non è un vantaggio, esattamente, non è un vantaggio, e non si deve mettere nelle mani di Paratici, cioè nel senso non deve cascare nel tranello, perché se Paratici naturalmente lo vuole portare all'uscita, e lui è furbissimo in questo, e lui non ci deve cadere in questo tranello, perché secondo me si può tranquillamente uscire in un'altra maniera e dire guarda, ci siamo voluti bene, no, c'eravamo tanto amati, adesso ci vogliamo solo bene, non si può continuare, te vai per la tua strada, io vado per la mia. Quindi io credo che lui abbia un po' d'orgoglio sotto, perché secondo me tutto questo critiche che si è preso, perché le critiche che sono dirette a Vanoli secondo me vanno un po' distribuite, secondo me vanno più distribuite alla squadra che a Vanoli, però francamente la gente giustamente dice via tutti, perché noi dobbiamo naturalmente ripartire, questo è il sentore generale, e io lo posso capire, perché d'altra parte i tifosi sono tifosi e devono pensare quello che vogliono, non ci mancherebbe altro.
2: Questo un po' sì, va bene. Alessandro ha preso la linea 0557711171. ciao
14: buongiorno a voi. Allora, io sono praticamente d'accordo su tutto il ragionamento riguardo Vanoli, la squadra e tutto il resto. Si è visto mesi di non calcio, credo che Vanoli si sia giocato una buona parte del suo rinnovo, almeno per quanto riguarda la tifoseria fiorentina. proprio per il fatto che non abbiamo visto calcio, non si è proprio visto nulla, quindi buona parte del suo Treviso se l'è giocato nei mesi in cui non ci ha fatto vedere nulla. Detto questo, per onestà intellettuale c'è anche da dire che quando l'anno scorso verso giugno si facevano tutti i nomi dei probabili allenatori per il dopo Palladino eccetera eccetera, dobbiamo anche ricordarci che prima che uscisse fuori il nome di Pioli e poi ci fu dato in pasto per tra virgolette salvare la testa di Pradee, i nomi che c'erano De Rossi, che però no, era romano e quindi no, e poi c'erano Baroni e Vanoli perché avevano fatto vedere un buon calcio nelle rispettive squadre degli anni precedenti. Quindi a me piacerebbe ogni tanto si facesse anche fare a Firenze un po' di esercizio di memoria e andare a riguardare quello che è stato il Torino di Vanoli, perché effettivamente c'era una grande parte di Firenze che avrebbe voluto Vanoli, me compreso, ma l'avrei voluto a giugno, a luglio, per fargli fare tutta la preparazione e tutto il resto.
2: È vero.
14: Proprio perché magari il Torino aveva fatto comunque un campionato discreto e si era visto anche un bel gioco, cosa che, ripeto, a oggi non credo che lui sia da rinnovare, perché l'anno prossimo alla prima partita sbagliata si ritornerebbe tutti a dire ma Vanoli è... Di sicuro c'è da dire che nel momento in cui ritroverà un'altra squadra e inizierà a giocare bene, per lui io credo che avremo dei rimpianti se dovesse giocare bene, e vada bene. Io non ho rimpianti né per Italiano né per Palladino, non ho rimorsi, no, cioè io quello che io ho visto di quei due allenatori non mi fa avere rimpianto, non mi fa avere rimorso. Potrei avere un rimpianto su Vanoli per quello che purtroppo non ho visto, perché la contingenza di quest'anno non gli ha dato modo di poter esprimere se stesso.
3: D'accordo, mi sembra un'ottima riflessione che aumenta un dibattito. Io c'è una cosa che non capisco, Niccolò, ripeto, ricordatevi, Niccolò Ceccarini porta notizie, porta lavoro di migliaia, decine di telefonate, compagnia. Io porto la mia esperienza. Cioè, cosa aspetta Paratici?
13: Aspetta di vedere se può fare un colpo.
3: Perché
13: è evidente.
3: Non torna l'attesa dal mio punto
13: di
3: vista.
13: No, ma perché lui l'attesa è un'attesa, perché sicuramente lui probabilmente, anzi senza il probabilmente, ha in testa qualcosa. Se gli riesce quel qualcosa lo porta a fondo, se no dice: se devo andare a prendere un allenatore che non mi convince fino in fondo, mi tengo un allenatore che comunque mi ha portato un risultato quest'anno e lavoro e do fiducia a lui. Io credo che il ragionamento è quello che ti ho detto prima, l'attesa è questa, perché...
2: Ti torna Glasner, fra l'altro con Iraola, che a quel punto, no?
13: Sì, a me torna tutto, nel senso che ci può,
2: certo,
13: essere anche
2: Glasner,
13: sì, insomma. Poi naturalmente non ci andrà bene nemmeno Glasner.
2: Conference League con Crystal Palace, probabilmente.
13: Sì, e poi dopo verrà qui, magari viene lui, poi si fa 5-6, ma deve capire il calcio italiano, ma allora qui, allora tanto non andrà bene nemmeno Glasner. Però ti dico, sicuramente l'ipotesi straniera ci può essere, perché ecco, mi sembra stia in stand by grosso in questa fase.
3: Sì. Cioè, molto, io quello che non capisco da parte di Paratici.
2: Tra l'altro Carnevali ieri quasi faceva intendere se lo tengono, però vabbè, no, sono parole.
13: Ma sai, lui gli ha proposto anche il rinnovo, gli propone il rinnovo. Poi sai, guarda che il grosso non è che sta male, non è che sta male al Sassuolo, anche perché ha capito che in quell'ambiente lì, dove può avere ancora da crescere, lo può fare, perché non ha pressione, non ha problematiche, la squadra comunque gliela faranno buona lo stesso, e quindi lui a oggi ha un altro anno di contratto. Però sai, se poi per andare via devi anche trovare qualcosa che lo può aiutare a migliorare, perché se deve andare via dal Sassuolo, faccio un esempio, per andare, non lo so, a Torino, magari Grosso dice: no, aspetta un attimo, io sto al Sassuolo perché a Torino poi c'è Cairo, c'è quello, c'è quell'altro, qui c'è una società organizzata con idee molto chiare che gli possono permettere anche tra virgolette di migliorarsi. La Fiorentina te l'ha fatto capire e verrebbe volentieri, però io l'ho già detto altre volte, non crediate, nonostante l'arrivo di Paratici, che ci si sia ripuliti tra virgolette l'immagine con l'arrivo solo di Paratici, perché quello che è successo in questi anni alla Fiorentina è rimasto. quindi serve anche un lavoro di ricostruzione all'esterno, perché la Fiorentina non è vista come una società, no, io non parlo della piazza, io parlo della società, certo, in quanto, certo, tale, certo, non è vista, certo, come una società molto strutturata, molto organizzata. C'è ancora un po' di diffidenza, e vorrei vedere, perché voglio dire, se la sono meritata tutta la diffidenza, quindi ecco perché dico alla fine non è che noi possiamo dare tutto per scontato. Il lavoro di Paratici è un lavoro anche di ricostruzione di solidità interna che poi diventa una solidità esterna, perché questo lavoro lui lo sta facendo, lo deve fare grazie a, cioè lui ci sta mettendo la sua faccia, e chiaramente la sua faccia è anche quella della credibilità per quanto riguarda il calcio. Poi vabbè, tirerete fuori la storia della squalifica, mille, quello che volete, però comunque a livello di calcio questa figura rafforza l'immagine della Fiorentina.
3: Sì, a me non torna il suo comportamento con Vanoli, a me non torna questo, lo ripeto, perché oggi, ogni giorno che passa, che è passato, diciamo dal momento della salvezza aritmetica, va bene, sì, se te vuoi essere rigoroso, ma un minuto dopo la salvezza aritmetica, se te vuoi aiutare Vanoli a prendere credibilità, lo devi confermare. Pensa che forza avrebbe avuto la Fiorentina, se vuole tenere Vanoli, se avesse confermato Vanoli, Vanoli va a vincere a Torino.
13: Ma è evidente, Luca,
3: così
13: che ci
3: oggi
13: sono dei dubbi.
3: Tutti sono convinti e lui non è la prima scelta.
15: Sì.
3: Che se no lo confermerebbe, giusto?
13: Certo.
3: E quindi pensa, alla fine, se poi lo confermi, già è debole. E lo renderà più debole, perché hai voglia, lui può dire quello che vuole, ma se non l'ha ancora confermato vuol dire che lui ha altre
2: idee. Questa tua riflessione, no, infatti, condivido, mi porta a fare un domandone a Niccolò Ceccarini. L'eventuale conferma di Vanoli è un'idea che rimbalza nella testa di Paratici, o è un'idea all'interno della società e quindi Paratici ci si sta confrontando?
13: Te ti soffermi sull'allenatore, io penso che lui abbia delle idee diverse anche su altre 3-4 situazioni,
2: eccoci,
13: della squadra. Quindi beh, io penso che lui sta facendo
2: forze contrarie, carta bianca.
13: No. Che secondo me lui c'ha in testa di cambiare altro. Cioè, nel cambiamento, sì, nella valutazione, mettiamola così, non che voglia cambiare, nella valutazione non c'è solo l'allenatore.
3: Infatti lui ha parlato della ieri ha fatto società, riferimento alla società.
13: Perché una squadra ha varie figure.
2: Staff medico, team manager.
13: Bravissimo, per cui secondo me lui vuol capire un attimo meglio le cose. In questi mesi ha anche fatto delle valutazioni. Tra l'altro, insomma, ci sono anche delle situazioni interne che sono già accadute, no? Quindi, che secondo me non sono tutte casuali. Non sono tutte casuali, no? Voglio dire, comunque sia. Ecco, questo vuol dire che lui in questo momento sta cercando anche di fare un disco. Vuole anche capire dove può arrivare e quanto può arrivare. Perché comunque, poi, se mi dici, secondo te qualcuno lo vorrebbe all'interno della Fiorentina, lo vorrebbe confermare Vanoli? È evidente che lo vorrebbero confermare per mille motivi. Cioè, perché Goretti dovrebbe dire no Vanoli, per esempio, ha portato lui, Ferrari con lui, perché poi tratto la salvezza l'ha portata, per cui cioè, è legittimo che ci sia, perché non è che la conferma di Vanoli non è che non sia legittima, è legittimissima, è da capire se è la cosa giusta o meno, esatto, da fare. Questo è il discorso, non è che, cioè, qui non c'è in discussione perché il risultato l'ha portato, volente o nolente, il risultato l'ha portato, e quindi non gli puoi dire nulla, devi capire se è la scelta giusta da portare avanti oppure no. Ma se no, come diceva Luca, lui l'avrebbe già confermato. Quindi la valutazione dei Paratici non è oggi Vanoli al 100%. Vanoli è una delle tracce e vuol vedere se nasce una traccia diversa che gli possa permettere di dire: Paolo, ti ringrazio, ma ho scelto questa strada perché penso che questa strada sia migliore per la Fiorentina. E se non ci riesce, però, ci può essere il boomerang, come diceva anche Luca, che ti resta un allenatore. Però guarda, posso dirti una cosa, che in questo, cioè, Vanoli non gli cambierebbe il fatto di dire se hanno cercato altro e poi tengo te, perché lui comunque non credo che questa cosa gli darebbe fastidio.
2: Ecco, devono essere consapevoli che se ripartono con Vanoli poi bisogna fare difesa totale, non come in passato, come quando Palladino era in bilico, sì, e dicevano, sì, una volta in 6 mesi è il nostro allenatore. Cioè, poi c'è da difenderlo a modo.
13: Vabbè, per forza, a quel punto lo devi difendere. Però
3: consapevoli che non è la prima scelta, però. Difendi una non prima scelta. Quanto sei credibile nel difendere una non prima scelta?
13: Beh, se dovesse restare Vanoli, sarei curioso di sentire le parole di Paratici, perché a quel punto voglio vedere tutta la sua bravura nello spiegare certo, l'eventuale scelta, certo, perché chiaramente gli diranno: però se tu hai aspettato così tanto, forse vuoi, e voglio vedere dove arriva, ecco, però,
3: vabbè,
13: però comunque credo che alla fine questa situazione è una situazione che la Fiorentina deve cercare di risolvere velocemente, anche perché più si va in là certo, e più si alimentano tutti questi dubbi.
3: No, ma infatti secondo me sono andati troppo lunghi, cosa sai dell'accordo sulla risoluzione del contratto con Pioli?
13: Che credo Pioli abbia rinunciato un anno. E
3: sono trovato a mezza strada.
13: Sì, io ho capito questo.
2: Ha preso i tre del secondo anno, ha rinunciato ai tre.
13: Sì, penso sia andata così.
2: Sei lordi.
13: Sono sei.
2: Sì. Risparmia sei.
13: Sì, diciamo che doveva prendere 9, ne prenderà 6.
2: Sì, ecco,
13: sei.
2: Non decorre, non 12,
13: decorre perché, l'ultimo, se non ho capito male, l'ultimo stipendio decorre dal 30 giugno, cioè dal primo luglio. Cioè, i soldi li prende fino al 30 giugno. Io, se non ho capito male, l'accordo della risoluzione finisce nell'annata sportiva.
2: Che bellezza.
13: La bellezza, voglio dire, sai.
3: Lui praticamente
13: ci sarebbe a domandarsi perché gli si è dato tutti questi soldi.
3: 6 anni, 6 milioni per un anno. Lui metà a casa.
2: Lordi, giusti?
13: Sì.
2: Sono sei
13: lordi, perché sono 3 netti a stagione.
3: No,
13: ogni stagione sono 6 lordi.
3: Sono 6 più 6, sono 12.
13: Sono 12.
3: 12 lordi. Sì. Un milione lordo.
2: Sì.
3: Se per noi il metallo non l'ha fatto, tutte le mattine c'era 300.000 euro.
13: Vabbè, è vero, Luca, ma insomma.
3: No, ma io ho sbagliato, ragazzi.
13: Non sai quanti soldi hanno speso sui giocatori e non ce n'è stato uno che ha portato qualcosa di importante.
3: Faccio fatica a chiederti di giocatori, perché con questo scenario mi sembra.
13: No, per me va via Gudmundsson tutta la vita. Va via. E sono dispiaciuti, perché comunque sanno che questo potrebbe essere un Ilicic. Però credo che lui sia destinato ad andare, ecco. Diciamo che la tendenza è che Gudmundsson è in uscita, anche mercato. Io ho capito che Gudmundsson è in uscita, mi dispiace anche a me, perché era un giocatore sul quale io ci avevo riposto molta fiducia, ci credevo, però evidentemente io penso che se arriva un'offerta lo danno, e poi su tutto il resto
3: mi
13: c'è tutto
3: da capire. Mi levi una curiosità, perché il rinnovo del contratto di Mandragora l'ha annunciato solo Mandragora.
13: Sì.
3: A Mainz.
13: Giravoce si è andato anche a depositarlo manualmente in Lega Calcio. E non gliel'hanno accettato, perché ci deve mandare la mail. Vabbè, parte le battute. Non lo so, Luca.
3: Ma è confermato.
13: Sì, è confermato. Quello è confermato. Lo diceva anche l'ex dirigente della Fiorentina. Tutti lo dicono, però ancora non è ufficializzato. Non so, probabilmente per una questione. Lo depositeranno in virtù della nuova stagione sportiva, io non lo so.
3: Primo luglio, però lui è legato alla Fiorentina.
13: Lui è legato alla Fiorentina, sì. Fino al 2028.
3: Ma io penso che lo daranno via, che dici?
13: Questo spogliatoio, secondo me qualcosa bisognerà rinunciare da una parte. Non lo so se Mandragora sia quello, diciamo, destinato a essere sacrificato. Magari può avere anche un po' di mercato, può essere quella una motivazione. Uno che potrebbe essere sacrificato è ovviamente Ken, perché comunque sappiamo tutti la storia di Ken e tutto quello che comporta. Però non so nemmeno come riusciranno, perché di cose da fare ce ne sono davvero tante.
3: Ti devo dire che tanti ascoltatori hanno detto: ma siamo proprio sicuri di non portare a casa Solomon? Ecco, in virtù dei suoi rapporti con il Tottenham, non si potrebbe avere uno sconto sui 10 milioni richiesti?
13: Io credo che lui ci provi a avere lo sconto. Cioè, allora io pensavo anche se si potesse fare un nuovo tentativo per Dragusin, mettiamoci un pacchetto, però bisogna vendere Pongracic. Il problema è vendere Pongracic, perché rivenderlo ai soldi, speriamo faccia un mondiale, faccia tre partite al mondiale normali, perché possa alimentare un po' di mercato su di lui. Perché francamente
2: ieri ha fatto una bella partita, però è chiaro poi ci sono
13: una ogni quanto, capisci? Poi insomma la partita di ieri secondo me fa testo giusto, perché comunque è vero, c'è una soddisfazione
2: messo del loro,
13: sì,
2: eccetera,
13: però
2: eccetera.
13: Per esempio
2: noi eravamo lì,
13: vogliamo parlare di quello che è successo a Roma,
2: non parliamo,
13: capito?
2: Senti, ci giri gli aggiornamenti che ho visto hai dato su Fabiano, tutto mercato web su Fabiano
13: Paolo. Guarda, io ieri pomeriggio, quando mi sono informato, me l'avevano già dato per scritto che si sarebbe arrivati all'operazione allegamento crociato, un infortunio grave. Oggi è andato da Mariani, perché comunque
2: già il rallenti non si poteva vedere,
13: esatto, e lui ha capito subito anche lui di essersi fatto molto male. Hanno voluto fare, diciamo così, questa visita ulteriore da Mariani. Loro avevano pezzo un po', ti do questo questa piccola indiscrezione. Ieri avevano già fissato anche la sala operatoria, perché erano probabilmente già tutti certi che ci sarebbe stata la lesione, che c'era la lesione del crociato, quindi ha detto lo portiamo lì, lo confermiamo e lo operiamo subito per accelerare i tempi. Io penso potrebbe essere operato già tra oggi e domani.
3: E quindi salta l'ipotesi di poterlo vendere facendo cassa col Como.
13: No, sì, ammesso che, voglio dire, il Como possa tornare sulla...
15: Salta tutta la preparazione.
3: No, ora non lo puoi
13: ora, ora a Parisi, diciamo, speriamo di averlo a novembre.
15: Sì.
13: Ci vuole un po' di tempo.
15: Dovrà recuperare e dovrà poi gestirsi anche una stagione dove appunto non fa preparazione.
3: E l'ultima cosa che mi
15: desta
3: come curiosità, perché ne abbiamo parlato tanto durante l'anno di Fortini, ci sono state poi novità oppure si porta a un anno di scadenza?
13: Se il modulo resta questo va via. Se il modulo resta questo per
3: se
13: me va via. Se resti
3: a 4 non funziona.
13: Va via. Cioè. Va via, come va, per me un altro e va via è Dodò. Per me un altro e va via Dodò, sì, perché secondo
3: me...
13: c'ha
3: un anno di contratto Dodò.
13: Sì, però insomma comunque sia, sai Luca...
15: Ma magari un po' di cassa.
13: Lo so, ma tanto se ti rinnova il contratto...
3: c'ha un anno di contratto, ma se... fa cassa. Ma di che? Con un anno di contratto, ma che scherzo?
15: Dodicino.
3: Ma basta, buono.
15: Decino.
13: Sotto quello che 10. Sarà, sarà. Quello che sarà, sarà, però secondo me anche Dodò è un altro che potrebbe partire.
15: Cambiare, Luca, basta. Cioè, perché poi sembra uno sia acido, no? Però ieri... cioè no, la Fiorentina è tornata a essere una famiglia. Allora fammi capire, Dodoino, cioè mesi pari siete una famiglia, mesi dispari non vi parlate, perché poi il calcio si dimentica tutto, ma c'era il periodo di mancato rinnovo, non parlava più, non sorrideva più, non correva più, non passava più. Ora sono tornati in famiglia a 180 minuti alla
13: però
15: fine.
13: Vedi, io ti dico una cosa,
15: cosa gli direi io, siete proprio delle belle
13: Comunque io ti ho dato delle mie sensazioni, noi stiamo lavorando anche come redazione di Tutto Mercato Web per cercare di capire che cosa stanno pensando per la Fiorentina del prossimo anno. Io ti ho dato delle mie sensazioni e speriamo che naturalmente da queste sensazioni arrivino anche delle notizie concrete che si comincia a delineare la Fiorentina in futuro.
3: Grazie
13: a voi.
15: Grazie Nick.
13: Ciao.
3: E ve lo ricordo, il mercato passa da qua, passa da Radio Firenze Viola, passa da Tutto Mercato Web, passa da questi uffici qua, dove ragazzi credetemi, è veramente un piacere per chi fa questo mestiere lavorare, perché c'è dibattito, analisi e soprattutto arrivano le notizie che poi noi vi proponiamo in tempo reale. Siamo di corsa, l'ultima pausa e poi andiamo con l'ultimo spazio, andando a raccontare e salutare un caro amico.
16: Radio Firenze Viola.
17: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
16: Radio Firenze Viola.
18: Eccomi ragazzi, eccomi, ci sono, ci sono Luca, ci sono, sono qui per voi, per te e per il Loreto.
3: Ciao Francesco,
18: grazie. Una cosa, ragazzi, ora che ve l'ha detto Palatici, no? Ora che ve l'ha detto che ha comprato la casa a Firenze, ora vuol dare una armata, va bene? Ce lo devono dire, ce lo devono far sapere, ora ve l'ha detto in maniera pacata, perché se l'ero io e vi chiamavo in diretta a faceva arrossire. Ora ve l'ha detto, però non siamo sicuri, ce l'ha detto sì, però potrebbe aver comprato la casa per farci un Airbnb.
15: Non l'abbiamo mai detto.
19: Buon pomeriggio, dai, ragazzi. Vai a vedere che Vanolone deve vincere pure venerdì con l'Atalanta, che l'Atalanta a me mi sa tanto che si sta a scansare, che non vuole andare in conference. Ma ho già perso col Bologna, poco poco perde pure con noi, e Bologna vince con un Inter che sta a festa. A finire ci va il Bologna. Comunque Vanolone, io mi dispiace, secondo me hanno già deciso, mi dispiace, ci vedo un buon tecnico e tutto quanto, ma non lo terrei, serve aria pulita, freschezza.
20: Buongiorno Luca e buongiorno direttore. Saprà il dibattito, come direbbe Dimitri Conti, ma il dibattito secondo me non c'è. perché comunque, per quanto bisogna ringraziare Paolo Vanoli per quello che ha fatto, anche ieri la squadra per l'ennesima volta è andata solo in contropiede, quindi non c'è gioco, non c'è proposta di gioco, bisogna ripartire da un allenatore diverso, di lì non si scappa. Altra riflessione su un giocatore che sulla bocca di tutti, non Mandragora, Mandur, ragazzi, sarà anche in crescita, ma io continuo a vedere una lentezza pachidermica, sì. Vero che ha fatto il gol, ma è una papera di Di Gregorio, vero anche che ha fatto il passaggio suicida all'inizio che ha messo Vlahovic di fronte a De Gea, quindi secondo me, al contrario di Mandragora che ci sta nella rosa della Fiorentina, Mandur per me continua ad essere un giocatore non di alto livello.
1: Ciao ragazzi, sono Guido. Allora, l'anno scorso Palladino, con gioco molto più votato dalla concretezza, ha in qualche modo coperto tanti di quei problemi che ci portiamo dietro probabilmente da diversi anni, che hanno cominciato a sedimentare e quest'anno hanno creato qualcosa che è diventato recrudescente proprio, e ci sono creando una sorta di palude in cui è affogato Pioli, e comunque anche Vanoli in qualche modo è riuscito a, con le ultime bracciate, a uscire con i giocatori, quindi bisogna cambiare perché la palude va prosciugata totalmente, giocatori e allenatore, bisogna prosciugare e ricreare terra fertile.
21: Bel gioco, non bel gioco, mi piacerebbe sapere cosa vuol dire sto bel gioco. A Roma tutti pazzi, guardate Lazio-Roma, non si riesce a capire come la Roma abbia fatto a vincere, come ha fatto due colpi di testa, calcio d'angolo, guarda Ristante, guarda Mancini, Bordagò, la forza nel fisico, nella prestazione, calcio da fermo, bel gioco.
22: Allora, io voglio far notare una cosa: la classifica del giro di ritorno vede la Fiorentina al sesto posto con 28 punti. Disgraziatamente, dovesse vincere, ne raggiungerebbe 32. Questo con una squadra che ha ricevuto i primi esterni e cambio di modulo già dopo la fine del girone d'andata. Ora, io non lo so,

0: praticamente settima. Quindi è già in
1: va in confidence, quindi non la scampa.
0: Ecco, non è che quindi viene a campionato finito. Quindi
1: è la partita virtuale venerdì nella
0: non
1: quale
0: dice,
1: salutare
0: per perdere, o si non va in conference,
1: salutiamo l'ex Palladino e poi vedremo come si congederà il pubblico da questa squadra eccetera.
0: Allora salutiamo e ringraziamo Paolo che ci ha chiamato allo 055 77 11 171. Ciao Paolo.
2: Benissimo, senti, ti ho fatto presente, ma Raola sarebbe bene in panchina per la Fiorentina.
1: Ti piacerebbe lui?
2: No?
1: Sì, bisogna vedere se ci viene.
2: Ma dipende soprattutto da quello da Fab, che è venuto adesso ora, dipende tutto da lui, capisci? E a fargli capire se sì o no, e lui comanda, capito?
0: Paratici. Lo so, Iraola però piace a tanti, poi non è quello diceva Tommaso Loreto, Paolo, è un dato oggettivo, chi allena in Premier allena nel campionato più importante del mondo, cioè non è semplice venire a Firenze dove non fai nemmeno le coppe.
2: Ho capito, ma ascolti, di quello che ho presente, ma Benitez è fine del fatto.
0: No, di Benitez sono perso, cioè dove allena Benitez ora? Ti piaceva Benitez a te?
1: Non ma, so se...
2: Ma Benitez è un grande allenatore, come sbaglio.
0: Sì, ora ultimamente devo dire ne abbiamo un po' perso le tracce, però...
1: È al Panathinaikos,
0: in Grecia.
2: Comunque
0: lui.
2: Io su Raola
0: io sinceramente ti devo dire la verità, mentre Raola mi piace perché rappresenta un progetto, Benitez mi sembra molto figlio di un passato, io vorrei andare a cercare i nuovi Benitez se possibile, ecco,
2: ma
0: se...
2: il primo va bene,
0: Iraola, grazie sicuramente,
1: grazie Paolo.
0: Anche a Tommaso Loreto piace Iraola,
1: c'ha questo alone dell'innovatore, di quello che con una squadra che non aveva i mezzi delle big inglesi ha fatto comunque bene, fra l'altro Xavi Alonso al Chelsea, quindi intanto il Chelsea lo possiamo togliere,
0: Mourinho forse va al Real Madrid,
1: Mourinho ci siamo verso il Real,
0: e pensa cambia Lazio, cambia Napoli probabilmente, cambia Milan possibile, cambia Atalanta sicuramente, poi balla la Fiorentina, balla il Torino,
1: balla il Bologna, balla, se ci sono queste panchine,
0: balla il Bologna
1: libere.
0: Cioè mi fermo a queste, cioè mi fermo a quelle diciamo primarie, diciamo quelle un pochino più competitive, cioè pensate 7 panchine, alcune certe di cambiare, alcune che ballano, insomma sarà un cambio, e anche questo può essere un aspetto, che la Fiorentina ovviamente non essendo la prima scelta di nessuno magari possa essere in qualche modo coinvolta in qualche allenatore che possa aspettare la chiamata di una partita, di una panchina più importante, non lo so, aspettiamo però non lo so, oggi però è il giorno in cui dobbiamo secondo me rendere merito a quello che ha fatto Vanoli, perché so, qualcosa questo allenatore ha fatto.
1: Va bene, allora tra poco vogliamo fare gli auguri e salutare.
0: No, prendiamo l'umore del popolo con lui, il popolo viola, perché non vive a Firenze ma è più tifoso di tanti fiorentini e poi è un carissimo amico che mi fa profondamente piacere sentire.
1: Quanti ne fa? 20, 25. Sandor Svacca, auguri, buon compleanno Sandor.
3: Ciao ragazzi.
0: Poi voi fate gli spiritosi.
1: Quanti sono? 27, 28, quanti sono?
0: Non si dica.
3: Sono 52.
1: Ma no, dì, non, ma non ci credo mai.
0: Non è vero, non è vero.
3: 52 e sentiti tutti.
0: No, peggio ancora questo. No,
3: diciamo che questo campionato me ne ha aggiunti 10, dai, almeno a livello mentale. Sono ingrigito.
0: Senti, guarda, no. ci fa molto piacere farti gli auguri perché sai che te sei una persona a cui noi vogliamo molto bene, sei un compagno di viaggio che ci inorgoglisce,
1: un riferimento nell'organizzazione.
0: Ora l'anno prossimo non verremo a trovarti perché siamo fuori dalle coppe, ricordiamo che stiamo parlando del titolare della Unicum, che naturalmente vive a Budapest ma con una storia anche commovente per certi versi che lo lega a Firenze e alla passione per i colori viola, e quindi guarda, nessuno meglio di te ci può aiutare a chiudere queste 2 ore di trasmissione portando il tuo umore, il tuo pensiero su tanti temi.

0: che ballano, sposandoti un po' come, come simbolo di un modo di essere, di un mondo di essere tifosi. Ecco. E che, beh, che faresti con l'allenatore, Sandor?
1: Ma guarda, io allora, quest'anno per me è stato terribile, cioè è stato veramente terribile, come per tutti penso. E io non ho nulla contro Vanoli uomo, anzi guarda, gli devo dire 50.000 volte grazie per quello che ha fatto, perché ci ha veramente tirato fuori dalla cacca. E però non so come dire, per me sarebbe come se lui dovesse rimanere, sarebbe come una ferita che non si richiude, non so se mi spiego.
0: Sì, sì.
1: Perché mi verrebbe in mente quest'anno terribile, veramente è stata una cosa veramente terribile, e per cui io penso che ci vada un cambiamento. E ripeto, niente contro di lui, però è proprio l'idea di lui che non mi piace, è l'idea di, io voglio voltare pagina, io quest'anno lo voglio cancellare dalla mia memoria, e penso che se lui dovesse rimanere questo non si potrebbe fare, non so.
0: Risultato negativo ritornerebbe il problema, ma cos'era?
2: Io sono di quel partito lì dell'aprire la finestra, no? Cambiare totalmente aria,
0: con la premessa che ha fatto Sandro, però mille volte grazie,
2: che rispetto ai calciatori, per carità, lui è da ringraziare
0: sempre e comunque.
1: E mi dà abbastanza fastidio che per come lo stanno, perché lui non si merita secondo me questo trattamento un po' ambiguo,
0: di stare a bagnomaria, è così.
1: Sì, no, lui è un professionista serio, l'ha dimostrato, e lui si merita di essere
2: Eventualmente opzioni possono essere. Sì.
0: E dei nomi che circolano, quale e perché soprattutto ti intrigherebbe?
1: Ma Luca, il problema è che non ce n'è uno che mi intriga.
2: Eccoci. Nemmeno quelli inglesi, Sandor.
1: Ma a parte che secondo me non ci verrebbero mai qui, perché cosa ci dovrebbero venire a fare a Firenze, una squadra che non fa nemmeno non fa nemmeno le coppe, non fa nemmeno, ma non ed è anche l'idea di Vanoli, perché Vanoli per me rappresenta il non volere fare il passo in più, che è una cosa che ci stiamo portando avanti ormai da tantissimo tempo. Quando si dovrebbe fare, va bene ragazzi, ripartiamo, alziamo l'asticella, famosa asticella, ecco, Vanoli non è alzare l'asticella, ma non lo è nemmeno De Rossi o chi è l'altro, Grosso. Sono tutti nomi che ti dicono settimo, ottavo posto, sesto se sei fortunato, ma io vorrei vorrei che mi dicessero un nome che dico che casco dalla sedia, capito? E se i nomi sono questi, non so che dirvi ragazzi, io fortunatamente non devo fare il direttore sportivo, c'è gente molto più adatta a me, ma non vedo nomi in giro che mi fanno divertire.
2: Stavo pensando, Sandor, che l'anno scorso effettivamente la Fiorentina ci ha provato ad alzare l'asticella, e con Pioli, al di là che poi era gradito alla piazza, comunque portavi un allenatore e aveva vinto uno scudetto, che è tanto, e non vedevamo sulla panchina, visto te com'è andata. Sicché poi alla fine sono d'accordo con te, io non vorrei mai essere nei panni di Paratici quest'estate.
1: Ma sì, è vero, ma io posso dire una cosa, io non cambierei posto con Paratici mai nella vita in questo momento, perché lui è veramente in una situazione. Da una parte la gente vuole che lui faccia i risultati, dall'altra parte non so quanti ne deve smaltire lui adesso.
0: No, guarda, se io ho fatto il conto, le deve vendere tra quelli che tornano e deve rimandare, quelli che vuole mandare via 25-30 più o meno.
1: Hai capito? Cioè, allora, di che parliamo? Non lo so ragazzi, non so onestamente che dirvi, vorrei potervi dire una cosa, ma non so veramente che dire, sono spiazzato anch'io. Temo che sarà un altro anno un po' così, un po' come quello, non come quello che è stato quest'anno, speriamo, ma un po' lì a bagnomaria anche l'anno prossimo, non si riparte mai.
2: Magari ci mette del suo Giuseppe commisso, perché poi c'è anche quell'aspetto lì.
0: Sì, anche questa è una figura.
1: Posso, io ti posso parlare di tifoso, da tifoso.
2: Devi.
1: Quello che dico io non rispecchia in nessun modo la vostra radio, nemmeno voi, ma io ragazzi, io di questi non mi fido più.
2: Quello è un problema. Che c'è.
1: Non mi fido più. Perché mi dovrei fidare di Giuseppe Commisso quando non so quando è venuto l'ultima volta a Firenze?
0: No, è venuto nel ricordo del padre quando fece una messa in commemorazione. E basta. E poi non è più tornato. Ma soprattutto, al di là di non tornare, te mi insegni oggi, poi grandi manager, grandi imprenditori, ci sono dei modi di collegarsi, no? Te potresti parlare da New York come se tu fossi al Viola Park, oppure prendere un aereo in 6 ore e essere a Firenze. Cioè,
2: c'è distanza.
0: Non ci sono stati nemmeno messaggi politicamente corretti, cioè di un...
1: No, ma c'era stato uno abbastanza comico quando ha ringraziato tutti quanti per la salvezza, no? Quello lì, che ho detto allora lì, cioè, anche lì mi sono cascate un po' le braccia e non è che loro gli stanno dando una gran mano, però devo dire.
0: No. Questa è la verità.
2: Post Genoa.
0: Ci dici da quali giocatori ripartiresti, fermo restando che non sai né qual è il progetto sportivo né chi è l'allenatore, quindi non ti dico di sparare alla luna, ma quasi.
1: Hai detto poco. Ma secondo me io terrei il centrocampo.
0: Sì.
1: Non dovrebbe essere il centrocampo titolare, questo centrocampo con un'aggiunta di giocatori un po' più forti, però il centrocampo, io penso che il centrocampo sia il minore dei nostri problemi. Davanti vedo dei grossi problemi perché Ken mi sembra ovvio che se ne vada. Piccoli anche ieri, insomma,
0: faceva tenerezza
1: e soprattutto gli esterni, cioè io andrei molto a lavorare sull'attacco e sugli esterni. Terrei Pongracic dietro, terrei chiaramente il portiere se ci rimane, terrei quelli che hanno giocato ieri a centrocampo su tutti i Fagioli e poi da lì onestamente ragazzi non so che dirvi.
2: Non molti di più,
0: no,
2: lo vedo come a te. Sì, non andrei oltre, no. Ecco,
0: sì, puoi fare delle scelte di spogliatoio. Io ti devo dire che l'ultimo Ranieri lo terrei perché mi è sembrato riportato nella sua dimensione, ci può stare, ma ci può stare, ecco, cioè non è
2: magari con un'alternativa.
0: Mi dispiace per Parisi ci poteva stare.
1: Io volevo dire, a me Parisi questa cosa mi dispiace veramente.
0: Mamma
1: tanto.
0: Mia, guarda, hai ragione.
1: E poi anche Comuzzo ieri mi ha lasciato dei grossi dubbi.
0: Ma io sembra che abbia disimparato tutto all'improvviso.
2: O erano in mezzo sui gol di Vlahovic alla fine. Poi c'è stata la deviazione, quindi sfortuna, però era un po' in mezzo.
0: Disimparato quello che aveva, non lo so. Vabbè, dove festeggi stasera?
1: Stasera guarda, vado a cena con mia moglie al ristorante.
0: Ma senza figli?
1: Senza figli.
0: Scaricati i figli, ho visto delle immagini bellissime, pubblica, una famiglia bellissima. Ti siamo vicini, un grande abbraccio e insomma tanti
2: e a presto Sandor, ovviamente quando passi di qua.
1: Siete gentilissime ragazze, grazie mille.
0: Ancora a presto, un grande abbraccio.
2: Grazie Sandor, ciao e auguri
1: ciao,
2: ancora.
1: Ragazzi, forza ciao. Viola sempre. Ciao.
2: Insomma, Comuzzo,
0: guarda, di questa cosa uno di questi giorni ne parliamo.
2: Comuzzo,
0: che ha fatto questo ragazzo?
2: Non lo so. Francamente non lo so perché
0: Manoli,
2: anche troppo.
0: Anche
2: troppo, sì.
0: Ma gliel'aveva levato dalle mani, secondo me.
2: Sì, cioè andavo proprio vicino. Io ricordavo un po', mi ha ricordato Italiano con Igor a fine partita, la finale di Praga, ma non così veemente.
0: Mamma mia.
2: Anche lì se meglio se lo fai nello spogliatoio. Sì, secondo me
0: sì, l'ha fatto in un momento di gioia perché era
2: poi certo sul gol, però insomma E dopodiché probabilmente era la reazione a quella situazione del gol dove non lo aveva visto piazzato, e anche lì c'è da fare una riflessione importante, la deve fare Paratici, posto che non so che mercato può avere.
0: Pensa 30, Comuzzo
2: adesso 30, no, 35
0: che
2: milioni,
0: che mercato può avere
2: un anno fa, o uno e uno due, si era pronti, sì, sì, a farci incatenare per, sì, non, sì, venderlo, però non è così.
0: Va bene,
2: ok, siamo arrivati in fondo a questo primo appuntamento di settimana, fra l'altro al volo lo abbiamo sottinteso, lo saprete, è ufficiale il calendario dell'ultima giornata, la Fiorentina va in campo venerdì sera 20:45,
0: finisce prima, meglio,
2: esatto, con, con l'Atalanta, quindi poi l'ultima giornata il sabato e la domenica la vivremo da spettatori. Noi proseguiamo la giornata con Passione Fiorentina, Flavio Nissanti e Rossella Bucci, poi dalle 17 Giacomo Galassi, il mister Sauro Fattori, andiamo avanti fino alle 19, Dimitri Conti, uno contro tutti, e avanti così fino alle 21, visto che poi saremo in giro per il mondo con Chiara Andrea Bevilacqua e i tifosi Viola, mentre le Lady Radio propone musica, informazione e ancora Fiorentina a partire dalle 18, e poi domani alle 14 di nuovo
0: noi
2: ripartiamo.
0: Ci siamo.
2: Vanoli sì, Vanoli no, Vanoli forse, insomma, immagino continueremo a parlarne. Ciao, buon lunedì,
0: a domani.

0: Classe Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Al ristorante pizzeria Acqua Matta e Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna, atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada.
1: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
2: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo, perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran, nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo. Vladimir Putin oggi a Pechino da Xi Jinping. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale, fornendo un contributo importante alla risoluzione di questioni globali e regionali. El Kudri parla dal carcere, un racconto annebbiato di sabato, quando con l'auto ha travolto cittadini inermi, ferendone 8, uno col coltello che poi lo ha bloccato. Frasi agghiaccianti miste a richieste di aiuto. Sapevo che quel giorno sarei morto, ho bisogno che qualcuno mi capisca, dice al suo avvocato, intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. Spuntano delle mail di 5 anni fa, frasi rabbiose e ingiuriose verso l'Ateneo di Modena che non gli dava un impiego. In ospedale restano ancora 4 feriti, migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate, ora è cosciente. Assalto al centro islamico di San Diego in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola Al-Rashid. 3 le vittime, morti anche i 2 aggressori di 17 e 19 anni, trovati morte per ferite autoinflitte all'interno di un'auto a pochi isolati di distanza. Nell'auto messaggi anti-islamici. La polizia è assistita dall'FBI per far luce su un caso ritenuto al momento un crimine d'odio. Innalzato il livello di protezione in tutto il paese, la polizia di New York ha rafforzato la sicurezza nelle moschee della Grande Mela. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate al largo di Cipro. Decine gli attivisti fermati, tra i quali 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza. Anche la sorella della presidente irlandese, Catherine Connolly, è tra gli attivisti bloccati. Molti trasferiti a bordo di una nave partita alla volta del porto israeliano di Ashdod. Netanyahu plaudi ai suoi militari, lavoro eccezionale. Protesta il centro-sinistra. Schlein denuncia l'ennesimo atto di pirateria in acque internazionali da parte di Israele. Si muove il governo, Tajani chiede il rilascio immediato degli italiani. I corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive saranno recuperati entro domani. E i cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. 2 saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 domani, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Nella battaglia dei giganti della Silicon Valley, Elon Musk esce sconfitto contro Sam Altman per motivi procedurali. Una giuria della California ha respinto all'unanimità le accuse dell'uomo più ricco del mondo nei confronti del suo rivale, perché presentate dopo la scadenza dei termini. Musk sostiene che Altman lo abbia manipolato e indotto a contribuire a suon di milioni al lancio di OpenAI, con la promessa di sviluppare un'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità. Una promessa poi rivelatasi falsa, con Altman che ha trasformato la startup in un'impresa a scopo di lucro. Musk presenterà ricorso. È tutto, a più tardi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
3: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
4: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
5: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
6: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
3: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
7: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
3: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei

0: Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti amici all'ascolto, le 7:05 minuti, parte puntuale come sempre un'altra puntata di Buongiorno Firenze, la seconda di questa settimana, l'ultima settimana di campionato vera e propria, anche perché poi la Fiorentina giocherà addirittura di venerdì alle 20:45 contro l'Atalanta, e quindi veramente tra pochi giorni la Fiorentina concluderà l'agonia del suo campionato, della sua stagione, una stagione terribile che è stata resa leggermente più dolce dal successo conseguito nella sfida contro la Juventus di questa domenica. Ma non torneremo a parlare del 2-0 inflitto ai bianconeri, che ha mandato nello sconforto un'intera tifoseria, per meglio dire un intero bacino d'utenza, perché poi le tifoserie sono un'altra cosa. Le tifoserie sono quelle della Fiorentina, della Roma, del Genoa, del Napoli, di città appassionate, di città legate alla loro squadra e al loro territorio. La Juventus, insomma, è un bacino d'utenza, certamente è la squadra con più sostenitori in Italia, ma insomma sappiamo bene che Torino è stata e resterà granata, e quindi naturalmente tutto quanto riguarda soltanto i diritti televisivi e gli ascolti. Detto questo, come promesso, oggi parleremo tutti insieme appassionatamente di Paolo Vanoli, perché già ieri vi avevo fatto intendere, no, che il tema del giorno sarebbe stato legato all'allenatore, e quindi ho piacere a sentire da parte vostra un punto di vista a proposito del futuro del tecnico. Vorrei sapere che tipo di idea vi siete fatti di Vanoli a conclusione di questo campionato. Io sono convinto che la Fiorentina farà un'ottima partita e secondo me potrebbe anche vincere venerdì contro l'Atalanta, un'Atalanta che si presenterà in ciabatte al Franchi. Palladino sa già di andare via, lo ha detto in 3000 salse, anche se non ha mai detto mi mandano via, me ne vado, però insomma ha fatto capire che con la proprietà non c'è feeling, che lascerà un buonissimo ricordo della sua esperienza a Bergamo. Insomma, ha fatto capire che ormai il suo percorso è terminato, e in tutto questo la stessa Atalanta ha già ottenuto l'unico suo obiettivo che le era rimasto dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia di un mesetto fa, ovvero sia la qualificazione alla Conference League. Nonostante la sconfitta di domenica per 1-0 contro il Bologna, infatti l'Atalanta è qualificata alla prossima Conference in virtù dei 3 punti di vantaggio che ha sul Bologna, ma soprattutto della differenza negli scontri diretti, la differenza rete negli scontri diretti tra le due squadre. All'andata l'Atalanta aveva vinto 2-0 a Bologna, a ritorno il Bologna ha vinto 1-0 a Bergamo, e quindi l'Atalanta è in vantaggio negli scontri diretti. E dunque, anche se nell'ultimo turno il Bologna dovesse battere l'Inter e l'Atalanta dovesse cadere a Firenze, anche in caso di arrivo a pari punti l'Atalanta sarebbe qualificata alla Conference che ha già festeggiato peraltro con delle maglie celebrative nei giorni scorsi. Detto tutto questo, vi voglio riportare però sul tema del giorno, e quindi su Paolo Vanoli. Voglio sentire un po' la vostra opinione su questo allenatore. Vi chiedo, ieri chiaramente era una giornata di goduria, di analisi positive, no, su quello che è successo a Torino, e quindi abbiamo un po' analizzato tutti assieme che cosa ha lasciato in dote il 2-0 dell'Allianz Stadium, no, nella vostra vita privata, no, nello sberleffo al vicino di casa, al parente, all'amico gobbo, no? E invece oggi andiamo poi su ciò che lascia in eredità la gara di Torino e in generale una buona seconda parte di stagione. La Fiorentina nel giorno di ritorno sarebbe ottava, a 2 punti dalla settima, ovvero sia dalla zona Conference, e quindi tutto sommato Vanoli avrebbe fatto un giorno di ritorno in linea con quelli di Italiano, di Palladino, insomma degli ultimi anni, pur con una squadra sicuramente più debole e senza un centravanti e con tutti i problemi del caso. Quindi io non lo sto incensando, sapete bene che il mio forza 1% resta lì, resta proprio in alto dove osano le aquile, e noi osiamo, cioè io almeno voglio osare, poi non so quanti di voi vorranno osare. Quindi io resto dell'opinione che nonostante un buon giorno di ritorno, un buon, perché sennò qui gli aggettivi spesso vengono presi a casaccio dal cilindro magico o dalla sacchetta, uno infila la mano e tira fuori straordinario, splendido, formidabile, mirabolante. No, un buon girone di ritorno in linea con gli ultimi anni della Fiorentina. Gli ultimi anni è arrivata, sì, tranne l'anno scorso che è arrivata sesta, ma con l'italiana è arrivata una volta settima, due volte ottava, e in questo momento nel girone di ritorno la Fiorentina sarebbe ottava, quindi è in linea con, probabilmente magari se batte l'Atalanta finisce settima, ma cioè, siamo lì, ecco. Quindi utilizziamo con correttezza e lucidità gli aggettivi. Al termine di un buon girone di ritorno, chissà che cosa è cambiato nella vostra mente, nei vostri giudizi a proposito di Paolo Vanoli. Se è cambiato qualcosa, cioè io credo che tutti voi, quando Vanoli è arrivato a novembre, abbiate pensato: beh, è arrivato il traghettatore, speriamo che ci salvi. E ovviamente poi a fine campionato, arrivederci e grazie, medaglina e arrivederci, come avrebbe detto il mitico Ciuffi, e via a un altro allenatore. Poi col passare del tempo sono arrivate dei risultati, perché oggettivamente se dal ventesimo posto passi al quattordicesimo come adesso la Fiorentina, vuol dire che dei risultati sono arrivati, delle vittorie importanti, anche secondo me alcune prestazioni che sono state convincenti, perché io ho sentito tirare soltanto cacca sul lavoro di Vanoli. Secondo me non è così, cioè ci sono state nel corso del girone di ritorno delle buone prestazioni, magari non da spellarti le mani dagli applausi, e questo è poco ma sicuro, ma insomma nei limiti della Fiorentina delle buone prestazioni ci sono state, anche in Conference League peraltro, non soltanto in campionato. Champagne della Conference che si è conclusa male, ma insomma le vittorie contro lo Jagiellonia, contro il Rakuf, la partita stessa a Firenze contro il Crystal Palace sono state delle buone prestazioni, ma soprattutto in campionato si sono viste anche delle gare molto buone, non ultima quella di Torino. E allora, fatta questa analisi e fatto questo diciamo così, questa sintesi, no, un po' alla Carlona, un po' superficiale, no, del lavoro del tecnico Viola, io vi chiedo a questo punto, ed è questa la domanda del giorno che poi inviterò l'ottima Sara Mastrosimoni a postare come sottopancia e poi magari anche come quiz social, la domanda del giorno che vi rivolgo è: ma è cambiato qualcosa nella vostra percezione di Paolo Vanoli? Perché io non vi sto chiedendo se merita o meno la conferma, perché fino a qualche settimana fa era un plebiscito di no. Non è che abbia molti dubbi sul fatto che l'idea di Firenze di cambiare fosse in discussione, però magari mi domando se questo girone di ritorno, l'esploit di Torino, la salvezza ottenuta con due turni d'anticipo, con anche alcune buone prove, insomma, secondo voi hanno cambiato dal vostro punto di vista la percezione di questo tecnico? Cioè se le sue chance di conferma dal vostro osservatorio privilegiato sono aumentate. Ecco, questo è il concetto. Oppure invece no, ecco, l'altra faccia è la medaglia, nonché l'altra possibilità di risposta da parte vostra è questa, cioè non è cambiato assolutamente niente per quanto riguarda la percezione di Vanoli. Restiamo fermamente convinti, siete da soli, fermamente convinti che il tecnico debba essere cambiato nella prossima stagione. Ecco, quindi io chiedo a voi questo. Vi dico subito, prima di partire con la rassegna stampa, oggi sono un sacco di articoli dedicati alla Fiorentina sulla stampa nazionale, come spesso succede, devo dire è accaduto peraltro un mesetto fa circa, proprio in un modo clamoroso, le opinioni sono discordanti sui giornali non solo, mi verrebbe da dire, tra i colleghi, perché per esempio io vi rimando subito all'articolo di firenzeviola.it a firma del nostro Angelo Giorgetti, che ha vergato un editoriale uscito stanotte sul sito, che trovate online dalla mezzanotte di oggi, che è molto, come posso dire, molto sibillino nel titolo, ma più che sibillino è molto diretto e chiaro nel titolo, ovvero sono proprio le primissime parole del titolo del pezzo di Angelo. Paratici ha deciso, vuole cambiare. I nomi in lista per la panchina, i tempi dell'annuncio e la cultura calcistica da costruire al Viola Park. Questo è il titolo scelto dal nostro collega, che quindi dà veramente una lettura molto diretta e molto chiara dal suo punto di vista, naturalmente, di quello che sono le informazioni in suo possesso a proposito della panchina della prossima stagione. E quindi questo è un tipo di lettura che dà Firenze Viola, quindi il nostro sito, ma francamente a noi è sempre risultata la volontà da parte del DS di cambiare tecnico, quindi noi non siamo mai stati del partito del verso la conferma, aumentano le chance, noi siamo sempre stati, almeno io, non solo per opinione personale ma anche per informazioni, siamo sempre stati orientati a considerare il ribaltone. Discorso diverso per altre testate che a brevissimo vedremo. Una di queste è quella che da un mese abbondante tira la volata al tecnico, che è il Corriere dello Sport Stadio, il quale oggi in prima pagina, nella pagina locale di stadio, quindi quella toscana, scrive nel titolo proprio d'apertura: Vanoli alza l'asticella, si decide, prima la conferma, poi una Fiorentina più competitiva. Il colpo in casa della Juve ha rafforzato la posizione di Paolo. Dal nuovo progetto al mercato, il tecnico aspetta il via libera di Commisso Junior. E poi scrive ancora il quotidiano: venerdì l'Atalanta, quindi la gara contro i bergamaschi, venerdì l'Atalanta e poi vedrà Vanoli e... scusatemi, sono ubriaco. Venerdì l'Atalanta e poi vedrà Paratici. Oh, ora l'ho detto per bene, quindi questo è il titolo scelto dal Corriere dello Sport. Quindi, che cosa dice il giornale in sostanza? Che dopo il successo di domenica a Torino sono in rialzo le quotazioni di una conferma di Vanoli sulla panchina della Fiorentina, e che dopo l'appuntamento di questo venerdì con l'Atalanta, direi nei giorni successivi, quindi a inizio della settimana dopo, quindi lunedì, martedì, non saprei, a fine stagione, ormai a stagione conclusa, Vanoli vedrà l'area tecnica, vedrà il direttore sportivo Paratici e evidentemente si dovrà fare un dentro fuori definitivo. Non si può mica continuare a immaginare questo balletto che si protrae. Cioè, ora, una decisione finale sul tecnico va presa, non è che c'è bisogno, cioè non è, no, io non penso che la Fiorentina abbia bisogno di riflettere molto ancora sull'allenatore. Mi sono permesso due settimane fa in un editoriale su Firenze Viola di scrivere questo, cioè che se la Fiorentina, che sono d'accordo con quello che ha detto Vanoli, non deve prendere la gara di Torino per misurare la bravura del tecnico. Secondo me il lavoro del tecnico lo si è visto contro il Verona, contro il Pisa, quando la Fiorentina era messa con la cacca fino al collo a Como, nelle gare contro le big in casa, il Milan, l'Inter, la Lazio. Sono quelle le gare dove si è misurata la vera bravura del tecnico nel lavorare con la squadra, non la gara di Torino, dove sì, per l'amor di Dio, era una gara vera perché la Juventus doveva vincere, però Fiorentina ci arrivava serena, senza obiettivi, in totale libertà, quindi non aveva grosse pressioni, anzi non ne aveva nemmeno una. Quindi sono d'accordo con quello che dice Vanoli. Detto questo, quello che stavo dicendo, quello che mi sono permesso di scrivere qualche tempo fa su Firenze Viola era questo, cioè che se un club è deciso, è determinato, è convinto, soprattutto tutte le anime del club sono convinte di voler proseguire con l'attuale figura in panchina, ma come si direbbe a Firenze, ma e che aspetta a confermarlo? Effettivamente la Fiorentina non lo ha mai confermato, se non facendo passare informazioni sotto banco che ad oggi Vanoli è uno dei favoriti, cioè ha le sue opportunità, le sue chance di essere confermato. Quindi questo è quello che sta facendo passare la Fiorentina. Quindi questo è un po' il concetto. Quindi vi ho dato la chiave di lettura di Firenze Viola del nostro ottimo editorialista Angelo Giorgetti, che trovate online da stanotte, andatevelo a vedere. Vi ho dato anche la lettura di, del Corriere dello Sport Stadio, che quindi parla di un Vanoli che vuole rimanere, ma su questo abbiamo pochi dubbi anche noi che lui voglia rimanere, ma con la Fiorentina che lo vedrà per decidere. In realtà, secondo quello che scrive il nostro Angelo, la Fiorentina ha già deciso e ha già scelto di cambiare. Quindi questo è un po' il preambolone, che si fonde anche con le con la domanda del giorno, che trovate proprio qua sotto, ecco qua, grazie al lavoro di Sara in regia. Vedete, Paolo Vanoli, è cambiata la vostra percezione sul tecnico, del tecnico? Questa è una domanda correttissima. Forza, fatemi sapere che cosa ne pensate. WhatsApp, vocali e scritti 348 75 13 933. Al telefono invece linea fissa 055 77 111 71. Mi raccomando, come dico sempre, le telefonate saltano la fila, quindi se chiamate adesso avete l'opportunità di entrare subito in diretta. Vi metterà in diretta Sara al di là dal vetro e potete stare in linea un po' di più. Se invece avete fretta e ci mandate un messaggio scritto, benissimo, non troppo lungo per favore. In alternativa, i WhatsApp vocali entro i 40-45 secondi. Sono dell'opinione che anche stamani saremo sommersi da messaggi, perché il tema del tecnico è naturalmente in primissimo piano, e quindi voglio sapere che cosa ne pensate. Bene. Allora, diamo conto anche dell'operazione di Fabiano Parisi. Ieri è arrivata la nota della Fiorentina attorno alle 19 circa, 18:50 circa, dell'operazione al legamento crociato del terzino della Fiorentina, o esterno, perché ormai faceva soltanto l'esterno alto. Sarà fuori tra i 5 e i 6 mesi, quindi insomma è una situazione purtroppo molto triste, che obbligherà la Fiorentina a trovare un elemento in più sul mercato. Questo è poco ma sicuro, perché poi la Fiorentina rivedrà il buon Parisi soltanto a novembre, dicembre. Insomma, questi sono i tempi che purtroppo corrono per quanto riguarda infortuni di questo tipo. Bene, e noi gli mandiamo un grande in bocca al lupo, mandiamo un grandissimo bocca al lupo a Fabiano Parisi, perché è stato nettamente uno dei volti migliori di quest'anno orribile. Lui, insieme chiaramente a Fagioli, insieme forse a Andur, insieme nella seconda parte di stagione a De Gea, a Ranieri. Questi sono soltanto gli ultimi in ordine di tempo dei giocatori che più si sono sacrificati per la causa viola, e quindi al buon Fabiano mandiamo un grande in bocca al lupo. Va bene. Questo per chiudere un po' sui temi del giorno. Chiaramente, se avete voglia di mandarci le vostre manifestazioni di affetto per Fabiano Parisi, fatecelo sapere, perché siamo molto pronti a fare la cassa di risonanza in favore del difensore. A questo punto direi di partire, anche se non avremo verosimilmente l'ausilio della grafica questa mattina, con la rassegna stampa. Abbiamo da risolvere un problemino, ma contiamo di farlo sicuramente nel giro di poco, e quindi non vi forniremo le immagini dei giornali. Partiamo con la rassegna stampa. Oggi voglio partire con il Corriere dello Sport Stadio, proprio perché rispetto a quello che raccontava il nostro Angelo Giorgetti su Firenze Viola, Angelo scrive che la Fiorentina, Paratici, ha già deciso e quindi cambierà Vanoli. Oggi è il Corriere dello Sport che, insomma, ha tenuto una linea ben diversa sull'argomento, dà chiaramente una lettura opposta, cioè dicendo che questo incontro ennesimo debba ancora avvenire e si debba prendere ancora una decisione definitiva. Pagine 18 e 19 del quotidiano romano, l'apertura è dedicata a appunto questo argomento, il confronto tra Vanoli e Paratici che arriverà alla fine del campionato. Pagina 18, il titolo è abbastanza chiaro: la partita di Vanoli, la vittoria con la Juve spinge il tecnico certo di meritare la conferma. L'impresa di Torino cambia il piano della discussione tra allenatore e Fiorentina. Dopo l'Atalanta si decide. Questo è il pezzo firmato da Francesco Gensini, La conferma è certo di meritarla, il tecnico e la salvezza in anticipo, tirando fuori De Gea e compagni da una situazione così complicata, gliene ha dato riprova. Tutte cose che Paratici, l'interfaccia perfetta di Vanoli in questo caso, sa bene appunto per via dei confronti quotidiani. Una parola tira l'altra, una frase porta l'altra e questo non va. Quello invece va. Quali sono i programmi e le strategie? Uno l'ha chiesto all'altro, soprattutto Paratici a Vanoli, ma alla fine il piano d'osservazione si è spostato più dalla parte del secondo e da lì l'allenatore e direttore sportivo ripartiranno, adesso che le questioni tecnico-tattiche non sono più fondamentali. La vittoria a Torino, scrive il quotidiano, non ha fatto gioire solo i tifosi e la squadra, ma senza dubbio ha gratificato anche il club in tutte le sue varie anime e sfaccettature. È stata la dimostrazione che al Viola Park andavano cercando sulle qualità di un gruppo sì inferiore a quelle che si credevano ad agosto, immaginando ben altri scenari. L'aspetto psicologico ha giocato un ruolo determinante prima e dopo, ma soltanto alla fine si è trasformata in un dramma sportivo grazie alla rincorsa. Non si è trasformata in un dramma sportivo grazie alla rincorsa con annesso traguardo tagliato. E se ritocca il concetto di rivoluzione all'interno del parco calciatori dopo una stagione che per forza lascia pochi prigionieri, vediamo un po', è per dar forma al concetto di ricostruzione ampia proprio per l'esigenza pratica di ricominciare un progetto nuovo. La ricetta è semplice e complicata insieme, un po' di conferme qua e là tra i calciatori, tanti innesti di valore. Batte Paolo Vanoli, risponde Fabio Paratici. Il punto sarà una Fiorentina di alto livello. Questo è il pezzo un po' particolare scritto oggi da Francesco Gensini sul Corriere dello Sport, a proposito di questo futuro incontro che il tecnico e l'area sportiva dovranno fare nel corso dei prossimi giorni. Vado anche sul tema legato al povero Fabiano Parisi. Parisi già operato, torna a fine anno con una foto che poi lui ha postato sui suoi social, dove ha insomma ringraziato tutti per i messaggi di vicinanza, ha detto che tornerà più forte di prima, insomma tutte frasi abbastanza fatte, ma d'altronde quando un giocatore subisce una mazzata del genere, anche soltanto psicologicamente, una mano gli deve essere data. E quindi scrive Stadio che tornerà a fine anno, quindi novembre-dicembre, come vi dicevo. E poi sempre Francesco Gensini dedica un pezzo a Ndur. Ndur che con la rete di Torino ha segnato il suo 7° gol stagionale, sono veramente tanti i gol per il classe 2004. Titolo di Stadio: Ndur al centro della viola, protagonista di una stagione in crescendo. Scher sarà uno dei punti fermi della nuova Fiorentina, azzurro under 21, presto l'esordio in nazionale maggiore. Eh sì, perché Baldini, il CT Baldini ad interim, ha già fatto sapere che nelle gare amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia convocherà tutta l'under 21 tranne, cioè oltre a il capitano Donnarumma e Pio Esposito in attacco, che saranno gli unici giocatori che della nazionale maggiore vera e propria convocherà. Quindi niente Barella, niente Calafiori, niente Ken, che comunque sia rottissimo quindi non potrà andare, quindi niente di tutto questo, soltanto i giovani della 21. E chiudo anche con Niccolò Santi che fa un punto su Solomon, che ha fatto una buonissima prova a Torino l'altro giorno. Sì, mi stavo per dire un'ennesima buona prova, sì, ennesima si fa per dire, perché poi lui da quando è tornato dopo l'infortunio la prima vera bella partita l'ha fatta l'altro ieri, e poi le successive 4-5 partite fatte dopo l'infortunio erano terribili. E scrive se il nostro Niccolò Santi: Solomon si gioca il riscatto e non potrebbe essere altrimenti, perché ovviamente è un prestito da valutare a fine anno. Allora, io mi fermo qui, 7:29 minuti, vado in pubblicità, stanno già arrivando, come era logico aspettarsi, tanti messaggi vocali e scritti. 348 7513 933, i vostri messaggi audio e testuali per noi via WhatsApp, altrimenti telefonate allo 055 77 111 71. La seconda parte di stagione della Fiorentina ha cambiato la percezione su Paolo Vanoli? Dovrebbe restare secondo voi? Fatemelo sapere. Linea Sara e tra poco torniamo.

0: face.
1: Ha avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
2: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
3: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
2: Tutti matti per il Velvet Pet.
4: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
5: Che incubo e trasloco!
6: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
5: Ma è fantastico!
6: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
4: Zeus Traslochi, in via Bocci 105. In zona Careggi. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena. Menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
7: Onda Dolce, dove il piacere è garantito. Colazioni con pasticceria di propria produzione per iniziare la giornata con dolcezza. Pausa pranzo veloce con piatti espressi per soddisfare ogni tuo desiderio. E la sera, l'aperitivo diventa un'arte. Due location, via Pistoiese 433 in zona Brozzi a Firenze e la nuova apertura Onda Dolce La Terrazza in via Pistoiese 161/G a Firenze. E per le tue feste private ci pensiamo noi. Onda Dolce, dove il piacere è garantito.
4: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
8: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in Poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
0: finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
9: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Ti stiamo aspettando!
10: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala,
11: guardala. Radio Firenze Viola.
12: Molto bene, riprendiamo la diretta, le ore 7:35 minuti. Abbiamo anche risolto il problema legato alle immagini della rassegna stampa, quindi a brevissimo vi faremo vedere tutte gli articoli più importanti legati alla Fiorentina. Diciamo che naturalmente la pagina dedicata a Stadio sul tema Vanoli ve l'abbiamo già anticipata e letta, non ci tornerei sopra, no? Se non altro fatemi vedere, questo lo voglio far vedere, perché giochiamo in casa e quindi mi sembrava giusto farlo vedere, il pezzo del nostro Angelo Giorgetti, mitico Agio, che è sempre peraltro molto ben informato, lo era ai tempi della Nazione, per la quale è stata una prestigiosa firma per decenni, lo è adesso come nostro sia opinionista radiofonico che del sito internet di Firenze Viola. Il pezzo, ripeto, lo trovate su firenzeviola.it, a mezzanotte è uscito. Paratici ha deciso, vuole cambiare i nomi in lista per la panchina, i tempi dell'annuncio e la cultura calcistica da costruire al Viola Park. E vi leggo al volo a questo punto quelli che sono i nomi che sta valutando, con naturalmente Grosso, De Rossi, ma anche forse soprattutto all'estero Iraola e Tedesco, una rosa che non mette al riparo da sorprese spiazzanti chi fa mercato. L'importante, aggiunge Angelo, è che Paratici scelga bene, il resto conta poco. Riassumiamo i tempi: venerdì sera ci sarà Fiorentina-Atalanta, poi Lead of Football dovrebbe prendersi una mini vacanza. L'idea sarebbe quella di presentarsi in conferenza stampa entro la prossima settimana con i doverosi ringraziamenti a Vanoli, che per trovare un nuovo club potrà contare sui buoni uffici dell'ex Tottenham, e il nome del nuovo allenatore. Insomma, non è banale, è quello che scrive l'ottimo Angelo Giorgetti, ma non vi leggo altro perché sennò non andate a leggerlo sul sito, e quindi io mi fermo qua e vi invito ad andare su firenzeviola.it a leggere l'editoriale del nostro Angelo, ripeto, sempre molto ben informato. Allora, vado avanti con la rassegna stampa. Ho già visto, ho già sentito che sono arrivati tantissimi messaggi vocali scritti al 348 75 13 933. Continuate a mandarceli, per favore, sono molto molto interessato alla vostra opinione sul tema Vanoli. 348 75 13 933, così come dovete comporre, per ora non l'ha fatto nessuno. Vi siete alzati un po' più orsi stamani, lo 055 77 111 71 per chiamarci in diretta, e quindi vi aspetto, mi raccomando. Rassegna stampa che riprende con la Gazzetta dello Sport, che oggi propone un pezzo a firma Fabiana Della Valle su Moise Kean, il piano Fiorentina, voglia di attacco top e Piccoli può partire. Beh, buonissime notizie stamane sulla Gazzetta, perché la Gazzetta era anche lo stesso giornale che quanto 2 settimane fa scriveva via Kean potrebbe arrivare Lucca, e io quel giorno, insomma, francamente mi ero vestito di nero, avevo messo tutta casa mia listata a lutto, ero proprio tristissimo, stavo comprando già la cassa da morto. In realtà questo articolo mi riconcilia con la speranza, cioè la Fiorentina vuole un attacco fortissimo, cioè fortissimo, top immagino voglia dire forte, e Piccoli può partire. Devo dire che sono due bei titoli, Premier League e Ligue 1 su Moise, ma senza ricche offerte il club vuole tenerlo per giocarsi un posto nelle coppe. Kean per il rilancio, insomma, è un titolo abbastanza forte quello che propone questa mattina la Gazzetta dello Sport, il pezzo, come detto, della collega e amica Fabiana Della Valle, come sempre molto attenta quando si parla di Fiorentina. Leggiamo quello che scrive a proposito di Kean, che è costato relativamente poco, 18 milioni, è una clausola importante da 62, esercitabile dal 1 al 15 luglio, ha offerte in giro per il mondo, dalla Premier alla Ligue 1 fino all'Arabia, e se sta bene fisicamente e ha la testa giusta può trascinare la squadra come ha fatto a Firenze nel suo primo anno. Paratici l'ha avuto alla Juventus, dove lo ha visto sbocciare, ma spesso ha anche dovuto gestire la sua esuberanza. Però crede molto nella sua potenzialità e prima di pensare a un addio vuole provare a parlare con il giocatore per capire quali sono le sue intenzioni. Se lo troverà motivato e interessato, gli proporrà di restare un altro anno per rilanciarsi e dimostrare che i 25 gol realizzati nello scorso anno non sono stati un evento eccezionale, ma un rendimento in linea con le sue potenzialità. Il DS sa che per comprare un centravanti del suo livello ci vuole un budget sostanzioso e bisogna mettere in conto un fisiologico periodo di adattamento in un nuovo club, problema che con Moise non si porrebbe. Paratici lo conosce e può toccare le corde giuste per far riscoppiare l'amore con una tifoseria che l'ha subito idolatrato, però ora si è un po' stufata di aspettarlo. E devo dire che anche ieri, questo è extra articolo ovviamente, ieri Ken su Instagram ha pubblicato, ha un rapporto molto curioso Ken con i social, no? Alcune volte sparisce, cancella tutto, toglie l'immagine del profilo. Ieri è tornato a fare un carosello, il carosello che non è soltanto una fortunata trasmissione della Rai storica di diversi decenni fa, ma è un carosello, sono tante foto messe insieme, si può dire in inglese un dump, si dice, no? Per chi conosce un po' i social, insomma ha messo un po' di fotografie, no? Di lui che canta, di lui con Leao, di lui che fa ginnastica, di lui che è a torso nudo. Non ha messo mezza foto di lui che fa il calciatore o che ha la maglia viola addosso. Per cui tra i tanti commenti che si sono subito generati sotto questa carrellata di fotografie, beh, ce n'erano diverse abbastanza polemici da parte dei tifosi della Fiorentina, o anche da chi lo ha comprato al fantacalcio, perché poi ci sono tifosi di tutta Italia che quando hanno fatto il fantacalcio quest'anno a settembre hanno speso milioni e milioni di crediti, come si chiamano, per comprarlo. Ecco, in realtà poi Ken ha fatto una stagione da 4 in pagella, io non saprei dargli un voto superiore francamente, quindi è ovvio che qualcuno si è risentito. Certo, c'è chi è andato più pesante, c'è chi è andato più leggero, noi ci andremo sempre leggeri perché le questioni private, lo stato fisico sono cose serie, quindi non si può certo andare pesantemente, però è fuori discussione che ha fatto un'annata gravemente insufficiente, questo ci permetterà il buon Ken di farglielo notare. E chiudo il pezzo di Gazzetta con questo ultimo inciso: molto sul futuro di Ken, dice la Gazzetta, dipenderà dalla volontà del ragazzo, ma anche da eventuali offerte che possono arrivare. Più saranno

0: Era un corso per i giornalisti dove era presente Cesare Prandelli, figura strepitosa, che poi a fine giornata si è concesso delle interviste a noi presenti. E io gli ho fatto una domanda su Ken, e su Ken lui, ragazzi, ha dato una risposta incredibile. Ha detto: non è tanto la Fiorentina che in questo momento ha bisogno di Ken, ma è Ken che ha bisogno della Fiorentina. Ed è una risposta fortissima, ma anche giustissima, quella che ci ha dato Cesare Prandelli. Perché Moise Ken sa di aver fatto una stagione orribile, orribile, sa di aver fatto una stagione orribile all'interno di una carriera che gli ha visto fare tante stagioni orribili. Perché l'anno prima di venire a Firenze, quando fece 0 gol, aveva fatto ancora peggio di Firenze, giocando meno, sicuramente, giocando in una squadra dove c'erano dei competitor molto elevati, però aveva fatto un anno orribile anche lì. Quindi quello che voglio dire è che è Ken che si deve rilanciare e ha bisogno della scialuppa fiorentina, non è la Fiorentina. Cioè, che c'entra? Che la Fiorentina ha bisogno di lui, perché se lo manda via poi trovare un centravanti che ti garantisca dei gol non è subito facile, però tutto sommato lo puoi trovare. Ma è principalmente lui che deve rilanciarsi, quindi ci pensi bene anche lui, ci pensi bene anche lui. Allora 7:45 minuti scoccano in questo istante. Molto bene, siamo a un perfetto orario in base alle nostre idee di scaletta. Vedo che siamo strapieni di messaggi. Io ribadisco a tutti voi, amici da casa, dal lavoro, dalla macchina, dal bagno, perché c'è gente che a quest'ora in bagno si siede sulla tazza nel suo trono bianco, come mi scrisse un ascoltatore un paio d'anni fa, mi fece morire alle risate, e ascolta Radio Firenze Viola, sperando che non sia la mia voce a conciliare, ecco, quelle vostre azioni che fate in bagno la mattina, ma che sia in generale una fisiologica situazione mattutina. E in assoluto, insomma, ovunque vi troviate, 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp scritti e vocali, le telefonate 055 77 111 71. Il tema del giorno è Paolo Vanoli. Sono aumentate secondo voi le chance di conferma dopo quest'ultimo periodo di campionato, dopo questo giorno di ritorno? È cambiata la vostra percezione del tecnico Viola, che può rimanere a questo punto, sì o no? Ecco, fatemelo sapere, vi ho appena ribadito i numeri, vi ho appena detto cosa dovete fare, come dovete risponderci. Io direi di partire, cara Sara, se sei d'accordo, in regia, con una bella rafficona di note vocali, e poi torniamo in studio, perché ci sono comunque tanti tanti tanti messaggi scritti. Vai!
1: Buongiorno Andrea, secondo te se Vanoli avesse iniziato la stagione con la Fiorentina da settembre, quanti punti avrebbe avuto in più? In che posizione si sarebbe trovata la Fiorentina? Lorenzo.
2: Allora, buongiorno. Su Vanoli ti dico subito come la penso io. Va tenuto per 3 buonissimi motivi. Primo, ha fatto bene, e questo è negli occhi di tutti. Secondo, sa chi sono le vele marce nel gruppo e le può togliere. E terzo, mi piacerebbe vederlo allenare una rosa fatta da lui. Dice, e se sbaglia, perché se sbaglia grosso per dire cosa cambia?
3: Certo, è strano che ci siano delle fonti così diverse.
0: È vero.
3: Ma non è che ci sono due volontà diverse dentro la società. Da una parte, non so, Commisso e Ferrari che vogliono confermare Vanoli, e dall'altra Paratici che lo vuole sostituire.
4: Buongiorno Andrea, ma Vanoli, sarò sempre riconoscente, va ringraziato, stretta di mano, a cori, applausi, perché per come era la situazione l'ha fatto una mezza impresa, a prescindere da aver giocato bene o male, quindi il valore del tecnico c'è. Però l'unica cosa, io lo vedo un qualcosa di nell'essere ancora legato a questa annata, quindi magari 2 risultati sbagliati all'inizio e si crea il caos. Quindi per il bene di tutto, di Vanoli, di noi, di tutto, cambierei. Ciao.

0: Buongiorno Andrea, Ken non può andare a nazionale perché è maternità.
1: Buongiorno dottor Andrea, è evidente che la scelta dell'allenatore dipende anche dagli obiettivi della società. Se gli obiettivi sono quelli della Conference League, del sesto posto, allora secondo me da un punto di vista professionale, umano e tecnico, Banoli va più che bene. Se gli obiettivi invece sono quelli dei primi cinque posti, allora il discorso cambia, ma siccome tutti noi sappiamo che non sarà il prossimo anno quello dei primi 4-5 posti, io mi terrei Banoli tutta la vita. Ciao da Riccardo dallo stadio.
2: Bene, grazie davvero a una prima carrellata di audio. Ce ne sono molti altri naturalmente, ma li manderemo tra non molto. E sì, divertente la battuta sulla maternità. No, rispondo, poi abbiamo un ascoltatore in linea, soltanto all'ascoltatore che diceva quante fonti diverse. Guarda, è vero, è verissimo, ma nel nostro mondo è comune perché poi c'è questo o quello che tira la volata al suo assistito. Per esempio, io intanto ti ho detto quello che dice Paratici dice: io in assenza di alternative tengo Vanoli. Questa è la linea che fa passare Paratici, che lui ribadisce informalmente, sia chiaro, alle grandi testate, ma anche, insomma, anche a noi tramite altre fonti. Uno può crederci e non crederci. A me la prima cosa che mi hanno insegnato quando è arrivato Paratici è che Paratici è uno che direbbe bugie anche alla madre pur di non rivelare la notizia. Ecco, quindi io diffido da questa linea di pensiero. Contestualmente ci sono persone magari vicine al mondo di Paratici che ci dicono no, stai tranquillo che cambierà, e magari figure vicino a Vanoli che spingono per la conferma. Dipende da quale fonte ti abbeveri, tanto per fare un'immagine. E ognuno tira l'acqua al suo mulino e ognuno crede alla fonte che vuole. E purtroppo il nostro mestiere è fatto anche di confrontare le fonti e di trovare una versione univoca. Abbiamo al telefono però Pinza da Campi, eccolo qua. Buongiorno,
3: ciao,
2: Pinza.
3: Andrea,
2: ciao,
3: buongiorno.
2: Ciao.
3: Ciao, no, e provo a darti una risposta alla domanda che ti ha fatto all'inizio, no? Come mai stamani un telefono a nessuno?
2: No, vabbè, perché magari il tema era poco avvincente, non è che...
3: No, ma io lo sai, ma tu mi conosci, rispondo sempre in maniera un po' gogliardia, no?
2: Certo.
3: E io provo a dare una spiegazione, no? Forse tutti quelli che hanno giudicato Banoli per i cambi, questo allenatore sbaglia tutti i cambi, non gioca a calcio, ma non si va con Banoli, per salvarsi ci vuole per forza Ken, senza Ken non ci si salva. Secondo me sono rimasti male dalle parole del grande Prandelli, che ha detto tutto l'opposto di tutta questa gente, che dovrebbe telefonare, tornando sempre ai soliti punto, e dire: io non l'avevo detto, perché...
2: Bravo.
3: Perché, non per incensarmi, ma io sono anche con Lorenzo Marucci, Bordini, da magistrato, io ho sempre sostenuto, ma no, negli ultimi tempi, ci si aveva le mani corte, e ora ci sanno, e siamo ritornati a Messico. Io ho sempre detto che questa squadra si poteva salvare anche senza Ken, perché Ken, ragazzi, e lo dice la storia, che la storia parla di un giocatore che non è determinante tranne l'anno scorso, che poi una stagione buona in 10 poco buone può anche capitare,
2: sì.
3: Può capitare l'inverso,
2: certo.
3: Una stagione poco buona in una stagione, in una decina di stagioni poco.
2: Sì.
3: Lui poi qual è il suo, secondo me il suo difetto è che lui inizia a rompere prima a rompere i rapporti e il legame con lo spogliatoio, e poi con i suoi comportamenti anche con l'ambiente, poi con i tifosi, con i giornalisti, perché anche con voi, cioè questo atteggiamento, questo atteggiamento di nefilismo nei confronti della squadra, con tutti questi, cioè poi diventa deleterio per lui stesso, perché la gente poi queste cose le sa e comincia anche a parlare, cioè secondo me non è un giocatore da sport di squadra, lui non è un giocatore che fa gruppo con i compagni di squadra, e l'abbiamo visto domenica, Mandragora ha preso la maglia di Parigi per dargli un omaggio, perché sapevano già che si era fatto male, cioè questi sono gesti secondo me che Ken non si risogna neanche, perché è proprio la sua mentalità che non rientra nel gruppo, ecco.
2: Ok. Quindi, bene. Grazie Pinza per questo tuo ragionamento. Grazie. E naturalmente poi l'ascoltatore ha giustamente, legittimamente deviato la discussione su un calciatore. Noi oggi eravamo partiti parlando di Vanoli, ma ci mancherebbe altro che non diamo spazio ad altri argomenti. Come dico sempre, il tema di partenza non è affatto vincolante, quindi siete liberissimi di spaziare su più temi. Peraltro stamani c'era questo articolo di Gazzetta dello Sport, tutto dedicato a Ken, dedicato al suo futuro, e quindi era giusto che qualcuno di voi ci dicesse la sua. Allora, mi devo fermare tra poco, ma li riprendiamo dopo i vocali, ce ne sono tanti, ci dice Sara, tantissimi vocali in attesa, così come i messaggi, però voglio leggere un po' di messaggi scritti, perché sennò poi rimango indietro. Allora, dunque, Nicola all'Oltrarno. A proposito di Vanoli, c'è chi ritiene la sua permanenza una ferita che non si rimargina. Lui però è stato la sutura e l'antibiotico per la ferita che è stata aperta da Pioli e Pradè. Poi se viene Sarri o Farioli ben vengano, ma sappiamo bene che non sarà così. Paolo dall'Isolotto, Vanoli grazie, ma preferisco un nome nuovo e di spessore. Credo che Parati ci stia aspettando un sì importante. Mi fido di lui, vorrà fare un grande salto in alto. Walter, attenzione a riconfermare Vanoli, un gruppo che si è salvato solo nelle ultime giornate rischia anche inconsciamente di convincersi di aver compiuto un'impresa epica. Il pericolo è iniziare la prossima stagione con quella stessa autocompiacenza, come se il lavoro fosse già stato fatto. Un nuovo allenatore invece azzera le certezze, mette tutto in discussione e costringe il gruppo a ripartire davvero da zero. È una buona chiave di lettura quella di Walter. Power 71, per me la vittoria contro gli innominabili è come tirare un salvagente a uno già annegato, e questa è un'immagine seppur macabra, ma che ci può stare. Babbo Viola mi dice che mi dà il buongiorno e poi scrive forza 1%. Sì, io ragazzi continuo a pensare che Vanoli vada cambiato, lo dico con il massimo, lo voglio ribadire con forza, perché sennò sembra che io sia quello che ce l'ha con Vanoli. Zero, non ho niente contro Vanoli, anzi carta canta, anzi web canta, perché l'ho scritto sul web su Firenze Viola pochi giorni fa, ho scritto: la stagione di Vanoli merita il suo voto per l'operato è 7,5, che secondo me, guardate, dopo la vittoria di Torino diventa anche 8 meno, perché ha fatto un lavoro straordinario e io ritengo che sia un buon allenatore e abbia fatto un lavoro egregio, ma personalmente, è un'opinione del tutto personale, credo che dopo un anno del genere si debba cambiare in panchina e in campo. Quindi per questo quando il Corriere dello Sport scrisse un mese fa Vanoli resta al 99%, io ho coniato l'espressione forza 1%. Vedremo se alla fine sarà la fazione che risulterà vincitrice. Chiudo questa prima carrellata di messaggi scritti con Marco il moviolista, e poi dopo riprendiamo con tutti gli altri post pausa. Vanoli se ne andrà e non sapremo mai cosa sarebbe stata una Viola presa dall'inizio e costruita anche da lui. Grazie Paolo per sempre, poi tornerà magari un giorno Vanoli, chi lo sa. Va bene, allora chiudiamo qui anche questa prima ora di puntata ricca, ricca di notizie sui giornali, di spunti vostri su WhatsApp, scritti e vocali. Grazie anche al primo ascoltatore che ha chiamato, 348-75-13933. Continuate a mandarci i vostri messaggi scritti o audio. Chiamateci invece allo 055 77 111 71. Ma Paolo Vanoli ha aumentato le chance di conferma dopo questo girone di ritorno, sì o no? Che ne pensate? Fatemelo sapere. Linea Sara in regia e tra pochissimo torniamo.
4: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
6: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
7: Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
8: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
9: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato.

0: vivila con Sportage.
1: Piauto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Berlungo, uscita raccordo.
2: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
3: E sono in nacchero, fai bucamare, randestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
8: Golden Bistro a Signa, l'idea di vivere un'esperienza diversa. Non un ristorante, non un pub. Aperitivi, menù corto con rotazione periodica dei piatti di mare e di terra. Serate a tema, eventi privati e piccole feste, allietati da bella musica e ottimi drink. Giardino esterno e ambiente interno climatizzato. Un luogo particolare che trova armonia nel caos della vecchia fornace di Signa. La famiglia Storino vi aspetta in questa incantevole location. Ci trovate a Signa in via dei Renai 2. Per info e prenotazioni chiamate il 371 434 64 40.
9: Radio Firenze Viola.
10: Incoming message.
11: Leggila, ascoltala,
12: guardala.
13: Buongiorno dalla redazione.
14: Donald Trump vede un'ottima possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran senza dover tornare ai bombardamenti, lo dice il presidente americano, facendo sapere anche di aver sospeso un attacco programmato per oggi contro la Repubblica Islamica, su richiesta degli alleati del Golfo, perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran, nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Le parole del tycoon arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti, presentata da Teheran e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca.
13: E mentre gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo, Vladimir Putin vola a Pechino da Xi Jinping. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader del Cremlino, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale, fornendo un contributo importante alla risoluzione di questioni globali e regionali. Secondo quanto riporta il Financial Times, Xi avrebbe detto la scorsa settimana a Trump che Putin potrebbe finire per pentirsi di aver invaso l'Ucraina.
14: Assalto al centro islamico di San Diego in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola Al-Rashid. Tra le vittime all'interno della moschea anche una guardia giurata. Morti anche i due aggressori di 17 e 19 anni. I due giovani sono stati trovati senza vita in un'auto a pochi isolati di distanza. Nella vettura messaggi anti-islamici, rivendicazioni di orgoglio razziale, sull'arma la scritta hate speech, a terra una tanica di benzina con un adesivo delle SS. Innalzato il livello di protezione in tutto il paese.
13: Il Codri parla dal carcere. Oggi ci sarà l'udienza di convalida del fermo. L'uomo che con l'auto sabato scorso a Modena ha travolto cittadini inermi, ferendone 8, dice frasi confuse. Sapevo che quel giorno sarei morto, ho bisogno che qualcuno mi capisca, dice al suo avvocato intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. Spuntano delle mail di 5 anni fa, frasi rabbiose, ingiuriose verso l'Ateneo di Modena che non gli davano impiego. In ospedale restano ancora 4 feriti, migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate, ora è cosciente.
14: I corpi dei 4 subitaliani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà, alle Maldive, saranno recuperati entro domani. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odenino e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. 2 saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 domani, con un'operazione missione che si prospetta tecnicamente complessa.
13: È partita SMILE, la prima missione spaziale congiunta fra Europa e Cina. È decollata alle 5.52 ora italiana dal centro spaziale in Guyana francese con un razzo Vega C. Grazie alla sua visita, raggi X SMILE fornirà per la prima volta una visione d'insieme di quel che avviene nell'incontro tra le particelle emesse dal Sole, il cosiddetto vento solare, e la bolla protettiva che avvolge il nostro pianeta, il campo geomagnetico.
14: È tutto,

0: Riprendiamo la nostra trasmissione, le 8 e 6 minuti, Andrea Giannattasio che vi parla, sarà Mastro Simone in regia, ancora una 45 di minuti, 46 per stare insieme, per parlare di Fiorentina, per approfondire tutti i temi del giorno, per concludere naturalmente il cerchio a proposito di Paolo Vanoli. È questo il tema del giorno sul quale stiamo riflettendo da stamani, ma adesso proseguiamo come sempre con il vostro spazio, con le vostre valutazioni via WhatsApp 348 7513933 per i vostri pensieri vocali e scritti, 055 77 111 71 invece per interagire con noi al telefono. Siamo molto molto desiderosi di sapere io e Sara che cosa ne pensate di Vanoli e se questo secondo questa seconda parte di stagione o questo secondo spezzone di campionato ha comunque aumentato le chance di conferma del tecnico oppure no. Ecco, questo vorrei saperlo da voi, quindi interagite in tanti, mi raccomando, ma già molti avete interagito, quindi io riparto dai messaggi scritti, ne leggo ancora un po' e poi andiamo ancora con le note vocali. Dunque, Matteo Dallasdraio: assolutamente no, Vanoli è da cacciare e i meriti vanno solo e esclusivamente a Paratici. Questa è una battaglia che Matteo Dallasdraio conduce da diversi mesi. Io devo dire che non sono del tutto d'accordo con lui, cioè io ci vedo dei meriti anche in Vanoli, ma sono perfettamente d'accordo che Paratici abbia tanti tanti tanti meriti, anche se la squadra non l'allena lui, anche se la formazione non la fa lui, però è stata ed è tuttora una presenza che ha chiaramente spostato gli equilibri nello spogliatoio, questo mi sembra scontato. Mi auguro per la prossima stagione di avere un allenatore di Serie A a Firenze. Il baffo, un ascoltatore che si firma così: forse non ci siamo capiti, devono riempire un pulmino da 16 posti di gente che deve lasciare Firenze tra giocatori e staff medico con alla guida Vanoli. Divertente questa immagine. Peraltro facciamo un augurio a Fabiano Parisi che non abbia lo stesso percorso di riabilitazione che ha avuto Lamptey, perché anche Lamptey si era fatto male al crociato, poi dopo delle così sensazioni positive che anche lo stesso medico Viola, il dottor Luca Pengue, ci aveva detto, mi ricordo perfettamente una sua intervista a novembre, quindi a 2 mesi abbondanti dal suo infortunio, dottor Pengue parlò ai microfoni della Fiorentina e disse: siamo molto molto soddisfatti del suo recupero, sta procedendo benissimo. Lamptey ha rescisso il contratto settimana scorsa e non ha più rivisto il campo, non si è nemmeno mai allenato con i compagni, quindi ecco, io mi auguro che Parisi abbia una gestione un po' diversa rispetto a quella dell'inglese, ecco, che vorrei evitare di perdere un altro calciatore per la strada. Massi, buongiorno. La percezione per me rimane invariata su Vanoli, anche domenica sull'1-0 aveva stravolto la squadra, poi è andata bene, ma mi sono venuti in mente i vecchi fantasmi. Marco da Cisterna: per quanto riguarda Vanoli io sto a quello che ha detto Paratici, ovvero prima gli obiettivi e poi il resto, e quindi Vanoli ok se punti dal 6° al 10° posto, altrimenti cambi per puntare più in alto. Andrea Scandicci: buongiorno, mi sembra di essere un disco rotto, da un anno dico di volere come allenatore Maurizio Sarri e poi è venuto Pioli, pensavo che potesse essere una scelta positiva, abbiamo visto com'è andata, a questo punto ripeto per l'ennesima volta che voglio l'allenatore di Reggello e i giocatori li voglio nostrani come fa l'Atletico Bilbao. Volevo sapere cosa è successo tra Vanoli e Comuzzo, non era meglio di fare certe sceneggiate nello spogliatoio, non era meglio fare certe sceneggiate nello spogliatoio? Sì, ha perso la testa in quel momento l'allenatore, peraltro subito dopo il 2-0 mi sembra a Torino, mi pare di ricordare, evidentemente aveva fatto una lettura difensiva sbagliata e è impazzito Vanoli. Ragazzi, ci sono momenti in cui l'allenatore perde il controllo, in quel momento lì magari si è veramente infiammato. Leggo Maurizio e poi andiamo con un altro po' di vocali. Maurizio mi scrive: neanche per idea, sarebbe l'ennesimo errore quello di tenere Vanoli, ovviamente. Allenatore e la maggior parte dei giocatori devono andarsene, compreso lo staff medico. E poi saluto Antonio da Firenze che mi manda un meme dove insomma ci sono le parole di Massa. l'arbitro di Juventus-Fiorentina di domenica, che dopo aver visto al VAR il gol di Vlahovic dice: a seguito di revisione, il numero 9 della Juventus è in posizione di fuorigioco, il numero e il tocco del numero 5 della Fiorentina è una deviazione. Decisione finale, calcio di punizione per la Fiorentina. Quindi ovviamente quella decisione di massa ha fatto felice un'intera tifoseria. Bene, bene, bene, bene, bene. Allora, mi dice Sara che stiamo strabordando da quanti vocali ci sono, quindi cominciamo a toglierci il pensiero e a sentirne un bel po'. Avanti tutta Sara, grazie mille.
1: Comunque Andrea, che problemi c'hanno quelli che ieri dicevano vabbè, ma si è vinto? Ma io sono ancora più arrabbiato, perché si è vinto e non si hanno dimostrato e se si impegna. Ragazzi, ma si è vinto a Torino, non è che capita spesso. Io e anche te ho sentito alla radio, ce la siamo goduta e
0: sì,
1: parecchio
0: abbastanza.
1: Anche, ma che problemi ci avrà questa gente?
2: Buongiorno Andrea, Fausto Scoglionati Viola. Ti premetto che io accetto assolutamente le scelte di Paratici, nel senso che qualsiasi allenatore lui scelga, a me sta bene. Premesso questo, ti dico sì, riguardo al discorso dell'ottavo posto raggiunto da Vanoli, però lui l'ha raggiunto partendo da una situazione, non da tutti a zero in classifica, partendo da una situazione veramente difficile, quindi credo che abbia fatto veramente bene, a parte il fatto di arrivare ottavo, settimo, però secondo me è partito da una situazione drammatica.
3: Paolo Vanoli penso ormai sappia da tempo che non sarà più il nuovo allenatore il prossimo allenatore della Fiorentina. Il suo procuratore già sta cercando di metterlo in mostra, svendendolo come un ottimo sostituto di Conte al Napoli, che figuriamoci. Naturalmente, per non far sì che la squadra si butti giù le ultime partite e con l'Atalanta, si aspetta dal giorno dopo per dichiarare l'addio del nostro buon Paolo Vanoli. Chi verrà e chi lo sa. Io spero sempre in un allenatore estero per cambiare un po', perché di allenatori italiani che fanno tutti lo stesso gioco ci siamo un po' rotti le scatole. Però chissà, magari un Maurizio Sarri ce la farà a venire. Ci spero, anche se sono poco fiducioso nella questione. Buona giornata, Marco da Imola.
4: Buongiorno, sono il Brazza di Figlini. No, la percezione di Vanoli dopo la vittoria di domenica non cambia. Lo ringrazierò all'infinito per il gol di testa in Coppa Italia nella finale a Parma. Ero allo stadio, lì l'ho visto in diretta. Tutta la vita lo ringrazierò, però se vogliamo puntare a obiettivi di rilievo bisogna prendere un altro allenatore più di spessore, di livello. Ciao a tutti dai Brazza.
5: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Allora no, per me non è cambiata la percezione, sapevo già che era un buon tecnico, sapevo che questa stagione non ti permetteva di valutare con alla perfezione e con attenzione tutte le cose, perché sappiamo tutti com'è andata e le problematiche ci sono state. Io penso, a mio modesto parere, penso che andrebbe cambiato magari con qualcuno di più intrigante, e soprattutto per cambiare aria, per togliere le scorie di questa stagione. Io pensavo anche che Pioli non mi piaceva e è andata come è andata. Pensavo che Palladino era un ottimo allenatore e è andata come è andata. Quindi sbaglierò, però io la penso così.
6: Buongiorno Andrea, questa volta non mi voglio sbagliare e dico che l'allenatore lo sceglie Paratici. Mi affido a lui e basta. La cosa che invece voglio dire, e come ho detto anche ieri, porterò avanti il fatto che abbiamo un giocatore, un funambolo che nel calcio italiano fa la differenza. Ve lo dico, guardate, io non lo so, magari mi potrei anche sbagliare, però quando sta bene Manor Solomon è un giocatore che non lo so, non li vedo in Serie A, li vedo pochi. Magari mi sbaglio, mi sbaglierò, però li vedo pochi. E quindi manteniamo questo ragazzo che può darci delle soddisfazioni. Walter da Roma.
7: Buongiorno Andrea, Paolo da Grosseto. Io personalmente sarei per la non conferma di Vanoli, anche se sinceramente tra Vanoli e Grosso per me potrebbe rimanere tranquillamente Vanoli, Però forse se va via quest'anno Vanoli, in questo momento a salvezza raggiunta con questa vittoria insperata contro Gobbi, probabilmente lascia anche un buonissimo ricordo di sé come allenatore dopo averlo lasciato come calciatore con quel gol in Coppa, in finale Coppa Italia. E se rimane e poi dopo inizia non bene, diventerebbe per lui un calvario, diciamo. Ciao.
8: Buongiorno da Florenzo Viola. Sì, è un dubbio, veramente un bel dubbio adesso, perché fino ad ora non ci ha mai dimostrato un gran gioco, escluso in poche partite, però c'è da dire anche che è la prima partita fatta con la testa senza un pensiero molto pesante come la retrocessione. E quindi chissà, bisognerebbe vederlo all'opera, forse gli danno la possibilità, forse no, io mi adeguo a quello che deciderà la società. Giustamente dovesse venire un grosso, qualcuno che ha in classifica 5 punti più della Fiorentina, sapendo i problemi che ha avuto, mi tengo Vanoli.
0: Bene, grazie, grazie anche a questi altri ascoltatori che hanno mandato i loro pensieri vocali al 348 751 3933, numero che dovete, potete continuare a sfruttare per interagire con la redazione. Mi raccomando, messaggi sintetici, non troppo lunghi, altrimenti linea fissa 055 77 111 71. Stiamo parlando stamani di Paolo Vanoli, gli ho chiesto se sostanzialmente merita la conferma, se soprattutto ha cresciuto le chance di rimanere sulla panchina viola dopo le ultime prestazioni, ultime prestazioni che comprendono anche partite terribili, perché poi lo 0-0 col Genoa, lo 0-0 col Sassuolo, il 4-0 subito a Roma, sono prestazioni terribili. Però prima ancora c'erano state gare importanti, la vittoria sulla Lazio, la vittoria sul Verona, la vittoria sulla Cremonese, insomma, gare dove la Fiorentina si è ufficialmente tirata fuori dalla melma, e nella prima vera gara serena, tranquilla, dove poteva dimostrare il suo valore, quella di Torino con la Juve, a cospetto di una squadra molto più forte, con molte più motivazioni, in casa sua, pam pam, un gol per tempo e arrivederci e grazie. Allora, un po' di messaggi scritti, li riprendo con piacere, poi tra poco abbiamo un opinionista al telefono con noi, Massimiliano. No, non lo confermerei, gratitudine, dice su Vanoli, ma occorre iniziare un nuovo ciclo. Discorso diverso di Brunello, che ci scrive da Udine. Vanoli lo terrei, non illudiamoci che sia facile trovare qualche allenatore che dia garanzie di riportare la Fiorentina in alto. Simone ci manda la foto, l'emoticon di un pesce che ha boccato all'amo, quindi della serie abboccano. Alessandro scrive no grazie, arrivederci. Roberto da Siena: se vogliamo essere pietra di inciampo per chi punta l'Europa, va bene Vanoli. Se vogliamo diventare o tornare l'outsider che si prende l'Europa, che conta, serve altro. Michele: buongiorno Andrea, quindi la tua linea è mandare via Vanoli, che ha lavorato bene con professionalità, e tenere il Tibia, che è stato il principale responsabile della distruzione dello spogliatoio. Io non vi capisco, poi come mai non esce mai un report sull'infortunio? Comunque Parati ci saprà come fare. No, allora io non ho intanto non credo che abbia spaccato lo spogliatoio Ken, non ho questa notizia, che abbia avuto magari dei comportamenti un po' particolari, che arrivasse in ritardo all'allenamento, che magari non si sia sacrificato tanto, su questo ti posso dare ragione, ma spacca spogliatoio io non l'ho mai detto. Secondo me, Michele, è più facile trovare un tecnico nuovo adeguato che un centravanti forte al posto di Ken, se vuoi il mio parere. Cioè io personalmente credo che in una squadra incida più un centravanti che un allenatore, per cui siccome io so che Ken l'anno scorso ha fatto 25 gol e quest'anno ne ha fatti 8 stando fuori mezzo anno, che magari sono 16 se sta tutto l'anno in campo, magari poi magari non è detto, ma magari sono 16 se sta fuori, se sta in campo tutto l'anno, personalmente preferisco ripartire dal centravanti e da un tecnico nuovo, ma è un mio punto di vista, perché credo che sia un po' più complesso e sia molto più rischioso se incassi 40, 45, 50 milioni, non so quanti, da Ken, andare a trovare un sostituto. Ecco, quello sì. Mentre sull'allenatore non è che devi spendere chissà quali soldi, devi pagargli l'ingaggio. Se mandi via Vanoli devi prendere, che ne so, Pinco Pallino, sì, magari dovrai pagare un milioncino di clausola rescissoria per il club dove adesso, poi te lo fai tuo, ecco. Poi Bano d'Arezzo: se l'alternativa è grosso mi tengo Vanoli, ma se arriva Sarri ringrazio Vanoli, mi riprendo Sarri. Allora, devo dire che ieri c'è stata una fuga di notizie dal mondo Napoli, e non mi riferisco all'ennesimo show web di Fabrizio Corona, che ha raccontato delle cose sul Napoli molto particolari, ma mi riferisco alle notizie di calciomercato legate al futuro della panchina del Napoli e a Conte, chiaramente, in particolare. Tutte le testate più importanti, da Sky a Fabrizio Romano, Sport Mediaset, sono uscite dicendo che Conte ha deciso di non rimanere al Napoli. E quindi tra i nomi che le varie testate hanno fatto per la panchina azzurra c'è quella di Maurizio Sarri. Maurizio Sarri che è conteso da due club: dall'Atalanta, dove andrà a lavorare Cristiano Giuntoli, e dal Napoli, dove ha già lavorato e dove potrebbe tornare. Quindi io Sarri, caro Bano, lo escluderei a priori, ma è anche un tecnico che non credo faccia impazzire Paratici, sinceramente. Allora, mi fermo qui con la lettura dei vostri messaggi e l'ascolto dei vostri vocali, li riprenderò subito dopo la pausa delle 8.30, perché certamente avremo modo di ancora dialogare assieme. Fatemi dare il buongiorno e il ben ritrovato all'amico del martedì, ovvero il collega Duccio Magnelli, che è al telefono con noi. Ciao Duccio.
9: Ciao, ciao Andrea, buongiorno.
0: Buongiorno a te. Allora, parto da lontano. La vittoria sulla Juventus, quanto ti ha fatto piacere e quanto ha cambiato la valutazione della stagione viola a questo successo a Torino?
9: Vuol dire anche Guardiola, lascerà il City.
0: Sì, è vero, è vero.
9: Quindi è libero anche lui.
0: È vero, è vero, è vero, è vero.
9: Sembra proprio vada Maresca al City.
0: Sì, sì, sì, andrà Maresca. Sì, sì.
9: Ma guarda, io faccio parte di una generazione in cui, di quando la partita la Juventus salvava la stagione, e ne ho passate tante di queste stagioni, era un po' lo scudetto della Fiorentina vincere la partita.
0: Sì, è vero, è vero.
9: Ti dico la verità, domenica mi è sembrato, da tanti commenti che ho sentito, di rivivere quella stagione, e non erano buone stagioni, perché è chiaro che non lo erano. Ecco, personalmente ti dico, certo, le vittorie con la Juve sono partite diverse, eccetera, però secondo me non ha spostato una virgola da quella che è stata la stagione, anche perché se torni a vai a Roma, allora dovresti mandare via tutti, allenatore compreso. Quindi non è una partita che può cambiare una stagione, e questo lo sa benissimo anche Paratici, è chiaro.
0: Chiarissimo.
9: Quindi tutti contenti, ma non scherziamo, anche perché non può essere così. Credo che Paratici abbia già deciso da tempo il destino del nuovo allenatore della Fiorentina. Secondo me non sarà Paratici, ma non sarà Vanoli per una ragione molto semplice, perché se rivoluzione deve essere, rivoluzione sia, nel senso che, ripeto, se guardi la partita di Juventus dovresti confermare tutti i giocatori. Non può essere così, perché la stagione è andata oggettivamente male, e quindi devi cambiare tutto. Se vuoi cambiare tutto, devi cambiare anche l'allenatore. Poi il discorso di dire, ma se viene grosso tanto male mi tenga Vanoli, no, perché se devi cambiare, devi cambiare. Poi non puoi dire che Vanoli è più forte di Grosso, più bravo di Grosso, no, non puoi fare questo tipo di confronti. E poi sarà Grosso, poi magari sarà qualcun altro. Ho sentito tanti nomi, chiaramente nomi anche appunto secondo me inarrivabili, però va cambiato, ma non perché per colpa di Vanoli, perché se devi cambiare, cambiare fino in fondo.
0: Sì, sì, sì, sì.
9: Vanoli non può far parte di questa della nuova Fiorentina, anche perché poi c'è il rischio, come tanta tifoseria è contro Vanoli, quindi c'è il rischio che se comincia male la stagione si ricomincia le polemiche, che a Firenze trovano sempre grande, si trovano facilmente le polemiche, e quindi comincia male la stagione e si ricomincia con Vanoli e eccetera. Quindi no, la partita della Juventus non può aver spostato gli equilibri di una stagione che è stata comunque una brutta stagione, e quindi arrivare quindicesimo, quattordicesimo, tredicesimo cambia davvero poco. Grandissimi meriti a Vanoli, ma per non dico per il bene, ma proprio perché bisogna cambiare anche l'allenatore, oltre che alla grande squadra. Paradossalmente è più facile cambiare allenatore che cambiare testo, su questo è abbastanza chiaro, anche perché, come abbiamo già detto, a Firenze arriverà una miriade di giocatori, di prestiti, controprestiti, riscatti non confermati, eccetera, per cui il lavoro di Paratici, secondo me, quello di trovare l'allenatore sarà quello più semplice, molto più difficile sarà trovare dei giocatori, soprattutto dare via e riprendere dei giocatori, cioè fare praticamente il mercato sarà una cosa molto molto difficile quest'anno, secondo me. Ripeto, cercare allenatore nuovo sarà la cosa più semplice.
0: Ma è proprio sul tema allenatore è dove si gioca Paratici la credibilità, no, una parola forte, ma insomma si gioca tanto della fetta di stima che Firenze ha nei suoi confronti, secondo te, Duccio? Cioè, Firenze si aspetta tanto sul tema allenatore da Paratici, secondo te?
9: Sì, ma vedi, il problema, allora, Paratici bravissimo, però bisogna vedere chi vuol venire a Firenze. Cioè, io ho sentito tanti nomi, ho sentito anche l'allenatore Crystal Palace,
0: sì,
9: che è un buon allenatore, perché io sono andato a vedere, è uno che ha vinto l'Eintracht Francoforte, l'Europa League.
0: Sì.
9: Con Crystal Palace ha vinto l'FA Cup, e Crystal Palace non aveva vinto niente in Inghilterra, ha vinto l'FA Cup. Infatti era andato in Europa League, poi il retrocesso in Conference per il problema della multiproprietà con quel parrone del Tottenham.
0: Sì.
9: È un buon allenatore. Però, allora, la Premier sta per vincere, potrebbe anche vincere tutte e tre le coppe europee. Dubito che un allenatore dalla Premier possa venire a Firenze, ma questo per dire Duda, per dire tanti altri, ma lo stesso Sarri. Lo stesso Sarri che probabilmente andrà a Napoli, secondo me non andrà a Bergamo, se no a Bergamo dovranno fare completamente la
0: storia. È vero,
9: non ha esterni.
0: È vero, è vero.
9: Il 4-3-3 di Bergamo, di Sarri a Bergamo non avrebbe assolutamente possibilità di successo. Però il problema, cioè Paratici, bravissimo, però il problema è vedere chi viene a Firenze. Cioè qual era la storia di nome? Si era fatto il nome di Maresca va al City. Cioè, capisci? È un po' questo. Noi a Firenze siamo convinti di essere, non dico il Real Madrid, però di essere una squadra super eccetera, ma venendo in una stagione del genere senza Europa, e non è così semplice trovare l'allenatore, quindi non è tanto responsabilità di Paratici trovare l'allenatore, è vedere chi viene a Firenze. E sono stati fatti appunto questi nomi, Grosso, sono stati fatti altri nomi, ma sono nomi che sono in linea con quello che offre adesso la Firenze. Il fatto non è tanto è di fare allenatore, ma anche di far nuova una squadra.
0: Certo.
9: Perché, come hai detto se prima,
0: sì,
9: il discorso di Kem è giustissimo. Io preferisco un grande centravanti. È un allenatore di medio livello, perché se noi se il centravanti fa 20 reti, siamo già molto avanti. Cioè, se il centravanti mi fa 8 reti, come ha fatto quest'anno Kem, può avere tutti gli allenatori che vuoi, ma diventa un po' un problema. Quindi un allenatore, a me va bene anche un allenatore di medio livello, anche un allenatore tipo appunto come sento Grosso eccetera, però deve fare una buona squadra, e secondo me Paratici si gioca molto più che sull'allenatore sul mercato, e ti ripeto, non sarà un mercato assolutamente facile. E, ecco, questo volevo dire, io ti dico la verità, ho sempre dato più importanza alla squadra che all'allenatore, perché secondo me l'anno scorso abbiamo avuto De Gea e Ken, infatti si sta guardando De Gea, guarda De Gea, le ultime prestazioni di De Gea e guarda le ultime prestazioni della Fiorentina.
0: Sì,
9: guarda,
0: sì.
9: Guarda Torino De Gea, secondo me è stato il migliore in campo.
0: Sì, là. Sì, è vero, sì, sì.
9: Capito? Quindi i giocatori, secondo me, spostano gli equilibri di una stagione molto più di un allenatore. Quindi se riesci a trovare un buon allenatore, ma riesci a fare un'ottima squadra, è molto più avanti che se riesci a trovare un ottimo allenatore ma a fare una buona squadra. Questo è un pensiero mio, Secondo me conta sempre più la squadra dell'allenatore.
0: Sono d'accordo.
9: Il campo dell'allenatore. Quindi non credo che Paratici come prima stagione si giochi poi granché, insomma chiaramente sarà una stagione, la prossima non so che tipo di stagione sarà, però secondo me un buon allenatore ma un'ottima squadra siamo già molto avanti, e soprattutto il discorso del centravanti, sì, vendiamo Ken ma non sarà così semplice trovare anche con 50 milioni, sentivo il nome di Luca
0: no, siamo
9: per Napoli ha fallito. E ora non mi ricordo dove è andato, ma comunque
0: al Nottingham Forest in Inghilterra,
9: per fallito anche lì, e quindi ragazzi mica facile trovare un altro centravanti, capito?
0: Caro Duccio, grazie per il tuo pensiero, un abbraccio.
9: Grazie a te Andrea, a presto,
0: grazie a Duccio Magnelli. Allora 8:30, mi fermo qui, ultima fascia pubblicitaria e poi rientro l'ultima parte con voi e tanti messaggi e tante opinioni ancora da sentire e da leggere. A tra poco.
10: Radio Firenze Viola.
11: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di Via di Brozzi 578 e Piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23. Domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
12: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C. Ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
13: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
11: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
14: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord locale instabilità tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con possibili temporali specie nel pomeriggio. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 19 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco al mattino e temporali più organizzati nel pomeriggio sulle zone interne. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco su Sardegna e Basso Tirreno, nel pomeriggio tra dorsale e adriatico, temperature stazionarie con massime tra 18 e 23 gradi.

0: mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
2: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
3: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
4: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
3: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ti stiamo aspettando!
5: Oh, grande Tommaso.
6: Pietro.
5: Allora?
6: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
5: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
6: Ma davvero?
5: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
7: Il futuro è già Viola ed è arrivato in radio. Ogni sabato dalle 20 alle 20.50 andrà in onda Made in Viola ed io, Andrea Giannattasio, vi accompagnerò dentro il mondo del settore giovanile della Fiorentina, dalla primavera a tutte le squadre under. Storie, risultati e soprattutto interviste esclusive a giocatori, allenatori e ai volti più rappresentativi di uno dei vivai più prestigiosi d'Italia. Un viaggio per scoprire da vicino i ragazzi che potrebbero diventare i campioni di domani. Made in Viola, ogni sabato alle ore 20 su Radio Firenze Viola.

0: Avanti, avanti, ancora un quarto d'ora per stare insieme, per dialogare, per approfondire tutti i temi legati al mondo fiorentina, le ore 8 e 36 minuti con Buongiorno Firenze che ancora vi dà l'opportunità di interagire, però prima di ogni altra cosa, prima di andare al rush finale di messaggi vocali e scritti, è doveroso gustarci tutti assieme, come sempre, un ottimo caffè nero bollente.
1: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
0: Assieme a Luca Calamai, ovviamente. Luca, buongiorno, ben trovato.
2: Ciao Andrea, buongiorno. Impazza il toso allenatore e devo dire che la sensazione delle ultime ore vede un Vanoli sempre più lontano dalla conferma. C'è una voglia di andare anche a pescare qualcosa di nuovo, di diverso all'estero, e poi ci sono i soliti nomi. Allora, visto che l'altra sensazione è che Paratici non abbia ancora chiuso definitivamente il cerchio, io mi permetto di mettere in corsa anche un'altra figura di cui non si è mai parlato, ma che troverei perfetta per questo momento Viola. Parlo di Silvio Baldini, attuale allenatore dell'Under 21, l'allenatore che guiderà la nazionale maggiore nelle prossime due amichevoli, toscano, allenatore di grande personalità, capace di far giocare benissimo le squadre, con un carattere non semplice, quindi avrebbe bisogno di avere al fianco una società attenta, ma se hai Paratici al numero uno sotto questo punto puoi essere tranquillo. E allora, perché no Baldini, uno che parla la nostra lingua, uno che fa giocare a calcio.
0: Grazie, grazie Luca. Devo dire che il nome di Silvio Baldini era già venuto fuori, non tanto sui giornali o nelle radio, nei siti, quindi non è che ci sia un fondamento giornalistico su quello che dice Luca, che ha espresso una opinione, una speranza, sia ben chiaro, perché se poi dopo viene, che ne so, Antonio Conte, che ha un profilo, sto facendo un esempio, che ha un profilo completamente diverso da Baldini, uno dice, ma come? È una speranza di Luca, ok? Ma devo dire che era una speranza condivisa, viene da dire, perché qualcuno nei giorni scorsi, interagendo con noi in radio, mandandoci dei messaggi, aveva espresso proprio questo nome. Noi auguriamo a Silvio Baldini intanto di fare bene in nazionale maggiore, di vincere le due amichevoli con Lussemburgo e Grecia che avrà a giugno, di ridare, seppur in poco tempo, dignità alla nazionale dopo la figuraccia orribile contro la Bosnia di poco tempo fa, e chissà poi di giocarsi le sue chance magari in azzurro. Io penso che poi la federazione, dove peraltro manca ancora un presidente, vorrei ricordarlo, perché prima di scegliere il CT bisognerebbe scegliere il presidente federale, e dopo aver scelto il presidente federale bisognerebbe anche fare una riforma del calcio italiano. Poi si arriverà anche al commissario tecnico. Ecco, vedremo se sarà lui o se sarà, come penso, uno tra Allegri e Conte. Ora, Conte è da ieri un po' più lontano dalla panchina del Napoli. Allegri non si sa bene, pare che se ne vada per litigi con i vari Moncada, i vari Furlani, Ibrahimovic. In realtà, poi Cardinale, con un'intervista alla Gazzetta l'altro giorno, ha praticamente confermato Allegri. Cioè, è un bel tritello anche lì, come si dice a Firenze. Va bene, allora, ultimi minuti di trasmissione, abbiamo 12-13 minuti per stare insieme, e abbiamo tanti messaggi scritti e vocali. Sara, partirei con una bella rafficona di note audio e poi ultimiamo la puntata con ovviamente i messaggi scritti. Vai.
3: Buongiorno Andrea, ma senti, secondo me non va confermato Vanoli, ma anche per lui, perché il prossimo anno, se rimane lui e disgraziatamente perde 3 partite di fila, lo mettano in croce. Lui invece, se non viene confermato, sicuramente panchina la ritrova dopo un'annata così. Ha fatto la sua bella figura a Firenze, gli saremo eternamente grati, quindi secondo me la parola che Vanoli va cacciato non va bene. Vanoli ha fatto il suo, lo ringraziamo, e sicuramente troverà una buonissima panchina il prossimo anno, ma noi abbiamo bisogno di altro.
4: Buongiorno. I meriti di Paratici nella gestione Ken, una favola, l'ho gestito in maniera eccezionale il signor Paratici, ma stiamo scherzando, i meriti di Paratici, Ma dove sono i meriti di Paratici? I meriti di Paratici, non ne voglio più sentire l'altra mano. Buongiorno.
5: Ciao Andrea, buongiorno, Gabriele da Fucecchio. Senti, io sono molto indeciso su Vanoli, perché da una parte, guardando i numeri, se la meriterebbe una seconda chance, è indubbio, se la meriterebbe perché ha fatto un lavoro sopra, secondo me, normale, ha fatto diversi punti nel girone di ritorno, ma secondo me è legato a questa stagione infausta, e credo che anche la piazza, se si dovesse perdere un paio di partite, comincerebbe a rumoreggiare un po' presto, quindi sono indeciso. Ciao, buona giornata e grazie.
6: Francesco dalla patria del marrone Mugello.
0: Ottimo.
6: Nulla, io forse di sicuro sarà una bomba e nulla più, ma starei attento a Conte, starei molto attento a Conte.
0: Ah, ci picchia.
6: E nulla, vabbè, forza Viola.
7: Buongiorno, ma anch'io penso che per puntare un po' più in alto ci vuole un altro allenatore e non Vanoli, anche se si è comportato benissimo. La società però deve avere rispetto di lui, io non posso pensare che lui non sappia ancora il suo futuro. A questo punto dovrebbero dirglielo se lo vogliono confermare o no, proprio per rispetto. Ciao.
0: Bene, benissimo, grazie davvero, ma non capisco il messaggio di Fish a cosa si riferiva, francamente. L'ho sentito un po'

Anna Viola, buongiorno, che ha messo in pasto ai tanti tifosi che, diciamolo pure, lo odiano, è dovuto solo alla comunicazione della società, perché se voi chiamate un medico specialista vi dirà che la gravità della tibia del centravanti è tanta. Se era a posto giocava la Champions con l'Atletico di Madrid. Se sta bene, in Italia non ha rivali. Michele da Rovezzano e Silvio non vogliono confermare Vanoli. Massimo da Sesto Fiorentino: quello che serve è acquistare almeno 7 titolari forti, ma forti e funzionali, per chi allenerà la Fiorentina il prossimo anno. Penso che Paratici il favorito sia Iraola, ma se non darà la sua disponibilità rimarrà Vanoli, che ripartendo dall'inizio con i giocatori scelti da lui non è certo peggio degli altri nomi che circolano. Poi Rino da Torino non vuole Vanoli. Urbano: buongiorno, all'interno della società è l'unico che merita la sufficienza Vanoli, a parte Paratici, per la stagione della Fiorentina. Poi, in base ai programmi della società, si deciderà di cambiare o meno. Io lo cambierei solo se viene un top, altrimenti se deve arrivare il grosso della situazione, no grazie. Comunque merita rispetto e venerdì andrà applaudito. Eh sì, tra l'altro venerdì sarà anche l'ultima radiocronaca della stagione per quanto mi riguarda. Naturalmente vi racconterò la partita, ma ho la sensazione che dovremo più guardare gli spalti che la partita, perché ci sarà finalmente il cosiddetto red rationem, cioè la resa dei conti, per dirlo in italiano. Redo Viola: buongiorno Andrea, 8 meno sono d'accordo, principalmente per il caos che ha trovato, ma lo mandi via? Vanoli, ovviamente. Se prendono un big sì, ma se deve arrivare una scommessa, avanti tutta con Vanoli e le sue scelte. Marco da Sesto: meglio Vanoli di grosso. Paolo da Campi: serve aria nuova per riaccendere un po' di entusiasmo anche di questi discorsi, personalmente non ne posso proprio più, è stata una stagione estenuante e deprimente. Poi Chris da Campi: che noia, quando finisce questa telefonata noiosa? Telefonata a chi ti riferivi? Mica al povero Pinza da Campi. Pinza è un grande, forza, non cominciamo a contestare. E Riccardo: con Comuzzo Vanoli ha fatto benissimo, è dall'inizio del campionato che perde l'uomo che regolarmente ci segna e che con i Gobbi poteva essere determinante per il risultato, è un modo scioccante per sbloccare un giovane come Comuzzo. Poi c'è sempre Fisce che scrive: primo acquisto sarà Vergara, vedremo. Christian da Firenze: vorrei come allenatore Antonio Conte. Anch'io vorrei stasera andare a cena a Modena in un gran bel ristorante, sbocciare l'ambrusco e mangiare gnocco fritto, tigelle, prosciutto, tortello alla zucca con il burro e salvia e fritto misto dell'Emilia. Ma vorrei farlo veramente, ma non lo potrò fare, anche perché sono di turno sul sito. Quindi noi ce l'auguriamo, Christian, che venga Conte, ma la vedo difficile. Lorenzo ci fa questa bella battuta: per chi vuole un allenatore di spessore si è appena liberato Pioli. Effettivamente sì. Vieri: il giudizio su Vanoli non cambia per gli ultimi risultati, né io cambio idea, può essere lui o un altro allenatore della prossima stagione, l'importante è che sia scelto da Paratici senza pressioni della società. Detto questo, un grande grazie a Vanoli per la salvezza raggiunta. Poi Simone: ciao Andrea, sì che cambia la mia percezione su Vanoli di domenica in domenica, perché ne combina sempre una nuova, ma cambia in peggio, stendo un velo pietoso su come si è comportato con un ragazzo educato e per bene come Comuzzo. Ma ragazzi, ma lo sapete che io questa scena di Comuzzo che viene strattonato da Vanoli me la sono persa, perché nonostante fosse a Torino, ma non stavo guardando in quel momento, perché sicuramente è stato immortalato dalle telecamere, quindi si è visto molto bene. Io avevo la televisione dello stadio di Torino per rivedere il replay, ma non ho visto in quel momento l'immagine, quindi devo andarmela a ricercare. Me l'hanno descritta questa immagine, ma immagino l'abbia preso, l'abbia scosso come un guanciale la mattina quando uno si sveglia.
Elia Geremi da Massa, ragazzi, un po' di obiettività. La Juve è la stessa che giorni fa ha pareggiato col Verona, già retrocesso, che ha perso contro il Lecce. No, in realtà non ha perso contro il Lecce, ha pareggiato 1-1 in casa e ha vinto in trasferta.

0: che insieme al Pisa è stata la peggio squadra per distacco. Che problemi hanno quelli che ridimensionano la vittoria a Torino? La rovina della Fiorentina è proprio questo tifo provinciale. Poi Max la gente. Andrea, sono proprio gli atteggiamenti da prima donna che spaccano lo spogliatoio. E poi mi saluta. Sì, può darsi, ma ragazzi, spaccare è una parola grossa, ecco. Poi Giovanni Raccampi, per quello che per quelli che perculano grosso, faccio una domanda: ma avete visto giocare noi e avete visto giocare il Sassuolo? Non c'è paragone. Poi abbiamo le Nicco da Sesto che mi scrive: buongiorno, ringrazio Mr. Vanoli per il lavoro svolto e per aver raggiunto l'obiettivo che gli era stato affidato, ma io ricordo anche le partite che ha spadellato clamorosamente, dove ha messo molto a rischio il percorso salvezza. Grazie, ma no grazie, per citare anche una canzone che è stata presentata, mi sembra, a Sanremo ultimamente. Mi sembra grazie, ma no grazie. Ci vuole aria fresca. Susanna, buongiorno, ho sempre avuto fiducia in Vanoli, scrive. Antonio da Novoli, no, tanti ringraziamenti per averci aiutato nella salvezza e grazie. Io vorrei un altro allenatore, mi piace molto quello del Crystal Palace, Glasner. Sì, devo dire che l'altro giorno ero in compagnia del mio caro amico e collega Massimo Marianella, quale mi diceva che al momento Glasner rischia di finire col cerino in mano, cioè senza trovare una squadra che lo possa prendere, perché una delle formazioni che sembrava volesse prenderlo era il Manchester United, che però sembra determinato a confermare l'attuale tecnico. Quindi vedremo, ma non so se verrà scelto lui, ecco. Michele da Vicenza, l'allenatore ce l'abbiamo già e si chiama Paolo Vanoli, dobbiamo solo ringraziarlo per quanto ha fatto. Poi Nello, via da Firenze, basta allenatori da Serie B. Andrea da Cesena non vuole Vanoli. Andrea, un altro Andrea mi scrive: forse, dico forse, un'altra possibilità gliela darei a Vanoli. Luca dalla Svizzera, su Vanoli bisogna essere obiettivi, non si può dire che abbia fatto male. Ha ereditato una situazione complicata, ha fatto un buon girone di ritorno, ha gestito bene il gruppo e ha salvato la Fiorentina. Non mi sono piaciuti i pareggini, il poco gioco della Conference e la Conference mollata così, però anche questo fa parte della crescita di un allenatore. Velocemente abbiamo al telefono un altro ascoltatore che è Marcello. Buongiorno Marcello, ben trovato.
1: Sarò rapidissimo perché mi hanno raccomandato.
0: Sì, sì.
1: Allora, io volevo intervenire già da stamani mattina, poi ho avuto altre cose da fare, sul discorso del strattonamento di Comuzzo da parte di Vanoli.
0: Sì.
1: Io avrei voluto che l'avesse fatto a qualcun altro, che forse prendeva di ritorno una labbrata, come si dice a Lucca, perché in una partita che praticamente era solamente per la copertina, va bene che era la Juventus, una partita che stai vincendo, una partita dopo un gol, cioè l'ha preso per il bavero, strapazzato, spinto, cioè, ma che senso ha? Cioè, io non capisco, perché è un ragazzo di 20 anni, perché se era un Ibrahimovic, volevo vedere se glielo faceva. Mi ha veramente deluso questa cosa. Buona giornata, ragazzi.
0: Grazie Marcello, Crepi, grazie anche per la celerità con cui hai espresso il tuo concetto. Allora io mi fermo qui, mi scuso con una ventina di messaggi che non ho letto. Poi mi scrive Damiano: si va a cena io, te e Costantino, così invece che con una bella donna vai a cena con due belle donne, che siete te e Costantino. Ma vabbè, organizziamoci, va bene, va benissimo, organizziamoci, tanto io per andare a cena ci sono sempre. Va bene, allora mi fermo qua con la nostra trasmissione, ricchissima anche oggi di approfondimenti e punti di vista. Grazie a Sara in regia, grazie a tutti voi. Sposo il pensiero di Neri da Pistoia, che mi scrive che Aquilani è di gran lunga superiore a tutti gli allenatori che tratta la Fiorentina. Devo dire, Aquilani sta facendo un grandissimo lavoro al Catanzaro, speriamo torni in Serie A, insomma lo riporti in Serie A, e vedremo. Grazie a tutti voi. Adesso il classico focus dell'almanacco del centenario a cura del Museo Fiorentino e poi Dario Baldi. Tra l'altro tanti auguri a Dario Baldi, perché oggi è il suo compleanno, quindi fategli gli auguri, è ora che arriva, mi raccomando. Ciao, buona giornata, buon martedì.
2: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia a cura del Museo Fiorentina. Il centenario.
3: Il primo grande squillo della Fiorentina Yeye avvenne il 19 maggio 1966, quando all'Olimpico di Roma Kurt Hamrin alzò la Coppa Italia, in quel momento la terza vinta dalla Fiorentina dopo quelle del 1940 e del 1961. Una vittoria conseguita battendo in finale il Catanzaro, allora in Serie B, ma non certo una vittoria minore. Il Catanzaro si dimostrò avversario ostico, cedendo solamente un minuto prima della fine dei tempi supplementari, con un calcio di rigore realizzato da Mario Bertini, uno degli elementi più significativi della nostra squadra fin quando non venne ceduto nell'estate del 1968 all'Inter. Il Catanzaro era giunto alla finale dopo aver eliminato Messina, Napoli, Lazio, il Torino nei quarti di finale, la Juventus vincendo 2-1 a Torino in semifinale. Insomma, non ci fu finale più meritata per i nostri amici calabresi. Di assoluto rilievo anche il percorso della Fiorentina, iniziato vincendo 3-0 a Marassi ed eliminando il Genoa, battendo il Palermo 4-1 e il Catania 1-0 a Firenze, espugnando nei quarti di finale San Siro con un 3-1 inflitto al Milan. Il capolavoro venne compiuto in semifinale contro l'Inter di Herrera, campione d'Italia, d'Europa ed intercontinentale. Al Comunale di Firenze, nerazzurri in vantaggio con Jair ad un quarto d'ora alla fine, pareggio istantaneo di Brugnera e splendido gol di Hamrin all'89esimo. In finale i Viola passarono in vantaggio alla mezz'ora. Cross di Pirovano per Hamrin, il loro portiere respinge. Bertini è il più lesto, nuovo cross all'indietro per Hamrin che segnò l'1-0. Pareggio del Catanzaro ad inizio ripresa con un tiro in corsa di Marchioro. Quasi al termine dei supplementari, su un cross di De Sisti per liberare Merlo in area, fallo di mano del difensore del Catanzaro Sardei. Rigore e gol di Bertini per il 2-1 che assegnò la coppa. Questa la formazione vincente. Albertosi, Pirovano, Rugora. Bertini, Ferrante, Brizzi. Hamrin, Merlo, Brugnera, De Sisti, Chiarucci. Fu una vittoria anche dei Viola Club, che portarono in un giorno infrasettimanale ben 10.000 tifosi tingendo di viola lo stadio di Roma.

0: Dice il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Le autorità delle Maldive puntano sull'immersione ad una profondità maggiore del consentito per spiegare la morte dei 5 subitaliani nell'atollo di Vabo. Secondo il portavoce principale dell'ufficio del presidente delle Maldive, il governo aveva rilasciato al gruppo solo il permesso necessario per la ricerca sui coralli molli. L'entrata delle grotte si trova a quasi 50 metri. Per visitarle servono bombole specifiche e miscele come il Trimix, che però i sub non avevano. I corpi dei 4 italiani, individuati ieri dal team di esperti sommozzatori finlandesi, saranno recuperati entro domani. Si trovano tutti nello stesso punto, in fondo a un tunnel. Sul fondale del secondo ambiente della grotta verranno recuperati 2 alla volta. 2 oggi, 2 domani.
5: Donald Trump ha annunciato la sospensione dell'attacco all'Iran previsto per oggi, spiegando che sono in corso colloqui seri che potrebbero aprire la strada a un accordo diplomatico. Ma ha avvertito di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran, nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. La decisione arriva dopo le pressioni diplomatiche di Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, convinti che i negoziati possono ancora sfociare in un accordo accettabile sia per Washington che per gli altri paesi della regione. Teheran intanto afferma l'asse della resistenza è più forte e unito che mai.
6: E mentre gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo, Vladimir Putin vola a Pechino da Xi Jinping. L'alleanza Russia-Ucraina, ha detto il leader del Cremlino, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale, fornendo un contributo importante alla risoluzione di questioni globali e regionali. Secondo quanto riporta il Financial Times, Xi avrebbe detto la scorsa settimana a Trump che Putin potrebbe finire per pentirsi di aver invaso l'Ucraina.
5: Kane Clark, 17 anni, e Caleb Vazquez, 18 anni, sono stati identificati come sospettati della sparatoria avvenuta ieri presso il centro islamico di San Diego. 3 le vittime. Gli investigatori hanno trovato dei messaggi anti-islamici nell'auto dove sono stati rinvenuti 2 aggressori. Riporta il New York Times, sottolineando che uno dei 2 sospettati ha prelevato un'arma dalla casa dei genitori poco prima dell'attacco. Avrebbe anche lasciato un biglietto d'addio, mentre su una delle armi usate c'era la scritta Hate Speech.
6: La polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato diverse perquisizioni e altrettanti sequestri. Tutti e 13 i soggetti interessati sono residenti nel senese.
5: Gli italiani sono pronti a partire per l'estate, ma sulle loro vacanze peseranno la crisi energetica internazionale e l'impennata del costo della vita, così come le incertezze legate ai risvolti futuri delle guerre a partire da quella in Medio Oriente. E quanto emerge dall'ultima ricerca sul tema dell'Istituto Piepoli, secondo cui il 70% degli intervistati avrebbe l'intenzione di concedersi un viaggio nei prossimi 4 mesi, ma oltre la metà di loro è ancora incerta sul da farsi a causa del complesso e instabile scenario mondiale. L'aumento dei prezzi, voli, energia e inflazione, la sicurezza sono le 2 principali preoccupazioni.
6: È tutto, a più tardi.
0: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. C'è polemica.
7: Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è Polemica, l'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
8: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche ed amici di C'è Polemica, eccoci qua in questo 19 maggio e siccome oggi è un giorno importante, possiamo dirlo, oggi è un giorno importante, andiamo con i nati del giorno per esempio, li metto in ordine di importanza, c'è Livio Berrusi, la cantante Alexia, Kevin Garnett, un ottimo giocatore di basket, Fichte, grande filosofo, Evola, che ovviamente non so presentarvi, Laura Freddi, grande showgirl, poi c'è Michele Placido, grandissimo regista e attore, Andrea Pirlo, che vi lo sappiamo ovviamente tutti, che è un grande giocatore di calcio, Ho Chi Minh, e poi ci sono io. Questo è ovviamente il giorno, è un giorno importante il 19 maggio, sono nati grandi, però oltre a persone che sono nati grandi, oggi devo iniziare da una cosa triste. Inizio da una cosa triste, poi leggeremo, ci divertiremo, parleremo di Vanoli, parleremo dei giornali, parleremo di quello che è successo. Una cosa triste, una cosa che mi ha fatto incazzare. Ieri un nostro collega, di cui mi fregio di avere una grande stima, che è Donato Mongatti, con cui spesso abbiamo fatto anche con Tommaso Loreso uno speciale stadio dove io e lui ci siamo scornati sul tema. Quello che ha ricevuto, ovvero delle minacce di morte, perché comunque sia gli hanno augurato di morire come i sub alle Maldive, penso sia qualcosa di orribile. Io non ho commentato sotto il suo post di Facebook, lo faccio adesso, ma lo faccio perché, lo dico a voi che siete all'ascolto, 348-75-16933, perché si è passato un limite. Il termine con cui viene apostrofato Donato in quel post è copiato da una nota pagina Facebook che spesso e volentieri lo attacca per le sue posizioni. Io personalmente non la penso come lui spesso e volentieri sullo stadio, ma riconosco la sua bravura nel trovare le notizie e le sue idee, perché per me si può combattere sull'idea quanto si vuole, ma quando vedo una roba del genere, quando si travalica e si passa il segno, ovvero arrivando alle minacce, lo sapete, qui esempio, faccio degli esempi, c'è Fish che mi prende per il culo, oppure ci sono tanti ascoltatori che mi prendono per il culo, io li mando comunque in onda, io non sono permaloso. Però quando vedo sta roba qui, che si è passato il segno, che si è travalicato, si è passato il valico, mi incazzo come una iena, perché io dico, ma quanto devi essere poverino per andare a offendere un giornalista augurandogli la morte? Quanto devi fare schifo per infamare una persona che non conosci e che come minimo se lo trovi allo stadio, perché poi tanti di quelli che ti infamano, quando poi li trovi per strada, sono i primi a chiederti la foto, a dirti che sei bravo, a dirti che ti amano e quant'altro. Quindi quanto devi essere poverino per augurare a un giornalista la morte per le cose che scrive o per le cose che pensa? Fai cacare. E quindi io lo dico qui senza problemi, chi ha attaccato Donato Mongatti personalmente augurandogli la morte, per me deve innanzitutto chiudere tutti i social e quant'altro, ma soprattutto ha una vita povera, ha una vita piccola, ha una vita inutile. E quindi abbraccio Donato e soprattutto mando a cacare chi gli vuole male e chi ovviamente infama. Detto questo, vado avanti perché c'è bisogno di parlare. Poi salutiamo ovviamente tutti gli amici al telefono, i messaggi e quant'altro. Rapidamente, stamattina io ovviamente ho aperto un po' i siti, ho letto il bellissimo pezzo di Angelo Giorgetti su Firenze Viola, che io vi invito a leggere, perché se ad esempio io oggi vado in edicola oppure leggo Firenze Viola, ho due posizioni diverse rispetto a quello che succede con Vanoli. Di chi mi fido? Devo essere sincero? Ve lo dico francamente, io mi fido di quello che scrive Giorgetti, perché mi fido, ovvero che ci si aspetta, diciamo, segno, un allenatore che porti calcio propositivo e identitario. Sull'identitario dico ad Angelo una cosa, non vorrei che poi qualcuno a Firenze la prenda troppo bene per l'identitario, perché sai, c'è una frangia un po' estremista che sull'identitario si sente a casa. Però detto questo, mi sembra che sia iniziata la campagna di vanolismo andante, e quindi io ci tengo a ovviamente a rifare quello che abbiamo fatto ieri. Siccome il Corriere dello Sport oggi rilancia la posizione di Vanoli, rilancia il fatto che comunque sia Vanoli ci crede, alza l'asticella e quant'altro, e quindi al 348 75 13 933 facciamo un esercizio tutti insieme, ok? Vogliamo fare un esercizio tutti insieme? Chi vuole Vanoli deve fare coming out e dire: io voglio Vanoli, e perché? 348 75 13 933. Quindi, siccome poi c'è la gente che dice: ma è pieno di gente a Firenze. Ecco, è pieno di gente a Firenze, vediamo. Ieri il procuratore tra l'altro, aspetta, non ho finito. Mi sembra che ieri grandi giornalisti conosciuti a livello nazionale abbiano fatto campagna per Vanoli dicendo che bisogna tenerlo per i punti che ha fatto. Quindi iniziamo a, diciamo, mettere avanti, a dire un po' di cose. Secondo me è arrivato il momento di dire un po' di cose. Oltre a questo, ieri D'Amico, procuratore di Vanoli, ha detto che lui lo vedrebbe bene al Napoli, quindi lancia il primo endorsement. Le ultime due cose: la prima è gli 80 identificati da parte della Digos dopo la partita col Betis. Io lo dico agli amici della Questura e agli amici della Digos, cioè va bene controllare, vedere, dato che secondo quanto si apprende da organi di stampa queste persone le avete identificate nelle partite successive, io vi dico, ma realmente a Firenze c'è bisogno di identificare 80 persone per una partita, per comunque qualcosa di goliardio e così? Io lo dico, la metto lì, non mi sembra ci sia stato grandi cose, hanno levato uno striscione con la scala, sono stati dei geni. Cioè, piuttosto io mi preoccuperei di quando le tifoserie estere vengono a Firenze, oppure di quello che succede nella nostra città, perché ne succedono di ogni giorno, e non mi sembra che ci sia tutta questa premura nell'identificare criminali e quant'altro, ma non perché ci avete colpa voi, sicuramente ci avete le mani legate, però diciamo che in questa città ci sia un'oppressione nei confronti degli ultras mi sembra abbastanza ovvio. Ultima cosa, e qui mi chiedo, io settimana scorsa sono stato quando è uscita la puntata di Corona, ho detto: ragazzi, io prima di andare a giudicare, a farci puntate intere, come sono state fatte, come è stato mandato in onda cose anche da questa emissione, cioè io l'ho criticato in privato e continuo a criticarlo anche in pubblico. Siccome settimana scorsa si è detto che Prede pigliava sordi e luci, faceva gli accordini e bla bla bla bla bla, ieri è uscita una puntata di Corona sul Napoli, dove dice che Conte è un despota, non mi sembra che ci sia novità, e dice la spia è quello e quell'altro. Ragazzi, la fonte di quella roba lì è un giornalista che io conosco, perché si riconosce dalla roba lì. E è come se domani Corona chiama me e io dico che giocatore X va a fare le feste ai De Loge, cioè non è una novità. Quindi, prima di dare peso a certe cose, come è stato fatto in questa città, verifichiamo la realtà dei fatti. Vi chiedo solo questo. Adesso c'è un amico al telefono, mi sembra, chi c'è? Da chi? Nicola, buongiorno.
9: Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Se non ci fosse Dario bisognerebbe inventarlo, perché è troppo forte.
8: Ma l'hanno inventato 31 anni fa, in realtà prima. Cioè, in realtà settembre del 94 sono stato inventato in una camera d'albergo, credo, oppure in una camera...
9: Allora non entriamo nei particolari, dai.
8: No, sì, da quanto so venni trombato al mare. Venni trombato al mare, ma detto questo però, Nicola, grazie per gli auguri, oggi è una giornata così, 19 maggio di solito...
9: Lo sai che ti seguo sempre, comunque in maniera molto succinta, perché voglio dare spazio anche agli altri per farti gli auguri, a me garba Vanoli, quindi io sarei per la ricorda.
8: Ah, coming out del grande Nicola, giusto, cioè io ti ripeto, io... Siccome si dice, cioè a Firenze in tante trasmissioni si dice: no, perché c'è la piazza e Vanoli. Io voglio che la gente ci metta la faccia. Come fai te, Nicola? Io sono dalla tua parte. La gente ci mette la faccia, per me ha sempre
9: ragione. Dico soltanto una cosa: io ero un po' dispiaciuto, appunto, te lo dissi anche in trasmissione, per la sua esternazione prima della partita di Conference. Però ho capito una cosa: quest'anno il campionato era talmente difficile da gestire con uno spogliatoio, diciamo, in piena ebollizione, perché basta vedere quello che ha combinato Ken fino ad oggi, che io non confermerei assolutamente, che la salvezza rimaneva comunque, in una situazione così disagiata, l'unico obiettivo reale, perché non c'era possibilità quest'anno, lo spogliatoio. Però se andiamo a vedere i risultati, lui ha fatto gli stessi punti del Milan nella seconda parte di campionato, quindi non penso che ci si possa dire ragazzi non ha avuto la capacità di gestire bene questa cosa, raggiungere questo
10: no.
9: Con questo spogliatoio, perché è uno spogliatoio completamente dilaniato, è stata una grande impresa. Quindi io per quello, dopo poi anche la grande vittoria con la Juventus, che comunque mi ha fatto godere tantissimo, io sarei per la riconferma, a una condizione però, che gli facciano fare a lui il mercato delle scelte, questo sì, questo no, questo sì, questo no, perché poi ci abbiamo il ritorno di tutta questa marea di refusi che torna indietro, e comunque deve anche avere la possibilità in questo spogliatoio di fare un po' di pulizia, perché ce n'è bisogno.
10: Quello no, su quello siamo sicuri, Nicola. Grazie mille per aver chiamato.
9: Tanti auguri, Dario. Un abbraccio. Ciao,
10: vedi,
9: ciao.
10: Primo coming out di giornata, Nicola. Nicco da Sesto mi fa gli auguri. Grazie, Nicco. Grazie, Chiara. Grazie all'ottimo Pietro da Viareggio. Tanti auguri. Grazie mille, Dido, anche se mi dai di vecchio bauscia. Grazie a Simone. Marco mi dice: felice di essere stato bannato da quella pagina, che ovviamente dal soprannome. Nome ha donato, però non ho collegato la pagina a quello che è successo, all'offesa che ha ricevuto. È il soprannome che loro gli danno, però diciamo che il mondo del web è pieno di webeti, come diceva qualcuno, è la realtà dei fatti. Sì, Carmine, ho 41 anni di tra 10 anni ne avrò 41. Adesso per il momento sono a 31, ne dimostro 70 anche stamani. Tra l'altro stamani, che è veramente una mattinata complessa, mi sono svegliato tranquillo senza che la sala mi svegliasse, incredibile. Bomber Viola mi ha mandato un audio, si ascolterà dopo. Giuseppe ha cambiato idea su Vanoli, dice: specialmente per le ultime parole sulla bontà della prossima squadra. Sì, quello diciamo potrebbe essere un grande gioco. Paolo mi manda il mio video post Juventus dove infamo gli juventini. Ecco, questo lo volevo dire, siccome siamo in una città dove ci si scorda spesso delle cose, a quelli che dicono che noi siamo provinciali, noi ci sarà anche provinciali, perché noi siamo provinciali, siamo provinciali, io sono provincialissimo a livelli cosmici, ma io mi chiedo, ma tutti quelli che mandavano il messaggio sulla Juve, la salvezza, le cosine, i memini, gli schernettini, ieri hanno perso il mio numero, non mi ha più riscritto nessuno, ma che è successo? Dove sono finiti? Non me li ricordo. E poi soprattutto anche, cioè, allora, quelli che a Firenze parlano di provinciali e che non godono, e che non godono per aver vinto con la Juve, sono gli stessi che poi, quando se si fosse perso a Torino, avrebbero detto: hai visto, ci siamo messi senza impegno. Se si fosse pareggiato, la solita schifo, la solita melassa. Se vinto, siamo provinciali. La realtà dei fatti è che in questa città c'è gente che non gode mai, e quando uno non gode mai deve iniziare prima a godere nella vita e poi a godere anche di quello che gli dà la Fiorentina. Io ho goduto tanto, rosicando per la stagione, ma ho goduto tanto. A quelli che vogliono che resti Vanoli, probabilmente non hanno mai visto giocare la Fiorentina. Gioco zero. Ora Aldo, io ti amo perché tu sei la mia memoria storica. Ora la psicologa Andreoli direbbe: non si dice ti amo alle persone sconosciute. Io ti amo in quanto memoria storica, in quanto persona che conosce. Però, caro Aldo, ora che Vanoli abbia avuto gioco zero, ragazzi, c'ha avuto anche una squadra che c'era Lord Pioli che non faceva giocare, dai. Il grande Gianni, ovviamente, è mio vicino di casa, che dice: tanti auguri di buon compleanno, se devono arrivare Grosso o De Rossi, tengo Paolino nostro. Un abbraccio e buona giornata. Io quello che dice Gianni non sono d'accordo, cioè io questa roba, se devono arrivare questi, tengo Vanoli, non mi piace come mentalità, mi sembra una mentalità molto perdente, devo dirti la verità, Gianni, perché cioè non è come dire: non riesco a farmi quello o quella e quindi vado su quella più brutta. Cioè, uno deve avere degli standard. Cioè, poi capisco che quando uno va in discoteca poi piglia tutto, però
8: non è che se te punti alla più bella o è più bello della sala e quello lì non viene con te, vai dalla più brutta. Cioè, o ti accontenti e torni a casa a mani vuote, oppure tu continui a provarci con lui o con lei. Quindi non conta, cioè così dici tengo Vanoli perché De Rossi e Grosso no. È come dire sono a ballare e lei più bello non mi caca e quindi io voglio andare da quello, vado da quello un pochino più brutto. Capito? È un po' una stronzata secondo me questa, con tutto il rispetto, ovviamente, amico mio. Poi c'è Claudio Viola che mi dice ha guardato 115 volte una foto dell'intelligenza artificiale, limite di riproduzione raggiunto sul godimento. Io quello di Mandragola l'ho rivisto almeno una decina di volte. Teniamoci più forti a cominciare da Ken, tanti coglioni tifosi Viola vorrebbero mandarli via. Questa è sempre stata una carenza del modo polemico di tifare a Firenze. Guarda Alberto, io ti dico questo, a me Ken lo darei via semplicemente per il comportamento avuto. Mi sembra disinteressato alla causa. Molto meglio un giocatore interessato alla causa più scarso che uno molto interessato, poco interessato alla causa, ma cioè uno che sia più scarso ma che comunque sia ti può dare qualcosa, capito? Dario, buongiorno e auguri. Ma non è che su Vanoli finora abbiamo avuto una versione remissiva e non reale, perché preso dalle beghe del campionato così difficile, che quello con la Juve sia il vero Paolo? A Torino mi ricordo che fece un bel calcio, ma ora un bel calcio a Torino diciamo ci aveva tutti contro. Però detto questo, ci sta che Vanoli abbia dovuto ricostruire e non abbiamo visto appieno. Però io non posso dargli tempo, glielo deve da Paratici. Che poi se uno, cioè lascia fare, che se noi e anche voi che siete all'ascolto, perché siete gente di Fiorentina, ne parla tutti i giorni, quindi non c'è questo senso di fatica nel parlarne, no? Comunque sia e comunque vada, se ci pensate e pensate ovviamente a questa situazione qui, dovete considerare il fatto che è chiaro la situazione fosse faticosa per Vanoli, però ragazzi non lo so. Ma i punti li ha fatti Vanoli o quella banda dei raccattati a un certo punto ha capito che doveva mettersi a giocare sul serio? No Marco, li ha fatti Vanoli con quella banda dei raccattati, cioè l'hanno fatti insieme, perché a Vanoli dei meriti gli vanno dati, cioè, addirittura la regia mi mette la torta sotto, aspetta, la soffio. Questa è una bella torta, bella la torta, grazie Sara, mi piace questa tortina qui. Ma i punti li ha fatti Vanoli o quella banda di ragazzi? Quello ho già letto. Ciao Dario, tanti auguri in primis. Grazie mille Walter. Vanoli non lo terrei solo per il fatto che la prima sconfitta verrebbe massacrato con tutte le conseguenze relative. Grazie per quello che ha fatto, ma davvero ora cambio totale di giocatori e non vogliono Firenze. Un abbraccio Walter Viola da Milano. Ma guarda Walter, il punto vero è anche questo. Perché quando dici delle conseguenze relative della sconfitta, è che in questa città c'era gente che dopo la partita in Manchester diceva che era tornato il calcio a Firenze con Pioli. E quindi se il calcio è quella roba lì che portava Pioli, oggi che Vanoli fa questo gioco o questo non gioco, decidete voi, cioè a me mi importa una sega di come la pensate voi. Però ecco, a questo punto qui io una riflessione la farei, cioè io non credo che cioè Vanoli ha capito dove stava andando, come stava andando e cosa doveva fare, cosa che quello prima non l'ha capito, e voglio capire quello dopo se capirà. Quindi io o si alza l'asticella oppure vediamo. Cioè la più bella della sala chi è in questo momento? Per me Allegri, per Paratici non lo so chi è la più bella della sala, Iraola, Tedesco. Noi bisogna andare dalla più bella della sala per rifondare la Fiorentina, non da la più brutta perché la più bella ci ha detto di no. E quella è la mentalità che vorrei dentro i Viola Park io. Perché non riscattare Solomon? Chi compri in Italia con quella cifra? Io ci penserei. Ma infatti c'è scritto su il Corriere dello Sport che Solomon si sta giocando la conferma. Grande Daria, buon compleanno dal Viola Club Marsala. Grazie mille a tutti gli amici siciliani. Questo Carmine mi manda gli auguri di Trump. Moreno mi dice che mi fa il compleanno. Poi chi non sa argomentare offendere il modo di mostrare la propria ignoranza. Ma vedi Moreno, io finché restiamo nella offesa, sapete, io i messaggi li mando in onda. Cioè qui abbiamo avuto scontri feroci anche con ascoltatori contro di me, opinionisti contro di me. Per me ci si può offendere anche a parole, ci si può anche dire vaffo pesta di cazzo, ma ci si dice su un concetto di parole,
10: Non che mi auguri la morte per le cose che scrivo, per quello che penso. Quello che è successo ieri è una vergogna e non è un caso isolato. E siccome in questa città si parla di giornalai, che tra l'altro è un lavoro onestissimo, il giornalaio, molto più del giornalista, giornalieri, si attacca alla stampa perché la stampa è cattiva contro la Fiorentina, non ci sono le nostre colpe, ma arrivare a offendere e augurare la morte a qualcuno non è neanche un'offesa, è una roba da pezzenti, è una roba che io spero che Donato li abbia portati, li porterà in tribunale queste persone, cioè questa persona che l'ha denunciata. Tanto la polizia postale ci vuole un secondo a ritrovare l'indirizzo IP, eh? Semplicemente perché quella roba lì è un punto di non ritorno e io mi metto al pari vostro. Io conduco, voi siete i miei ascoltatori, gli ascoltatori di questa radio, e per me siete più importanti di me, perché io domani posso essere sostituito, voi no. Però nel momento in cui si travalica e si passa un confine di offesa, di stesso piano, per me finisce tutto. Quando arrivano le offese come quella roba lì, io le condanno, ma soprattutto io sono proprio ribrezzo per una persona che fa una roba simile. Ribrezzo, perché a me mi puoi dire sono un figlio di puttana e non capisco niente, che non so di pallone, che sono figlio di Ferrari, quante me l'avete detto in questi mesi? Ma arrivare a augurare la morte, come è stato fatto nei confronti di Donato, è una roba che per me non, cioè, non è giustificabile. Ma soprattutto non è neanche da dire sì vabbè è un'offesa sui social. Sì vabbè se dici Dario Baldi pezzo di merda. Se scrivi una roba del genere, per me ti meriti innanzitutto di pagare una bella querelina per quello che hai mai fatto. E due, e ti levo tutto quello che hai, anche i soldi che non hai guadagnato, e se sei in pensione ti pignoro anche la pensione successiva. Punto due, almeno ci penso un'altra volta prima di scrivermi quella roba, perché almeno qui funziona così. Poi da altri fate bobis. I vostri amici Stefano, Luciano e Maurizio sono davvero bravi, bravi. Ezio, tu me l'hai bella scritto ieri, l'abbiamo già riletto, e quindi che ti devo dire? Dario, da quando ho compiuto 31 anni la coppia d'attacco viola era Abati Baiano, mentre se ti trovi Ken e Piccoli. Tanti auguri, quando verrò a vedere un concerto agli Arcimboldi spero di trovarti in zona. Beh, bussa, ti do il campanello, tanto sono qui sopra. Sono qui sopra, caro mio. Ai dazzoniani e pezzottari di Firenze, esimetevi di parlare della Fiorentina. Noi da Firenze del Sud la viola la sappiamo solo amare, anche in questo brutto momento passato. Purtroppo io non cambiavo Vanoli per Grosso, Sarri verso Napoli. Prima si applaude Vanoli e poi si fischia la squadra perché Vanoli è l'unico che ha tutto il diritto di alzare le braccia al cielo, rimanga o no. Questo è Neri da Pistoia, che ringrazio per gli auguri. Grazie Gianna per gli auguri. Io ho goduto tanto a batter la Juve, al gol ho urlato così forte che penso mi abbiano sentito tutti vicini. Grandissima vittoria, soprattutto perché inaspettata, e perché gli amici Gobbi aspettavano questa partita per mandarci in B, invece lo scherzetto gliel'abbiamo fatti noi. Per l'allenatore vorrei Acciuga, anche io vorrei Maxi. I tifosi di Firenze sono sempre bastian contrari, amanti delle polemiche a prescindere, così non si costruisce mai nulla. Ma la polemica, Salvatore, ci sta che sia la polemica è il sale della vita. Ma io, sapete quante volte litigo con la mia fidanzata? Tutti i giorni gliele si fa delle litigate sul nulla, anche sulla lana caprina. Però nell'essere polemica ci deve essere un fondo di verità, ci deve essere un fondo di certezza, ci deve essere un fondo di diciamo di dialogo anche, perché se no non ha senso la polemica. Detto questo, c'è il cioccolataio che è come sempre, io posso dirti cioccolataio, io vorrei che tu fossi il mio editorialista di film, cioè io ti vorrei come autore, ti posso avere come autore? Grazie, buona giornata mondiale dello Zerbino, ti voglio bene, ti amo tanto, sei veramente un gigante e ti ringrazio. Detto questo, regia, partiamo con il primo audio, vai.
11: Dedicato a te Dario, oggi è il giorno del tuo compleanno, tanti auguri. Allora, happy birthday to you, happy
10: La mia Marilyn Monroe.
11: You, happy birthday Mr. President, happy birthday to you, buon compleanno Darione, che allora, non ti intendi nulla, però ci fai divertire tutti i giorni. Saluti dai Bomber.
10: Grande Bomber. Allora, innanzitutto, cioè, allora, pensate, no? Che c'era qualcuno che aveva Marilyn Monroe a fargli tanti auguri, io ho il Bomber Viola. Cioè, voi pensate questo? Voi pensate, no? Che allora, tanti auguri Mr. President di Marilyn Monroe, è una scena memorabile ovviamente dello spettacolo, di ovviamente, tra l'altro c'è una grande storia su Marilyn Monroe, ovvero che il 19 maggio del 62 oggi Marilyn Monroe venne presentata cantando Happy Birthday Mr. President da Peter Lawford. Incredibile, cioè questa è la comunque ragazzi, incredibile. Cioè voi pensate che il bomber viola, non volendo, ha dato un grande senso alla giornata. Vai con un altro audio.
12: Buongiorno e buon compleanno Dario.
10: Grazie.
12: Ma una domanda, come sarà accolto secondo te Palladino venerdì sera? Ciao Massimo.
10: Allora, io accoglierò Palladino alla fine dello spettacolo a Trento della Zanzara con 2-3 negroni. Cioè, nel senso che me li bevo al terzo negroni, potrò guardare la partita disinteressato. Io non penso che verrà accolto con fischi, non penso che verrà. Io penso che verrà accolto con molto disinteresse. Tanto ormai c'è non c'è quell'odio, quel sentimento di odio, amo nei confronti di che c'era di italiano. Però adesso c'è anche questa roba qui. Andiamo con un altro audiolo, vai.
13: Ciao Dario, tanti auguri di buon compleanno e mi raccomando, grazie. Non cambiare mai, rimani sempre così. Luca da Bologna.
10: Grande Luca, vabbè, ora rimango sempre così, sto invecchiando malissimo. Devo andare a farmi i capelli oggi perché ho questi capelli, sembro sono uscito dallo Zerbino. È un disastro. Allora, mentre mi sta scrivendo chiunque, mi si blocca dappertutto, regia, io farei così: se c'è un altro audio lo sentiamo e poi dopo averlo sentito chiamiamo la nostra ospite.
14: Buongiorno Darione e tanti auguri, tantissimi auguri. È brutta quando devi cominciare a stare da solo prima della sveglia.
10: Eh no, ma guarda, in realtà aiuta perché tipo domattina non garantisco che io mi svegli, cioè io non garantisco la sveglia, quindi domattina la Sara deve ovviamente chiamare 10-15 volte per svegliarmi, perché stasera faccio un po' di festeggini e quindi ci sta che domattina non mi sveglio. Poi anche mercoledì, cioè giovedì mattina, faccio un'altra festa domani sera, quindi c'è un ulteriore bisogno di un ulteriore sveglio, cioè praticamente devono dare lo stipendio doppio alla Sara sto mese. Dario pensava a 31 anni, non aveva ancora figli e se non ricordo male ero pure single. No, io single non sono, però non ho figli nemmeno io, Simone, questo ancora è presto. Si fanno tanti nomi per la Fiorentina, io vorrei l'allenatore del Boca, Ubeida. Se avevate la tecnologia di Maurizio Mosca, quelli che fanno accuse gravi e gratuite nei vostri confronti verrebbero arrestati in 4 minuti e sarebbero già in carcere. Non siete all'altezza. Vabbè, Nico, ovviamente sei un gigante, ti scherzo, ci rido e ti dico ti hanno visto comprando in piazza Spromonte, però detto questo, voglio andare a salutare la mia amica, ieri non c'era, tanti hanno scritto ma dov'è finita la Sonia? Uno mi ha anche scritto: hai boicottato la Sonia dopo la vittoria con la Juve? No, non ho boicottato nessuno, la Sonia torna martedì come avevo promesso. La signora in viola, Sonia Nichini, buongiorno.
15: Buongiorno ragazzi, mi sono boicottata da sola, avevo un impegno. Dario è sempre così carino, non è mai, non mi censura, almeno lui. E dicevo una cosa, Dario, mi hanno fregato, volevo fare Marilyn, mi sentivo la carampana, modello Marilyn, e quello di prima di me ti ha cantato Happy Birthday, che tristezza.
10: Vabbè, ma ci sta, è onesto.
15: Allora tanti auguri veramente di cuore dalla tua signora in viola, che ti fa tanta compagnia, qualche volta ti sgrida ma ti vuole bene, perché tu sai è un nome importantissimo per me, Dario.
10: Lo so. Sonia, ti chiedo questo. Allora, sì. Andiamo nel post-Juve. Andiamo nel post-Juve. Sì. Dimmi tu, a parte sei goduto, immagino di sì, conoscendoti, ma oltre a quello ti chiedo, insomma, un parere su questa confusione vanoliana, la chiamiamo così, un giornale che dice che Vanoli alza l'asticella. Noti nostri colleghi molto bravi dicono che Paratici, tra virgolette, l'ha seccato e sta puntando altri nomi nel suo taccuino. Io ti chiedo a te un parere su tutto questo, che ne pensi, insomma, e soprattutto che strada vedi?
15: Allora, se tu hai detto nel post partita, io ti avrei detto, se tu avessi letto il mio post del post partita, avresti capito com'è andata il mio pomeriggio della Fiore, dopo la partita con la Juve. Allora è andata così. Io da tempo che mi sono imposta di non fare la provinciale. E che palle questa partita con la Juve, ma meglio vincerne 10 e perdere quella, ma meglio arrivare qui e perdere quella. Insomma, mi volevo imporre un ruolo un attimino più razionale e più concreto. Poi, 6 gol, fantastico. Poi ancora più fantastico, annullano il gol a Dusan Vlahovic, e ne parla una che non ha mai dato a Dusan Vlahovic di mercenario, e che la storia di Vlahovic la vive non contro Vlahovic, te lo dico così.
10: No, ok,
15: quel gol si è interrotto di Dusan, mi ha particolarmente, a lui non è citato, a me sì, perché mi sembra ancora non abbia segnato mai alla Fiorentina, se non erro in campionato.
10: No, non erri, non stai sbagliando, statistica non giusta. Erri,
15: vedi? Quindi le cose antipatiche, le cose un po' da vipera me le ricordo bene, quindi non ci ha ancora mai segnato, e quello mi ha procurato, ti ripeto, una grande goduria. Poi la perla di Mandragora, vai.
10: E lì.
15: Ma la cosa più eccitante per me è stata quando le telecamere inquadravano gli scalzi. Allora, in primis, non si offendano, perché ci abbiamo anche noi, siamo anche noi bruttini, ma quanto erano brutti quelli che hanno quadrato, hanno fatto una cernita, e poi erano magi, e poi dovevano dire sì giù, e poi avevano gli occhioni languidi, e poi che godo, a che punto non ci ho visto più, e sì, e vai, e è partita la rumba, i trenini, e ti ripeto, la gente lo sa, perché poi io nel mio posto ho anche scritto: non mi fate la morale, perché io so perfettamente che finiti questi giorni, diamoci un paio di giorni di sollasso, si riparte con la polemica, si riparte con la contestazione, si riparte con ricominciamo da capo veramente. Perché? Perché la mia paura era che una cosa del genere, impensata direi, avrebbe portato a quello che stiamo vedendo e sentendo, Dario, lo vedi e lo
10: cioè?
15: Senti perfettamente senza il suggerimento della CIA, nel senso
10: che voglio sentire,
15: ma però Vanoli, ma allora quello, però speriamo, ma si potrebbe ripartire con questi ragazzi. Per me il tabula rasa rimane tabula rasa, non tabulina rasina, proviamo a vedere di incastrarci qualcheduno a tavola, aggiungi un posto a tavola, no.
10: Io sono d'accordo, io sono d'accordo
15: voglio,
10: con te, guarda.
15: Non voglio ripartire con questa gente, capito? Io non
10: ma
15: voglio
10: infatti,
15: ripartire
10: guarda,
15: con
10: Sonia,
15: questa gente.
10: Ma guarda, io Sonia, oggi e ieri, al 3487513933, io ho detto: chi è vanoliano deve fare coming out e dire io sono per Vanoli, perché siccome si dice c'è tanta gente a Firenze che vuole Vanoli, in due giornate abbiamo avuto un sacco di messaggi vanoliani, sono sì una decina, quindicina di messaggi, certo è un dato a cazzotto, però io li apprezzo molto quelli che ci metto la faccia. Dall'altra parte però sento Santi dire: ah, ma se devi venire di Grosso, ma se devi venire di Rossi, ma se devi venire di quello, mi tengo Vanoli. È quello che ho detto prima, è la teoria della bella nella pista da ballo, cioè la bella della pista da ballo non guarda me ma guarda quello che c'è il portafoglio più ricco, e io vado su quella più bruttina perché sono sicuro che poi il bacio me lo dà. Quella roba lì è una roba da perdenti, è una roba che
15: non
10: è
15: la stessa cosa dire io stasera esco con una ragazza ed esci con la figlia di Fantozzi e poi vabbè era un uomo, o esci con Miss Italia, non è la stessa cosa, la sostanza
10: no.
15: È esco con una ragazza, ma una cosa è uscire con un'altra figa, una cosa è uscire con una razzia, vabbè anche per noi donne vale questo discorso.
10: Io avevo messo bello bella, ora ho detto bella, ma
15: sì vabbè, io venivo dietro al tuo discorso, però io ritengo che sia assolutamente rischioso, perché tanto dico cose banali perché le dicono quasi tutte, cioè riparti con Vanoli, perdi due partite e parte un casino della Madonna, perché va bene che farebbe la preparazione lui, va bene che prenderebbe gestirebbe la squadra subito eccetera eccetera, e non come l'ha presa in posizioni imbarazzanti da Pioli, quello che tu vuoi. Io però sono per l'idea che vada cambiato proprio per dare una storia nuova alla Fiorentina, che se lo merita, perché passa il centenario con un campionato che è stato imbarazzante, impreziosito. Ma non si mette in bacheca la vittoria a Torino, ragazzi, non si può mettere
10: no ma è un momento di goduria effimera.
15: Sì,
10: è un momento di goduria. È come quando trovi 50 euro in terra, poi ognuno c'è il suo vizio. Io con quei 50 euro che ne so, tipo ci vuoi fare un aperitivo, se tu ci vai a fare la spesa o tu regali un qualcosa alle tue nipotine,
15: ci vai a fare l'aperitivo, disgraziato,
10: allora visto si fa l'aperitivo insieme, perché no, dicevo quali erano le mie priorità, io c'ho altre priorità ancora nonostante la mia età che avanza,
15: priorità
10: però...
15: di Aia, la mia esatto. però per dirti credo che era l'unica paura che avevo nella gioia immensa dell'idea di poter battere la Juve e darmi la difficoltà di non
10: avere. Posso dirti una cosa e poi ti faccio un'altra domanda? Lo sai qual è stata, oltre a tutto quello che hai detto, sai che io condivido appieno, poi i te si vedranno in maniera molto provinciale, ci diranno, ci saranno anche provinciali, ma io ho goduto come un riccio, posso dirti, ho goduto come un riccio. Ho goduto ancora di più nel vedere Spalletti, Luciano, come lo chiamano qui a Firenze quelli bravi, sai, perché Luciano, quando ho visto Luciano arrabbiarsi con Goodmanson, ecco, lì ho goduto veramente. Cioè, la tristezza di Conte durante il 4-2 con la Fiorentina di Montella non è paragonabile, ma è simile, perché vedere Conte triste, vedere Spalletti triste, a me mi rende felice.
15: Allora, io ti ripeto, e lo dice una, come ti ho detto prima, di Vlahovic, che a me Spalletti prima o poi mi piacerebbe vederlo allenare la Fiorentina, prima o poi, chiaramente. Sì. Però ritengo che in alcuni casi le lezioni di vita, metodo Nascimento Spalletti, insomma, ora anche meno, cioè il fatto che ci vengano a parlare di antisportività mi veniva, è che nessuno le può fare in diretta di fargli una pernacchia, di fargli una risata in viso e dirgli ascolta Luciano, come tu dici, se Lucianino abbi pazienza, ma ci pigliate le mele, abbi pazienza, perché le lezioni di civiltà, ripeto, le lezioni di sportività da quella sponda, da quella panchina, da quella maglia, da quella società, anche no, tatuatelo sulla fronte, anche no, capito? Ecco, quindi però questo è il parere che ho io su queste cose, su certi personaggi, su certe squadre, di come si vivono. È chiaro che la nostra rivalità rimane storica e la goduria quando li batti, soprattutto a Torino, rimane storica e importante. Però ti ripeto, io credo che in questi momenti sia importantissimo ormai guardare al futuro. Ormai guardare al futuro, è importante capire.
10: Appunto, io guardo il futuro sarà, insieme a te. No, guardo il futuro insieme a te e nel mio futuro, cioè se io qui davanti avessi una palla di vetro, io ho il microfono ma potrebbe essere la mia palla di vetro, oggi c'è un'intervista sul Corriere della Sera al Divino Thelma, ecco io faccio il Divino Thelma in questo momento e come il Divino Thelma ti dico, lo vorresti Ken nella Fiorentina di domani se ti prometto di fare il Ken dell'anno scorso? La mia risposta è no, la tua?
15: No.
10: Perché?
15: No. Io sono molto indignata. Sono indignata perché, allora ti ripeto, si va nella Fiorentina spesso, ti ripeto, sono una tifosa abbastanza grande per sapere di alti e bassi, fanno parte del nostro patrimonio genetico purtroppo e spesso molto bassi. Quando è arrivato Ken, io non ero contenta per il suo curriculum, per quello che aveva fatto, per eccetera eccetera. Però chiaramente quello si fa il campionato dell'anno scorso, tu dici beh vabbè mi sono sbagliata, perché io sono onesta, io quando sbaglio lo dico, non è come tanti fanno gli sboroni e basta, ho sbagliato, mea culpa, Ken è stato determinante, bravo, sapevi la palla là, sapevi che andava in porta, contentissima, ed ero anche dell'idea di confermarlo, devo essere sincera, però il suo comportamento, il suo e della società, se tu mi permetti, perché io ci metto sempre quella, perché quando uno si comporta in un certo modo e ti riparlo un'altra volta da mamma e da nonna, se concedi certi atteggiamenti, certi modi di fare, certi modi di parlare, certi modi di agire a un figliolo, a un nipote, a un tuo dipendente, se tu sei un titolare d'azienda, è colpa anche tua, capito? Quindi io che lui abbia fatto quello che ha fatto, vero, non vero, allenamenti finti, assenze, quello che tu vuoi, è una cosa che io sono molto bacchettona per certi aspetti, lo vorrei lontano da Firenze, come tantissimi quando l'altra settimana si disse per noi ci dovrebbe rimanere in magazziniere, poi non tutto l'aspetto rispetto ai magazzinieri, il lavoro che fanno, ci mancherebbe altro. Questo è, e lui è fra quello che le impulposisce o che andà via, si porta insieme il biondino, così fanno le veline, la velina mora.
10: Sì, vabbè, diciamo oggi quello dello sport.
15: Colore rosso, Mogano, viola, so dire cavolo ci abbia colore di capelli. Ecco, quindi
10: no, oggi
15: da qualche parte.
10: Oggi, allora partiamo, siccome non vogliamo fare la tabulina rasina, facciamo la tabula rasa. Secondo te la Fiorentina da chi deve ripartire? Puoi dirmi anche qualche giocatore di quest'anno come riserva, per esempio, io mi tengo Fagioli, io mi tengo Mandragora come riserva, mi tengo Parisi come riserva e mi tengo Solomon come riserva. Il resto poi dimmi te. Tra l'altro scopriamo che Rugani non verrà riconfermato e questo sono felice.
15: Oh, che fortuna, madonna che notizia tu mi dai, c'ho una certa, datele con cautela queste notizie, perché guarda potrebbe venire a 5 in diretta, mamma mia che tristezza. però guarda, più o meno, io a me Solomon non è che mi entusiasmi, ti dico la verità, però pochi, sono pochi. Che ti ha detto te? Guarda, sul centrocampo sono d'accordo, Fagioli e Mandragora me lo tengo per riserva, Parisi sì, gli do un'altra chance, io per il resto veramente poco, io veramente poco, perché non... per esempio anche il fatto di Ndur, che è giovane, che comunque ha fatto gol, che c'ha... se no questo ragazzo mi passa da cose importanti come i gol che ha segnato, comunque sia, a questa serie di svagatezza a mezzo campo, a me onestamente non...
10: Guarda, ti segnalo che Ndur insieme a Mandragora hanno fatto 10 gol, ovvero come cioè loro due da soli come tutta la mediana del Milan.
15: Ma ti rendi conto?
10: È quello che ti, no, cioè, ti fa capire il livello del campionato.
15: No, no, no, quello no, vabbè, il livello del campionato stendiamo velo pietoso. Questo è importante. Per il resto ho veramente difficoltà, perché a turno, per esempio, c'è chi diceva, ah, Pongrasci ci ha fatto una partitona. Sì, ho capito. E quante altre volte ci ha fatto andare fuori il sentimento? Non si può fare, no? Il discorso che facciamo noi non è attuabile per una società che tra quelli che rientreranno una cosa o un'altra si trova due squadre da dover smaltire, non una, due squadre, ed il lavoro di Paratici è complicato. E anche lì io vorrei capire, ci possiamo un attimino mettere un punto fermo a questa situazione di Paratici, che qualcuno può casare la bocca a tutti quelli che parlano che Paratici un giorno l'è a Milano, un giorno l'è a Roma, un giorno l'è a Napoli. C'è possibilità che qualcuno dall'America o dove si trova possano fare un comunicato per dire avete rotto coglioni, la smettete, Paratici sta qui a Firenze, da noi.
10: Però vedi Sonia, io su questo non la penso come te. Io penso che la Fiorentina faccia, cioè per me non deve smentire niente, cioè loro hanno
15: chiaro,
10: sbagliato,
15: c'è un contratto, chiaro che non è, ma perché
10: no,
15: gli altri allora,
10: ma se secondo me
15: il contratto
10: la Fiorentina sbaglia prima, l'errore nasce dalla Fiorentina, ma prima, quando cominciano a smentire Sarri, la notizia di Mourinho, lo fanno in maniera informale su gruppi WhatsApp parlando con i giornalisti, lì è l'errore, perché poi quando escono notizie su di te sei costretto a smentire come dici te, quindi l'errore nasce proprio da dentro la Fiorentina, ma prima, perché se te poi non smentisci, non devi smentire mai. Ma te l'ha mai visto Marotta dire mandare un comunicato, mandare un messaggio nella chat dei giornalisti dicendo no perché non sto trattando quell'allenatore? Ma ragazzi, ma di che si sta parlando? Ma è che siamo,
15: però
10: con tutto il rispetto,
15: così...
10: alla Lanciotto Campi?
15: È imbarazzante, però se tu, io penso sotto certi aspetti è mortificante, ecco il termine più giusto, secondo me è mortificante per noi, almeno per me, vedere che tutte le squadre, diciamo così, big, sicuramente più forti della Fiorentina, fanno questi discorsi. Perché? Perché vuol dire che non si tengono assolutamente in considerazione. Se il fatto che la Fiorentina abbia un contratto con Paratici firmato ieri l'altro, per gli altri non vuol dire niente.

0: cioè, a me mi danno più fastidio certi discorsi, e Ferrari e può fare e non può spendere e non ha carta bianca, ragazzi.
1: Quest'anno può spendere perché non c'ha nemmeno il fair play finanziario, quest'anno deve spendere, bisogna vedere, io voglio vedere
0: bene, però che non ci porti Brescianini, non ci porti Fabiani, porti Solomon, cioè dai, veramente, cioè, che si impegni un po',
1: voglio vedere più. Voglio vedere i risultati, Sonia, che ti dico, grazie mille, ci sentiamo settimana prossima alla fine del campionato, perché ormai manca veramente poco, è finita la, è finito tutto.
0: Di
1: è
0: nuovo,
1: finito.
0: Tanti tanti auguri di buon compleanno, una splendida giornata a te.
1: Grazie mille Sonia, la signora in viola, grazie mille Sonia Nichini, ci sentiamo prestissimo, grazie mille. Allora, Leonardo mi dice, dove vai a festeggiare stasera? Vado a cena con la mia fidanzata al Garghetta, è un ristorante storico milanese, fa la cotoletta alla milanese vecchia, vecchia maniera. Poi domani invece vado a cena al Caraibico con i miei colleghi. Buongiorno Dario, ti aspettiamo a una cena pagata. Ragazzi, quando scendo, ve l'ho già promesso, vengo. Bello Tabulina Rasina, assolutamente. Ma lo vogliamo dire che Ken, finché non guarisce dal problema fisico, è invendibile? Beh, io Violuc ti posso dire, la Juve ce l'ha venduto, in Italia lo puoi vendere. Vediamo un po', secondo me, quale soluzione si può trovare. C'è Marco al telefono, 055 77 11 171. Ciao Marco, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, ciao Dario, intanto tanti auguri di buon
1: grazie tempo. Mille
2: davvero di cuore. Io invece il 13 sarò con i ragazzi del Valdarno alla cena.
1: Tra l'altro, ecco, questo poi si farà degli appuntamenti ad hoc, perché c'è un significato anche benefico dietro alla cena del Valdarno,
2: sì, come ogni anno. Ci sarà anche
1: come ogni anno, però l'impegno che quest'anno hanno preso è un impegno decisamente importante, quindi poi bravo averlo citato, poi si farà una presentazione, organizzo qualcosa.
2: Bella, credo che sia per un intervento di una ragazzina, di una bambina, ora non mi ricordo purtroppo, insomma un corpo
1: quest'anno credo di un ragazzo, l'anno scorso era, ora
2: di un ragazzo, sì,
1: te lo dico subito.
2: Sì, perché è una cosa bella, poi insomma ci sono un po' di persone, io abito a Figline, quindi insomma purtroppo sento tanto, io ormai parlo spesso con voi, io sono di Catania, mia moglie è di Firenze, ma io purtroppo ho preso questa croce della Fiorentina e quindi a 43 anni la porto ormai alla morte. Vabbè. Detto questo, due cose, una considerazione e un tuo parere. La considerazione è quella di queste voci di paratici. L'altro giorno sentivo un tuo ospite, non mi ricordo chi, ma perché non si smentisce, qui non si dovrebbe smentire, se perché sarebbe un qualcosa di superfluo. Sono d'accordissimo, assolutamente. Il problema è a monte, il problema è che la Fiorentina ad oggi, a mio modestissimo parere, è vista come una società debole, in confusione, una società, non voglio usare termini spregevoli, ma insomma una società un po' allo sbando. Quindi, perché anche Sartori è un top, anche Marotta è un top, ma nessuno si permette di accostare Marotta, Sartori, Bigot.
1: Vabbè, ma Marotta è il presidente dell'Inter, sì, ora Marotta fa più direttore sportivo, lo fa Ausilio.
2: Però diciamo
1: quindi,
2: comunque un Sartori o coso, quello.
1: Ma ora questo non è. Però questo non è vero, amico mio, perché se tu pensi al fatto che comunque. No, se tu pensi al fatto che comunque sia ci sia lanciato Giuntoli verso l'Atalanta, però fermo al casello di Bergamo, D'Amico è fermo al casello di Carugate, dentro sì, l'agenzia di Milano, perché ci deve capire se Furlani rimane oppure no, o se ci va quell'altro, quindi c'è un mercato sui direttori sportivi. Certo è che secondo me l'errore, come ho detto prima a Sonia, nasce dalla Fiorentina, perché se tu cominci a smentire certe cose, poi tutti vogliono che tu smentisca tutto. Secondo me è una roba malsana, perché è malsano smentire tutto, e quindi bisognava non smentire prima, per poi non arrivare a questo punto qui dove le persone, tipo te, vogliono che qualcuno dica no, Paratici resta da noi. Ragazzi, Paratici resta da noi, non lo dico io, lo dicono quelli molto più bravi di me, io mi fido ciecamente per quel po' che so di pallone, delle fonti panna e guizza che ho, mi risulta che Paratici resti da noi, ma quello è
2: un'opinione mia. Penso anch'io. A proposito di Paratici, poi vi lascio, il mio sogno, tra virgolette sogno, non è né Jurgen Klopp né Guardiola, ma è un allenatore che con questa Serie A, con questo ultima Fiorentina, sempre quei nomignoli, De Rossi, Grosso, questo e quell'altro, non abbia niente a che vedere. Allora, il mio sogno vero è Bielsa, Marcelo Bielsa, ma so che tu è Allegri, il mio è Bielsa.

0: Bielsa per una serie di motivi, perché io sono un amante del calcio totale di Bielsa. È una
1: ma è giusto. Ecco, Bielsa è un nome che rappresenterebbe quello che oggi scrive Giorgetti su Firenze Viola, ovvero un calcio propositivo identitario. Cioè, quello è un calcio propositivo.
0: Che non mi si tenga Vanoli perché ha vinto con la Juve, perché veramente sarebbe
1: no, difficile. ma quella è una visione da perdenti, cioè non penso
0: tra l'altro credo che Paratici abbia già deciso, perché la cosa che assurda sarebbe quella, se lo avesse voluto confermare lo avrebbe già confermato indipendentemente dalla Juve, perché lui c'ha l'opzione fino
1: a 30. Ti ricordo che l'anno scorso abbiamo rinnovato un allenatore prima della partita contro il Betis.
0: Sì, ma un errore lo fai una volta, dai, non puoi andare a fare queste figure.
1: Sono d'accordissimo con te, Nicola. Grazie mille per aver chiamato.
0: Ragazzi,
1: grazie,
0: auguri,
1: per
0: gli auguri Dario. Ciao.
1: Grazie mille, ciao. Ma il nuovo presidente Viola parlerà con i dirigenti oppure comunica solo tramite social, tra l'altro scrivendo cose fine a se stesse? No, comunica. Ken lo ha rovinato, che gli ha raddoppiato l'ingaggio, lo ha messo in cattiva luce con gli altri giocatori, lo dimostra il fatto che non ha inciso per la sua assenza per la salvezza. E poi parliamoci chiaro, è il solito vagabondo che non vive nel contesto squadra, vada a fare il cantante e il modello da altre parti. Ma vedi, amico mio, vedi Nicco Tempest, non so se tu vendi le tende perché mi ricorda qualcosa. Però detto questo, cioè, è vero, quello che dici tu è drammaticamente vero. Cioè, l'assenza di Ken non ha inciso nella salvezza, perché ci siamo salvati senza due attaccanti. Noi, Vanoli, che lo voglio via, non lo voglio allenatore, ha salvato la Fiorentina senza centravanti. Perché sì, i gol di Ken con la Cremonese o qualcosina ha fatto, ma poi per il resto, ragazzi, non c'è stato niente, auguroni Deroni, ti aspetto a Baratti. Sì, quest'anno ci sta che a Baratti un po' capiti. La signora Viola è simpatica. No, è simpaticissima. Buongiorno e auguri Dario. Ken potrà avere tutti i dolori del mondo, ma in una stagione del genere non è stato furbo nel gestire la cosa. Ha fatto di tutto per far parlare di lui. Beh, Duccio, mi sembra che in nazionale ci sia andato a dare tutto. Sinceramente, tutti, Ken deve essere venduto. Bisogna trovarne uno come lui o più forte. E a giro non ce n'è tanti, quindi lo terrei. Questa è la teoria di Manfredi Fontello. Però, ragazzi, se Ken deve fare andare a fare le sfilate di Amiri e ritrovarsi come quest'anno, tanto vale venderlo. Vai con il primo messaggio, vai.
2: Ciao Dario, buongiorno, sono Tosco Sardo.
1: Grande Tosco.
2: Ti rinnovo i miei auguri, te l'ho già fatti, però te li rifaccio volentieri. Allora, per quanto riguarda Mungatti, mi dispiace perché le minacce, insomma, lasciamo perdere. E purtroppo ci sono anche persone che sono un po' intelligenti. E per quanto sono in fermento, perché muoio dall'idea di sentire chi sarà il nostro prossimo allenatore. Muoio dalla voglia di sentire chi è il nostro prossimo allenatore.
1: Questo apre casa mentre manda messaggi.
2: Speriamo di fare una grande squadra e di vedere un pochino di calcio giocato, che è la cosa essenziale. Ciao.
1: Vabbè, questo Tosco ci sta, mentre apre casa mi manda messaggi. Voglio ringraziare per gli auguri tanti, tutti i colleghi della redazione mi stanno scrivendo. C'è l'ottimo braccio rotto Matteo Sorbetti dice ti sto ascoltando, grazie amico mio. Voglio ringraziare tutti. Detto questo, regia, manda tutti gli audio, ci sta 2 minuti, se no.
3: Buongiorno Dario, ma come si fa a dire che Ken fa parte della causa Viola, non ha fatto parte della causa Viola, chi non lo vuole? Ma ha chiamato un altro giocatore come te in Italia o in Europa?
1: Come cantante, dici?
3: Ma Ken l'anno scorso ha fatto una valanga di gol, quest'anno è sempre fuori, era sempre fuori squadra perché si era fatto male, corretto. Cioè, ma come si fa a dire che non fa parte della causa perché è andato una volta lui da sua moglie, da sua figlia? Ma sei infortunato che non può giocare, non fa bene? Cosa deve fare? Ma cosa deve
1: fare? Ecco l'ufficio legale di Ken.
3: In campo dall'anno. Se non fa gol, si incazza come una bestia. Ma che cazzo parlate? Boh, io non so. Trovatene un altro come Ken. Ciao a tutti,
4: ragazzi. Buongiorno, comunque io vi devo dire la verità, a me mi fa più godere tutto il casino che gli si è creato sia in squadra che in società con la vittoria della Fiorentina e non la vittoria fino a se stessa.
5: Buongiorno Dario, a me la partita della Juve, quella che mi ha fatto più godere di tutti quanto è stata l'esultanza di quel gol bascio. Poi risultanza, capito, con la sua ex squadra, diciamo ex ormai, perché tanto proprio risultanza spropositata, incitava tutti, sembrava che fosse il gladiatore, e poi annullarla così Bene, guarda, che goduria, c'aveva una fascia bianca, non ha più giocato, da quando ha annullato si è sbiancato, è finito così, è finito proprio sbiancato, capito? Sbiancato brutto che si può guardare quel bazzone.
1: Bello, bello, bello tutto. No, rispondo a Renato da Cattolica e poi andiamo in chiusura per dirti, ragazzi, sì, Ken lotta, si slancia, ma lo faceva anche Belotti, lo faceva anche Piccoli, di lottare, arrabbiarsi perché non segna. La stagione di quest'anno di Ken è una stagione disastrosa, perché ha segnato i gol che ha segnato Kante, molto più scarso e guadagna molto meno, che è inutile per la, che è stato praticamente inutile per, la, per le nostre sorti, o quasi. E quindi, ragazzi, tenere Ken a 5 milioni per mugolare, andare a far KMB, poi dici siamo noi a dirgli le cose perché va dalla moglie, ha preso la paternità. Io penso ci sia un giocatore in Serie A che sta 6 giorni a fare la paternità, 5 giorni a fare la paternità. Questo fa i buoni, i brutti, il cattivo tempo a Firenze, il cazzo che gli pare, va in nazionale e sta bene, torna è tutto rotto, mentre si deve giocare con i Crystal Palace, e si tocca, ci tocca giocare con i Crystal Palace con Piccoli. Ragazzi, permettemi di essere incazzato, perché per 5 milioni che guadagna questo signorino, io mi aspetto grandi cose, mi aspetto la stagione dell'anno scorso, non mi aspetto quella di quest'anno. Per 5 milioni, vuoi 5 milioni? Dimostrameli. Vedere, vuoi soldo? Dimostralo sul campo, altrimenti per me la strada è quella. Ciao. Detto questo, è finito tutto. Grazie a Sara Mastro Simone, come sempre, al coordinamento tecnico. Grazie a tutti voi per gli auguri. Oggi è una bellissima giornata, ve l'auguro anche a voi. 19 maggio, una giornata splendida. Oltre perché è il mio compleanno, vi lascio a Chi si compra. Oggi è martedì, quindi puntata normale, ma una puntata come sempre ricca di grandi argomenti. Restate su Radio Firenze Viola. Ciao.
6: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
11: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
12: Radio Firenze Viola.
13: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
14: I colloqui sono seri, ma dietro la volontà di negoziare aleggia lo spettro di un nuovo attacco su vasta scala. Donald Trump è sul punto di riprendere i raid sull'Iran. Un nuovo attacco era programmato per oggi, quando i paesi del Golfo lo invitano a sospendere ogni operazione per seri colloqui in corso. Ho rimandato l'attacco all'Iran per un po', si spera forse per sempre, dice il presidente americano, pur avvertendo di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Per il presidente americano il punto imprescindibile dell'eventuale intesa è il divieto assoluto per l'Iran di dotarsi di armi nucleari. I comportamenti contraddittori ed eccessivi degli Stati Uniti sono un serio ostacolo alla diplomazia, così intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi.
13: Una sparatoria alla maggiore moschea di San Diego causa 3 vittime, oltre i 2 aggressori di 17 e 19 anni trovati morti per ferite autoinflitte all'interno di un'auto parcheggiata a pochi isolati di distanza. Le indagini sono nelle fasi iniziali, la polizia assistita dall'FBI per far luce su un caso ritenuto al momento un crimine d'odio. L'incidente arriva in un periodo di forte tensione con la guerra in Iran. A marzo una sinagoga in Michigan è stata presa d'assalto, ora invece una moschea. L'imam e il direttore del centro islamico di San Diego parlano di odio religioso senza precedenti negli USA.
14: L'esercito russo inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente Putin si reca in Cina. Lo ha comunicato il Ministero della Difesa di Mosca parlando di un'esercitazione sulla preparazione e l'uso delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione.
13: Risultata negativa al test per l'antivirus una turista inglese che si trovava a bordo del volo KLM su cui si trovava anche la donna poi deceduta. La viaggiatrice è stata rintracciata a Milano su segnalazione del Regno Unito ed è stata immediatamente presa in carico dalla regione Lombardia e sottoposta agli accertamenti virologici del caso all'ospedale Sacco. La giovane resterà in quarantena presso il nosocomio per il periodo di osservazione sanitaria. Con lei si trova anche un'accompagnatrice che allo stesso modo è stata presa in carico secondo le procedure previste. Anche lei è risultata negativa.
14: Ricevevano ordini direttamente dai boss detenuti e imponevano il pizzo a commercianti e imprenditori dell'area nord di Napoli. E quando qualcuno esitava o provava a sottrarsi alle richieste estorsive, entravano in azione con pistole e intimidazioni, arrivando a sparare contro le serrande dei negozi per terrorizzare le vittime. È il quadro emerso dal maxi blitz anticamorra eseguito all'alba dai carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna, coordinati dalla DDA di Napoli. Colpito il clan Moccia, eseguite 26 misure cautelari, di cui 23 arresti e 3 divieti di dimora.
13: Veniamo allo sport col tennis. Martedì azzurro all'ATP 500 di Amburgo. Sulla terra rossa tedesca debuttano oggi Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Saranno impegnati in contemporanea, ora di pranzo. Il romano campione in carica affronterà il peruviano Bose, mentre il semifinalista degli internazionali sfiderà l'argentino Burruciaga.
14: È tutto, a più tardi.
15: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
16: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
17: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
18: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
19: È inaccettabile.
18: Per vostra fortuna avete un domatore.
20: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
18: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
21: S'apre il dibattito.
22: Uno
21: contro tutti.
23: Quello che è accanto a lei è matto.
15: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
24: Radio Firenze Viola.
25: Chi si compra?
26: Dai, oh, bembe, ci siamo. Domenica allora i bus della squadra l'accompagneranno con 2 ali di folla, chiaramente in motorino.
27: Non ci trovo nulla di strano per questa squadra, perché questa squadra non è tanto il suo problema non è tanto il fatto che i giocatori sono scarsi, quanto piuttosto è un problema di personalità, di fragilità.
28: Cioè, è evidente che avremmo tutti preferito essere al posto del Como domenica, però a un certo punto, cioè, non è che si può sempre essere scontenti, infelici, incazzati.
29: Che bello, quando c'è il Benve in studio e la viola vince all'Allianz Stadium.
30: Sogno rimonta per la Fiorentina stasera.
0: Il gol del Crystal Palace. Pallone in fondo al sacco, non può arrivarci De Gea, cala il sipario.
1: Sì, ma chi se ne frega, ragazzi? Ma non è che mi devono stare simpatici tutti, cioè nel senso, basta che sappiano fare il loro lavoro.
2: Va bene, buongiorno, chi si compra?
0: Ancora Ken!
3: Perché il percepito non è la realtà, in tutte le cose. Quindi bisogna stare molto attenti, bisogna stare molto calmi.
4: Pietro Ibembe sono fenomenali, sono Pietro Ibembe. Ma Fab è il mio preferito.
2: Chi si compra? L'abbiamo lanciato così, Fabio Ferri, che torna giustamente a essere il preferito di tanti, soprattutto delle casalinghe over 60.
1: No, aspetta, me la servi su, cioè, c'è una pubblicità che mi sta veramente togliendo il sonno.
2: Qual è?
1: Quella di una birra pugliese. Pugliese?
2: Sì.
1: Che dice la migliore per chi non ne ha mai la migliore per chi la preferisce alle altre o non ne ha mai provato un'altra.
2: Ma quella è bellissima, certo, non ha mai provato un'altra.
1: Che è un po' anche come la stagione della Fiorentina, è la migliore stagione
2: per chi non ha visto altro.
1: La preferisce ad altre o chi non ha visto altro.
2: Molto bene, parti subito con le marce alte.
1: Con la birra.
2: Sei forte.
1: Ieri ho bevute due.
2: No.
1: Davvero.
2: Di seguito? Nell'arco della giornata.
1: A stretto giro.
2: Vuoi sapere quanto non bevo io nel weekend?
1: Di più di due?
2: Non si può dire.
1: Era un torneo di rugby.
2: Vabbè, però non si può dire.
1: Vabbè, ma torneo di rugby è come andare a Amsterdam, si può fare quella cosa.
2: Sì,
1: sì, passeggiare, è rugby, si
2: prendere
1: può,
2: il
1: si
2: battello.
1: Birre.
2: E ad Amsterdam puoi prendere il battello.
1: Assolutamente.
2: Puoi visitare il museo di Van Gogh, la casa di Anna Frank, prendere la bicicletta a noleggio.
1: Certo.
2: Tutto un sacco di cose da fare ad Amsterdam. Trovo tutte cose bellissime.
1: Assolutamente, sono... è una città che mi piace un sacco.
2: Visto, allora siamo a posto. Perché volevi entrare nel
1: non lo so, non hai mai detto questa cosa che no, non si può dire, non si può dire. Ma quale moralismo? Eri a un torneo di rugby e al torneo di rugby,
2: no, poi sai che io
1: non
2: sono...
1: giocando soprattutto.
2: Non giocando, ma
1: puoi bere diverse birre.
2: Tra l'altro io sono uno che ha preso assolutamente come idea, diciamo, l'ho fatta proprio mia del recupero post
1: post allenamento
2: post partita di Antonio Conte.
1: Perché Antonio Conte?
2: Perché Antonio Conte al Chelsea fecero dei servizi su questa cosa per integrare sali minerali invece di usare quei pastrocchi colorati che non dirò gli energizzanti colorati
1: energetici
2: delle varie, come si dice, queste marche famose, integratori, usava la birra.
1: Bene.
2: E io ho detto, ma guarda, vedi,
1: anche qualche ciclista
2: la birra
1: fa
2: di basso grado alcolico, bionda, assolutamente reintegra i sali minerali, quindi evviva Antonio Conte,
1: e
2: è
1: dovenato,
2: è meglio di quei troiai.
1: No, guarda, non è un aspetto da trascurare, cioè, stai facendo una manifestazione sportiva, c'hai un sacco di stress, ti concedi qualcosa che ti piace.
2: Evviva, infatti evviva, io sono d'accordo.
1: È buona e sta bene.
2: È il terzo tempo nel rugby, ovviamente
1: si reintegrano
2: hanno
1: perso.
2: In quel modo. Va bene, detto queste minchiate d'apertura, bentornato, buongiorno.
1: Grazie, bentornato anche a te.
2: Al preferito di tanti, grazie anche a Stefano Carlesi che è altrettanto il preferito di molti.
1: Il
2: nostro senza dubbio, leader tecnico della regia, 348-7513-933, 055-77-11171. Sai che Carlesi è uno dei pochi che non ho mai visto giocare a pallone dentro a questa redazione. Bisogna
1: Carlesi, guarda, guardandolo così, anch'io non l'ho mai visto giocare. No, non
2: un grande
1: so
2: centrale difensivo.
1: Allora,
2: un braccetto alla Bastoni.
1: O centrale difensivo o portiere. Lo vedo bene.
2: Portiere, no.
1: Carlesi portiere, io
2: si annoia, deve essere più dinamico.
1: Perché Stefano all'interno di questa sì,
2: sei un bomber?
1: No, io pensavo lo prendesse all'interno di questa radio è uno che para tutti i problemi. Quindi per quello, cioè, il portiere
2: ha recuperato
1: l'ultimo
2: così,
1: baluardo.
2: Ha recuperato così, invece dice faceva gol. Faceva. Il passato, posso piaciuto. Usare il passato? Ecco, no. Va bene.
1: Avrebbe fatto.
2: Quello nei suoi sogni, però lui dice che li ha fatti, quindi vabbè, io mi fido. Ci saranno sicuramente dei documenti che lo confermano. Ci porterà a Calcio Più, che salutiamo ovviamente stasera, solito appuntamento del martedì proprio con gli amici di Calcio Più, che hanno effettivamente diciamo, raccontato i dilettanti di tutti noi, cioè fondamentalmente tutti noi hanno un articolo dove c'è il proprio nome dentro a Calcio Più.
1: Io ho raccontato anche qualche collega che poi dopo qualche anno ho ritrovato
2: colleghi più giovani, però ovviamente. Ne ho scritti tanti per Calcio Più, facevano delle pappardelle, ma va bene, abbiamo iniziato in tanti con...
1: c'era un signore al campo del Barberino che non mi chiamava nemmeno per nome, probabilmente non lo sapeva, mi chiamava direttamente uè Calcio Più,
2: bello,
1: non so, sì,
2: era di Barberino proprio.
1: Sì.
2: Per come l'hai, hai fatto l'accento.
1: Perché ci hanno preso la parlata a Barberino.
2: L'accento.
1: L'accento.
2: Va bene.
1: No, anzi, Laurenzana, grande comunità che hanno popolato il paese.
2: Buongiorno a Stefano che ci saluta e ci dice
1: ciao,
2: buongiorno.
1: Stefano.
2: E noi lo salutiamo. Un altro Stefano, ovviamente.
1: Quanti
2: in questo
1: Stefano
2: caso,
1: c'è?
2: 69. C'è una masnada di Stefano, è un bellissimo nome. Anche mio zio si chiama Stefano. Anche il mio buonanima povero suocero che non c'è più si chiamava Stefano. Quindi Stefano è un nome che va per la maggiore. Evviva tutti gli Stefano del mondo. Detto ciò, siamo qui per parlare anche di Fiorentina, lo sapevi?
1: Tutti gli Stefano del mondo, anche Pioli.
2: Ma certo, perché povero Stefano Pioli è stato sicuramente l'autore di uno dei principali autori di questo bestseller.
1: Dall'autore del film horror la prima metà di stagione.
2: Con la partecipazione di Bruno Liegi, Baston Liegi, sì. Certo.
1: Soprattutto poi anche con la partecipazione.
2: Ennio e Stefano Pioli.
1: Anche di Sabiri. Con la partecipazione di Sabiri nel ruolo di Sabiri,
2: lui, che quindi non si vede mai nel film, come non si vede nella realtà.
1: L'ha fatta in stagione, qualche minuto fatto? L'ha fatta
2: l'estate, però
1: no secondo me
2: l'estate, di sicuro
1: ha fatto anche qualche minuto del campionato, sai,
2: ma va bene. Comunque, detto questo, comunque risvegliando sempre con i soliti patemi, quindi con quelli
1: cioè
2: legati.
1: Con Sabiri ha fatto una presenza in campionato,
2: già questo ti fa capire tanto,
1: e una è in conference
2: che è stata la stagione della Fiorentina. Qualcuno anche dentro la Fiorentina pensava di poterlo recuperare, e questo è finito, che è un desaparecido, non lo vede più nessuno da mesi, e speriamo che stia bene Abdelhamid Samiri. Detto ciò, ovviamente c'è un allenatore che balla e non sappiamo dove andrà a finire questo ballo, perché poi io continuo a confermare ciò che vi sto raccontando da un po' di tempo, cioè che il destino di Vanoli è già segnato, e che secondo me anche le dichiarazioni che ha fatto Vanoli sono da allenatore che sa di avere il destino segnato. Certo è che è abbastanza intrigante il fatto che continuino a uscire quotidianamente 14 nomi diversi, con la solita storia di Grosso che rimane in foglia a essere il, come si può dire, quello che pare essere il più papabile di tutti i nomi fatti fino ad ora. Il fatto che Paratici prima della partita con Juventus abbia un po' calmato le acque ci ha tranquillizzato sotto il profilo del futuro della società. Nel frattempo però, appunto, balla questo discorso di un Vanoli anche abbastanza ringalluzzito, chiaramente dopo la vittoria contro la Juventus, che ha dichiarato fondamentalmente anche sì, se io dovessi essere confermato voglio una Fiorentina ad alto livello, un po' sborone anche ieri, non so se voi
1: si è tolto qualche sassolino, dici?
2: Si è tolto il sassolino, però ieri c'è stata secondo me una cosa anche abbastanza divertente, senza definire in altro modo l'uscita del suo procuratore, che è D'Amico, che lo ha proposto per la panchina del Napoli. Cioè ha detto, dai, dopo Conte perché non metterci Vanoli? Che
1: lui fa il suo lavoro, però. Cioè,
2: sì, lui fa il suo lavoro, ma ci vuole anche un po' di realismo. Ora io poi magari lo prenderanno Vanoli e saremo qui a dire: oh mamma mia, hai visto Vanoli addirittura è andato a Napoli. Io non credo che andrà a finire così. Credo che Vanoli si sia conquistato una bella fetta di critica, e soprattutto a livello nazionale, tant'è che in molti a livello nazionale si chiedono: ma come mai a Firenze non lo vuole nessuno? Nessuno. Fate una domanda e date una risposta. Ora, detto che non è vero e non lo vuole nessuno, c'è sempre qualcuno che effettivamente ancora ha in lui una delle possibilità per la prossima stagione. Mi sembra che il destino di questa società fortunatamente sia in mano a Paratici, e soprattutto fortunatamente veda un Paratici molto interventista. Quindi stamattina Andrea Giannattasi ha chiesto: avete cambiato la vostra percezione di Vanoli? Una domanda interessante. Io prima di tutto la chiedo a Fabio, che tra l'altro è uno che sempre ha avuto un occhio di riguardo su Vanoli, salvo poi giustamente, perché solo i tronchi d'albero non cambiano idea, ha modificato la sua versione su Vanoli. E allora oggi, dopo questo 2-0, Vanoli ha detto: non spero vivamente, sarebbe per me un disastro se venissi confermato solo per la vittoria contro la Juventus. La tua percezione è cambiata su Vanoli o concordi che vincere o perdere in fine della stagione non cambia nulla?
1: No. Ma scusami, del resto, quando ne abbiamo parlato di questo argomento, no, abbiamo anche un po' sorriso di chi diceva: ah, queste ultime due giornate per confermarsi, per ottenere la conferma, tante persone sul filo in queste ultime due giornate, dal mister fino a Piccoli. Io sono dell'idea che, appunto, ormai 36 giornate le avevi già giocate, anche prima della partita con la Juve, cioè avevi un'idea di quello che andava o non andava, di quello che andava tenuto per il futuro e quello che invece andava modificato. Quindi, insomma, no, non mi cambia la percezione, detto che ovviamente son contento che sia finita come è finita, anche perché, e ci ho pensato un pochino, io sono, oltre che, come dire, sempre stato molto razionale, diciamo, nel o almeno mi definisco così, razionale nel raccontare Pioli, io mi sento una piccola vittoria dentro quando vedo che i marcatori del successo sulla Juventus sono Ndurra e Mandragora, che per qualcuno non possano far nemmeno le alternative a Firenze. Eccoci. E ora? E ora che si dice?
2: Allora, la tua domanda adesso dovrebbe essere, invece di "e ora che si dice", dovrebbe essere: è cambiata la tua percezione nei confronti di Mandragora e Ndurra nelle ultime settimane?
1: Allora, nel corso degli ultimi mesi è sicuramente cambiata.
2: La domanda dovevi fare te a me. Comunque finisci la risposta.
1: No, penso sia una risposta e vale anche per te. Nel corso degli ultimi mesi Ndurra ci ha sicuramente fatto vedere di essere un giocatore di calcio. Mandragora, secondo me, è un'alternativa per la Fiorentina assolutamente di livello. Non deve fare il titolare, possiamo essere d'accordo. Poi mi dovete dire quando è che una squadra del livello della Fiorentina, che ha fatto la stagione che ha fatto la Fiorentina, si può permettere di privarsi, salvo che non arrivi un'offerta per cui vale la pena farlo, si può permettere di privare del centrocampista ha fatto più gol in stagione, perché questo è,
2: no, e soprattutto è il terzo marcatore della Fiorentina.
1: Allora, io poi li capisco e li bubano, perché neanch'io sono il fan numero uno di Mandragora, però ragazzi, un conto è quello che piace a me, un conto è poi valutare i fatti, e i fatti dicono che Mandragora da due stagioni è uno dei giocatori più importanti per la Fiorentina sotto il punto di vista realizzativo. Il centrocampista non deve solamente fare gol, però è un dato,
2: però
1: abbastanza
2: aiuta.
1: A calcio ancora le partite si vincono.
2: Allora, io ti dico, sono dell'idea.
1: Sparagnino, eh?
2: Sono dell'idea che tu abbia detto una cosa sacrosanta. Cioè,
1: non la bischerata.
2: No, sacrosanta. Cioè, che dire che Mandragora non è da Fiorentina, punto, è una bischerata.
1: Sì.
2: Dire, per le ambizioni che ognuno ha a proposito della propria squadra, che Mandragora può essere un ottimo dodicesimo uomo, fra virgolette, cioè il primo cambio, uno dei primi cambi, un'alternativa di livello, un titolare che si alterna con gli altri titolari, è una cosa normale, perché è comunque un giocatore che ti ha portato quest'anno 7 gol in dote, gol pesanti. Ha segnato per esempio alla Juventus
1: andata e ritorno,
2: e aveva segnato anche l'anno scorso, quindi terzo gol di fila alla Juventus. Vuol dire che evidentemente si accende quando affronta una delle sue ex squadre, ma insomma va bene, il famoso gol dell'ex. Su Ndurra io, lo sai, ancora sospendo il mio giudizio, cioè, perché io non voglio prendermi il giudizio altrui e dire che allora, siccome Baldini lo reputa il futuro del centrocampo della nazionale, certo, allora io devo avere la stessa percezione.
1: Detto che comunque è un'opinione, come dire, illustre tra virgolette,
2: ma
1: no,
2: ma certamente, ma guarda, lo potrebbe, per me lo può dire chiunque, e giustamente direi: vuoi mettere la mia competenza o la competenza di un CT o di un allenatore o di un giocatore o di uno che ha fatto, ne so, 700 presenze in Serie A? No, non si può mettere a confronto quello che è la mia competenza o la competenza di chi in campo c'è stato. Dico solo che io ancora su Ndurra sospendo il giudizio, perché per me è un'altra buona riserva. Sì. Cioè, se tu mi dicessi, se tra questi due, anzi, del centrocampo della Fiorentina, vedi un titolare inamovibile, ma io sono quasi forse nel dire che neanche Fagioli potrebbe, visti gli alternativi, essere sicuramente il titolare inamovibile. Poi certo, se gioca come ha giocato in quei due mesi dove la Fiorentina si è ripresa e quindi diventa il fulcro del gioco della Fiorentina, Fagioli è l'unico titolare che vedo negli attuali centrocampisti della Fiorentina. Poi Mandragora, Andur, Brescianini, buone riserve, se si gioca a tre sono tre giocatori che, messi uno con più due titolari, alternativamente possono fare quello che devono fare. Ma il mio centrocampo dei sogni è molto distante dal centrocampo che ho visto in questa stagione della Fiorentina, e quindi mi auguro che siano giocatori pronti anche a restare davanti alla possibilità di non essere dei titolari inamovibili, nel senso che se questi tre giocatori che ho citato, e ripeto, Dur, Brescianini e Mandragora, sono tre giocatori che per me nella rosa della Fiorentina ci stanno senza problemi.
1: Anche se
2: non... poi tra dire che questi devono essere i titolari, ah, che a centrocampo siamo a posto, ho sentito dire a qualcuno, ragazzi, scherziamo, perché a parte voglio capire come faranno Fabian, che continua a essere un desaparecido, perché quando poi entra in campo è più desaparecido quando entra che quando sta in panchina, cioè lo inquadrano più in panchina che quando entra, è tutto, questo è tutto dire. Quindi è chiaro che ci sia da fare tanto lavoro, molto partirà da quelle che saranno le scelte anche dell'allenatore, perché è chiaro che se uno sceglie di giocare a tre a centrocampo servono comunque 5-6 giocatori. 6 giocatori, sì, va bene, 5 più un giovane, cioè 5 sì, più Amatucci.
1: Se lo fai giocare, però, se lo fai giocare, perché se devi fare 5 più un giovane e poi il giovane non deve mai entrare in rotazione, allora meglio 6.
2: Sono d'accordo. Infatti, ti ripeto, ho detto il nome di Amatucci perché per me Amatucci sì, può anche
1: non
2: fare.
1: Non è un giovane,
2: a parte, non è un giovanissimo, ha già fatto delle esperienze. Sì, può essere la riserva di Fagioli? Ma perché no? Cioè, nel senso, se te negli altri ruoli fai un upgrade sostanziale, se te quest'estate c'è di Fabio e compri due giocatori, certo, giocatori con la G maiuscola, cioè due centrocampisti, e dici, ah, cazzo, allora davvero ci siamo, allora Matucci può stare tranquillamente in questa rosa, per me, di centrocampisti. Stessa cosa vale per la difesa, cioè, detto che Rugani...
1: Però quei due
2: punto,
1: devono arrivare.
2: Devono arrivare.
1: Però devi averne veramente due che sono...
2: Due forti.
1: Cioè.
2: Ho capito, però qui
1: no, perché sennò dopo rimane lo stesso centrocampo più Amatucci.
2: Perché, ma le scelte che ha fatto la Fiorentina nel centrocampo negli ultimi anni sono sempre state scelte fallite, o quantomeno conservative, o quantomeno non migliorative. Ecco, usiamo il termine
1: Arthur
2: non migliorative.
1: Poi,
2: compreso Arthur.
1: Arthur per me non ha fatto bene,
2: esatto, quindi ed è stata forse la sua migliore stagione degli ultimi, ultimi anni. Pensate come siamo messi,
1: poverino.
2: Ecco, però detto poverino no, perché no, guadagna un sacco di soldi, però detto questo, io credo che la Fiorentina quest'estate debba riuscire a fare quello che aveva fatto nell'estate di Palladino, cioè a portare dentro tre o quattro giocatori che poi sono effettivamente diventati titolari di questa squadra, perché ora Gosens lo è diventato, Ken titolare, poi dimmi te cos'è arrivato che ha fatto il titolare inamovibile, però Gudmundsson è stato titolare nonostante il suo rendimento negativo. Cioè Fiorentina quest'estate deve mettere dentro quattro titolari come minimo, forse anche cinque per quanto mi riguarda, per alzare il livello e per rinfrescare anche una rosa che, quello che mi faceva ridere, ti ricordi, si diceva anche la settimana scorsa, è che a dicembre era tabula rasa, tutti via, e la settimana scorsa addirittura c'era, perché quasi qualcuno diceva, ma tutto sommato, ma se,
1: puoi ripartire da qui,
2: se si cambia allenatore. Detto che la risposta di Paratici al blocco squadra è stata molto chiara, lui ha detto sì, voi parlate già di mercato, ma prima del mercato bisogna metterci in un tavolino con la società. Capotavola ci sta Giuseppe Mommisso, chi per lui, Ferrari, chi volete voi, Catherine, insomma il rappresentante in pectore della società, dei proprietari, ci deve stare Goretti, ovviamente ci deve stare Paratici, ci deve stare Angeloni per quanto riguarda il settore giovanile, e guardarsi in faccia e dire qual è l'obiettivo della Fiorentina il prossimo anno, e da lì poi si fa il mercato, perché se l'obiettivo è fare un anno di transizione come qualcuno suggerisce, questa rosa può tranquillamente portare avanti 12°, 10° posto senza colpo ferire. Se invece, come tutti vorremmo, la Fiorentina con le dovute proporzioni, la calma, la costruzione, che non può essere fatta immediata, qui non, purtroppo non siamo in Cina dove da un giorno all'altro costruiscono le autostrade, cioè qui siamo in Italia, ci vuole un po'
1: per fare un marciapiede,
2: per fare un marciapiede ci vuole tra i 3-4 mesi,
1: sì,
2: mentre fa una squadra, spero non ce ne voglia 12, però ecco, mi sembra che ci debba essere un pochino
1: largo.
2: Quanto la
1: molto largo,
2: molto largo. Sì, ecco, però
1: 3 mesi, dai.
2: Quanti? 3 mesi?
1: Ti avevi detto 3 mesi. Un mese, uno un po' più stretto si fa.
2: Va bene, però la squadra non è un marciapiede stretto da ricostruire, lo sai benissimo.
1: Da asfaltare.
2: Ecco, quindi vorremmo tutti vedere una squadra che ha davanti a sé una strada da tracciare e mentalmente tracciata. Quello che stiamo vivendo ora è giorni alterni le voci su Vanoli, a partite alterne le voci su chi tifa Vanoli, chi dice no, chi c'è Pengue sull'uscio, c'è chi dice Ferrari è d'accordo, chi non è d'accordo. Io spero vivamente stanotte Giorgetti, che potete andare a leggere perché è molto interessante ciò che dice, perché prima di tutto, come abbiamo raccontato anche noi, le sue fonti dicono che Paratici ha già deciso di cambiare allenatore, quindi già questo è un passaggio fondamentale tra chi ancora vede del margine per mantenere Vanoli al suo posto oppure no. E poi dice prenderà qualche ora di tempo Paratici dopo la fine del mercato, dopo la fine del campionato, spenderà qualche giorno fra virgolette di riposo e poi farà una conferenza stampa dove parlerà di quello che è successo,
1: Urbi
2: e soprattutto
1: e Torbi,
2: di ciò che accadrà. Ecco, quindi siamo distanti 10 giorni, una settimana,
1: no, sì,
2: 15 giorni, sì, quello che volete, però siamo in questi 10 giorni e bisognerà che quei telefoni esplodano praticamente, perché a meno che non ci sia già tutto preparato e quindi Grosso per esempio non sia stato annunciato semplicemente perché deve finire la stagione col Sassuolo e dico un nome che si è fatto in 100 situazioni, oppure addirittura che ci sia qualche nome che ancora non è uscito, accostato alla Fiorentina. Io faccio un nome di cui io parlavo anche in questo weekend con dei colleghi, che a me mi è stato sussurrato e lo lancio lì così per dire, che è Thiago Motta, che nessuno ne ha parlato in chiave fiorentina per settimane, ed è abbastanza strano perché se considera che è un allenatore libero, o presunto tale, che comunque ha bisogno di buttarsi dentro, che non può partire dal livello che ha lasciato e che probabilmente ha bisogno anche di un percorso simile a quello che lo ha lanciato nel calcio a certi livelli, quindi come il Bologna, è un nome che io insomma dico che potrebbe anche essere fatto nelle prossime ore. Poi Glasner, qualcuno mi ha detto questa e io ho detto
1: generale inverno,
2: questa non è una possibilità,
1: generale inverno,
2: questa
1: non è una possibilità,
2: però mi hanno suggerito anche questo. Ecco, ci sono tante situazioni che mi auguro che in queste ore siano già state non solo sviscerate da chi le deve gestire, ma che ci sia già stata la scelta definitiva. Poi tu mi dirai, ci sono alcuni allenatori che sono lì in riva al fiume per vedere che barca passa a raccattarli, e quindi stanno aspettando la nave da crociera o stanno aspettando la grande nave miliardaria, però vedono che passano e non si ferma, a un certo punto arriva la barca a remi, un bel gommone di quelli che ti portano anche all'isola d'Elba, cioè quindi gommone di una certa struttura, dice oh guarda qui ci sarebbe un bel gommone per te, insomma non ci si può dormire ma si va all'isola d'Elba,
1: ma la schiena, il viaggio, però
2: si va a fare un sacco di giratine,
1: mangia il pesciolino,
2: si va a il frittino, e magari a un certo punto, dopo che vedono passare tutte queste occasioni e non gli dicono vieni a bordo Glasner,
1: no, lascia lì in mare,
2: vieni a bordo Iraola, e alla fine a un certo punto arriva Paratici e dice oh, o vi sta a boccheggiare oppure qui c'è una bella barca e nel tempo può trasformarsi in uno yacht,
1: che chiappa la ciambella.
2: Dai, chi la lancia?
1: Sali!
2: A chi la lanceresti la ciambella di salvataggio di questi che si è detto ora? Glasner, Iraola.
1: Vabbè, però
2: Thiago Motta.
1: Parlando proprio di gusti personali, non di sensazione di chi possa allenare veramente la Fiorentina.
2: Certo.
1: Ma devo dire che a me Glasner comunque sembra uno che ha fatto molto bene. E comunque mi attrae. Detto questo, lo sai benissimo che io, insomma, se dovessi tirarlo questo salvagente, lo tirerei a quel signore.
2: A quel signore,
1: ma lo conosco,
2: è
1: delle mie parti, scusate, voi affogate, che io lo tiro a Maurizio.
2: Aspettate le prossime
1: però ciambelle. Però si parla di gusto mio personale, cioè nel senso, a me piacerebbe. Fra l'altro, non so nemmeno se augurarglielo o no, perché spesso, no, quando si parla di Sarri sembra, o almeno sento tanti che parlano di Sarri come un povero vecchio che non ce la fa più e viene qua a Firenze e perde, cioè poverino, perde altri 5 anni di vita. Poi c'è tutta la storia di Nemo, profeta
2: in patria,
1: sempre difficile, però a me piacerebbe tanto.
2: Ma c'è andato in panchina nel derby?
1: No, c'era.
2: Era squalificato.
1: C'era, come si chiama? Il suo secondo, no? Ora non ricordo il nome.
2: Non era Martuscello.
1: No, c'aveva un altro nome.
2: Vabbè, comunque, lui è andato però allo stadio.
1: Maurizio Sarri?
2: Sì.
1: Penso fosse presente, ora non devo dirti la verità.
2: Perché a me non è piaciuta tantissimo. Se c'è andato, non mi è piaciuto tantissimo.
1: L'uscita?
2: Ma aveva detto io domenica ci vanno loro. Sarebbe stato più bello vedere.
1: Era un po' una serrata, dai. Era un po' una serrata.
2: Le serrate mi piacciono quando vengono portate in fondo.
1: Fino in fondo, dici.
2: E non quando si dice una cosa e poi se ne fa un'altra.
1: Devo dire, sono d'accordo con te sotto questo punto di vista. Secondo me è stata una polemica, un po' per far polemica da un certo punto di vista, anche se.
2: Con tutte le ragioni del mondo, ma che
1: proprio clamoroso,
2: ma proprio perché aveva ragione, per me avrebbe conquistato altri 100.000 punti se non si fosse presentato.
1: Marco Ianni, no, sto cercando il nome del secondo. Marco Ianni,
2: sei sicuro che non ci fosse in panchina?
1: Ma ci fosse Marco Ianni.
2: Comunque c'è, allo stadio c'era, quindi ti ripeto, mi sarebbe piaciuto, avrebbe conquistato veramente altri. No, vedi, era in panchina Sarri, quindi allora, non era
1: Marco Ianni. Ah, no, ma Marco Ianni lo sai dove l'ho visto? Coppa Italia.
2: Perché era squalificato. No, esatto. Invece il campionato c'era ed è andato in panchina.
1: C'è ragione.
2: Ecco, secondo me, io mi sarebbe piaciuto.
1: Marco Ianni.
2: No.
1: Marco Ianni,
2: Marco Ianni. Fa Ianni?
1: No, Marco Ianni.
2: E che cosa cambia? Mastro Ianni? Vabbè, era così per dire una minchiata.
1: Sì.
2: Ok, allora, però riportiamo un attimo il serio tra il faceto di questi due bischeri per parlare di calcio. Chiederò anche al nostro interlocutore cosa pensa di questo, ovvero ritroviamo molto volentieri Stefano Impallomeni, che è un opinionista di punta di TMV Radio, nostro caro amico. Ciao Stefano.
5: Ciao Pietro, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno. No, sai cosa volevo? Una battuta a bruciapelo da chiederti, visto che insomma le cose di Roma sono ancora più vicine anche geograficamente a quello che è il tuo lavoro quotidiano. Stavo dicendo che qui a Firenze sai quanto venga caldeggiato da tempo anche il nome di Sarri per la panchina della Fiorentina, quindi c'è sempre grande feeling con questo allenatore che tra l'altro anche nella partita contro la Lazio è stato uno dei pochi non contestati da quel settore, il parterre di tribù, che è complicato per chi vive la panchina quando viene a Firenze. Dicevo, mi è dispiaciuto che non abbia portato in fondo ciò che aveva annunciato prima del derby, cioè lui aveva detto se giocano domenica a pranzo ci vanno loro, e poi alla fine lui c'è andato. Chiaramente c'è andato per rispetto alla Lazio, per rispetto del derby stesso, per rispetto dei tifosi e tutto, però io che sono un sognatore un po' romantico, quella battuta, siccome mi era garbata per il papocchio che avevano combinato a livello organizzativo la Serie A e tutti quelli che sono stati i protagonisti della vicenda, mi sarebbe piaciuto vedere un cartonato di Sarri con una finta sigaretta in bocca e per dire io ci sono ma solo come cartonato perché vi avevo promesso e non sarei venuto.
5: Sì, io pensavo che non ci sarebbe andato, poi alla fine credo che poi abbia deciso così perché insomma è un obbligo professionale di stare lì e di fare quello che deve fare, però certamente è una situazione ambientale dall'altra parte del Tevere che è di poco insomma incredibile, perché c'è un isolamento di fatto affettivo, c'è un sostegno che non si vede, lui non ne può più insomma da quello, ecco, e paradossalmente anche in questa situazione difficile però ha un vantaggio enorme perché c'ha un sacco di estimatori, Napoli, Bergamo, Firenze, quindi come si dice in questi casi Sarri può star serenamente, no? Lì ad aspettare, lui ha detto che potrebbe pure stare alla Lazio se dovessero cambiare le cose, ma
2: non cambieranno,
5: dubito.
2: Ma te pensi che Sarri, siccome anche l'altra faccia della medaglia fiorentina è che qualcuno lo addita come allenatore sul Viale del Tramonto, tu pensi che ancora possa ambire a fare campionati di livello al di là della Fiorentina con squadre come quelle che hai citato tu, cioè ritornare a Napoli, andare all'Atalanta?
5: Per me lui è ancora questo sacro fuoco, no, come si dice, cioè l'età poi è relativa, dipende quanto c'è dentro, e questa esperienza secondo me la sai, uno pensa poi di sapere tutto, di essere arrivato, e invece non smetti mai di imparare da nuove esperienze che non devono essere necessariamente lavorative o professionali. Magari anche questa cosa gli è entrata dentro, non gli è piaciuta, gli è dispiaciuta, c'è anche un lato, diciamo così, romantico e voglio dire anche straziante, perché insomma andare a quelli e giocare senza le persone allo stadio, o credo che sia un'esperienza unica. Lui che ha fatto un'enorme gavetta, è partito insomma dai campi da dilettanti fino ad arrivare a uno degli allenatori più affermati e più riconosciuti in ambito non solo nazionale ma internazionale, visto che ha allenato anche il Chelsea, con cui ha vinto un'Europa League. Questo credo che lo abbia un pochino magari ricaricato sotto certi punti di vista, che ti misuri sempre, magari pensi che possa essere l'ultimo tratto, invece poi scopri che c'hai una molla che ti può portare, ecco, ad accettare una sfida come Firenze. Insomma, secondo me ancora c'ha, io l'ho sempre detto, cioè Sarri se lo vedo fuori da là, ma non perché adesso stiamo parlando di Fiorentina, Radio Firenze Viola, devo dire per forza che Sarri, ma insomma secondo me lui c'ha un sogno che è quello di andare alla Fiorentina. Poi se non sarà possibile si vedrà intorno, si parla di un ritorno a Napoli, i cavalli di ritorno insomma mi sono mai piaciuti, però ci sta. E poi Bergamo, perché se giunto arriva lì ci sarebbe anche l'Atalanta, con una dirigenza e con una presidenza che sa tanto di calcio, quindi a lui piace anche interloquire, no? E sapere che c'è una dirigenza preparata e competente.
1: Stefano, voglio portarti un tema che abbiamo letto un po' sulle pagine dei giornali nei giorni precedenti alla sfida con la Juventus, quindi nei giorni precedenti alla penultima sfida di campionato ovviamente per la Fiorentina, dove si leggeva sostanzialmente che queste ultime due partite sarebbero state comunque fondamentali per l'allenatore, per le varie scelte in vista del futuro. Tu che conosci il calcio meglio di noi, pensi veramente sia così? La vedi come una verità il fatto che si arrivi alla 37esima e 38esima per prendere delle decisioni, oppure secondo te a certi livelli nel calcio professionistico si comincia già a lavorare una volta ottenuta una salvezza come quella che ha ottenuto la Fiorentina?
5: Allora, secondo me relativamente alla scelta Viola, la scelta del prossimo allenatore, qualcosina è cambiato in questo senso, cioè la vittoria all'Allianz è stata una goduria, no? Credo l'immagine a Firenze notevole.
1: No, assolutamente. Come se, diciamo.
2: Sì, lo è stata, ma meno di altre volte, almeno da parte di quello che ho ascoltato, perché ovviamente è arrivato in fondo al campionato, la Fiorentina non aveva più niente da dire. La goduria è stata più bloccare la Juventus sulla corsa alla Champions e soprattutto il gol di Vlahovic annullato. C'è qualcuno che si potrebbe far tatuare le parole dell'arbitro a seguito di revisione, il numero 9 della Juventus era in fuorigioco, eccetera, eccetera. Però ecco, sì, diciamo è stata una goduria un po' anacquata purtroppo, sì. Però sì, è stata comunque una goduria grossa, sai.
5: E comprendo, certo, e comprendo perché la stagione è stata contraddistinta insomma da una grande delusione, una grande sofferenza insomma. Però analizziamo un po', diciamo così, la stagione in breve. Vanoli secondo me ha fatto un lavoro enorme. Detto questo, allora, che cosa sposta la vittoria della Viola a Torino contro la Juve? Sposta che secondo me c'ha un'altra carta in mano per, non lo so, per restare, un punto di domanda, ma dopo questa vittoria, come hai detto giustamente tu Pietro, un po' anacquata, per quello che non è che voglio dire questa vittoria contro la Juventus può cambiare le cose, però le può cambiare in questo senso, cioè secondo me se tu, con tutto il rispetto per Grosso, che secondo me resta un ottimo allenatore, se devi fare questa scelta Grosso per Vanoli secondo me dopo questa vittoria ha guadagnato dei punti. Se però l'ipotesi B, che poi non è l'ipotesi B ma l'ipotesi A, ecco, cerco un po' di interpretare l'umore, dovesse arrivare un Sarri, secondo me metti d'accordo tutti.
1: Eh sì.
5: Beh, allora ti spariglia.
2: Tu però sei sempre stato anche uno tra quelli che, visto il lavoro di Vanoli, diciamo, gli ha dato del credito potenziale anche per la permanenza a Firenze. Ancora questa decisione definitiva pare non sia stata presa, anche se noi, diciamo, come media, come Firenze Viola e come Radio Firenze Viola, raccontiamo da giorni che di fatto il destino sarà quello di un cambio in panchina. Ma tu credi davvero che quello che ha dimostrato, diciamo, Vanoli in una situazione difficilissima da riparare e che ha riparato come gli era stato chiesta, potrebbe però valere anche per un progetto a medio-lungo termine, diciamo triennale, per riportare la Fiorentina a lottare per l'Europa in pianta stabile? Perché io dei dubbi su Vanoli mi ritengo stretti, e mi tengo anche stretto il modo in cui comunica in negativo, perché anche l'altro giorno aveva dei sassolini da tirare fuori, li ha tirati fuori, però poi il suo agente addirittura l'accosta a Napoli. Cioè, mi sembra che ci sia anche della confusione nella confusione anche all'interno, diciamo, dell'ufficio dello stesso allenatore.
5: Guarda, Pietro, cioè, secondo me lui è un buon allenatore. Però ripeto, allora è vero che poi anche nutrire dei dubbi, avere dei dubbi nei suoi confronti, però gli stessi dubbi potrebbero essere legati anche al fatto di un arrivo di un Grosso, di un altro allenatore. Cioè, la scelta di Grosso io la comprendo, perché secondo me potrebbe essere, ecco, quello che è stato Montella in passato, cioè un triennio al primo Montella. Che veniva da Catania, aveva fatto un'esperienza con la Roma, poi ha fatto un buon campionato a Catania, poi a Firenze ha fatto 3 anni molto molto buoni, insomma la Fiorentina giocava bene, eccetera eccetera, coinvolgimento, cose positive, partite da ricordare, eccetera eccetera. E Vanoli Grosso siamo lì, secondo me. Se poi dovesse arrivare Sarri, come ti ho detto prima, allora il discorso cambia, perché ha un credito, ha magari, puoi pensare a qualcosa di diverso, che poi non ci sarà questo qualcosa di diverso, pazienza, però credo che il tifoso Viola si aspetti una cosa del genere. Poi non decide il tifoso, va bene, d'accordo, però insomma questo prendere tempo da parte di Paratici mi fa riflettere. O c'è il colpo in canna, che un nome, qualcosa che noi non sappiamo ancora, oppure dopo questa vittoria Vanoli pareggia Grosso, insomma. Poi non sarà così, che non vi so dire, però non vedo tanta differenza tra Vanoli e Grosso.
2: È una piccola suggestione che ho riportato in apertura di trasmissione, ma Thiago Motta te come lo vederesti?
5: È impegnativa come scelta, però è un allenatore bravo. Non lo so, Firenze serve qualcosa di viscerale, di carnale. Sarri sarebbe la soluzione perfetta.
2: È incredibile, comunque, come tutti dicono che Sarri sarebbe la soluzione perfetta, anche Sarri di fatto se lo dice a se stesso, e questa cosa non vada mai a porto.
1: Beh, sì.
5: Non lo so perché non si possa verificare una cosa del genere, non mi so dire, però ci sono tutti i presupposti, perché dall'altra parte sponda Lazio non è che le cose vadano. Lo ha detto Sarri, se le cose non collimano, arrivederci e grazie.
2: Beh, certo, ma io mi sembra che tutto ciò che è successo fino a ora propenda per una separazione tra la seconda separazione tra Sarri e la Lazio. Fabio, e poi ti salutiamo.
1: Sì, perché stamani si leggeva, no, sulle pagine della Gazzetta, che Paratici vorrebbe incontrare Ken, e che comunque la permanenza di Ken a Firenze non sarebbe poi così da definire fantascienza, peraltro per chi vuole, insomma, le informazioni del pezzo sono riportate anche su firenzeviola.it. Però ecco, volevo sapere un po' il tuo pensiero, Stefano, a proposito proprio di Ken, se ripartiresti con lui in caso ci fosse appunto la volontà di ripartire insieme, oppure se secondo te dopo questa stagione c'è da fare un altro tipo di valutazione.
5: Cioè, Fabio, mi trovo molto in difficoltà, io non so adesso i comportamenti di Ken, non mi posso esprimere da questo punto di vista.
1: Certo.
5: Posso esprimere sul lato campo, secondo me ce ne sono pochi forti come lui in giro.
1: Beh, comunque,
5: quindi io poi non bisogna.
1: Hai già risposto in pratica. Uno forte te lo tieni.
5: Sì. La penso così, c'è un altro attaccante forte come te, non lo vedo in giro. Quindi che fai? e non so che quello che è successo, i suoi comportamenti che hanno alimentato insomma discussioni, polemiche, non so che come, ecco, il Ken che è successo da quel punto di vista, quello che succede in campo è che ha avuto dei problemi fisici e quando lo vedo io è forte, nel senso che io ne vedo pochi più forti di lui. Poi se la Fiorentina troverà un altro centravanti più forte di lui, o
2: tanto di cappello, certo, questo è certo. Chiaro. Ma qualcuno ti chiede, scusami, perché gli ascoltatori prima di tutto, Aquilani come ti sembra?
5: Ecco, Aquilani. Aquilani è bravo. Bravo, ha tirato fuori Pietro una cosa che...
2: No, ha tirato fuori Neri da Pistoia, guarda, diamo il merito a chi, a chi ce l'ha scritta. Bravo. Neri ci ha detto, ma perché chiedi a Stefano di Aquilani.
5: Aquilani è bravo, ragazzi. Ha fatto bene la prima della Fiorentina, zitto sta lì, non è che c'ha ste paginate, no? Però col Catanzaro
2: ha fatto un lavoro enorme, capolavoro col Catanzaro, perché...
5: e poi gioca molto bene il Catanzaro,
2: eh sì,
5: ma giocava bene anche la primavera della Fiorentina, quindi sì, mi sembra un allenatore questi qui, ecco. Potrebbe essere anche una scelta, già conosce Firenze, però non so poi i fiorentini

0: Pesca, perché oggettivamente 3-0 al Palermo è un qualcosa, insomma, sì. Anche con tutto quello che ha investito il Palermo in confronto al Catanzaro per arrivare in quella fase del campionato, è qualcosa di particolare. Vabbè, ti faccio sapere come va il sondaggio poi, Stefano, sì, visto che ti è incuriosito.
1: Ciao, ciao, ciao, grazie mille.
0: Grazie mille, ciao, Stefano, ciao, a presto. Stefano e Palomeni, potete più, ascoltare sul...
1: Difficile riaprirla.
0: Ma io la trovo...
1: Cioè 3-0 tosta da riaprire,
0: poi annichiliti, cioè nel senso, hanno visto Boccino. Poi per carità, calcio a palla rotonda con 22 bischeri che corrono dietro una palla, però...
1: No, però io sono rimasto molto sorpreso proprio per il fatto che dicevi tu, no? Perché Palermo comunque è una big di questo campionato, ha alle spalle una società forte, c'è un allenatore che è abituato a fare promozioni, perché Simone Inzaghi, Filippo Inzaghi, perdonami, è comunque un allenatore che in B non gli si può dire niente, cioè lui ha completato le sue missioni quasi sempre. E quest'anno però forse non è l'anno buono. Poi vediamo, ancora c'è la gara di ritorno della semifinale. Però, tra l'altro doppietta di Iemmello, quindi
0: insomma. Grande cuore di Iemmello.
1: Sì, c'è questo trade union.
0: No, allora facciamolo però questo mini sondaggio in corso d'opera, perché comunque se si dà credito a tante voci che corrono intorno ai nomi più disparati, perché non dare credito al nome di Aquilani? Cioè che in una ricostruzione, allora, sarebbe il mio preferito? No, abbiamo detto tante volte, tutti abbiamo i nostri piccoli grandi sogni per la panchina fiorentina, però ecco, no, nel senso, uno dice ci intravede una decisione, cioè in Aquilani, scegliere Aquilani per un progetto di più anni, almeno ci vedrei un'idea, ecco, tracciare un percorso. Poi Aquilani si rivela il nuovo Luis Enrique, il nuovo Guardiola, io non lo so, glielo auguro con tutto il cuore, anche perché a Firenze quanto lo odiavo prima che arrivasse a Firenze, quanto l'ho portato in gloria nel momento in cui è stato giocatore della Fiorentina. Con la primavera della Fiorentina ha fatto quello che gli era stato chiesto di fare, ha comunque fatto crescere tanti ragazzi che poi sono tra l'altro passati anche in prima squadra. Quindi ecco, io lo lancio a voi, mandateci i vostri messaggi e anche i vostri audio magari per spiegare quello che è la vostra valutazione su Alberto Aquilani, che è in questo momento in corsa per portare in Serie A il Catanzaro, che insomma Francesco Verri, potremmo chiamare Francesco Verri per farci dire che cosa vorrebbe dire per Catanzaro tornare in Serie A dopo non so quanti decenni,
1: ma non lo so quanto,
0: veramente tanti anni fa, tra l'altro squadra gemellata a livello di tifoserie con la Fiorentina, quindi stiamo un po' tutti seguendo, stiamo seguendo il Catanzaro anche con occhio di riguardo, io soprattutto per l'amicizia che mi lega a Checco Verri, ma anche perché appunto sono grandi gemellati.
1: No, è stata nell'82-83
0: l'ultima,
1: dice Gemini,
0: quindi non c'è da fidarsi troppo, però ecco, il sondaggio è questo dei prossimi minuti, io per, già sta stanno arrivando, cioè, no, io non mi fido dell'intelligenza artificiale, fidati te, io proprio non li sopporto e spero che fallisca tutto,
1: c'è il bosone di Higgs.
0: Detto questo, inizio a leggere qualche messaggio sul sondaggio,
1: sette volte in Serie A il Catanzaro.
0: Catanzaro c'è stato un momento che è stato in Serie A
1: tra gli anni 70 e 80,
0: esatto. Aquilani è di gran lunga superiore a tutti gli allenatori che tratta la Fiorentina, addirittura dice Neri, che aveva fatto la domanda specifica a Stefano, quindi ringraziamo Neri di averci dato anche questo tema di discussione. Si vedeva seguendo la primavera ed ora al Catanzaro che sembra la viola del primo Montella, questo è quello che dice Neri. Paolo dice Aquilani è un tipo di allenatore come erano Italiani e Palladino, allenatore in rampa di lancio, non dico una scommessa ma sono siamo sempre lì. Poi può rivelarsi anche una scelta azzeccata per Matteo Aquilani, sì, per Marco Aquilani sì, per Roberto ciao, partecipo volentieri al sondaggio, a me l'idea Aquilani intriga molto, poi però bisognerebbe sostenerlo, questo non c'è dubbio. Andrea da Milano invece dice bravo ma acerbo per la Serie A, e prima aveva detto che anche tra gli allenatori ci sono le categorie. Poi Silvio prima dice buongiorno, credo che va dato molto merito a Vanoli, a mio parere sbaglia nella nominazione sia in campo che nelle interviste e nelle letture della partita, però ha fatto un campionato senza attaccanti nei momenti importanti, e poi però aggiunge anche a me Aquilani intriga, lavora molto con i giovani e conosce Firenze. Poi Pietro dice: buongiorno, se devo prendere grosso prendo tutta la vita Aquilani. Grappino: Aquilani ha più similitudini alla Montella che alla Montella che di grosso, ha fatto benissimo in una piccola. Andate a vedere i miei messaggi, torno indietro e vedrete anche io dissi con i nomi che girano voglio Aquilani. Questo è Maria.

0: Inizio della Serra Valle, carichissimo anche contro Sarri. Comunque
1: c'è tanti
0: cosa, Milani scalda.
1: Sono per il partito Aquilani.
0: Il Catanzaro aveva Palanca come bomber negli anni 70.
1: Famoso per i gol dalla bandierina, se non sbaglio.
0: Vero,
1: no?
0: Vero, sì, sì, sì.
1: Creava molto bene punizioni.
0: Gol alla Palanca è quello.
1: Ha mai fatto un gol alla Palanca?
0: Su calcio d'angolo, da piccolo.
1: Cioè quando c'era poca distanza tra...
0: No, dopo non ce la facevi più. Io ho sempre giocato a 11, ho iniziato a 10 anni e ho sempre giocato a 11.
1: Ai nostri tempi si giocava
0: a
1: 11.
0: Non è come ora si fa prima 5, poi 6, poi 7, poi 8, poi 9, poi 11, poi 14. Poi fanno anche giocano a 15 come a rugby. Allora, no, sì, l'ho fatto gol su calcio d'angolo, quando era alla Sales.
1: E portiere? Complice?
0: Certo, sempre complice il portiere quando prendi gol sull'angolo. Sì. Sempre complice.
1: Sì. Ci sono alcune traiettorie, secondo me, sono più insidiose. Perché ti disturbi anche tempi, l'uomo sul palo.
0: Il mio secondo anno alla Sales, che ero prima o seconda media, ero uno che li calciava meglio, e quindi calciavo tutti i calci d'angolo, sia a uscire che a entrare. Quindi una volta ho calciato particolarmente l'interno, la palla
1: non
0: era
1: buono di testa, mi viene da dire a sto punto.
0: Non ero buonissimo di testa.
1: Perché se ti facevano calciare
0: gli angoli. Vero, no, ma lo dico senza problemi. Anche perché non ero altissimo.
1: Ma che attaccante sei?
0: Attaccante da gol da fuori area.
1: Ah,
0: quello
1: si
0: spostava la palla, tac, tac. Tocco, tattin, bam, sotto e pigliala.
1: E il tacchitto.
0: Il tacchitto faceva... Siamo veramente dei coglioni. Tra Vanoli, Grosso e De Rossi, allora certamente va bene Aquilani, Lorenzo. Poi G dice: Aquilani non ha ancora neppure lontanamente raggiunto il livello della carriera di Vanoli. E questo senza dubbio, c'è assolutamente dubbio. Senza coppe Aquilani sì, questo è Claudio da Bergamo. Oltre ad Aquilani pure Abate è intrigante, e questo è Jack. Tra l'altro Abate è un nome che ha della, come si può dire,
1: del calcio dietro?
0: Sì, no, della stampa secondo me parecchio, perché mi sembrava che ci fossero diverse squadre che lo cercavano, compreso il Sassuolo, dovesse andare via Grosso, insomma. Mentre il Verona potrebbe andare a prendere Pippo Inzaghi. Ti do questa ultima ora.
1: Per un'altra volta, appunto, un altro campionato di B.
0: No, ora chi ci sta mandando i ricordi del fatto che il Catanzaro abbia giocato in Serie A? Abbiamo detto che il Catanzaro ha giocato in
1: Serie
0: A.
1: Volte.
0: Quello che ci stava non sfuggendo, ma cercavamo di capire, era l'ultima stagione
1: 82-83.
0: In Serie A del Catanzaro, che dopo il consiglio di Gemini, immagino tu sia andato.
1: 7 volte, dal 71-72, la prima volta in cui successe, all'82-83. 7 anni in Serie A, con appunto poi invece 31 partecipazioni al campionato di Serie B. Se volete, poi ce ne sono anche una trentina tra prima divisione, Serie C, Serie C1, Lega Pro, prima divisione, Lega Pro, quindi la Serie C, e 19 presenze in C2.
0: Comunque Aquilani piace abbastanza.
1: Piace tanto, sì.
0: Piace abbastanza, però anche perché sai, come tutte le suggestioni di mercato, si tende ad andare a vedere chiaramente l'ultimo periodo di un allenatore, di un calciatore, di un dirigente, quindi quando si vede un Aquilani che con un Catanzaro che è costruito senza dubbio con cifre molto inferiori rispetto al Palermo, e batte il Palermo di un, tra l'altro come dicevi prima tu, un allenatore come Pippo Inzaghi che in Serie B, insomma,
1: è abbastanza una garanzia,
0: è una certezza praticamente. Questo 3-0 risveglia anche l'animo di tanti, e magari a proposito di Aquilani non ci avevano nemmeno pensato. Però ecco, mi sembra di incontrare grande favore da parte almeno della nostra platea. Continuiamo a chiedervi il vostro parere su Aquilani come allenatore e come potenziale scommessa della Fiorentina. 348 75 1393. E comunque dico che siccome in tanti, nel momento in cui era stato fatto fuori praticamente Pioli, caldeggiavano la conferma di Galloppa come allenatore della prima squadra, ecco, se è vero che tra Aquilani e Vanoli c'è ancora un grande divario di percorso sulla panchina, allo stesso tempo c'è tra Aquilani e Galloppa una certa distanza anche in quel senso. Galloppa credo che il prossimo anno andrà in Serie B, e non guarda, se Aquilani lascia il Catanzaro, occhio a Galloppa al posto di Aquilani, occhio perché potrebbe essere una soluzione subalterna. Abbiamo un messaggio su questo discorso di Aquilani nel frattempo, magari per tenere un attimo viva questa discussione.
1: Bravo.
0: Dai, facci ascoltare.
2: Buongiorno. Aquilani è una proposta intrigante e interessante. Mi piace, però non so se è questo il momento giusto per arrivare alla Fiorentina. La Fiorentina in questo momento secondo me ha bisogno di qualche più certezza, di una persona un po' più che la sappia condurre, non lo so, via. Però è una proposta molto interessante. Ciao a tutti, Silvana.
0: In senso generale io sono d'accordo con quello che dice Silvana, cioè, come detto prima, personalmente ho altri allenatori che preferirei sulla panchina della Fiorentina del domani? Tanti. Qui però si sta dicendo come vedreste una scelta così anche di rottura, perché andare a prendere un allenatore giovane, in rampa di lancio, che non ha mai fatto la Serie A, che certo in Serie A c'è stato per tanti anni da giocatore, ma che comunque si deve costruire la sua carriera, come la vedreste? E io sto riportando come cronaca il fatto che una larga parte dei nostri ascoltatori siano intrigati da questa, da quest'idea. Valerio dice: se sale il Catanzaro penso che Aquilani resti con loro. Questo dipende da chi lo chiama, Valerio. Aquilani, ma per favore, ci vuole un allenatore con esperienza e vincente. Vedi, arrivano anche i detrattori.
1: Però ragazzi, l'allenatore con l'esperienza e vincente non sempre ti porta necessariamente a vincere. Pioli era l'allenatore con l'esperienza e vincente, in teoria.
0: Cioè, o parzialmente vincente. Oh,
1: sicuramente più vincente di quelli che c'erano stati prima.
0: Ecco, certo. Ma un allenatore buono no? Per forza scommesse o esordienti? Questa è la domanda che si fa a Cristian
1: Campi. È la storia della Fiorentina.
0: La storia della Fiorentina. Aquilani molto forte. Aldo però ci dice che Galoppo è più forte. Ovviamente Moreno ricorda il furto dell'82 che fu perpetrato anche a Catanzaro, dove giocavano gli innominabili. Non ci fu qualcosa, forse un rigore andato, eccetera, eccetera. Sì, è quell'anno lì. Il Catanzaro in Serie A mi riporta il ricordo amaro dell'ultima giornata del famigerato campionato 81-82, quello del secondo posto, Catanzaro Juve 0-1 e Cagliari Fiorentina 0-0. Sì, è quello lì. Noi registriamo queste. Queste idee, Maurizio dice sarebbe grosso il vincente, allora Francesco ci dice che Paratici ha contattato Antonio Conte e ognuno dice, ormai ti ho detto,
1: secondo me per vale le certezze
0: tutto.
1: Bisogna fare Real Madrid, Chelsea, non so, Barcellona, Arsenal,
0: no, che poi
1: Borussia
0: possa,
1: Dortmund,
0: che poi si possa trovare allenatori migliori, più formati e più capaci di avere una, più che capaci di avere un'esperienza migliore di Aquilani, di Grosso, di De Rossi, eccetera, è plausibile.
1: Sì, però,
0: e è anche giusto chiedere alla Fiorentina che sia fatta la scelta dopo un'attenta valutazione.
1: Certo.
0: Detto questo, però, hai detto bene che la storia ci insegna che la Fiorentina spesso e volentieri ha fatto i conti con allenatori tendenzialmente emergenti o alla prima esperienza in Serie A. Comunque primavera grande
1: posso
0: esperienza
1: dire
0: in Serie A.
1: Sì. La squadra campione d'Italia è allenata da Chivu, che l'anno scorso allenava il Parma.
0: E che ha fatto solo mezza stagione col Parma.
1: Forse meno di mezza stagione.
0: Sì, però c'è una struttura intorno.
1: E allora la differenza la fa sempre qualcos'altro, no?
0: Bene, Adrian dice Pioli vincente, siamo proprio schiavi delle bacheche. Questa è l'idea di Adrian. Abbiamo Angelo da Napoli. Ciao Angelo, buongiorno.
3: Ciao Pietro, ciao Fabio.
1: Ciao, buongiorno.
3: Una piccola considerazione. Allora, sul confronto tra Vanoli e Grosso, io sento spesso, impropriamente a mio parere, anche da interventi fatti da esterni telespettatori, ma anche addetti ai lavori, che giustamente fanno questa considerazione, dicono se noi dobbiamo prendere Grosso piuttosto ci teniamo Vanoli. Io comprendo il senso di questa affermazione da un punto di vista generale, ma da un punto di vista specifico, e se andiamo nei dettagli, stiamo parlando di due allenatori completamente diversi, e per esperienza, e per passato, e per sistema di gioco, e per modo di interpretare le partite, eccetera eccetera. Vanoli, a mio parere, noi lo possiamo inquadrare nei cosiddetti risultatisti, no? Anche perché viene da una scuola che è quella di Antonio Conte, un allenatore che a mio parere è molto simile, ma questa è una mia idea, a Palladino. Gioca con un blocco basso, gioca molto sugli avversari, bada molto a sodo e cerca di ottenere il risultato. Grosso è un allenatore completamente diverso, cioè che viene da un passato e un'estrazione completamente diversa, punta maggiormente al gioco, è un giochista, e se la Fiorentina puntasse su Grosso vorrebbe dire che ha un'idea di calcio completamente diversa, dove il risultato può essere anche sacrificato al bel gioco, volendo esprimere una Fiorentina simile in Montella, per cui io quando si paragonano questi due allenatori e si dice piuttosto che prendere l'uno mi tengo l'altro, per me tecnicamente è un errore. Poi non so se voi avete una considerazione diversa, mi potete aiutare in questo senso. Poi faccio un'ultima considerazione, cioè la cosa migliore sarebbe prendere uno che abbina le due cose, risultato e gioco, e in questo caso sarebbe Gasperini, il flip di gol, ma chiaramente un allenatore che in questo momento è inarrivabile, oppure un Sarri. Su Kane poi, e chiudo, molto spesso, cioè adesso ci si chiede se sia meglio cercare di trattenerlo oppure no. Io credo che con Kane si farebbe lo stesso errore si farebbe con Vanoli, laddove lo si tenesse senza una convinzione piena, perché laddove noi riteniamo che Vanoli possa essere criticato alla prima sconfitta, io credo che allo stesso tempo Ken alla prima partita non particolarmente eccelsa verrebbe praticamente massacrato. Quindi io, dovendo scegliere, se potessi, ovviamente le vie del mercato sono infinite, lo venderei. Grazie.
0: Bene,
3: buona
0: Angelo,
3: ragazzi.
0: Ciao, buona giornata anche a te. Allora, siamo un po' di corsa, abbiamo fatto dare insomma anche tutto il commento sulla fase anche della ricerca di allenatori anche ad Angelo. Chi lo volesse fare sa qual è il numero. Noi ci dobbiamo però fermare di corsa perché siamo in ritardo. Tra poco torniamo ancora con Fabio Ferri e Pietro Lazzarini, chi si compra, e insomma oggi valutazioni, come purtroppo ci capita spesso di fare in questi giorni sugli allenatori, perché di fatto fino a che non capiremo quale strada vorrà tracciare la Fiorentina sarà uno degli argomenti principali del nostro palinsesto quotidiano. Tra poco.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
3: Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama.

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
3: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
4: Radio Firenze Viola.
5: Ben trovati dalla redazione.
6: La guerra in Iran, ci sono sviluppi positivi nelle discussioni con Teheran. Ne ho informato Israele della decisione di concedere ulteriore tempo per raggiungere un accordo. Ad affermarlo è stato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca e sottolineando che diversi leader arabi gli avevano chiesto di rinviare l'attacco pianificato contro l'Iran di 2 o 3 giorni. Sono in corso negoziati seri, dice ancora Trump, che però avverte: siamo pronti a procedere con un assalto completo e su larga scala nel caso in cui non si raggiunga un accordo accettabile. Teheran replica: non fate un altro errore strategico, siamo pronti a tagliare la mano a Stati Uniti ed Israele in caso di attacco.
5: Vladimir Putin arriva oggi a Pechino per un incontro con Xi Jinping, col quale celebrerà, sono le sue parole, relazioni veramente a un livello senza precedenti, neanche una settimana dopo la visita in Cina di Trump. Secondo la nota del Cremlino, il presidente russo e quello cinese discuteranno come rafforzare ulteriormente il partenariato strategico tra Russia e Cina e scambieranno opinioni sulle principali questioni internazionali e regionali. L'esercito russo inizierà intanto oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari.
6: Ora le Maldive, dopo l'individuazione dei corpi dei 4 subitaliani morti durante un'immersione in una grotta nell'atollo di Vavù. Le prossime operazioni di recupero saranno condotte per fasi successive, con finestre operative limitate e un'impostazione estremamente prudente, alla luce dell'elevata complessità dell'ambiente subacqueo. A spiegarlo in una nota è Dan Europe, che parla di immersione tra 55 e 60 metri, passaggi stretti, cunicoli e forte rischio di sollevamento del sedimento. L'operazione richiede probabilmente più missioni distribuite su più giorni.
5: È salito a 131 morti il bilancio dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, mentre si contano almeno 513 casi sospetti. L'ho riferito il portavoce del governo di Kinshasa, precisando che i contagi si sono estesi anche ad altre aree dell'est del Congo, dopo i primi casi nella provincia di Ituri. L'Africa CDC ha dichiarato l'epidemia di Ebola un'emergenza di sanità pubblica continentale.
6: È stata fissata per oggi, davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli, la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne che era stata uccisa a colpi di pietra il 26 maggio 2025 in un casolare abbandonato ad Afragola. In carcere c'è l'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, detenuto nel carcere di Secondigliano, che aveva confessato il delitto dopo aver finto di partecipare alle ricerche della minore.
5: Il calcio: Pep Guardiola lascerà il Manchester City al termine di questa stagione, questione di giorni ormai, indipendentemente da come finirà l'annata che vede i Citizens protagonisti in un testa a testa con l'Arsenal per la vittoria della Premier League. Domenica con l'Aston Villa ci sarà il saluto ai suoi tifosi e poi l'inizio di una nuova vita sportiva, nonostante abbia ancora un anno di contratto. Dove si andrà a sedere ancora non si sa, anche se nel futuro sembra esserci una nazionale. A prendere il posto di Guardiola sarà Enzo Maresca, che era stato suo vice nella storica stagione della Triple Crown.
6: È tutto, a più tardi.
4: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala, guardala.
7: Radio Firenze Viola. Ragazzi, volenti o nolenti, il tema Aquilani, chissà chi si compra, sulla Firenze Viola, con Fabio Ferri, Pietro Lazzarini, Stefano Cherubini di Addalvetro, ha smosso alcune coscienze, nel senso che poi...
8: Cosa ha combinato Neri da Pistoia?
7: Neri o Neri? Neri, se metto neri, per neri caso. Ecco, direi una testata.
8: Vabbè,
7: sarà
8: vabbè,
7: neri.
8: Dai, pazienza, scusate.
7: Sei stanco?
8: No, vabbè, ho sbagliato una accentuazione.
7: Avrei bevuto birra.
8: No, era giocare a scacchi.
0: E durante gli scacchi si beve birra?
8: No, solo io però.
0: Ah, eri l'unico?
8: Eh sì, ovviamente.
0: Ti dice tanto perdere per perdere?
8: Ma almeno perdo sorridendo.
0: Sorridente.
8: Refrigerato.
0: Sì, è un po' la filosofia che ho portato via al torneo di rugby. Cioè, perdere, tanto perdere per perdere, almeno bevo. Certo.
8: Serene birre.
0: Anche se poi, siccome Giacomo me l'ha chiesto e voleva sapere com'era andata, alla fine la squadra del Mugello, dove mio figlio gioca in prestito fondamentalmente, perché siamo una squadra dove si intersecano tre realtà. Quella che ha fatto il torneo, quindi Mugello, il Montevarchi, Mammut e la Val di Sieve o Grassina, a dir si voglia, siamo arrivati 35esimi su 80.
8: Che comunque.
0: Che per la nostra realtà, io ero partito pensando che si arrivasse tra gli ultimi 10, quindi è stato una.
8: Ti hanno stupito, dai.
0: Un bel weekend. Sì, mi hanno stupito, sì. Ovviamente non tanto per l'abnegazione che hanno sempre mostrato, quanto per alcune qualità che forse siamo stati noi a non vedere fino in fondo.
8: Ma nel rugby c'è la mamma e dice quello è mio figlio?
0: Allora, nel rugby c'è tutto quello che c'è negli altri sport, però con un filtro migliore. Non so se mi spiego. Cioè, nel calcio
8: filtro
0: c'è
8: bellezza.
0: È un filtro un pochino più bellezza, sì, perché nel calcio c'è magari 5 genitori che su 10 che ti dicono ah quello è mio, ah quello, ah sì, perché poi se lo chiamasse quello e se poi facesse l'altro. Nel rugby non c'è uno che io abbia ascoltato, perché probabilmente la realtà anche dove sono io non è di quel tipo, che però mi aveva siccome c'era Troncon, per dire, a vedere le partite, dice ah chissà se lo vede Troncon magari, non l'ho sentito. E questo è qualcosa che mi gratifica molto, come tante altre cose di un ambiente molto più rilassato.
8: E anche Troncon sarà stato più tranquillo, senza rotture di coglioni.
0: Sa quante ha bevuto Troncon? Non nella sua vita.
8: Più o meno di te?
0: No.
8: Più
0: meno,
8: di me, no.
0: Meno.
8: Tu
0: meno
8: dici?
0: Di sicuro.
8: Troncon è un bel nodo.
0: Sì, però doveva anche doveva anche un ruolo rappresentato. Cioè, nel senso, non è che doveva avere una certa lucidità. Io avevo ero comunque lucido, ma meno lucido di quanto doveva essere Troncon. Vediamo. Allora, intanto Giampiero ci chiede se la valutazione sull'arbitro Massa, che gli viene concesso da 5 e mezzo dalla Gazzetta, ci non sarà perché i Gobbi non hanno vinto e ho goduto e va bene, ma questo il calcio lo vede ognuno come vuole. Allora, poi Gianni ci manda una pappardella. Devi sapere, Gianni, che io non sono bravo a sintetizzare mentre leggo come fa Francesco, quindi o lo leggo tutto o non lo leggo. Però siccome mi hai chiesto espressamente di fornire questa visione ai nostri ascoltatori, te la leggo. Voglio fare una riflessione e farti una domanda diretta su Thiago Motta. Lui lo fa. Premetto che non mi è mai piaciuto da giocatore, era molto meno di quello che si diceva su di lui, a mio avviso. Da allenatore un po' meglio, però non mi piace nemmeno da allenatore. Premesso questo, ti chiedo, che prendiamo Motta e che fa una stagione come a Bologna, riportandoci in Champions, e a quel punto tornerà a ricevere offerte da big come Juve dopo il Bologna. Quindi ti chiedo, la persona che conosciamo rifiuta e rimane con noi nel nostro progetto, oppure prende quello che secondo me cerca lui, cioè ci usa come trampolino? Penso che noi dobbiamo evitare una situazione del genere dopo un'annata così, quindi vorrei sapere cosa ne pensi. Che si sta mettendo un po' di cari davanti ai buoi, Gianni, nel senso è un po' di, si sta guardando veramente molto alla lontana. Poi che Thiago Motta non sia legato alla Fiorentina, e quindi nel caso in cui dovesse far bene qui, davanti a un'offerta più intrigante andrebbe via schioccando le dita,
8: sì, ma posso dire,
0: è nell'ordine naturale delle
8: se
0: cose.
8: Se si riporta in Champions può andare dove vuole, poi
0: soprattutto se vuole andare via,
8: sì, no,
0: può andare tranquillamente,
8: però, capisci, no? Nel senso, a parte sono d'accordo con te, ci sta fasciando la testa o mettendo il carro avanti ai buoi, ma dovesse arrivare e portarti in Champions dopo, di problemi ne avresti meno, ecco, voglio dire, anche l'allenatore per sostituirlo secondo me lo trovi per venire a allenare una squadra che ha fatto benissimo e che è andata in Champions.
0: Guarda, io su Thiago Motta, che ripeto è una suggestione che mi hanno suggerito e che quindi teniamo lì come non un qualcosa di molto concreto, ma di voci di mercato,
8: un nome sullo sfondo,
0: io non sono un grande tifoso di Thiago Motta, perché non mi piace a 360 gradi. Anche come allenatore non mi ha fatto impazzire, tra virgolette. Poi che abbia avuto del successo, ragazzi, portare il Bologna quinto e quindi in Champions in quella stagione fu un grande successo. Ripeto, non è tra i miei preferiti, lo dico così almeno siamo chiari. Contro Troncon, lo Cicero e altri, ci facevo la preparazione precampionato essendo la mia squadra e la nazionale della stessa struttura, fuori dal centro tecnico, vi assicuro che si idratavano da veri eroi,
8: grandi.
0: E noi con loro
8: sempre idratarsi, sempre
0: riprendere ovviamente sali minerali.
8: Certo.
0: Buongiorno ragazzi, per quanto mi riguarda Aquilani e Galloppa sono e saranno allenatori molto bravi, il calcio che fanno mi intriga molto e li preferirei di gran lunga entrambi a grosso. Questo è Alessandro da Diano Marina. Francesco 74 dice: buongiorno da Mourinho e da Aquilani, un attimo poi era a noi, ma come si fa solo lontanamente a pensare ad una stagione così disastrosa ed ignobile da parte di tutti e di tutti di perseverare andando a prendere una scommessa? Non impariamo mai niente da queste parti. Sì, certo è che su Mourinho insomma il discorso di un allenatore che è, non so se l'hanno già ufficializzato, ma comunque tornerà al Real Madrid, vi fa capire il parametro con cui dobbiamo prendere le voci su questo tipo di tecnici.
8: Detto, è una scelta, cioè voglio dire, particolare anche per il Real, perché Mourinho in questa fase della sua carriera comunque non ha ottenuto gli stessi successi della prima parte della sua carriera e non ha allenato nemmeno squadre così di primissimo piano, per carità. Ha allenato la Roma, ha allenato il Benfica, quindi insomma...
0: Cos'è, il Galatasaray?
8: È stato
0: in Turchia,
8: ma per Firenze sarebbe comunque ancora un grandissimo nome. Per il Real, secondo me, è un nome un po' particolare. Cioè, è un ritorno al passato.
0: Ho l'impressione che lì abbiano bisogno di qualcuno che gli dà dei nocchini in testa. Anche perché i grandi successi del Real degli ultimi anni da con chi sono arrivati?
8: Con i grandi allenatori.
0: Con Ancelotti, no, Zidane. Zidane finito, sparito. Eppure,
8: ma Zidane era un allenatore di calcio.
0: Era un grande gestore,
8: Zidane,
0: evidentemente.
8: Era uno del Real Madrid, l'hanno messo lì, hanno detto: ah, porta la barca in fondo. Lui l'ha portata
0: più di una volta, però, fra l'altro. Ecco, quindi evidentemente al Real non gli serve un allenatore giochista, fra virgolette, serve qualcuno che quando due teste non pensanti di calciatore si menano, prende uno o l'altro e gli fa volare via le scarpette.
8: Ma è successo? Al Real? No, mi sembra ci sia un'atmosfera serena.
0: È cascato e ha battuto all'armadio. Detto. Mi ricordano gli amici che mi facevano: no, l'occhio nero, no, sono cascato
8: dalle scale.
0: Sono cascato con il motorino e la manopola nel cascare mi ha preso pienamente. La manopola, che ovviamente c'è una circonferenza molto minuta, mi ha preso l'occhio e quindi mi è venuto tutto l'occhio nero. Ho fatto: guarda, io pensavo che la misura fosse proprio quella di un pugno, però effettivamente la manopola di un 125 è all'altezza di un occhio nero. Bravo, vero, mi è successo. Questa è storia di vita vissuta,
8: bella roba,
0: di un racconto. Di un amico che diceva: non mi ricordo nemmeno dove ero, non so dove ho lasciato il motorino. Ha fatto: forse il grado alcolemico era un pochino troppo oltre per non ricordarsi tutte queste cose. Lele da Bergamo dice: italiano con Paratici lo riprendereste? Curiosa,
8: come io
0: cosa?
8: Italiano lo riprenderei. Sì.
0: Cioè, lui dice con Paratici, mettendoci quindi
8: sì,
0: il carico.
8: Vabbè, ma io lo riprendevo anche con Pradè, quindi lo riprenderei con Paratici. Sì, un allenatore ha fatto bene, un allenatore bravo, l'ha dimostrato.
0: Come faceva
8: Guzzanti?
0: Sì.
8: Sì.
0: Sì. Non Siu.
8: Siu.
0: No, che ha perso
8: anche
0: la finale.
8: Mi sembra un po' attabirato.
0: Cazzi suo.
8: Benvenutismo, nonostante la visita a pellegrinaggio a Madeira, non l'ha aiutato.
0: Non gli ha portato bene. Mentre sì, dottor Cherubini, grazie, si metta in collegamento al prossimo ospite. Luca Alberti dice: Pongra, Cicito Doggo, senza maniere piccole, piccoli, chi tenete e chi no?
8: Com'era?
0: Pongra, Cicito Doggo, senza stranieri e piccoli.
8: Vai prima a te.
0: Di sicuro io è una cosa che penso che vada contro a molti dei nostri ascoltatori. Gosens, perché io Gosens lo tengo lì sempre, a maggior ragione sapendo che Parisi prima di novembre trovo difficile si rivedrà in campo. E poi gli altri sono tutte riflessioni da fare. Sicuramente non tutti e cinque, cederei quelli che mi portano piccoli, lo cederei in prestito per cercare di capire se è stata un'annata disastrosa la sua o se è in generale così. Poi se rimane vediamo.
8: Cioè, piccoli dipende tanto anche
0: dall'allenatore,
8: sì, ma anche quello che farà Ken,
0: certo. E poi gli altri, tutti i ragionamenti in corso.
8: Ranieri io lo tengo.
0: Uno tra Pongre e Ranieri lo tengo. Dodò, se non vuole restare perché c'ha altri grilli per la testa, medaglina, arrivederci, porti 20 milioni e si levi da tre passi. Detto questo, però, parlando più seriamente anche di una cosa, la peggiore cosa che è accaduta negli ultimi giorni, purtroppo, e che ha anche un po' macchiato ulteriormente quella che è stata una vittoria bellissima, ma un po' annacquata dal momento, ovvero l'infortunio di Fabiano Parisi. Ritroviamo molto volentieri chi lo ha conosciuto da ragazza e chi comunque continua in qualche modo ad essergli vicino, ovvero Roberto Filarmonico. Buongiorno Roberto, grazie di essere con noi.
9: Buongiorno, buongiorno, grazie, grazie a voi tutti.
0: Beh, allora intanto vorrei chiederti, non so se hai sentito Fabiano, ma in generale appunto il dispiacere perché poi fondamentalmente era riuscito in un anno così difficile forse a prendersi finalmente lo spazio che in passato non era riuscito a cogliere, anche per propri demeriti, perché oggettivamente poi ci sono meriti e demeriti in tutte le situazioni, quindi il merito suo di quest'anno è che era riuscito ad emergere in un anno tragico, il demerito forse è che in precedenza non era riuscito ad imporsi come speravamo anche noi nel momento in cui fu acquistato.
9: Sì, allora l'ho sentito sia ieri prima dell'intervento, l'ho sentito ieri sera, ci siamo sentiti stamattina. Diciamo che non è un buon momento a livello emotivo per lui, perché comunque è un infortunio quanto brutto, quanto fastidioso, e soprattutto poi un recupero dove bisogna essere veramente predisposti a un sacrificio. Poi sicuramente è stata un'annata tra alti e bassi, un po' per come dicevi te, per percorsi personali, ma pure un po' per percorsi collettivi, però alla fine quest'anno doveva essere ha seminato bene e stava raccogliendo, o meglio ha raccolto quello che poi è stato giusto. Peccato questo infortunio in questo momento, non ci voleva.
8: Vorrei portarla anche un po' su quella che è la storia di Parisi, no? Perché qualcosa di simile a lui è già successo nel 2021 con l'Empoli, se non sbaglio, promosso in Serie A. Lui si infortuna all'ultima giornata di campionato, riportando poi una frattura del perone, e di fatto iniziando poi il percorso verso la Serie A con un grande malus, no? Con un grande problema da risolvere. Poi lui è riuscito in realtà ad imporsi, a fare molto bene ad Empoli e anche a conquistare appunto la chiamata della Fiorentina. Cioè, sotto questo punto di vista ha già dimostrato una volta di essere un ragazzo che di fronte all'infortunio comunque reagisce, ecco. Ora immagino sia un qualcosa
9: lui alla fine, è mortificato, perché voleva fare bene queste ultime partite di campionato, e per quanto riguarda il riprendersi, stiamo parlando di un ragazzo che c'ha carattere, che non si impressiona sicuramente per un infortunio. Parlando l'ho detto, mister, provo in tutti i modi a 6-7 mesi, 8 mesi stare già nel top della forma. Ovviamente parliamo sempre di un ragazzo giovane che c'ha voglia di fare, e il recupero sarà sicuramente difficile, ma non impossibile, tornerà sicuramente più forte di prima.
0: Ecco, con Roberto Filarmonico stiamo parlando di Parisi, di quello che è accaduto in queste ore, ma io vorrei chiederti anche nei racconti, diciamo, di una persona vicina a Fabiano, come ha vissuto lui questa stagione, senza entrare in nessun dettaglio privato, questo non ci interessa e non sarebbe giusto chiedertelo, ma per capire anche come ha vissuto quello che tu dicevi prima, cioè alti e bassi, salvo poi trovarsi nel 2026 a fare quello che in altre interviste abbiamo fatto insieme anche qui su Radio Firenze Viola poi effettivamente è stato capace di fare, cioè cambiare anche ruolo, essere multitasking, se vogliamo, nel suo applicarsi nelle richieste dell'allenatore, che insomma Vanoli effettivamente poi a un certo punto gli ha dato tanto, oltre che spazio, tanta anche fiducia, cosa che forse prima non aveva avuto dagli altri allenatori.
9: Sì, ma questo può succedere, perché poi con gli anni si migliora sempre di più. Lui l'ha vissuta, secondo me, con una maturità molto elevata, con un professionista di grande data, e lui ha reso disponibile le sue qualità, il suo sacrificio, il suo impegno sia per la maglia che per l'allenatore, ed è stato ripagato. Quando ha giocato alto a destra ha fatto quello che l'allenatore gli chiedeva a livello tattico, utilizzando poi le sue qualità. e è stato sempre disponibile sia nei momenti più intensi e in quelli più difficili, quindi credo che abbia veramente dimostrato una grande prova di maturità e ha trasmesso sicuramente a noi appassionati, a noi tifosi, alla società questo suo lato duttile da poter essere disponibile in varie zone del campo.
0: Ecco, prima di salutarti Roberto, voglio farti una domanda forse un po' diversa dal solito, ma perché Fabiano non riesce a essere sorridente nel corso, diciamo, delle partite? È difficile vederlo sorridere, ecco, invece quasi come se questo peso di, che si porta addosso dell'essere calciatore responsabile anche della maglia che indossa, delle volte sia predominante. Ovviamente non è che uno deve andare con la ridarella in campo, ci mancherebbe altro, anzi farebbe nervosire, però ho notato che spesso e volentieri quando viene inquadrato difficilmente riesce a lasciarsi andare.
9: Ma guarda, diciamo che lui è un po' un carattere così,
0: un po' ombroso,
9: se non erro, è un po' ombroso, però poi alla fine bisogna pure racchiudere tutto quello che è successo in questi anni della sua carriera. Comunque lui è un punto di riferimento per la famiglia, quindi pesa un po' tutto un po' sulle sue spalle, e quindi quando scende in campo per lui è un lavoro vero e proprio, quindi lo prende con quella cattiveria, con esso quella maturità di scendere in campo e di dimostrare che lui fa questo lavoro non solo per passione, non solo per i soldi, ma proprio per una professione che gli ha cambiato la vita a molte persone. Quindi lui lo prende tutto sul serio.
0: Eh beh, che è giusto, che è giustissimo che lo prenda sul serio.
9: Lui sui social pubblica solo ed esclusivamente foto che rispettano la maglia, i colori, che rispettano la serenità, l'umiltà di un giocatore, e quindi resta sempre sulle righe, cerca di essere un professionista.
0: No, ma questo giorno è indubbio, infatti si vede, ed è una caratteristica comunque che è stata sempre molto apprezzata anche da queste parti, anche nei momenti in cui non è riuscita a rimporsi come giocatore, però gli è sempre stata riconosciuta anche un grande attaccamento alla maglia. E proprio per questo ti salutiamo. Poi dopo quest'ultima domanda, te pensi, al di là dell'infortunio che chiaramente lo porterà lontano dai campi diversi mesi, che questa realtà fiorentina via via, piano piano, passo passo, gli sia un po' entrata dentro e che quindi si possa pensare anche che la sua voglia sia quella di fare un lungo percorso a Firenze, o pensi che insomma bisognerà soprattutto vedere ciò che accadrà dopo l'infortunio?
9: Credo che lui ormai abbia un legame con la società, abbia un legame con la maglia, con la città, che abbia veramente cambiato in tutti i sensi il suo percorso di vita, quindi quando parliamo lui ormai parla di Firenze come se lui si sente ormai
0: cittadino, insomma,
9: di casa. Sì. Vuole comprare casa, quindi per quanto poi un giorno possano cambiare le cose, lui è legato al territorio, è legato alla città in maniera molto molto decisa.
0: Benissimo, mi fa piacere sentire queste parole da parte tua, lo conosci così bene. Caro Roberto Filarmonico, io ti ringrazio di essere stato con noi, ti auguro una buonissima giornata e a presto per quanto riguarda Radio Firenze Viola.
9: Wow, grazie mille, gentilissimi. Arrivederci.
0: Allora, insomma, Parisi comunque vuole anche comprare casa a Firenze, chissà che questo non lo porti davvero ad essere poi dopo l'infortunio ancora un rappresentante continuativo della maglia viola. Comunque secondo me non ha mai fatto niente di male per essere allontanato, fra virgolette, anche in questa stagione dove qualche maglia della vergogna potrebbe essere consegnata, a lui non gliela affibierei, ecco. Mi sembra anzi uno che nel momento del bisogno si è messo a disposizione.
8: Ma anche quando c'è stata tutta la polemica legata al procuratore, le dichiarazioni su Biraghi, ti ricorderai, insomma lui prese subito
0: bene
8: un po' le distanze, o comunque una posizione per cui insomma la responsabilità di quanto detto ricadeva solo ed esclusivamente sul procuratore, non su di lui,
0: che è un procuratore anche abbastanza, ecco,
8: vabbè, ma diciamo che la categoria estroso. È abbastanza estrosa,
0: che
8: cioè ci sono tanti rappresentanti della categoria
0: estro,
8: molto,
0: e sì. Potrebbe anche cambiare in modo diverso alla fine, sì. però
8: ci sono anche tante bravissime persone,
0: ma certo, non si può mai fare di tutto l'erba un fascio, almeno questo è l'abito, non fa il monaco e tutte queste minchiate, però che sono realistiche per quanto mi riguarda anche nel lavoro che viene visto come tra i più corsari dell'età contemporanea, però anche tra i corsari forse c'era quelli buoni, tra i briganti idem,
8: sai, poi i corsari bisogna fare una,
0: i pirati,
8: una distinzione tra pirati e corsari, no? Io preferisco i pirati ai corsari,
0: chissà come mai, eh?
8: No, perché i corsari erano quelli, sai, no? Erano pirati autorizzati dal potere costituito.
0: Sì, venivano pagati da
8: per rompere le balle ai pirati. Quindi forza pirati.
0: Forza pirati.
8: Partito.
0: Poi
8: forza pirati. Vabbè, è chiaro.
0: Sei legato a One Piece.
8: C'è la ciurma di cappello di paglia. Mugiwara.
0: Domanda.
8: Mugiwara Taichu.
0: Non so niente, non mi stai parlando in arabo, più che in giapponese. Domanda marzulliana di Claudio. Ma al 19 maggio, bello perché si stramba totalmente come sempre, la Fiorentina ha bisogno di Ken o Ken ha bisogno della Fiorentina? O la Fiorentina ha più bisogno di Ken o Ken ha più bisogno della Fiorentina?
8: Al 19 maggio? Ma dopo una stagione così comunque Ken non è che non c'ha bisogno della Fiorentina, eh?
0: Quello si sta chiedendo Claudio.
8: 55-45.
0: Guarda, quello che stamattina scrive la Gazzetta non è una cosa...
8: Una astroneria.
0: No, perché... è chiaro che se arriva un club che ti propone più di 40 milioni, io credo la Fiorentina lo impacchetterà e lo cederà subito.
8: Mm-hmm.
0: Monte no, come direbbero in Francia. Ma c'è da dire che prima deve arrivare a questo tipo di offerte. E lui arriva da una stagione che, certo, è riuscito comunque a segnare 8 gol. Poco, soprattutto per un uomo come lui, non è andato al mondiale, anche per demeriti suoi.
8: No.
0: Anche, certo, no. La squadra è squadra, quindi anche per demeriti suo. Non sto calcolando il gol mancato.
8: No.
0: Sto dicendo anche che lui fa parte della nazionale.
8: Non c'è nessun altro attaccante italiano che arriva a tirare in porta in questa occasione.
0: Va bene. Comunque, quindi detto questo, è chiaro che anche lui, che tra l'altro, come avevo detto in tempi non sospetti, non rivedrà più il campo la maglia della Fiorentina quest'anno, non giocherà con l'Atalanta, non sarà convocato, eccetera. C'era chi diceva sta aumentando i carichi.
8: Ma era una partita di briscola.
0: Esatto, evidentemente o gli sono cascati addosso sti carichi, oppure stavo giocando a briscola, e quindi aveva tante mani fortunate con gli assi 3 per poter vincere contro e caricava. Però detto questo, è un giocatore che quest'anno da mesi ormai non si vede. Quindi io il dubbio che anche lui abbia bisogno della Fiorentina ancora per confrontarsi con un calcio che, insomma, certo gli ha dato dei galloni, soprattutto a livello internazionale con la nazionale italiana, ma che poi dopo non c'è stata mai la fila fuori dalla porta di Viola Park per prenderlo. Diciamocelo chiaramente, perché sennò anche lì si fa difetto di cronaca. Quando è stato messo sul mercato, bene, gli arabi, due o tre club si erano avvicinati, eccetera, poi non c'è stato altro, quindi evidentemente secondo me siamo sul 50-50 senza troppo sbilanciamento. Tu giustamente l'hai usato poco sbilanciamento nella tua percentuale, per me siamo pari e patta. Sono le 11:31, forse sarebbe l'ora di cercare di arrivare in fondo facendo ascoltare quante più voci possibili.
8: Allora proviamoci, Pietro.
0: Proviamoci. Da vuoi partire dal tema aquilani o da temi random?
8: Temi random,
0: dottor Cherubini, ha deciso il proprietario del microfono.
8: Se c'hai sta faccia puoi fare anche temi aquilani.
0: Due.
10: Francesco dalla patria del marrone Mugello. Occhio
8: Marrati.
10: A Conte. Occhio a Conte. Io la butto lì, ma attenzione a Conte.
0: Resistiamo.
11: Ciao ragazzi.
8: Magari.
11: Allora, questa settimana facciamo sti sondaggi, poi la settimana nuova, per favore, non mi sembra che siamo avanti a tante altre squadre, quindi iniziamo a prendere l'allenatore e non facciamo passare un altro mese. Ma detto questo, ora al di là di chi scrive o manda messaggi alla poltrona di casa e magari non viene nemmeno allo stadio, ma come si fa a pensare di prendere un allenatore come Aquilani il prossimo anno, che è un anno molto particolare, molto. Federico.
0: No, ma infatti lo stavamo chiedendo soprattutto per capire qual era la potenziale reazione della piazza a eventualmente un nome così coraggioso, se vogliamo. Cioè, sarebbe una scelta molto coraggiosa, tipo Aquilani, tipo Chivu all'Inter, tipo Questa al Parma, cioè, nel senso, è un allenatore che ha fatto non grandissima esperienza tra i grandi, che si è imposto come per gioco soprattutto nelle realtà dove è stata ad allenare, e quindi la domanda era questa. Certo, ragazzi, scusatemi, ma è molto, senza fare difetto a Francesco che ha mandato il messaggio su Antonio Conte, ma è molto molto più discutibile e plausibile l'ipotesi che con coraggio la Fiorentina prenda Aquilani che Conte venga mai a allenare la Fiorentina nel prossimo anno. Perdonatemi, io non voglio essere brutale, cioè, poi il momento in cui Conte termina l'esperienza a Napoli, manda a fare in culo De Laurentiis, se il giorno dopo Paratici lo annuncia, io non solo mi cospargo il capo di cenere, mi faccio i capelli del colore che volete, perché sono veramente così certo che non sia una possibilità che mi posso rasare a zero, farli a pois, viola, blu, gialli, basta che non mi chiedate di farli bianchi e neri, li faccio di tutti i colori che volete, perché bisogna anche essere molto, non solo realisti, ma cioè per noi è un obbligo riportarvi ha un alveo di veridicità anche delle voci che circolano, perché un conto è dire se Iraola va a dormire nell'aiola e quindi non trova i favori di un club come può essere, ditemi voi, il Crystal Palace, una squadra più importante di Premier, una squadra, l'Eintracht Francoforte ha mandato a fare una girata a Riera, tutto quello che volete, e poi viene a Firenze a c'è una veridicità dietro anche all'idea che la Fiorentina possa seguirlo e provare a intrigarlo. Ragazzi, su Antonio Conte, come la settimana scorsa qualcuno parlava di altri allenatori di questo livello, guardi, anche quando parla, io quando dico sempre che Costantino fa la sua battaglia per Guardiola, ovviamente provocando anche, certo, la Fiorentina per dire cercato un allenatore di grande livello, non perché lui creda che Guardiola possa effettivamente arrivare alla Fiorentina. Quindi ci vuole cronaca, realismo e soprattutto quello che dice spesso Fabio, e lo dice a battuta ma poi per dirlo anche seriamente, forse vi state decontestualizzando, cioè non riuscite, una parte degli ascoltatori che scrivono questo tipo di situazioni non si riesce evidentemente a capire fino in fondo in che stato verte la Fiorentina attualmente, cioè perché arriva Paratici e allora domani Paratici alza il telefono, sono Paratici, Klopp viene alla Fiorentina,
12: arrivo subito,
0: cioè, perché non è così, non funziona così, perché il calcio è una questione economica, è una questione di ambizioni, è una questione di ciò che puoi proporre, è una questione di progresso. Cioè, la Fiorentina quando è uscita dal problema che aveva, si era salvata all'ultimo con Guerini in panchina, non andò a prendere Klopp, andò a prendere Montella che aveva fatto un mese di Roma e una stagione di Catania, cioè fecero bene perché lavorarono bene e quindi la Fiorentina ne venne fuori.
8: Ma guarda, io sono sicuro, a parte se viene Klopp siamo tutti contenti, se viene Conte siamo tutti contenti, ma se viene Grosso gli dai centrocampisti del valore paragonabile a quello che avevano all'epoca Pizarro, Aquilani e Borja Valero, gli dai un attaccante del valore di Jovetic, di Giuseppe Rossi, di non lo so, dimmelo te, gli dai una difesa affidabile con giocatori di quel rango lì, dai Savic ai Gonzalo Rodriguez, fa bene anche Grosso, ma forse, guarda, ti dirò di più, fa bene anche Manoli. Quindi, cioè, ragazzi, io, una cosa che mi pare piuttosto evidente è che la Fiorentina nella sua storia, anche nei momenti di miglior di più fulgido splendore, ha fatto fatica ad affidarsi a allenatori di altissimo rango, o almeno gli allenatori di altissimo rango hanno fatto fatica a sposare il progetto Fiorentina. Quindi io non capisco come mai ma bisogna ripartire da uno, bisogna ripartire da Mourinho, da Guardiola, appunto, da Klopp, da nomi impossibili che sono dei bellissimi sogni, ma ecco, rimangano nella categoria sogni, cioè rimangano nel cassetto dove avete Football Manager, la PlayStation, l'Xbox,
0: i fumetti,
8: i fumetti, no? C'è anche il fumetto giapponese di cui parla spesso Di Nardo.
0: Sì, gli garba, sì, quello. Comunque Dido dice Conte è il prototipo dell'allenatore malleabile,
8: malleabile.
0: Su questo un piccolo favore, potete fare gli auguri alla mia mamma Luisa che oggi fa gli anni e che vi sta ascoltando a casa. Questo è il caro Luca.
8: Come si fa a non fare?
0: Certo, anche perché Luisa è un nome a me carissimo, perché mia nonna si chiamava Luisa. Ah, sì, eh. Quindi doppi auguri per quanto mi riguarda.
8: Tanti
0: cara
8: auguri,
0: Luisa. Tanti auguri, buon compleanno.
8: Tanti auguri.
0: Poi Klopp viene solo se lo prenoti con Trivago. Questo è Luciano da Empoli.
8: Buono
0: Conte. Allora è vero che il Fentanyl è arrivato anche qua, ma veramente si possono dire cose del genere? Questo è un altro Luca. Andrea dice: però Pietro, pensavi che potesse venire Pioli? No, quindi ci può stare di tutto.
8: No, ma
0: allora,
8: è vero, è la stessa cosa.
0: Ecco, io forse non ci si sta spiegando, ma cioè, lo status che aveva Pioli in quel momento anche in Arabia era uno status di allenatore che ci stavano cercando in tutti i modi di allontanare. Poi c'era cioè, un contratto in essere molto oneroso, quindi cioè, c'era un discorso diverso. Pioli era stato alla Fiorentina, c'era un legame particolare alla città, c'era tutto di guarda, tra Conte e Pioli ci sono 10, ma non categorie solo da allenatore, uno può valutare se sono 10, se sono 3, se è una, se è 7, se sono i trofei vinti da Conte rispetto a quelli di Pioli, ma è proprio tutto un contesto completamente diverso. Ragazzi, ci vuole realismo. Poi ripeto, nel momento in cui la Fiorentina ci fa una sorpresa e fa come fece la Roma con Mourinho, da un momento all'altro così de botto, pam, ci dice Conte sarà il prossimo allenatore della Fiorentina, mi faccio i capelli del colore che volete, va bene? La cosa più altro immediata che mi viene da fare. Poi ditemi se c'è un altro pegno che devo pagare, lo pago, perché è una cosa che per me non è nell'alveo delle ipotesi fantasiose, è nell'alveo dell'impossibilità. Ed è bene essere chiari, chi vi racconta il contrario, diciamo che o non ve la dice tutta o vi sta raccontando un modo,
8: ma lo sai perché viene detto Conte? Perché almeno Vanoli può rimanere a fare il secondo.
0: Ah, ecco.
8: Capito?
0: Ecco,
8: riformano la squadra e così bene aveva fatto all'Inter e al Chelsea.
0: Sì. Oh, Gesù. Dai Pietro, parliamo di cose serie. L'allenatore mi interessa poco. Secondo te quando ci sarà l'annuncio della cessione del club? Fammi contento. Non lo so, non ora. Fabio, però se prendi quei giocatori lì si fa bene anche noi.
8: Ma io sono un po' dell'idea che l'allenatore conti...
0: Fino a Conte.
8: Conti abbastanza, ma che poi la grossa differenza, gli allenatori vivono d'angoscia, sono delle persone costantemente sul filo dell'esonero, si nutrono di successi e perdonami, ma espellono nervosismo. Gli allenatori spesso sono anche molto convinti di quello che fanno e pensano di essere i primi protagonisti dei successi della squadra.
0: Fa parte del ruolo anche.
8: Ma non è vero, ragazzi. È chiaro che se una società è solida e ci sono dei giocatori forti, è molto più facile far bravo un allenatore che far rendere una squadra ai bidoni. Cioè, è molto più facile con un allenatore normale fare buoni risultati se hai società e squadra che fare risultati con una squadra di giocatori non di grandissimo valore, un allenatore fortissimo. Secondo me questo lo dimostra il calcio.
0: Cioè, quello che sta cercando di dire Fabio, io lo traduco ancora più facilmente. Se Guardiola va a Lecce, non è che salva il Lecce in carrozza.
8: Sì, no.
0: Questo Lecce
8: magari
0: dico,
8: lo salva, magari lo salva. Non dico che non lo salvi, magari fa meglio di chi c'è stato a Lecce in questa stagione.
0: Di Francesco.
8: Sacchi, per dirtene una, che sarà stato un allenatore sicuramente rivoluzionario, innovativo. Ma un allenatore che avrebbe ottenuto quei successi senza i tre tulipani olandesi, senza gli invincibili dietro.
0: Ma infatti, perdonami, ma la scelta che ha fatto l'Inter con Chivu è stata una scelta alla Berlusconi con Sacchi e Capello. Cioè, perché era una società
8: un po' meglio,
0: solida,
8: nel senso che...
0: Bene, però era una società solida con giocatori forti, certo. E dice: questo allenatore ha delle idee che mi intrigano, lo prendo. E la leader ha fatto una società forte, una rosa forte, dirigente forte, prendo Chivu perché tanto quello che lui può dare a questa squadra è sufficiente o addirittura buono per andare a vincere lo scudetto e magari anche qualcos'altro. Ha vinto lo scudetto in Coppa Italia la prima stagione, sicuramente tanti meriti vanno alla società e alla squadra in quanto qualità molto alta rispetto soprattutto al resto della qualità italiana.
8: Ma chi può andare a allenare da un'altra parte domani? Non va a allenare Parma. Non va più a allenare il Parma.
0: Esatto, esatto.
8: E il merito è dell'Inter.
0: Sì.
8: Anche di Chivu, ma soprattutto dell'Inter.
0: Zwei Messaggen, come si dirà Messaggen?
8: Beh, non so, Klopp.
13: Buongiorno a tutti, Luca da Puntala. Aquilani, sì, è la scelta giusta per questa Fiorentina. Se poi la famiglia Commisso vendesse anche la società, sarebbe
8: il top.
13: Eccezionale. Quindi, sì, Aquilani, no, famiglia Commisso. E forza Viola!
0: Evviva!
14: Buongiorno ragazzi, una domanda per voi. Ma non è che il nostro prossimo allenatore è uno di quelli che di cui il nome non è ancora uscito? Perché voi che siete molto più bravi di me sul calcio mercato, sapete benissimo che molte volte si legge un nome e poi alla fine ne arriva un altro. Io comunque ringrazio Vanoli per quello che ha fatto, ma onestamente vorrei ripartire con un altro allenatore in panchina e con un'altra Fiorentina, perché una stagione così non la voglio più vedere. Luca.
0: Che volevi dirmi?
8: No, volevo dire, è colpa vostra.
0: Di che cosa?
8: Di voi che fate il mercato, che non li beccate. No, però è vero, è vero che succede questa cosa. Cioè che a volte le società, magari, o i direttori, danno anche qualche nome in pasto e magari si muovono sotto traccia. Questo me lo potrei confermare, te che sei più esperto.
0: Ma io infatti, guarda, sto dicendo anche a dei colleghi che mi continuano a dire, però hai visto tutta la... il sottobosco del mercato, quindi dirigenti, gli agenti, quelli che sono vicini alle trattative, gli intermediari, dicono che arriva grosso.
8: Da l'anno per fatta.
0: E io dico, il fatto che tutti dicano la stessa, diano la stessa versione dei fatti, mi fa propendere per dire di stare attenti, perché quasi mai quando tutto converge verso un nome nel calciomercato poi è quello. Questo è...
8: Le antenne dritte, dai.
0: Sì, ma perché ti ripeto, poi dopo arriverà magari davvero
8: grosso. E sarà l'allenatore della Fiorentina.
0: Però ecco, allora no, volevo dire all'amico che
8: non si firma.
0: A un certo punto ha scritto a Matteo, che saluto e abbraccio, anche conosciuto da Piombino, che dice Simone Inzaghi, io spero che lo dica nel senso di un allenatore che è stato scelto e messo in un contesto che funzionava come quella Lazio e poi è riuscito.
8: È come anche all'Inter, se ci pensi.
0: Anche, sì, però all'Inter aveva già vinto delle coppe.
8: Sì, certo. Però insomma.
0: Spero lo dica per quello e non per nome per la Fiorentina, perché attualmente Simone Inzaghi all'Al-Hilal guadagna 26 milioni di euro netti a stagione.
8: Però è Piazzale, Lampredotto, certo. Gli Uffizi, la Park.
0: Io ragazzi, vabbè. Mettiamoci anche Trapattone a Firenze, perdi Batistuta ed Edmundo e addio Scudetto, nonostante Trapattone. Questa è l'idea di Grappino. Francesco ce l'ha con te per aver usato Sacchi come esempio.
8: Perché, scusa?
0: Perché dice lui era un fenomeno che ha rivoluzionato il calcio e quindi è un esempio sbagliato.
8: Ma, secondo me, guarda, io lo dico anche di Guardiola, se volete. Per me nemmeno Guardiola è un fenomeno.

0: una nazionale non discretamente forte, mi verrebbe da dire,
1: era forte,
0: perché
1: era
0: l'Italia del 94 era una nazionale forte. Poi dopo lo voleva mandare in Patagonia, se non sbaglio, al buon Sacchi, ma ero piccino, quindi potrei anche ricordarmi male l'ubicazione dove lo volevano spedire Sacchi, ma questo fa parte del calcio, ci mancherebbe. Secondo me è più facile fare il fenomeno se a centrocampo c'hai Deco, Xavi, Iniesta, se c'hai Messi davanti, se c'hai Thierry Henry come attaccante, se una delle tue riserve è uno che ne so, dall'Arsenal a Gudjonsen hanno sempre giocato da titolare nelle loro squadre, invece vengono a fare le riserve. Se comunque in generale sei in grado di esprimere campioni su campioni, da Dani Alves a Dimmeli Te e gli altri che hanno fatto parte dell'epopea del Barcellona, Puyol e quant'altro, secondo me, con il massimo rispetto di Guardiola, che lo ripeto, rimane un grande allenatore, è un innovatore, è facile fare gli innovatori con quel terzetto di centrocampisti lì. Com'era facile, facile non è niente, ma com'era più facile fare l'innovatore con Van Basten, Gullit, Rijkaard, Baresi, e più ne ha Maldini, e che più ne ha, più ne metta, insomma. Donatoni, ecco.
1: Dice Luca, totalmente d'accordo con Fabio, in ordine di importanza, società, giocatori, piazza e allenatore, ed è questo il nostro problema, il punto uno è drammatico. Siamo a fine stagione, possiamo dare voto alle coppie di Radio Finanziario, la Lazzarini Ferri voto 8 e mezzo, la migliore in assoluto è stata un Ferri Ceccarini da 10, bellissimo.
0: Come è stata Ferri Ceccarini?
1: Lo so, evidentemente c'è stata recentemente, sei stati forti.
0: Io sto molto bene con Sofia ora ultimamente,
1: perché sta crescendo, molto brava. Il sabato Firenze in campo alle 14, evviva. Gli Uffizi, Inzaghi se li compra, dice Cristian Campi.
0: Non ce la fa nemmeno Inzaghi.
1: La verità è che sono i giocatori a fare la fortuna di qualsiasi allenatore, ma oggi va di moda l'opposto. Ferri, virgolette, Sacchi chi? Lo dice in diretta da radio Pipiriniello Viola. Posa il fiasco, dice Pernocchio da Vergaio,
0: grande
1: che
0: Pernocchio.
1: È un grande pernocchiatore,
0: vabbè,
1: di professione.
0: Io ho spiegato quello che penso di Sacchi, quindi io sono sereno.
1: Infatti sei un'ottima persona. Che poi al Bayern non ha fatto nemmeno nulla di che, dice di Guardiola Yuri, quindi comunque non ha fatto niente in più di quello che avevano fatto in tanti altri. Probabilmente
0: vince lo scudetto al Bayern, dice no vabbè, ma guarda, ma io ripeto, ma ci sto anche che Sacchi e Guardiola siano allenatori forti, poi ripeto, senza Xavi, senza Messi, senza Van Basten,
1: la posso dire forte?
0: Vai, sparala.
1: Per me ha fatto meglio Sarri al Napoli senza vincere un bip,
0: cavolo,
1: che Guardiola al Bayern.
0: Allora io invece rilancio, per me ha fatto meglio Sarri senza vincere niente al Napoli rispetto a Conte e Spalletti che hanno vinto lo scudetto.
1: Qui si esplode, se no venga a prenderti con la camicia di forza.
0: Sarebbe la seconda volta, peraltro.
1: Con la camicia di forza?
0: No, sto scherzando.
1: Però prima cosa è successo?
0: No, mi piaceva dire.
1: Ecco.
0: Cioè, un po' la... sono stato già in carcere, non ho paura a tornarci.
1: Sì, che per fortuna non è così.
0: No.
1: Due audio.
2: Ragazzi, ma prendendo spunto dall'intro, mi sarebbero venute due domande da fare a Ferrari alla conferenza stampa di fine stagione. Numero uno, per caso lei ha la residenza ad Amsterdam? Numero due, per caso lei è appassionato di rugby e suole partecipare ai terzi tempi tutte le domeniche? No, perché se le risposte fossero affermative,
0: allora
2: si spiegherebbero tante cose a cui ancora non ci siamo date delle risposte, ande parla di calcio.
3: Buongiorno ragazzi, forse ho avuto un'illuminazione.
0: Eccoci.
3: Ma se il Mister X fosse Sergio Consensao, il prossimo allenatore della Fiorentina, guarda bene, c'ha tutti i requisiti che chiede Paratici. Voi ne pensate? Per me sarebbe un gran colpo. Credo sia ad allenare in Arabia, però credo che avrebbe anche voglia di riconfrontarsi in Europa.
1: Allenatore dell'Al Ittihad, quindi una delle
0: Saudi
1: società
0: Pro League
1: più ricche della Saudi Pro League. Continua.
0: Posso dire? Non mi sta particolarmente simpatico.
1: No, a me mi sta particolarmente antipatico.
0: Però poi insomma.
1: Vabbè, allora è forte, però va bene.
0: Ci potrebbe stare a Firenze, cioè, voglio dire.
1: Sì, però se si fa una puntata dove si dice all'inizio: diteci il vostro allenatore,
0: preferito,
1: potrebbe arrivare alla Fiorentina. punto, anzi due punti, solo risposte sbagliate, allora ci si può iniziare a mettere tutte queste cose.
0: Sergio Conceição,
1: Allegri, Conte.

0: Klopp, Mourinho, Guardiola, insomma, una puntata dove si dice due ore di minchiate liberate. Qua ci si divertirebbero come dei pazzi, cioè
1: stai un po' innervosendo, però.
0: No, ma non è, no, io mi innervosisco perché faccio una. Guarda, allora io chiedo ufficialmente alla Fiorentina uno step importantissimo in alla Fiorentina, uno step importantissimo in avanti sotto il profilo della comunicazione, perché lo stato attuale di questa città, oltre ad essere dovuto a un non buonissimo lavoro spesso fatto da questa categoria che è quella dei giornalisti, e ci metto dentro assolutamente, ci mettiamo dentro entrambi in pienamente, quindi faccio autocritica sul livello del giornalismo fiorentino partendo da me stesso, e quindi va bene, ma credo che sia soprattutto figlio anche della non totale capacità di far capire alla propria piazza lo stato dell'arte delle cose più importanti, perché non si parla del fatto che Gallop è un buon allenatore perché sta facendo cose egregie nella primavera. Io sto dicendo le cose che fanno stagione, cioè quelle decisioni stagionali, quelle decisioni epocali, non ci si fa. E siccome Firenze, che è la mia città in tutto e per tutto, se taglio il sangue bianco e rosso, e non è solo rosso perché sono i colori della mia città, ma è una città bottegaia, piccola e chiacchierona, si riesce sempre a scadere nelle cose che non hanno senso, e io questa cosa un po' inizio a patirla da, diciamo, divulgatore calcistico, quale mi ritengo di buon livello sempre però contestabile, perché tutti il re, perché ne ho dette e fatte tantissime, scusatemi, però bisogna anche arrivare a un certo punto a mettere i puntini sulle i. Messaggi.
2: Buongiorno a tutti, Maurizio da Bologna. Volevo spendere due parole a favore di Aquilani, perché io, essendo un grande tifoso della Fiorentina, l'ho sempre seguito sia da giocatore, che mi piaceva tantissimo, che da allenatore della primavera, dove ha vinto, se non sbaglio, 3 o 4 Coppe Italia, arrivando anche alle finali scudetto. Quindi io come allenatore, come lo strapromuovo, senza dimenticare che Chivu ha fatto le sue stesse gesta, nel senso che ha preso la primavera dell'Inter e poi è andato in prima squadra e ha fatto benissimo. Ha il vantaggio enorme di conoscere tutti i giocatori, o quasi, della rosa della Fiorentina A e della Fiorentina Primavera, più adesso ha il vantaggio anche di conoscere tutte le i giocatori della Serie B, quindi potrebbe portare qualche giocatore molto forte dalla Serie B.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Io penso, dopo le dichiarazioni di Paratici sul fatto che sia necessario prima strutturare la società, che veramente il nome dell'allenatore sia un qualcosa per cui forse dovremo aspettare ancora un attimo, e che ci dirà tantissimo il nome di questo allenatore sulla direzione che prenderemo nei prossimi anni. Quindi tutto qua, penso che dovremo aspettare ancora un po'. Grazie, ciao.
0: Ma io penso che tu abbia ragione, nel senso che ripetiamo ciò che ha scritto Angelo stanotte, che mi trovo molto d'accordo anche per le fonti che posso avere io, cioè che Fiorentina adesso arriverà in fondo a questa partita che sarà venerdì, quindi gli hanno concesso di fatto 2 giorni in più di vacanza a tutti, perché sabato e domenica avranno già prenotato i voli per levarsi da 3 passi. Questo vale anche per Paratici, che a quanto abbiamo capito prenderà 3-4 giorni per tornare dalla famiglia, non solo, come qualcuno malignamente dice, per stare con la sua fidanzata, ma lui a Roma ha la propria famiglia con i propri figli, quindi magari si prenderà qualche giorno per stare vicino ai propri cari e poi tornerà più carico di prima per fare questa conferenza stampa. Io immagino che questa conferenza stampa non verrà indetta fino a che non ci sarà chiarezza sull'allenatore, perché altrimenti sarebbe stupido. Quindi ci sta anche se debba aspettare 10-15 giorni prima di capire e avere un pochino più il quadro completo, come ci sta benissimo che venerdì sera alle 23:30 Paratici decida di fare un coup de théâtre, prende il microfono e dice: oh ragazzi, il prossimo anno Vanoli non sarà allenatore, l'allenatore sarà Tizio. Cioè, non è una cosa molto credibile, ma tutto sta nell'alveo delle possibilità anche di un direttore sportivo. Purtroppo siamo già arrivati a quel momento, è volato il tempo quando ci si diverte, soprattutto con Fabione. Ci sono mille messaggi, non so come faremo a farli ascoltare tutti, ci ascolteremo in privato, è molto male, è colpa mia. Fabio è molto più bravo di me, a dirigere il traffico dei messaggi, però è più bravo Stefano a gestire la coda di questo chi si compra di oggi. Via.
4: Buongiorno ragazzi, per quanto riguarda il capitolo allenatore, per me bisognerebbe cambiarlo per cambiare aria, per togliere le scorie di questa stagione. Detto ciò, spero che Paratici non si faccia influenzare dalla piazza, ma sono convinto che non farà così, perché noi siamo sempre quelli che saltavamo Italiano per ottavi posti e per finali raggiunte contro Pizza e Fighi e poi perse malamente. Siamo quelli che volevamo cacciare Palladino, che non ci piaceva come giocava, però ha fatto, con tutte le difficoltà del caso, ha fatto 65 punti, semifinale di conference, eccetera, eccetera. E siamo quelli che osannavamo Pioli, che ha vinto lo scudetto da secondo di Ibrahimovic. Quindi, insomma, fare una riflessione prima di...
5: Ciao, io sono Cristina, sempre forza Viola, però volevo rispondere al tifoso che ha detto di Consenzao. E io direi... un allenatore è già arrivato dall'Arabia e sinceramente non è andato molto bene, quindi lasciamolo in Arabia lui e prendiamo qualcuno di casa nostra. Grazie.
6: Ciao, ciao ragazzi, Vanoli andrà via e non sapremo mai cosa sarebbe stata la Viola dall'inizio, con lui partecipe della costruzione della squadra. Grazie Paolo. Ciao da Marco, il moviolista.
7: Buongiorno ragazzi, sono Davide. Io per ora tutti i nomi che si sta facendo per la panchina non mi fa sognare nessuno, mi sembra ancora mediocrità, dopo darsi mi sbaglio, ma un bel nome accendesse un po' l'animo.
8: Fabio, ma allora tu sei d'accordo con Paradiso che ha detto che One Piece è la storia più epica scritta dopo la Divina Commedia? Forza cappello di paglia.
9: E Ciroda superiore o uguale a Dante Alighieri.
0: Era questa la finale. Cioè, te mi hai fatto una trasmissione parlando di
9: superiore o uguale a Dante Alighieri. Niente da dire.
0: C'è l'applauso dei Tonelli e soprattutto il mio sospiro che decreta ufficialmente la fine di questo Chi si compra con Fabio Ferri, che tornerà giovedì con una inedita coppia con Francesco Benvenuti. Noi ci sentiamo domani mattina, devo fare ventolare visto guardato.
9: Con Francesco Benvenuti.
0: No, inedita perché non è
9: che io lo c'ho da 30 anni,
0: ma non per quello, Fava, è per dire che se vi trovate voi due, contrariamente a quello che si fa durante le settimane, dai, basta ma che tu
9: Borgo
0: debba pesare,
9: ma che mi metti sempre di turno con quelli di Borgo,
0: ma che tu debba pesare ogni volta ogni parola, veramente sei peggio della mia maestra delle elementari. Le parole sono importanti, questo sono d'accordo. Detto ciò, domani mattina uno di noi con Emiliano Viviano, salutiamo anche Marco Tonelli e i suoi gesti di là dal vetro, Stefano Carubini ha curato la parte tecnica, adesso c'è Viola Moremio con Tommaso Borghini e soprattutto Lorenzo Marucci. Ciao Fabio,
9: ciao
0: a tutti e viva Radio Firenze Viola.

0: l'ultima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
3: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
4: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
5: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinaigli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
6: Lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
7: Via Autochi a Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
8: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
9: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
12: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
13: Nuovo appuntamento con l'informazione di Radio Firenze Viola. Il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. 5 pusher arrestati e altri 13 denunciati sono il bilancio di un'operazione antidroga a Pisa condotta dalla polizia e coordinata dalla Procura della Repubblica, che nei giorni scorsi ha consentito, spiega la questura, di disarticolare le dinamiche di spaccio nella zona della stazione ferroviaria centrale cittadina. La sezione narcotici della squadra mobile ha nascosto 16 telecamere in diverse zone delle aree adiacenti alla stazione per studiare le dinamiche del piccolo spaccio quotidiano. E l'analisi dei filmati ha permesso di individuare e descrivere ben 113 cessioni di sostanza stupefacente e di segnalare oltre 20 assuntori alla prefettura. I 18 pusher denunciati hanno tra i 23 e i 50 anni, sono tutti stranieri provenienti dall'Africa, dalla Guinea, dal Senegal, dalla Tunisia, dal Gambia e dalla Nigeria. Tre di loro sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre due sono finiti in carcere in esecuzione di altrettante misure cautelari. Ancora con la cronaca, ma ci spostiamo a Firenze. Nella notte scorsa la pizzeria La Verace è stata colpita da un furto con scasso che ha provocato ingenti danni al locale. Ignoti hanno sfondato la vetrata d'ingresso utilizzando un tombino, riuscendo a entrare rapidamente a portar via il cassetto del registratore di cassa. Il titolare è stato avvisato in piena notte e, arrivato sul posto, ha trovato la vetrina distrutta. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero agito in pochi minuti e potrebbero essersi feriti durante l'effrazione. All'interno del locale sarebbero state trovate tracce di sangue. Il cassetto della cassa è stato poi recuperato poco distante, abbandonato dietro un bidone. Sul posto è intervenuta la polizia per i rilievi e successivamente la scientifica per raccogliere eventuali tracce utili alle indagini. Il bottino sarebbe limitato al fondo cassa, ma i danni materiali risultano significativi. Ancora con la cronaca, stavolta giudiziaria, il Tribunale del Lavoro di Firenze ha annullato il licenziamento di un dipendente storico di un'azienda alimentare del territorio, ordinandone il reintegro e il risarcimento. La vicenda nasce tra il 2023 e il 2024, quando il lavoratore, assunto nel 1996 e con incarichi anche sindacali, aveva segnalato presunti episodi di consumo e scambio di sostanze stupefacenti all'interno dello stabilimento, riferendo informazioni raccolte da altri dipendenti. L'azienda aveva avviato un'indagine interna che tuttavia non aveva prodotto riscontri oggettivi sull'esistenza di un fenomeno strutturato. Nonostante ciò, il lavoratore era stato licenziato nell'aprile 2024 per giusta causa, con l'accusa di aver diffuso dichiarazioni ritenute lesive dell'immagine aziendale e del rapporto fiduciario. Nel procedimento giudiziario il giudice ha valutato le testimonianze e le diverse ricostruzioni, ritenendo centrale non tanto l'esistenza del fenomeno denunciato quanto la natura delle dichiarazioni rese dal dipendente. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina il nostro Luca Calamai ha dato la sua personale candidatura per la panchina viola della prossima stagione. Sentite di chi si tratta.
14: Visto che la sensazione è che Paratici non abbia ancora chiuso definitivamente il cerchio, io mi permetto di mettere in corsa anche un'altra figura di cui non si è mai parlato, ma che troverei perfetta per questo momento viola. Parlo di Silvio Baldini, attuale allenatore dell'Under 21, l'allenatore che guiderà la nazionale maggiore nelle prossime due amichevoli, toscano, allenatore di grande personalità, capace di far giocare benissimo le squadre, con un carattere non semplice, quindi avrebbe bisogno di avere al fianco una società attenta. Ma se hai Paratici al numero uno sotto questo punto, puoi essere tranquillo. E allora, perché no Baldini, uno che parla la nostra lingua, uno che fa giocare a calcio.
13: Ed è tutto per l'informazione di Radio Firenze Viola. Vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Lorenzo Manucci e Tommaso Borghini. Da Andrea Giannattasio l'augurio di un buon proseguimento di ascolto su Radio Firenze Viola.
15: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
16: Viola amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
15: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
17: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Comanda il mercato il Toto allenatore, con Vanoli che sente di meritare la conferma per il lavoro che ha svolto, ma al tempo stesso paiono adesso essere in calo le sue quotazioni, anche perché in effetti se fosse stato scelto lui dalla Fiorentina come allenatore della prossima stagione, perché non dirlo, perché non ufficializzarlo? L'impressione è che Paratici aspetti una risposta da un tecnico che probabilmente finora non è ancora uscito a livello mediatico, non corrisponde insomma ai nomi di cui si è parlato fino a questo momento, da Grosso a De Rossi, ma anche guardando all'estero, da Iraola a Glasner. E quindi insomma cercheremo di capire qualcosa in più sul futuro allenatore della Fiorentina. Aspettiamo i vostri messaggi al 348 75 3933, messaggi WhatsApp scritti e vocali, e aspettiamo anche le vostre chiamate allo 055 77 11 171. Saluto Tommaso Borghini.
18: Ciao,
17: accanto a me.
18: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
17: C'è subito una citazione molto particolare oggi.
18: Oggi vado sull'autoreferenziale. Allora, tra i tanti dubbi, i tanti punti interrogativi di mercato di cui hai parlato anche te, ne parleremo certamente durante la trasmissione anche relativamente ai giocatori che sono nella rosa della Fiorentina, ma chissà se l'anno prossimo ci saranno. Secondo me c'è una certezza per l'anno prossimo, lo sai qual è? La fisicità di Ndur. Allora, proprio quella fisicità che, diciamo, mi è costata, tra virgolette, e ovviamente si fa per scherzare, un po' di prese di giro durante tutta la stagione, ritengo, almeno io ho capito così, ma te hai notizie di prima mano, che uno dei giocatori che ha colpito di più Fabio Paratici da quando è arrivato alla Fiorentina sia proprio Cheren Dur.
17: Beh, insomma, i progressi che ha fatto sono sotto gli occhi di tutti, perché all'inizio di questa stagione sembrava quasi un oggetto misterioso, non si capiva tra l'altro neanche che ruolo potesse avere.
18: E questo, ora io potrei anche fare qualche citazione spiritosa, tipo chi l'Andur la vince, no? Perché questo cosa significa? Oppure quando il gioco si fa duro, Ndur comincia a giocare, no?
17: Senti quante citazioni su Ndur.
18: La dura legge del gol. Però al di là di questo, che si fa per scherzare, secondo me deve essere di insegnamento per quanto riguarda il giudizio che si dà sui giovani.
17: Sì.
18: I giovani spesso, forse anche questo è il problema del calcio italiano, no? In Italia non si dà il tempo di sbagliare ai giovani, no? Spesso vengono un po' bollati, come dire, come scarsi, come inadatti, e questo era il bollo che era stato dato a Ndur, no?
17: Sì.
18: L'etichetta era stata data a Ndur dopo le prime oggettivamente brutte prestazioni di questo ragazzo in maglia viola, già a cominciare dall'anno scorso con Palladino, per proseguire poi successivamente anche nel debutto di quest'anno, e non era certo stato brillante. Però poi, insistendo, dandogli fiducia, alla fine Ndur è diventato uno dei più impiegati della rosa, mi sembra sia il secondo più impiegato di quest'anno, ha realizzato 7 reti stagionali nella Fiorentina tra conference e campionato, di cui alcune anche abbastanza pesanti contro la Juventus e contro l'Inter, per esempio.
17: Sì.
18: Ed ha realizzato anche 2 gol in nazionale under 21, quindi 9 reti complessive in stagione, e ha soprattutto raddoppiato il suo valore di mercato. Da dicembre valeva 5, oggi ne vale 10, ma chissà, forse ne varrà anche di più. Quindi in generale sui giovani bisogna avere un po' di pazienza.
17: Bisognerà vedere come la penserà anche il nuovo tecnico, colui che andrà a guidare la Fiorentina nella prossima
18: stagione. Ma certo, nessuno dice, se no giustamente continuano a prendermi in giro, che sarà uno dei punti cardine della nuova Fiorentina, però sicuramente sarà un elemento della rosa e credo che potrà rendersi utile come ha fatto quest'anno, e quindi bisogna avere un po' di pazienza. Certo è che poi ci sono dei giovani che abusano della pazienza, vedi per esempio Pietro Comuzzo, che quest'anno di errori ne ha commessi troppi, di occasioni ne ha avuti tanti, e quindi c'è anche l'altro risvolto della medaglia.
17: Però torniamo a parlare dell'allenatore, perché è questo in questo il momento tema. Il tema centrale, il tema di cui si dibatte di più a Firenze. Andiamo a salutare in collegamento con noi Alessandro Bonandi, Sky. Ciao Alessandro.
19: Buongiorno a tutti, ciao.
17: Buongiorno a tutti. E qui ci si chiede che scelte farà Paratici per quel che riguarda il nuovo allenatore, perché per quanto concerne Vanoli le chance, al di là del lavoro svolto che è sotto gli occhi di tutti, va reso certamente merito a Vanoli per aver salvato la Fiorentina. C'è stata anche questa vittoria contro la Juventus che ha ridato un po' di sorriso alla tifoseria, senza dimenticare che comunque non è che una vittoria con la Juventus può riabilitare una stagione. Però ecco, sul tema allenatore, cosa ti senti di dire?
19: Ma a me sembra che il nome di Paolo Vanoli sia accompagnato a Firenze da un ma.
17: Sì.
19: C'è sempre una frase che dice: Vanoli è stato bravissimo, dobbiamo a Vanoli la riconoscenza eterna, ma. E a me preoccupa un po' quel ma, dico la verità. Perché io non sono tanto per ascoltare la città, in generale una dirigenza che si rispetti ragiona secondo la propria testa e quindi non si fa influenzare, ma la Fiorentina di quest'anno è stata talmente sgraziata proprio e pessima in molte sue manifestazioni, che secondo me ha messo davvero a dura prova la città stessa, quindi c'è bisogno di un di un sospiro, di sollievo, di un respiro, ecco, da concedere alla città. Quindi, allora, per una volta io faccio anche un po' violenza al mio modo di pensare e dico che forse per una volta una certa indicazione della città io la seguirei. Il che non vuol dire poi prendere l'allenatore espresso dal plebiscito, dalla volontà popolare.
17: No, anche perché se ci fosse da seguire la volontà popolare dovrebbe essere Sarri l'allenatore, ma non è questa l'intenzione della Fiorentina.
19: No, non è questa l'intenzione della Fiorentina. Io credo che la Fiorentina, che Paratici in genere, Paratici per come ci ha abituato a lavorare, cioè per quello che io ho potuto valutare di lui, sarà un dirigente che farà tanto mercato, metterà piene mani proprio nella Fiorentina, ci saranno dei profondi cambiamenti, arriveranno a Firenze tanti nuovi giocatori, insomma ci sarà tanto mercato intorno alla Fiorentina. Non è che giocherà a risparmio dal punto di vista, non dico dal punto di vista economico, ma dal punto di vista proprio delle idee, non ci sarà risparmio. Infatti c'è uno che ci mette le mani sul mercato.
17: Ecco, però tornando al tema allenatore, Alessandro, hai l'impressione che al di là dei tanti nomi che sono circolati, che sono stati accostati alla panchina della Fiorentina, hai l'impressione che potrebbe arrivare una sorpresa, che Paratici stia coltivando un nome che fino a questo momento non è uscito?
19: Allora, senza che tu mi incalzi in questa maniera un po' anche irriverente, io stavo arrivando al dunque, cioè... Sì. Lui farà tanto mercato, quindi ci sarà una squadra completamente nuova. La valutazione sarà molto tecnica, quindi Paratici conosce molto bene Vanoli, conosce anche il suo modo di impostare il calcio, perché sinceramente una cosa gli dobbiamo dirla, cioè non abbiamo capito bene che calcio è quello di Vanoli, ma non l'abbiamo capito bene perché con profondo realismo Vanoli la prima cosa che ha pensato è di aggiustare una squadra, di farla tornare a correre, perché la Fiorentina era morta, era proprio defunta, cioè da quel punto di vista, e quindi forse ha anche fatto un minimo di torto a se stesso facendo giocare la squadra in una maniera diversa rispetto a quello che è il suo modo di impostare il calcio. Questo è un dialogo che si deve instaurare tra Paratici e Vanoli, e da questo dialogo con una squadra profondamente rinnovata uscirà la decisione se confermare Vanoli o andare su un'altra figura. Ora vengo al discorso. Sì. Se incontro Paolo Vanoli, che è una bravissima persona ed è un bravissimo allenatore, gli direi: Paolo, vai di adesso, perché hai fatto una cosa eccezionale, hai fatto un lavoro eccezionale, sicuramente questa è una città che ti sarà grata per sempre, ti sei ulteriormente aperto un mercato, però forse se saluti a te stesso, non sto parlando della Fiorentina, a te stesso non fai un torto. Io sono molto combattuto, dico la verità, veramente sono molto combattuto, perché sarei anche curioso di verificarlo Vanoli in una situazione diversa, in un contesto diverso, ma questo sentore della città mi preoccupa un po'.
17: Sì.
19: Ora, Firenze si preoccupa troppo invece di allenatori. Io penso che la ripartenza della Fiorentina debba essere una ripartenza soprattutto societaria. Guardate, non è l'allenatore che fa la società, ma è la società che fa l'allenatore. È sempre così. Quindi, con rarissime eccezioni. Quindi la Fiorentina deve ritrovare credibilità dal punto di vista societario, e speriamo che con Fabio Paratici questa credibilità ritorni. Dopodiché, forse l'allenatore, non dico che sia marginale, ma certamente la sua importanza si riduce un po'. Se la società è presente, se la società supporta tecnicamente un allenatore, se la squadra viene fatta con criterio, se tutti questi se si mettono insieme, io credo che forse si possa anche andare avanti con Vanoli. C'è il così, c'è questo umore fiorentino che forse per una volta io ascolterei, perché troppe sofferenze, una stagione veramente triste, deprimente, in uno stadio deprimente, in un contesto deprimente, con l'ennesimo lutto che ha colpito la società con la morte del presidente Commisso, cioè con tutta questa serie di disgrazie che ormai sembrano appartenere alla storia di questa società.
17: Ci sono tanti messaggi per Alessandro Bonan, tra poco li leggiamo. C'è anche chi ricorda la tua trasmissione La Tribuna Oltre lo Sport, dice Mirko Bonan, uguale La Tribuna Oltre lo Sport, uno spettacolo, grande trasmissione, sì. Tommaso Borghini, la tua considerazione, la tua domanda per Alessandro Bonan, poi i messaggi.
18: Sì, no, la parola chiave, Alessandro, di Paratici in queste prime esternazioni è stata attrattiva, no? Cioè lui vorrebbe creare una squadra, una Fiorentina attrattiva. Da questo punto di vista, secondo te, quindi, cioè, hai detto già che ci dobbiamo aspettare tanto, tante, una sorta di rivoluzione o comunque che metta mano pesantemente sul mercato. Per quanto riguarda però i giocatori che ci sono attualmente, secondo te chi potrebbe far parte di questa Fiorentina attrattiva?
19: Allora, veramente una valutazione intelligente deve essere fatta su Ken. Il primo nome che viene in mente, certo, è quello di Ken, perché se per Ken dovesse arrivare la classica offerta, cioè della clausola rescissoria dei 60 milioni, Ken lascia Firenze e siamo tutti contenti, perché 60 milioni sono tantissimi, e perché questa è la giusta valutazione. Fiorentina ha rivalutato un giocatore che nel primo anno è stato eccezionale, nel secondo è stato fortemente deficitario. Ma se questa offerta, come pare, non arriverà, cioè tu dimmi un calciatore, un centravanti come Ken alla modica cifra di 25, 30, dove lo trovi? Non lo trovi. Quindi io confermerei sicuramente Ken. Cioè, se non arriva quell'offerta lì, io tornerei a insistere su di lui e chiederei a Ken ovviamente un comportamento diverso rispetto a quello che abbiamo visto oggi. Molto del mercato della Fiorentina ruota intorno alla figura del centravanti, è da lì che io partirei. Per tutto il resto serve creatività, intuito, colpo di genio e qualche soldo, perché la Fiorentina è da rifare in difesa, a centrocampo, sugli esterni e in attacco.
17: Io però, lavoro, sì, sono un lavoro profondo, un lavoro immane quello che attende Fabio Paratici, però io abbiate pazienza, torno sull'allenatore, perché ti chiedo, Alessandro, come vedresti eventualmente un tecnico straniero alla guida della Fiorentina, perché insomma è una ipotesi da non scartare questa.
19: Ma sai, vale tutto, cioè se l'allenatore straniero è bravo, che sia straniero, che arrivi da Marte o che arrivi da Certaldo, cambia poco. L'importante è che sia bravo, che sia uno che dal punto di vista proprio culturale, la cultura, riesca a inserirsi bene nelle pieghe della nuova realtà di una città che è complessa, ma che, ripeto, può fare la differenza, perché Firenze può fare la differenza. E quindi allora, storicamente l'allenatore straniero a Firenze non è mai stato visto male. Io ribadisco quello che ho detto in tante circostanze: è molto probabile che un allenatore che viene da un'altra realtà e che quindi proprio è profondamente al di fuori della dialettica fiorentina sia in grado, paradossalmente, di dialogare meglio con la città di uno che invece magari conosce proprio anche gli spigoli. È molto probabile. Per questo, per esempio, faccio il nome di Sarri, che io personalmente adoro, ma non sono così convinto che Sarri col suo piglio poi sia la figura giusta, non ho questa assoluta convinzione, ecco. Quindi scusate, ma mi sto sbagliando strada.
17: Ti facciamo sbagliare strada. O comunque, insomma, sei talmente concentrato giustamente sui discorsi legati alla Fiorentina che perdi di vista.
19: No, quindi cioè, va bene allenatore straniero, ma cioè deve essere un allenatore in grado di dare un gioco, perché la prima cosa che io apprezzo di un allenatore è quello che l'allenatore stesso dà un'identità alla squadra, e anche Firenze ha sempre apprezzato colui che dà un gioco alla squadra, colui che dà un'immagine proprio, che dà un vestito alla squadra, ecco.
17: Sì.
19: E quindi l'allenatore, così tanto per prendere quello che magari ha anche un pedigree importante, che ha vinto tanto ma che non ha una grandissima personalità dal punto di vista del gioco, io non lo cercherei.
17: In effetti parlavi di allenatori stranieri che hanno lasciato un segno a Firenze, mi tornavano in mente Eriksson e Terim, due allenatori stranieri a cui Firenze si è affezionata.
19: Appunto,
17: proprio anche per il bel gioco che sono riusciti a dare alle loro squadre.
19: Assolutamente, sì, no. Il nome di Eriksson mi viene sempre in mente, perché Eriksson veramente entrò in sintonia con la città, con la sua pacatezza, anche la sua sottile ironia.
17: Sì.
19: E anche il suo modo di far giocare la squadra, perché era una squadra che giocava bene a calcio, aveva stile, ecco. Eriksson aveva stile come uomo, ma aveva stile anche la sua squadra, quindi a volte i fiorentini, sai, lo stile lo ricercano, cioè quando vedono una persona di stile, cioè quello che non si mette in competizione con loro a livello di battute, è lì che secondo me si scatta la scintilla, ecco.
17: Un po' di domande da parte dei nostri ascoltatori. Marco Forza Viola 13 dice: domanda per Bonanno, arriveranno più prestiti o acquisti? Non è una domanda banale, perché bisogna anche in effetti poi fare i conti con i soldi a disposizione.
19: Arriveranno prestiti e acquisti, la risposta è abbastanza scontata. Per esempio la Fiorentina deve anche Paratici, insomma, deve capire che cosa è meglio fare con certi obblighi di riscatto, tipo Bresciagnini e Fabiani, che sono due giocatori abbastanza simili nel posizionamento sul campo, e secondo me uno dei due forse è di troppo, e Paratici deve essere in grado di piazzare il giocatore. Non credo che lo possa vendere, perché la cifra di riscatto è abbastanza alta, magari lo potrà mandare in prestito. Però anche quello è un piccolo nodo, perché se tu vai a vedere il centrocampo della Fiorentina e tu dici vabbè, Ndur io lo confermo perché è buono, Fagioli assolutamente sì perché è il centro del gioco, poi ci sono Fabiani e Crescianini per i quali ho l'obbligo di riscatto,
17: certo.
19: Sono già quattro centrocampisti, sono tanti, cioè tu devi fare una valutazione tecnica intelligente proprio su questi, cominciare anche da lì. Poi ci sono gli esterni che la Fiorentina non ha, perché Harrison e Solomon se ne torneranno al mittente,
17: sì.
19: e abbiamo visto che una squadra oggi in questo calcio senza esterni di valore è una squadra che fa poco lontano.
17: Sì, la Fiorentina l'aveva venduti tutti all'inizio della stagione scorsa.
19: Tra le cause del fallimento c'è questa idea scellerata di poter iniziare la stagione partendo prima 5 esterni la scorsa stagione, 0 esterni
17: nel sì, assolutamente. Tommaso Borghini, l'ultima considerazione.
18: No, l'ultima
17: da
18: esperto di mercato, tornando come facevi te prima all'allenatore, perché secondo te, cioè se era prescelto Paolo Vanoli, non sarebbe già stato annunciato, soprattutto anche dopo la vittoria di Torino con la Juventus, poteva essere anche l'occasione, no? Ecco, non ci può porre un interrogativo grosso su questo tergiversare un po' adesso sull'allenatore?
19: Sì, questa è una riflessione intelligente, perché effettivamente se la Fiorentina puntava decisamente su Vanoli, avrebbe dovuto dirlo un secondo dopo
17: la salvezza.
19: Il punto della salvezza contro il Genoa, o forse se volevano aspettare la settimana, perché magari la partita di Torino alla Juventus emotivamente portava con sé un sacco di vento, allora si aspettare quella partita lì e poi un secondo dopo il fischio finale del successo di Torino confermare Vanoli. Questa cosa non è successa, quindi evidentemente delle valutazioni le stanno facendo, e anche su questo io magari fossi in Vanoli mimo di pensiero lo farei.
17: Sì. E allora Alessandro, si avvicina il ritorno di calciomercato l'originale su Sky?
19: Si avvicina, il primo di giugno partiamo, siamo due settimane in Sardegna e da lì comincia tutta l'avventura, se, ma sottolineo se, io continuando a sbagliare strada come sto facendo adesso ci sarò, perché magari mi perdo
18: sì, definitivamente
17: chissà dove ti ritroverai.
19: In maniera definitiva mi ritrovo a Frittole in un'altra epoca
18: e lì diventa un problema
17: e lì insomma ti si aprono
18: scenari nuovi,
17: sì.
19: Scenari nuovi, bravo.
17: Grazie davvero ad Alessandro Bonan, buon lavoro, grazie,
19: un abbraccio,
17: ciao. E adesso ci concentriamo ancora sul mercato, in particolare sull'allenatore. Ci sono davvero tanti messaggi da parte dei nostri ascoltatori al 348 7513 933. Dice Andrea da Milano: secondo me lunedì sapremo il nome del nuovo allenatore, occhio ad un nome mai venuto fuori. Certo, l'abbiamo sottolineato che potrebbe esserci davvero un nome a sorpresa, un nome che è stato tenuto fino a questo momento nascosto da Paratici
18: in serbo, diciamo, sotto traccia.
17: Evidentemente però aspetta ancora il sì definitivo da questo tecnico,
18: è chiaro,
17: e quindi non può muoversi anche su altri fronti, nel senso che non può neanche dire a Vanoli no.
18: Anche, no, ma
17: capitolo
18: guarda,
17: con te è chiuso, oppure non può insomma prendersi delle responsabilità con altri allenatori, cioè se riesce tiene aperti tanti altri canali, fermo restando che però l'allenatore che ha in testa lui evidentemente ancora gli deve dare il sintomo, deve dargli un'apertura definitiva.
18: Ecco, mi sembra proprio questo il punto, no? Come l'ho domandato anche ad Alessandro Bonan, cioè l'allenatore che ha in testa Paratici, secondo me in questo momento, poi le cose possono cambiare nel calcio, proprio per i motivi che dicevi te, cioè perché trovi le porte chiuse o perché ti dicono sì forse e poi a un certo punto ti dicono no grazie, però in questo momento non è Vanoli, secondo me. Se lo fosse lo avrebbe confermato,
17: certo.
18: Se non lo fosse non può dire un altro allenatore perché c'è un'altra partita da giocare e non ha nessun significato, ma come fai a dire no grazie Vanoli e deve giocare la partita? Ormai li fai finire, da lunedì si parla del nuovo allenatore, quindi secondo me tutti questi indizi portano ad un cambiamento. Poi ripeto, se ciò che oggi è vero, come ha detto lo stesso Paratici l'altro giorno, no, nel mercato parlando di Ken, quello che dico oggi domani potrà essere smentito, sì, ed è sì, così, perché abbiamo visto delle cose allucinanti, clamorose, abbiamo visto giocatori con la penna in mano a firmare e poi si mettono a piangere, scappano, cioè per dirne una, oppure sull'aereo e arrivano e cambiano strada improvvisamente, ne prendono un altro, oppure in autostrada che tornano indietro, quindi può succedere di tutto. Però se fosse Vanoli nella sua testa il prescelto, non vedo perché a oggi non si poteva dire.
17: Sì, sì.
18: Tra l'altro la vittoria
17: di
18: Torino,
17: ci sono state anche tante occasioni per ufficializzare l'eventuale conferma di Vanoli, no?
18: La salvezza raggiunta matematicamente,
17: la vittoria,
18: però
17: con la Juventus,
18: però
17: magari
18: aspetta,
17: dopo la vittoria della Juventus,
18: esatto,
17: potevano esserci ulteriori dichiarazioni da parte del direttore sportivo, dire,
18: certo,
17: a questo punto
18: può essere un'occasione, perché in effetti la salvezza era arrivata tra i fischi, tra anche l'insoddisfazione, sì, manifesta di tutto lo stadio, della curva, quindi forse dice aspetta, forse non è il momento, vai a vincere a Torino con la Juventus, certo non sarà dice, non riscatti la stagione assolutamente, però un pochino di dolcezza in una stagione amara nel finale la dai, no? Una coda di dolcezza, quindi quale occasione migliore per dire noi crediamo che lui abbia raggiunto gli obiettivi prefissati e ci metteremo a sedere e cercheremo di fare una Fiorentina con lui, se nella testa di Paratici ci fosse Vanoli come prescelto. Poi può ritornare utile, perché è un allenatore che si è dimostrato serio e capace, perché bisogna dirgli grazie,
17: sì,
18: e può ritornare utile nel caso in cui non si arrivi bingo, certo, nelle certo. altre situazioni.
17: Cioè, in pratica, aperto. Dovessero arrivare soltanto no alle varie proposte dei paratici.
18: Oppure dovessi scegliere fra, forse, che ne
17: ah,
18: so,
17: sì, dovessi Grosso, scegliere fra Grosso e Vanoli. Allora,
18: però ecco, faccio davvero un salto di qualità o no? Cioè, sono, ecco, questa è una domanda. Poi ci sta benissimo che Vanoli stesso a un certo momento dica: signori, io non è che posso stare qui a aspettare, sembro se no quello
17: sì,
18: che...
17: Sì, o se no può anche dire, non è che io sono l'ultimo degli allenatori, non che so, devo,
18: se no, a livello
17: devo rimanere
18: di
17: perché
18: proprio.
17: Gli altri non vengono qui e perché tutte
18: perché
17: le altre
18: lui
17: piste
18: se ne è reso
17: possibili.
18: Un po' conto, perché sì. le dichiarazioni dell'altro giorno, nella quale ha detto, e allora però se io rimango voglio io una Fiorentina di alto livello, secondo me nascondono, ma neanche tanto, lo stato d'animo di una persona che capisce che in questo momento stanno tergiversando nei suoi confronti, perché sa perfettamente che se lui fosse stato l'allenatore del futuro gliel'avrebbero già detto o fatto capire sì, in maniera sì. chiara.
17: Sì, sì, ma è quello che in effetti stiamo sottolineando.
18: Poi vedremo, ripeto, nel calcio magari domani o tra 10 minuti dicono Vanoli è l'allenatore del futuro.
17: Tutto può succedere.
18: Tutto può succedere.
17: Il calcio, poi siamo abituati a grandi sorprese. Un buon quiz, dice Stefano Taxi, potrebbe essere questo: chi è il calciatore che sull'autostrada fece inversione e tornò indietro?
18: Nocerino.
17: Nocerino, bravo.
18: Secondo me Nocerino.
17: Sì, sono d'accordo, sì.
18: Potrebbe essere lui. Nocerino. Arrivò proprio nei pressi del casello, sì. poi dice: sai che io torno indietro. Giro, tra l'altro, insomma, fare inversione in autostrada non è possibile, deve essere uscito sì, certo. e poi rientrato, insomma.
17: Poi c'è Alessio che dice: per me venerdì contro l'Atalanta ci vorrebbe una pesante contestazione nei confronti della società e dei giocatori, nessuna pietà per una stagione vergognosa e per 7 anni di niente. La vittoria contro la Juve mi fa incavolare anche di più, perché significa che questi signori giocano quando gli fa comodo. Certo, insomma, quella vittoria con la Juventus ha dimostrato che la Fiorentina poteva fare un campionato totalmente diverso, molto più tranquillo, molto più competitivo, insomma, non dico che potesse arrivare tra le prime 5-6, perché quello insomma, mi sembra un po' troppo per la Fiorentina, per questa Fiorentina, però insomma a metà classifica, settimo posto, il settimo posto poteva tutto sommato anche essere possibile per questa Fiorentina. E poi ancora Simone dice: secondo me arriva Iraola. C'è questa curiosità dell'allenatore straniero, l'allenatore
18: sì, c'è
17: che
18: sempre
17: possa
18: il suo fascino,
17: qualche novità dall'estero.
18: L'esotico affascina sempre, sì. no? Questo in generale a Firenze, anche l'ha detto giustamente prima Alessandro Bonan, dicendo che alla fine i fiorentini sono un po' attratti anche da questa, diciamo, dall'allenatore estero. E poi soprattutto se arriva un certo tipo di allenatore che ha un certo tipo di stile, no? Che per esempio diametralmente, hai citato Fatih Terim e Sven-Goran Eriksson, secondo me sono diametralmente opposti,
17: certo,
18: come
17: certo.
18: stile, no?
17: Sì,
18: uno
17: sì, sì.
18: era un sanguigno, sì. era uno che correva tutto
17: sotto
18: fradicio,
17: la curva, con la camicia bagnata dalla pioggia,
18: tutto fradicio sotto la curva,
17: sì, sì.
18: rischiando, tra l'altro su quel prato scivoloso, scavalcando
17: sì.
18: due o tre tabelloni con un'agilità
17: sì.
18: tra l'altro insospettabile, sì. visto che non era poi così, diciamo, atletico. In realtà fece due o tre cose, se le facciamo noi magari rimaniamo lì seduti sì. chiedendo aiuto ai medici, e va sotto la curva. E c'è invece il signore glaciale, come era Sven-Goran Eriksson, che comunque riusciva a scaldare i cuori, no?
17: sì.
18: nonostante fosse così.
17: In mezzo a questi due allenatori
18: freddo.
17: Stranieri c'è stato anche Sebastiano Lazzaroni, la cui avventura con la Fiorentina non è stata così soddisfacente.
18: Non è stata così dimenticabile, se non per quello che regalava
17: sì.
18: alla Jalapas
17: certo.
18: Band per i suoi, diciamo,
17: per il suo slang
18: italo-portoghese
17: brasiliano. Sì.
18: Porto brasiliano, ma lo vogliamo definire, era veramente esilarante. Ma era anche un'ottima persona. Tra l'altro, gli aneddoti di Carlo Pallavicino a volte no, ci fanno capire, insomma, come fosse particolare come allenatore. E poi, tra l'altro, insomma, allenatore che aveva un'esperienza
17: sì, aveva vinto
18: di grande
17: Coppa America con il
18: visto
17: Brasile.
18: Si parla tanto di esperienza, lui ce l'aveva l'esperienza. Poi ci sono stati anche altri allenatori, so, Paolo Sousa all'inizio
17: sì,
18: esaltava
17: certo,
18: cioè i primi 6 mesi si era tutti pendenti dalle labbra, tra l'altro delle sue conferenze stampa un po' alla supercazzola di,
17: sì,
18: no?
17: sì,
18: di Amici Miei, perché non si riusciva bene a comprendere dove andasse a parare, ma eravamo tutti lì perché sembrava, insomma, un grandissimo destinato ad una carriera straordinaria. Quindi poi ci sono stati altri allenatori, insomma, Nils Liedholm,
17: ah, sì,
18: credo che sia
17: tempo,
18: rimasto
17: Liedholm è stato
18: nel cuore di tutti,
17: grande allenatore
18: chi,
17: anche
18: coloro
17: a Firenze,
18: che anche
17: sì,
18: se
17: sì.
18: c'è stato pochissimo
17: sì, sì.
18: però sicuramente era un grandissimo
17: lanciato Antognoni, eh.
18: E poi ha lanciato Giancarlo Antognoni, dici poco. Tra l'altro sembra che fosse, sia stato anche lui a dare l'ok anche per l'arrivo di Giancarlo Antognoni, sì, sì,
17: insieme a Pandolfini.
18: A Pandolfini andarono in questo viaggio, sembra nella una 500, sì, affumicata da Pandolfini, che aveva, insomma, a cui piaceva fumare. Nonostante questo, è stato fino a oltre 90enne con grandissima lucidità, e quindi ci sono tante storie sugli allenatori stranieri che si potrebbero raccontare. Non lo so quale c'è nella testa di Paratici, però è la scelta. Io capisco quello che dice anche Alessandro Bonandi, cioè non è così decisiva, potrà aver ragione anche lui, però secondo me è tanto importante questa scelta.
17: Sì,
18: è tanto
17: la Fiorentina importante. Ha vinto lo scudetto con Pesaola, italo,
18: sì,
17: argentino.
18: Allora, Pesaola è napoletano, cioè è, sì, Pesaola, nonostante le sue origini, sì, e nonostante non sia cresciuto a Napoli, però era napoletano, sì, insomma, sì, è al 100%. Però effettivamente hai ragione, a livello, diciamo, anagrafico era nato in Argentina.
17: Paolo D'Arezzo dice: secondo me Vanoli non sarà confermato, perché a Paratici ci piacciono allenatori giochisti, vedi la scelta ai tempi della Juventus di sostituire Allegri con Sarri e poi quella di Pirlo. Secondo me verrà grosso e verrà detto dopo la fine del campionato, per rispetto anche del Sassuolo. Sì, però ecco, grosso comunque è pensabile che Paratici lo abbia in mano, grosso. Probabilmente sì, sta coltivando il sogno di un altro allenatore, nel momento in cui dovesse capire che questo sogno non è realizzabile, allora c'è sempre grosso.
18: Sì, è una situazione un po' diversa rispetto a quella di Vanoli, nel senso che anche Vanoli è lì in stand by, secondo me, perché grosso ci sarà uno stand by, ma sarà meno, diciamo, più libero rispetto a quello di Vanoli. Però insomma, anche lui mi sembra, ecco, di capire che ci siano, si stia tergiversando un po' anche su quell'aspetto. Secondo me si punta a qualcuno, diciamo, che abbia un fascino diverso. Se poi non si arriva nel giro di poco, perché quello, insomma, sarà una scelta, immagino, al massimo, sì, quando si potrà arrivare, anche sulla base dell'esperienza. Quando la Fiorentina decise tardi, perché ricordo ci fu il caso, per esempio, di Gattuso, se ti ricorderai, no? Aveva scelto Gattuso, poi c'è stato il litigio e si scelse Italiano.
17: Una rottura, eravamo quasi, però, per Italiano ci volle un po' di tempo.
18: Ci volle tempo, perché si doveva liberare dalla.
17: Sì, sì, sì, sì.
18: E però si decise, anche per Pioli si dovette aspettare luglio.
17: Sì. Però comunque lì c'era si sapeva che
18: però c'era il problema fiscale,
17: bisognava aspettare il suo rientro in Italia ai primi di luglio.
18: Esatto, quindi però se no,
17: però,
18: altrimenti,
17: insomma, la scelta era fatta.
18: Alla prima settimana di giugno l'allenatore, certo, no, deve essere, ci deve essere, perché si deve programmare tutto, si deve fare il mercato, si deve, cioè non puoi arrivare oltre, quindi è un'attesa che, insomma, presto sapremo, ecco, prestissimo.
17: Poi c'è Stefano da Pescia che è sempre in tema di allenatori, dice: a me piacerebbe l'allenatore del Crystal Palace o dello Jagellonia, che ne pensate? Crystal Palace, Glasner, lo Jagellonia, sai chi è l'allenatore?
18: Sì, non mi ricordo il nome, mi ricordo
17: Siemienek.
18: Siemienek, ecco, mi ricordo però certe dichiarazioni che non mi sono state particolarmente simpatiche, sì, Nico. Cioè
17: lui disse,
18: ecco,
17: vi ricorderete
18: di me, dello Jagellonia, un po' un particolare.
17: Io, al ritorno quasi.
18: No, ma aveva ragione in parte. Mi sembrava un po' un allenatore, a vederlo sembrava quasi un allenatore, so, da dopo vestito un po' in maniera particolare, un po' da dopo lavoro, no? In realtà poi sicuramente sarà bravo, e tra l'altro tiene su una squadra che lì in Polonia, a pari con altre società molto più blasonate, negli ultimi anni sta facendo molto bene, quindi vuol dire che è bravo. Non credo però che possa essere il physique du role adatto a suscitare, diciamo, questa grande anche, sì, questo fascino che, sì, di cui si parlava prima.
17: Non è l'allenatore che può entusiasmare,
18: ecco, bravo,
17: la piazza di Firenze.
18: Glasner invece
17: si presenta un biglietto da visita diverso.
18: Tu sai che per
17: tu
18: me
17: sei stato
18: è
17: il primo a parlarne qui a Firenze.
18: L'allenatore
17: possiamo
18: giusto
17: dire sei stato il primo a parlarne a Firenze di Glasner.
18: Di questo ti ringrazio, non lo so, però ti ripeto, a me.
17: Poi dovesse arrivare Glasner, riprendiamo anche quella trasmissione in cui hai
18: bisogna
17: fatto
18: andare a ricercarla
17: l'anno scorso.
18: Tra, sì, l'altro, sì, anche lì quasi alla fisicità di Indur, perché alcuni mi dicevano: ma chi è sto Glasner? No, però non per prendermi dei meriti che non ho assolutamente, io ti dico, anzi, il motivo principale, ma l'ho detto anche l'altro giorno, è perché lui vince, lui ha vinto con l'Eintracht e non aveva mai vinto praticamente, certo, nulla in Europa.
17: Lui riesce a vincere dove non si è mai vinto,
18: dove non si vince mai, e quindi quale luogo migliore per lui per la, qual è il tecnico migliore per la Fiorentina. Io mi domando perché non siamo andati, non siano già andati in forze a cercare di convincerlo per venire a Firenze, perché con lui secondo me si torna a vincere. Perché l'anno prossimo non saremo nemmeno in conference, quindi sarà difficile avere degli obiettivi. Forse la Coppa Italia è l'unico accessibile, ma già una Coppa Italia per una società che non vince niente da 25 anni sarebbe oro colato.
17: Assolutamente, si fanno tanti nomi, dice il Bomber Viola, per l'allenatore della Fiorentina. Io ne faccio un altro mai uscito, ovvero l'allenatore del Boca Juniors, Claudio Ubeda. Cosa pensi?
18: E adesso si va sul difficile. Io non voglio millantare di essere esperto di cose di cui non sono, quindi alzo le mani e dico non so come gioca, cioè che tipo di gioco propone, e quindi
17: al Boca quest'anno in carica, c'era già al Boca, l'anno scorso era il vice, quest'anno è l'allenatore in prima, e quindi è un allenatore abbastanza giovane come carriera, è un classe 69, ha fatto spesso il vice.
18: Ma era un ex calciatore di un certo rilievo?
17: Un ex difensore che ha giocato nel Racing, più di 300, quasi 300 partite con il Racing, e poi ha giocato anche nel Rosario. Insomma,
18: quindi l'esperienza da calciatore ce l'ha, anche se questo non vuol dire nulla, perché abbiamo visto fior di allenatori che con una scarsa esperienza da giocatore, vedi anche quelli oggi pure sulla breccia.
17: Certo, oppure giocatori di grido che poi nel momento in cui si sono cimentati nel mestiere di allenatore hanno fallito. Ma andiamo a salutare in collegamento con noi anche Michele Serena. Ciao Michele, ben ritrovato.
20: Ciao
18: Michele.
17: Tra poco ti coinvolgiamo sul presente e futuro della Fiorentina. Prima però volevo celebrare una ricorrenza, perché mi sembra che se ne sia parlato troppo poco, perché il 18 maggio del 96, ovvero stiamo parlando di 30 anni fa.
18: Anni fa esattamente.
17: La Fiorentina
18: conquistava
17: anche se oggi, la Coppa Italia.
18: Anche
17: la Coppa
18: se oggi
17: Italia.
18: È il 19.
17: Oggi è il 19, dovevamo farlo ieri. Infatti, ho detto che è stata celebrata un po' troppo poco questa ricorrenza. Allora, ci voglio mettere una pezza a questa falla. Te lo ricordi, ovviamente, quel giorno, quella sera, la conquista della Coppa Italia per la Fiorentina, Michele?
20: Io mi ricordo i 40.000 che c'erano allo stadio ad aspettarci alle 4 di mattina. incredibile, ma insomma non la ricordavo neanche io, perché sono passati tanti anni, però insomma è una pagina importante della storia della Fiorentina in generale,
17: anche
20: direi,
17: perché no? Negli ultimi anni ha vinto talmente poco la Fiorentina che quando ci sono dei successi bisogna ricordarli, insomma bisogna
20: celebrarli. Giustamente, questo mi dispiace da un lato, perché si potrebbe vincere qualcosa in più, dall'altro insomma è sempre piacere ricordare quello che hanno fatto i calciatori di allora, tra cui c'ero anch'io insomma.
18: Pensa che voi avete infranto un tabù, che erano 21 anni che la Fiorentina non vinceva niente, perché la Coppa

0: insomma, a parte poi si vinse la Coppa nel 2001, ma fu un'emozione diversa, e la Fiorentina poteva stare così in astinenza per così tanti anni da un trofeo?
1: No, sinceramente no, l'augurio e l'auspicio è che lavorino per cercare di portare la Fiorentina a vincere dei trofei, non dico ogni anno, però dai, 2, 3, 4, 5 anni, non 20, di 20 in 20, e sì. Quindi speriamo che riescano in questo lavoro, anche se non è semplice, è un lavoro lungo, però insomma le basi solide ci sono.
2: Ecco, tra poco ti chiedo della questione allenatore, prima però volevo aprire una parentesi su Parisi, che è stato operato per la rottura del crociato. Tu che sei stato bersagliato dagli infortuni al ginocchio, che messaggio gli mandi?
1: Ma intanto un grande abbraccio, io proprio per le esperienze che ho vissuto, ogni volta che vedo uno che si fa male mi dispiace per lui, per il ragazzo stesso. Sarà un percorso lungo, fortunatamente le tecniche insomma sono migliorate, per cui è solo questione poi di grande volontà, di sacrifici, di lavorare tutti i giorni, perché insomma al più presto ritornare in campo, e gli mando un grande abbraccio.
2: Si parla di uno stop di 5 mesi per la tua esperienza, cosa dici?
1: 5 o 6 o 7 non cambia poco, sinceramente. L'importante è che poi ritorni ai massimi livelli che era, e quindi che riacquisisca tutte le capacità fisiche innanzitutto che aveva precedentemente, ma non ho dubbi su questo.
2: Allora veniamo alla questione allenatore. Tu che fai l'allenatore, se tu fossi al posto di Vanoli e tu avessi salvato la Fiorentina così come ha fatto Vanoli, in che posizione ti sentiresti? Ecco, avresti fatto le stesse dichiarazioni che ha fatto Vanoli, che dice di meritarsi la conferma, dice che dovesse restare, vorrebbe chiaramente la Fiorentina di alto livello, insomma i numeri sono dalla sua parte. Come ti sentiresti?
1: Ma guarda, vorrei fare due precisazioni. La prima è che la Fiorentina era messa malissimo, no? La seconda, quando è arrivato Vanoli ovviamente, la seconda io mi ricordo ancora le parole di Paratici in sede di presentazione, quando è stato presentato. Disse che pensavo che fosse un percorso semplice, che durasse 2-3 settimane per risollevare la Fiorentina, si sbagliava, ma doveva essere un percorso lungo. Di mesi, ve lo ricordate questo?
2: Certo, certo. Sì, che insomma bisognava tenere la testa del carro armato fino alla fine della stagione.
1: E io penso che come obiettivo a Vanoli sia stata chiesta la salvezza, no? Ovvio. Per cui da collega, diciamo così, oltre che insomma l'affetto che mi avvicina a lui, visto che ci abbiamo giocato insieme, l'obiettivo l'ha raggiunto. Erano consapevoli che il percorso sarebbe stato difficile, sono arrivati alla salvezza a 4, 5, 3 giornate d'anticipo prima della fine del campionato, per cui io mi aspetterei Vanoli in panchina.
2: Tu saresti per confermarlo?
1: Sì, assolutamente sì.
2: Anche se a Firenze non sarebbe vista questa conferma come un qualcosa di particolarmente entusiasmante, perché probabilmente dal punto di vista del gioco questa Fiorentina non ha saputo offrire partite di grande coinvolgimento, o perché anche evidentemente non si ritiene quell'allenatore in grado di far fare un salto di qualità alla squadra. Insomma, potrebbe essere un pericolo confermarlo di fronte ad una piazza che non è convinta?
1: Ma non lo so questo, però le problematiche che hai sottolineato te in questo momento fanno parte del discorso lungo mesi che ha detto il dirigente della Fiorentina, altrimenti parlavamo di 3-4 settimane e lui disse che era un errore da non commettere, per cui io vedo un collegamento tra le parole di Paratici, ma che poi è liberissimo, attenzione, di fare le scelte che vuole, assolutamente, io dico la mia, ma che non conta assolutamente nulla, però sentivo un nome che avete fatto, che ero già in collegamento sotto, di uno sconosciuto.
2: Questo era un nostro ascoltatore che lanciava una sua idea. Okay. No, insomma, in questo momento si parla di Grosso, di De Rossi, guardando all'estero di Iraola e di Glasner, ma molto probabilmente Paratici ha anche un allenatore che in questo momento nessuno prende in considerazione, ma che evidentemente sta coltivando, sta aspettando il sì.
1: Guarda, la mia è solo una considerazione sui numeri e sulle parole che avevo sentito. Sì. De Rossi ha fatto bene a Genova, ma non è che hanno giocato da Champions League, si sono salvati dopo della Fiorentina, mi sembra, no?
2: No, forse
0: una giornata prima.

0: Per cui vanno bene tutti, però secondo me nella lista ci metterei anche Vannoli, che può andare bene anche Paolo.
1: Tommaso Borghini?
2: Invece volevo spostare l'attenzione anche su un calciatore. No, abbiamo parlato di Parisi, che sostanzialmente faceva il ruolo di Michele, e per quanto riguarda l'altro giocatore della Fiorentina che gioca su quel versante lì dove giocava Michele Serena, c'è Gosens, che è sicuramente, insomma, è un giocatore di grandissima esperienza, anche di grande importanza sotto il profilo della personalità, però insomma qualche problemino fisico l'ha messo in evidenza quest'anno. Non so se tu l'hai seguito un po', Michele, e che cosa pensi per il futuro di questo giocatore, insomma, di questo, più che ragazzo ormai, di questo uomo? Secondo te può essere ancora utile per la Fiorentina del futuro, visto anche l'infortunio di Parisi, tra l'altro, che obbligherà anche a cercare un sostituto almeno nel breve periodo?
0: Guarda, io ho sempre sostenuto, ho detto che la Fiorentina, come terzini sinistri, diciamo così, no, era più che a posto con i due che hai nominato te. Sì. Dal punto di vista tecnico sono d'accordo anch'io su questo. Dal lato fisico, diciamo così, non posso sapere, no, come sono messi. Parisi sarà fuori per diverso tempo, sì, a cose se non lo so, però giustamente sottolineavi che con l'infortunio di Parigi comunque sia un altro terzino sinistro, secondo me lo devono prendere per forza.
1: Sì, sì. E sulla questione Ken, da che parte stai? Ecco, questo giocatore bisogna rimotivarlo, bisogna ricoinvolgerlo, bisogna cercare di fargli capire che i comportamenti devono essere più seri, al di là dell'infortunio, sì, dal quale deve guarire certamente.
0: I comportamenti, siamo d'accordo. Sorrido quando mi hai detto bisogna rimotivarlo, cioè per giocare a Firenze.
1: Certo, però l'impressione, no, che abbia perso le motivazioni, cioè se deve
0: allora che vada. Io ci ho giocato in quella piazza lì ed è stato un onore e un orgoglio anche, non è che un calciatore per giocare.
1: No, ma tu hai ragione. Il problema è che guardando Ken viene a pensare che abbia perso le motivazioni. Per colpe sue, evidentemente.
2: È un sospetto, diciamo, no? Che abbiamo, che insomma, anche la piazza di Firenze, visto che insomma, poi ci sono anche i problemi fisici,
1: certo,
2: per la verità.
1: Quelli, ci sono anche quelli.
2: Ecco, che l'hanno frenato.
0: No, volevo finire.
1: Sì, prego.
0: Considero. La Fiorentina è una grande squadra, lascia stare quest'anno che capita, sì, per carità capita, ma considero la Fiorentina nelle
1: però vedi, Michele, bisognerebbe fare in modo che la Fiorentina tornasse ad essere quella dei tuoi anni, quando era un punto d'arrivo e non un semplice punto di passaggio come lo è per certi giocatori, per certi allenatori.
0: Sì, sono d'accordo su questo, per questo dico che chi la sente stretta, no, la maglia, è meglio che vada, che riportiamo della gente che sposi la causa, che ci sia, che abbia quel senso di appartenenza necessario per esprimersi al meglio.
1: Un po' di messaggi per te, c'è quello di Stefano che dice: possiamo affermare che Michele è stato uno dei calciatori polivalenti più forti della storia viola, in questo senso lo paragono a Jorgensen. Michele più difensore, Martino più attaccante, ma entrambi calciatori intelligenti e duttili. Hai fatto tantissimi ruoli, anche il portiere.
0: Grazie, ma vabbè, facciamo parte delle mie caratteristiche, ma ce ne sono di molto bravi anche al giorno d'oggi.
1: Tra l'altro, a proposito di storia viola, immagino sarai stato invitato dalla Fiorentina per il centenario.
0: Sì, mi è arrivata una mail, mi ha chiamato un collega vostro . E ho detto che farò, perché è ad agosto, mi sembra.
1: Sì, a fine agosto.
0: Se
1: sì,
0: non
1: sì.
0: Me ricordo.
1: Sì, a fine agosto.
0: Ad oggi non so se sarò in Italia o fuori, però va bene. Se ci riuscirò, vengo molto, ma molto volentieri. Io ho un ragazzo, ho mio figlio fiorentino, nato in quel 96.
2: Una bella annata.
1: Sì.
0: Settembre 96, e quindi... sì. sono
1: quindi,
0: attaccato,
1: quindi subito dopo la Supercoppa praticamente,
0: subito. Sono attaccato in maniera importante ai colori viola e alla
1: città,
0: a Firenze come città,
2: certo. Tra l'altro nelle formazioni all time si fanno in questo periodo per chi 100 anni eccetera eccetera, il nome di Michele viene fuori, perché nonostante forse non sia stato tanti anni nella Fiorentina quanti avrebbe meritato, però il valore del giocatore e quel ruolo che a lui ha interpretato, ruolo insomma nel quale trovare buoni giocatori nella nostra storia non è semplice, lui c'è sicuramente stato. A proposito di buoni giocatori, vorrei chiedere a Michele un'opinione su Fagioli, perché si parla molto del nuovo centrocampo, ovviamente settore cruciale per tutte le squadre di calcio. Ecco, che Fagioli si è, diciamo, molto anche grazie a Vanoli, diciamo, si è in questa seconda parte della stagione si è riscattato molto da un primo periodo un po' così, e in generale sembra avere più personalità rispetto al passato. Non so come lo vedi.
0: Che le esperienze servono, ha fatto una buonissima seconda parte di campionato, il ruolo che anche che non è proprio amato da lui stesso, no? Perché lui disse che preferisce giocare a mezzala, no?
2: Sì.
0: Vero? Però si è espresso, insomma, direi piuttosto bene. Il fatto che lo vedi più sicuro, più dei propri mezzi, e questo è dettato dall'esperienza e dal fatto di giocare con continuità, cose che magari lui alla Juve non aveva. Perché insomma c'erano grandi campioni alla Juventus.
2: Forse sei anche convinto lui di giocare in quella posizione adesso?
0: Infatti ho sottolineato questo perché erano parole sue, però ha dimostrato che può fare molto bene anche il pivot davanti alla difesa, il play, per cui dovrebbe usare un po' meno l'esterno ogni tanto, però va bene lo stesso così.
1: Michele, grazie mille, a presto.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Grazie a Michele Serena, sempre interessanti le sue considerazioni, anche abbastanza taglienti, come giusto che sia. C'è qualche ascoltatore che chiede anche di Thiago Motta come eventuale possibilità per la Fiorentina, per la panchina della Fiorentina. Devo dirti che ho parlato a livello informale con l'entourage di Thiago Motta e mi è arrivato un no secco, non tanto sull'eventuale proposta della Fiorentina, ma proprio sulle proposte che potrebbe arrivare dall'Italia. Evidentemente è rimasto scottato anche dal trattamento che ha ricevuto nel periodo alla Juventus, sul lavoro che ha fatto con i bianconeri, e probabilmente prenderà in considerazione seriamente solo proposte dall'estero. Ecco, questa è l'idea che mi sono fatto parlando con l'entourage dell'allenatore.
2: Già, era un po' scomparso dai radar, no? Perché generalmente era stato accostato alla Fiorentina anche in passato Thiago Motta più di una volta, quest'anno mai accostato in questo frangente, evidentemente per il motivo che hai detto, cioè c'è proprio chiusura da parte sua.
1: No, perché se uno vuol pensare ad una Fiorentina attrattiva, internazionale, una Fiorentina che possa entusiasmare, insomma, dal punto di
2: il
1: vista
2: suo
1: del
2: nome
1: gioco,
2: poteva anche
1: dal punto di vista del gioco, per quello che ha fatto al Bologna soprattutto
2: quello ha fatto al Bologna, perché poi insomma la Juventus non è che abbia entusiasmato, no. Ma forse lì era una piazza appunto inadatta a un certo tipo di allenatore che guarda prima, no, appunto anche il gioco eccetera, che non forse il risultato stesso, e invece vogliono vincere sempre, no? Vorrebbero, perché poi in realtà negli ultimi anni non ci stanno riuscendo, e per questo mi ero stupito che non fosse stato accostato, ma evidentemente le notizie che tu ci dai, cioè che lui non sia diciamo non veda di buon occhio un ritorno in Italia per tanti motivi, probabilmente impediscono che sia accostato il suo nome alla Fiorentina, perché se no potrebbe essere, perché no, un nome più che spendibile.
1: Ci sono tanti messaggi ai quali risponderemo tra poco dopo questa piccola pausa. Continuate a scriverci al 348 753 933, aspettiamo anche le vostre chiamate 055 77 11 171. A tra pochissimo.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Che incubo il trasloco!
3: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
2: Ma è fantastico!
3: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
1: Zeus Traslochi, in via Bocci 105. In zona Careggi.
4: E sono in nacchero, fai buca mare, clandestino e giro il camper. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola ai 23C, ogni volta il camper e l'esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
1: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
5: Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola!
6: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
7: Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada. Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola, MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com.
8: Radio Firenze Viola.
9: Incoming message.
10: Leggila, ascoltala,
11: guardala.
9: Bentrovati dalla redazione.
10: I sommozzatori finlandesi hanno recuperato due dei quattro corpi dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Secondo fonti locali apparterebbero a un uomo e a una donna e si tratterebbe con ogni probabilità di Federico Gualtieri, unico uomo del gruppo, e della professoressa Monica Montefalcone. I cadaveri si trovavano a circa 60 metri di profondità nel terzo settore della grotta. Gli altri due potrebbero essere recuperati domani, ha dichiarato il portavoce del governo maldiviano Sharif.
9: Non alla richiesta dell'aggravante terroristica o di odio razziale, nemmeno della premeditazione. Questa è la decisione della procura di Modena su Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro. La procura ha però richiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere. A riferirlo è il legale del 31enne Fabio Giannelli, fuori dal carcere di Modena al termine dell'udienza di convalida. L'avvocato aggiunge che è stata confermata l'accusa di strage, ma per il momento dunque gli vengono contestate solo le lesioni gravissime.
10: Si stanno concentrando in alcune aree rurali della Bergamasca le ricerche della testa di Pamela Genini, la 29enne uccisa lo scorso 15 ottobre a Milano dall'ex fidanzato Gianluca Suncin e poi seppellita nel cimitero del suo paese natale, Strozza, dove qualcuno ha profanato la salma. Per vilipendio del cadavere è indagato dalla procura di Bergamo l'ex di Genini, Francesco Dolci.
9: Donald Trump sospende l'attacco all'Iran previsto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Le parole del presidente USA arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime, ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Proposta che prevede revoca delle sanzioni contro Teheran, sblocco dei fondi congelati, fine del blocco marittimo imposto al paese, fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, e poi ritiro delle forze statunitensi dalle aree vicine all'Iran e copertura delle spese per i danni causati dalla guerra.
10: Ebola scatta l'attivazione della sorveglianza sanitaria al personale impiegato nelle zone del focolaio della variante del virus. Lo prevede una circolare del Ministero della Salute. In considerazione delle incertezze sulla grandezza e diffusione geografica di questo evento, della potenziale gravità dell'infezione e della mancanza di terapie o vaccini specifici approvati, si ritiene necessario applicare le misure di vigilanza verso il personale di organizzazioni governative, non governative e cooperanti, impiegati nel paese interessato, provenienti da Congo e Uganda. In un passaggio della circolare, inoltre, si raccomanda alle compagnie aeree di segnalare tempestivamente i casi a bordo.
9: Il 15,4% degli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado che vive in zone svantaggiate abbandona la scuola. È dato che emerge da un'elaborazione Istat per Save the Children nell'ambito della ricerca I luoghi che contano, pubblicata dall'ente alla vigilia di Impossibile 2026, la biennale dell'infanzia che si terrà il prossimo 21 maggio a Roma. Sul piano educativo si registrano maggiori disuguaglianze tra ragazze e ragazzi tra i vari quartieri della stessa città, dove si arrivano a registrare divari pari a quelli tra nord e sud del paese. Il divario più ampio si registra a Venezia.
10: È tutto, a più tardi.

0: ogni martedì dalle 19 alle 20:30 su Radio Firenze Viola va in onda Calcio Più On Air. Tutte le emozioni del calcio giovanile e dilettantistico di Firenze e dintorni, passando per le categorie regionali, provinciali e il calcio femminile.
1: Con Giulio Dispensieri,
2: Benedetta Ghelli
3: e Samuele Tofani.
0: Calcio Più On Air, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: Eccoci pronti dunque per la seconda parte della nostra trasmissione. Vi ricordo subito i numeri per interagire: 348 75 3933, il numero per i messaggi WhatsApp scritti e vocali, 055 77 11 171 invece è il numero da utilizzare per entrare in diretta. E lo ha digitato questo numero anche Sandro, che è in collegamento con noi. Ciao, benvenuto.
7: Sì, grazie mille dell'accoglienza. No, volevo dire innanzitutto due cose e poi una domanda allo studio. Sì. Le due cose è che in primis siamo vicini a Fabiano per quello che ha subito, e io credo che a parte il suo impegno, a parte tutto, il nostro amore e la nostra stima sarà una medicina utilissima per vederlo presto sfrecciare su quella fascia. Poi volevo dire una cosa: per quanto riguarda la scelta dell'allenatore, bisogna fidarsi, e ci fideremo, di Paratici, perché io sono convinto che dopo una vita, per non dire un secolo, finalmente vedo un grande dirigente nella nostra società. E poi la domanda che volevo fare allo studio, senza fare nomi perché ora si comincia con tutte le bufade del mercato, ma secondo voi per una Fiorentina competitiva a livello di titolari, così per passare un minuto, quali ruoli secondo voi andrebbero rinforzati, secondo quello che pensate, secondo la vostra speranza? In quali settori del campo ci potrebbero essere degli inserimenti per poi darci delle gioie e fare una squadra forte? Grazie mille.
6: Grazie a Sandro. Secondo me sarebbero numerosi gli interventi da fare in tutti i reparti, come ha detto anche Alessandro Bonanna di Sky, che era in collegamento con noi in difesa. Insomma, poi bisogna vedere anche che cosa deciderà di fare la Fiorentina con i giocatori che andranno in scadenza di contratto. Vedi Dodò, perché Dodò ha il contratto
8: in
6: scadenza.
8: Ah, lì ti aprirebbe 2027. Un'altra lacuna. Già poi c'è quella del terzino sinistro, certo. Perché noi pensavamo Parisi, siamo abbastanza tranquilli, no? Gosens non ci dà grandi garanzie dal punto di vista della tenuta atletica, fisica, diciamo, come quest'anno è stato molto molto deficitario da questo punto di vista. Però c'è Parisi, adesso è Parisi fino quantomeno a questo punto, fino all'anno nuovo, insomma, credo non possa più esserci tra recupero eccetera, certo, eccetera. Quindi è una lacuna in più. Pensa che se va via anche Dodò serve poi un centrale difensivo,
6: sì, perché almeno uno, sì,
8: cioè la difesa è stata un tallone d'Achille, sì, e con tutti questi problemi che ci sono stati anche sui calci piazzati, un bel difensore di personalità a centrocampo,
6: un paio di centrocampisti titolari che possano sostenere Fagioli,
8: certo. Quindi anche lì al netto di quello che accadrà per esempio con Mandragora, c'è anche la conferma di Brescianini per forza, perché è stato preso. Però Fabian è un giocatore su cui puntare, quello visto quest'anno
6: direi
8: mi
6: di no.
8: Sembra che insomma ci siano difficoltà. E poi gli esterni senza i quali si diceva si poteva fare, e se
6: c'è qualcuno che dice che Solomon possa ancora giocarsi il riscatto,
8: allora secondo me
6: poi andiamo a salutare
8: il riscatto di Solomon non sarebbe sbagliato. È probabile anche che uno possa spuntare anche qualcosa a livello di, cioè, perché so che è 10 milioni, che non è,
6: sì, forse qualcosa meno, comunque
8: meno,
6: siamo, sì.
8: Quindi non è una cifra, diciamo, clamorosa per un giocatore del genere, perché se pensiamo che noi abbiamo pagato 14 Iconé per il rendimento che ha avuto,
6: sì,
8: no?
6: Certo.
8: Oppure che abbiamo pagato 15 Fabian, che fa un altro ruolo, insomma, quindi non mi sembrano poi tantissimi. Harrison sicuramente non sarà riscattato, immagino, e quindi però comunque al di là di Solomon o non Solomon servirebbero perlomeno un altro paio di esterni offensivi. Poi centravanti,
6: poi c'è la questione Ken, insomma, gli interventi
8: siamo
6: da
8: già
6: fare
8: a
6: sono
8: 7,
6: tantissimi.
8: 8
6: sono tanti, tantissimi interventi da fare. Però andiamo a salutare adesso in collegamento con noi Antonio Parrotto, corrispondente per tutto Mercato Web sul Sassuolo. Ciao Antonio, benvenuto.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
8: Buongiorno.
6: E con te vogliamo affrontare la questione Grosso, perché comunque è ormai da tempo uno dei candidati alla panchina della Fiorentina. Qual è in questo momento la situazione tra Grosso e il Sassuolo? Che cosa ti senti di dire sul suo futuro in questo momento?
2: Allora, devo dire la verità, io prima ero un po' più ottimista sulla sua permanenza a Sassuolo. Ora iniziano ad arrivare diversi segnali che a fine anno tra Grosso e Sassuolo, insomma, si potrebbero separare. Ovviamente ancora siamo nel campo delle ipotesi, perché ci deve essere ancora un incontro tra Giovanni Carnevali, che noi sappiamo, insomma, il deus ex machina del Sassuolo, e lo stesso Fabio Grosso. Lui è arrivato 2 anni fa in Nero Verde, ancora 1 anno di contratto, quindi contrattualmente, insomma, potrebbe ancora restare a Sassuolo. Però le ambizioni, insomma, le richieste non mancano, lo ha detto anche lo stesso Carnevali qualche giorno fa, insomma, intervenendo in di Dazon. Ha detto: noi vogliamo trattenerlo, ma sappiamo anche che è richiesto, e mi viene da dire è naturale dopo le ottime cose che ha fatto a Sassuolo, quindi non vorrei essere costretto, tra virgolette, a doverlo liberare. È una situazione in divenire. Diciamo che i segnali che arrivano in questo momento sono più di una possibile partenza che di una possibile permanenza.
6: Ecco, quindi insomma, in questi ultimi giorni, dicevi, in questi ultimissimi tempi, la sensazione è diversa rispetto a una permanenza di Grosso al Sassuolo. Si stanno creando evidentemente le condizioni per una sua partenza. Del resto, se dovesse arrivare un club di ambizioni superiori al Sassuolo, diventa difficile, no, per il Sassuolo trattenerlo. Credo che sia... Sì. Comunque nelle intenzioni del club neroverde farlo partire, liberarlo.
2: Allora, diciamo, l'idea di base è quella di tenerlo, sì. Ovviamente dare continuità a un progetto.
6: Però questo, guardando anche al passato del Sassuolo, non credo che abbia mai fatto nella maggior parte dei casi le barricate per certi allenatori, o sbaglio?
2: No, ecco, questo no, il Sassuolo, diciamo, non fa ostruzionismo da questo punto di vista. Insomma, ha visto anche il rapporto che intercorre tra Grosso e la dirigenza, tutto il lavoro che ha fatto il tecnico, perché lo scorso anno ha preso una squadra che era retrocessa in Serie B. Poi è chiaro, c'era anche del materiale umano importante a disposizione, ma non è mai scontato riuscire a risalire come l'ha fatto poi il Sassuolo, insomma, con 82 punti, 70 gol fatti, 78 gol fatti, record di gol in Serie B. Un cammino straordinario anche quest'anno, perché secondo me Sassuolo è andato oltre le aspettative. Era una neopromossa anomala, se vogliamo, che comunque veniva da 11 anni di Serie A, e poi c'è stato appunto il capitolo Serie B. Però non è mai facile catapultarsi nuovamente dalla B alla A, e secondo me Sassuolo, io onestamente mi aspettavo un cammino più difficoltoso, ecco, una salvezza sì, magari tranquilla, però con qualche difficoltà in più. Il Sassuolo ormai è salvo virtualmente da febbraio, praticamente. Grande merito va dato appunto a Fabio Grosso, e anche per questo motivo magari il Sassuolo non farà appunto le barricate per trattenerlo. Sai, in questi giorni si provano, no, un po' anche a captare i silenzi, le dichiarazioni, magari il detto, il non detto, anche dei piccoli segnali, no? L'altro giorno in conferenza stampa, dopo in sala stampa al Mapei Stadium, dopo la gara, un paio di colleghi hanno provato a incalzarlo a microfoni spenti, e lui, la risposta di Grosso è stata: in bocca al lupo. Questo anche magari può essere un segnale, come può non esserlo, però è stata comunque, se vogliamo, una risposta strana, vista anche la situazione. Io devo dire, anche leggendo un po' tra le righe delle sue dichiarazioni nelle ultime settimane, io stesso sto provando puntualmente a incalzarlo, ma lui, insomma, è ovviamente abile a divincolarsi. Mi sembra che tutto lasci pensare che poi alla fine si arriverà comunque un addio.
6: Tommaso Borghini.
8: Ecco, no, dal punto di vista del gioco, no, per spiegarlo un pochino anche a chi lo conosce meno, secondo te, siccome Paratici parla molto quando parla della Fiorentina del futuro, e tira fuori sempre la parola attrattiva, ecco, secondo te il tipo di gioco che ha dato in questi anni anche al Sassuolo, ma in generale che pratica Grosso, è un gioco e può definirsi, sposarsi con la definizione attrattivo? O attrattiva, insomma.
2: Guarda, dipende, perché, cioè, attrattivo, secondo me, ha tante sfaccettature.
8: Certo.
2: A me, ad esempio, per me, il mio gusto personale, per me è attrattivo il gioco di De Zerbi. Per tanti non lo è. sì, per tanti sì, magari non lo è, no? Grosso ha un calcio diverso, ad esempio, diametralmente opposto, se vogliamo, rispetto a quello di De Zerbi, però credo possa essere attrattivo, perché secondo me innanzitutto è un allenatore intelligente che riesce poi a farsi voler bene dal gruppo, e questo è molto importante, anche se dovesse andare in una piazza poi importante come quella di Firenze. Si è parlato per lui anche di Atalanta, che se la vedo difficile, Bologna stesso, la Lazio addirittura, un nome anche per la Lazio. Quindi comunque, se dovesse fare uno step successivo a Sassuolo, innanzitutto lui secondo me è un bravo comunicatore, lo è diventato nel tempo, e poi è anche un bravo gestore, e questo è importante. E poi soprattutto è riconoscibile la sua identità tattica, il Sassuolo lo riconosci, si vede secondo me la mano dell'allenatore. Lui in questi anni principalmente ha giocato con il 4-3-3, che poi, se vogliamo, un po' il modulo che sta nel DNA, no? del Sassuolo, insomma, con da Di Francesco in poi, ma anche negli anni precedenti. Ogni tanto ha provato qualche variante, cioè andando magari sul 4-2-3-1, perché poi c'è anche Volpato, ad esempio, no? Che è un elemento che può essere sfruttato sulla tre quarti, però principalmente gioca 4-3-3. Poi secondo me è stato bravo anche ad adattarsi ai giocatori che ha, perché quando magari hai l'Orientè e Berardi che trovano gli spazi aperti, riescono veramente a dar sfoggio poi alle loro qualità, magari abbassando un po' il blocco difensivo, prova a dare più spazio poi agli attaccanti, quindi che diventano poi le tali appunto degli spazi. Quindi secondo me può essere un gioco attrattivo. Poi è chiaro, ripeto, secondo me anche una varia da persona a persona, però diciamo che in questo momento va di moda tantissimo, no? L'uomo su uomo, la difesa a tre, ecco, Grosso non scimmiotta, e questo secondo me è un altro punto a suo favore. Grosso è andato veramente ad allenare con le sue idee, e sin qui insomma i risultati comunque parlano per lui, anche se ha 48 anni, forse è arrivato un po' troppo tardi, no? Se vogliamo, nel gota calcistico, però ormai secondo me è maturo, ecco, i tempi sono maturi per una nuova avventura.
6: Ecco, invece che cosa c'è che non ti convince di Grosso? Qual è un dubbio che hai su di lui, su un eventuale salto di qualità che potrebbe fare?
2: Guarda, onestamente in questo momento dubbi non ne ho su Grosso. L'unica, come lo diceva anche lui in una recente intervista, ovviamente per fare il salto devi prima vedere, no? Cioè, si dice se sei pronto o non sei pronto, no? Lo diciamo spesso ai ragazzi, ai giovani, però se non li vediamo all'opera ovviamente non potremo mai capire se uno è pronto o non è pronto. Io credo che in questi anni sia maturato tantissimo. È chiaro che Sassuolo poi, se andiamo anche a vedere lo storico, è un ambiente che fa lavorare benissimo, perché comunque c'è una proprietà importante, c'è una dirigenza importante che riesce a scegliere prima le persone e poi i professionisti, quindi da Carnevale a Palmieri, insomma in giù, ed è un ambiente che ti fa stare bene.
6: Guarda, scusami, ti interrompo perché c'è un nostro ascoltatore, Neri da Pistoia, che ci scrive proprio in riferimento al discorso che stai facendo. Di Francesco a Sassuolo ha fatto molto meglio di Grosso, che in piazze più importanti come Brescia, Verona e Bari non è arrivato alla fine, la pressione gioca brutti scherzi. Insomma, può essere legato a questo aspetto il dubbio, la perplessità che può esserci per Grosso?
2: L'unico dubbio sì, perché poi comunque insomma Brescia ad esempio insomma è anche sì, era la sua prima esperienza in Serie A, però è durato tre partite, era un Brescia insomma ormai veramente a fine ciclo, che stava finendo anche insomma c'era il presidente Cellino all'epoca, era un Brescia veramente tra virgolette destinato a finire il suo ciclo in Serie A, è stato solo tre partite, lì secondo me non è giudicabile quell'esperienza. È chiaro che Sassuolo, come dicevo, è un ambiente diverso rispetto agli altri che ti fa lavorare. Di Francesco è entrato nei cuori e nella storia, perché tra l'altro abruzzese come lui sono stati gli unici due allenatori ad aver portato in Serie A il Sassuolo. Di Francesco però ha avuto anche il cammino straordinario in campionato, portando il Sassuolo in Europa per l'unica volta nella storia sin qui. A Grosso questo naturalmente manca, è stato di meno, questo è il secondo anno, però credo che il lavoro fatto quest'anno, e poi un allenatore secondo me si giudica anche dal dai calciatori che riesce a far migliorare. Se andiamo a vedere la rosa del Sassuolo quest'anno, sono veramente tantissimi i calciatori che sono migliorati anche grazie all'allenatore. Cioè, penso a Ives, Muaremovic, Conè, che comunque arrivava da una stagione in chiaroscuro, è stato mandato via tra virgolette, no, a calci nel sedere da De Zerbi, e lui stesso ha detto: qui io ho vissuto la mia miglior stagione della carriera. Thorsted, secondo me, nella seconda parte è cresciuto tanto. Lorientè, secondo me l'Orientè si è visto nella gestione grossa a Sassuolo, perché è stato molto bravo a dargli continuità, e lui peccava da questo punto di vista. Secondo me da gennaio in avanti è stato forse il miglior giocatore del Sassuolo. Insomma, parliamo di tanti elementi che sono cresciuti, anche Lipani ad esempio, che in panchino nel 2005 nazionale under 21 sta facendo bene, sta crescendo bene all'ombra di Matic. Credo che sì, il dubbio magari possa essere legato alle pressioni, però in una piazza importante come può essere Firenze, come può essere Bologna, ancora non l'abbiamo visto, quindi è anche un dubbio secondo me lecito da avere.
6: Ultima considerazione con Antonio Parrotto di tuttomercatoweb.com.
8: Proprio sui nomi che stava snocciolando adesso, alcuni nomi di questi si sono stati in passato, forse chissà se torneranno d'attualità, anche se è cambiato direttore sportivo, lo erano soprattutto con Pradè, se non sbaglio, l'Orientè in particolare, certo, ma anche Thorsted, e non parliamo di Berardi, perché ormai è una vicenda insomma che è anche stucchevole da un certo punto di vista. Però ecco, questi due giocatori secondo te potrebbero cambiare casacca, e eventualmente non so se hai qualche spiffero che li potrebbe portare da queste parti o giù di lì?
2: Io credo che Thorsted magari possa essere uno dei suoi fedelissimi, perché tra l'altro a gennaio è stato cercato anche dalla Fiorentina, però in questo caso il Sassuolo si è impuntato, perché solitamente il Sassuolo non ama vendere i titolari nella finestra di gennaio, non lo ha praticamente mai fatto, e anche quest'anno poi ha confermato la regola. Lui ha un contratto fino al 2027, quindi come l'Orientè però ha da poco rinnovato fino al 2029, ma io credo sia un rinnovo di facciata, cioè nel senso per permettere poi al Sassuolo di avere maggiore margine di manovra sulla vendita, perché lui già lo scorso anno era stato venduto al Sunderland per 20 milioni di euro, poi insomma la trattativa è saltata proprio sul più bello, però difficilmente secondo me, anche nonostante il rinnovo, resterà in nero verde. Thorsted magari sta trattando il rinnovo, anche lui potrebbe firmare un rinnovo di facciata, comunque per permettere al Sassuolo magari di incassare qualcosina in più, prolungando il contratto e magari mettendosi d'accordo poi, no, tra di loro su una cifra eventuale per l'uscita. Io credo che in questo momento manchi soprattutto questo tra le parti, però c'è ottimismo, devo dire, sia il giocatore è stato ottimista, che il club insomma si è dimostrato ottimista sul prolungamento di Thorsted. Come dicevo, lui secondo me potrebbe diventare un'idea, anche se ci sono tanti centrocampisti in questo momento, no, lì a Firenze, sentivo prima parlavate di Brescianini eccetera eccetera, insomma c'è veramente un bel po' di traffico, però soprattutto Thorsted, che l'Orientè in questo momento, ecco, potrebbe poi diventare un'idea qualora Grosso dovesse decidere di accettare l'eventuale, mettiamola così, chiamata di Paratici.
6: Grazie mille ad Antonio Parrotto, corrispondente sul Sassuolo per tuttomercatoweb.com. Buon lavoro.
2: Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.
8: Ciao.
6: Torniamo ai messaggi dei nostri ascoltatori subito dopo questa ampia descrizione, approfondimento su Grosso. Maurizio da Serravalle dice: non facciamo passare Grosso come un nuovo fenomeno, allora preferisco Aquilani vedendo come gioca il Catanzaro. E non sono pochi i nostri amici da casa che stanno tra virgolette sponsorizzando il nome di Aquilani, che sta facendo un ottimo lavoro al Catanzaro, e il Catanzaro che è in piena corsa per salire, per tornare in Serie A.
8: Sì. Lo dicevamo ieri, sarebbe un grande revival dal punto di vista calcistico, sempre in stile anni 80. Certo non è stile anni 80 il calcio che propone Aquilani, anzi è un calcio molto, diciamo, all'avanguardia dal punto di vista della gestione della palla, del possesso palla, anche estetico, no? Dal punto di vista estetico piacevole da vedere, e quindi lì forse si sposerebbe col discorso attrattivo di cui parlavamo prima, che spesso chiama in causa Paratici, però allo stesso tempo si va incontro anche alle solite, diciamo, interrogativi, cioè l'esperienza di Aquilani fino adesso ha fatto la Serie B, non andò benissimo in certi precedentemente, ora sta andando molto bene a Catanzaro, non è andato sempre bene, E se, visto se lo stesso discorso si faceva per Grosso, no? Grosso da questo punto di vista di campionati di Serie B da 22.
6: Sì.
8: È un po' più anziano, sì, rispetto ad Aquilani, se non mi sbaglio.
6: Sì, sì, assolutamente.
8: E quindi
6: Aquilani è dell'84, quindi stiamo parlando di un 41enne, 42enne.
8: Mentre Grosso
6: 48 anni, 40, ce l'ha detto poco fa.
8: Quindi 6-7 anni abbondanti in più. E quindi, sai, sono certo, mi sarei piacevolmente sorpreso, però anche sorpreso proprio se uno come Aquilani fosse poi l'allenatore del futuro della Fiorentina, sì. Sarebbe una bella scommessa.
6: Una bella scommessa, sì,
8: una
6: però francamente sì, anch'io sarei molto sorpreso.
8: Sarei molto sorpreso, non che mi dispiacerebbe, perché l'ho conosciuto
6: no,
8: qui,
6: certo,
8: a Firenze,
6: certo. Poi comunque ci sarebbe anche
8: come calciatore
6: un'accoglienza benevola nei suoi confronti per il lavoro che ha svolto nel settore giovanile, per quello che ci si ricorda da calciatore sono stati anni molto positivi, gli anni con Montella allenatore, lui che era uno dei pezzi pregiati,
8: uno dei tre tenori del centrocampo,
6: il cavaliere Pizarro,
8: che centrocampo, quindi tante cose positive, però allo stesso tempo ci sarebbero anche tante incognite, che però certo mi direte, ci sono delle società che se ne fregano delle incognite, sì. ci puntano anche grandi,
6: sì, sì.
8: Anche grandi club, sì. Perché anche grandi club fanno scelte simili.
6: Poi però mi devi dire cosa pensi anche della candidatura lanciata da Luca Calamai per la panchina della Fiorentina, quella di Silvio Baldini, attuale CT dell'Under 21 e CT della Nazionale Maggiore ad interim. Poi andiamo a sentire i messaggi vocali.
8: Lo dico subito.
6: Sì, sì, vai, vai.
8: Ma secondo me Silvio Baldini, dal punto di vista, diciamo, di quella che è l'ammirazione nei confronti del personaggio, cioè non avrei dubbi, è un grande personaggio, che io apprezzo molto anche dal punto di vista umano, oltre dal punto di vista tecnico,
6: certo.
8: E da quello che dice, che sostiene, il modo in cui si approccia anche al calcio è qualcosa di straordinario, secondo me. Quindi è un'idea senz'altro diciamo eclatante, no, sarebbe una mossa eclatante da parte della Fiorentina. E potrebbe anche starci che si crei a Firenze una sorta di chimica con un personaggio del genere, che può suscitare, accendere, no, anche la piazza ulteriormente, cioè riaccendere la piazza, perché va riaccesa, no, un po' questa piazza. Dall'altro punto di vista penso che Baldini starà dove cioè lui, io l'ho visto molto, diciamo, come dire, in pace con se stesso quando ha raggiunto quell'obiettivo lì, che era, credo, quello dei giovani dell'Under 21. Vedo per lui anche una carriera in quell'ambito lì, quando forse,
6: certo,
8: non sarà più allenatore,
6: per formare i giovani, per anche voglio dire farli crescere non soltanto come calciatori ma anche proprio come,
8: bravo,
6: persone, come uomini,
8: dal punto di vista umano, trasmettere dei valori,
6: sì,
8: anche, no, che mancano spesso, e quindi nell'ambito anche della federazione penso che lui possa essere una risorsa molto importante.
6: Andiamo a sentire un po' di messaggi vocali arrivati al 348 75 39 33.
3: Ciao ragazzi, Marco da Cantun, qui gira la voce nei meandri più profondi del nord Italia che Mattia Liberali sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Attenzione, news di calciomercato, forza Viola sempre.
9: Buongiorno, io stamattina ho ascoltato Cervelli, che ha raccontato tutta la storia delle brutte cose che ha fatto la Juventus e nei noti non fronte, a partire dalla Marisa Boniferti e tutto il resto, Bettega, capito? Che io sono dalla parte di Cervelli. Questi signori non li considerano nemmeno, sono delle brutte persone, hanno l'arroganza di quella famiglia. E il signor Spalletti è andato proprio alla società, che fa per lui, perché lui è un arrogante, prepotente, presuntuoso. Fabri.
10: Buonasera, Riccardo da Borgabuggiano. Volevo dare una mia opinione, che senz'altro qualcuno di voi condividerà, ma se la Fiorentina era, diciamo, in una situazione più tranquilla, Paratici non sarebbe mai arrivato e avremmo tenuto Gotine. Quindi noi che abbiamo siamo stati in fondo alla classifica, abbiamo lottato per la salvezza, l'arrivo di Paratici è stata la conseguenza, quindi il bicchiere mezzo pieno è proprio questo, che abbiamo lottato per la salvezza e di conseguenza Paratici è venuto alla Fiorentina e Gotine è andato via. Cosa ne pensate? Grazie.
11: Ciao ragazzi, Gosens e Laccogliani, ma l'esperienza del tedesco ci può ancora servire. Domenica a Torino, sul tocco di McKennie, si è lasciato andare e l'arbitro Massa non ha potuto far altro che annullare il gol dello Juventino. Ciao da Marco, il moviolista.
6: Grazie, grazie a tutti questi messaggi vocali dei nostri ascoltatori. Ripartiamo da Gosens, l'esperienza, la furbizia. Il mestiere di Gosens può essere certamente utile, però in ogni caso vanno fatte delle valutazioni sulle sue condizioni fisiche. La Fiorentina, Paratici probabilmente l'hanno già fatte, ecco, in vista della prossima stagione.
8: Assolutamente, penso proprio debba essere considerato questo. Sull'esperienza non c'è dubbio, cioè, anche sul fatto che sia stato in questi due anni comunque un giocatore anche molto utile, no? Nel primo straordinario, nel secondo ha avuto dei grandi problemi anche di rendimento oltre che fisici, però nel momento decisivo forse è venuto fuori anche lui, no?
6: Sì.
8: Per esempio il gol alla Lazio è di un'importanza capitale, perché ha fatto gol sbloccando una partita che probabilmente se no sarebbe finita 0-0 anche quella, perché di gol insomma ne facciamo veramente pochi in quest'ultimo periodo, per dirne uno, no? Però ecco, per il futuro, se mi dici rimane nell'ambito della rosa, se deve essere il titolarissimo della fascia sinistra, ha un po' di difficoltà, anche perché non ci sarà a Parisi e quindi bisogna prendere uno forte che gli stia a fianco, perché garanzie ne dà poche.
6: Poi c'era Marco da Cantù, tra gli altri, che sottolineava questa ipotesi liberali per la Fiorentina, questo trequartista, sì, cresciuto nel Milan, ora al Catanzaro.
8: Trequartista che può fare anche altri ruoli, no? Perché oggi il trequartista è un ruolo un po' difficile in determinati moduli da interpretare, no? Non tutti giocano col trequartista. Lui mi sembra che sia bravo anche se lo mettano sugli esterni, destro o sinistro, perlomeno così ho capito. E giovane, giovanissimo, mi pare 19 anni.
6: Adesso te lo dico, sì, quindi, è molto giovane, sì, è un classe 2007.
8: Sì, quindi dovrebbe tornare, 19 anni. E perché no? Perché no? Io penso, ecco, che Paratici possa andare su due tipi di mercati, no? Da una parte questi giocatori che magari che ti sbocciano, li compri e ti possono sbocciare e diventare veramente forti, come per esempio fu Yıldız per la Juventus, che sì, mi sembra sì, l'abbia preso lui, no? Se non mi sbaglio, in anni nei quali ancora non era l'Yıldız di oggi. E allo stesso tempo, dall'altra parte, giocatori invece di esperienza che ti crescano subito, facciano crescere subito il valore della rosa. In questo primo gruppo, quello quindi dei giocatori che possono sbocciare, uno così io penso ci potrebbe stare benissimo.
6: Sì, sì, sì, ma è un giocatore di cui si parla bene non da adesso, ma anche negli anni scorsi.
8: Forse il Milan si è dato un po' mordere le mani.
6: Sì, sì. Sì, sì, sì.
8: Però non è l'unico, anche noi per esempio abbiamo Caiode a giro che sì, l'abbiamo dato via,
6: sì, sì,
8: forse per qualche milione in più rispetto a quanto sì, hanno venduto sì, loro i liberali, sì, quello bisogna essere onesti.
6: Salvezza e Paratici, dice l'altro nostro ascoltatore, insomma, se non ci fosse stata questa stagione così complicata, se non ci fossero stati i pericoli della retrocessione, probabilmente non ci sarebbe stato questo cambio a livello dirigenziale con le dimissioni di Pradel, l'arrivo di Paratici.
8: Sì, mi piace questa lettura ottimistica del bicchiere mezzo pieno anche in una stagione disastrosa come quella attuale. Dice, non ci fosse stata questa stagione, avessimo fatto come l'anno scorso magari di nuovo la conference, arrivare in finale oppure magari vincerla, perché no, sicuramente non ci sarebbero stati scossoni di questo tipo. E chissà che da una cosa negativa non possa nascere invece qualcosa di estremamente positivo. Nella storia della Fiorentina questo è successo anche recentemente, lo ricordavamo, sì, per esempio la notte della pernice è stata uno scossone. Ora
6: dato un momento di svolta,
8: e così come quello 0-5 interno con la Juventus è stato un momento di svolta che ci ha fatto, no, ha fatto fare una sterzata decisa.
6: Sì, lì ci fu la decisione di sollevare dal suo incarico Pantaleo Corvino,
8: sì,
6: ad esempio,
8: dopo tanti anni, poi è ritornato, sì, però si aprì un periodo di 3 anni nei quali la Fiorentina, sì, sì, ha dato spettacolo, è arrivata al quarto posto per 3 volte consecutive e aveva dei giocatori tra i quali Aquilani straordinari. E precedentemente anche l'arrivo di Prandelli, il primo Prandelli, si seguì ad un periodo nero nel quale la Fiorentina si salvò soltanto per grazie alla classifica avulsa. Quindi, volendo rimanere non andando indietro nella notte dei tempi, ma ce ne sono stati tanti di svolte di questo tipo. La Fiorentina è questo, anche la storia della Fiorentina è questa: grandi picchi in alto e anche in basso. Per questo chi dice per forza faremo una stagione di transizione, è molto probabile che questo avvenga, no? Che sarà una stagione di transizione. Però c'è anche una percentuale suffragata dalla storia della Fiorentina che grandi cambiamenti possano portare invece a nuove prospettive e a fare subito un salto, così come l'abbiamo fatto un basso dal sesto al quindicesimo posto, se non mi sbaglio. Si potrebbe fare dal quindicesimo al sesto, perché arrivare sesti non mi farebbe proprio non sarebbe una cosa negativa, cioè no. L'anno prossimo no. Che noi arrivando sesti storcevamo la bocca l'anno scorso, sì, però questo sesto posto perché ci ha portato solo la Conference, ma invece
6: magari il prossimo anno
8: oggi sembra un sogno il sesto
6: oggi
8: posto.
6: Ti porta all'Europa League il sesto posto
8: normalmente,
6: il settimo allora, occupato dall'Atalanta che va in Conference,
8: esatto, quindi
6: perché l'Inter ha vinto la Coppa Italia,
8: sì, esatto, quindi normalmente da quando esiste la Conference, non da molto però, ma in generale se andate a vedere anche precedentemente, il sesto posto è a Europa League, perché la Coppa Italia la vince quasi sempre una delle prime sei. Quando ci tocca a noi il sesto posto, chiaramente
6: la vince il Bologna,
8: l'ha vinta l'ottava, la nona, l'ottava, cioè contro il Milan che era favorito. Queste cose possono succedere. Normalmente no. Oggi sesto posto sembra quasi un sogno, ma l'anno scorso eravamo sesti.
6: Borghini dice Neri da Pistoia: Aquilani ha vinto tanto con la primavera, ha fatto il decimo posto a Pisa e ora a Catanzaro ne sono follemente innamorati. Tra lui, Raola, Glasner e compagnia, è come mangiare e stare a guardare.
8: Quindi meglio Aquilani di Raola, di Glasner. Mi piace questa, cioè nel senso, se lo dice evidentemente ha le sue ragioni per dirlo. Io ritengo che insomma forse sia un po' un tantino,
6: insomma, a livello di esperienza
8: esagerato tra mangiare e stare a guardare. Magari si può dire che chissà, dandogli la panchina della Fiorentina, potrebbe diventare meglio di questi colleghi che al momento hanno sicuramente un'esperienza e un pedigree diverso rispetto ad Aquilani. Che poi Aquilani possa diventare un grande allenatore, io lo spero vivamente, perché ripeto, a me sta anche molto simpatico.
6: Alberto dice: chi chiede la cessione di Ken è fuori di testa, non capisce di calcio, è il miglior attaccante italiano, purtroppo ora infortunato. A proposito di Ken, ha il contratto fino al 2029, un ingaggio da 4 milioni e mezzo e come dicevamo in precedenza, secondo la Gazzetta non è assolutamente da escludere una sua partenza. La Fiorentina vuol capire se questo giocatore è veramente motivato, se ha le motivazioni giuste per rimanere a Firenze. Poi, come diceva Michele Serena, non bisognerebbe neanche porsi la domanda se uno è motivato a Firenze. Uno a Firenze, la Fiorentina deve essere motivato per forza per giocare in una piazza così importante. Ecco, però molto dipenderà anche dalle eventuali offerte che potranno arrivare per la Fiorentina. Se resta, Piccoli, sempre secondo la Gazzetta, finirebbe nella lista dei cedibili, molto probabilmente in prestito, perché lo ribadiamo, pensare che qualcuno possa sborsare una cifra intorno ai 20-25 milioni per Piccoli dopo una stagione del genere è follia.
8: Sì, io dico, allora, su Ken, chi lo conosce meglio di tutti noi, di tutti penso sia Paratici, perché l'ha visto crescere nelle giovanili, quindi ci parlerà, capirà. Io sono d'accordo con Prandelli che dice: secondo me in questo momento serve più la Fiorentina a Ken che Ken alla Fiorentina, e che quindi dovrebbe essere, come dice Serena invece, non solo contento ma entusiasta di poter ripartire, certo, con la Fiorentina. Però non lo so se è così, lo capirà Paratici. Però su quest'idea di un Ken rimotivato, rimesso dentro, con Paratici che gli sta addosso nel senso positivo del termine, io ci posso anche stare. Su Piccoli però, centravanti del futuro della Fiorentina, con tutto il bene per un ragazzo che anche a Torino si è dato da fare, all'ottava, sì, contro Lassù, contro Bremer, da solo contro tre difensori, però ragazzi, per fare il centravanti della Fiorentina, se davvero dobbiamo essere attrattivi all'altezza della bellezza di Firenze,
6: sì, ma poi si vede
8: eccetera,
6: che
8: eccetera, serve
6: è incappato in una stagione in cui a volte anche l'idea è un po' annebbiata. A un certo punto nel secondo tempo ha cercato di segnare con un tiro da posizione praticamente impossibile,
8: sì, quando poteva bravo, portarsi avanti il pallone, cercare l'uomo nel mezzo, appunto, tirare da quella posizione di prima, così. Poi tra l'altro gli era venuto invece il gol bello,
6: sì, e beh, poi
8: anche sfortunato, però gioco, bisogna sì dire che gli era venuto, ecco, quello è un gol da centravanti vero, quello che avrebbe dovuto fare in quell'azione di Cité, l'ha fatto nell'azione in cui era in fuorigioco, è avanzato, ha preso l'angolo e l'ha messa di là, cioè. E questo dovrebbe fare un centravanti della sua stazza, no? Anche che è, insomma, non è velocissimo, ma per spostarlo ci vorrebbero tre difensori, per com'è. E invece a volte lo vedi un po'. Io non so, probabilmente c'è una serie di cose, questo ragazzo, sono andate male. E
6: sì, ha finito per probabilmente sentirsi sempre più pesante all'interno della Fiorentina.
8: E quindi ripartire con lui centravanti mi sembrerebbe utopistico dal punto di vista proprio, cioè, come dire,
6: non avrebbe senso.
8: Insensato,
6: non avrebbe senso. Utopistico. Non so se è pronto a un altro messaggio vocale al 348-7513-933, eccolo.
12: Ciao ragazzi, Federico da Boschi. Il prossimo anno senza coppe. 20 giocatori, ma 15-16 di livello. Poi 3-4 giovani. Perché noi dobbiamo puntare su rientrare nelle coppe, assolutamente. Quindi meglio avere 15, 13, 14, 15 giocatori di livello che si alterneranno in campo e 3-4 giovani. Questa secondo me è la formula giusta per fare un campionato di ottimo livello. Non escludo che andrà cambiato almeno il 60% della rosa, forse anche il 70%.
6: Insomma, non sarebbe male avere 15-16 giocatori di livello, anche l'idea di avere 3-4 giovani di buon livello, magari da scegliere tra quelli che ritorneranno dai prestiti, e pensare ad una Fiorentina in grado di giocarsela per rientrare subito in Europa. Sarebbe una buona prospettiva.
8: Guarda, anche l'aspetto che ha sottolineato il nostro ascoltatore è importante, cioè la Fiorentina, è vero che la Conference non era un, diciamo, un qualcosa di estremamente impegnativo dal punto di vista, diciamo, del tecnico, però era, le energie te le toglieva comunque, al di là del fatto che si facevano molti cambi, ma insomma ha impegnato molto, abbiamo fatto 60 partite l'anno per 3 anni noi, praticamente. Adesso sarà una nuova esperienza quella di fare soltanto il campionato, e questo potrebbe portare dei benefici dal punto di vista anche della competitività della rosa, della competitività della rosa alla domenica, al sabato, al venerdì, quando si gioca il campionato, perché insomma non siamo più abituati da un po' di tempo a questa parte a fare un campionato senza Europa. Spero che non ci abitueremo troppo, perché vorrebbe dire rimanere lontani, però potrebbe essere un qualcosa da sfruttare anche in quell'ottica di non dover fare per forza quella a cui sembriamo condannati come dei dannati, cioè questo purgatorio della transizione, magari concentrandosi solo sul campionato, con un mercato fatto bene, con rivitalizzando alcuni giocatori che sono andati in depressione

0: messaggi vocali perché ce ne sono altri due.
1: Salve, Neri da Pistoia. Dunque, a prescindere, per me il progetto si farebbe con Aquilani e con tanti giocatori italiani, perché ci sanno, e se si fanno giocare si fa anche bene. E poi per il discorso di Vanoli, se non viene Aquilani, io onestamente non fermerei Vanoli, perché non mi sembra che a giro ci siano così tanti fenomeni in grado di essere interessati a venire alla Fiorentina. E per il discorso dei liberali, del Catanzaro, ottimo davvero, perché è veramente un gran bel giocatore, molto giovane, e devo dire, sto seguendo il Catanzaro e devo dire che gioca benissimo, per cui se si vuole rivedere il bel gioco, pensiamo a chi lo può fare.
2: Da Siena, rispondendo all'ascoltatore che ha detto che servono 15-16 giocatori di livello, vorrei vedere un 15-16 giocatori di livello, anche il Pisa sarebbe capace. Questi sono tanti discorsi, ma poi i fatti, è impossibile avere 15-16 giocatori di livello, dai, parliamoci chiaro. Forse più fai, invece di 3 giovani ne prendi 6-7 giovani, ci metti altri 4 giocatori di livello da quelli buoni che hai e vediamo che succede.
0: Insomma, di livello credo intendesse dire medio alto, ecco, che devono essere di alto, fuori classe.
3: 16 giocatori di alto livello non ce l'hanno nemmeno forse le grandissime squadre, che sono 11 più 5 in panchina di alto livello, cominciano ad essere tanti. Per rispondere alla domanda sugli italiani, invece, no? Mi viene una domanda da porre anche a te, che insomma lo segui anche il mercato. Italiani, però, già l'abbiamo cercato di fare una squadra più italiana possibile, però non è andata così bene, diciamoci la verità. Sì. Tra l'altro molti dei nostri italiani non sono nemmeno presi in considerazione dalla nazionale, eccetera eccetera. Quali sono gli italiani su cui punterà Paratici, se vogliamo andare a fare proprio una lista della spesa di quelli presenti nella rosa di oggi? Non sono poi così tanti, secondo me.
0: Fagioli, Indur, bisogna vedere che cosa ha intenzione di fare con Brescianini e Fabian.
3: L'ha presi ora, speso 30 milioni.
0: Credo che se trova il modo magari di prestarli, almeno Fabian.
3: Brescianini, ora io, detto onestamente, un'altra chance gliela darei, perché
0: sono d'accordo,
3: deve acquistare un po' di continuità, è uno che ha un fisico un po' pesante, però... insomma qualche cosina me la può ancora Fabian, c'ho più dubbi. E poi gli italiani chi sono? Gli italiani abbiamo noi
0: Ranieri,
3: chi sono?
0: C'era Parisi, purtroppo c'era Mandragora,
3: sono tanti. sono tutti giocatori titolari di questa Fiorentina, a cui oppure possono fare di parte ancora di questo gruppo, vale la pena puntare ancora su di loro? Li abbiamo messi tutti un po' in discussione, forse sbagliando in parte,
0: però non è che possiamo tenerli tutti assolutamente. Massimo D'Abrozzi dice che Solomon andrebbe tenuto perché è un buon giocatore. Ripeto, il dubbio è quello delle condizioni fisiche. Poi c'è Simone da Messina che dice: signori, non dimentichiamoci che il prossimo anno, anche senza le coppe europee, abbiamo da disputare la Coppa Italia, che ha una porta per l'Europa. Certo,
3: anche però bisogna vincerla. Una volta bastava arrivare in finale, ti ricordi? C'è stato un periodo nel quale arrivando in finale la coppa te la potevi comunque conquistare, se la vincitrice della coppa si qualificava per un'altra competizione, però c'era ancora la coppa delle coppe, se non mi sbaglio.
0: Secondo Bob il Piola, il prossimo vincitore del festival di Sanremo dopo Salda Vinci sarà Moise Kean, me l'ha detto l'astrologo di Brozzi, ormai tanto come calciatore è sprecato, insomma è anche grande talento nel mondo della musica Kean.
3: Questo non lo so, perché non, sinceramente ho sentito qualcosa ma non sono in grado di dare un giudizio, quindi
0: però
3: lascio ai più giovani
0: musicale.
3: Lascio
0: ai giovani il giudizio.
3: La sente, però come giocatore, ora attenzione, perché se Ken è forte, cioè non è che è un giocatore scarso. I problemi sono altri, fisici e forse qualche altro problemino che Bomber Viola può aver sottolineato. Però
0: un problema di comportamenti anche, dovrà essere Paratici
3: con
0: bravo
3: una società forte,
0: ribadire,
3: con un dirigente forte. Chi lo sa se potrebbe essere risolti i problemi fisici, che quello insomma è un grosso punto interrogativo, perché questo problema sembrava insomma una cosa da poco, in realtà ormai sono mesi che si va avanti su questo problema. Ecco, potrebbe, perché come diceva Bonanna inizio trasmissione, per prendere un giocatore di quel valore lì

0: ti bastano 25-30 milioni?
1: Non credo.
0: Non credo. Quindi o vai su un giovane scommessa, oppure se no devi andare su un giocatore. Pensate, abbiamo pagato 25 milioni piccoli. E la dice lunga.
1: Spazio Marcord, allora, perché ieri rimasti anche in debito con,
0: siamo rimasti indietro, ma tu hai con Michele Serena, certo, diciamo, hai colmato in parte la lacuna. Vorrei ricordare sempre a proposito di ieri che era anche l'anniversario di una sorta di sommossa popolare che avvenne a Firenze. Stiamo parlando del 1990, e 18 maggio 1990 ci fu una vera e propria rivolta cittadina. Però non come accadeva nell'Ottocento per il pane o per altre, no? I cosiddetti moti popolari, ma per un giocatore di calcio. E quel giocatore di calcio rispondeva al nome di Roberto Baggio. Per quel giocatore di calcio Firenze si è rivoltata. Firenze è andata in piazza, esattamente in piazza Savonarola, e ci è andata con intenzioni non propriamente amichevoli nei confronti della sede che si trovava, storica, della Fiorentina,
1: Piazza Savonarola,
0: la famosa palazzina dove siamo stati tantissimo tempo lì davanti.
1: Abbiamo trascorso pomeriggi interi,
0: estati, no? Sì. In quella piazza. Ecco, lì fu un campo di battaglia vero e proprio quel giorno del 18 maggio 1990, con San Pietrini che volavano, lacrimogeni,
1: sì.
0: e tanta tensione, vasi che addirittura volavano dalle case, perché in parte la popolazione si accolse, no, anche i manifestanti nelle case, inseguiti dalle forze dell'ordine. Ci fu una cosa incredibile per un giocatore di calcio che si chiamava Roberto Baggio. Questo per dire cos'è, no, può essere Firenze.
1: Veniamo oggi.
0: Allora, per quanto riguarda oggi, io ricorderei velocemente la Coppa Italia. Abbiamo ricordato quella del 96, ricordiamo anche quella del 66. Coppa Italia, la Fiorentina vince la sua terza Coppa Italia a Roma. Si giocava in quell'epoca finale a Roma, come poi sarà oggi. 2-1 contro chi? Contro il Catanzaro, che era formazione di Serie B, dove c'era anche Pippo Marchioro, sì, segnò tra l'altro il gol. Catanzaro, che aveva eliminato Napoli, Lazio, Juventus, era quindi una formazione temibilissima, perlomeno lo si dimostrò sul campo. Tant'è vero, la Fiorentina 1-1, gol di Amrin e di Marchioro, e ebbe la meglio al 109esimo minuto di gioco durante i supplementari, grazie a un calcio di rigore che Amrin lasciò a Bertini, che segnò il 2-1. Quindi la Fiorentina alzò la Coppa Italia, e bellissima la foto di Amrin che la alza con la fascia di capitano al braccio.
1: Grazie a
0: voi
1: Borghini, grazie come sempre a tutti voi. Vi lasciamo adesso a Palla al Centro, buon proseguimento su Radio Frenzia Viola.

0: Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
6: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
7: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
8: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
9: Tutti matti per il Velvet Pet.
2: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
10: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport, vivila con Sportage.
11: Piauto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Varlungo, uscita raccordo.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Sono stati recuperati due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive. Si tratta di Federico Gualtieri, ricercatore, e di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova. Gli altri due forse verranno recuperati domani, ha così dichiarato il portavoce del governo maldiviano. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo.
12: La Procura di Modena ha deciso di negare la richiesta dell'aggravante terroristica odio-odio razziale della premeditazione a Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro. A riferirlo è il legale dell'uomo al termine dell'udienza di convalida. Il legale aggiunge che è stata confermata l'accusa di strage, ma per il momento dunque gli vengono contestate solo lesioni gravissime. La procura ha però richiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere.
13: Sono in corso le ricerche della testa di Pamela Genini, la giovane uccisa lo scorso ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncin e la cui tomba è stata profanata alla fine di marzo. In quella circostanza il cadavere è stato vilipeso venendo decapitato. Le attività investigative in queste prime ore si concentreranno su alcune aree rurali individuate dagli inquirenti della procura di Bergamo. Secondo le stime della procura le operazioni dureranno diversi giorni. Al momento l'unico indagato è l'ex fidanzato Francesco Dolci.
12: Gli esteri: sono almeno 131 i decessi segnalati a causa dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, con oltre 513 casi sospetti. Lo scrive la BBC citando le autorità locali. Un portavoce del governo congolese ha dichiarato che i casi vengono ora segnalati in un'area più ampia. Secondo i centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, si registrano anche due casi confermati e un decesso in Uganda. L'OMS ha dichiarato l'epidemia dell'attuale ceppo di Ebola un'emergenza internazionale.
13: Il presidente americano Donald Trump sospende l'attacco all'Iran previsto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso. Washington però avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Replica il portavoce dell'esercito di Teheran. Gli Stati Uniti e i suoi alleati, dice, se i nemici ripeteranno i loro atti ostili e intraprenderanno stupide azioni attaccando l'Iran, apriremo nuovi fronti contro di loro.
12: Il calcio: questa mattina Christian Chievo è arrivato nella sede dell'Inter per un incontro con Marotta, Ausilio, Matteo Baccin e i vertici di Oaktree. L'allenatore nerazzurro, arrivato lo scorso giugno al posto di Simone Inzaghi, ha conquistato Scudetto e Coppa Italia nella sua prima stagione sulla panchina nerazzurra. Tra i temi sul tavolo, la programmazione della prossima stagione e il rinnovo del contratto per un anno o due, con adeguamento per l'allenatore. L'attuale accordo con Chievo scadrà il 30 giugno 2027.
13: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
14: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Palla al centro, 19 maggio, un minuto dopo le 14, ben ritrovati, buon pomeriggio da Tommaso Loreto, da Luca Calamai. Ciao Luca, buondì.
3: Buongiorno, chi si compra?
2: Chi ci allena, vorrei chi dire, chi si prende per la panchina viola,
3: no,
2: prosegue ininterrotto il toto allenatore, non si esce soprattutto da questo argomento, anche perché insomma Fiorentina-Atalanta sarà di fatto una passerella, ma per modo di dire, perché torna un ex come Palladino che tocca tanti, come dire, tante sensazioni. In più ci sarà da capire come la tifoseria si congederà dalla squadra, ma anche da Paolo Vanoli, ed è inevitabilmente lui, no? Il centro questo momento del mondo viola, un Vanoli la cui conferma ci sembra molto molto lontana.
3: Come fai te?
2: La aggiungerei sempre più lontana. Un Vanoli che però è lì che aspetta anche di sentirselo dire, perché par di capire comunicazioni ufficiali ancora non ne siano arrivate, tant'è vero che via procuratore sentiamo, no, qualche messaggio
3: un pochino di...
2: ai naviganti. Ci potrebbe essere il Napoli, ci potrebbe essere qualche varia opzione per Vanoli, però intanto credo di aver capito che in casa del tecnico della Fiorentina, se arrivasse questa comunicazione, sarebbe gradita.
3: Sai,
2: che si sente
3: tornata
2: un po'
3: a mente una
2: cuocere
3: cosa.
2: A fuoco lento ora.
3: Io penso che insomma si stia rendendo conto che se non arrivano messaggi, non arrivano nemmeno dopo una vittoria in casa della Juventus, lo ripeto, no, che devi confermare o cambiare l'allenatore in virtù di una partita, ma comunque
2: però,
3: ci potrebbe essere un momento simbolico, no? Se, e tra l'altro giocando un'ottima partita e vedendo il lavoro dell'allenatore, le scelte dell'allenatore, quindi insomma si stanno un po' scocciando. Però mi ero dimenticato una cosa. C'è la clausola.
2: Sì.
3: La Fiorentina ha una clausola a suo favore nei confronti della conferma di Vanoli a cifre già fissate, che scade il 30 maggio.
2: Maggio, fine mese.
3: E quindi noi continuiamo a dire domani ce lo dicono, io non so se ce lo dicono nemmeno lunedì.
2: 11 giorni.
3: Perché
2: nemmeno venerdì sera dopo l'Atalanta.
3: Perché te lo dovrebbe, cioè comunque la Fiorentina c'ha questa opzione in mano e se la ed è nelle regole, cioè è nelle regole potere. Poi c'è la regola del sentimento, del buon senso e dell'affetto, ma che non sempre fa parte del calcio, ma che Vanoli meriterebbe tutta, e ripeto tutta, di essere rispettato, di essere... Allora ti faccio un esempio pratico per come le penso io, così almeno si capisce lo che penso io. Se la Fiorentina avesse già deciso di non tenere Vanoli, e oggi questa è la sensazione, non è una certezza ma una sensazione, lo dici in questa settimana, no? Perché permetti a Vanoli di magari, e glielo chiedi, di fare anche un saluto ai tifosi prima all'inizio della partita, solo lui, è anche giusto, no? Io vorrei essere lì a applaudirlo e a dirgli bravo. Se glielo dici il 30 di maggio, chi saluta lui? Saluta in autostrada quando passa, no?
2: A meno che tu non debba per forza attendere di salutarlo, perché è ancora una situazione chiarissima.
3: E questa è la
2: certezza.
3: Io di questo sono certo.
2: Sei un vinto di questo.
3: Io sono certo, e questo è sorprendente, se fosse come dico io, che ancora non c'è una certezza 100%. Cioè, secondo me Paratici non ha oggi al 100% il nuovo allenatore. Ha tutte opzioni, quella quasi fatta, probabile, complicata, quasi impossibile. Secondo me ce n'ha quattro che ballano tutte. E in questa confusione in cui Conte lascia il Napoli, Sarri lascia la Lazio, Palladino viene mandato via all'Atalanta, Spalletti rischia posto alla Juve, Allegri può andare via dal
2: Tra
3: Milan.
2: Tra l'altro ti dico che c'è un pezzo che ha messo Gazzetta.it un'oretta fa, par di capire che Conte stia facendo dei passi in avanti per la nazionale.
3: Certo, ma comunque e potrei andare avanti con che ne so, altre realtà, il Torino che cambia allenatore, c'è veramente un tourbillon d'allenatori impressionante, per cui può anche essere, ora faccio l'esempio più semplice, che Grosso ti dica: oh, aspettate un secondo, perché se poi mi chiama al Napoli, magari vada al Napoli.
2: L'Atalanta? Dove va Sarri? Ci va Sarri. La Lazio per Grosso? Non
3: il
2: lo
3: Bologna
2: so.
3: Cambia. Certo. La Lazio. Certo. La Lazio può avere un valore. Quindi, ecco che capisco anche che se non ti vuoi accontentare di quello che resta, puoi anche avere l'obbligo di aspettare. Quello che è certo è che si aggancia la prima parte della trasmissione, e qui chiediamo anche la vostra competenza in questo senso, che hai la sensazione che l'idea di un allenatore straniero piaccia. Non c'è, ti dico la verità, anche ieri a Zona Mista abbiamo fatto questo sondaggio e l'idea straniera è piaciuta, piace più di Grosso, piace più di Vanoli, piace più anche di Silvio Baldini, di cui parleremo oggi anche. Quindi oggi andremo a cercare di capire chi possano essere gli allenatori da Fiorentina, il perché sì e perché no, se magari voi avete altre opzioni, perché noi vi porteremo i nomi di Iraola e
2: Glasner. Ecco, rispondo al volo a Francesco che ci scrive al Viola Club Midlands: paratici Conte, la vedo dura a Firenze.
3: Però 4 milioni l'anno. Punto. Non mi sorprenderei, magari poi Conte potrebbe anche addirittura tornare alla Juventus, perché se dovessero rimandare via Spalletti, lui potrebbe, ma non ce ne frega un accidente.
2: Sì, per
3: farlo.
2: Era per rispondere.
3: Ecco, quindi se oltre a questi due nomi che vi proponiamo e che ora andremo a confrontarci con un carissimo amico che magari ci dirà qualcosa anche in più, se voi avete altre idee, certo non ci dite Maresca, perché Maresca mi pare sia al City
2: dopo Guardiola.
3: Non ci dite Mourinho, perché Mourinho è al Real Madrid.
2: Farioli lasciamo perdere, resta non se ne discute nemmeno.
3: Ecco, se avete altri propositi, perché l'idea straniero intriga, la curiosità, la cosa. Per cui, prima di chiedere a Tommaso chi preferirebbe, vi ricordo 348 7513933 per messaggi audio e scritti. Per gli ascoltatori Lady Radio, che saranno con noi graditissimi compagni di viaggio per le prossime due ore, il 3925727775. Se poi il vostro parere, i vostri nomi, i vostri suggerimenti ce li volete dire direttamente, ci potete chiamare allo 055 7711 171. Al volo Tommaso, perché abbiamo già il primo carissimo
2: ospite. I due inglesi dei quali andiamo a parlare intrigano entrambi, più evidentemente di Grosso. Parleremo anche di questa suggestione, sottolineiamolo, solo suggestione, però anche una scelta netta, come potrebbe essere un Baldini, un Silvio Baldini.
3: Qui siamo proprio
2: pur parlé. Però mi piacerebbe, cioè, tutto ciò che si porta dietro un'idea di progetto, di particolarità, di identità, di unicità, mi piace. Ma Grosso perché secondo te non ce l'ha? Perché secondo me è ancora un po' acerba la mano,
3: e anche
2: di Grosso,
3: la ricerca della qualità. Ma possiamo chiedere a chi li conosce, chi
2: Alain
3: segue.
2: Valnegri, il nostro ciao, riferimento Alain sul calcio estero. Ciao Alain.
4: Buon pomeriggio a tutti.
2: Tra l'altro l'ultima volta ti avevamo interpellato per gli spagnoli, ti ricordi? Parlavamo di Matarazzo, parlavamo di altri profili,
3: Marcelinho.
2: E oggi invece siamo sull'Inghilterra, dove io lo dico subito, tante volte mi hanno detto: guarda che chi sta in Premier League è difficile, è l'abbandoni. Alain?
4: Beh sì, concretamente sì, perché comunque prima di tutto c'è l'NBA del calcio al giorno d'oggi, la Serie A degli anni 80 e 90, non ce lo possiamo nascondere assolutamente, e poi puoi lavorare comunque con delle condizioni ottime, sia a livello economico, strutturale, ma anche sportivo. Cioè, una neopromossa in Premier può spendere 100, 120, 150 milioni di euro sul mercato, dunque è chiaro che vogliono tutti andare in Premier. Al giorno d'oggi i posti sono cari e bisogna fare la gavetta, come hanno fatto Iraola, come hanno fatto Glasner, aspettando una panchina di una top.
3: Certo, e lo ripeto, tra l'altro Alain, che insomma credo abbia simpatia anche Viola. Oggi purtroppo la Fiorentina non può mettere sul piatto nemmeno una coppa internazionale, dice, sai, no, io non sono un livello top, ma faccio l'Europa League, cioè non ti dico nemmeno la Champions, niente, e quindi io credo che in questo momento, in realtà, e non so che ne pensi Alain, l'unica grande arma, per me l'unica arma che ha la Fiorentina è quello che può essere il valore di Paratici. C'è un direttore, sì, che ha una statura internazionale, che può dire,
2: verrebbe da dire anche la solidità della proprietà, cercate di capirmi.
3: Sì, sì, anche se ora
2: poi i progetti non li conosciamo, ma è una proprietà solida, sì, questo voglio,
3: sì,
2: dire.
3: Sì.
4: Beh, è la garanzia al giorno d'oggi, poi comunque sulle questioni
2: ricca,
4: economiche,
2: dai, che
4: sulla
2: solida,
4: durata del
2: ricca
4: progetto non sappiamo nulla, però esatto, abbiamo Paratici da vendere, è un tiposissimo Viola, per l'informazione. E adesso ormai certi profili sarebbe un passo indietro venire a Firenze. Bisogna trovare un allenatore che sia un giusto mix tra esperienza e che abbia voglia di rilanciare la sua carriera. Marcelino, secondo me, Marcelino è un profilo che si adatta comunque sulla progettualità. Poi lui, sono sicuro che, conoscendolo, con l'idea tattica del calcio che ha, si vorrebbe confrontare col calcio italiano, questo non ho dubbi. Però questo è Paratici, poi con progetti, con il potenziale mercato che potrebbe fare e offrire a un allenatore. Siamo in una situazione abbastanza delicata, abbiamo dalla nostra parte comunque, e questo è importante menzionarlo, sono i conti, perché i conti sono a posto, e questo al giorno d'oggi nel calcio italiano comunque è un aspetto,
2: certo,
4: molto positivo.
2: Quello intendevo, ecco, quello intendevo.
4: Permette anche di spendere di più.
3: Sì, esatto, ricordando, perché abbiamo l'obbligo di ricordarlo, che la Fiorentina ora è a meno 80, da quello che diceva un ottimo analista di economico, che è napoletano, e comunque al di là di quello sicuramente è meno 62, perché sono, sì, i residui negativi delle ultime due campagne acquisti, quindi insomma bisognerà anche vedere fino a che punto la società vorrà fare un passaggio di, nell'anno che non ha il fair play finanziario dell'UEFA, fino a che punto li vorrà congelare questi debiti, perché se dovessi consegnare a Paratici che deve ricostruire la squadra, addirittura di dover partire a meno 62, non so cosa potrebbe fare. Allora, a me, ti devo dire la verità, so che Iraola ha il suo grande fascino, a me convincerebbe più la,
2: a me piace più Glasner,
3: di Glasner.
2: Sì,
3: e vorrei il tuo,
2: sì,
3: parere, per, dal mio punto di vista, perché è uno che ha vinto Germania, e non è che ha vinto la Coppa del Nonno, ha vinto l'Europa League, l'ha vinto, non l'ha vinto il Bayern Monaco, ma l'ha vinto un'altra squadra, e poi è andato al Crystal Palace, quindi non a City, Manchester, Arsenal e compagnia, a una squadra come Crystal Palace che non aveva mai vinto un titolo, ne ha 22 e farà la finale, quindi lo trovo l'uomo che potrebbe soffrire meno magari il calcio italiano. Che ne pensi di Glasner, Alain?
4: Beh, solo del bene, da quando è iniziato la carriera comunque lui ha costruito, prima delle esperienze comunque con l'Eintracht, ma anche con Wolfsburgo, lui ha costruito il Lask Linz, che è diventata una gran bella realtà in Austria. È partito con, non dico il nulla, però era una squadra che non giocava per vincere il campionato in Austria, e da lì in poi con lui abbiamo visto una crescita. Il Lask ha pure giocato in Champions, ha vinto lo scudetto, aveva come competente comunque lo Salisburgo, le squadre di Vienna, dunque sì, si è costruito, ha fatto un gran bel percorso, ha allenato in Austria, in Germania e in Inghilterra comunque, se, anche se non dovesse vincere la Conference, è uno che in un anno ha vinto più di tutta la storia del Crystal,
3: certo,
4: Palace.
3: Certo, certo, certo.
2: Scritto la,
4: ecco,
2: storia.
4: Certo, sono due calci diversi. Glasner è più pragmatico.
3: Esatto.
4: Lui,
3: esatto,
4: vuol più fisicità. Iraola già è più filosofo, è più concettuale, diciamo.
3: Li dovessi paragonare ad allenatori italiani, per spiegare ancora meglio ai nostri ascoltatori i profili, a chi li abbineresti?
4: Beh, una domanda
2: domandona, sì.
4: Glasner, secondo me, sulla verticalità lo possiamo comparare comunque con Gasperini, anche la squadra che difende a uomo è una squadra che va in verticale, non gioca, non ha la, non è proprio, è meno calcio totale rispetto a Gasperini, però su tanti aspetti si assomiglia,
3: sì,
4: sulla fisicità, sulla verticalità, sulla, sulla velocità di transizioni. Iraola è molto più concettuale, penso che abbia un qualcosa in più sulla, sulla duttilità rispetto a Vincenzo Italiano, che vuole comunque un calcio fatto di qualità a livello tecnico, però rispetto a Italiano ti dà quel punto in più di verticalità e andare a puntare la porta, gestisce anche molto meglio la, la comunicazione, molto, è molto pacato e comunque anche con i calciatori, comunque nei suoi spogliatoi da quando ha fatto la prima esperienza in, a Cipro, comunque abbiamo sempre sentito parlare molto bene di lui, come gestisce allenamenti eccetera dei suoi calciatori.
3: Senti, Ale, noi
2: ci scrivono in tanti, occhio al Bayer Leverkusen come primo, come prima pretendente.
4: Ma lo stesso Eintracht,
2: Quindi un ritorno, dici, se vai. Sì.
4: Può essere. Lui è stato bene a Francoforte.
3: Comunque anche una bella città, tra l'altro. E ecco, per quel che risulta a noi, così almeno spieghiamo anche ai nostri ascoltatori perché facciamo questi nomi, a noi risulta che comunque un contatto informativo con Glasner c'è stato, contatto che però, per quello sempre sappiamo noi, non ha avuto passaggi successivi, ma un contatto c'è stato. E oggi, se non sbaglio, era La Nazione, no? Che parlava di un contatto con Iraola, se non sbaglio, ripescando dalla mente la rassegna stampa, anche qui
2: ma lì insomma un po' di conferme che fosse in cima alle preferenze, le avevamo.
4: Scartando le opzioni, le possiamo fare adesso in diretta, guardando la Premier, le panchine più importanti, il Manchester United conferma Carrick, il City Guardiola lascia e arriva Maresca, il Liverpool sarebbe una, probabilmente la panchina di una grande libera in questo momento, perché Slot ho tanti dubbi, e se dovesse perdere la Champions, che è ancora a rischio proprio con il Bournemouth di Raola, Slot perde il posto di lavoro, questo ne sono convinto. Uno a chi hanno speso più di 400 milioni nell'ultimo mercato che non arriva in Champions, ha fallito, semplice il discorso. Il Tottenham ha preso De Zerbi, il Chelsea ha preso Xabi Alonso, l'Arsenal, Arteta è consolidato. Infine sono queste le panchine appetibili per questi allenatori. Iraola è a ridosso della Champions, se Iraola vince le ultime due e il Liverpool dovesse non vincere in casa nell'ultima partita contro il Brentford, che si gioca un posto in Europa anche loro per scrivere la storia, il Liverpool rimarrebbe senza Champions e lì sarebbe l'unica panchina di una Big in Inghilterra che libererebbe l'Aston Villa, forse, perché Emery ha detto che lascerà pure.
3: Pigliamo Emery.
2: Pigliamo Emery. C'è un paio di
4: Emery
2: messaggi.
4: Sarebbe una grande opzione. Sì.
3: Ecco.
2: Sì, Emery. Ma un Emery viene a Firenze per
3: dimostrare che lui può essere vincente anche in Italia.
2: Più vincente di così in Europa.
3: No, però guardate ragazzi, allora tutto questo che stiamo ragionamento che stiamo facendo insieme a un bravissimo collega parte da una premessa, perché non vogliamo prendere in giro nessuno. La premessa è che a Paratici si sia dato un percorso che può essere 2 anni, non di più, perché nel calcio già 2 anni sono una vita, il percorso di rilanciare la Fiorentina tra le 5-6 squadre di riferimento del calcio italiano. Questo è il ragionamento. Se non c'è questo, quelli che parliamo fanno fatica. Emery perché dovrebbe venire qui? A fa che cosa? Per arrivare settimo, no? Allora, se ci sono queste premesse, l'Italia intriga, cioè l'Italia comunque è un mondo che intriga, dai, cioè, perché è vero che ora non valiamo più, valiamo molto meno rispetto al passato, ma è una medaglietta che anche allenatori importanti poi possano cuscirsi al petto, no, Alen?
4: Beh, vieni pure a vivere a Firenze, con uno stipendio milionario, non è, diciamo che piuttosto che vivere a Birmingham o la stessa Liverpool, grande rispetto per i Beatles, però non comparare Firenze con Liverpool.
3: Vi dico una cosa per come me la raccontarono a suo tempo, e naturalmente contestualizzatela, perché se no ci pigliate, ci portano via con la camicia di forza e ci arrestano. Ma Guardiola è un allenatore che viene spesso a Firenze e in un certo mondo ha detto che una certa Fiorentina, quindi una Fiorentina che fosse in grado di essere competitiva per stare quanto più possibile in Champions, lui venire a Firenze gli piacerebbe da morire, cioè, perché poi chi ha vinto tanto nella vita
2: in
3: poi
2: teoria,
3: va anche a cercare delle realtà.
2: Sì,
3: ma ora voglio, per cui, come diceva Len, Firenze se avesse al suo fianco una squadra di un certo livello, cosa che non ha adesso, è un fattore che pesa, eh?
4: Pesa come? Però pesa anche comunque chi ti fa il mercato e chi è comunque il budget. Perché se domani vanno da Guardiola e dicono guarda che abbiamo 300 milioni per andare a fare una squadra, chi non accetterebbe? Però se vai da Guardiola e gli dici guarda che dobbiamo vendere Ken prima di far mercato, dici come? Questo alla fin fine gli allenatori vogliono i giocatori, perché sono i giocatori che decidono,
3: non c'è dubbio.
4: Se non gli fai la squadra che vuole, e secondo me Paratici è la garanzia che questa proprietà spenderà soldi sul mercato, vuole investire, perché altrimenti Paratici non sarebbe tornato in Italia, non avrebbe firmato un contratto di 4 anni e mezzo.
3: Ti dico un'altra cosa, Alain. Per me il fatto che lui aspetta è perché lui non si vuole accontentare del grosso di turno, e per carità di Dio non ho niente contro il grosso, ci mancherebbe altro. Lui vuole un profilo diverso e sa che non è detto che gli tocchi, ma fino a che non avrà la certezza che non gli tocchi lo aspetterà, perché tanto c'è tanto movimento di allenatori, ragazzi.
4: Ma sì, ma poi sa benissimo che comunque le pressioni sono forti, cioè grosso sarebbe, sì, ha fatto l'esperienza a Lione, però era una società che aveva problemi comunque economici, era delicata la situazione, ma Paratici sa benissimo che un tecnico arriva a Firenze il primo mese, fai 2.5 partite, le pressioni sono fortissime. E lì devi avere qualcuno che sa gestire queste pressioni, che sa proteggere anche la squadra. Abbiamo visto con Pioli. Pioli non è stato in grado di sostenere queste pressioni.
3: Ed era uno che voglio dire, che aveva vinto, ecco, cioè non è uno alle prime armi.
4: Esatto.
3: E tra l'altro ti aggiungo, con la partenza protetta da parte dei tifosi e anche da tanti giornalisti, io mi metto naturalmente in prima fila, io per primo abbiamo un allenatore di garanzia, un allenatore top, quindi pensa che bischerate che ho detto.
2: Alain, a livello di rapporti con la piazza, con i tifosi, chi vedresti meglio tra Glasner e Iraola? Cioè chi può vivere meglio magari il parterre di tribuna che comincia alla terza giornata a dirti
4: Iraola penso che lo viverebbe meglio. Se Glasner non capirebbe,
2: cioè, austriaco, l'austriaco mi si arrabbia subito.
4: Un certo grado di ironia, per non dire sarcasmo, forse Glasner non lo capirebbe.
2: Spagnolo più latino è più vicino,
4: sì,
2: forse.
4: è basco, un po' più freddo rispetto al Mediterraneo, però comunque i baschi sono ironici. Sì, penso che Iraola lo gestirebbe molto meglio, ma anche la comunicazione con la stampa è fondamentale. Glasner sì, viene in Italia, però non parla italiano. Abbiamo visto che allenatori che non padroneggiano la lingua hanno sempre fatto fatica in Italia.
3: Sì.
4: E su questo penso che sia un aspetto molto importante, perché a Firenze l'allenatore che arriverà dovrà sedurre la piazza, perché è in deficit con noi tifosi.
3: Guarda, hai detto una parola, Alain, una parola magica. Allora, sedurre. Guarda, se mi permetti te la rubo, perché io cerco da giorni di spiegare che Paratici
2: non solo
3: deve
2: l'allenatore
3: parlare a Firenze. No, la parola giusta, e te la rubo, ricorderò sempre il copyright, è che Paratici deve sedurre Firenze, perché questa è la parola, cioè lui la deve conquistare se vuole avere una città ferita, una tifoseria ferita, se vuole averla accanto, schierata, vera, forte, il valore aggiunto, perché diventa un valore, sedurre. Grande Arena, hai detto la parolina che non riuscivo a trovarla nella mia, quando io abbino la necessità che cosa che non sta facendo Paratici in questo momento, ma che dovrà fare, perché noi non siamo...
4: Ma perché è prudente, secondo me, perché è prudente, sa benissimo che comunque un incendio con un aggettivo comunque lì diventa un incendio a Firenze, e lui vuole capire anche, secondo me, la posizione della società. Perché se la società chiede a Paratici di vendere Kane, di vendere Fagioli, però Paratici se lo ripenserà. Perché non puoi fare delle promesse alla gente e poi comunque, perché ha una mano, almeno una mano legata ce l'ha Paratici. Tutti dicono sì, gli ha dato i pieni poteri. No, non sono d'accordo, perché altrimenti a gennaio facevamo un altro mercato.
3: Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
4: E comunque avrebbe mandato dei segnali che lui aveva questa capacità decisionale, no? Potere decisionale, e questo ancora non ci ha fatto capire che ce l'ha, perché
2: no,
4: sono
2: anzi,
4: quelle voci che
2: no,
4: può andare a Roma, andare al Milan eccetera, perché lui non ha fatto capire, non ha mandato dei segnali in questo senso, perché
2: no,
4: lui
2: guarda, illuminante oggi Alen,
3: sì, Alen c'è,
2: anche perché io stamattina mi sono andato a rileggere le parole del pre di Juventus Fiorentina. Quel suo riferimento alla società è grosso.
3: Che dice: prima di pensare all'allenatore c'è la società.
2: Prima dei calciatori e dell'allenatore bisogna fare una profonda disamina della società, della sua struttura, delle persone che sono all'interno del club. Più di così.
4: Ma questo sono alla fine sono dei messaggi indiretti, perché lui è educato. Un altro settore sportivo forse avrebbe messo la polemica e adesso ci sarebbe un incendio a Firenze.
3: Sì, sì. No, no, ma sei un grande. Grazie ad Alen Valnegri,
4: grazie,
3: un grande piacere.
2: Grazie Alen.
3: Allora, veramente è stato un grande intervento. 348-7513-933.
2: Forse l'abbiamo un po' sottovalutato.
3: Vi piace l'idea straniera? Cioè, vi piacciono questi due profili? Ne avete altri in mente? No, volete pista italiana? Volete Vanoli? Che però, sinceramente, abbiamo la sensazione stia perdendo quota di giorno in giorno. Per gli ascoltatori di Lady Radio, il 3925727775. Ricordo ancora, aspettiamo le vostre telefonate allo 055 77 11 171. La prima pausa, palla a Tonelli e poi torniamo.
5: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord locale instabilità tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con possibili temporali specie nel pomeriggio. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 19 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco al mattino e temporali più organizzati nel pomeriggio sulle zone interne. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco su Sardegna e Basso Tirreno, nel pomeriggio tra dorsale e adriatico, temperature stazionarie con massime tra 18 e 23 gradi. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
6: Passione Fiorentina sbarca su Radio Firenze Viola.
7: Ogni lunedì dalle 16 alle 17.
6: Il giorno dopo la partita ci ritroviamo con me, Flavio Nissanti.
7: E con Rossella Bucci.
6: Per dibattere, confrontarci, commentare tutto ciò che è successo nella gara di campionato. Dai social alla radio nel giorno più caldo della settimana.
8: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
9: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
8: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
9: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
10: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi aspetto tanti e numerosi.
6: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi. Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
11: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Ti stiamo aspettando.
1: Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
12: Buon pomeriggio ragazzi, io volevo sollevare un quesito. Allora, io sono per il rispetto del lavoro, fino a che Vanoli è contrattualizzato, secondo me sarebbe anche giusto non parlare del cambio allenatore eccetera, e quindi vi pongo appunto questo quesito: secondo voi l'allenatore nuovo della Fiorentina, ammesso che ci sia, sarebbe meglio dirlo quando finisce il campionato, ovvero che so, quando finisce il campionato il martedì o il mercoledì, o aspettare appunto la fine della scadenza del contratto di Vanoli?
13: Ciao ragazzi, volevo chiedere al buon Calamai, che giustamente dice che lui ha conoscenze nel calcio e tutto quanto, se sia normale poter proporre oggi come suo nome Baldini, settantenne, quando tutte le squadre d'Europa propongono calcio nuovo con allenatori giovani. In Italia si parla di italiano, si parla di Palladino, ha vinto lo scudetto l'Inter con Chivu, e noi proponiamo un settantenne che non ha mai allenato una squadra di club di vertice, e pensiamo di evolverci con questo. Magari ci mettiamo dentro anche Antognoni, che ne ha quasi 80, a fare da DS, e poi viva la gioventù e viva le novità. Madonna.
14: Buongiorno Luca, buongiorno Solo, sono Patrick. E chiaramente si sta parlando dell'allenatore per il prossimo anno, di confermare Vanoli. Io credo che abbiamo fatto un contratto di 4 anni e mezzo, praticamente 5, a Paratici, giudicato da tutti come un grande professionista e uno che capisce di calcio, che accetteremo la sua scelta sull'allenatore. Poi sarà solamente il campo a dire giusto, sbagliato oppure no, ma è inutile fare tanti voli pindarici. Abbiamo un professionista, affidiamoci a lui. Buona giornata Pat.
3: Grazie,
2: bene,
3: Patrick.
2: Bene, bene,
3: e noi
2: bene,
3: ci affidiamo
2: bene.
3: Fatti a Paratici, dopodiché sì. E noi commentiamo le cose che ci vengono dette. Ma prima di fare un ragionamento complessivo, perché ci sono diversi messaggi con i quali vorrei confrontarmi, ribadendo per la 1.000.000 volta che i vostri pareri valgono il mio, per cui ognuno mettersi in queste belle chiacchierate come se fossimo a un bar sorseggiando sì. Qualcosa, ognuno porta le proprie convinzioni, però voi avete fatto delle riflessioni rispettose, giuste, corrette, che poi ne parliamo. Però allo 055 7711 171 si è prenotato Roberto, quindi precedenza a lui. Ciao Roberto, grazie di essere con noi.
15: No, grazie a voi, perché chiamare voi è sempre una cosa quasi proibitiva per le chiamate che avete, insomma, quindi bene per questo, per la trasmissione, insomma, ecco.
3: Grazie.
15: Ho questo preambolo. No, io ho chiamato per questo motivo, perché già da quando è arrivato Paratici, che praticamente sembra che questo sia arrivato all'inizio della sua carriera. Cioè, anche ieri ho sentito dei professionisti, non faccio nomi, che hanno detto, dice, io non voglio essere nei panni di Paratici come deve gestire la Fiorentina. Ma ora mi domando il Dio, scusate, ma questo Paratici, che ormai si sa 11 anni, 10 anni alla Juve, Tottenham e via discorrendo, cioè lui quando l'hanno chiamato alla Fiorentina, io credo che sapesse e sa la situazione della Fiorentina, cioè non è che è venuto così tanto per dire vengo perché Firenze è bella, che tra l'altro ha smentito a Sky, mi sembra, dicendo che tutti chiedevano se va al Milan. Lui ha detto, io ho comprato casa a Firenze, che mi volete già mandare via? Questa è la battuta che ha fatto. poi nel calcio oggi si dice anche sì e poi dopo
3: no, ma questa battuta che io ho invocato dal momento in cui un bravissimo collega con Di Marzio, sommandosi agli interventi di altri colleghi, avevano ipotizzato un qualcosa, bada bene Roberto, che Paratici non ha smentito, perché Paratici ha detto fa piacere sapere di godere degli interessi, delle attenzioni, quindi lui non ha smentito niente, ma ha ribadito quello che secondo me andava ribadito un minuto dopo, perché era giusto. Lo puoi fare con una battuta come ha fatto lui, o lo puoi fare dicendo quello che ha detto nella stessa riflessione, ha fatto la battuta del mi volete far già andare via, ho preso casa, ma ha anche detto voi non avete un'idea di come sto lavorando da mesi per il presente e per il futuro. Basta, guarda, in 30 secondi avresti chiuso qualsiasi tipo di ragionamento, scusami, poi ti restituisco naturalmente la parola, che vada bene, non è una cosa che è nata a Firenze questa, ecco, no, perché sempre voi Fiorentina fa casino, no, questa è partita da collega di Roma, poi Di Marzio, e comunque è il top del top, poi il sito di Mediaset, poi DAZN, ecco, non Firenze, ecco, lo dico
15: no, per ribadire certo, un concetto. Ma certo, ecco. è chiaro che comunque sia in questi cioè Roma, insomma, tutto quello è chiaro, cercano di mettere i bastoni alle ruote, però insomma io credo che lui sia un professionista e credo stia già lavorando dal momento in cui è arrivato a Firenze. E sul discorso dell'allenatore che mi ha fatto questo sondaggio, meglio Vanoli, meglio non Vanoli, e via discorrendo. Allora, intanto io spero che lui abbia già in mente quale sia l'allenatore per la Fiorentina.
3: Lui inteso come Paratici?
15: Io sì,
3: la sicurezza di averlo rapido. Io non ci credo, spero ma non ne sono convinto.
2: Cioè dovrebbe avere la risposta positiva in mano, questo crediamo non abbia in questo momento.
3: Ancora, una certezza assoluta.
15: E poi l'ultima cosa, io credo che, allora, lo so che ora sto dicendo qualcosa che non piacerà a tanti, però io credo che il valore di Vanoli comunque lui l'ha dimostrato, cioè nel senso, perché io sento molti tifosi, lo danno quasi per scontato, ma voi l'avete ribadito ragazzi, ma questo è arrivato in una situazione che
3: disperata.
15: Tutti già, io so, ho sempre sperato che ci si salvasse, perché credo il valore dei giocatori, e l'hanno dimostrato domenica, perché comunque sia domenica non era una partita a baccello e formaggi, cioè domenica la Juventus doveva vincere, la Fiorentina libera di testa, e sa come mai questi hanno giocato tranquilli, abbiamo portato e devo dire l'ultimo, metto una battuta e vi ringrazio. La Fiorentina ha vinto a Torino e ha tolto la Champions alla Juve, la Fiorentina, quindi questo è un valore aggiunto per noi tifosi, che credo che domenica, io non so ora, io non so se quanti tifosi ci saranno. Secondo me
3: giovedì, è venerdì alle 20:45.
15: Scusa, venerdì. Cioè io credo che debbano essere applauditi anche, non solamente fischiati. E vi ringrazio.
3: Grazie, no, grazie.
2: Ciao
3: a te,
2: Roberto,
3: è stato un bellissimo intervento.
2: Tante opinioni, ovviamente tutte rispettabili.
3: Allora, mentre chiedo alla regia di effettuare il collegamento, un paio di risposte di sempre in questa.
2: Io sono d'accordo, su Roberto, gli applausi, no ragazzi, gli applausi per 90 minuti su una stagione intera, no.
3: Vabbè, io non prendo, sinceramente,
2: però
3: io
2: capisco che sia stata una vittoria piacevole.
3: Allora, no, prima risposta 38. Francesco, dice non dovreste parlare, ne parla tutta Italia.
2: No,
3: perché,
2: ma diceva Paratici entro quanto.
3: No, lui diceva
2: dirglielo.
3: Bisognerebbe aspettare il fine stagione.
2: Francesco, lo dovresti dire anche a tanti tuoi colleghi, nel senso che poi i tifosi sono i primi interessati al mercato.
3: Immagino che se hai degli amici tifosi non ti dicono no, non lo voglio sapere, no, fino al 30 giugno non lo voglio sapere, non me lo dite
2: se
3: non
2: noi
3: me lo dite.
2: Ci accorgessimo che palla al centro e dire non l'ascolta nessuno quando parliamo di mercato, probabilmente diremmo parliamo d'altro. Se mettiamo un pezzo di mercato e vediamo che fa il quintuplo delle letture medie, forse vuol dire che tutt'oggi il mercato è quello che vi interessa di più, non appena finisce la stagione.
3: E quindi mentre per quanto riguarda Silvio Baldini, prima di dire il mio pensiero su Silvio Baldini, saluto un caro amico, ormai una voce amatissima di Radio Firenze Viola, quindi saluto e ringrazio Michele Fratini, che è un grandissimo esperto di calcio,
16: ciao,
3: uno
16: Mick.
3: Dei più grandi
16: scouting. Ciao Luca,
3: allora rispondo all'ascoltatore che dice ma Baldini settantenne, cercate, si va ai giovani. Allora
2: spiegalo,
3: vai
2: Luca.
3: È il proprio, ha i propri gradimenti. Allora Baldini è un fuoriclasse, è un puro sangue, carattere complicatissimo, ha fatto insegna un calcio fantastico. Chi ha voglia di perdere un po' di tempo guardi un po' le partite dell'Under 21, è uno che sa lavorare con i giovani, è uno che è vero che non ha allenato i grandi club, ma non chiedete a Guardiola se sarebbe facile andare come ha fatto Silvio Baldini un anno fa a Pescara, un anno e mezzo fa a Pescara, prendere una squadra devastata dalla contestazione dei tifosi e portarla in Serie B. Chiedeteglielo se sarebbe facile, per Guardiola sarebbe facile fare questo, oppure prendere il Palermo, stessa situazione, tutto da ricostruire, oppure se volete potrei andare avanti. Quindi quanto all'età, caro amico mio, te come lo ritieni Gasperini, vecchio, giovane? Tommaso, te lo prenderesti Gasperini alla Fiorentina?
2: Sì.
3: Ecco, hanno più o meno la stessa età, forse Baldini anche forse un anno più giovane, ma comunque hanno la stessa età. Non conta l'età, amici miei, conta la proposta calcistica. È che la scelta di Baldini, che sarebbe fantastica, la scelta di Baldini, per fare questa scelta devi avere tanto coraggio e devi avere un grande direttore, perché lui ha bisogno della
2: insomma,
3: società alle spalle,
2: una strada,
3: e qui abbiamo il numero
2: unica.
3: Uno che è Paratici. Però lo ribadisco, non esiste nessuna trattativa in corso con Silvio Baldini, non so nemmeno se è tra i 100 nomi che Paratici ha fatto. Però io Silvio Baldini, allenatore della Fiorentina, lo prenderei con grande piacere. Allora, prima di andarti a chiedere altre cose, chiedo il tuo parere, Michele, su Silvio Baldini.
16: Sì, Silvio Baldini è un sanguigno, come dicevi, è un toscano, dunque come noi nella sua parte è benedetto dalla maledizione, nel senso buono, è uno vero, che dire, lo sto conoscendo ancora di più in base ai racconti di Antonioni, Giancarlo, dunque già
3: quello ricordo,
16: cosa,
3: Giancarlo Antonioni
16: personalmente
3: è
16: piace,
3: dirigente, accompagnatore della Nazionale Under 21, ecco perché... Michele,
16: ecco,
3: riferiva
16: certo, sta accompagnando Baldini in questa bellissima favola, perché poi è una bella favola anche da raccontare, sia nei riguardi di Giancarlo e di Baldini. Baldini è un allenatore che ha iniziato a 26 anni, Silvio, a 26 anni va a Bagnone, inizia a allenare, dice io vorrei fare questo, e l'ha fatto in alternanza, si è preso anche le sue pause, ha smesso le 3-4 anni, poi ha ricominciato, è una persona che va di cuore, va di getto. L'unica cosa, Luca, è che Baldini, sì, a Pescara ha fatto benissimo, perché ha lanciato giovani quali Arena, Antonio Arena, che oggi è nella Roma, nella Rosa, ma è anche entrato diverse volte, l'ha buttato dentro in Serie C contro Lucchese, ricordo, giovane attaccante fortissimo, quella della Roma, ha buttato dentro Morussi, che lui, scuola Juve, ma di Firenze, dunque anche lui è giovane a Pescara. Però lui ha deciso, ha scelto la federazione proprio perché attualmente non aveva voglia di avere il quotidiano, la quotidianità.
3: Però io so che lui la Fiorentina sarebbe qualcosa di speciale. Comunque, lo ripeto, è una suggestione. E chiudo per farvi capire chi è Silvio Baldini, che quando l'ha chiamato Gravina e gli ha detto faresti te l'allenatore, il commissario tecnico per le due partite della nazionale maggiore, lui gli ha detto sì sì, però io porto l'Under 21.
2: Porto i miei.
3: E Gravina ha detto come l'Under 21? Ma no, bisognerebbe... E ha detto guardi presidente, non c'è problemi, non ci vado. Ecco, e alla fine...
2: Immagini come si sentono
3: l'Under 21 e la porta insieme a Pio Esposito, che fa parte del progetto dell'Under 21 nella testa di Silvio, e insieme a Donnarumma, che andrà con l'Italia se l'Italia dovesse andare alle Olimpiadi con l'Under 21. Questo vuol dire avere due palle così, capito? Allora,
16: certo,
3: cari signori, due palle così c'ha Silvio Baldini. Certo,
16: ma...
3: poi... scusami,
16: però vedi lui vuol portare la compagnia di Vertuno, che ci piace, però già, se non erro, cronaca Santo, di fare, cioè, problemi e fare amichevoli. Non so se avete visto. Certo. Voglio facilitare l'amichevole contro la Grecia per prendere tempo, perché il 22 di giugno, ricordiamolo agli amici radioascoltatori, che faranno il nuovo presidente. Dunque, ti fa capire, Luca, sicuramente Baldino è vero, se vede le cose non tornano, e chiaramente,
3: e tanto per essere, e chiudiamo veramente l'argomento, perché sempre questo ascoltatore ha fatto ironia sul fatto che vorrei anche Antognoni. Certo, ma perché, certo, scusate, in Fiorentina la coppia Baldini Antognoni come figure, diciamo così, di campo, e Paratici come direttore non vi piacerebbe? A me piacerebbe. Ovviamente stiamo parlando di qualcosa in questo momento, non è nemmeno nei retropensieri, ma a me, io non avrei, io sarei, no, felice, felicissimo. Detto tutto questo,
16: no, però Paratici ha sempre amato le bandiere, rispettato, alla Juventus portò Nedved, se vi ricordate. Dunque, certo, la figura mancante la potrebbe mettere a prescindere, insomma. Io dico Antognoni perché chiaramente finalmente posso tornare a lavorare con lui, finalmente, perché Luca, con tutto rispetto, hai citato tutti, io sinceramente, a me piacerebbe tornare con Giancarlo.
3: Certo, ma assolutamente.
16: Sono stato benissimo con lui in federazione, e non si sa mai nella vita.
3: E ti ho detto comunque, che sei uno degli scout più preparati d'Italia, e tra l'altro ti viene anche riconosciuto spesso.

0: Sarebbe anche che lui non è ex terzino, dunque curerebbe la fase difensiva. Ora in Inghilterra è un Premier, però non ha questa esperienza che, ora con tutto rispetto, allora c'è più esperienza grosso rispetto a lui. È stato in Francia, ha portato questo in Serie A, il Sassuolo al 10º-11º posto, è un campione del mondo, con tutto il rispetto si presenta meglio grosso. Che piaccia o non piaccia, questo è un altro discorso, però secondo me il profilo giusto, visto che Sarri si sta accasando a Napoli, si può dire, si come? Sta accasando a Napoli.
1: A Bergamo o a Napoli, Michele?
0: Io penso a Napoli, a Napoli. Okay. A Bergamo, secondo me, potrebbe seguire Thiago Motta, Giuntoli, bis, ecco, era la cosa che fanno lì. Okay. Con sbramati al settore giovanile dalla Juve, dovrebbe andare a Roma, invece secondo me va là. Ma ecco, li fanno la Juve che poi alla fine non è andata benissimo, purtroppo. Detto questo, posso dire che sono felicissimo per la vittoria della Fiorentina a Torino, a prescindere da quello che detto. Sono felicissimo perché, a prescindere da tutto, che già erano fatti, però la Fiorentina, insomma, ha fatto la sua gara e l'ha fatta anche bene, perché veramente la Juventus doveva dar tutto, la Fiorentina è andata lì passeggiando, vincendo da zero. Ecco, dunque questa cosa fa morale, dà umore, è stata la vittoria di Paratici, perché l'ex più atteso era lui a Torino, e dunque bene per lui, bene per la Fiorentina, bene per tutti. Però allenatore,
2: a me Grosso non accende, io te lo dico
0: hanno
2: francamente.
0: Hanno già deciso, Luca. Se volevano rinnovare Abanoli, l'avrebbero già detto.
2: No, ma su questo non c'è dubbio, Michele. Io non so se hanno già deciso, secondo me, che non è Abanoli. Questo sì.
1: E non sanno se poi Grosso se Luca dice Toni, sì.
0: Scusatemi,
1: non lo so,
0: Se Luca Toni, amicissimo di Grosso, dice presso l'emittente nazionale, dice la casa, la battuta, la casa a Firenze te la do io, e Fabio Grosso sorride ampiamente, io deduco da poco, pochi giorni fa, che Grosso abbia trovato l'accordo a Fiorentina.
2: Ecco, io non sono convinto.
0: Sì, Luca, vedrai.
2: Perché come ti raccontano chi lo conosce bene le strategie di Paratici, tiene sempre,
0: allora,
2: in piedi
0: con Luca a pranzo due caffè, perché uno dissi a Coverciano con Giancarlo e Spalletti, purtroppo è un amico, non sarebbe andato in Champions, ti ricordi, vero?
2: Sì, Luca.
0: A Coverciano,
2: quindi
0: due, che la Fiorentina farà l'Under 23, e questo... tre ti dico di Fabio Grosso, metto la faccia,
2: tre
0: la Fiorentina prenderà Fabio Grosso, vediamo se ragiona anche qui.
2: No, ma io poi ti dico, io ti dico che Fabio Grosso, il primo l'ha già vinto, perché la Juve secondo me non ci va in c'è. Il secondo lo vinco io, perché Fiorentina sta pensando a fare un accordo, giustamente, con un club di Serie D o di Serie C, per fare la seconda squadra attraverso un'altra squadra, perché la Serie C non l'accetta più seconde squadre, non perché la Fiorentina non vorrebbe farla, ma perché non le accetta più, e comunque ci sono già tre squadre in lista davanti alla Fiorentina. Sul discorso di Grosso, lo ribadisco, io credo che Grosso sia un candidato forte, così come sono convinto che se avesse voluto tenere Vanoli l'avrebbe già annunciato, perché gli avrebbe dato più forza, se avesse già l'accordo con Grosso non ci sarebbero tutti i passaparola che ci sono, però, ma bada bene, ci sono anche su Grosso i passaparola, perché Grosso è abbinato al Napoli, Grosso è abbinato a Bologna, Grosso è abbinato all'Atalanta.
0: Mi sbottono. Allora, a parte Diego Motta, Grosso lo vuole l'Atalanta, lo vuole giusto.
2: Perché io ti devo dire che Thiago Motta non allenerà in Italia. Se vuoi scommettiamo anche su, perché ho parlato con chi lo rappresenta.
0: Io dico Grosso lo vuole anche l'Atalanta.
2: Io
0: prima di andare a Bergamo lo prendo io. Ma perché
2: non mi entusiasma. Abbi pazienza.
0: Luca, non ti entusiasma, perché secondo me è una questione forse di comunicazione, non lo so, se non ti piace.
2: Non m'accendo. Ti accendo, a me non m'accendo.
1: No, che sai, te? Michele, mi hai fatto pensare una cosa, dice prima va.

0: all'Atalanta, su grosso lo prendo io. E sì, il problema non vorrei che fosse grosso che dice aspetta l'Atalanta un attimo, fammi sentire l'Atalanta. Ragazzi, l'Atalanta oggi è davanti a noi, ma da tempo, ha vinto un'Europa League, fa l'Europa stabilmente.
1: Ma che coppe fa il prossimo anno?
0: Forse no, la Conference.
2: No, fa la Conference, sì, e magari sì, la vince.
0: No, hai ragione. Però intanto fa quella. Noi si fa la coppa di giovedì, quella di Twin Peaks.
1: Si fa la coppa di giovedì.
0: Si guarda la seconda stagione.
2: Alla Cattolica Virtus, a Firenze.
0: Euforia, dice la terza stagione. Beh, cioè, questo voglio dire. Io ho la sensazione che Paratici si debba confrontare non magari con tanti no, ma con protagonisti che sanno che quest'estate ne girano tante di panchine, quindi si vogliono guardare intorno.
1: Allora facciamo così: un caffeino tiepido.
0: Dai, io caffè grosso. Freddo,
1: sì, caffè arriva freddo. Grosso. Sì. Io dico arriva lui. Sì. Viene lui.
2: Hai preso un bel cavallo. Senti, prima di salutarti e ringraziarti come sempre, perché sei veramente.
0: Ah, poi vi devo dire una cosa.
2: Allora gli faccio l'ultima domanda, sì, poi glielo chiedo. Sì, ti anch'io. Chiedo cosa faresti con Ken, perché ormai la stagione di Ken è finita. C'è questo problema alla tibia che, ripeto, lui si porta dietro dalla Juventus. Badate bene, questo è un campanello d'allarme, perché vuol dire che c'è un qualcosa quasi di cronico in queste problematiche, che non gli ha permesso l'anno scorso di fare 30 gol, che vuol dire non qualcosa di irrecuperabile, però fastidioso. È l'unico giocatore col quale la Fiorentina può fare un po' cassa, perché non ne vedo altri. Che faresti te con Ken, Michele?
1: Ma io ripeto, prima trovare uno come lui sul campo, ma visto che è part time, perché è fortunato spesso, cercherei di venderlo dal primo al 15 luglio, perché la casa è importante, un conto è percepire.
2: Ma secondo te qualcuno può portare oggi 60. Michele, secondo te qualcuno oggi può venire con 62 milioni? Tra l'altro, lo ricordo, questo è l'anno del mondiale.
1: Ma io avrei visto, a parte Ueda, allora anche potete giapponese in Olanda. Io sinceramente vi do la verità, un giocatore come David dell'Udinese,
0: Davis,
1: io lo prenderei di coach. Lo monterei in collo e lo porterei a Firenze.
2: E ce la fai? Mamma quanto mia. Sarà? 100 chili?
1: È forte. Sai, si libera dall'uomo volentieri, si smarca e poi calcia subito. Calcia appena l'ha fatto fuori da tutte le posizioni. E poi Mancino, che giocatore. Mamma, prenderei lui. Tutti parlano di Hat, è un altro giocatore. Io prenderei lui, l'attaccante dell'Udinese. E mi rimangono anche soldi per prendere altri giocatori, ma non si segnano. Bisogna guardare i calciatori. Poi che l'Udinese sia una bottega cara, sicuramente, ma avrai qualche giocatore da dare all'Udinese o no?
2: Io penso di sì.
1: Anch'io penso di sì.
2: Qualcuno ci si dà Fazzini no.
1: Ma ce ne sono diversi a dare all'Udinese, se li vogliono, per carità. Oggi è un mercato dove si scambia tutto. Sicché dico, prendiamo sto Davis, allora, faccio cassa, prendo Davis, non ho obiettivi, perché l'unico obiettivo è il piazzamento di tornare in Europa e la Coppa Italia. Allora io sinceramente prendo lui.
2: Bene.
1: E devo rimanere in Italia, altrimenti ho altri profili, ma bisogna vedere se anche l'Ueda di turno sarebbe disposto a venire a Firenze senza compagini internazionali. Non lo so.
0: Mentre stamani, Michele, a chi si compra, hanno buttato lì in una riflessione anche con gli ascoltatori, ho sentito e piaciuto moltissimo come profilo, Aquilani. Che tanti vedono peraltro come il dopo grosso,
1: allora,
0: a Sassuolo.
1: Allora, una delle cose, bisogna riconoscerlo, perché bisogna essere onesti, che ha fatto di bello Pradè sono gli allenatori. Ha preso Galloppa, che è un grande profilo per i giovani, solamente vorrà rapportarsi con i grandi, e Galloppa e Aquilani. Ha preso questi due che sicuramente faranno parlare di sé. Ora Aquilani già fa la serie adetta, è già a Catanzaro, dunque aveva già provato la e poi c'è Galloppa, e veramente, a parte quell'unica gara che fece in Conference che non aveva colpe, ma Galloppa ha predestinato, ecco. Dunque Pradè, si può dire che Pradè ha preso, voleva anche De Rossi, se vi ricordate, forse smaggio, ma
2: sì.
1: Pradè, gli allenatori dirai sì, circuito romano, però bravi, bisogna essere bravi, aveva scelto bene, e qui bisogna dare a Pradè quello di Pradè.
2: Mi sembra giusto.
0: La registriamo.
2: Mi sembra giusto. Grazie, grazie, grazie Michele, Michele. Come sempre.
1: Un abbraccio,
2: è un grande caffè, ciao, che ciao, ballano, ciao. Qui caffè di tutti i tipi. E tanto uno già lo devo pagare, perché vedrai che la Juve non va in Champions. E Michele lo aveva predetto una mattina che eravamo insieme anche con Giancarlo Antonioni. Allora, la prima ora è volata via.
0: Buffa sta cosa di Aquilani, però la sentivo stamani, perché si porta dietro, come dire, l'alone dell'allenatore giovane, delle idee peculiari. Guarda che paradossalmente sentivo proprio stamani è percepito come più innovatore di Grosso. Io non lo so perché,
2: allora,
0: perché Grosso viene vissuto come medio
2: su Facebook, no? Dice: guardate la qualità di questo gol del Catanzaro, uno spettacolo,
0: perché
2: sette passaggi tutti,
0: esatto,
2: di prima,
0: esatto,
2: e un gol bellissimo,
0: e lui ha questa
2: E guarda, io ero sempre stato un pochino diffidente, perché mi sembrava troppo prematura tutto questo, e sta crescendo Aquilani, sta crescendo, è un ragazzo che studia, Firenze ce l'ha addosso, è un po' presto, non lo so, forse se no facciamo l'errore, facciamo coi ragazzi, non lo so. Scriveteci al 348, vi piacerebbe Aquilani? Perché no? 348 7513933, per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno ancora insieme a noi, il 3925727775. Ricordo chi vuole parlare con noi, graditissime le telefonate allo 055 7711 171. Torniamo subito.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
4: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
6: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
7: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord locale instabilità tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con possibili temporali specie nel pomeriggio. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 19 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco al mattino e temporali più organizzati nel pomeriggio sulle zone interne. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco su Sardegna e Basso Tirreno, nel pomeriggio tra dorsale e adriatico, temperature stazionarie con massime tra 18 e 23 gradi.
4: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
9: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
4: Fiorentina,
10: Viola, Firenze, noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Radio Firenze Viola.
12: Facendo un piccolo ragionamento e poi alla fine sicuramente è fino a se stesso, però vi ricordate la partita, quella del Crystal Palace, no? Che praticamente
0: certo,
12: dopo la,
0: tutta la vita,
12: il passaggio di turno, loro, i giocatori di Crystal Palace la sera sono andati fuori, no? Insieme all'allenatore hanno andato a mangiare fuori e tutto. Il giorno dopo hanno fatto scarico, insomma, sono rimasti, li hanno messi a disposizione in Viola Park. Ecco, mi viene da dire, non è che quello stare al Viola Park era per far vedere le strutture anche a Glasner, soprattutto per
2: bella,
12: rendersi conto
2: bella,
12: di un
2: bella.
12: Possibile ingaggio.
2: Bella.
13: Ma credo che la candidatura di Baldini sia suggestiva, però qual è la migliore condizione in cui un allenatore può operare? È la tranquillità totale e l'assenza di pressione, ovvero sia l'Under 21. Ma chi glielo fa fare per ora a Baldini di uscire da questo meccanismo? Stando lì dentro riesce a fermare la sua filosofia e magari farne anche un qualcosa da copiare, da vedere, quindi un modello. Aspettiamo, forse tra qualche anno, ma ora non è possibile. Ciao Guido.
14: Buongiorno Luca, buongiorno Tommaso. Io ho espresso il mio parere anche stamani nella trasmissione di Pietro riguardo a Aquilani. Aquilani è un allenatore che a me intriga molto e è anche accattivante questa idea, però non so se qui a Firenze ora in questo momento sia la scelta giusta, perché Firenze è demoralizzata, i tifosi hanno bisogno di cominciare a vedere qualcosa di veramente concreto, e quindi non lo so se Aquilani è la persona giusta, però è un allenatore da tenere sotto, da tenere presente. Ciao a tutti, Silvana.
0: E guarda al 348-7513-933 e 3925-727775, che siamo in diretta anche sulla di radio fino alle 16, pioggia di messaggi pro Aquilani, sì. Ma l'avevo sentito anche stamattina con Pietro in diretta, che sono tutti molto molto intrigati, anche chi per esempio ha apprezzato che sia rimasto fermo dopo Pisa e chi lo sta seguendo a Catanzaro. Gioco propositivo, grande affinità con i giovani, promosso a pieni voti, lo scrive Luca. Maurizio Aquilani, ma deve avere 7-8 partite per ingranare. È probabilmente, no, lui sì, è il giovane che piace, che stuzzica. Io ma lo dico anche a me, cioè non lo so perché Grosso non ci strega, però mi sembra che sia evidente, persino Aquilani piace più di Grosso.
2: Sì, sì, no, ma Aquilani.
0: Se poi invece, guarda, lo scarico stato del Crystal Palace al Viola Park fosse stato un modo per far vedere a Glasner il centro sportivo, mi tolgo il cappello. Bravi.
2: Beh, sarebbe stata un colpo
0: di genio. Grande mossa.
2: No, io ti dico che, guarda, a suo tempo, scherzosamente, ma nemmeno tanto, parlando con Pradè proprio di Aquilani, c'era la convinzione che lui ancora non fosse pronto al 100% per fare allenatore della Fiorentina, e te sai che Aquilani è stato
0: vicino,
2: un pupillo di Pradè, no?
0: Sì, ma e lo voleva, visse anche Barone, secondo
2: no,
0: me
2: più Barone lo voleva,
0: e chi poi frenò, saltò
2: chi frenò fu
0: sì,
2: più
0: e tra
2: Daniele
0: i due,
2: e ci fu un momento di grande frizione,
0: sì,
2: no? Tra
0: sì,
2: i due, perché Aquilani si sentì tradito,
0: credo,
2: da suo padre
0: Palladino, possibile
2: si sentì tradito da suo padre putativo, ma il ragionamento facevamo con Pradè, che vedi, ci sono l'ideale sarebbe stato bloccare Aquilani come blocchi un giocatore, no? Gli fai un contratto di 5 anni e però lui magari va intanto ad allenare, ma lo tieni sotto controllo, tanto era la stima sulle potenzialità di questo allenatore. E io ve lo ripeto, allora, se non arriva un grande allenatore e devi andare a cercare una tra virgolette scommessa, poi è vero che ci sono tanti tanti livelli di scommessa, ma va bene tutto, con una differenza, che se hai l'ambizione, come io mi auguro, di tornare a lottare per il quinto posto, diciamo che hai perso un anno, ma si ritorna a un anno fa. Obiettivo: migliorare il sesto posto, quindi aggredire, provare a aggredire il quinto posto. Avrei qualche dubbio in più, ma se lo scenario fosse quello, che non mi auguro, di investire un po' più sui giovani, prendere un po' fiato, no? Prendere un pizzico più di rincorsa per ripartire, perché magari deve ammortizzare gli errori del passato, per me Aquilani no, bene, benissimo. Ecco, dipende da quello che vuoi fare.
0: Io volevo sottolineare nell'intervento di Silvana che...
2: E abbiamo al telefono
0: col quale concordo, Riccardo, sarò brevissimo, che noi ora siamo ovviamente molto concentrati su questa scelta, però è chiaro che tutto ruota intorno a quello che diceva proprio Silvana, cioè poi alla fine, una volta scelto, bisogna che questa proprietà o chi per lei oltre a lo difenda, ma spieghi anche per bene cosa vuole fare.
2: No, io direi addirittura prima. Allora, ecco. Saluto e ringrazio Riccardo da Carrara che si è prenotato allo 055 7711 171. Ciao Riccardo.
15: Ciao Luca, ciao Tommaso.
0: Ciao.
15: Niente, io non faccio motivo di campanilismo, però Silvio secondo me è l'uomo adatto, perché non è vero assolutamente, ha un'idea di calcio. Io ho sempre seguito la Carrarese, ora lo vedo, perché Colander è un po' meno impegnato, lo vedo anche qui a Marina di Carrara, sì, perché sì. Lui sta tra Marina di Carrara e Marina di Massa, però Silvio secondo me ha delle idee innovative di calcio, e come ha detto ieri anche il grande direttore Corsi a Zona Mista,
2: Pino Vitale.
15: Per quanto riguarda Aquilani, io che seguo già da un po', già ci fu un momento che sembrava che fosse promosso dalla Primavera in prima squadra, però vi ho visto l'altra sera, il Catanzaro ha dato una lezione di calcio alla corazzata Palermo,
2: uno spettacolo, capito? Credimi, uno spettacolo vero. Bene, ti ringrazio.
15: Un abbraccio e complimenti per la trasmissione.
2: Grazie a te, tra l'altro mi abbini il principio, stiamo guardando e sto guardando da grande innamorato di ciclismo, mio padre ha fatto 12 giri d'Italia, quindi è una passione che ho nel cuore, nel mio DNA, che stanno, c'è questa cronometro bellissima da Viareggio a Marina di Massa, e Silvio Baldini sta a pochi chilometri dopo, tra Marina di Massa e Marina di Carrara.
0: Mentre a proposito d'allenatori, posso dirti che non sarà sicuramente Rolando Maran l'allenatore,
2: esatto,
0: della Fiorentina il prossimo anno.
2: Ce ne frega niente.
0: No, però è ufficialmente, sì, nuovo tecnico dell'Albania.
2: Vada quindi tranquillo, come si suol dire.
0: Bocca al lupo, no? Bocca a Rolando lupo, ma Maran,
2: tranquillo,
0: con
2: Maran, perché non ci interessava.
0: No, però è un'ufficialità.
2: No, no, ma hai fatto bene, ma questa
0: si
2: è...
0: Si muove.
2: Qualcosa si muove. Si è mossa l'Albania. Va bene.
0: Sì,
2: d'accordo. Allora, mentre Stefano sta preparando il prossimo collegamento, perché ora ovviamente sterziamo un attimo,
0: sì,
2: dopo un'ora,
0: qualche notiziola qua e là, Ranieri,
2: agli allenatori.
0: Confermata Ranieri la squalifica, non ci sarà con l'Atalanta.
2: Quindi ti immagini Rugani?
0: Quindi a questo punto può darsi Rugani, magari Comuzzo, non lo so, tanto comunque Rugani non arriverà alle 5 presenze, sì, da 45 minuti, e quindi non verrà riscattato.
2: Forse più Comuzzo, allora, Pongracic, Comuzzo, Comuzzo, Pongracic.
0: Penso ci possa assolutamente stare, e poi tra un po' facciamo anche il punto sull'infermeria, la Fiorentina riprenderà gli allenamenti domani, è chiaro che insomma, sul fronte Ken credo ci sia poco da aspettarsi, e invece per Parisi comincia un lungo percorso. Ma
2: ti aspettavi che Palladino durasse solo pochi mesi all'Atalanta?
0: No, no, perché la mia sensazione è che lì poi sia scattato qualcosa più nei rapporti con la società, e quindi prendo atto, e forse a livello caratteriale non è morbidissimo, perché se c'è qualche problema anche nei rapporti lì, allora evidentemente è lui che un pochino mette del suo.
2: Se ci pensi, allora la Fiorentina ha avuto il problema che ha avuto all'Atalanta, e comunque ha fatto risultati non straordinari, ma ha fatto anche risultati accettabili. Se pensi, l'Atalanta è stata
0: vittoria,
2: l'ultima squadra italiana a uscire dalla Champions. Come verrà accolto Palladino?
0: Per me nell'indifferenza, ma anche perché, come dire, la situazione è un po' più stringente in questo momento, in un'altra partita, in un altro momento, probabilmente, secondo me, un po' lo ignorano perché siamo alle prese con vicende nostre. Che poi, sai, è arrivata questa bella vittoria a Torino sulla Juve. E, abbiamo avuto, no, anche un ascoltatore che ci diceva perché no applaudirli, ma secondo me sono tanti che invece sono lì che vogliono chiudere questa stagione.
2: Questo sarà un grande punto interrogativo, di sapere come si porrà il pubblico della Fiorentina. Intanto è evidente che se il problema è ancora non sappiamo chi è l'allenatore, il problema successivo è che non possiamo nemmeno avere ancora un'idea nemmeno accennata su quelle che possono essere operazioni di mercato. Però una cosa la sappiamo e ve la consegniamo, e che poi voglio il parere di Tommaso, è che Goretti, che in questo momento è il braccio destro di Paratici, sì, Goretti sta andando in giro per l'Europa a cercare giocatori. Lo abbiamo, grazie ad una foto beccata all'aeroporto, è stato scoperto in partenza dal Portogallo, quindi sicuramente è andato a guardare qualcosa in Portogallo, sicuramente sappiamo è andato a guardare qualcosa in Spagna, sicuramente è andato a guardare qualche partita del campionato francese. E quello che possiamo darvi in più è che il taglio dei giocatori che è andato a cercare, a valutare Goretti, sono soprattutto giocatori giovani, e questo io lo trovo un dato estremamente positivo, perché la Fiorentina deve finalmente andare a scoprire talenti veri, talenti con la T maiuscola,
0: sui quali arrivare prima di altri.
2: E che ne pensi te di questo?
0: Che è, non può che essere la nostra strada, arrivare prima di altri su obiettivi che inizialmente possono essere anche alla tua portata e che poi magari col passare del tempo diventano invece addirittura impossibili da trattenere. E io questo mi aspetto da Paratici.
2: Sì,
0: dopo
2: sì,
0: anni di operazione De Gea, che per carità ha funzionato, proprio il rilancio di Kevin Prince, esatto, Boateng e così via, noi su quello ci abbiamo provato, ha funzionato, insomma, così. Penso sì, anche a Ribéry, ha funzionato sì e no, ecco.
2: Sì. E sfruttando questo filone siamo a chiedervi da chi ripartireste. Ora non vi diamo 100 nomi, perché ovviamente poi un bilancio lo faremo dal lunedì, quando tireremo a quel punto le somme definitive di questa stagione, e magari faremo ogni puntata, dedicheremo un'attenzione a un reparto, dando dei voti, dando delle valutazioni e dei giudizi, per cui magari vi chiediamo tre giocatori dai quali sicuramente foste voi Paratici ripartireste nell'anno che deve essere l'anno della rivincita. Allora, intanto comincio io a dire i miei tre nomi,
0: sì,
2: va bene? Allora, sicuramente Fagioli, perché intorno a Fagioli io posso costruire un progetto anche tattico, perché lui comunque secondo me deve essere il geometra del centrocampo con la qualità sua, abbinandogli accanto però un giocatore di grande esperienza e di grande fisicità. Però su Fagioli, intorno a Fagioli faccio un'idea,
0: dai,
2: di Luca, calcio.
0: Si fa presto, De Gea, poi, Fagioli.
2: Poi De Gea mi lascio un punto interrogativo, se mi permette, perché voglio, lì dipenderà anche dal progetto complessivo della Fiorentina. Sinceramente, io se non arriva l'offerta stratop tengo Ken, perché io devo trovare, allora, partendo, facendo un discorso in assoluto, vi ricordo che Ken è un 2000, e quindi 2000 è ancora nel pieno della maturità. Certo, un giocatore con mille problemi, ma lo terrei. E il terzo, io ti faccio una provocazione, io terrei un giocatore come Comotto, come Comuzzo, perché non può essere quello,
0: un giovane,
2: non può essere quello, e allora la mia quota giovani me la gioco su Comuzzo. Ma noi abbiamo uno che con i giovani ha fatto un grandissimo lavoro, no?
0: Ce l'abbiamo un grande che ritroviamo con piacere, Luciano Chiarugi. Ciao Luciano, come
16: buongiorno,
0: stai?
16: Buongiorno a tutti e ascoltatori. Allora, ascoltatori, che telespettatori, vabbè, sì, comunque
2: è uguale.
0: Tutte e due,
2: noi si va in televisione e in radio, sicché sì, tu sbagli.
16: Esatto, no, voglio dire, no, anch'io la penso come te, Luca, sotto un certo aspetto dobbiamo cercare, no, è chiaro che è un discorso molto ampio che stanno facendo un po' tutti, no? Devi trovare certi calciatori che poi possono servire in maniera del futuro a quelle che possono essere poi le ambizioni che abbiamo anche come Club Italia, no? Sotto un certo aspetto. Certo. Però voglio dire, ora pensiamo alla Fiorentina, che credo che questa sia la cosa più certo. fondamentale. Noi abbiamo fatto veramente una grande partita d'orgoglio, una grande partita andando a vincere in quel campo che è sempre proibitivo, ma soprattutto per loro, che era una partita troppo importante per la Champions. Però la Fiorentina ha dimostrato veramente, finalmente, che il valore di certi giocatori noi li abbiamo,
2: certo.
16: e che solamente la tranquillità e spesso la non tranquillità ti portano a far emergere o perlomeno ti possono distruggere. Questo è un po' il ragionamento logico del calcio e poi di tutti gli sport, no? Sotto un certo aspetto. Quando non hai una convinzione, una credibilità, è chiaro che bisognerebbe proprio ampliarlo alla grande il discorso. Ora si parla addirittura anche della conferma di Vanoli e tutto quanto. Andiamo su Vanoli, Luca, avevamo 4 punti sotto profilo della classifica. No, io non voglio entrare in altri argomenti, però in questo momento dobbiamo pensare alla Fiorentina.
2: Ecco, io
16: come te, Luca.
2: Allora, io ritorno un attimo a Comuzzo, perché lo ripeto, sì. Luciano Chiarucci è stato un certo. formidabile campione. Con la primavera della Fiorentina ha vinto, per cui
16: sì.
2: che può succedere a un gioco? Perché Comuzzo non è che ha fatto, una prima stagione da 7, la seconda da 5,
0: ha fatto 8-3.
2: Sì. Cioè, la stagione di quest'anno è imbarazzante. Io ho visto, non so se hai visto la partita, Vanoli che gli è saltato addosso, l'avrebbe mangiato vivo. Cioè, il Vanoli che in quel momento lì ho visto il babbo, no? Babbo ed esatto. Ma come fai a fare queste cose? Cioè, non lo capisci.
16: Esatto.
2: Ecco, te che hai lavorato anche col giovane grande talento, che può succedere? Come mai si può perdere improvvisamente un ragazzo così?
16: No, ma questa, diciamo, fra virgolette, menzionata un'aggressività, è proprio da un fratello maggiore,
2: sì,
16: no?
2: Sì.
16: Che gli dice a Comuzzo: ma come, dopo tutte le sirene che ti volevano a Napoli, negli Emirati e tutto quanto, tu fai questi piccoli errori? Cioè, gli vuol far capire che per mantenersi a certi livelli bisogna mai, soprattutto quando un ragazzo giovane come lui, fra le altre cose, certo. che può sbagliare e può fare delle cose molto belle, come abbiamo visto, è chiaro, in questo momento deve essere una svolta anche sua, professionale e mentale. Cioè, io voglio dire, il ragazzo che conosciamo, Comuzzo, un marcatore spietato quando stava su Vlahovic e su altri giocatori importanti, che non gli facevano vedere la palla sotto il profilo proprio della marcatura. È chiaro che a Comuzzo si può chiedere tantissime cose. Comuzzo ha giocato un po' esterno, un po' centrale, un po', cioè, voglio dire, però questo è un ragazzo va recuperato, o perlomeno ci va creduto, perché insomma quello che ha fatto vedere, avendo 2 o 3 anni ancora di un'esperienza non acquisita, bisogna recuperarlo, perché credo che questo possa essere un perno della nostra difesa. Poi è chiaro, le motivazioni possono essere molteplici, però tutto va visto con un'ottica.
2: A te è capitato di lavorare con un grande talento giovane che si era un po' perso nel tuo percorso e che te sei riuscito a recuperare?
16: Perché,
2: poi,
16: cioè, ora io non voglio stare a dire, perché non voglio dire praticamente, io ho lavorato nel settore giovanile per 17 anni,
2: appunto.
16: Luca, no, voglio dire, quando io sono partito con da giovanissimi, che avevo Flacchi, poi ho avuto tantissimi altri giocatori, da Palumbo a Innocenti, a Moscardi, a Tosto, e poi. Che ti posso dire, tantissimi altri che hanno fatto, Zanetti, Cristiano Amoroso. Cioè, è sempre difficile però entrare, ma è lì la grande capacità di un allenatore, che oggi fare l'allenatore è estremamente difficile, perché bisogna essere
2: psicologo,
16: soprattutto entrare nella testa di uno spogliatoio quando ci sono 20 o 18 teste o 21 che ragionano un po' in maniera diversa, no? collegare tutte queste cose non è una cosa semplice e facile. È più facile a un settore giovanile come lavoravo io cercare di fargli capire quella che era l'importanza di arrivare e calcare certi palcoscenici, però qui quando siamo a livelli di una Fiorentina bisogna cercare di salvare questa immagine bellissima che abbiamo come società. E in questo momento io credo che il lavoro che abbiamo acquisito o che tutti quanti nella società abbiano capito è di non fare gli stessi errori che abbiamo fatto quest'anno. Certo. Se ci sono stati degli errori imputabili a Pioli, imputabili a quello, imputabili a qualchedun altro, però non bisogna più ricadere in questi errori, soprattutto oggi che i costi di una società sono esorbitanti, Luca, lo sai perfettamente, ma soprattutto anche per voi che commentate sempre settimana dopo settimana le vicende della Fiorentina. Ora respiriamo, abbiamo fatto una bella vittoria a Torino e cerchiamo di stare un pochino, perlomeno il nostro direttore che avrà tante braccia lunghe da poter ricompattare la Fiorentina, di fare un lavoro che gli auguriamo tutto che sia benevolo per quanto concerne poi i colori della maglia viola che abbiamo qui a Firenze.
0: Luciano, quanto può aiutarlo però una società, l'allenatore, nella gestione della squadra?
16: È chiaro che c'è una collisione totale di uno staff e di una sicurezza che però mi sembra, cioè, ora ti voglio dire una cosa. Mi sembra che la società non abbia fatto una piega anche quando le cose non andavano troppo bene e mi sembra che adesso questa volontà di reinvestire, ma soprattutto è la tranquillità che momentaneamente la società ti sta dando, no? Ma la sta dando a tutto lo staff, a meno che sotto non ci siano altre cose che possiamo immaginare e pensare, no? Certo. Quale sarà il prossimo futuro della Fiorentina? Ci sarà ancora la famiglia Commisso? Ci sarà ancora dei ritorni che faranno comodo alla Fiorentina? Oppure un altro interrogativo? Chi confermeremo di questi giocatori di quest'anno? Io credo che chi lavora momentaneamente, essendo anche all'ultima giornata, poi capendo che fra 60 giorni o 65, 70, quelli che possono essere, visto che quest'anno abbiamo subito come entrata la Coppa Italia,
2: intorno a Ferragosto siamo già in campo.
16: Esatto, allora bisogna cercare di lavorare sempre in anticipo e di lavorare forte e coesi, perché io credo che ci sia tante cose da fare e queste cose speriamo di poterle centrare tutte. Io gli auguro al nostro direttore Paratici, che ha la stessa età fra le altre cose di Vanoli, che possano eventualmente, se ci sarà Vanoli o un altro allenatore, di poter partire subito con delle idee chiare, però è da capire le difficoltà che ci sono di tenere dei giocatori con altri giocatori per poterli fare in campo questo assemblaggio. Quello che conta maggiormente per ottenere poi dei risultati.
2: Senti Luciano, prima di ringraziarti ti chiedo pareri sui tre attaccanti. Allora su Ken la mia riflessione, quella che ti pongo, è questa: ti portano i 62 milioni della clausola, io anche se con rammarico glielo do, perché sono 62 milioni, ricostruisco la squadra. Mi nascono e mi nascerebbero dei dubbi se me ne offrissero la metà, come è quello un po' l'aria che possa tirare. In questo momento si parla di una possibilità di più o meno di offerte intorno ai 35
0: va
2: e
0: bene.
2: Passa milioni. In quel caso che si fa? Piccoli è costato una tombola, non riprenderai mai i soldi che hai speso. Che si fa? Si aspetta ancora un anno per vedere se magari il secondo anno si sblocca, oppure si manda a giocare sperando che dimostri il suo valore? Tre, il grande mistero, la grande rabbia, la grande delusione, la grande incazzatura che genera Gudmundsson, perché hai sempre la sensazione di un giocatore che potrebbe fare 10
0: fa un favore,
2: ecco, questi tre scenari come li valuti?
16: Luca, tre domande estremamente delicate e difficili, cioè bisognerebbe essere veramente un grande direttore sportivo. Io momentaneamente sono un piccolo e modesto opinionista,
2: sei un gigantesco uomo di calcio,
16: no? Scherzo. mi associo a voi, cioè questi tre grossi interrogativi, no? È chiaro che che Ken momentaneamente, se non ha dimostrato fino adesso con qualche problema, che credo che sia valutato un pochettino in maniera leggera e invece va leggermente un po' approfondito, perché il valore di Ken lo sappiamo, l'anno scorso ha fatto la differenza, cioè la squadra gli ha fatto fare la differenza, ma il suo entusiasmo gli ha fatto fare tutto ciò, no? Sotto un certo aspetto. E quello, quest'anno alti e bassi, nazionale bene, alti e bassi, poi non l'abbiamo più visto. Cioè, se doveva essere quel giocatore che doveva essere la nostra punta di diamante, non lo è stato obiettivamente. Se si considera che Mandragora più o meno ha fatto gli stessi gol, uno o due meno di Ken, e questo fa un pochettino pensare, no?
2: Esatto.
16: Cioè, e questa è un po' la sintesi. Cioè, io voglio fare delle sintesi, perché voi siete estremamente bravi nella dialettica e di documentare le cose, però noi da esterni, diciamo da ex esterno, cioè piccoli, il giocatore più pagato della Fiorentina, viene da 10 gol del Cagliari, abbiamo fatto forse il futuro, ma è un futuro di un investimento che si poteva fare su un ragazzo di 20 anni, 21 anni, 20, 19, una cifra così alta e via dicendo. Insomma, il ragazzo c'ha 26 anni.
2: Esatto.
16: E voglio dire, non è che abbia estremamente brillato quando viene chiamato praticamente a sostituire Ken. E questo è un po' è un altro punto interrogativo. Ma questi sono milioni. Sono milioni che la società deve sapere eventualmente recuperare. Come li recuperi? Non lo so, è chiaro che ormai c'è l'ultima partita e non te lo so dire. Chiudo la parentesi, ma quanto riguarda Gudmundsson, ora questo Gudmundsson sicuramente è un giocatore tecnicamente forse uno dei più bravi di quelli che possiamo avere in squadra. Soprattutto voglio aprire e chiudere una parentesi, voglio fare un grande bocca al lupo a Parisi, perché
2: è entrato
16: in maniera stupenda,
2: certo.
16: E vorrei portare solamente tutto il mio affetto sotto il mio modesto parere. Però voglio dire, Gudmundsson è sempre stato un punto interrogativo, l'anno scorso per un motivo, quest'anno per un altro. Io credo che quando è venuto Vanoli, che si è messo a disposizione di Gudmundsson, poi c'è stata una piccola diatriba fra loro, quando ci è detto va bene, però tutti e due ci dobbiamo capire, io ti dico delle cose e tu devi recepirle, è reciproca per entrambi. Però mi sembra che nei ruoli che gli ha cambiato, nei ruoli che gli ha dato e nel falso 9 non abbia mai inciso quel di più che potrebbe dire. Noi contavamo su tre campioni giustamente che venivano considerati, e quest'anno momentaneamente la loro valorizzazione, la loro considerazione probabilmente è venuta un pochettino meno. Allora ecco perché deve essere bravo in questo momento la società, tutta la società, e soprattutto il massimo esponente di chi costruirà la squadra con l'allenatore, di poter sapere eventualmente gli uomini giusti, certo, collocare probabilmente nei ruoli giusti per poter far funzionare un meccanismo che quest'anno ha funzionato poco.
2: Grazie Luciano.
0: Ciao,
2: bravissimo.
0: Luciano, grazie.
2: È un piacere, sempre un grandissimo piacere parlare di calcio con una leggenda come Luciano Chiarugi. Chiediamo scusa.
0: Tanti scambi. No, il mio pensiero dopo avervi sentito.
2: È così.
0: Tanti scambi, break per noi, rientriamo, telefonate, note audio e poi anche un punto sugli infortunati.

0: Pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
1: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
2: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord locale instabilità tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con possibili temporali specie nel pomeriggio, meglio altrove, temperature stabili con massime tra 19 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco al mattino e temporali più organizzati nel pomeriggio sulle zone interne, temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco su Sardegna e Basso Tirreno, nel pomeriggio tra dorsale e adriatico, temperature stazionarie con massime tra 18 e 23 gradi.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Se l'attualità incontra il passato, su Radio Firenze Viola è tempo di Viola Amore Mio. Tutti i giorni, dalle 12 alle 14, storie e personaggi dal mondo della Fiorentina.
6: In compagnia di Lorenzo Marucci,
7: Luciana Magistrato
8: e Tommaso Borghini.
5: Viola Amore Mio, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
5: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Ti stiamo aspettando!
10: Grande Tommaso.
11: Pietro.
10: Allora?
11: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
10: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
11: Ma davvero?
10: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
5: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Radio Firenze Viola.
13: Buon pomeriggio ragazzi, io il nome dell'allenatore non lo so e non ce l'ho, non aspetta a me saperlo, se no non stavo qui. Però so solo che mi fido di Paratici e va lasciato lavorare in santa pace e non si deve far condizionare dalla piazza, perché le ultime volte che la piazza ha condizionato un po' le scelte della società, insomma, non è andata benissimo come sappiamo già in passato. E quindi qualsiasi sarà la sua scelta, mi fido e andrà sostenuto.
14: Buon pomeriggio Luca Tommaso. Ora tutti vogliono l'allenatore straniero, no? Lirola, come si chiama? Sono andato a vedere, quest'anno ha preso 52 gol. Siamo preparati noi? Poi a Roma, per esempio, ora sono tutti pazzi per Gasperini, loro hanno avuto lo straniero, ora godono, eppure hanno vinto l'ultima partita con 2 colpi di testa. Eh? Qual è? Che vuol dire il bel gioco o vincere?
15: Io Fagioli, se ce lo pagano bene, tipo 40 milioni, un pensierino ce lo farei e costruirei un centrocampo diverso. Mi piacerebbe vedere Amatucci in mano a un allenatore che ha delle idee, con 2 centrocampisti forti accanto, anche perché Verratti, se non avesse avuto Zeman e ci avesse avuto Palladino, secondo me sarebbe ancora a giocare in Serie B. Ciao ciao.
7: scusami Luca, ma si riparte dai giovani, ma cosa dice? Ma l'anno scorso Ndur era un giovane, Comuzzo era un giovane, Kayode era un giovane che è stato venduto subito, era giovane anche Dusan. Anche Dusan 2000 era giovane, ma è stato venduto a gennaio. Qui il problema non è prendere i giovani, è mantenerli i giovani. Federico.
8: Probabilmente su Vanoli hanno già deciso. Io voglio sperare che lo abbiano già comunicato a lui, perché e non casomai alla stampa, perché non gli avessero detto niente, veramente sarebbero scorrettissimi.
16: E per quel che abbiamo capito, che vale ovviamente il giusto, però
17: ancora zero, ancora zero. Il Federico Giovani è un progetto ovviamente consegnato in mano a Paratici, lo consegni in mano a uno bravo, ecco, molto bravo. Non credo che potrebbe essere un po' la strada fatta dal Como. Giovani di valore, giovani di talento, giovani intorno ai quali costruire un percorso. Diciamo che la gestione Pradè non ha mai considerato il giovane un qualcosa. Lui preferiva il giocatore più esperto, più solido, più
16: sì, ma più, poi quello che diceva l'ascoltatore, secondo me si ritorna al punto di partenza. Esatto. Poi ci vuole la società, la visione, l'indirizzo, no?
17: Esatto,
16: voglio andare percorso, là, certi giovani mi servono, non si toccano.
17: Il Como vi ha insegnato, ci ha insegnato
16: due
17: che
16: anni,
17: cosa si può fare.
16: Two years. Allora, c'è stadio, c'è crescita, un bacino d'utenza, non c'entra nulla, soldi e competenze.
17: C'hanno due zatte. Quanto a Fagioli, io temo che in questo momento, anche perché non è che ha fatto un grandissimo finale di stagione, tra l'altro non sarà nemmeno convocato in questa nazionale sperimentale, diciamo, che ripartirà, credo che difficilmente trovi qualcuno che ti dà 40 milioni. Abbiamo anche un
16: Paolo
17: in linea. Ciao Paolo.
16: Si chiama da Agliana. Ciao Paolo.
18: Grande Luca.
16: Dici tu.
18: Sono presente, ascolta bene.
17: Sì.
18: Se... Paratici, sì Luca?
17: Sì, ci sono, ci sono.
18: Sono presente, se Paratici porta Iraola a Firenze, ci risolvi tutti i problemi, capisci?
17: Magari. Speriamo.
18: Beh, io me l'auguro,
16: Ma perché l'hai visto?
18: Fai presente.
16: L'hai visto giocare la sua
18: è
16: squadra.
18: È un grande allenatore, credo, capito?
17: Tommaso, è un grande progetto, guarda, è uno di grande crescita, credici?
16: C'era
18: anche quell'altro secondo straniero,
17: anche lui non è male, quello che ci ha battuto il Crystal Palace, Glasgow.
18: Sì.
17: Ti piacerebbero anche a te, insomma, gli stranieri, uno straniero bravo?
18: Ma ascolta bene, se a Firenze si può creare uno squadrone tipo Milan, però i meglio giocatori, caro Luca, teniamoli stretti, se no non si vince niente, Luca, capisci?
17: E dimmi due nomi che terresti stretti.
18: Ma senti, il portiere è il primo che ne è fermo, là.
17: De Gea intoccabile.
18: Sì. Il secondo, tu sai, quell'altro difensore buono, tu sai bene, no? Lo straniero
17: Pongracic.
18: Ranieri ugualmente.
16: Altri?
18: Poi c'è Fagioli.
16: No, ne non fermeresti un po'.
18: Poi quell'altro del Genova che ha acquistato, perché quello lì non ha mai avuto un ruolo suo, capisci?
16: Sì, Paolo, è che poi la pazienza alla fine esaurisce.
18: Se quello se lo metti nel suo ruolo, lui si va in avanti, fa fuori il giocatore e te lo mette al settimo e vuole, capisci?
16: Grazie Paolo.
17: Parla di Gudmundsson. Grazie, cioè, grazie Paolo.
16: Paolo, mi limito a ricordare trequartista centrale con Palladino.
17: Sì.
16: Con Vanoli esterno sinistro d'attacco,
17: come aveva fatto nel periodo d'oro
16: nazionale, e poi anche falso 9, che ne ha girati 3 di ruolo.
17: Sì. Risultato?
16: Sempre uguale.
17: Non
16: so se lo vogliamo immaginare mezzala a questo punto, manca mezzala, manca centrale o terzino.
17: Ha fatto anche centravanti, falso 9.
16: Io poi non vorrei sembrare incattivito, però io.
17: No, io
16: ormai
17: penso
16: mi conoscete, io ripensavo. Sono departito anche 40 per Fagioli, grazie Nico, grazie davvero.
17: No,
16: però
17: anch'io,
16: io cedo, cioè
17: anch'io
16: cambio tutto.
17: Ma 40 milioni lo vendo anch'io.
16: Cioè, ma rivediamoli, no, io mi sono fatto un'idea, ecco, allora, di questa
17: ora
16: squadra.
17: Ci danno qualche consiglio di mercato. Arriva Stefano 69. Ciao Stefano, grazie di essere con noi.
19: Finalmente da tanto ci sentiva. Ciao Luca, ciao.
17: Fa molto piacere.
16: Ciao Stefano, allora, guarda, te che sei un amante del mercato,
19: mi fa piacere che giustamente nella vostra trasmissione si faccia il totale allenatore, però io mi auguro che questa presidenza, dopo 7 anni comparatici, come ha detto Sommai, ha accennato che finalmente possa fare un punto e dire da ora in avanti la Fiorentina giocherà con questa idea di gioco per, esatto, 5, 6, 7 anni, a prescindere dall'allenatore che verranno nei prossimi anni.
17: Tra l'altro, scusami se ti interrompo Stefano, una delle potenzialità straordinarie che questa proprietà ha messo a disposizione è il Viola Park. Allora, il Viola Park funziona se dai una continuità calcistica, quello che, tanto per essere chiari, fa il Barcellona, che fanno i grandi
16: sai quanti anni è,
17: posso dire che Fabregas, e poi ritorna Stefano, Fabregas, poiché ora è chiaro che il passaggio successivo, lo step successivo del Como è quello che va agli italiani, no? Allora, perché per regolamento li deve avere, per cui sta cercando italiani, ma soprattutto sta comprando 14-15 anni fortissimi, perché Fabregas vuole che crescano a livello di settore giovanile con la sua idea di calcio. Quindi quello che dice Stefano dovrebbe essere legge.
19: Io sono un vittimo qualunque per parlare di calcio. Il problema è che gente pagata milioni di euro non riesce ad arrivare a queste conclusioni. E questa è la gravità, ragazzi, del calcio di oggi.
17: Io su questo comparatici sono ottimista. Io ti devo dire, perché lui ce l'ha questa idea di calcio.
19: Allora, quindi il fatto, per esempio, il prossimo anno, qual è il dilemma? Allora, si dice tutti, ci piacerebbero i giovani, ma se prendi un giovane di 19-20 anni, non lo puoi prendere per fare il titolare il prossimo anno. Te devi andare a prendere un giocatore sui 24-25 anni, che in un campionato estero già ti fa è già maturo per poter fare il titolare. Poi con il tempo, facendo una cosa del genere, ti puoi permettere dietro al titolare di andare a scegliere dei giovani di 19-20 anni da mettere nella squadra, far inserire per un anno e mezzo.
17: Esatto.
19: Endur è un esempio. Quando sento dire i tifosi che si incazzano con Endur, ma Endur è venuto e aveva 20 anni. Cosa pretendete da un ragazzo di 20 anni? Dategli tempo di maturare un anno e mezzo, e se dopo 2 anni non funziona, posso capire. Quando io sento dire che gente vorrebbe tenere ancora Gudmundsson, per me non hanno capito nulla di Gudmundsson. Se dopo 3 allenatori, perché ha cambiato, non ha ancora trovato a 28 anni la posizione in campo, e non è colpa di nostra, è colpa sua, vuol dire che non è capace di giocare a calcio.
17: Quel tipo di giocatore mi insegni la posizione la trovo da solo.
16: Io non lo so, se è un problema di non saper giocare a calcio. Son convinto che forse l'ambiente,
19: in campo,
16: non era il suo vestito la Fiorentina.
17: Non dico che se va altrove fa male.
16: Però aspettarlo anche basta.
19: Quello. Tommaso, finisco dicendo che il Como si dice che ha speso quanti milioni?
16: Ma non più tanti di noi. Una decina?
19: Se uno fa un calcolo, in 7 anni sono i 25 milioni che metteva per la pubblicità.
16: Sono
19: 175 milioni tutti gli anni, in 7 anni. Poi ci ha messo le plusvalenze di 60 milioni sono entrati dentro la Fiorentina di Chiesa, i 75 milioni di
17: Vlahovic,
19: e si arriva a oltre 320-315 milioni. Ma dove sono andata a finire?
17: E ti aggiungo un'altra cosa.
19: Ci siamo in debito, ci sono 85 milioni di debito.
17: E ti aggiungo un'altra cosa, che se oggi vendi tutti i giocatori del Como non sai dove mettere i soldi. Perché
19: hanno un valore economico che fa paura. Quando si discuteva da anni,
17: il Como c'ha l'11° monte stipendi d'Italia. L'11°.
16: No, ma guarda,
19: un'altra cosa.
16: Vai Stefano.
19: L'ultimo.
16: Poi andiamo, sì.
19: Il Como, nonostante sia un allenatore giochista, comunque mantiene la palla, gioca in una certa maniera, la spagnola, ha quest'anno la migliore difesa con 28 gol.
16: Fra l'altro.
19: Quindi non è vero che bisogna giocare con gli Allegri, si può giocare anche con allenatori che fanno
16: giochisti e spagnoli.
19: Dipende sempre dalla squadra che li mettono a disposizione. Ragazzi,
16: grazie Stefano.
17: Grazie Stefano. Comunque, ciao. Tra le tante riflessioni veramente interessanti, la prima per me è proprio: dovrebbe essere una stella cometa, e mi auguro che Paratici su questo non abbia dubbi. Le squadre del settore giovanile devono avere la stessa identità della prima squadra, e quindi la Fiorentina deve imboccare un percorso tecnico la prima squadra che da sviluppare nel tempo. Perché per un ragazzo poi deve essere normale ritrovare il suo ruolo quando va in prima squadra, o come mi auguro poi la Fiorentina riesca a trovare anche una squadra di collaborazione magari di Serie C, dove fai giocare con lo stessa idea di calcio, per cui poi non è che c'hai una volta fai 3-5-2, una volta 4-3-3, una volta 4-2-3-1, cioè lo stesso percorso calcistico. Questo è una cosa importante.

0: un trentello più di noi, sì, ecco. Ma non 300.
1: No, ma oggi il Como vale...
0: Dove si è speso 93 per ritrovarsi a doversi salvare a due giornate dalla fine.
1: Con un patrimonio di rosa di calciatori svalutata del 30%. Quindi
0: vorrei invece darti un paio di aggiornamenti di mercato, in particolare vabbè, quello che da Sarri verso Napoli ci interessa il giusto, ma ce n'è uno che arriva attraverso X, una sorta di tweet di Gianluca Di Marzio, che mi incuriosisce molto perché... Ci sarebbe il Bournemouth alla finestra per Fortini. Fortini piace molto al Bournemouth. Bournemouth è la squadra allenata da Iraola. È chiaro che uno fa uno più uno, dice gli do Fortini, prendo Iraola.
1: Certo.
0: Però dipende se Iraola ti viene a Firenze. Diciamo che però, per chi non crede alle coincidenze,
1: poi mi devi spiegare due cose.
0: Questa cosa che il Bournemouth pensa a Fortini, la prendiamo.
1: Poi mi devi spiegare due cose. Perché in Premier una squadra che può fare la Champions pensa a Fortini e noi dobbiamo farci giocare? E perché noi non possiamo mai pigliare Sarri?
0: Ah,
1: queste due cose me le devi spiegare, perché non hanno significato.
0: So, senti, su Sarri mi sono fatto l'idea che forse questa era la volta buona per non avere freni, è che però Paratici può darsi che sia Paratici che ha
1: qualcuno
0: dubbio,
1: però me lo
0: Sarri
1: dovrà spiegare, perché oggi, ancora oggi, la soluzione più semplice per la Fiorentina era prendere Sarri e non ci parliamo nemmeno, non trattiamo nemmeno, non proviamo nemmeno a sentire che idea c'ha, non lo so. E poi mi devi spiegare che se una squadra che, ripeto, può fare la Champions l'anno prossimo è interessata a un nostro giovane, questo vi gioca mai da noi.
0: Eh sì, questo è in dubbio.
1: Ma ragazzi,
0: guardate la storia ai Caiode.
1: Abbiamo andato via Caiode, che oggi vale una tombola. Boh, non lo so, forse ragazzi, ma io lo ribadisco, per fortuna mi auguro che con Paratici tutte queste cose che hanno, boh, secondo me sono senza senso, trovino una soluzione diversa. Ha molto senso invece l'intervento del nostro Giacomo, sempre rotto, ma insomma,
0: no, report quotidiano.
1: Lo sai, buonasera, report quotidiano, la Fiorentina dovrebbe partire con Giacomo Galassi
0: e il suo polpaccio.
1: Stavolta è arrivato a 7 minuti, ha battuto il record.
0: Tra l'altro pare che persino Dybala ha tempi di recupero
1: migliori,
0: più corti, di Galassi,
1: che di solito si rompe dopo 3 minuti. Stavolta è arrivato a 7.
0: È il Bua di Firenze,
1: così
2: assolutamente. Che vi devo dire?
1: No, niente, silenzio, un dignitoso silenzio imbarazzante. Andiamo avanti.
2: Che devo fare? Parliamo invece della Fiorentina. Anche
0: al
2: se
0: volo, guarda, Jack.
2: È abbastanza chiaro, perché oggi la squadra non si è allenata, torna a farlo domani, sì, e quindi avremo più certezze nella giornata di domani. Però insomma, mi sembra abbastanza chiaro che anche sul fronte Moise Kean, no, che è la situazione che un po' magari ci incuriosisce un po' di più, non è che arrivino forti segnali. Quindi io credo che la stagione di Kean si possa definire finita. Attendiamo la giornata di domani, se magari così fa un recupero miracoloso.
1: No, dai, ma non avrebbe senso. Ma non avrebbe senso, dai, sinceramente.
2: Non credo.
1: Perché
2: neanche
1: dovresti mettere in campo una partita che non conta nulla, non gioca da due mesi, da quant'è che non gioca? E per poi magari pigliare un'altra botta, ma che senso ha? Dai.
0: Secondo me, io poi ve lo dico, oggi Kean in campo piglia fischi.
1: Rischia, bravo,
0: perché lui poi continua.
1: Bravo,
0: magari
1: Tommaso.
0: Sono io e la vivo però stamattina anch'io un po' scrollavo e ho visto, ha messo un paio di foto di lui in palestra in queste pose, sempre con questi outfit,
2: anche con Leao tra le varie,
0: con Leao dietro. Ho visto un po' i commenti, fra l'altro non so che aspettative ha lui quando mette questi post, no, keep on burning, questi concetti, e lui è sempre in battaglia con tutte e tutti. Il commento più ricorrente era: sì, ma la Fiorentina, ma te, cioè la che sei della Fiorentina, te ne ricordi ancora? Ma vedo che continua a mettere, poi è stato da Shiva, ha scambiato le maglie con il best trapper della storia, insomma, proprio il viola è un...
2: sì, no?
0: Io ho tutti gli album di Shiva,
2: sì,
0: soprattutto i testi.
1: Io quelli di figurine, io ho l'album di figurine
0: di grande, sono testi di grande profondità.
2: Cioè,
1: vabbè,
2: a corredo di quello che dicevi te sulla, anche i commenti, no, che gli dicono ma ti ricordi e te della Fiorentina, c'è da dire per chi è appassionato di storie social che lui sul suo profilo in questo momento non ha una foto, non ha neanche, ha cancellato tutti i post.

0: vecchi, e cioè da dire non ne ha neanche delle partite giocate in nazionale, eh. Cioè Ken in questo momento, se uno entra sul suo profilo sembra un trapper, ecco, un trapper con oltre 2 milioni di follower, ma
1: contento lui, contenti tutti. Io credevo fosse un calciatore professionista, pensa.
2: È un giocatore importante della Fiorentina. Va bene.
1: Cioè, c'è anche chi ha creduto fosse l'attaccante che portava l'Italia ai mondiali e poi invece si è dovuto richiedere persino in corsa, togliendo una foto sul profilo social. Ma andiamo oltre. Quindi Ken, stagione finita e poi poco altro, stanno tutti bene, vero?
0: Parigi non ci sarà, questo
2: ovviamente.
0: Con certezza, perché insomma se riparlerà da novembre credo prossimo, e Piccoli ristabilito, Fortini, no, che poi è uscita anche la notizia dell'interesse del Bournemouth. Io non credo che sarà della partita neanche l'ultima.
2: No, ma scherzi, è troppo giovane. Troppo giovane.
0: Sì. No, vediamo, sono curioso di vedere dal punto di vista delle scelte se Vanoli farà anche fare un po' di passerelle, passatemi il termine, tra virgolette, a qualche giocatore che ha giocato meno, non so, Fazzini penso è scomparso completamente dai radar, oltre a non aver quasi mai giocato nel suo ruolo. Vabbè, Fabian non so neanche quanto augurarmi di vederlo in campo, però ecco, ci sono tutta una serie di giocatori che hanno giocato, che sono di fatto quasi scomparsi. Vediamo se, visto che la partita non avrà niente da dire dal punto di vista del risultato, se Vanoli vorrà dare spazio a qualcuno, oppure come disse diverse qualche settimana fa dopo Lecce, per rispetto dei tifosi.
2: No, ma lui ormai vuole chiudere anche per avere un punteggio, poter dire io con i miei punti, a parte ha fatto, vabbè, lasciamo perdere. Non andiamo oltre, grazie Giacomo.
1: Ciao Giacomo, a dopo.
2: È tutto sbagliato, e va bene.
1: È anche tutto da rifare, come diceva il grande Gino.
2: Tanto, a proposito di ciclismo.
1: Cercheremo insomma di seguire passo
2: grazie
1: passo.
2: Grazie a tutti quelli che sono stati con noi, che ci hanno telefonato, che hanno scritto, che hanno mandato messaggi. Grazie. Noi torniamo domani. Intanto Lady Radio continua con la sua programmazione, che prevede attualità, politica, musica ovviamente, e poi dalle 18 ancora Fiorentina. Qui salgono in cattedra i nostri gioiellini, no?
1: Tempi supplementari, esatto. I Santi di Nardo e poi proprio Giacomo Galassi martedì alla
2: Sala. Non so come arriva, si trascina il piede, non so.
1: Più che altro bisogna vedere come gestirà il suo ospite, martedì c'è arriva. Costantino Nicoletti, e quindi oggi è il Guardiola Day, perché si ripartirà da lì, da Pep
2: che arriva. No,
1: promettiamo fra l'altro maratona diretta nel caso in cui dovesse venire Guardiola alla Fiorentina.
2: Facciamo
1: 24 notte. Ore Vabbè. In diretta. Sì, sto scherzando. Ci sentiamo domani.
2: Ciao.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: I tre sub-esperti finlandesi hanno portato in superficie due dei quattro corpi dei sub-italiani morti alle Maldive. Si tratterebbe del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Probabilmente gli altri due verranno recuperati domani. I corpi erano stati individuati nel corso della giornata di ieri in un conicolo nei pressi della terza camera della cosiddetta Grotta degli Squali, a oltre 60 metri di profondità. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo.
4: Sono in corso le ricerche della testa di Pamela Genini, la giovane uccisa lo scorso ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncina, la cui tomba è stata profanata alla fine di marzo. In quella circostanza il cadavere è stato vilipeso, venendo decapitato. Le attività investigative in queste prime ore si concentreranno su alcune aree rurali individuate dagli inquirenti della Procura di Bergamo. Secondo le stime della Procura, le operazioni dureranno diversi giorni. Al momento l'unico indagato è l'ex fidanzato Francesco Dolci.
5: L'Africa torna a fare i conti con uno degli incubi sanitari più devastanti degli ultimi decenni. L'epidemia di Ebola, esplosa nella Repubblica Democratica del Congo, ha già provocato almeno 131 morti e centinaia di casi sospetti, spingendo l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare l'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Gli Stati Uniti hanno intanto sospeso il diritto di ingresso nel paese ai cittadini non americani che negli ultimi 21 giorni sono stati nelle aree colpite da Ebola, ossia Uganda, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan.
4: Il Qatar ha dichiarato che i negoziati tra Stati Uniti e Iran mediati dal Pakistan necessitano di più tempo per raggiungere un accordo, il giorno dopo che il presidente Donald Trump aveva affermato di aver rinviato gli attacchi per dare una possibilità al processo. Intanto Standard & Poor's, in un report sull'impatto della guerra all'Iran, scrive: prevediamo un rallentamento dell'economia europea ed un aumento dell'inflazione, con impatti negativi sulla domanda dei consumatori. Una recessione diventa più probabile quanto più a lungo lo stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso.
5: Ultima pagina, prosegue la crescita nel 2025 dei pagamenti digitali in Italia tramite carte di credito, bonifici e addebiti diretti, con un balzo dei bonifici istantanei per i quali la direttiva europea ha imposto alle banche la parità di condizioni con quelli ordinari. Secondo quanto emerge dalla nuova piattaforma statistica della Banca d'Italia, lo scorso anno sono salite le operazioni con strumenti alternativi al contante, mentre il valore è rimasto più stabile dopo la corsa innescata dalla pandemia.
4: Il tennis, buona la prima per Luciano Darderi, l'azzurro reduce dalla semifinale agli internazionali d'Italia, ha battuto all'esordio l'ATP 500 di Amburgo l'argentino Roman Burruciaga per 6-3-7-6. Agli ottavi di finale Darderi affronterà il tedesco Anfman, sconfitto proprio al Foro Italico lo scorso 8 maggio. Si è invece chiuso al debutto il percorso di Flavio Cobolli, il romano ha perso contro il peruviano Ignacio Buse con il punteggio di 6-2-7-5.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
8: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
9: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
8: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
10: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei

0: Passione Viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
2: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
3: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
2: Che giornata.
1: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
2: Luciana Magistrato
3: e Tommaso Borghini.
4: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, Radio Firenze Viola, Radio Firenze Viola.
5: Grazie direttore per la linea. Siamo pronti per cominciare anche oggi con i tempi supplementari. Le 16:03.
4: Radio Firenze Viola.
6: Palla al centro.
4: L'approfondimento sulla viola.
7: I tempi supplementari.

0: siamo, è il nostro momento, quelli dei tempi supplementari su Radio Firenze Viola. Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo in vostra disgraziatamente compagnia fino alle 17.
1: Perché disgraziata?
0: Ciao, mi andava Niccolò. Di dirlo.
1: Ciao a tutti, anche gli amici, non siamo disgraziati, siamo più che aggraziati. Siamo anche sul canale 92, dove ci potete vedere in tutta la vostra grazia, e poi siamo anche nella modalità DAB delle vostre macchine. Altrimenti c'è firenzeviola.it come sito di riferimento da non controllare in macchina. Sai che ora ci sono anche controlli sui parcheggi.
0: Infatti io eviterei, eviterei.
1: Però so che ovviamente ci sono le zone in cui puoi parcheggiare. C'è anche una specie di bollino speciale, perché se tu dici che sei ascoltatore di Radio Firenze Viola puoi parcheggiare ovunque. No, non lo diciamo, perché sennò magari qualcuno ci crede davvero. Dopodiché c'è anche ovviamente la nostra app Radio Firenze Viola, e soprattutto YouTube, canale YouTube di firenzeviola.it. Siamo tantissimi, siamo più di 2200.
0: Beh, a un passo dal milione.
1: Lo vediamo, lo scorgiamo lì all'orizzonte. All'orizzonte ci sono anche i numeri che non sono cambiati, caro Niccolò: 348-751-3933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055-77-111-71
0: che c'è da ridere,
1: per chiamarci in diretta, perché oggi il gancio è molto astruso.
0: Perché di solito invece?
1: Perché dall'altra parte del vetro a coordinarci ci sarà la nostra Marilyn Monroe, ovvero Marco Tonelli.
0: C'è,
1: insomma,
0: una somiglianza. In effetti, ogni tanto mi sbaglio e dico: ma sei Marilyn? No, sono Marco.
1: Perché devi sapere, caro Niccolò, che oggi è il 19 maggio. Il 19 maggio del 1962, durante una grande serata di gala al Madison Square Garden di New York, la famosa Marilyn Monroe regalò una delle sue esibizioni più iconiche cantando Happy Birthday Mr. President a John F. Kennedy, che compiva 45 anni pochi giorni dopo. È famoso, no? L'hai mai visto? È stato anche riadattato al cinema. C'è Marilyn Monroe che con tutta la sua eleganza va dall'allora presidente degli Stati Uniti e gli canta Happy Birthday Mr. President, tanto che il presidente degli Stati Uniti ha detto: a posto così, io smetto con la politica, ho già toccato l'apice di tutto.
0: Certo.
1: E il vestito originale che indossava quella sera Marilyn Monroe è stato poi venduto all'asta per quasi 5 milioni di dollari. Tra l'altro lei è scomparsa qualche
0: mese
1: dopo.
0: Ammazza, all'asta. Era la battuta.
1: Mamma mia.
0: Però te potevi anche coglierla, vabbè.
1: E non l'ho colta, però niente, solo per fare un omaggio alla nostra Marilyn Monroe, che è Marco Tonelli.
0: Assolutamente, un grande omaggio. Con questo. Questo
1: potremmo battere all'asta anche la giacchetta di Marco Tonelli, volendo.
0: Sì, probabilmente ci faremmo un gruzzoletto anche per l'estate, no? In vista di un periodo in cui il calciomercato scoppietterà.
1: Bisogna stringere la cinghia in vista dell'estate.
0: No, vabbè, peraltro in vista dell'estate, insomma, stay tuned, perché torneranno i nostri fantastici Chi si compra? Flash. Esatto, e quindi insomma noi saremo sempre sul pezzo per tenervi informato su tutte le trattative, visto che supponiamo saranno 3 mesi abbastanza caldi sul fronte degli acquisti e delle cessioni, e probabilmente anche in ambito societario, perché poi veniamo alla sfida con la Juve. Ma mi piace anche sottolineare ciò che è successo a margine, come le dichiarazioni del direttore sportivo Fabio Paratici, quanto mai fondamentali in quest'ultimo periodo. Ha confermato di essere focus, come ha detto lui, sul progetto della Fiorentina, cioè concentrato soltanto sulla Fiorentina, e più ha detto che per iniziare qualcosa, per costruire qualcosa, ladies and gentlemen, c'è bisogno anche di un riassetto societario. E quindi, come vi raccontavamo da settimane, per non dire mesi, occhio, perché pure in società, dirigenza, ma insomma tutto il comparto, no, lavorativo, professionale del Viola Park verrà ridiscusso. Lì è pieno di, sappiate, pieno di posti fissi, con tutto il rispetto ovviamente, non è quello il punto, è che comunque tante persone sentono il terreno scricchiolare sotto i piedi. Non è che lo diciamo con come dire, con passione, no, quasi con invidia e soddisfazione,
1: sì,
0: assolutamente no.
1: Sì,
0: ma no, io stavo dicendo che nel racconto oggettivo dei fatti che vi facciamo da tanto tempo, settimane, ci sarà anche una ricostruzione di tutto, anche societaria,
1: sì,
0: della
1: anche
0: dirigenza,
1: la parte
0: non
1: che
0: solo
1: riguarda
0: sportiva.
1: La comunicazione, esatto, l'area medica, vediamo, c'è un punto interrogativo anche per quanto riguarda l'area medica. Sei contento che Parati ci ha fatto quello che avevi chiesto?
0: Secondo me era fondamentale.
1: Ma hai urlato come le teenager ai concerti dei Sonora?
0: Sono stato una sua groupie quel giorno.
1: Bimbe di Paratici. Tra l'altro, sottolineavi la parola che ha usato, che ha fatto molto parlare. Eravamo in diretta con Chiara Bevilacqua, se l'è segnata.
0: Ecco, perché focus. Non ce n'era bisogno. Cioè. Ma non si dice focused?
1: Sì, sto in focus. Oppure, come dice Saif, rapper, famoso anche per l'ultima esibizione a Sanremo, tutto focus, tutto focalizzato. Focalizzato più o meno. Si
0: vabbè.
1: Dire. Quindi magari Paratici si ascolta anche Saif.
0: Sì, poi tra l'altro ci sarà anche la sua conferenza stampa, credo settimana prossima, no? Sì. A questo punto. Quindi una conferenza di fine stagione in cui sarà fatto il punto sul disastro dell'ultima annata, con il quale c'entra ben poco Paratici, ma soprattutto si tireranno le file della prossima stagione, insomma le prospettive future, se ci sarà un budget sì. a disposizione, le idee che ci sono in questo momento nella Fiorentina.
1: Sì. Guarda, a proposito di conferenza stampa, ricordiamo solo che giovedì 21 maggio, quindi fra due giorni alle ore 12, ci sarà una conferenza stampa al Viola Park, al Wind Media Center, appunto della struttura di Bagno a Ripoli, che vedrà protagonista la Fiorentina femminile e il bilancio di fine stagione, anche oltre al tecnico della prima squadra femminile Pablo Pinone Sars, ci sarà anche il direttore sportivo dell'area Women Simone Mazzoncini e anche il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari. Quindi alle 12 vi daremo ovviamente conto giovedì di cosa succederà.
0: Va bene, allora stanno arrivando già diversi messaggi vocali sulla fiducia, evidentemente, perché abbiamo detto ben poco in questa trasmissione. Cominciamo ad ascoltarcene uno, vai.
2: Ciao ragazzi, sono Guido. Ho sentito che Palladino sta per andarsene dall'Atalanta, ma è diventato anche figlio di Percassi per caso? Ciao Guido.
1: No, non l'ha detto Percassi, anche perché da quello che abbiamo capito, anche grazie al lavoro di tutto Mercato Web, diciamo una decisione un po' diversa rispetto a quella che c'è stata un anno fa più o meno.
0: Sì, oddio.
1: Cioè, in quel caso, insomma, cioè, ci fu una rottura e a quanto pare il presidente non aveva ben compreso la situazione, il presidente Rocco Commisso. In questo caso credo sia proprio l'Atalanta a farsi un po' più di domande sul futuro con Palladino, che abbia deciso insomma di dividersi con l'allenatore di Mugnano, che sembra essere anche in orbita Lazio,
0: perché sì, poi va bene.
1: C'è il famoso valzer delle panchine che piace tanto a te.
0: Io ti dico che dopo la gara contro il Bayern Monaco, la seconda, quindi l'esclusione della sì. Champions League, era stato prospettato un contratto a Palladino, mi dicono anche importante, oneroso, insomma, quindi da allenatore di un certo livello. Lui però l'ha rifiutato, quindi lì ancora una volta credo da par mio che sia scaduto nella sua arroganza e poi ne paga le conseguenze, perché Percassi non è che si fa beffare, ecco, da un novizio.
1: No, diciamo di no, però ti do anche una notizia che riguarda l'Atalanta e quindi con l'effetto domino anche quello che potrebbe essere il futuro della panchina della Fiorentina, perché tutto il Mercato Web scrive che domani sono in agenda contatti con Maurizio Sarri e poi una decisione a breve, quindi sì. Potrebbe essere questo scambio, no? Palladino a Roma sponda Lazio, lo leggevo stamani dal Corriere dello Sport, mentre appunto Maurizio Sarri potrebbe andare a Bergamo per rilevare appunto l'ex tecnico della Fiorentina.
0: Sì, lo diceva anche il direttore della struttura Niccolò Ceccarini.
1: Sì, contatti appunto nei prossimi giorni, domani, scrive tutto Mercato Web. Sarri poi avrà a disposizione 48 ore per decidere.
0: Va bene, allora ascoltiamo un altro messaggio vocale, così rispondiamo.
3: Oh Santi, lo sai che tu potresti fare te con quel tono di voce che tu c'hai all'inizio?
1: Boni.
3: Ma presente quelli alle giostre che col microfono, vai ragazzi, si parte tutti in carrozza per arrotondare l'estate, no?
0: Alle giostre.
1: Senti, me lo fai
0: speravo l'acqua fan di Riccione, almeno
1: me lo fai
0: alle
1: un e adesso via col Tagadà. Me lo fai? Ma dai,
0: perché?
1: Fammelo, così facciamo un campionamento e lo usiamo anche per le giostre.
0: Ma
1: dai, come se fossi davvero un giostraio.
0: Sì.
1: E adesso via col Tagadà, come lo faresti?
0: E adesso via col Tagadà.
1: Bellissimo.
0: Se no,
1: bellissimo.
0: No, perché sennò in realtà ci sono anche altre. Sai, uno dice sulle mani, put your hands up in the air. Però,
1: sì, ma si parla di giostre qui in questo caso.
0: No, infatti,
1: le giostre
0: un po'
1: non puoi alzare le mani. Ci sono i calci in culo, tanti altri giochi. No, si chiama. Credo si chiami proprio così il gioco, calci in culo. Lo so, sono
0: un baronetto,
1: ma io credo, magari qualcuno mi corregga se sbaglio,
0: sì.
1: Che il gioco
0: signor Marchese.
1: Lo so. Però credo si chiami proprio così.
0: Oh, poi Yuri ci scrive: è tornato il gatto e i topi non ballano più. Chi è il gatto?
1: Chi è il gatto? Non lo so. C'è un gatto, Marco Tonelli. Io sono allergico, metto le mani avanti, io sono allergico.
0: Beh, forse dice i tuoi capelli,
1: Ma no, perché i miei capelli hanno.
0: Non so.
1: Vabbè.
0: Oh, allora facciamo una cosa. Ascoltiamo un vocale, nel frattempo chiamiamo l'ospite, sennò facciamo tardi. Vai.
4: Comunque, ragazzi, la partita di domenica a Torino. Allora, se si perdeva, c'era già chi era pronto a dire: hanno perso a Torino, queste merde.
0: Eccoci.
4: Se è vinto, e ho sentito gente anche nella vostra radio dire: io sono ancora più arrabbiato perché.
1: Sì.
4: Ma che problemi là questa gente? Ma io non capisco. No.
1: Guarda, su questo mi ricorda molto alcuni personaggi che non sono contenti mai, al di là che poi lo ripetiamo, insomma l'hanno detto tanti nostri colleghi, una vittoria seppur prestigiosa non riabilita una stagione ultra negativa, però sì, l'impressione è che tanti non siano contenti mai, e poi che insomma, comunque è stato una... Come l'hai vissuta? Intanto ti chiedo, come l'hai vissuta a livello orario la partita alle 12?
0: Bene, cioè, anche... dopo la rassegna stampa la mattina ero sveglio dalle 7.
1: Eri carichissimo. Visto che abbiamo fatto una specie di rubrica con tutti, anche i nostri opinion leader, come ci si approccia anche a livello di fasti, sì, alla partita alle 12?
0: In che senso? Che vuol dire? Io ho mangiato dopo.
1: Hai mangiato?
0: È finito alle 14 e sono andato a tavola. No, colazione non mi ricordo quando l'ho fatta. Tra l'altro avevo la rassegna stampa, quindi magari verso le 9, 9 e mezza mi sono messo lì a mangiare i miei cereali con latte.
1: Quindi durante il turno pagato dalla struttura.
0: Sì, proprio così.
1: Hai aperto il frigo e hai detto: ma sai che c'è? Scusami. Ma sai che c'è? Io prendo un attimo di pausa, metto off il telefono.
0: Una colazione non si nega a nessuno. Vabbè, comunque, io ti devo dire sulla partita di che cosa vogliamo dire sulla gara contro la Juventus all'Allianz Stadium. Cioè, quando non serve
1: niente. Straordinari.
0: Assolutamente no.
1: No, lo so.
0: Certo, no, hai ragione, che sembra che poi nessuno sia mai contento, che non vada mai bene niente. Però io coerentemente avevo già detto prima che importava poco di questa sfida. Cioè, vai in una stagione tremenda. Guarda un po' quando non ce n'è bisogno, quando non serve a niente, fai la partita della vita, 2-0 contro la Juventus.
1: Sono d'accordo, non conta niente, non sposta niente, sposta forse un millesimo nel giudizio finale della stagione. Ora, detto così, sentivo anche altri colleghi che lo dicevano, sembra che l'abbiamo fatta apposta. Secondo me c'entra molto quello di cui parlavano, se non sbaglio, Gosens, Comuzzo e altri giocatori negli ultimi mesi. Cioè, questa squadra, ovviamente, come tutte le squadre, magari con una personalità non spiccata, rende meglio quando è più libera, no? Parlavano di leggerezza di testa.
0: Ho capito, ma allora
1: sì,
0: non stai a casa a non fare il calciatore. Cioè, dai. No, ma con tutto il bene, ma se non accetti le pressioni, pagato milioni di euro l'anno per fare il professionista in Serie A, scusa.
1: Me lo dici che c'è gente, per favore, che si alza la mattina, va in cantiere alle 4:30?
0: Lo sai
1: notte?
0: Che il prossimo potenziale allenatore della Fiorentina ha battuto il rigore forse più difficile della vita,
1: sì,
0: nel
1: sì,
0: 2006.
1: Sì, sì.
0: Eppure non è che è andato lì e ha detto
1: Iraola ha battuto anche qualche rigore.
0: No, no, non si tratta né di Iraola né di
1: Sarri,
0: Maresca,
1: non credo abbia
0: né
1: battuto
0: di Sarri.
1: Rigori.
0: Mi dispiace.
1: Maresca qualche rigore importante l'ha battuto. Tra l'altro Maresca molto molto molto vicino alla panchina del Manchester City, perché notizia dei tabloid inglesi delle ultime ore, insomma, sembra essere finita l'era di Pep Guardiola, che ha due partite, una stasera molto importante per cercare di strappare il titolo all'Arsenal. Se non vincesse stasera il City, secondo me gioca contro il Bournemouth, consegnerebbe dopo 22 anni il titolo, ecco, all'Arsenal.
0: Poi parliamo del Bournemouth che ha messo gli occhi su Fortini,
1: ma
0: prima Radio Firenze Viola, tempi supplementari, abbiamo con noi il collega di DAZN, Dario Mastroianni. Ciao Dario.
5: Ciao, ciao, buon pomeriggio.
0: Grazie per essere con noi. Visto che hai commentato la sfida di domenica tra Juventus e Fiorentina, ti chiedo, ti ha fatto strano vedere questa Fiorentina totalmente diversa rispetto a quella a cui abbiamo, insomma, alla gara, alla squadra a cui ci siamo abituati tutta la stagione?
5: Ah, strano no, nel senso, okay, mi ha fatto più strano vedere la Juve, insomma, presa dalla pressione da una partita che pesava tantissimo per loro. La Fiorentina, l'ho fatta spesso quest'anno, ha avuto dei momenti, dei picchi molto ristretti ma anche positivi, guardando solo le prestazioni e ovviamente non i risultati.
0: Sì, sì.
5: Durante la stagione. L'altro giorno è proprio l'emblema del fatto che questa squadra ormai abbia il cuore leggero, che era la cosa più importante di tutte, quindi a cuore leggero puoi permetterti anche di fare delle partite così, dove sai che non hai nulla da perdere, non ti rischi, non rischi niente, non ti giochi più nulla di grande, in più con lo stimolo di farlo contro uno dei più grandi rivali di sempre, quindi non mi ha fatto strano, ecco.
0: Okay.
1: Sì, di fare tra l'altro uno sgambetto abbastanza notevole alla Juventus, che
5: rimarrà nella storia, credo.
1: Con questa partita rischia di aver perso svariati milioni. Vedevo anche che la Gazzetta faceva i conti negli scorsi giorni, insomma, più di 50 milioni ballano tra la qualificazione in Champions e quella in Europa League. Dario, visto che ho visto anche la pagina di DAZN che ha premiato il gol di Mandragora come il gesto tecnico più bello del weekend, e visto che qui siamo anche la trasmissione dei mandragoriani soprattutto,
0: sì, sì,
1: ma anche soprattutto dei paragoni scomodi, ti chiedo, tu che l'hai commentato, che gol ti ha ricordato? Noi ovviamente ironicamente parliamo di Mandragora come dello Steven Gerrard campano, però al di là di tutto.
0: Mi sembra, dopo Bellingham, cioè lui mi sembra il minimo.
1: Più o meno sì, anche se lui è mancino, anche Gerrard era destro, però se ti ha ricordato qualcuno, qualche gol che hai commentato magari.
5: Allora, no, ma per una particolarità, che nel senso lui la calcia come se fosse quasi una punizione, questa palla che rimane lì, e quindi lui ha il corpo un po' di traverso, la chiude come se dovesse farla girare su una barriera, quindi quello è stato particolare. Gol commentati così, onestamente, io pochi, soprattutto da quella distanza, quindi è unico.
1: Sì, perché poi al di là, poi a differenza del primo gol, lì le responsabilità di Gregorio non ci sono, perché proprio gratta il set, quindi.
0: Ma senti Dario, tu che hai avuto modo di vedere meglio e più da vicino anche quanto è successo dopo la partita, no? C'è stato quello sketch abbastanza brutto, insomma, fra Gudmundsson e Spalletti.
1: Una gag, una simpatica
0: gag.
1: La
0: voglio chiamare così perché, insomma, fa più ridere che piangere, perché non lo so, io vedo Gudmundsson che prima fa un gesto oggettivamente antiscorretto, poi va lì, non lo so, forse perché si sente in colpa e cerca il saluto di Spalletti toccandogli anche la spalla. Giustamente, a mio avviso, Spalletti si scosta e dice lascia stare. Ecco, tu che cosa, come l'hai percepita quella situazione? Chi pensi abbia ragione in tutto questo?
5: Ma più che ragione, mi sembra la classica situazione legata alla tensione dal risultato che per lei.
0: Dario Mastroianni, l'abbiamo perso, qualche problema di collegamento, sì, poi sì, ci ricolleghiamo. Vabbè. Comunque no, a me faceva piacere parlare di questa cosa perché è stato oggettivamente divertente, perché vedi, insomma, due, uno più arrabbiato dell'altro, non si sa per quale ragione. Lì un po' parac, se può dire, Gudmundsson, dai, su.
1: Sì, sì, poi è sempre bello, no, vedere come il mondo del calcio metta a confronto dei caratteri. Cioè, penso a un islandese e uno di Certaldo che si mettono a litigare solo in un campo di calcio, probabilmente, Dario, trovi una situazione del genere.
5: No, ti hai perso. No, dicevo, per me sono cose che rimangono in campo. Cioè, sono tante cose da campo che rimangono in campo, che invece a livello mediatico poi noi magari ci portiamo dietro per settimane, per mesi. Chiaramente è figlio del risultato, della tensione che era negativa dal lato di Spalletti, un po' più spensierata e positiva lato Fiorentina. Non ci ho visto nulla di esagerato. Certo, la reazione all'improvviso così di Spalletti può sembrare un po' scomposta, lo è, però niente di più.
0: Ecco, verosimilmente chiedo a Dario Mastroianni, da chi può ripartire la Fiorentina, fra i giocatori che tu hai visto in campo a Torino domenica, secondo te chi è il più pronto per ricostruire, per far parte della ricostruzione di Paratici?
5: A Fagioli, credo che
0: sì, sono d'accordo.
5: In questo senso siamo tutti d'accordo, l'ha detto Paratici, l'ha detto tutti a ruota, e secondo me farebbe bene anche a Ragazzo, nel senso che trovare continuità, cercare di diventare un pezzo fondamentale di questa squadra lo può aiutare, perché avrebbe poi importanza, prestazioni, protagonismo, e sulla qualità del giocatore non credo non ci siano discussioni. E poi, ad esempio, ne parlavamo prima, di uno come Mandragora non mi priverei per diverse questioni, l'affidabilità, l'attitudine che ha lui, è un giocatore che può portare gol,
0: ma poi anche il bel gesto, perdonami se ti interrompo Dario, che mi viene da sottolineare, appunto, dell'abbraccio a Parisi, perché comunque non era scontato che in un gruppo completamente diverso rispetto a quanto si è visto a dicembre, che ne so, contro il Sassuolo.
5: No, sono d'accordo. Poi bisogna fare una valutazione, nel senso, quella la farà Paratici. La valutazione è: c'è un blocco valido di valori importanti da cui poter ripartire e costruire attorno, o siamo di fronte a un'estate di potenziale ristrutturazione totale? Quello poi dipende ovviamente anche dalla disponibilità economica. Una stagione come questa ti toglie sicuramente qualcosa su quelle che erano le previsioni anche a livello economico, però secondo me la squadra ha dei valori, ha dei valori più alti ovviamente del campionato che ha fatto. Chi sta sopra e lotterà anche l'anno prossimo per entrare in Europa, il gap l'ha colmato, perché sono tante squadre che hanno rose lunghe e di livello, però non è una base completamente da buttare, va ritoccata e probabilmente verso l'alto, ma ci sono dei giocatori da cui ripartire serenamente.
1: E su Fagioli una curiosità, perché noi da studio, diciamo, da redazione non abbiamo capito bene l'accoglienza al momento del cambio, com'è stato? Non ci sono stati applausi?
5: Tranquilla, normale, insomma, non c'è stata un'ovazione, non ci sono assolutamente fischi. Ha lasciato poco lui alla Juve, onestamente, si sono perse in fretta le tracce, però fischi di certo non ce ne sono stati.
1: No, perché poi io sono anche un grande amante del fetish, diciamo, del torbido, dei messaggi sotto i post dei calciatori, e in tanti juventini lo rimpiango, sembra a meno che lo rimpiangano su Instagram o sugli altri social. Dario, invece, prima accennavamo del valzer, non so come lo voglio anche chiamare, un ballo a tua scelta delle panchine, degli allenatori. Tra tutti gli accostamenti, ad esempio l'ultima ora di Sarri conteso tra Atalanta e Napoli, poi c'è anche un chiave fiorentina, Fabio Grosso come un possibile nome, sappiamo di Antonio Conte che probabilmente lascerà Napoli, c'è qualcuno che ti ispira di più, insomma ti incuriosisce di più, detto che poi andranno tutti confermati nei prossimi giorni?
6: Proprio in generale.
1: Così tra i vari nomi, visto che poi si creerà ovviamente un effetto domino, perché penso al Napoli che ha la panchina libera, Conte magari può pensare alla Juventus, alla Nazionale, da lì insomma ce ne sono pochi di certi per il prossimo anno, credo Gasperini per quello che è successo a Roma, Chivo ovviamente, penso alla parte sinistra della classifica, e Allegri forse, poi il resto sono tutte da vedere.
5: Allora, per come si stanno muovendo le pedine, la premessa velocissima che eventualmente di fronte a una non qualificazione in Champions mettere in discussione Spalletti che ha rinnovato un mese fa fino al 2028 sarebbe una follia, perché comunque la strada è stata tracciata. Mi farebbe strano rivedere Sarri a Napoli, però capisco che adesso è anche molto possibile come pista. Però a quel punto per me il punto di domanda più grande diventa Conte, nel senso che se non è nazionale, Conte comunque rimane uno che ha bisogno del quotidiano, perché lui si autostimola in questo modo. Se si muove la panchina del Milan, secondo me
1: può essere un nome.
5: Anche in quel senso può essere fatto.
0: Okay.
5: Lui sposta troppo a livello di incastri, secondo me.
0: Certo. Dario Mastroianni, grazie davvero per il tuo intervento.
5: Grazie a voi.
1: Mille.
0: A presto e buon lavoro anche al collega di DAZN. Stavo facendo, puoi dire, due ricerche anche sul Milan, perché in effetti non si capisce niente in casa rossonera, cioè non si sa se rimane Allegri, non si sa se rimane Furlani, non si sa se rimane Ibrahimovic, perché Dare in questo pure. Momento la grande problema è la convivenza fra Ibrahimovic e Allegri.
1: Sì.
0: Sentivo peraltro ieri il nostro Massimo Orlando, lo diceva a Toscana TV, che è secondo quello che gli risulta Ibrahimovic addirittura sarebbe azionista del Milan, motivo per il quale si permette certe ingerenze anche con Allegri.
1: Ibrahimovic ha un peso in Redbird, che è poi la società che gestisce anche il Milan, non so se si può tradurre questo in un azionista del Milan, però sicuramente è un uomo della società che gestisce il Milan. Dopodiché vediamo, diceva giustamente Dario Mastroianni che sposta tantissimo Conte in questo incastro, sposta tantissimo purtroppo per fortuna il risultato del campo e quindi anche la qualificazione, cioè se il Milan non si qualifica in Champions League, anche se poi è messo bene anche per la partita finale, gioca in casa contro il Cagliari che è salvo e gli altri incastri di classifica, anche Allegri secondo me va messo in discussione. Poi vediamo, c'è anche il capitolo nazionale, visto che insomma il nome di Conte è tornato fuori nelle ultime ore.
0: Sì, poi no, mi sembra un organico invincibile quello del Milan, comunque secondo me ci sono tante falle, ma come la Juventus alla fine sono stati spesi tantissimi soldi, forse 300 milioni in questi ultimi anni, e per acquisti totalmente inutili, quindi insomma anche alla Juventus secondo me è un interrogativo sulla dirigenza, sui punti fermi, considerati fermi adesso, va fatto, cioè bisogna porselo, non tanto Spalletti, perché secondo me col materiale che aveva a disposizione non ha fatto nemmeno un cattivo lavoro.
1: No, anche secondo me sono d'accordo anche con Dario Mastroianni quando dice che una volta che hai fatto un contratto lungo a Spalletti e te lo tieni, perché appunto, non era scontato quando è arrivato il piazzamento in Champions. Dusanone Vlahovic che effetto ti ha fatto? Sempre un po'...
0: Non lo so, ma spaesato. Sì, m'ha dato questo
1: sempre
0: effetto.
1: Sempre elettrico, ma nella maniera sbagliata, secondo me. Cioè è un attaccante che anche a Firenze era bello focoso, però non che ci siano stati grossi episodi, però mi sembra sempre che ci sia un po' di frustrazione, non solo quando affronta la Fiorentina, ma in generale anche per quello che sta facendo in anni che potrebbero essere sicuramente migliori rispetto a quello che ha fatto. Detto questo, guarda, visto che poi credo se ne parlerà un po' di da chi ripartire e da chi no, io ribadisco due nomi, perché secondo me se attaccano la testa, e non è una cosa banale,
0: ma della Juventus?
1: No, della Fiorentina. Se collegano con USB o cavo Bluetooth il cervello ha comunque le funzioni motorie, Dodò e Pongracic, secondo me sono due giocatori che nell'ottica di una Fiorentina che punta in alto ci stanno benissimo.
0: Sì, ma la premessa non benissimo. È affatto banale.
1: No, assolutamente. Però per la testa, sai, c'è cioè, anche una squadra magari con un'ambizione diversa. Cioè,
0: io capisco.
1: Io te lo dico, Pongracic secondo me, per come gioca, io ce lo vedrei bene in una big.
0: Per me è potenzialmente il calciatore di difesa, è il difensore più forte che ha la Fiorentina. Però anche lui alle volte si concede certe sviste che sono pazzesche.
1: Ti posso dire un commento?
0: Sono inaccettabili.
1: Un commento che penso un po'. Beh, se no, non era la Fiorentina.
0: Bene, ok. Però allora che cosa
1: perché
0: fa il prossimo anno?
1: Scuola, Borussia Dortmund, Bayern Monaco.
0: No, perché
1: lui...
0: io capisco il ragionamento. Lo tengo, lo valorizzo. Come lo valorizzo? Però costruendogli attorno una squadra più responsabile di lui. Perché ci sono certi giocatori che rendono al meglio solo se ci costruisci attorno un gruppo solido di qualità e con la testa. Perché mi dispiace, Pongracic e Dodò in quest'ultima stagione, poi lasciamo fare, loro come tanti altri hanno dimostrato di non avere troppo la testa settata. Comunque
1: vabbè.
0: Stavo facendo anche due conti visto che parlavamo della Juventus.
1: Ma chi ha fatto una foto a cosa?
0: No, questi sono io ogni tanto mi segno.
1: Pizzino?
0: Sì, no, ma che pizzino, io mi segno di solito delle statistiche, no?
1: Poi hai una vista comunque in difficoltà e
0: molto,
1: la scritta
0: molto.
1: Mi sembra piccolissima.
0: Sì, infatti servirebbe la lente di ingrandimento. Comunque sulla Juventus, no? Loro hanno preso Openda che ha fatto un gol e zero assist, un solo gol.
1: 4 minuti nelle ultime 10 partite.
0: Ha speso per Openda la Juventus 45 milioni.
1: Sì, pazzesco.
0: Se
1: pazzesco.
0: Pensi tu, un giocatore che citi spesso, giustamente, no? Olise del Bayern Monaco.
1: Sì.
0: Ha segnato 15 gol e ha fatto 21 assist.
1: Sì,
0: 21
1: sì,
0: assist. Sì. Sai quanto l'hanno pagato? 50 milioni. Quindi 5 milioni in più.
1: Sì. Lo ricordo molto bene. Infatti, sentivo in altri podcast una domanda secondo me lecita: se l'acquisto di Openda da parte della Juventus è il più grosso bidone o comunque il più grosso fallimento degli ultimi 5-6 anni del calcio, cioè a livello di mercato del calcio italiano. A me non viene in mente. Certo, uno potrebbe alzare la manina e dire il 91 con la maglia viola, piccoli.
0: Sì, va bene.
1: Però
0: non l'hai pagato 45 milioni, l'hai pagato la metà. Ma ragazzi, ma loro hanno speso 100 milioni all'anno in quest'ultimo triennio,
1: sì.
0: 300 milioni totali. Cioè, per esempio, anche il Napoli ha speso, per esempio, su Højlund. Però Højlund gli ha fatto 11 gol e 6 assist.
1: Poi al di là dei numeri, perché a me non piace mai
0: però i numeri
1: la doppia tabellina gol e le assist. Højlund si è sbloccato a Pisa, non segnava da un po' di tempo, però Højlund si vede un giocatore centrale e centrato del Napoli. Infatti ho visto che ha anche festeggiato, perché con la qualificazione Champions strappata dal Napoli a Pisa scatta anche il riscatto di Højlund, che quindi sarà il centravanti del Napoli. Però sì, è chiaro, la Juventus ha sbagliato tantissimo.
0: Se Grova 25 milioni,
1: a me dispiace, perché secondo me è un portiere che in valore assoluto è forte. Di Gregorio in questo momento, cioè, quanti punti ha fatto perdere quest'anno Di Gregorio alla
0: 10.
1: Juventus? 10.
0: Sì, 10, ho proprio fatto il calcolo.
1: Sicuramente, poi dipende, vabbè, sicuramente ha preso due gol pazzesco Stefano Cherubini,
0: sì,
1: in tutta la sua pazzeschitudine. Sicuramente c'è il suo zampino in due passi falsi che possono costare la Champions, ovvero l'1-1 col Verona con gol di Bowie e poi il primo gol di Ndur. Mi dispiace dirlo, io sono sempre il primo a dire i portieri devono commentare i portieri, e gli passa sotto.
0: E quindi l'unico che può commentare è Fabio Ferri in questo caso.
1: Certo.
0: Va bene.
1: Ci abbiamo?
0: Allora, no, 16:31 minuti. C'è la pubblicità, poi torniamo, una mezz'ora da passare insieme con tutti i vostri messaggi. Massima interazione anche sul nostro canale YouTube.
1: Dai, tra poco.
0: Tempi supplementari.
6: Radio Firenze Viola.
7: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
7: Radio Firenze Viola.
9: Incoming message.
7: Leggila, ascoltala, guardala.
9: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord è stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche isolato piovasco o temporale diurno, ma solo su Alpi e Prealpi centro-orientali. Temperature in rialzo, con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con locale variabilità pomeridiana sulle zone interne, difficilmente associata a fenomeni. Temperature in aumento, con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, ma associato a scarsi fenomeni. Temperature

0: Leggila, ascoltala, guardala.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui. Con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
4: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.

0: Tempi supplementari, Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo in vostra compagnia fino alle 17 e tutti i vostri messaggi al 348-75-13933, scritti e vocali. Per intervenire in diretta il numero è il seguente: 055 77 111 71.
1: Sulle mani. Per le giostre, per il tagadà?
0: Com'era? Detto,
1: via il tagadà!
0: Via il tagadà! Allora, andiamo con un po' di messaggi. Sì, poi però, allora, niente messaggi, ho deciso.
1: Perché?
0: Perché voglio prima dire una cosa, l'ho già detta, le dico.
1: C'hai i sassolini per vedere?
0: Io capisco che a qualcuno possa stare antipatico Luciano Spalletti. A me non interessa, nel senso che io non ho né simpatia né antipatia nei confronti di Spalletti. Niente, non mi fa né caldo né freddo, un allenatore
1: ricordi
0: di livello.
1: Ricordi il nostro incontro con Luciano
0: Spalletti? Come no?
1: Sì,
0: ti ha beccato a te con la faccia attorno, ti ha fatto.
1: Era il mese prima dell'Europeo 2024 fallimentare, lui era CT della nazionale italiana. E gli devo dire, attento. Stia attento lei in Germania.
0: Perché... No, perché contestualizziamo, eravamo fuori dallo stadio dopo una partita 2024. Io, te, Massimo Marianella, poi forse c'era Vanessa Leonardi, la Sara Meini. Aspetta. Allora Spalletti era lì che teneva banco, poi fa per andare via. Si avvicina a te, mi ricordo, fa. Fai il bravo, eh? E ti tira una bella pacca sulla.
1: Niccolò Santi lo critico sempre. Però è un grande imitatore e Spalletti lo fa molto bene. E secondo me era dopo un Fiorentina Monza, o comunque. Fiorentina Napoli e Fiorentina Monza era una delle ultime partite.
0: Forse Fiorentina.
1: Di calcio italiano. Sì.
0: Ci sta. Vabbè, insomma, comunque questo. Io volevo dire questo su Spalletti. Dici. Che per me non è colpa sua, non è lui che è nel torto, per me è Gudmundsson che intanto guardasse al suo orticello. Gudmundsson ha fatto una stagione orribile, forse sto un po' esagerando, però ha fatto un'altra stagione.
1: Ci ascoltano anche in Islanda.
0: Sì, però oggettivamente ha fatto un'altra stagionaccia, cioè sono due anni che lo aspettano i tifosi della Fiorentina e la Fiorentina stessa. È stato pagato 20 milioni anche lui, te dici vabbè, non è colpa sua, va bene, perfetto, viene pagato 2 milioni e 2 a stagione anche quest'anno, fa cascare le braccia. Perché te mi dirai, ha fatto però quanto ha fatto? 10 gol? E perché lui credo che sia il capocannoniere della Fiorentina in tutte le competizioni, proprio con 10 gol, no?
1: Tanti rigori, comunque tanti.
0: Che è un paradosso, perché
1: 5 rigori se non sbaglio.
0: Molto meglio nei numeri che nei fatti, perché magari fa 3 gol in una partita e poi tanti sul rigore.
1: 3 gol non l'ha mai fatto in una partita.
0: Appunto, però il resto della stagione fa male.
1: Guarda, ancora
0: è un fantasma.
1: Ancora più forza la mia crociata che non si può giudicare un giocatore solo da due variabili, ovvero gol e assist.
0: Siamo d'accordo.
1: Guarda. Ti do una notizia, non è una notizia in conclusione, l'anagramma del mio nome, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Non c'entra Tiziano Ferro, però c'entra il Bournemouth, che come ho detto stasera giocherà contro il Manchester City. Potrebbe fare lo scherzetto a Guardiola nella penultima in Premier per il tecnico spagnolo, però secondo quanto riporta Sky Sport, il Bournemouth, le Cherries, sono sulle tracce di Niccolò Fortini. Ci sarebbero già stati i primi contatti per il cartellino del giocatore, molto dipenderà dalle idee di Marco Rose, ex tecnico di Lipsia Borussia Dortmund, che a fine stagione prenderà il posto di Andoni Iraola, nome fatto più e più volte da queste frequenze. Quindi c'è già un avvicendamento in panchina in Premier League. Marco Rose sarà il tecnico del Bournemouth e a quanto pare il Bournemouth è sulle tracce di Niccolò Fortini.
0: Sai, probabilmente risolvono un problema alla Fiorentina, perché Fortini non ne vuol sapere per adesso di rinnovare il contratto in scadenza nel 2027. Penso che non ci siano nemmeno dei buonissimi uffici tra il suo procuratore e Fabio Paratici adesso. Per di più, già un po' il dente avvelenato ce l'aveva da mesi, forse perché credeva di meritare un trattamento diverso anche a gennaio, quando ci fu ci furono quei rumors sulla Roma di Spalletti, di Gasperini, il quale Gasperini comunque ha messo gli occhi su Fortini, quindi qualcosa vorrà pur dire. Forse tanto scarso non è questo ragazzo, io non lo so. Fatto sta che non c'è in questo momento alcun spiraglio per un suo rinnovo di contratto, e allora mi viene da dire, a questo punto la cosa migliore è tratti col Bournemouth, ci fai, che ne so, 10 milioni, quanto puoi chiedere per un ragazzo in scadenza?
1: Sono tanti, però poi penso che è un club di Premier, quindi magari 10 milioni.
0: No, a gennaio la Fiorentina chiedeva 15-20 milioni, forse anche come provocazione.
1: Può darsi che con 10 milioni, cioè che 10 milioni possono arrivare da Bournemouth.
0: Allora, tanti messaggi, dicevamo, leggiamone qualcuno. Intanto c'è Marco Dalle Cure. In una Fiorentina che punta in alto, Pongracic ci sta bene. Questo è un virgolettato, penso tuo. La nostra redazione speaker ascoltatore si basa sulla menzogna. Ti reputavo una persona seria?
1: Però c'è una faccina che ride alla fine.
0: Ah no, relazione, sì, speaker ascoltatore. Sì, c'è una faccina che ride.
1: Non volevo arrabbiare.
0: Marco Dalle Cure.
1: Io ho purtroppo e per fortuna negli occhi il Pongracic di Lecce, va bene. Ma soprattutto ho grandi contatti di amici che seguivano il Bayern Monaco, il Borussia Dortmund e il Wolfsburg, ok? E mi dicevano, questo è forte forte in periodi non sospetti, è stato convocato da Dalic per i mondiali con la Croazia, unico nazionale della Fiorentina a fare i mondiali. Secondo me è un giocatore di livello internazionale, chiaramente non è da titolare del Manchester City o di altre squadre, però in un contesto internazionale secondo me è tra i pochi, e ci mette anche Dodò, infamatemi anche per questo, che ci può stare. Cioè, pensa, non parliamo di Champions League, pensa una Fiorentina che si fa, sarebbe un sogno chiaramente, fa i quarti di finale di Europa League, ok? Un Fiorentina-Aston Villa, chi ci vedi di proponibili in questa squadra a quel livello? Io ci vedo Pongracic, Dodò e Fagioli. Poi Nesto, no.
0: Parisi,
1: facciamolo in bocca al lupo.
0: Quale facciamolo in bocca al lupo?
1: Sì, però i primi tre che ti dico, e ti dico, Fagioli non è nemmeno il primo.
0: Sì, però Dodò, mi permetto di dire che è un po' fastidioso, perché scende in campo, molto spesso scende in campo come se, boh, come se non dovesse giocare a calcio.
1: Ma no, guarda, Niccolò,
0: ma non perché ce l'abbia con lui, perché sennò sembra accanimento.
1: Ma è il suo mood, è la sua, è il suo body language.
0: E allora ci salutiamo,
1: così,
0: grazie,
1: però,
0: arrivederci.
1: No, non ci salutiamo, perché se uno è forte,
0: ma è forte.
1: Si accarezza i pettorali per tutta la partita, comunque è forte. Cioè, Leao quando scarta gli uomeni ride. Yamal
0: io me farei,
1: i pantaloni
0: me
1: alle ginocchia.
0: Ne farei volentieri a meno di un giocatore così.
1: Ma figurati, allora Yamal non lo chiamiamo perché
0: Yamal che c'entra con Leao,
1: anche,
0: scusa.
1: Perché anche Yamal è stato molto criticato per, insomma, diciamo, la prossemica in campo.
0: Siamo d'accordo con il paragone con Leao.
1: No, però
0: insomma,
1: mi giudico il giocatore,
0: ecco,
1: dall'estetica, da come si muove.
0: Ma non da come si muove, ma dal mood con cui scende in campo.
1: Ma io
0: non è possibile.
1: Molto meglio. Vabbè, non mi far dire altro. Tra l'altro mi dai l'assist per dire che secondo me l'avrai capito, Niccolò, sono un grande fan di Dodò.
0: Sì,
1: capito?
0: Sì.
1: Ok.
0: E dove vuoi arrivare?
1: No, che guardando la lista dei convocati di Carlo Ancelotti,
0: manca Dodò.
1: No, secondo me ci poteva stare, ma non perché è dal livello di nazionale brasiliana top, ma perché questa nazionale brasiliana purtroppo come esterni ha ancora Danilo e Alexandro. Te li ricordi Danilo e Alexandro?
0: Certo che me li ricordo.
1: La storia della Juventus, ma sono un po', diciamo, datati. E cioè, secondo me come esterno ci poteva stare. Ora, più forte l'abbiamo visto Wesley in questo momento. Questo per dirti che tra gli attaccanti c'è il grande ritorno di Neymar Junior. Non so se hai visto il video dove Ancelotti elenca il nome dei 26 che porterà al mondiale.
0: No, non l'ho visto.
1: È in una sala, stile, cioè un'americanata, una brasilianata. Pronuncia il nome di Neymar e la gente esulta e si mette quasi a piangere. Non c'è João Pedro del Chelsea,
0: ma MVP, c'era anche Ronaldinho fra i nomi, eh?
1: No, in attacco sono messi bene,
0: cioè,
1: però
0: il museo delle cere, insomma.
1: No, Neymar secondo me se accetta il ruolo di grande super sostituto, perché in questo momento è limitato anche nel minutaggio, può fare la differenza. Per 10 minuti secondo me Neymar fa ancora la differenza.
0: No,
1: non c'è João Pedro, questa è una cosa clamorosa, non quello ex Cagliari, è quello del
0: Chelsea. Ma noi stiamo facendo una serie di nomi che non c'entrano nulla fra loro. Cioè, torno a dire che su Dodò tutto bene, io voglio i calciatori che scendano in campo col piglio giusto,
1: con la bava alla bocca,
0: non i calciatori che scendono in campo quando gli va.
1: 10.000 Lollo Venuti,
0: soprattutto se quando mi va corrisponde a un quarto della stagione.
1: No, io su questo non ci sto, io preferisco mille volte Dodò a uno che c'ha il grugno in campo.
0: Io non capisco la tua posizione, ma ti rispetto per
1: grazie
0: questo.
1: Grazie mille.
0: Allora, senti, c'è Neri da Pistoia, poi ascoltiamo un vocale che ci dista un po' e dice scusate. Vai. Perché parlavamo della gara contro la Juventus, che quando non serve a niente la Fiorentina scende in campo col coltello fra i denti, no? Dice, ma scusate, a Cremona, Bologna e Como, che erano davvero partite da dentro o fuori, come siamo andati?
1: Sì.
0: È andato bene, però mi hai detto Cremona, che non è la Juventus. Bologna in un periodo in cui stava andando tutto male, qualsiasi cosa gli stava andando male. E il Como, sì, il Como, quella sì è stata una vittoria che mi ha sorpreso.
1: Una delle migliori partite di quest'anno.
0: Contro il Como?
1: Secondo me è una delle migliori partite di quest'anno.
0: Una sofferenza anche alla fine incredibile.
1: Però col Como soffri, punto. A Como secondo me ci ha vinto la Fiorentina, ci ha vinto l'Inter,
0: ma
1: Senigallia e poi Ovo, come si dice.
0: Un fortino inespugnabile, inespugnato tranne che dalla Fiorentina e poche altre.
1: Vabbè, comunque non lo so, cioè, io sono d'accordo anche con quello che dice l'ascoltatore, cioè non è che la Fiorentina si è impegnata solo contro la Juventus, è sembrata più leggera di testa.
0: Sì, ma contro la Juventus, cioè vabbè, comunque non mi fate
1: come
0: parlare.
1: Come si sono permessi? Se erano coerenti dovevamo perdere 4-0.
0: Ma come siamo scesi in campo a Roma, scusate? Cioè facciamo i nomi di squadre che lottano per la Champions League, perché se mi citate la Cremonese con tutto il bene, ma anche il Bologna, vi ripeto, in quel periodo lì.
1: Ti cito il Milan, ti cito altre partite di spessore fatte dalla Fiorentina sono poche rispetto a quelle che ha fatto Mal. Però vabbè, comunque io sono d'accordo con l'amico.
0: Io comunque volevo dire a Max che il numero, no, il numero per chiamare è 055 77 111 71. Ci fa molto piacere se ci chiami. Ma piacerissimo.
1: Anche se ci chiami su WhatsApp, ma è anche difficile logisticamente metterti in diretta.
0: Non posso, volendo,
1: dovresti
0: posso
1: avvicinare
0: anche
1: il computer, però fai molto prima a chiamare allo 055 sì. 77 111 71.
0: Secondo me sì. Andiamo con un messaggio vocale, vai, che lo commentiamo insieme, vai.
2: Ragazzi, buongiorno. Allora, Walter, io volevo dire solo una cosa. Tutti i giorni vedo, leggo e sento che Manor Solomon non è riconfermato forse la prossima stagione. Io rispetto tutte le idee di tutti i giornalisti, tifosi, eccetera, eccetera, ma io dico la mia. Allora, io sarò che magari c'ho 64 anni, sarò pure rincoglionito, come mi dice qualcuno a casa, però vi assicuro che un giocatore che salta l'uomo, che si sbriga l'azione in mezzo a due, tre persone, eccetera, eccetera, come Solomon, io in Serie A non l'ho visto un giocatore sulla fascia così. Quindi non so cosa ne pensate voi, ma io lo riconfermerei, no al 100, al 1000 per 1000, Walter da Roma.
0: Ma sai, io
1: l'ho visto, però ce ne sono pochi, ha ragione Walter.
0: Ma nella Fiorentina stessa non ce ne sono.
1: Dall'altra parte, pensando a Juventus Fiorentina, penso a Conceição. Certo, poi sono giocatori, li chiamavano quando giocavo a calcio i frullini, no? Quelli che girano, saltano l'uomo, e poi magari non è che quagliano tantissimo. Conceição ti salta automaticamente il primo uomo, forse anche il secondo, e poi fa qualcos'altro. Però ci sono le categorie.
0: Sottile, partiva dalla linea dalla metà campo della Fiorentina, arrivava alla linea di fondo avversario e poi lo faceva niente.
1: Nella corsa campestre, secondo me.
0: Come dicevi,
1: sarebbe
0: da un punto A a un punto B.
1: Se ci fosse un campionato che dà punti per chi corre da un punto A a un punto B, Sottile sarebbe molto utile.
0: Sì, sì. Sarebbe, diciamo, il top player.
1: No,
0: posso dire.
1: Vabbè.
0: No, su Solomon. Io non l'ho citato fra quelli che terrei per la precarietà fisica, non altro, perché è inutile tenere un giocatore che tanto probabilmente si rompe, sta fuori due mesi così, con uno schiocco di... Lui è arrivato a febbraio, si è rotto e non l'abbiamo rivisto fino a metà aprile.
1: Injury prone.
0: Secondo me sì. Dopodiché il giocatore non lo discuto. Io sono d'accordo con Walter, è uno dei pochissimi che salta l'uomo, ma non solo nella Fiorentina, in Serie A.
1: È vero.
0: Quindi per me è l'unico giocatore di calcio che ha avuto la Fiorentina anche in queste ultime settimane di stagione.
1: Non lo so, però ti posso dire che se va via Solomon, appunto, nessuno si allucchetterà al Viola Park.
0: No, ma che ci
1: però
0: mancherebbe.
1: Però capisco che serve un giocatore come Solomon. Però secondo me lo puoi trovare un giocatore come Solomon, eh? Non lo so.
0: Vabbè, allora Gianmarco da Varese dice: a Como la partita più inaspettata di tutte, a Cremona invece la più travolgente, Lombardia terra di conquista. È vero. Perché anche con l'Inter la Fiorentina,
1: a Bergamo non così travolgente.
0: Quanto è finita con l'Inter?
1: Con l'Inter 3-0, se non sbaglio.
0: Ovviamente,
1: gol pazzesco di Sucic, sì.
0: Certo. Ah sì, è vero.
1: Gol di Çalhanoğlu, forse doppietta di Çalhanoğlu, uno sul rigore, ma gol di Sucic che tutte le volte riguardo abbocco alla finta come abboccato, non mi ricordo chi c'era, forse Fagioli, però suoleta per saltare l'uomo e gol davanti a De Gea.
0: Vai con un altro messaggio vocale.
3: Ciao Nico, ciao Alessandro, io fo sempre lavorare. Ora faccio gli auguri a Parisi, anche se io insomma stavo in suo stimatore, ho sempre detto non poteva fare il difensore. E poi visto

0: interessante.
1: Guarda, se vai su Transfer Market c'è scritto esattamente tutti i ruoli che ha fatto, no? Mm. AD che significa?
0: Alla destra.
1: Alla destra, certo. CS, centrocampista.
0: No, è terzino, secondo me intende terzino sinistro.
1: No, TS è terzino sinistro. CS
0: ah, vabbè, sì,
1: esterno.
0: Allora comunque sì, esterno, sì, sì, sì.
1: Quindi la maggior parte della lui non ha, l'ultimo, allora, ha fatto, è più facile dire quando ha fatto il terzino. L'ha fatto alla prima gara di campionato col Cagliari, parliamo della Serie A, eh? Poi col Torino, col Como per l'appunto, sì. E con il Pisa. Basta.
0: Poi per il resto sì, sì, sì, ha giocato.
1: Basta,
0: sempre.
1: Poi sempre. Sì.
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi vabbè, faremo un calcolo, come dire, analitico.
0: Ma se lo faccia lui, no.
1: No, povero Giovanni.
0: Sto scherzando. Però no, a me piace sempre Giovanni perché ha questa avversione e repulsione per i giocatori bassi che io provo a combattere perché sono basso anch'io. Mm. Capisco anche fino a un certo punto, cioè secondo me se la base per decidere se un calciatore è forte è solo... l'altezza e il peso come fosse un armadio di IKEA, no, però capisco che insomma in alcuni ruoli serva anche presenza fisica.
1: Ci scrive Giuseppe da Boston. Ciao Radio Firenze Viola, ragazzi, non vi capisco, continuate ad infamare Good, e qui potremmo già aprire un capitolo. Giuseppe, se sei soddisfatto della sua stagione, buon per te, ecco, io no. Insomma, continua, poi dice: ma perché per una volta non parlate di Ken e di Piccoli? Il primo non è mai disponibile e non raccontatemi la storiella della caviglia, mentre l'altro è costato 27 milioni ed è il più scarso attaccante mai visto. Ma allora Giuseppe, su Ken non ti racconto la storiella della caviglia perché si tratta della tibia. Dopodiché io valuto quanto succede in campo. Fuori dal campo deve essere la società a valutare quello che fa un calciatore. E se Ken non è mai finito fuori rosa, torno a dire, vuol dire che non ha fatto niente di male. Cioè, dovete chiedere conto alla società, o comunque, secondo me, attribuire le responsabilità casomai alla società, mm-mm, non al giocatore. Perché se il giocatore fa qualcosa di sbagliato, la società o lo multa o lo mette fuori rosa. A lui non è mai successo, prima di tutto. Secondo di poi, quando è sceso in campo, Ken ha fatto bene. Le statistiche lo dicono. Per esempio, gli expected goal famosi.
0: Questo non sono d'accordo, però.
1: Ma perfetto, secondo me le statistiche sono la cosa più oggettiva che possiamo analizzare.
0: Sì, ma gli expected goal ti dicono anche che ha un grado di conversione davanti alla porta brutto. Cioè, c'è arrivato, sì, però poi devi anche
1: come?
0: Inserire il pallone dentro la porta, no?
1: Sì, ma se expected goal è 10 e lui ha fatto 11.
0: Eh no, lui ha di expected goal tipo 12 e ne ha fatti 8.
1: Però tipo, vediamo.
0: Ma sicuro, è uno dei giocatori con il rapporto più deficitario, sì, perché...
1: Ma se anche fosse, come dici, 12-8, non è male, lui.
0: No, ma è di più, secondo me. Allora, fino a quando giocava, poi ci sono stati questi 3 mesi in cui ha giocato pochissimo, non gioca sostanzialmente da quasi 2 mesi, era l'attaccante che aveva il rapporto gol fatti XG più in negativo. Quindi voleva dire che di fronte a 12 occasioni, 12 XG, aveva fatto 4 gol.
1: Ma anche Lukaku nell'Inter dello Scudetto doveva, per segnarne uno, sbagliarne 10. Però io non capisco questo scagliarsi sull'unico giocatore di livello che ha in squadra.
0: Io non sono d'accordo sia l'unico di livello.
1: È un'iperbole, però, ragazzi. È un calciatore che l'anno scorso ti ha fatto 25 gol e che quest'anno è stato fuori mezza stagione, mm-hmm, fondamentalmente per infortuni. Quindi, cioè, come poteva fare gol?
0: Ti volevo dire una cosa, mi era passata di mente a proposito di Ken. Lo sai l'ultima volta che l'ho visto dov'era? Non dal vivo. Ho visto un post di Shiva,
1: sì, sì,
0: che nel concerto di Firenze di settimana scorsa, nel backstage, fa uno scambio di maglie con Moise Ken, loro che sono anche colleghi, no?
1: Sì,
0: uno è rapper,
1: certo,
0: l'altro pure. E c'è una maglia 99 di Shiva della Fiorentina, magari indizio di mercato, Shiva alla Fiorentina come attaccante, chi lo sa, donata da Ken, che riceve invece un'altra maglia.
1: Vabbè, vai con un altro messaggio vocale, sentiamo.
2: Ciao da Thomas. Allora sì, si chiamava calcio in culo.
0: Ha visto?
2: A parte questa parentesi, volevo fare una domanda, ma la nuova maglia quando esce?
1: Ti rispondo con un sonoro quest'estate, perché non mi risulta che giocheranno all'ultima di campionato,
0: no,
1: con la maglia.
0: Sappiamo che la Fiorentina sta lavorando per una maglia celebrativa dei 100 anni e per questo
1: sì,
0: non ho voluto spoilerarlo nelle giornate precedenti. Abbiamo visto alcune squadre, ad esempio la Juventus giocava con la maglia della prossima stagione.
1: Con il nuovo sponsor la Fiorentina,
0: sì.
1: Roma.
0: Si dice Roma?
1: Ma penso di sì, in spagnolo, quindi credo. Comunque sì, la maglia è top secret per quello che dicevi te, insomma. Beh, poi altri messaggi. Il gruppo Caffè Sport Borghetti, che bontà, ci scrive.
0: Ti piace il Borghetti?
1: Sì, sì, sì.
0: Ma fai finta, secondo me, non ti ci vedo a bere Borghetti.
1: È buonissimo.
0: Sì, vai, va bene.

0: Fabio ce lo scrive: se Solomon non viene riscattato per un discorso di precarietà fisica posso essere d'accordo, ma nella rosa attuale della Fiorentina è uno dei pochi giocatori di calcio che fa la differenza. Guardate tutte le partite in cui ha giocato e guardate quanti punti ha fatto la Fiorentina con lui in campo. Io, Fabio, capito? Sono d'accordo, che non so che dire, sono d'accordo con te, mi sono espresso anche in precedenza.
1: Guarda, caro Niccolò, ho il dato,
0: su Ken?
1: Footmob, sì. Su circa...
0: Poi posso dire, ti faccio parlare, sì. Ma...
1: No, no, tu rineghi Footmob, no, non credi nelle...
0: Ognuno ha i suoi dati.
1: Sì, però...
0: Io mi fido solo di Francesco Benvenuti.
1: Ha i suoi dati, ma va di andi poco, nel senso, magari... No. Questo è di Footmob.
0: Ho visto Sornione.
1: No, vabbè, allora, su circa 15 XG accumulati, per l'esattezza 15.1, ha segnato 8 gol. Tu devi fare 15 meno 8 e vedi quanti gol mancano.
0: Sì, quindi, però te l'ho già smontata questa tesi. 7, 6. Quanti XG ha Piccoli?
1: Sì, ma qui devi dire, preferisco un attaccante che crea tanto ma concretizza poco, oppure preferisco un attaccante più cinico. Ora non credo sia cinico nemmeno, cioè, Piccoli.
0: Capisci che se hai tante azioni vuol dire che comunque le crei, se poi le sbagli.
1: Sì, però
0: mi
1: la differenza grossa, non solo questa, della stagione della Fiorentina rispetto all'anno scorso, è che Ken aveva un tasso di conversione molto più alto l'anno scorso. E secondo me, io lo ripeto, questo è Ken.
0: Ma ti arrivo a dire che come minimo l'anno scorso gli XG di Ken superavano i gol effettivi. Può darsi.
1: No, no, è comunque sempre stato un attaccante. È molto difficile su 38 partite avere un numero di XG più basso rispetto ai gol, perché comunque un attaccante, anche Immobile, che era veramente fenomenale in questo quando era alla Lazio, qualcosa, perché ogni attaccante sbaglia qualcosa. E io credo che questo di quest'anno sia Ken, non quello dell'anno scorso.
0: Sì, è proprio questo discorso che abbiamo già fatto.
1: Sì.
0: Invecchiato tanto anche.
1: Sì,
0: e lo rifaremo,
1: non lo so,
0: mi dà l'idea.
1: Moise Ken, classe 2000, ha, perché ha iniziato prestissimo, ha 10 anni di carriera. 10 anni di carriera, se li compari, quali sono più simili? Quanti sono più simili a quest'anno rispetto a quelli dell'anno scorso?
0: Ma contestualizza, quest'anno è stato tutto sempre rotto. Cioè,
1: lo so, però,
0: capisci che.
1: Vabbè,
0: allora senti, abbiamo un altro vocale.
1: Vai,
0: dobbiamo anche chiudere.
2: Buonasera, sono Mauro. Ma abbiate pazienza, ma giustamente cosa? Spalletti non saluta Gudmundsson. Ma queste sono cose che in campo ne succedono mille. È lui che gli giravano le scatole ed è particolarmente permaloso. E ovviamente non l'ha voluto salutare. Ma non si fa questa cosa, dai, via. Giustamente non si può, assolutamente. Non si può sentire una cosa del genere, abbiate pazienza.
0: Sì, ma scusa Mauro, c'è una clausola sul contratto di Spalletti per la quale lui è tenuto a salutare Gudmundsson, che pochi minuti prima ha fatto un gesto antisportivo? Io la penso diversamente.
1: Io capisco anche un po' Mauro, nel senso, in un concetto di maturità che si associa all'età. Spalletti ha quasi 70 anni, magari c'è quest'idea del buon esempio, che è molto difficile poi, cioè molto facile ragionare qui, poi quando ti girano le scatole perché perdi una qualificazione Champions è molto più difficile fare gli esempi, però magari ti aspetti che uno con l'esperienza di Spalletti possa porgere l'altra guancia.
0: Ma bendia, ma allora se l'avesse fatto Locatelli non lo salutava Vanoli? Locatelli sicuramente, no?
1: Questa
0: infame.
1: Questa voce che però riconosco, ci fermiamo qui, guarda.
0: Di chi è questa voce?
1: No, non te lo dico.
0: Non l'ho imitato nessuno.
1: Te lo dico fuori onda, magari qualcuno lo indovina, al 348-75-1-3933.
0: Sì, peraltro dobbiamo chiudere, quindi ringraziamo tutti i nostri radioascoltatori. C'è una bella notizia, e cioè che in settimana noi andremo in onda anche venerdì, peraltro per ben 2 ore, nemmeno una.
1: Ce l'avete chiesto in 3.
0: E noi...
1: Hai visto quando fanno le influencer, dicono me l'avete chiesto in tanti.
0: Infatti noi in 3.
1: Lo scrub che uso è questo. Noi ce l'hanno chiesto in 3.
0: E quindi noi ci saremo. Grazie a Marco Tonelli al coordinamento tecnico. Adesso Carisca al vento, Giacomo Galassi, Costantino Nicoletti, da Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Ciao.
3: Radio Firenze Viola.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
3: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo. Tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinaigli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
4: Lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
5: Pia Auto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
6: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
7: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi Viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
8: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
9: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
10: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
10: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
11: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
10: Istitutogiglio.it.
11: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
12: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
13: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
14: Bentrovati dalla redazione.
15: Sono stati recuperati oggi da un team di sommozzatori finlandesi super esperti i cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive e che risultavano ancora dispersi nella grotta di Alimatà. Gli altri due corpi saranno recuperati domani, mentre quello di Gianluca Benedetti è stato già recuperato nei giorni scorsi. La Procura di Roma ha intanto aperto un'inchiesta per omicidio colposo.
16: È
14: stata fissata per oggi davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne che era stata uccisa a colpi di pietra il 26 maggio del 2025 in un casolare abbandonato ad Afragola. In carcere c'è l'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, detenuto nel carcere di Secondigliano, che aveva confessato il delitto dopo aver finto di partecipare alle ricerche della minore. Tensioni in aula, le forze dell'ordine presenti hanno sgomberato l'area protetta riservata ai familiari, dove si erano radunati i parenti del ragazzo.
15: Patto di stabilità al termine del G7 Finanze a Parigi. Il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, ha risposto alle domande dei giornalisti sulla richiesta avanzata dall'Italia per allargare la clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche all'energia. In Commissione europea continuiamo a seguire attentamente la situazione e a valutare quale tipo di risposta richiede e richiederà. Una possibilità, ha sottolineato Dombrovskis, che si è resa sempre più necessaria per far fronte alle difficoltà energetiche causate dal conflitto in Medio Oriente.
14: Esplosione di un'autobomba nel centro di Damasco in Siria, nei pressi del quartiere a maggioranza cristiano di Bab Sharqi, e di almeno un morto e 18 feriti il bilancio provvisorio dell'attentato, riferisce l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani in Siria e media locali, secondo cui l'esplosione è avvenuta di fronte ad un edificio appartenente al Ministero della Difesa siriano e di fronte alle antiche mura della città.
15: Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che l'esercito inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente Putin si reca in Cina. Intanto il capo di Rosatom, l'ente russo per l'energia atomica, ha dichiarato che Mosca ha preparato dei documenti sull'energia nucleare che saranno firmati durante la visita del presidente russo a Pechino.
14: Voltiamo pagina. Parte l'assistenza straordinaria del call center dell'Agenzia delle Entrate dal 23 maggio al 20 giugno per offrire supporto ai cittadini alle prese con la dichiarazione dei redditi. Il servizio di assistenza telefonica con operatore, solitamente attivo dal lunedì al venerdì, risponderà alle chiamate anche il sabato mattina. La scadenza per l'invio della 7.30 è fissato al 30 settembre 2026. Tutte le informazioni utili sono raccolte all'interno del sito dedicato Info e Assistenza e nella nuova guida nella sezione L'Agenzia Informa.
15: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
16: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
17: Quando gioca la Fiorentina, Radio Firenze Viola scende in campo insieme alla squadra. Se fosse sempre domenica. 90 minuti più recupero da passare in compagnia di
18: Lorenzo Di Benedetto
19: e Chiara Andrea Bevilacqua.
17: Campionato e coppe con tutti i contributi dei protagonisti. Se fosse sempre domenica. Solo su Radio Firenze Viola.
16: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Garrisca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
20: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. Il colpo di tosse è inconfondibile, è lui, l'unico ed inimitabile, Costantino Nicoletti. Ciao Costa.
21: Ciao Giacomo, non capisco tutto questo entusiasmo in una giornata così normale, dopo una partita così delle tante.
20: Per una volta abbiamo vinto una partita.
21: Ma qual? Ma tutta una squadretta di niente di che. Vai Stefanino in regia, non ti distrarre con la

0: Vabbè, dai, non male, non male.
1: Ma scusa,
0: una delle entrate
1: oggi,
0: migliori hai
1: oggi
0: fatto.
1: Oggi sarò maledettamente populista, maledettamente provinciale. Come ho goduto domenica.
0: Sì,
1: Ma scherzi, vincere allo stadium con i Gobbi e buttarli fuori dalla Champion. E
0: sì,
1: poi c'hanno i derby domenica. Il Verona ci ha pareggiato.
0: Preferivo
1: il
0: non
1: disegno criminale perfetto. Sì. Perfetto,
0: va bene.
1: In una stagione che non ci ha regalato una mezza, dico mezza,
0: sì,
1: un quarto di soddisfazione, ho goduto come un riccio. Si può dire riccio?
0: Bene.
1: Senza prendere nemmeno la pasticchina.
0: Posso dire io? No, prego. Non ho goduto come un riccio. Ho goduto un pochino. Il sorrisino è scappato.
1: Questi giovani di oggi, Stefanino.
0: Questi giovani di oggi preferivano vincere col Crystal Palace
1: amici,
0: che con la Juventus.
1: Mi dà uguale.
0: Questi giovani di oggi preferivano essere quindicesimi.
1: Ma è uguale.
0: Che vincere la Juventus.
1: A Torino, ne ho vissute lì. Ci hanno rubato l'imposta. Tra l'altro, Giacomo, con un gol regolarissimo. A doppio godimento. Godimento con i fiocchi, ma direi.
0: Gol di Blau. In che senso?
1: Di quello gol che le hanno annullato alla Juve,
0: no? Ma era irregolare.
1: Quello di Vlahovic.
0: Ah, quello di McKennie. No, c'è stata anche Open VAR, ha detto era fallo.
1: Ma tutti hanno detto che era buono.
0: Ma non è. Chi l'ha detto?
1: Calvarese.
0: No.
1: Al 90° minuto.
0: No,
1: alla domenica sportiva. Perché non i Bergonzi?
0: Perché
1: bravo.
0: Ieri ce lo citavano. L'ha detto solo lui, tutti gli altri hanno detto
1: tutti
0: era fallo.
1: Gli altri sono nessuno.
0: Dato Open VAR, cioè
1: sì,
0: l'organo di comunicazione.
1: Ma chi se ne frega, meglio se era buono.
0: Sì, in effetti ho visto diversi tifosi dire peccato
1: che era
0: davvero in fuori gioco.
1: Ho goduto come guarda, se ci avessi avuto domenica Belen e 0-2.
0: Costantino fermo,
1: esagerato.
0: Ma soprattutto vai sul dai, siamo nel 2026, forse.
1: Che vuol dire?
0: Allora ci avessi avuto Belen, sentiamo.
1: Ma io
0: ora voglio vedere dove vai.
1: Ho vissuto l'82, il 90, ero a Torino nel 90 in finale, si tirava Cassonetti dietro agli Juventini, fermavo Manganelli, De Cellerini. Oggi va a finire male.
0: Sì, ma messa così, cioè il colpevole sei te, poi vedi i Juventini si sono presi Cassonetti, lanciai da te e poi in più gli fai anche, abbiamo vinto 2-0.
1: Però io godo sempre, quando si ma poi le facce ora, per l'amor di Dio, la Juve ormai è 6-7 anni che è mezza una strada, sì. Cioè fra noi e loro si fa a gara.
0: È anche per questo che oggi vincere la Juventus è sicuramente bello. Io non dico che non sia bello, io non ho goduto un Murriccio, anche perché oggi vincere la Juventus non è come vincere gli anni 90 o nei primi anni 2000.
1: Ma come godono i ricci poi? Perché si dice godere come un riccio?
0: Senti, perché io credo il verso del riccio, che ora non farò, è quello molto simile, lo so, immagino io.
1: Fa
0: Però effettivamente comunque si dice anche godo come un maiale, insomma, ci sono diversi animali.
1: Oggi sarà una puntata straordinaria perché il buon Giacomo Galassi si deve far perdonare la sua assenza di martedì scorso per disintossicarsi.
0: Il miglior martedì degli ultimi 365 giorni, proprio per distacco. Passato mio figlio al parco mentre Ostantino era
1: vecchi,
0: se la prendeva con tutti.
1: E ci sarà una grossa rivelazione oggi. Vi racconterò in esclusiva per Gallisca al Vento, per Radio Firenze Viola. Udite, udite. La prima notte di nozze di Giacomo e Alessia, quindi attenzione che sarà uno
0: scoop. Per questo mi hai chiesto il nome di mia moglie
1: certo,
0: prima di...
1: oggi racconteremo la vostra prima notte
0: prima
1: di nozze.
0: Prima notte di nozze a dormire proprio alla grande dopo una giornata.
1: Non svegliamo nulla, più avanti vi svelerò la prima notte di nozze di Giacomo e Alessia.
0: In un posto con, io ho scoperto il materasso memory foam con cui non avevo mai avuto a che fare e lì è stato amore a prima vista
1: braccia,
0: col materasso memory foam.
1: Ve lo racconteremo in esclusiva.
0: Posso dire una cosa prima della tua lista che mi è venuta in mente ora mentre parlavi? Hai visto tutta la querela e la polemica Spalletti Gudmundsson? Perché Gudmundsson è andato e gli ha messo una mano nella spalla. Sai, io sto dalla parte di Spalletti, tutte le volte mi tocchi e quanto da noia che mi tocchi. Io lo capisco Spalletti, è arrivato Gudmundsson e gli ha detto non fare o mi costa, non toccarmi, lasciami in pace.
1: Gudmundsson c'ha dei limiti, ma non solo tecnico tattico.
0: Miglior giocata nei due anni, comunque aver fatto infuriare Spalletti, miglior giocata nei due anni.
1: Questo dimostra un po' le due stagioni di Gudmundsson. Però Luciano lo conosciamo, caspiterina, non ha centrato la Champions quando a 3-4 giornate da domenica sembrava fatta, ti ricordi in secondi, si parla anche di scudetto per la Juve, però diciamo che nella transagonistica, nella tensione del fine partita, conoscendo anche il buon Luciano, è stata una reazione delle sue. Poi io avrei agito con più stile, però anche Gudmundsson che vai lì, cioè, ma lascia perdere, ma fregatene, t'ha fatto il pelandrone per due stagioni consecutive e poi ti svegli per andare a toccare Spalletti, cecco toccami anche lui, cioè io veramente non...
0: Bravo Albert,
1: bravo
0: io
1: Albert.
0: Mi sento di dire solo bravo Albert che hai aggiunto ulteriore pepe.
1: Ma lo sai che visto, noi di solito in quel locale alle pendici di Fiesole famosissimo solitamente giochiamo a carte.
0: Sì.
1: A Burraco, perché io sono un amante del Burraco.
0: Te una volta faremo.
1: Ti inviterò, sai giocare?
0: Sì, è ora un po' di anni che non gioco, molto carino. Sì,
1: gran tavoli con Zola, Gianluca Nani, Luca Gotti, in quel di Londra. Albe a giocare a Burraco. Lo sai? Allora, aspetta, la devo leggere per bene che me l'hanno mandata. Allora, una pera e una mela giocano a carte. Partiamo da questo. Una pera e una mela giocano a carte. Lo sai cosa dice la pera alla mela? Pesca.
0: No,
1: voglio sapere di questo, veramente è imbarazzante.
0: Vabbè, allora diciamo ne dette di peggio, però non è la migliore. Ecco questa. Bene.
1: E poi.
0: Ma diciamo, avevi detto, non avevi preparato niente, no, invece guarda il foglietto
1: roba,
0: pieno.
1: Su Banoli, sì. Le squadre, c'è tante cose, capito? C'è tante cose.
0: Non mi sembri convintissimo, sono nella lista della spesa, salsicce, funghi.
1: Ho preso quella della Coppa, ho sbagliato.
0: Ecco, devo prendere il bicarbonato per pulire.
1: Intanto senti, sono contento che il buon Fabio Paratici ha certificato quello che io sostenevo. Ho detto, ma scusami, ora quando gli ricapita a lui di venire in una società all'interno del Viola Park con uno stipendio principesco, con la smania che aveva di tornare in Italia, dove può inserire e collocare.
0: Scusa se ti interrompo, sono te principesco? Perché sono effettivamente oltre 2 milioni, no?
1: Sì, beh sì, con dirigente sì.
0: Sono tanti.
1: Sì, sì,
0: sono
1: allora io ne prendeva di più, fondamentalmente anche al Tottenham. Però sai, a quel punto non mi fare entrare nei dettagli. Cosa non entra direttamente può entrare indirettamente.
0: Bene, okay.
1: Con premi, con bonus, con
0: diciamo
1: benefit,
0: bonus.
1: Diciamo,
0: non
1: Cocorin,
0: non tanto Cocorin, per dire,
1: ecco, bravo,
0: un esempio di possibili trattative.
1: Però il senso, Giacomo, è che lui sta creando un'azienda a livello formativo, anche una società a sua immagine e somiglianza. Come ti ho sempre raccontato, quando gli ricapita sta inserendo persone sue di fiducia, persone che conosce, con cui ha già collaborato, su cui nutre una grossa stima. Perché sarebbe dovuto andare via? Quindi mi è piaciuta la smentita ufficiale prepartita in uno stadio dove non era più tornato dopo gli 11 anni della Juventus, quindi
0: in cui è stato applaudito.
1: Applaudito, giustamente, godimento doppio anche per lui, il grande ex. E giustamente, poi sai, come vi ho sempre detto, io non mi sarei mai sorpreso di nulla con questa gestione. Ma oggi voglio mandare un messaggio positivo, perché io sto avvertendo una Fiorentina 2.0. Cioè una Fiorentina che si sta riorganizzando sulla falsa riga, te l'ho già accennato la scorsa settimana, sulla falsa riga di un fondo di investimento.
0: Non c'era la scorsa settimana.
1: Ah, non c'eri, ecco perché vedi, c'era la bravissima, che ho battezzato col nuovo tesserino, tra l'altro, martedì scorso.
0: Davvero,
1: pensa
0: te.
1: Battesimo di costa, ciao.
0: Battesimo di
1: costa. Non scrive più, te lo dico io.
0: Non può dare, infatti non l'ho più vista.
1: Vedi, ci sarà un pericolo.
0: No,
1: salutiamo la mitica dottoressa Chiara Andrea Previlacqua, strepitosa. Quindi oggi assomigliamo sempre di più a un fondo, e perché la cosa mi dà fiducia?
0: Esatto, a me non la dà, però
1: a me sì, perché devi rispondere delle tue azioni oggi, prima
0: però
1: ora,
0: dal punto di vista economico,
1: soprattutto economico, ma anche di risultati sportivi, perché i risultati sportivi, come ti ho sempre raccontato, incrementano, come ci ha raccontato anche Napolitano, incrementano i fatturati. Qual è il vantaggio di questa operazione, di questa Fiorentina che sta nascendo? Punto numero uno. Pace all'anima loro, però lo sapete, si parla di pallone, io devo essere molto diretto ed esplicito. Fino a 5 anni e mezzo fa, al timone di questa società c'era due figure a cui ho sempre voluto un gran bene, ma che non erano del mestiere, che avevano dei limiti clamorosi, che hanno commesso degli errori clamorosi dettati dall'inesperienza.
0: Rocco commisse
1: Gio Barone, da un pizzico di anche un po' di arroganza, di presunzione, erano convinti di saper fare pallone, quando è un mondo che è complicatissimo, credimi, non è Football Manager come racconto sempre.
0: No.
1: Ok?
0: Sì, certo.
1: Oggi no. Oggi se noi mettiamo i tasselli tutti nel posto giusto, capisci, la squadra ha sicuramente una reazione, ha sicuramente degli obiettivi da centrare, li può raggiungere. Perché se tu inizi a mettere una figura in quell'area competente e capace, invece di mettere l'amico del o il signor Yes Man o il posto fisso, le cose vanno meglio, perché c'è più stimoli, c'è più motivazioni. Se tu metti un dirigente in un certo ruolo, a cui gli chiedi poi dei risultati oggettivi, non che stanno lì tanto, dice vabbè, mi sono apparecchiato, gli dico sempre sì, perché fino a qualche mese fa, è bene ve lo dica fuori dai denti, in questa società volevano gente non pensante, lo sai questo o no? Volevano persone a cui voglio un gran bene, che io stimo, che comunque per portare a casa giustamente la pagnotta, perché hanno famiglia, io non me la sento di attaccarli, dovevano non pensare.
0: gli Yes Men,
1: i famosi Yes Men, come raccontava la curva Fiesoli in quel comunicato straordinario, posti fissi. Quindi sono particolarmente ottimista del futuro di questa Fiorentina. Meno male che ormai manca poche ore e finisce questa stagione assurda, deludente, drammatica per certi momenti della stagione, e si riparte con, mi auguro ancora che qualche altro tassello venga inserito in posti chiave all'interno della struttura societaria. Quindi ognuno rispetti i suoi ruoli, perché anche per noi poi è più facile lavorare, sappiamo con chi interfacciarci, sappiamo chi, di chi sono le responsabilità.
0: Lavorare?
1: No, voi, non io, ho detto voi. Infatti,
0: no, hai detto noi.
1: Plurale maiestatis.
0: Hai detto noi, però.
1: Era un plurale, io mi sono fatto coinvolgere un po' per entusiasmo. Okay, però lavoro okay con la parola mia, lo sapete. Guarda le macchie, sì, sul braccio, i bordoni.
0: Infatti, io ti avrei fatto riferimento a te, hai detto, no? Mi sono piaciute molto le parole di Paratici, che molto, ha molto respinto ogni voce.
1: Bravo.
0: Ma ti avrei detto,
1: piacere,
0: forse
1: però
0: ti sono piaciute ancora di più le parole di Paratici quando ha fatto riferimento al fatto che prima del mercato c'è da ragionare sulla struttura societaria e sul livello dei club.
1: Quant'è che io faccio questa mia crociata?
0: Tanto
1: come le leggende.
0: Sei uno e non ripete mai le cose.
1: No,
0: quindi questo ce l'hai detto tutto uno o due volte.
1: Questo è dettato dall'età, ragazzi, perdonatemi, da caso.
0: Sì,
1: l'età avanza.
0: Però effettivamente.
1: E quella è la forza oggi. Ma guarda il Milan, lì la Juventus stessa. Siccome hanno fatto tanta confusione, la Juventus ha cambiato 6 direttori sportivi in 6 anni, manca poco. 12 allenatori in 5 anni, 3 amministratori legati in 4 anni. Non dai continuità a un progetto, non individui il profilo giusto.
0: Ma non mi hai chiamato a te, Costa?
1: No, per l'amor di Dio, non risponderei nemmeno, te lo dico.
0: Perché no, invece?
1: No,
0: vai perché... e li distruggi dall'interno.
1: Ah, bravo. Sei veramente...
0: Dai 50 milioni alla Fiorentina per Fabian.
1: Ma
0: subito
1: già fatto questo, che ci hanno comprato di
0: questo
1: tutto.
0: Questo è vero, più di quanto
1: senza
0: hanno fatto
1: mio,
0: negli anni,
1: onestamente, senza il mio
0: dillo
1: intervento.
0: Guarda, Nico Gonzalez, 33 milioni.
1: Congiunto in un rapporto bellissimo, non mi chiese nulla di Gonzalez, allora ho detto, Nico, ma cosa spendi tutti i soldi per Nico Gonzalez?
0: E invece sei stato
1: però
0: zitto.
1: Però sono stato zitto e ho fatto i fatti miei. No, ho una famiglia che ha, te pensa ai miei, quando si sposarono, mi sa che te l'ho già raccontato, la Juventus gli mandò il telegramma.
0: Sì, è vero.
1: La famiglia Juventus, augura tanti, perché
0: la famiglia Nicoletti è divisa.
1: Divisa, due fratelli viola e due fratelli babbo e l'altro fratello bianco-nero.
0: E poi c'è Costantino.
1: No,
0: ovviamente. Quindi lo dici da tanto tempo, Paratici lavorerà.
1: Sta lavorando in quella direzione, io sono gasatissimo di questo.
0: Davvero.
1: Anche se commetterà degli errori, però il tentativo va premiato. Perché 7 anni di nulla cosmos.
0: No,
1: basta.
0: Questa l'abbiamo detta.
1: Questa l'abbiamo detta.
0: Non l'avevi mai detta.
1: Oggi no, ultimamente l'avevo trascurata. Quindi da ora in poi voglio vedere un'azienda sportiva, un'azienda di calcio, con il buon Roberto Goretti che zingara per tutta l'Europa dal 4-5 giorni su 7 a giro a vedere i giocatori, con il buon Gianni, anche lui che va a valutare di persona, va a toccare il Galassi di turno.
0: A proposito di girare Gianni,
1: non
0: so che te parli di Lorenzo, però il cognome,
1: sei un cialtrone, guarda,
0: il cognome dovrebbe portare.
1: C'è il bello Moreno Zebi che ti gestisce tutti i ragazzi in prestito che hai giro, c'è un'organizzazione.
0: Posso dirti come perché è singolare, con Sauro scherziamo spesso,
1: sì,
0: sul fatto che a giugno,
1: sì,
0: forse a luglio, quando ripartirà il ritiro, ci sarà 27 prestiti e tornano. Infatti io a Sauro gli ho detto, ma nascondiamoci anche noi, si va tanto tra 27, se sono 29,
1: sì,
0: va bene così. Che gli fa Moreno Zeb? Cioè gli fa le attività tipo, non so, dopo scuola, questi,
1: sì,
0: 27
1: farà
0: prestiti.
1: Guarda, se veramente.
0: Che gli può fare?
1: Allora, stai attento, a me mi ricorda, io, quando racconti questa cosa, a me viene sempre in mente ficare il piccolo con le maglie dell'Inter, non l'avrai mai visto questo sketch di cabaret che faceva la Zelig, loro con la maglia tipo 98 e 99.
0: Secondo me l'ho visto, però
1: perché
0: me...
1: all'Inter a quei tempi c'era tipo 80 giocatori sotto contratto.
0: Sì, e alla Fiorentina, detto da diversi anni, perché non è
1: esiste
0: solo oggi.
1: È un problema che hanno tanti altri club.
0: Sì.
1: Sappiamo già che sarà un bagno di sangue, che non tutti ti porteranno dei profitti, però i buon Paratici, come ha fatto con Pioli, sa già che deve investire dei soldini per mandare via qualcuno.
0: Vero, questa è un'altra tua grande battaglia. Per risolvere i problemi,
1: ragazzi,
0: spendi e te li
1: io
0: risolvi.
1: Io per spendere, tu lo sai, sono numero uno,
0: sì,
1: per distacco.
0: A risolvere i problemi.
1: A risolvere
0: problemi
1: i problemi
0: che si è speso noi per crearceli.
1: Tra
0: problemi,
1: oh,
0: negli altri
1: oggi
0: problemi
1: è da riprendere tutte le virgole di Giacomo Galassi.
0: Mi ha fatto bene una settimana senza di te, che costa. Sono stato veramente proprio bene.
1: Pace,
0: proprio,
1: grazie,
0: sì,
1: a Dio.
0: Sì, stavo da Dio. Va bene, quindi questa è la situazione. Tutto in mano a Paratici, che resterà.
1: Benissimo.
0: Secondo te che
1: metodo sta portando? Un metodo dentro Viola Park che non c'era. era improvvisazione, era dilettantismo puro. Lo so che a qualcuno di voi a casa ora gli si rizzeranno i capelli, ma noi siamo stati gestiti dai da dei dilettanti allo sbaraglio.
0: Bene,
1: che poi
0: salutiamo.
1: Che salutiamo.
0: Sempre facci amici noi.
1: Che poi sono stati nascoste sotto il tappeto la polvere con le finali farlocche raggiunte. Poi la polvere esce dal tappeto più
0: la
1: un po'.
0: Polvere.
1: Noi sì, tanto va esce in Salento che.
0: Ah, dici, sì, non è milanese.
1: La polvere poi esce dal tappeto, se un passi l'aspirapolvere, caro Giacomo.
0: Bene.
1: Oh.
0: Lo passi dell'aspirapolvere a casa.
1: Qualche volta per divertimento.
0: Sì,
1: quando
0: dici, proprio... ti metti Queen in cuffia. Sì,
1: no, senza cuffia, perché piace il rumore dell'aspirapolvere.
0: Ok, Costa. Guarda, tra tanti messaggi che sono già arrivati, me ne piace uno e ti leggerei subito perché è sul tema.
1: Spara.
0: E dice: Paratici sta già iniziando il suo lavoro.
1: Bravo.
0: Scrive Rui Batti dalla Maremma. Il Costa ci va. Ecco, questo è il messaggio.
1: In Maremma, dire, sei pazzo.
0: I nostri ascoltatori e
1: devono essere di conseguenza.
0: Sì, di conseguenza.
1: Però,
0: va bene. No, ti volevo chiedere che cambiamenti ti aspetti. Cioè, a te
1: l'allenatore
0: parli del
1: prima
0: me.
1: Di tutto.
0: Sì,
1: E abbiamo contributo numero 3, non il 2. Stai attento, non fare casino, Stefanino. Abbiamo già il gadget
0: Stefanino.
1: Pronto del futuro allenatore della Fiorentina. Guardatelo sul canale.
0: Oh, ma questa è la foto hai fatto te in un tabaccaio?
1: L'ho trovato,
0: l'hai trovato.
1: Milioni, che...
0: Bene.
1: Ora va corretto, ma va levato Manchester City.
0: Per chi non ci vede, è un pupazzetto di Pep Guardiola. E...
1: Vi aveva annunciato che non sarebbe rimasto al City, sì o no?
0: Sì, ma ancora mica è ufficiale. C'è ancora un anno
1: dice,
0: di contratto.
1: Lo dice l'amico Costa. Figa.
0: Stasera, se non sbaglio, si gioca il
1: sì,
0: titolo.
1: Sì, ma ha già detto che non rimane, dai.
0: A chi?
1: A noi della cricca nostra. Ce l'ha già.
0: La cricca di Pep.
1: A noi del burraco.
0: Ma scusa,
1: di
0: ma
1: Londra.
0: Si parla di lui notte alla nazionale italiana addirittura.
1: A Firenze arriverà. Bisogna che se va a Coverciano a bagnare Lipoli. Quindi
0: questo,
1: la possibilità
0: okay.
1: che Pep
0: Costa
1: venga
0: ci va.
1: E Costa ci va.
0: Pep ci va, va bene.
1: Quindi sia Coverciano, io spero magari via bagnare Lipoli, però io continuo la mia crociata e domani, te sai con chi sono a pranzo, e continuerò la mia crociata pro Pep, la raccolta firme pro Pep.
0: Bello pro Pep.
1: Pro Pep, ti piace?
0: Pro Pep funziona.
1: Quello è una crema per le emorroidi, no? Forse questo.
0: Non lo so che cos'è, però non lo voglio neanche sapere. E va bene, quindi quello è il prossimo allenatore
1: sì,
0: a
1: prendere.
0: A non disperare.
1: Si va tutti a Peretola, arriva il suo jet privato come ti ho raccontato, elicottero e giù petali di rose dall'elicottero, anzi no, gigli viola che volano dall'elicottero e noi
0: bellissimo.
1: Tutti Ave Pep, Ave Pep.
0: Bellissimo, mi hai fatto volare con questa immagine. Ave Pep.
1: Io non lo so
0: anche se poi
1: casa, cosa aspetto da cambiare canale perché dopo 20 minuti ho già detto una miriade.
0: Eh sì, però qualcosa di serio l'hai detto.
1: Allora, sempre,
0: 3
1: sempre,
0: minuti su 25,
1: sempre,
0: però insomma,
1: facendo qualcosa ve la dico sempre.
0: Come dici sempre te. Poi sono le 17, la gente
1: sì,
0: è stanca, è nel traffico.
1: No, oggi
0: è
1: oggi,
0: nel
1: guarda,
0: traffico.
1: Oggi io penso che trattavo male. Uno lo scrisse la scorsa settimana, te non c'eri. Dice, Costa, però sei un po' indisciplinato alla guida. Indisciplinato. Io gli arrivo proprio, sai, dietro nel fondo schiena dell'auto, gli voscio di tutto. Perché vedi.
0: Scusa, a Firenze, anche volendo, non dovevo andare.
1: Ma stanno bloccati. Ma stanno, a parte le doppie e triple file, in via Masaccio c'è doppia fila a destra, doppia fila a sinistra, e poi c'è una corsia in mezzo. Poi nelle strade più grandi li vedi pacifici, serafici in mezzo. E li faccio. Oggi ho uno con il motorino e ho detto: che tu fai lì in mezzo? Questa poverina, ma guardavo, è andata anche a cagare, giustamente, aveva ragione. Ma c'è il motorino, gli ho detto, non c'è mica un camion rimorchio, gli ho detto, stanno in mezzo. Ma sto passando io, ma lo sai chi sono io o no?
0: Costantino per il sociale.
1: Bravo.
0: Costantino per il sociale. L'hai vista la storia di quell'attore che è stato fermato dalla polizia, inseguito e poi gli ha detto: voi non sapete chi sono io, vi faccio licenziare a tutti.
1: Ma davvero?
0: Ma era un attore.
1: Ah, sì.
0: Sì, ora non ricordo.
1: Te modo. Oggi ce l'hai con la filmografia, Sofia, è suo fidanzato.
0: Davvero, davvero. Che
1: abbiamo scoperto che è un attore famosissimo, sì. Il fidanzato
0: famosissimo.
1: Della Sofia.
0: Famosissimo. Allora, aspetta, perché tenere il filo con te.
1: Allora,
0: no, scusa, sul traffico. No, volevo. Perché secondo me è un tema che chiaramente non riguarda la Fiorentina ma riguarda tutti il traffico a Firenze.
1: L'80%
0: però...
1: dei patentati fiorentini io gli strapperei la patente. L'hanno presa con punti di Mulino Bianco la patente a Firenze.
0: Così,
1: subito, perché c'è un'incetta di biscotti.
0: E come la risolveresti questo problema?
1: Gli tolgo la patente, a casa, via,
0: scusa,
1: non uscire, chiuso dentro.
0: Costa, io sono per non chiudere ma dare, aprire, quindi troviamo
1: allora,
0: un modo di insegnargli a guidare.
1: Non è ho preso prendi mezzi pubblici, ci abbiamo 2000 tranvie ora. Piglia la tranvia.
0: Ci abbiamo, anzi, credo i lavori
1: per la tranvia. Da noi arriverà a breve, lo sai, da noi ci arriverà anche a zona nostra a breve.
0: No, zona nostra dubbi.
1: Bagna Ripoli.
0: Ma te lo stai a Bagna Ripoli?
1: Io sto in Bella Riva, vabbè, sui Lungarni, però c'è la fermata vicina.
0: Bene, vabbè. Molto bene, dico che magari i lavori per la tranvia acuiscono un po' il problema.
1: Dovrebbero, la logica, perché verso Careggi infatti hanno diminuito un po' il
0: sì,
1: carico.
0: Ma ora ci sono i lavori, povera no, gente che è per strada, io non mi sento neanche di
1: prendermela. Io vorrei a volte mettermi un incrocio.
0: A fare.
1: Io mi vorrei mettere un incrocio e mettermi lì al semaforo e chiedergli: te dove vai? Perché sei da solo in macchina? Dimmi dove vai. Se non hai una giustificazione plausibile, torna a casa, forza, anche alla svelta.
0: Ma così è?
1: Sì, io non conosco, sai.
0: Cioè, solo motivazioni giustificate.
1: Davanti alle
0: ma
1: scuole.
0: Ma se a te ti fermassero e dicessero e tu gli dicessi: guarda, sto andando in rada, carisca il vento, sarebbe una giustificazione.
1: No, mi bloccherebbe. Senza, non andare, non
0: esatto,
1: andate,
0: esatto,
1: mi bloccherebbe.
0: Non so se ti conviene questo bravo. Lodo Nicoletti, non so se funziona.
1: Comunque, tornando a pallone, mi ricordavo, mi ero segnato un appunto.
0: Tornando
1: a parlare di pallone,
0: okay.
1: Una volta andando a vedere una partita Livorno-Ascoli con i miei amici ascolani, sa il legame che ho con la tifoseria ascolana.
0: Siamo amici livornesi?
1: No, oddio, sono amici anche loro, ma non quanto gli ascolani.
0: Bene.
1: Era fine settembre ancora e io avevo pronosticato 45 punti a fine stagione ed eravamo ancora a fine settembre. Dice, sarà una stagione difficile
0: per l'Ascoli
1: per la Fiorentina. Alla fine 41 l'abbiamo fatto.
0: Secondo, mi sono perso un secondo perché c'è un messaggio molto interessante. Cioè, eri a vedere Livorno-Ascoli, perché hai
1: perché
0: previsto?
1: Noi in auto si faceva le tabelle, come ha fatto Ferrari. Facevamo fra colleghi, eravamo in quattro.
0: Credo, no, lo sai chi mi sa che la vittoria la Juventus sbaglia?
1: Non l'aveva prevista quella. Aveva sconfitto.
0: Però lui aveva detto
1: però
0: anche, basteranno 7 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte.
1: Ma si fanno le tabelle ma non si dicono.
0: Va bene, si fanno ma non si dicono. È come... c'è qualcos'altro che si fa e non si dice. Non mi viene in mente che cosa. Scusa, avevi previsto 45 punti.
1: Sì, sì.
0: Arriveremo a 42 perché noi pareggeremo 2-2 con l'Atalanta.
1: Ma per me si può anche vincere, sai.
0: Posso chiederti una domanda che mi hanno fatto degli amici di Bergamo e mi hanno intervistato in vista della partita: che atmosfera ci sarà al Franchi venerdì sera?
1: Non lo so. Bellissima domanda. Io ti ripeto, porto avanti la politica Giorgetti, Angelo Giorgetti. Ironia, Fiorentina. Li meleggerei per 90 minuti. Grazie per la splendida stagione, vi vogliamo così, il prossimo anno arriviamo quindicesimi, puntiamo il quindicesimo posto, io li meleggerei, tanto non ha più senso incattivirsi, ormai è finita, dai, venerdì finisce tutto se Dio vuole, ci proiettiamo sulle guida tecnica perché vorremmo capire, perché hai visto anche Conte lascia Napoli, anche Antonio Conte lascia Napoli.
0: E perché non vuoi Conte? Ieri Sauro proponeva Conte.
1: Non mi piace, no, conosco bene, poi Vanoli è il figlioccio di Conte. Sei lì, vai anche con Conte, non costruisce un progetto.
0: Anche Conte?
1: No,
0: o è
1: Conte è l'eccese doc. Sta attento.
0: No, infatti, mi pareva, però.
1: Ha litigato un po' con l'eccesi perché ha allenato il Bari, vabbè, lasciamo perdere.
0: Ecco.
1: Però ha giocato nel Lecce, ma ha allenato il Bari. Vabbè. Però Vanoli è un figlioccio di Antonio Conte.
0: Tanto la gente di Vanoli ha proposto Vanoli come prossimo allenatore del Napoli.
1: Ma sì, ma è il suo lavoro d'amico, che deve fare? Anch'io sto proponendo degli allenatori, non ti dico nomi, ti piglia male.
0: Stai proponendo Guardiola alla Fiorentina.
1: Vabbè, quello è ovvio, ma quella sarà la ciliegina sulla torta.
0: E poi voglio
1: tutti sotto gli studi di via Panciatichi a lanciarmi i loro reggiseni, i loro perizoma.
0: Cioè, dici, se Guardiola viene alla Fiorentina è merito tuo?
1: Ovvio.
0: Bene, mi sembra giustissimo. C'ho dei messaggi pazzeschi, cioè veramente state dando, tipo, inconcepibile la gente che va al lavoro e crea taffio al Costa e va per ristoranti di Mastro Birraio. Alessio ci dice la beneficenza che si fa e non si dice.
1: Vero.
0: Poi, basta, dobbiamo andare in pausa perché io sto soffocando.
1: Già, Madonna, quando passi il tempo e stai bene in compagnia, il tempo vola, caro Giacomo, vero? È volata sta mezz'ora. E ancora c'è delle sorprese. Vi racconterò la prima notte di nozze di Galassi e Alessia.
0: E per questo,
1: state con noi dopo la pubblicità.
0: Se ne andrà, pubblicità poi torniamo.
2: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola. MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com.
3: Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
4: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
5: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi viola, vi aspettiamo!
4: Golden Bistro a Signa, l'idea di vivere un'esperienza diversa. Non un ristorante, non un pub. Aperitivi, menù corto con rotazione periodica dei piatti di mare e di terra. Serate a tema, eventi privati e piccole feste, alietati da bella musica e ottimi drink. Giardino esterno e ambiente interno climatizzato. Un luogo particolare che trova armonia nel caos della vecchia fornace di Signa. La famiglia Sturino vi aspetta in questa incantevole location. Ci trovate a Signa in via dei Renai 2. Per info e prenotazioni chiamate il 371 434 64 40.
0: Radio Firenze Viola. Rieccoci in diretta, 17:34. Ma è ufficiale l'addio di Guardiola dal Manchester City?
1: Te le dico prima delle cose, sì, madonna, no, non ti fidi mai di me, Giacomo.
0: Qualche ora fa, poi in realtà
1: ma sì,
0: non
1: ma
0: lo
1: si
0: vedo.
1: Che non rimaneva. Dice vuole andare a New York un anno, prendersi un anno sabbatico. E io gli ho detto: ma prenditelo da noi l'anno sabbatico, vai a Boboli, vai alle Cascine, ci stai i parchi belli anche a Firenze, non c'è mica solo Central Park a New York, no? Che ne pensi tu?
0: Sì, ora tra Central Park e le Cascine, voglio dire, poi è adorabile le Cascine, però non so quanti peruviani ci sono a giocare a pallavolo e a calcio a Central Park.
1: Ecco. No, lui vuole andare a New York perché non vuole, vuole evitare il contatto con la gente. A New York non se lo fida quasi nessuno, è difficile che qualcuno lo riconosca, capisci? Anche se c'è mondiale.
0: Anche a Firenze comunque nessuno.
1: No, ti, non se lo fida, ti immagini te.
0: Fila all'aprirottaio e quant'altro.
1: Ma che gol ha fatto Mandragora?
0: Bello.
1: Mamma mia, ho pensato subito a Sauro, lo sai? Ha fatto un euro gol. Guarda, sto ancora godendo come un riccio due giorni dopo, te lo dico, guarda. Ma proprio godo. E ti dirò di più.
0: Dimmi di
1: sappi più. Che anche loro ci sentono questa partita, fanno gli splendidi Gobbi e ci sentano. Più di che tu pensi te, che lo vedo che te tu pensi che loro non ci sentano. Hai visto me era fuori a contestare a fine partita.
0: Vabbè, però,
1: hai visto me lo rosicavano sui social.
0: Forse più che altro perché hanno perso la Champions.
1: Ovviamente,
0: aver
1: però hanno perso la Fiorentina. Per mano della Fiorentina hanno perso la Champions.
0: Mandragora è al terzo gol consecutivo contro la Juve.
1: Ma questo segna, io l'ho sempre
0: tanto
1: detto.
0: Tutte e tre bellissime,
1: sì,
0: che hanno scorso 3-0.
1: Non è un fenomeno, però è uno che in una rosa di 20, 22, 23 giocatori lo tengo. Non parto da lui per fare un progetto ambizioso.
0: Io ti dico, secondo me Mandragora dovrebbe essere il capitano della Fiorentina il prossimo anno.
1: Va bene, puoi mandare Stefano la pubblicità per
0: te. Io ci sono arrivato ieri a questa
1: Sì, perché stai troppo accanto a Sauro, ti travia, ti condiziona Sauro, te ti devi isolare quando c'è Sauro.
0: Scusa,
1: devi essere isolato.
0: Allora, se la Fiorentina va sul mercato e trova tre centrocampisti più forti di Mandragora, per me lui può anche andare.
1: Ovvio.
0: Ma come fa la Fiorentina a trovare tre centrocampisti
1: certo,
0: più forti di Mandragora?
1: Fai come fecesti quel gennaio, vai a spendere 21 milioni per Amrabat. Voglio che
0: Fiorentina già secondo me se ne trova uno più forte.
1: Bravo,
0: Mandragora
1: io voglio
0: fa una
1: che
0: gran
1: cambi
0: cosa.
1: Questo della nuova Fiorentina, voglio anche nomi non conosciuti frutto dello scouting, gente che arriva dalla Georgia, dalla Bosnia Erzegovina.
0: Georgia è un'amica tua?
1: Sì, la mia
0: dalla Georgia arriva.
1: Allora mi ha provocato, stai pronto? Ora vi facciamo sentire in esclusiva.
0: Eccoci.
1: Giacomo Galassi il martedì, questo è un contenuto che abbiamo solo noi in esclusiva, Stefanino e Buon Carlesi che è in regia. Se è pronto il contenuto,
0: di chi si sta parlando?
1: Il contenuto numero 2.
0: 3. No.
6: Ricordo che si possono effettuare
0: quello che adesso stiamo vivendo.
6: Abbiamo un problema. Si possono effettuare 5 sostituzioni. Quindi
0: dai, magari
6: possono effettuare 5 le sostituzioni. Abbiamo un problema con vedere i calciatori che scivolano. Adesso tutto regolare. Tutto regolare, chiedo scusa. Quindi 5 le sostituzioni che possono effettuare i due mister.
1: Sei un grande.
0: Va bene, magari gli ascoltatori accendono la microfono per sentire.
1: Dici, si possono altre sostituzioni si possono fare?
0: Effettuare. Sì, segnalo, non ero io, quello a fare effettuare. Lui, io ero gli altri. Mitico rimase anche a un certo punto. Io dissi durante una diretta: Duncan scivolò da ultimo uomo e facevo la radiocrona. Dissi: casca! Cioè, per dire è cascato Duncan. Dissi:
1: questo è Galassi del martedì, capito?
0: Vabbè, no, partiamo un po' di messaggi. 17:38, se non hai altre bischerate da dire.
1: Dopo c'è la prima notte di nozze, preparati.
0: Vuoi farla su? Che vuoi? Oddio,
1: no, dopo c'è più dopo mi
0: Costa, ti scrivo. Sì. Io ero rimasto con grosso 30%, ma non il 30%, straniero 40%. Ma straniero di nome Eugenio. Esotico. Eugenio straniero. No. Si aggiornano queste percentuali, siete grandi.
1: Si alza un pochino di più lo straniero, lo porta a 50.
0: Poi si abbasserà Vanoli.
1: Si abbassa Vanoli a 20.
0: Ok.
1: E 30 comunque grosso.
0: Posso dire, non so se te l'ho annunciato, nella seconda ora, tra l'altro su grosso abbiamo un contributo.
1: Ma anch'io poi c'è da dire. No, su Vanoli ci vado a dire le cose.
0: Ma sì, ma te fai.
1: Ma come elegante oggi Carlese.
0: Poi Simone dice che si
1: c'è
0: prende la
1: Belen. Nuovo a Pistoia, stanno leggendo il sindaco
0: bene,
1: nuovo, attenzione.
0: Sti cazzi. Poi
1: dai,
0: Luca dai Castelli Romani.
1: No, ma perde tutti i filtri, Galassi.
0: Numero uno in discusso Costantino Nicoletti, domenica il gol di Rolando Mandragora ha avuto un amplesso terapeutico. Come guardare le faccia confermi. Degli scoloriti mi ha fatto godere,
1: no,
0: poi senza Champions
1: bravo,
0: dei Gobbi.
1: Confermi.
0: Vabbè.
1: E senza pasticchina, ribadisco.
0: Vuoi sapere invece la dichiarazione d'amore di Abba?
1: No, sentiamo.
0: Sei bella come un gol annullato a Vlahovic. Che non è male da dedicare alla propria amorosa. Poi Edoardo ci dice: grande Costa, sentire gli scoloriti contestare cantando sì. Rispettate i nostri colori, non apprezzo. Ma poi io dico: ma quali colori? La faccia di Vlahovic dopo il gol annullato mi ha provocato una godura notevole.
1: Io starei ore a leggervi. Scrivete, perché io oggi voglio leggervi tutti, perché sotto ho detto oggi sarò maledettamente provinciale e provinciale orgoglioso.
0: Lo vuoi un attacco?
1: Sì, lo voglio.
0: Costantino ecco. È esperto nel non pensare, altrimenti non farebbe certi discorsi. Simone da Caldone.
1: No, proprio perché penso faccio certi discorsi. Se fossi, come ti posso dire, spento, allineato o apatico, oppure come ti posso dire, aiutami, trovami un aggettivo che renda l'idea. L'ho detto.
0: Sì.
1: Io invece no, proprio perché ho il mio pensiero libero, mi sento di dire determinate cose.
0: Sai cosa ti diceva Cartesi?
1: No. Cartesimo.
0: Sì.
1: Cartesimo lo ricordo, lo sentivo nominare, sai? Perché lo dovrei conoscere?
0: Alla destra, convocato dal Brasile.
1: C'era un Cartesio.
0: Sì, era un filosofo.
1: Era un filosofo.
0: Che disse?
1: Hanno allenato nel pallone. No, quello è Crisantemio. Lì non sei preparato, Su Cartesio sei preparato.
0: Cartesio disse cogito ergo sum.
1: Sì.
0: Che vuol dire?
1: Roba porno, mi sa.
0: No, per
1: detta.
0: Niente, penso, quindi sono.
1: Ah, ok. È vero.
0: Ma
1: ragazzi, il calcio è la cosa bella del calcio, ormai vi faccio sanguinare le orecchie. È bello perché è l'unica vera democrazia che è rimasta, bisogna essere liberi di esprimere il proprio pensiero. Io di questi anni, di questi primi 7 anni, non ho niente che mi faccia mi lasci l'altro martedì scorso cercavamo una fotografia di questa stagione. Oggi vi vorrei chiedere una fotografia di questi 7 anni.
0: Guarda, perché un amico ci ha scritto la sua fotografia della stagione. Guarda, vado a memoria e non lo. Per me l'immagine emblematica di questa stagione, Francesco da Casetta, è il Costa
1: Casetta.
0: Che va all'arrosto Ciratola domenica a pranzo. Questo.
1: E godresti. Francesco. A parte ci vorrebbe portare due mozzarelle lui da Casetta, sono meravigliose.
0: Bene, poi Dito ci scrive: gode come un ragno in un barattolo di olive, perché gli piacciono le olive agli ragni. E poi dice: Guda a Luciano gli doveva tirare una pacchina in quella testa nuda. Se devo prendere Guardiola mi tengo Paolino, ci ha scritto anche Dito, evidentemente.
1: Mi dai il numero di Dito, lo chiamo immediatamente, perché non può dire una cosa del genere.
0: E poi ci racconta anche: l'anno scorso un suo amico è stato fermato a un posto di blocco, era ubriaco Fradicio, ha detto: sono amico di Costantino, vi faccio licenziare tutti. Ha preso 5 anni in più. Un amico del gruppo Caffè Sport Borghetti mi dice di nasconderti la bottiglia di grappa, se no non arriviamo alle 5 e mezza. Sono 5.41 e 15 ci siamo arrivati. E poi in regia si è materializzato all'improvviso Marco Tonelli, perché noi facciamo entrambi i volanti. In regia il mago Marco Tonelli. Chiederei se ci fa sentire due WhatsApp audio. Vai, Tonellone.
7: A domenica pomeriggio incontrai Costa, no? Zona Pendici di Fiesole, e mi voleva salutare. È venuto da me e ho detto: guarda, non mi salutare, non ti voglio salutare. Poi mi ha toccato un braccio e ho detto: guarda, non mi toccare, perché non ti voglio salutare.
1: Io voglio, come il film il cecchè, non mi toccare.
0: Possiamo sentire una?
1: Si è incazzato.
0: Due vocali doveva mandare.
1: Due vocali.
0: Niente, si è messo lì a scrivere. Ma se ne può sentire un altro oppure no? Era uno.
1: Era uno.
0: No, ti ho detto due, ti ho detto. Come sempre.
1: Non dico non
0: molto. Quello che sarebbe messo a fare altro.
8: Sai che differenza c'è tra Di Gregorio e De Gea?
1: Bella che è,
0: non è male, non
1: sì,
0: è male.
1: Comunque la Juventus che schiera Di Gregorio in porta, ragazzi.
0: Vabbè,
1: dai, imbarazzante. Solo. Come i periodi anche noi abbiamo avuto qualche portierino un po' così, un po' borderline.
0: Tipo?
1: Me lo ricordo.
0: Secas ti piaceva?
1: Ma non era male, sai.
0: Che è un po' basso.
1: Vabbè, però Terracciano, che poi ha fatto bene, per l'amor di Dio. Però i numeri 1 a Firenze erano altri.
0: Sì, ti devo dire anche magari difendere la porta alla Juventus non è difendere la porta alla Fiorentina, anche se sicuramente la storia Viola ci ha proposto grandissimi portieri. Quella è la Juventus è una squadra che dovrebbe lottare per il titolo tutti gli anni. La Fiorentina.
1: Infatti, ora De Gea lo accostano alla Juventus.
0: Lo accostano.
1: Lo accosta alla Juventus. Che era il film di Pacer? Non mi toccare con Ceccherini da morire da ridere. Don't touch me. La cercheremo, la manderemo in una prossima puntata.
0: De Gea lo accostano alla Juve, però lui vuole rimanere.
1: Certo.
0: Se resta?
1: Vuole andare via l'anno scorso. Fu quasi un po' obbligato a rimanere la passata stagione. Diciamo che Pradello mise un po' con le spalle al muro. Ora vediamo.
0: All'anno.
1: Dipende tutto, ragazzi. Allora vi dico una grande massima che non ha mai detto nessuno, quindi tatuatevela.
0: Può succedere di tutto?
1: No, un'altra. Gli allenatori più o meno si equivalgono quasi tutti, c'è quello un po' che incide un po' di più su una squadra e quello che incide un po' di meno, ma alla fine un po' si equivalgono. E sono i giocatori che fanno la differenza.
0: Cioè, te dici, facciamo tra prendere Serse, Cosme, Pep Guardiola più o meno, tanto
1: siamo
0: due pelati sono.
1: Serse fa il DJ pure, ci fa intrattenimento dopo l'allenamento, mette due dischi.
0: Guardiola è grande fan degli Oasis.
1: Se gli dai i giocatori all'allenatore, si può andare anche te a allenare. Cioè, basta. Cioè, devi dare giocatori. L'allenatore, il successo dell'allenatore è determinato dai giocatori. Poi è ovvio, ci sono gli allenatori che incidono di più, quindi ottengono quel qualcosa in più dei traguardi non preventivati. E quelli che fanno il loro compitino, il loro dovere. C'hanno una squadra d'ottavo posto, arrivano ottavi. C'hanno una squadra a settimo posto, arrivano settimi. Ma la differenza la fanno i giocatori. E i giocatori li devi mettere in un contesto organizzato di calcio, di azienda sportiva. E io questo voglio vedere dal primo di giugno o dal primo di luglio in poi, al netto di chi sarà l'allenatore. Perché vi voglio ricordare che io, lo sapete, voglio bene a Paolo Vanoli, non sono un suo fan, ma li voglio bene. Questo ragazzo ha trovato una squadra che era a terra fisicamente e mentalmente, si è messo lì con calma, ci ha messo un mesetto per rimettergli un po' in sesto, senza grossi affanni. Alla fine hai visto, 41 punti sono venuti fuori in un campionato che è mediocre. La mia rabbia dov'è? Questa era la squadra che poteva fare gli stessi punti dell'anno scorso, che sì, era un buon traguardo, non è stato un traguardo strepitoso, poi la gente ha fatto cortei per 65 punti di Dino Palladino, ma non è con quella squadra che aveva, non è che abbia fatto, ha fatto l'impresa, ha inciso, è arrivato terzo, capito? Che fa arrabbiare, voglio far arrabbiare oggi che sono tutti troppo buoni. Quindi questa è la stessa squadra che poteva fare i 60-65 punti l'anno scorso nella mediocrità del calcio italiano. È ovvio che da questa gestione mi sarei augurato, aspettato qualcosa di più, perché come ho detto alla brava Chiara martedì scorso, sta arrivando anche in Venezia di rincorsa.
0: Venezia.
1: Vedi, te non lo sapevi questo, ti ho
0: no,
1: dato una
0: chicca. Mette 100
1: milioni, 100
0: no?
1: Pippo li mettono sul mercato loro quest'estate. Un progetto molto simile al Como, stadio nuovo di pacca a Mestre, meraviglioso, insieme a un palazzetto meraviglioso, e questi voleranno. E allora inizia a essere più competitor. e noi dai quinti che eravamo storicamente stiamo scivolando mestamente all'ottavo. Ce la giochiamo con il Torino di Cairo, con la Lazio di Lotito.
0: E quest'anno ce la siamo lottato alla Cremonese e Lecce più che altro. Però sì.
1: Non lo so, mi fa diversi strani il Torino. A volte non lo capisco, te lo capisci a volte.
0: Io non lo guardo.
1: Perché non si può guardare
0: Medusa,
1: anche
0: Torino?
1: Ma non c'è una telecamera sulla regia?
0: Ti ha appena spento il microfono, ti dico solo questo. No, ha spento il mio. No, va bene, comunque Tonello è tipo Medusa, cioè se lo guardi perdi.
1: No,
0: tipo Medusa ti petrificavi.
1: Facciamo l'esclusiva, vi racconto la prima notte di nozze di Giacomo Galassi.
0: Racconta sta notte di nozze, vai.
1: Allora, prima notte di nozze, lui Alessio.
0: Te la racconti a me, Alessio.
1: Alessio, sì, certo. Lui Alessia si trovano a letto, Alessia gli fa. La mia è un l'ha mai vista nessuno, ricordatelo. Giacomo, mentre si mette quella geggio, si mettono gli uomini, guarda, il mio c'è ancora il cellofan. Hai capito?
0: L'ho capita, però questa la metto tra le peggiori che hai raccontato.
1: Trash,
0: sì.
1: Bellina.
0: Sì. Va bene, cioè io vorrei sapere quando è che è nata.
1: Me le mandano.
0: Cioè, quindi c'è concorso di colpa, cioè sì, non sei da solo.
1: Da un bacio alla mitica Alessia, mamma del mitico
0: bene,
1: Lucio.
0: Bene, tutti mitici. Alessandro Alvardano dice: Costa, alla fine, secondo te, che allenatore prenderà? Te pensi davvero che non ha comunicato niente a Vanoli? Per me Vanoli sa già che non sarà più l'allenatore. Mi piacerebbe molto, e nella famosa conferenza stampa di fine stagione, Parati si presentasse l'allenatore in barba a tutti. Sento troppe critiche per un uomo che di calcio ne sa. A me sta piacendo molto la sua comunicazione e le sue idee. Fiducia in Paratici dopo 7 anni di non calcio.
1: Allora, se doveva rimanere Vanoli, perché aspettare?
0: Questo è
1: la tecnica, proprio non hai motivo di aspettare. Dici, oh ragazzi, e rimane Vanoli. Non è che dici aspetto Juve, Bergamo, Juve, Atalanta per decidere, no? Non ci trovo nulla. Quindi, se doveva rimanere Vanoli, Vanoli lo tengo lì, perché sai, c'è una cosa anche che ora stiamo sopportando male a Firenze che non vogliamo accettare. Abbiamo meno allure. Siamo meno attrattivi oggi noi come Fiorentina. Ecco, io voglio che Fabio ricrei questa, come l'ha detto lui nella sua conferenza stampa,
0: facendo il paragone col Como, no?
1: Bravo, bravo, bravo. Oggi noi siamo meno attrattivi, ragazzi. Siamo Firenze, siamo fiorentini, siamo fighi. Si mangia le bistecche più buone di mondo, gli arrosti girati più buoni di mondo, le pizze più buone da Time Out, dove Costa ci va. Però
0: qui abbiamo grattato.
1: però
0: guarda, 48 minuti ancora vi grattavo pochissimo, bravissimo.
1: Mi metto le scarpe dei miei amici di Watts, abbiamo le scarpe più belle di Watts di Signa. Però abbiamo dei perini a far riparare i furgo, i camini,
0: irreparabile.
1: Irreparabile perini. Però ragazzi, non siamo attrattivi, cioè a meno che non mettiamo sul piatto.
0: Cioè te dici oggi un allenatore dice una piazza in cui mi

0: Buonasera, Francesco.
1: Che è rimasto sorpreso dalla prima notte di nozze di Giacomo, vero?
0: Sospeso,
1: Francesco?
0: Che altro? Ciao, Francesco.
2: Cioè, ero lì a fare il filmino.
0: Ma perché gli dai spago? Ma dì no, cioè, ignoralo. Ignoralo, Francesco.
1: Abbiamo il video in esclusiva anche.
0: Sì.
2: Stasera te lo mando.
1: Grazie, Francesco.
0: Dai, Boni, per favore. Prego, Francesco. Lascia stare, ignoralo come ogni persona normale.
2: Beh, dai, come si fa?
0: È dura, è dura.
1: Ha detto come si fa, poverino.
0: Sì.
1: Non vuoi dire, vabbè, e ci è toccato questo, pigliamolo, vero, Franci?
2: No,
1: scherzo, lo so, guarda, scherzo.
2: Mi strappate veramente delle risate.
1: Ci proviamo.
0: Vai, dici tutto, Francesco.
1: Spara, Franci.
2: Allora, io volevo chiedere, cioè, più che altro facevo una riflessione per quanto riguarda il discorso dell'allenatore. Allora, io non ho preferenze, cioè, nel senso, per esempio, io rispetto tanto, ho rispettato tanto Vanoni.
1: Bravo.
2: Perché ha fatto un ottimo lavoro.
1: Sì, sì.
2: È innegabile. Sì, è un grande professionista,
1: vero,
2: secondo me. È vero che io mi posso aspettare altro.
1: Bravo.
2: Però quello che mi posso aspettare, sapete cos'è? Allora, qualche tempo fa, quando c'è stato che cos'era? Napoli-Lazio,
1: sì,
2: mi sembra,
1: sì,
2: che la Lazio è andata a vincere a Napoli. Ci fu da Mediaset, no, in studio, una domanda dicendo a Sarri: quest'anno abbiamo visto una Lazio che non è molto sarriana, perché l'abbiamo vista molto più propensa in avanti, meno possesso palla, però molto più appunto in fase di attacco, eccetera. Dice: come mai? Sarri ha detto: beh, perché io mi sono trovato dei giocatori, ho cercato di prendere il meglio dai giocatori che avevo in base alle proprie caratteristiche. Ed è una risposta intelligentissima, cioè quello che dovrebbe fare
1: la logica, Francesco, è la logica del calcio.
2: Esatto, però scusami, forza, la domanda è questa, no? La domanda è questa. Da quando noi abbiamo avuto Italiano, che voleva fare un certo tipo di gioco, lui più volentieri si è sempre fossilizzato sugli schemi. Indipendentemente dal giocatore che
1: aveva a disposizione,
2: cioè, lui aveva quell'idea di schema, aveva un giocatore, numero di giocatori,
1: se ne fregava,
2: adatti,
1: hai ragione,
2: andava avanti come un treno, però questa roba qui snaturava anche le caratteristiche dei giocatori e conseguentemente non hanno mai reso al meglio.
1: Certo.
2: Per cui io, per carità, come dicevo prima, mi aspetto un allenatore che possa portare anche esperienza internazionale e far rinascere la Fiorentina, però mi aspetto anche un allenatore che in base a quelle che sono le caratteristiche dei giocatori che magari Parati ci può prendere insieme a loro, eccetera, perché io non credo che riescano a vendere tutto.
1: Gli auguriamo che sarebbe un capolavoro se riescono, certo.
2: Però quante sono, costa 30?
1: Sì, sì.
2: 30?
1: Circa, sì, 26. Perché poi diventa anche Giovincello,
0: sì,
1: che
0: in più
1: prestito,
0: anche gli attuali
1: più
0: giocatori,
1: quelli che ha in rosa attuali, quelli che ha dovuto riscattare. È un bel bagno di sangue, ma fa parte del lavoro. Quello non mi fa paura a me, perché ti ho detto, dovrei mettere dei soldi per mandarli via.
2: Così è importante,
1: no, è complicato. Ma magari stai attento, Francesco, in tutto questo ritorno di calciatori, chissà che non si possa rivalutare o scoprire qualche giocatore che ci può tornare comodo. Io non lo so, Valentini non lo scarterei proprio così a priori, anche se ha avuto problemi quest'anno del retrocesso col Verona.
0: Ci fa qualche
1: da rivederlo.
2: Anche Beltran, per esempio.
1: Se lo rimetti in un contesto giusto, anche lui potrebbe tornarti
0: come
1: comodo.
0: Per gli allenamenti.
1: Guarda, sei veramente ignorante. Ha ragione Francesco, invece.
0: Dai,
1: no, perché i giocatori rendono.
0: Ma in più, la prossima non avremo neanche la conference, quindi possiamo puntare un po' più sulla qualità.
1: Certo che la devi snellirla,
0: forza,
1: la rosa.
0: Caro Luca,
1: però,
0: ti abbiamo voluto bene, Vichingo,
1: sì,
0: vai,
1: però ti ritornano e vediamo un po' che Moreno, che roba.
0: Francesco, ti saluto.
1: Grazie, Francesco, per la domanda.
2: Grazie mille.
1: A te. Gli allenatori, come ti ho detto prima, anche, quindi rispondo anche a Francesco, sì, ci sono quelli che incidono per farti fare quel qualcosa in più, ma adesso è la squadra forte. Poi gli allenatori, ha ragione Francesco, devono adattarsi alla caratteristica dei giocatori che hanno, non devono andare avanti. C'è stato un periodo in questi ultimi 2 anni che tutti gli allenatori che si sono avvicendati si ostinavano a giocare con la difesa a 3, te lo ricordi? finché una volta Frate non gli toccò andare nello spogliatoio e dire a Palladino passa a 4, finché a Vanoli gli è stato consigliato di passare a 4,

0: perché questi giocatori avevano delle caratteristiche che si trovavano meglio e rendevano leggermente meglio con la difesa a 4. E quello è un po' un problema della Mourinho, come vi ho sempre raccontato, ha generato una categoria di allenatori fenomeni scienziati. Pensano di aver inventato il calcio. Ci mette anche De Zerbi dentro, non ti sbagliare. Quindi vanno avanti con le loro idee, con le loro filosofie, non guardando il materiale umano che hanno a disposizione. Chi fu Paulo Sousa e disse faccio la frittata con le uova che ho a disposizione? Lo disse in tono dispregiativo, provocatorio.
1: Non era un omelette.
0: Non era un omelette, vabbè, una roba sempre con le uova era. Però ti dà il senso delle cose. Cioè, quello è, ripeto, io confido in Roberto Goretti e Fabio Paratici che possano allestire una buona formazione. Confido anche, perché poi vi voglio parlare anche di Ken, non pensate che scappi dalle mie responsabilità, confido anche che si possa recuperare qualche giocatore che ha reso molto meno di quelle che erano le aspettative per svariati motivi, perché oggi è difficile dare un giudizio anche su questa rosa, presi singolarmente. E poi chiaramente vorrei che il prossimo anno tornassimo ad essere un po' protagonisti, ecco. Antonioni, ero con Giancarlo ieri a Coverciano a vedermi la finale.
1: Chi è Giancarlo Antonioni?
0: Giancarlo Antonioni,
1: il regista, il Antonioni, dici?
0: Quello è Antonioni senza
1: allora non so chi sia Giancarlo Antonioni.
0: Io oggi rischia le mani sul volto Giacomo Galassi. Vabbè, Sofia Tonelli, oggi facciamo lo scoop, le metto le mani sul volto.
1: Tonelli c'ha la maglia di Antonioni,
0: sì, di Giancarlo. Bello, sì. Tanta roba.
1: Poi di volte è venuto anche in redazione, sì, con la mano.
0: Sì, cioè, davvero. Sì. Un interista come lui pistoiese.
1: Però Antonioni
0: è trasversale. È così. Antonioni non si discute, si ama nel mondo, in qualsiasi
1: società. Mi sembra un ottimo
0: società.
1: Messaggio.
0: Giancarlo, ieri eravamo a pallottare durante la finale Como-Empoli vinta dall'Empoli. Complimenti al Como di Daniele Buzzegoli, Buba di La Strassigna. Vabbè, però gioca bene la sua squadra, sai, sono bellini. Questi se la stanno rastrellando, i giovani più forti d'Italia, il Como.
1: Primavera 2
0: era la Supercoppa, le due vincenti, le due gironi sono state promosse tutte e due in Primavera 1.
1: La
0: Supercoppa a Coverciano. Quindi... E con Giancarlo si parlava, lui fu uno dei primi, se tu ricorderai bene, lui vabbè, sta lì federale, under 21, e mi diceva, certo. Ti ricordi Costantino quando io parlavo di Cerendur?
1: Sì.
0: Che Cerendur, se lo metti in un contesto intelligente e sano, può rendere molto di più, e comunque ha fatto il suo quest'anno. Non so, anche a livello di segnatura ha segnato diverse volte, no?
1: Sì, solo a livello di segnature.
0: Ah, solo a livello di segnature?
1: A livello di gioco, viaggia a una velocità.
0: Da un po' stimolato, gli va dato una scarica.
1: Costa,
0: un po' di
1: adrenalina, cioè ci vorrebbe qualcosa e se una
0: qualcosa gli aveva la stessa.
1: Vedrame viaggia.
0: Vabbè. Però Giancarlo, che succede? Aveva
1: continua ad essere, è vero, lo disse, tanti lo citano.
0: Bravo.
1: Io quando lo dicevo è che Giancarlo Antonioni, che è il capo delegazione dell'Under 21,
0: sì.
1: Se gli chiedono di indurre, non è neanche può dire Madonna che bidone che è quel calciatore.
0: Però,
1: ecco, io lo dicevo
0: un
1: po' un
0: così. Acquisto che in un contesto sano può dare
1: comunque,
0: delle soluzioni.
1: Sono d'accordo. Però ecco, cioè, se per Mandragora non ci immaginiamo un ruolo al titolare.
0: Giovane, ormai considerarlo giovane mi sembra eccessivo.
1: Ecco, per indurre davvero mi penso a un ruolo da primo o secondo panchinario. Sì, Mandragora titolare, indurre panchinario, poi ne troviamo due.
0: Indurre può scalare le posizioni.
1: Senti, in due minuti, una domanda difficilissima e magari rimandiamo anche alla seconda ora. Prima l'ascoltatore che ci ha chiamato,
0: difficili per me,
1: soprattutto sintetico, pochissimo, però va bene, ci proviamo. L'amico diceva Madonna, ci sarà un lavoro per Paratici enorme,
0: certo.
1: Come potrà lavorare sul mercato secondo te Paratici? Cioè, non mi aspetto investimenti particolarmente. Non me li aspetto, infatti volevo sapere da te.
0: Li capitalizzano tutti, in Venezia 100 milioni, come ne mette altri 100 e va in Europa League, cosa noi in 7 anni non siamo riusciti a fare. Noi abbiamo fatto, l'Atalanta farà la Conference e la vince, no, sarebbe il massimo, te lo dico.
1: Ma è probabile.
0: La Roma e l'Atalanta in mezzo a noi 4 anni,
1: sarebbe veramente la Fiorentina,
0: guarda,
1: io potrei quasi metterci la firma.
0: Prossimo anno noi, per sopperire a tutte queste nefandezze, dobbiamo solo che vincere lo scudetto, non abbiamo altri obiettivi l'anno prossimo.
1: Va bene, comunque così.
0: O la Champions, ti va bene? Ti ho convinto?
1: Come si fa a vincere la Champions? Non si partecipa
0: neanche. No, la Champions no, nel senso andare in Champions non vincere lo scudetto, quelli devono essere gli obiettivi della prossima stagione.
1: Sì, ma
0: però Paratici,
1: lo scudetto vai anche in Champions.
0: Di conseguenza.
1: Sì.
0: Quindi tutti e due obiettivi centrati.
1: Sì, esatto.
0: Però
1: ma non è che sono alternative, cioè ce n'è uno nettamente meglio dell'altro.
0: Guarda, Pignolino.
1: Avessi detto vincere lo scudetto oppure vincere la Coppa Italia.
0: che ansia. Ma l'Alessia cosa ci ha visto in te? Se così rompi balle anche a casa.
1: Beh, resta il cellofan. Quindi, secondo te.
0: Capita ora.
1: Secondo te, quindi, è possibile anche Paratici possa avere un po' di budget?
0: Sì, di sicuro devi rimettere. Non l'hanno mai ricapitalizzato in 7 anni. Non so se confermeranno la sponsorizzazione di Mary Combs. E quindi, di conseguenza, devi metterli due soldini. È centenario. E si inaugura l'anno dei 100 anni. Per 7 anni ci hai preso per le mele con tanta propaganda, slogan e populismo. Mi auguro che il prossimo anno inizi veramente la Fiorentina 2.0.
1: Speriamo. Mi sa che hai usato pochissimi quant'altro in questa prima ora. Io ho provato a buttartene un paio lì, ma non li hai colti. Però è finita la prima ora, quindi c'è la seconda e vedremo quanti quant'altro riuscirà a spararci Costantino Nicoletti, perché noi andiamo in pausa, ma torniamo in un batter
0: d'occhio. Vai, pausina per noi.
2: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria alla vecchia capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La vecchia capannina, dove la tradizione diventa innovazione. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
0: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
2: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
3: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo. Tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
2: Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da asporto o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola! Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
4: Onda Dolce, dove il piacere è garantito. Colazioni con pasticceria di propria produzione per iniziare la giornata con dolcezza. Pausa pranzo veloce con piatti espressi per soddisfare ogni tuo desiderio. E la sera l'aperitivo diventa un'arte. Due location, via Pistoiese 433 in zona Brozzi a Firenze e la nuova apertura Onda Dolce La Terrazza in via Pistoiese 161/C a Firenze. E per le tue feste private ci pensiamo noi. Onda Dolce, dove il piacere è garantito.
5: Radio Firenze Viola. Bentrovati dalla redazione.
6: Sono stati recuperati oggi da un team di sommozzatori finlandesi super esperti i cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive e che risultavano ancora dispersi nella grotta di Alimatà. Gli altri due corpi saranno recuperati domani, mentre quello di Gianluca Benedetti è stato già recuperato nei giorni scorsi. La Procura di Roma ha intanto aperto un'inchiesta per omicidio colposo.
5: È stata fissata per oggi davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne che era stata uccisa a colpi di pietra il 26 maggio del 2025 in un casolare abbandonato ad Afragola. In carcere c'è l'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, detenuto nel carcere di Secondigliano, che aveva confessato il delitto dopo aver finto di partecipare alle ricerche della minore. Tensioni in aula, le forze dell'ordine presenti hanno sgomberato l'area protetta riservata ai familiari, dove si erano radunati i parenti del ragazzo.
6: Patto di stabilità al termine del G7 Finanze a Parigi. Il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, ha risposto alle domande dei giornalisti sulla richiesta avanzata dall'Italia per allargare la clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche all'energia. In Commissione europea continuiamo a seguire attentamente la situazione e a valutare quale tipo di risposta richiede e richiederà. Una possibilità, ha sottolineato Dombrovskis, che si è resa sempre più necessaria per far fronte alle difficoltà energetiche causate dal conflitto in Medio Oriente.
5: Esplosione di un'autobomba nel centro di Damasco in Siria, nei pressi del quartiere a maggioranza cristiano di Bab Sharki, ed almeno un morto e 18 feriti, il bilancio provvisorio dell'attentato, riferisce l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani in Siria e media locali, secondo cui l'esplosione è avvenuta di fronte ad un edificio appartenente al Ministero della Difesa siriano e di fronte alle antiche mura della città.
6: Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che l'esercito inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente Putin si reca in Cina. Intanto il capo di Rosatom, l'ente russo per l'energia atomica, ha dichiarato che Mosca ha preparato dei documenti sull'energia nucleare che saranno firmati durante la visita del presidente russo a Pechino.
5: Voltiamo pagina. Parte l'assistenza straordinaria del call center dell'Agenzia delle Entrate dal 23 maggio al 20 giugno per offrire supporto ai cittadini alle prese con la dichiarazione dei redditi. Il servizio di assistenza telefonica con operatore, solitamente attivo dal lunedì al venerdì, risponderà alle chiamate anche il sabato mattina. La scadenza per l'invio della 7.30 è fissato al 30 settembre 2026. Tutte le informazioni utili sono raccolte all'interno del sito dedicato Info e Assistenza e nella nuova guida nella sezione L'Agenzia Informa.
6: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
7: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

21 alle 21.30, in diretta con Lorenzo Marucci, Luigi Laserpe e i grandi opinionisti Viola. Notizie esclusive, calciomercato in tempo reale e il coinvolgimento diretto dei tifosi. Extra Viola, la tua nuova passione in diretta su RTV 38 e Radio Firenze Viola.

0: Allora, Costa, c'ho da iscrivere mio figliolo al nido, quindi puoi fare tutta la seconda ora. Ah, ci pensi te? No, io ti dicevo di gestire.
1: No, tra parecchio dovevo mandarlo, dimmi. Che scuola è?
0: Sai,
1: chiama il sindaco di Bagnadipoli in diretta. Digli, io sono mio di Costa.
0: Pignotti, come no, io volevo dirti, ma devo fare il modulo semplicemente. Poi mi dovrebbero prendere, ma puoi fare te la seconda ora.
1: Non c'è problemi. Con i miei amici da casa mi scrivete tutte le barzellette.
0: Non ti lascio questa trasmissione anche per 10 secondi. O c'è la Chiara a controllare. Oppure non ti lascio niente. 348-751-3933 per i messaggi scritti e vocali. 055-77-111-71 se volete chiamarci. C'è sempre un Tonelli on fire di là dal vetro a cui chiedo due vocali. Pronto? Sì. Per vedere quanto è sul pezzo.
2: Collina, in piena azione di guerra, arriva il tenente. Generale, generale, l'esercito nemico avanza. Generale, ci pensa un attimo, così gira e fa: ma e se l'avanza e si mangerà domani.
3: Ciao Costantino, ti risulta la voce che Joseph Commesso abbia già un principio di accordo con Matarazzo? Giacomo la croce.
0: Come vedi, come compratore del club o come allenatore?
1: Come allenatore. Ripeto, carta bianca a Paratici, l'ho detto a inizio puntata, rispetto dei ruoli. Giacomo è conduttore, io sto qui buono buono nel mio angolino,
0: mi rispetti proprio,
1: rispetto,
0: non parli mai sopra,
1: non parlo mai sopra la conduzione di Giacomo Galassi. È fondamentale se vuoi che una società funzioni, rispetto dei ruoli. Poi ci si confronta, ma non con Joseph. Di chi vuoi ragionare con Joseph? Io voglio bene a Joseph, per amor di Dio, l'ho anche conosciuto in più occasioni. Si fa frequentasse Coverciano Joseph, si fa accompagnasse,
0: non è neanche a Firenze
1: tra l'altro, si fa accompagnasse, che ne so, Ferrari alle riunioni di Lega, intanto inizia a vedere un po' di facce importanti, inizia a capire come ragionano, ci fa qualche litigata come aveva fatto Gio Baroni in passato, ma non ci si improvvisa. Le squadre forti si costruiscono nel tempo, non c'è l'improvvisazione ha regnato sovrana per 6 anni e mezzo da febbraio. Voglio vedere se c'è questo cambio di direzione. Quindi c'è un dirigente che ci sta mettendo la faccia, pagato profumatamente, che aveva un contratto col Tottenham, perché anche quelli che dicono Paratici non può andare via perché è contratto la Fiorentina, c'era anche il Tottenham, o sbaglio?
0: Sì, la Fiorentina ce l'ha da 3 mesi, ecco.
1: Cambia poco, nel calcio non esistono più le bandite, tutte le frasi fatte, il rosso di sera
0: un tempo
1: era tutta campagna, e buongiorno si vede dal mattino,
0: e Costa ci va
1: le frasi fatte.
0: Guardiola un altro allenatore di merda, ci scrive Alessandro, e naturalmente
1: il numero di tutti quelli che mi stanno infamando il mio pupillo Guardiola, li voglio trovare uno per uno a casa.
0: Faccine che ridono.
1: Vabbè, ovvio, quello capisco tutti.
0: Sul lavoro,
1: ma guarda, l'ho detto anche alla Fiorentina, te sai, rapporti con alcuni dirigenti della Fiorentina.
0: Sì.
1: Ho detto: ma provate l'assalto a Guardiola, ve lo pagano di sponsor, ve lo ripagate. Un allenatore importante
0: si ripaga in magliette,
1: in magliette, in gadget, con il pupazzino abbiamo fatto vedere prima. Un allenatore importante che a cui voglio un gran bene, anche l'amico Roberto Malotti mi disse: Guardiola è un'utopia, è un sogno, però se davvero arrivasse uno come Guardiola, lo sai che sarebbe costruttivo anche per noi, per imparare? Perché a quel punto ci sarebbe tanti tecnici a livello di Malotti e anche oltre che frequenterebbero il Viola Parca per rubare il metodo di lavoro, come ha fatto Maresca. Io insieme, lo sai, c'è un bel rapporto con Enzo Maresca, che sarà il suo successore al City, quindi lui siederà solo, ma lui è cresciuto all'ombra di Pellegrini e di Guardiola e ha rubato il meglio avendo fatto la sua gavetta ad Ascoli, a Parma, ha fatto la sua gavetta Leicester, ha rubato con gli occhi e oggi siederà sulla panchina del City dopo aver vinto col Chelsea. Così si cresce. Cioè, tu in 2 anni e rotti che stai accanto a me, come ti ho abbeverato, come sei cresciuto?
0: Guarda, come da una fonte avvelenata.
1: Era
0: una bravissima persona e invece ora mi trovo a parlare di cellophane.
1: Appunto. E quelli da Alessio, poi gliela spiego all'Ale, ma l'avrà capito.
0: Spero non l'abbia ascoltata e negherò che sia avvenuto quello che è successo a fine della prima ora e racconto la mia prima nozze anche davanti a un giudice. Sul lavoro Salvini in confronto al Costa è stanca. Ci scrive Andrea, poi Alessio da Tavernuzze. Buon pomeriggio, Costa e Galassi. Una domanda sulla maglia del prossimo anno. E l'ora precedente ho capito che parlavano di coma, ma avevo letto abbiamo preso Mizuno. Non sapete nulla di preciso?
1: Mi informo. Se io sapevo, ma anch'io originariamente Mizuno l'aveva andata per fatta, ma anche lì ora è cambiato il direttore marketing, non vorrei fossero cambiate le dinamiche, ma andiamo a prenderci un marchio come ha fatto l'Atalanta, New Balance, Under and Armour, che caspita ne so, un marchio internazionale, con tutto il bene voglio Oma, quanto l'abbiamo già avuta, per l'amor di Dio, o Mizuno già sarebbe una novità, ma abbiamo avuto anche quella, ma facciamo crescere anche un po' il marketing di questa società, magari tappiamoci il naso, rinunciamo a un milione, capito cosa ti voglio dire io, ma il Prato per, tre anni, per i prossimi tre anni vestirà Adidas, il Prato, capite cosa, una serie di, con tutto il bene che voglio, una città di oltre 200.000 abitanti, una società che sta ripartendo con un progetto ambizioso con il mio amico Gianluca Berti, veste Adidas, capisci cosa voglio dire, cerchiamo di dare un pochino più di valore anche a questo brand, al brand Fiorentina, quindi vediamo come si muoveranno Picciotto e Coppola e Lupara, insomma non lo so da chi è composto il marketing della Fiorentina.
0: Va bene, 055 77 111 71 c'è chiamato Nedo, buonasera.
1: Ah,
0: Nedo,
1: mitico mister, come stai Nedo Sonetti?
4: Buonasera,
1: ciao Nedo
4: Costantino.
1: Grande Nedo.
0: Ignora Costantino per favore,
4: da, dalle nostre parti. Il maiale sogna la ghianda.
1: Bello. Ah, che bello. Sei della Maremma?
4: Per fare un centrocampo,
1: sì,
4: del livello che ha detto Costantino, ci vogliono 2-3 anni. Ma
1: vero,
4: non riescono a fare due passaggi di fila, dopo ne devono fare 3 per uscire dal centrocampo.
1: È vero, è vero.
4: Quindi poi a rimontare 40 punti.
1: Boia.
4: Arriveremo ottavi forse.
1: Ma anche basta, Nedo, di questi ottavi posti. Io mi sarei anche un po' stancato. È 10 anni arriviamo ottavi, Nedo.
4: Ha sentito un fruscio?
1: Sì.
4: Era un vestito che passava di moda.
1: Ah, bello, che metafora, che
0: senti
1: metafora.
0: Te, ma poi all'improvviso.
1: Bello, Nedo.
0: Nedo, ti salutiamo.
1: Nedo, da dove
0: e ti
1: ci chiami, Nedo? Da dove ci chiami?
0: Che sto prendendo?
4: Da Castiglione della Pescara.
1: Adoro, oh, il mare più bello della Toscana. Mi piace da impazzire a me Castiglione.
4: Andiamo a mangiare il pesce.
1: Che meraviglia, lo sai che non mancherò. Senti, Nedo, ci dai anche un'esclusiva? Il prossimo anno siederai ancora sulla panchina o no?
0: Dai, ma sei buono, ma solo perché...
4: 77 anni.
1: Auguri Nedo.
0: Se, bene,
1: augurissimi.
0: Grande Nedo, ti abbracciamo e ti salutiamo.
1: Bella la Maremma, io impazzisco per la Maremma, mi piace da impazzire. C'era anche Ale da Tirli, mi stava scrivendo prima, l'amico del Viola Club Tirli.
0: Quando 6 siamo Grosseto.
1: Il 6 con 6. Sauro.
0: Bene.
1: Sauro, andiamo lì al Viola Club Grosseto a mangiare a Marina di Grosseto, andiamo.
0: Comunque,
1: quindi partecipate numerosi.
0: I dubbi di Nedo chiaramente su come costruire la Fiorentina del prossimo anno
1: li abbiamo tutti.
0: Ecco, sì.
1: Bisogna ripartire. Ha detto bene una cosa, vedi, saggio, l'uomo di 70 anni, saggio. Ragazzi, mettiamo anche in pericolo. Io spero che il progetto decolli immediatamente, perché siamo anche un po'. Siamo un po' esausti dell'ultimo decennio, compreso gli ultimi 3 della valle. Però ha ragione Nedo, la saggezza, vedi? Ci vorranno 2-3 anni per costruire qualcosa di duratura e vincente. Peccato che abbiamo perso tempo in una Serie A che ci ha dimostrato di essere imbarazzante o no, perdonami Giacomo, sbaglio?
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè
0: sì,
1: tolta, guarda, a livello di rose, l'Inter, l'Atalanta e il Napoli, a livello di rose, chi c'è? Che cos'è la Serie A? Su 20 c'è 17 roba, squadre che roba, veramente sono poca roba. Non voglio rimbarazzarti.
0: Milan però
1: no, manca roba, gli manca l'attaccante, la Juve manca l'attaccante, gli manca il portiere, cioè la Roma gli manca sempre, gli manca l'attaccante fino a gennaio, cioè manca sempre qualcosa, e io mi aspettavo dal secondo uomo più ricco della Serie A veramente dei progetti più ambiziosi, non perché non li abbia voluti fare, ma perché ha prevalso più la sua presunzione, quello è l'errore più grosso che non devi commettere nel calcio, capito?
0: Possiamo sentirci gli altri due WhatsApp se non ti disturbiamo?
1: No, guarda, sì.
0: No, magari lo disturbiamo.
5: Costa, è vero, la differenza la fanno i giocatori,
1: certo,
5: però gli allenatori fanno anche tanti danni.
1: È vero.
5: Che Real Madrid ne ha cambiati 3, eh.
1: Arbelo.
5: Ciao Massi.
6: Ciao ragazzi. Vanoli andrà via e non sapremo mai cosa sarebbe stata la Viola dall'inizio con lui partecipe della costruzione della squadra. Grazie Paolo. Ciao da Marco, il moviolista.
1: Marco il moviolista, allora io vi ho sempre raccontato e mi ripeto purtroppo, perché a volte giustamente siete a pensare a fatti vostri, gli allenatori che incidono sul calciomercato non esistono, si contano forse nelle dita di una mano. Sono due, tre gli allenatori che hanno voce. Conte è uno di questi che ha voce sul calciomercato. Paolo, anch'io gli voglio un gran bene, lo ringrazio perché ci ha tolto dalla melma, per non dire un'altra parola, ci ha tolto dalla melma. Non ha inciso, perché se sì, ci ha tolto dalla melma, però vedi, anche per dovere di cronaca, il buon Paulino Vanoli è arrivato ha iniziato il suo percorso alla Fiorentina all'undicesima giornata. Sono 19 le partite per girone, giusto? Quindi 19 meno 10
0: semplice, siamo alla 37esima,
1: fatte
0: 27.
1: Io sto facendo un ragionamento
0: molto
1: io
0: più complicato.
1: Quindi ha guidato la panchina della Fiorentina per
0: 27 giornate, 28 con venerdì
1: con quella di domenica. Metti caso se su 28 partite ne vinceva 20, bah, stavo zitto.
0: Beh, certo. Anche se ne vinceva 10.
1: No, 10 più o meno l'ha vinta alla fine.
0: Ha 28.
1: Dai.
0: Va 20. Bene, sì, se ne vinceva 15.
1: La differenza te la fa se ne vinci 20. Mm. Allora dici, caspiterina, oh, questo è veramente il nuovo Guardiola.
0: Banalmente, comunque, se ne faceva 15, davvero. C'avevi una quindicina di punti in più. Eri a livello dell'Atalanta. Considerando eri ultimo.
1: Sicuramente. Atalanta che ha sbagliato la natura anche loro clamorosamente. Sì. Ha detto bene l'amico di prima. Cioè, è più facile, bravo. Madonna, ci abbiamo degli ascoltatori. Guarda, io li inviterei tutti in studio. È più facile un allenatore faccia danni. È il rischio, è quello. Che più volentieri fanno danni, vedi, Juric nelle ultime sue esperienze. Per dire, è bravo, è vero, ha ragione. Quindi, però, l'allenatore forte deve avere sicuramente i giocatori, pur condizione sine qua non principale. Ma se è forte, forte, incide, come ho detto prima, ti fa la differenza. Arrivava Vanoli in una situazione disarmante, una squadra sotto tra i piedi, Palladino che ronzava sempre intorno, chiamava Dodò, chiamava Tizio, chiamava Caio, scorrettamente, secondo me. Arrivava, faceva 20 vittorie e 5 pareggi e 3 sconfitte gliele concediamo? 28 ha detto sulle partite.
0: Sì.
1: Quanto fa 20 per 3?
0: 60.
1: 60. Più 5 punti?
0: 65.
1: Quanti ne aveva quando è arrivato? 6, 4.
0: 4.
1: 65 più 4?
0: 69. Eri all'8.
1: Eravamo sul pullman scoperto a festeggiare ora.
0: Sì, forse non so se la Champions. Eravamo davanti alla Juve. Eravamo
1: col Como. Sì. Ma lì bisogna stare. E cioè, svegliatevi tifosi viola. Noi lì sto sputacchiando tutto sul microfono.
0: Sì, io non ti guardo neanche più ormai da diversi minuti.
1: Mi sembra poi parte ancora
0: nessuno
1: capsula.
0: Perché abbiamo male. Fatto in modo che non ci venisse
1: più nessuno per essere
0: amici di Calcio Più.
1: Medico Calcio Più. Chi è che non è uscito sull'articolo di Calcio Più? Anche il mio nome c'era nelle pagelle.
0: Bene.
1: Quindi la Fiorentina lì deve stare. Non posso guardare il Como da dietro io, il Bologna da dietro, ma anche il Napoli stesso da dietro.
0: Beh, Napoli.
1: Ora. Ma c'è sempre guardare il Napoli.
0: In teoria.
1: Ha vinto due scudetti anche con Maradona, vabbè. Ieri ho visto con piacere Ferlaino, 95 anni.
0: Dove l'hai visto?
1: Rai 2, dalla nostra amica Rica Calvani, da Mazzocchia, al 90esimo.
0: Marco ci fa una domanda, effettivamente dice, ma sul caso Rocky Inter è già cascato nel dimenticatoio o mi sono perso qualcosa?
1: No, io l'ho detto anche lì in tempi non sospetti, perché non sono diventato il numero uno a caso, sei d'accordo con me Giacomo?
0: Questa ancora non l'avevi detto.
1: Sarebbe finito tutto a luce e vino, capisci? Tanto è vero, chissà perché, ora Gianluca lo conosco anche, da quando non c'è più il Rocky gli arbitri hanno iniziato ad arbitrare bene, manca poco, no?
0: Sì, in effetti ci sono molti meno.
1: Boh. O gli mette troppa pressione, troppa ansia, che lui è un po' energico, capisci? Vediamo chi sarà il nuovo designatore.
0: Andrebbe presa una patente per prendere la patente, io la metterei anche per l'uso dei social, dice Yuri che prima ci aveva scritto finalmente sono i 17 di martedì, come passa veloce il tempo quando si sta bene.
1: Yuri ha ragione sulla patente sui social, perché è diventato, a parte tanti profili falsi, non capisco perché la gente si debba nascondere a dei profili fake, ma poi la maleducazione che c'è sui social, allora molto spesso alcuni siti, essendo il numero uno indiscusso, sai che riportano le mie dichiarazioni,
0: certo.
1: Come quando ho raccontato che tanto vabbè Joseph non esiste, ma non è che non esiste piccino, c'è, cioè, come vivo e vegeto, però è una figura così di rappresentanza astratta, non è un presidente che incide nelle scelte. Ma hanno assalito di, poi ricordano sempre Ascoli, ti vorrei vedere a te ad Ascoli a Pistoia. Senti, io a Pistoia vado sempre volentieri.
0: Oddio, non la si tira fuori.
1: Hai
0: ragione, dai, l'ha detta 65.
1: Sono per malosa, Ascoli men che meno.
0: Va bene, però su Joseph avevi ragione, me lo ricordo che venisti qui e dicesti ragazzi
1: un ologramma, dai via.
0: Ragazzi, ma la pista estera sul nuovo mister secondo voi è fattibile?
1: Sempre, io la tengo tengo calda quella.
0: Che la calda, vai.
1: La tengo calda.
0: Poi calda, vai. L'ironia
1: fiorentina. No, ma tu l'arrivo, lo vedi come mi tratta il martedì. Quando c'è Sauro è tutto Saurino mio di qua, la diagonale, le sovrapposizioni, sì, la catena di destra,
0: la bisettrice.
1: La bisettrice, sì, l'intersezione.
0: Rita da Firenze ci scrive.
1: Ciao Rita.
0: Il gabbiano però, cioè, si afferma. Vabbè, l'ironia fiorentina è l'arma migliore per venerdì. Striscione la enorme con ciambella di salvataggio, sì, a forma di papera, sì, ho scritto ci siamo salvate, sì, relative bandierine.
1: Sì, sì, sì, brava Rita. Io fossi un leader della curva Fiesole adotterei questa politica qui, perché ripeto, quest'anno veramente sarebbero da prendere a pedate nel fondo schiena, da quando entrano allo stadio venerdì a quando vanno via, perché non c'è da ringraziarli di niente, al netto del godimento della partita di domenica, ma è rimasta solo quella, capito? Però ha ragione Rita, io li mi leggerei dal primo al novantesimo minuto, ma me leggerei anche tutto il contorno, insomma, di questa stagione che ha contribuito.
0: Allora, un amico ci ha mandato una foto, Nico da Roma, sì, semplicemente di una mano di una donna, credo, con dello smalto viola e un guanto. Va bene,
1: brava.
0: Poi la potete ridire la differenza tra De Gea e Di Gregorio che non ho sentito? Due pere. No,
1: certo,
0: era quella la differenza, ci aveva detto l'amico.
1: Sì.
0: Poi gli allenatori si equivalgono, ci scrive Stefano da Modena.
1: Sì, sono d'accordo.
0: E che dice anche Nicoletti, al rostro girato ti danno anche parecchio vino.
1: Sì,
0: e...
1: sì,
0: ah no, no, no, scusa, sostegno, era una critica per te poi, perché te dici, certo, gli allenatori si equivalgono, dai, portatelo molto in geriatria. Questo è il messaggio di Stefano.
1: Geriatria dove nascono i bambini?
0: No,
1: no, quella non è
0: palo, ma parecchio palo, anzi mi sa palla e bandierina e dove
1: ci
0: vanno
1: sono degli allenatori che, però ragazzi, anche la vecchia generazione di tecnici, se andiamo a analizzarla bene, i vecchi intendo Spalletti, Allegri, lo stesso Sarri, non è che ultimamente stiano ottenendo questi grandissimi risultati,
0: no.
1: Conte è l'unico che ancora vince uno scudetto,
0: non
1: però fa spendere l'anno scorso, però ha fatto spendere 200 milioni. Poi la riprova chi è? L'Inter prende un allenatore che ha fatto solo 12 partite in Serie A. Chi ha ragione allora fra me e l'amico? Tutte e due abbiamo ragione, che di calcio siamo ognuno, tutte e due liberi di pensare in modo diverso, perché abbiamo ragione tutte e due. Però l'Inter prende un allenatore che ha fatto solo settore giovanile, allenato per 12 gare il Parma, e che non mi ricordo nemmeno il nome, ma mi sta sfuggendo, Chivu, ha vinto Coppa Italia e Scudetto. Ditemi voi, non lo so, poi sbaglierò io, ripeto. Gli allenatori si equivalgono, non vuol dire che sono tutti scarsi, che ci sono quelli che ti danno quel qualcosa in più in quel momento, in quel gruppo, con quella squadra, con quella rosa,
0: certo,
1: che fanno la differenza. Ma alla base deve avere i giocatori, ha detto bene prima, non mi ricordo il nome, è più facile oggi che gli allenatori facciano disastri che le cose fatte bene.
0: Sì, ma
1: infatti come
0: in questo senso
1: visto,
0: una società forte poi è la cosa più importante di...
1: All'Atalanta, memori dei successi di Gasperini ha sponsorizzato Juric, gli ha fatto più danni della grandine, e anche Palladino non ha inciso per i giocatori che aveva, li ha rimessi in carreggiata, ma non è il piazzamento che l'Atalanta voleva ottenere in questa stagione. Anche lei si è vista sul passare dai Como, con tutti gli investimenti che hanno fatto, con le vittorie che hanno fatto,
0: stanno pensando di mandarlo via, il che mi
1: certo
0: sembra...
1: è un'ipotesi. Io guarda, vi dico una cosa, perché io ve le dico prima, non mi sorprenderei, io non so com'è la classifica avulsa, gli sconti diretti e quant'altro, che alla fine in conference ci va di Bologna, perché conoscendo il modus operandi dell'Atalanta, come fece con noi qualche anno fa, a un certo punto della stagione tirò Remi in barca l'Atalanta, perché non voleva perdere un anno a fare la conference per riorganizzarsi per andare in champion. Così si fa calcio, apriamo gli occhi tifosi viola, togliamoci il prosciutto dagli occhi, cerchiamo di essere un pochino più ambiziosi su un sogno, su una passione, su un divertimento come deve essere il calcio. Non ci facciamo andare bene il tutto, la qualunque.
0: Stadio meraviglioso è un parolone, ma almeno in terraferma vicino all'autostrada e all'aeroporto, questo è su Venezia, credo. E aggiunge Gabriele, sono stati 6 anni di proprietà che ha messo i bastoni tra le ruote agli allenatori, proprietà circense, a Viola Park mancano gli elefanti trapezisti, costa, chi ci compra?
1: Quindi vuoi. Due offerte l'hanno già rimandata al mittente con trattative ben avviate, perché la questione vendita è legata alla richiesta, che è importante. Ma a me mi va bene che la Fiorentina chieda tanti soldi, sai, per vendere, non come della Valle che gliel'hanno regalata.
0: Perché almeno chi viene non fa i balocchi.
1: Vedi, non devo più nemmeno parlare, hai visto come concetti
0: 65 volte. Sergio dall'Elba c'è rimasto male, ha detto Marimma mare più bella,
1: no,
0: Toscana.
1: Vabbè,
0: non è stato a Fetovaio, a Pianosa, no, Costa, a Sansone, a Cavoli, o
1: no,
0: Costa.
1: No, all'Elba ci vado e ci rivado, è come, è Costa come la mia, la mia, il mio Salento, c'è un mare meraviglioso. Però se devo fare un'ora e mezzo di auto, preferisco andare a Castiglione della Pescaia. Se devo fare serata vado in Versilia, perché ora devo stare attento a come Marina di Pisa non ce la fa, ve lo dico, scusatemi, no, amici di Marina di Pisa non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. Però Castiglione, l'Elba, alla Santa, sono stato, ti ho mai raccontato la spiaggia dell'innamorata con l'austriaca? Te l'ho mai raccontato l'avventura con l'austriaca sulla spiaggia dell'innamorata all'isola d'Elba?
0: No.
1: Si esce una sera, sarò brevissimo, io un mio amico mi fa,
0: io ho smesso di ascoltarti,
1: si esce una sera, un mio amico fa, senti Costa, ma accompagno, ho trovato due austriache, si va a cena fuori, sai, e io sono da solo, te mi fa compagno, vabbè, io, andiamo dai, tanti, che devo fare, ero in vacanza all'Elba, ero pischello, insomma tutta la sera io non parlavo una parola di inglese, ovviamente nemmeno una parola di austriaco. Non ci siamo nemmeno rivolti la parola io e lei, lo sai, si chiamava Verena, già il nome è tutto un programma, Verena. A fine serata loro vanno in tenda, questo mio amico con questa ragazza, io rimango con questa qui, con questa Verena, gli faccio, che si fa e che non si fa, andiamo, vai, l'ho portata sulla spiaggia dell'innamorata ed è successo l'irreparabile, senza aver spicciato parola per tutta la sera. Passano dei ragazzi con le chitarre sulla spiaggia, fa, sento da ragionare, oh guarda lui, beato lui. Il giorno dopo l'ho rivista di spiaggia, poi è partita per l'Austria, ha continuato a mandarmi le cartoline, si parla del lontano 88 89.
0: Salutiamo
1: Verena
0: prima della pausa. Buonasera Costa, ma lo staff medico sarebbe da cambiare, Paolo, da Montesperto.
1: Fai te Paolino.
0: Per la Fiorentina meglio Sarri che Guardiola. Forse ti riscrive Giancarlo da Monza e ti dice, forse non ti ricordi caro Costa, a Pallatino gli hanno dato la squadra alla quinta di campionato e gli hanno stravolto a gennaio, come si fa a dire che non ha fatto niente di che?
1: E me poi da fa di più,
0: e poi l'attacco viene anche da Angela se non sbaglio, che ti ha detto, non perdi occasione per dare addosso a Pallatino, non mi piaci.
1: Oddio, vabbè, se ti, Angelina mia, se ti piace Dino Pallatino, sono gusti, è soggettivo. A me non mi entusiasma, troppo presuntuoso e arrogante, deve ancora dimostrare tutto nella sua carriera. Anche questo ha allenato un anno e mezzo in Monza, squadra fatta dal suo procuratore e con Gagliani e Angelo Custode. Da noi sì, è arrivato sesto in squadre che a fine campionato si sono scansate clamorosamente, perché voglio ricordare che Bologna venne qui ubriaco e con le bottiglie di champagne ancora in borsa, ma aveva vinto la Coppa Italia. Quindi cerchiamo di essere obiettivi, io non ce l'ho con Dino Pallatino, però non mi sento di esaltarlo. Se l'avrei esaltato se avessi inciso, perché aveva un Ken che segnava ogni 3x2, che non ha avuto quest'anno Vanoli, aveva De Gea che parava anche gli spilli, che non ha avuto Vanoli fino a marzo, aveva un Gossens nei suoi cenci, che non ha avuto Vanoli nemmeno lui quest'anno. Quindi aveva dei giocatori che hanno reso molto di più grazie a lui, lì ne do merito. Però se fosse arrivato quarto, io, guarda, mi sarei sdraiato per Dino Pallatino. Bravo, ha inciso. Ma oggi chi è Dino Pallatino? Ditemelo.
0: Bene, noi ora non te lo diciamo perché andiamo in pausa. Come
1: vai,
0: ti diverti quando il tempo vola e poi arriva l'ultima partita a rischio al vento, se vai. Dio vuole.

0: radio del cuore, è Radio Firenze Viola. È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport, vivila con Sportage.
1: Via Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
2: Che incubo il trasloco!
3: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi, fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica, e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
2: Ma è fantastico!
3: Zeus Traslochi, zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
4: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi.
5: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
6: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
11: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
12: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
13: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
14: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
15: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
16: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
17: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
18: Tutti matti per il Velvet Pet.
0: Radio Firenze Viola.
19: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord è stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche isolato piovasco o temporale diurno, ma solo su Alpi e Prealpi centro-orientali. Temperature in rialzo, con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con locale variabilità pomeridiana sulle zone interne, difficilmente associata a fenomeni. Temperature in aumento, con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, ma associato a scarsi fenomeni. Temperature in aumento, con massime tra 21 e 24 gradi.
20: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
21: Radio Firenze Viola.
22: Rieccoci in diretta, ultima parte di Carrisca al Vento, 18:37, Giacomo Galassi, ahimè anche Costantino Nicoletti che vuol far sentire un vocale.
23: Abbiamo un problema.
22: Vai.
24: Costantino, io sono Hans di Austria. Signorina Felena è mia fidanzata e ora vengo giù a Firenze e ti porto via tutti i coccolen.
22: Non ti occorre, chi è che ti ha mandato sto vocale?
23: È dato.
22: Va geniale. Bene, questi sono gli amici di Radio Firenze Viola. Che bisogna fare? Angela continua ad attaccarti. Io sto con Angela, finalmente.
23: Brava Angelina.
22: Oh, parlare di arroganza quando sei tu che giudichi tutto e tutto
23: è il mio lavoro.
22: Si può, certo, ma c'è Angela. Modo e modo, specialmente quando si parla ai microfoni di una radio. Non mi hai convinto.
23: L'ho conosciuto personalmente.
22: Chi?
23: Dino Palladino. È l'impressione che io vado a pelle, vado a sensazioni, ho 55 anni, ne ho fatte.
22: Diciamo che quando nella intervista a Corriere della Sera gli chiedono se si vede bello, dice madre natura, d'altra parte.
23: Capisci?
22: È stato.
23: Ma è vero, è un bel ragazzo, lo invidio anche un po' perché c'ha le sopracciglia belline, anzi dovrei andarmi a rifare le sopracciglia e quant'altro. Però Angelina mia, a me non mi ha rubato gli occhi, non mi ha entusiasmato, io preferisco più un allenatore arrogante, sì, ma che ha una storia che gli permette di essere. Mourinho a molti sta antipatico, a me fa impazzire perché è un'arroganza basata sui trofei vinti. Capisci cosa ti voglio dire?
22: Sì. Stavo sorridendo perché ci ho messo un po' a capire il messaggio di Tommaso dall'Olanda, ma è notevole, e dimostra anche quanto ci segua.
23: Sì.
22: Perché dice: per lui la highlight della stagione è il pronostico 2-0 contro la Roma che si fece con il cappellino e la manina santa di Giacomo. E scrive: Giacomo, permette, ha sbagliato mano. Non doveva essere tanto santa per la manina. Vai a vedere il
23: messaggio.
22: Si fece estrazione sul risultato.
23: Vabbè, la tabellina del
22: Pentolino ha il 100% di realizzazione. Il cappellino. Andava male perché pescai il 2 fisso e non andò
23: alla tabellina del 2, 4 gol ci fecero, 2
22: sì, più o meno. Avanti con altri due WhatsApp audio, vai.
25: Ciao Giacomo, ciao. Anche a te Costa. Io non mi trovo d'accordo sul fatto che avete detto che l'allenatore che arriva, anche se ha una sua idea di gioco, un suo modo, deve cambiare a seconda della squadra che va. Ascolta, se io sono Sarri e tu mi conosci come gioco,
23: quindi
25: o mi pigli e mi fa la squadra, o se no ci sono tanti allenatori.
23: Vero.
25: E tu cambi.
23: Vero.
25: Ma piglia un altro. Ma perché sono andato a pigliare Palladino? Lo sapevano che voleva giocare con i 3 o con la difesa a 5, no?
23: Sì,
25: e allora sono stupidi chi l'ha preso. È logico che se fa in questa maniera tutti gli anni, ogni 2 anni c'è da rifare sempre la squadra. Ma vi rendete
26: conto? Guardiola sarebbe Massimiliano Allegri con 3-4 risocchi di legno, come dico io, ci farebbe un gran bel lavoro.
23: Ma anche lui ci vuole i giocatori per Allegri, perché anche lui sì. Ma anche non ricordo ora, ma sbaglierò, stagioni dove si è vista in maniera così evidente la mano di Allegri che ha fatto la differenza. Ci sono, ma
22: l'ha sempre fatto.
23: Sì, sempre. Bravo, aveva giocatori a disposizione, ha sempre allenato delle buone squadre, capito? Però vi voglio leggere.
22: Sì, brevemente. Poi abbiamo un amico al telefono.
23: Sì. Panoli ha iniziato ad allenare nelle giovanili della nazionale nel lontano 10-11. ha fatto tutte le trafile
22: 15 anni fa, preciso,
23: fino alla 19, collaboratore tecnico nazionale maggiore con Antonio Conte nel 16-17, 17-18, poi è stato vice allenatore di Antonio Conte al Chelsea nei 17-18, 18-19, collaboratore tecnico dell'Inter, ha vinto una coppa con lo Spartak Mosca e poi ha fatto Venezia-Torino ed ora Fiorentina. Beh, insomma, c'ha un po' di anni di esperienza nel suo bagaglio o no?
22: Sì.
23: Potrebbe avere un'opportunità partendo dall'inizio con una squadra competitiva o no?
22: Sì.
23: Il problema qual è? Che noi lo associamo alla stagione più brutta della storia della Fiorentina, quindi non lo considererei proprio uno stagista come ho considerato Palladino o Italiano, anche se Italiano aveva fatto un percorso dalle categorie minori, dalla D, però questo signore è stato di allenatore federale per un decennio quasi, ha allenato con Conte il Chelsea e l'Inter e poi ha fatto Venezia e compagnia cantante
22: Torino, Spartak,
23: e ha vinto la Coppa.
22: Allo 055 77 111 71 c'è Chris. Ciao,
23: ciao Chris da Campi, fammi indovinare.
1: Sì. Però io chiamo solo per parlare con Costantino.
23: Lo capisco bene Chris. Guarda, tu sì
22: io
23: che,
22: faccio un passo indietro, allora poi magari fatti vedere da
23: vabbè,
22: bravo,
23: però oggi Chris, siamo buoni però. Giacomo, stai con noi, puoi rimanere, dai Giacomo,
22: mi fate questo favore,
23: ti concediamo questa opportunità.
1: Un paio di cose. Allora, prima Costa ti ha detto il Prato il prossimo anno veste Adidas,
23: sì.
1: Però la differenza, e te lo dico perché sì, ho letto un articolo, sì, non sul Prato, e queste squadre qui
23: comprano,
1: pagano
23: la, lo so, comprano. Però sai Cristi, io ti ho anche aggiunto, magari non prendo 10 milioni che mi può dare Oma, ne pido 5, ma
1: lo sai
23: Adidas.
1: Però Costa, Oma, non so se l'hai notato, è lo sponsor tecnico di De Gea.
23: Ah, vedi, sì, questo non lo vedo.
1: Guarda
23: ragione,
1: le scarpe di De Gea.
23: Sì, sì, hai ragione.
1: Capito?
23: Sì,
1: e magari c'è
23: un intreccio. Vediamo che scenario.
1: E poi io spero che dal lunedì non si parli più di Vanoli, signori.
23: Sì, però ancora in bazzica, perché sennò l'avrebbero già detto,
1: Sì, va bene.
23: Le imbazzica.
1: La mia speranza è che dal lunedì non si e poi un'altra cosa, da stamani, la penso stavolta. Si sente giustamente dire grazie Vanoli, però ma un grazie ai tifosi della Fiorentina,
23: quello è la prima cosa, io lo sai,
1: che andrebbe secondo me
23: andrebbero premiati.
1: L'apertura di tutte le trasmissioni dovrebbe essere questa frase.
23: Ma io Chris ho anche detto, per me io farei l'abbonamento gratis a quelli che hanno fatto quest'anno. Io penso
1: no, perché sento solo dire grazie Vanoli.
23: A Como la curva sarà gratis per i tifosi. E hanno confermato il settore ospite a 25 euro. Il settore ospite a 25 euro, però.
22: Questo è un bel segnale. Chris, ti nera.
23: Stasera che giorno è? Martedì o no? Oggi di relax. Martedì e giovedì di solito passo.
22: Sì, anche perché solo settimana scorsa stavo due volte in un ristorante a Fiesole. Così. Il mercoledì e il venerdì.
23: Sì, non mi pare. C'è un fegato grasso.
22: Ciao Chris. Ciao, un abbraccio.
23: Ma a Campi c'è la pecora? E che c'è la pecora a Campi?
22: Sì, assolutamente. Sempre su Vanoli, perché ne parlavi prima che poi intervenisse Chris e lui ha aggiunto un altro fattore. Ma secondo te lunedì arriveranno?
23: Sì. Se non lo tengono lì in stand by, però capisci perché non lo, cioè, ora non è che il risultato di queste prime due partite potesse o potrebbe cambiare il giudizio su Vanoli. Potevano già dirlo, guardate, come ha detto Conte che non rimarrà al Napoli, come ha detto, vabbè, l'ha fatto intendere, come ha detto. Invece dalle parole di Vanoli sembra che ancora
22: c'è in bazza,
23: uno spiraglino c'è, che quello mi sorprende. Cioè io sarei stato molto più onesto e trasparente, grazie Paolo Vanoli, grazie per quello che hai fatto, hai portato a termine la stagione salvando la Fiorentina nell'anno del centenario con enormi difficoltà, ti auguriamo il meglio per il futuro, fine, tanto non è che devi stare lì in tira, tanto i giocatori, che gliene frega i giocatori, capisci, molti si sa che andranno anche via, quindi di conseguenza l'avrei già detta.
22: Marco Dalle Curie ti propone andare venerdì sera al chioschino al parco di Bellariva a vedere
23: Madonna,
22: la partita.
23: Hai ragione Marchino, lo sai, guarda,
22: per
23: spero
22: una birra.
23: Se c'è, sì, che poi c'è suo figlio, è meraviglioso, Leo. Ci manda le freddure, Leo è straordinario, grande Marchino, sì, che poi mi devo sdebitare di quando hai dato i rifornimenti a Lorenzo Vincenzo Manucci fuori dal Viola Park gli portò la pizza.
22: Davvero,
23: e Coca-Cola.
22: Bellissimo.
23: Marco,
22: belle,
23: sei straordinario, persona straordinaria.
22: Lorenzo da Coverciano ci dice: Costa, ho segnato sul calendario le previsioni fatte, speriamo si avverino. E poi propone come prossimo sponsor del Costa un dietologo o un farmaco per il colesterolo.
23: No, quello prende già un nutrizionista.
22: Antonio,
23: bravo,
22: ci scrive: già sentito parlare di contatti con profili provenienti dalla Premier League, è un primo passo dal sapore di cambiamento.
23: Ci
22: dovrebbe far ben sperare, soprattutto se pensiamo che fino a poco tempo fa i contatti erano con figure provenienti dal Medio Oriente.
23: Sì, perché anche Palladino è stato un gentleman agreement fra Gio Barone e Adriano Gagliani, vi ricordate la storia? Cioè Palladino fu ufficializzato quasi subito a fine campionato, perché c'era un accordo di massima fra, giustamente Gio si era fidato di Adriano e non aveva sbagliato, perché poi alla fine ha fatto 65 punti, è arrivato sesto. Io il lavoro di Palladino non lo sto criticando, però c'è sempre dei però, cioè alla fine ha fatto un buon lavoro, ma per me non ha inciso come avrebbe dovuto. Non si è mai visto una squadra che avesse un'identità, non si è mai visto mai uno straccio di gioco, era palla lunga a Ken e Ken ne segnava, punto. Mi va anche bene, per l'amor di Dio, io non sono un esteta del pallone, però dare tutti questi elogi e meriti a Palladino mi sembrano un po' eccessivi ad oggi. Domani mi posso sempre ricredere.
22: Andiamo a sentirci altri due WhatsApp audio. Vai, sono il nostro.
2: Costa, ascolta. Il piano per portare sulla panchina viola il tuo amico Guglielmo Barro Schelotto, tecnico del Vélez. Ascolta, stesso piano per Pep, ma in versione più economica. Cioè? Tanto lui del Pueblo non si formalizza.
23: Sì, vero.
2: Arrivo a Peretola, vitro oscurati, non c'è bisogno. Prendi un van del Viola Park con i vetri sporchi di Zanzare Moscerini, tutti spiccicati, ma scuro lo stesso. Veduta aerea del Viola Park col drone, niente elicottero, lui a terra, guarda quello smart. Sagome in 3D di tutti i campioni argentini, tanto quelli non l'ha mai fatto entrare in Viola Park, quindi per forza. Pranzo cena, arrosto girato, niente terrazza Firenze, tanto arriva dal Pueblo, non si formalizza. Mercato con i migliori talenti argentini, tutti proposti da allora. Tecnico accompagnatore, il suo gemello Gustavo, si scambiano posto in panchina, sai che casino, arbitro, avversari. Dai, Costa, dai, parlane anche con loro.
3: Buonasera, Firenze Viola.
23: Ciao.
3: Volevo dire una cosa a Costantino, ma noi siamo svegli, se te che tu dormi e tu sta sognando 20 vittorie, 5 pareggi in 28, ma
23: in questa Serie A.
3: Questo ha preso una squadra che era a 4 punti e la penultima era a 10 punti da noi. Cioè è anche troppo se ha fatto questo, anche perché se si fa bene i calcoli nelle partite giocate ha fatto un punto e mezzo a partita con una squadra di zombie, con una squadra di zombie.
22: Perché dici ci sta contenta?
23: Ci sta contenta sempre, ormai siamo anestetizzati. È realismo, anestetizzati. Cioè, Vanoli alla fine, alla fine lo sto difendendo.
22: Sì.
23: Lo sai che ha fatto le migliori partite contro le big?
22: Sì.
23: E ha accannato come il suo predecessore con le piccole.
22: La Fiorentina non ha un gioco, praticamente. Certo. Quindi con le big è più semplice.
4: Cosa ha fatto Palladino?
22: Sì, è vero, però in realtà Palladino un'idea di gioco ce l'aveva, perché te hai detto anche con tante piccole all'inizio, soprattutto hai fatto 8 vittorie consecutive, ecco, cioè tra i record.
23: Come l'ha fatta? 1-0, palla lunga.
22: Le fatte non prendendo gol.
23: Certo, la difesa ha funzionato particolarmente bene.
22: Vabbè, ma Pogac non è che è un caso.
23: Era l'ombra di se stesso, anche se non è, a me non mi ha mai fatto impazzire, perché non ha, per me non gli lega nemmeno le scarpe a Milenkovic, e stava a pagare la stessa cifra.
22: Sì.
23: Però questa è la realtà. Cioè, Palladino ha fatto 8 vittorie di fila così. Cioè, venute proprio bene, cioè, ma per caso.
22: Nella storia della Fiorentina è venuta.
23: Ma questo ti dimostra la mediocrità della Serie A. Per quello io ti dico che potevamo ambire e fare stagioni molto più belle, più entusiasmanti, e ci sarebbero state meno polemiche e tutti avremmo remato dalla stessa parte. Ci siamo ricompattati perché molti di noi, io no, perché io l'ho sempre detto questo, che non ho mai creduto nella Fiorentina che potesse retrocedere, ci siamo ricompattati perché abbiamo visto

0: ci aveva chiamato, dice anche spesso mi stupisco che chi chiama e vuol parlare di tatti a un Costantino.
1: Sì, confermo.
0: Poi Simone, l'importante è che prenda un allenatore di livello, e di livello non intendo Grosso, Vanoli o De Rossi, come ieri sosteneva a gran voce Calamai, che vorrebbe Baldini. Me la son persa questa richiesta a parte di Luca.
1: Anche Silvio.
0: Poi se c'è da fare un'ora di trasmissione con chi sei te, il disadattato, Nicconesi, mi offro volontario.
1: No, Nicco è un genio.
0: Chi è il disadattato?
1: Io sicuramente. Sapete che Nicco è un genio, Nicco è un mago della
0: però
1: cucina,
0: si offre volontario.
1: Ed è un professionista della Madonna nei distillati. Nei distillati lui è un conoscitore pazzesco di liquori, amari, vini. È un piacere leggerlo, seguitelo.
0: Di cuori.
1: Ascoltarlo, perché Nicco è un genio della cucina e del, soprattutto.
0: Bene, si propone volontario allora per fare un'ora di trasmissione con te.
1: Come no? Ah sì, perché prima ti hai detto un'ora volevi fare.
0: Ah, ecco, sì,
1: Nicco
0: sarebbe,
1: dovremmo chiamarlo, un martedì ti chiamiamo. Nicco, che ci abbina il distillato giusto all'allenatore nuovo che sarà o al giocatore. Mi piace questa
0: idea. Io comunque piglio una grappa,
1: Nicco,
0: per non pensarci. Poi Nicoletti, o non dovevano vendere la Fiorentina a San Valentino?
1: Ragazzi,
0: vai a te, Guardiola, ci pensa Paratici.
1: Ho dato due step, San Valentino e metà giugno, vediamo.
0: Metà giugno sta arrivando.
1: Ci siamo.
0: Ci sono più juventini che gente per bene, dice Moreno, che non è l'ex giocatore della Fiorentina. Poi Alessandro scrive: Costa, ma sai come funziona riguardo alle magliette? Perché non sa sponsor tecnici tipo Nike o Adidas?
1: Perché chiaramente non abbiamo quell'appeal che queste aziende. Perché poi, sai, alla maglietta ci deve abbinare delle installazioni, deve avere dei numeri. Installazioni intendo degli eventi, deve avere dei numeri importanti a livello mondiale. Però se fai. Allora io ricordo sempre la maglia iconica che è stata fatta con Luisa Via Roma, se la riproponessero, io la sto cercando, è l'unica maglia non sono riuscito ad avere,
0: perché tra l'altro avevano dei, certo, questi erano dubbi, però perché avevano fatto
1: una serie limitata, era numerata, meravigliosa. Così devi fare. E allora vediamo.
0: 1926.
1: Sì, bravo, preciso quella data. La cosa bella è che ora è cambiato il direttore marketing, arriva dalla Ferrari, sono cambiate tante figure all'interno. Mi auguro, come fu in passato, per dire, a me l'iniziativa dei quattro colori piacque tantissimo, dell'amico Tommaso Bianchini. Ma Tommaso viveva a Firenze, conosceva il calcio storico, conosceva le nostre tradizioni. Quindi fare iniziative rivolte sempre al tifoso, come ha detto l'amico di prima. Cioè, domenica dovrebbe essere la Fiorentina a fare uno striscione da mettere in balaustra e dire: scusate, come ha fatto Fabrizio Corsi a fine campionato dell'Empoli. L'Empoli, sto parlando, ha chiesto scusa ai suoi tifosi, salvandosi. Che l'Empoli che obiettivi può avere? Cioè, capito?
0: Vabbè, salvarsi in B.
1: Già tenerla lì, l'Empoli, dovrebbe essere tifosa di lì, grazie a Corsi. L'ho visto ieri, tra l'altro c'era anche lui a Coverciano con Luca Lotti. Invece no! Lui ha chiesto scusa a lui e ai suoi tifosi per la stagione imbarazzante che hanno fatto. Ecco, Ferrari domenica dovrebbe fare uno striscione e dire grazie e scusateci per l'amarezza che vi abbiamo fatto vivere in questa stagione. Ora magari più sintetico, però
0: insomma. Bello,
1: no?
0: L'amarezza
1: non però la papponata ruffianata come ha fatto qualcuno in passato, che fa parte del gioco le ruffianate. Proprio chiedere scusa sinceramente a questa stagione che ci hanno fatto vivere quest'anno.
0: Oh, Costa, ma Inigo Perez, 38 anni e con la squadra più povera della Liga, potrebbe vincere la Conference. Davvero. Bello giovane spagnolo, andavamos, ti scrive
1: Rayo Vallecano. Tanta roba.
0: Poi
1: senza stadio, poi
0: due WhatsApp audio, vai.
2: Martino, ma non eri quello che diceva che non si può far venire sempre gli allenatori a fargli stage, allenatori giovani di là, bla bla bla, ci vogliono vecchi, ci vuole Sarri, Pioli, però poi ora chi usi?
1: Ma chi
2: va? No. Saluti, Frank.
3: No, solo per precisare, Costa, guarda che l'Atalanta ci va in Conference perché contano gli scontri diretti e stanno all'andata, ha vinto l'Atalanta 2-0, al ritorno ha vinto il Bologna 1-0, quindi l'Atalanta è già in Conference e il Bologna è fuori, questo indipendentemente dall'ultima giornata. Ciao ciao.
1: Bravo, grazie. Vedi, questa è la trasmissione veramente di tutti. Ci ha dato un'informazione che non sapevamo.
0: Ma te Frank dall'Atalanta, io mi sono perso.
1: Io avevo detto, vedi te poi sei distratto.
0: No,
1: non mi caghi,
0: io
1: non
0: lo
1: mi
0: so,
1: pezzi.
0: Benissimo.
1: Ho detto che l'Atalanta l'ultima giornata si potrebbe scansare per non fare la Conference e Bologna vincere vanno a pari merito.
0: Pensati.
1: Però non so, avevo gli sconti diretti.
0: Ma la misura avuto di quanto ti ascolto.
1: Lo so, purtroppo non sono te, anche gli amici da casa.
0: Non avevo.
1: Frank dall'Illinois, dopo ti chiamo in privato, te, anche se mi costerà cara perché è un interurbano. italiana, anzi un extra, certo, perché continentale, certo, Illinois, ma tirò la pettinata dopo a Frank dall'Illinois, da Greve,
0: tanta roba. Ultimi messaggi, poi ci salutiamo.
1: È stato il compleanno di Frank, lo sai, l'altro giorno. Bene, tante

0: Auguri a Frank, buon compleanno.
1: Il Bologna non ci va per un gol di scarto, per conteggio. Atalanta si perde già. Atalanta c'è matematico.
0: Ragazzi, non posso sapere tutto.
1: Chi da Udine dice: buonasera Costa. Tra una settimana il sindaco di Viareggio, cioè la moglie di suo cugino, è tifosissima della Fiorentina. La Versile è nostra.
0: Bello, sai, è vero, quello è vero. Anche se. Perché io mi ricordavo la seconda maglia di Viareggio era stata anche viola. O mi sbaglio il Sansepolcro, forse non mi ricordo.
1: Questo.
0: Ma è bianconera, vabbè, è un bianconero che ci garba. Da Viareggio,
1: poi
0: nostra.
1: Stefano ci chiede la questione stadio, a che punto è, non avete parlato più.
0: Stanno
1: ma
0: facendo
1: la voi. Bisogna parlare.
0: Ah, bravo, no, sull'accordo. Quando siglano questo benedetto accordo?
1: Questo però ce lo devono far sapere loro.
0: Loro, noi non lo possiamo sapere. Le richieste della Fiorentina, ovviamente, se tirano l'acqua al loro mulino. Il comune deve fare interessi anche della comunità. Speriamo trovino una quadra.
1: Poi ce li possiamo sentire? Quanti ce ne fai
0: ancora?
1: Sentire?
0: Basta.
2: Buonasera, sono Cristian da Macerata, la città di Pino Brizzi e Dino Pagliari. Vorrei proporre a Nicoletti al Costa due nomi. Sapere la sua opinione: Sarri o Alberto Aquilani, nuovi mister.
3: Costantino, scusa il discorso delle maglie, ma abbi pazienza, ma il Pisa c'aveva Adidas.
0: È vero.
3: Bravo. Che riscontro a livello mondiale c'ha?
0: Nessuno.
3: La maglia del Pisa.
0: La città d'arte, cioè, no, nessuno. Ma danni che hanno Adidas.
3: La Fiorentina c'ha qualche cosina a più.
0: Sicuramente.
3: Perché noi Adidas si può avere è la maglia più bella di tutte.
0: Perché si tira a facciccia a Firenze, che ha ragione, bravo. Perché se ha ragione il Prato, il Pisa, ma il Gavorrano, ti potrei dire lo Scandicci c'ha Adidas. Per noi si tira a facciccia. Noi se ci pagano si piglia lo sponsor tecnico, poi magari ci fa cagare i brand, però chi se ne frega, ci pagano e noi si fa ciccia, ragazzi, non si fa marketing, il marketing è una risorsa, non è un costo, credo. Aquilani, gli voglio un gran bene, sai, c'è un bellissimo rapporto Alberto, sta facendo un capolavoro a Catanzaro, ma si torna a quello che diceva Frank dall'Illinois, che dopo lo pettino a dovere, sarà difficile da pettinare, lo conosciamo tutti e due, forse la barba li possiamo pettinare. Detto questo, basta con l'allenatore stagista, o meglio, se ho una società forte come Marotta, Ausilio e Baccin, mi va bene il Chivu di turno, quindi l'Aquilani. Ma adesso è forte forte sta società, perché se pareggia due partite e me la ce la vedo già a Firenze, ce li vedo già quelli dietro la panchina sul parterre di tribuna lì ai Varcola che l'aspettano. T'ha sbagliato il cambio, t'ha fatto serata, t'ha fatto di qua, t'ha fatto di là. Ragazzi, ogni realtà ha la sua dimensione. Catanzaro è Catanzaro, che è meravigliosa, una bella piazza, grandi tifosi. Palermo è tutta un'altra cosa. Avellino è una cosa ancora a oltre. Ascoli non ne parliamo. Firenze è Firenze, punto. Quindi, ben venga Aquilani, ma deve avere lui prima di tutto le spalle molto larghe, ma soprattutto la società ACF Fiorentina, perché lo deve proteggere proprio.
1: Stop alle
0: stop
1: rotative.
0: Alle telefonate.
1: Sì, perché la nostra trasmissione è finita, mi dispiace
0: e non
1: molto.
0: E facciamo il pentolino oggi perché vede venerdì c'è la partita, siamo diventati di fare il pentolino.
1: Vabbè, entri venerdì con... a parte non c'è,
0: non c'è venerdì, no, non c'è perché c'è la partita.
1: Vabbè, comunque ciao Costantino.
0: Ti lo mando per WhatsApp.
1: Bene,
0: pentolino.
1: Me lo mandi per WhatsApp. Io saluto anche Marco Torelli e si sta
0: ciao,
1: già vestendo.
0: Grazie
1: già
0: a tutti perché non ringraziamo mai i nostri numerosissimi amici da casa per i numerosissimi messaggi che ci mandate.
1: Ora arriva Calcio più on air.
0: Salutiamo l'arrosto girato, time out, le lance,
1: bene,
0: il giugiolo.
1: Salutato tutti e buona serata anche da Giamo Galassi. Ciao.
4: Radio Firenze Viola.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: La prossima ora di trasmissione è offerta da
5: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada.
7: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
8: Al ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
9: Radio Firenze Viola.
10: Buonasera da Sofia Ferreri, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Iniziamo con la cronaca. Nel pomeriggio di domenica 17 maggio, la Polizia di Stato di Firenze ha tratto in arresto una 41enne di origini peruviane, sorpresa da un operatore della squadra mobile della Questura di Firenze, libero dal servizio a sottrarre una collana a un'anziana signora di 95 anni. La 41enne, nota per numerosi precedenti per furto, è stata associata, su disposizione dell'autorità giudiziaria competente, presso le locali camere di sicurezza e ieri mattina è comparsa per il rito direttissimo, all'esito del quale è stata disposta nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Aggiornamenti sulla viabilità. Intervento dei vigili del fuoco questa mattina, martedì 19 maggio, lungo l'autostrada A1 direttissima, dove un mezzo pesante adibito al trasporto di carta ha preso fuoco nel tratto al chilometro 27 in direzione nord. L'allarme è scattato intorno alle 9:30. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del comando di Firenze con personale proveniente dai distaccamenti di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenze Ovest e Calenzano. Per l'intervento sono state inviate due squadre e due autobotti. Proseguiamo con i lavori. Nuovi interventi di manutenzione e potenziamento della rete idrica a Firenze, con una serie di cantieri che si aprono oggi martedì 19 maggio e interesseranno anche nei prossimi giorni varie strade cittadine con possibili effetti sul traffico locale. Tra i lavori in programma segnaliamo quello in via del Campofiore, via dei Pescioni, via della Scala, via Buonarroti, via Pisana, via Reginaldo Giuliani e via Le Corsica. Passiamo alla salute. Il tour dalla parte di noi donne prosegue il suo percorso arrivando a Firenze, terza tappa dell'iniziativa. L'appuntamento in Piazza della Repubblica, con una doppia giornata di prevenzione in programma venerdì 22 e sabato 23 maggio, dalle 10 alle 16. Concludiamo col meteo. Cielo nuvoloso in mattinata, schiarite nel pomeriggio. Possibilità di isolati rovesci pomeridiani in Appennino. Venti deboli sulle zone interne in regime di brezza lungo la costa. Mari poco mossi o temporaneamente mossi. Temperature in sensibile aumento. Le massime. Da Sofia Ferreri è tutto. Un augurio di buon proseguimento di serata con le trasmissioni di Firenze Viola TV.

0: guardala.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Radio Firenze viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
3: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Il calcio a Firenze non è solo viola. Calcio Più On Air, la trasmissione a cura della redazione di Calcio Più su tutto il calcio dilettantistico fiorentino.
2: Buonasera amiche e amici di Radio Firenze Viola, benvenuti a una nuova puntata di Calcio Più On Air, la trasmissione radiofonica di Calcio Più. Buonasera da Giulio Dispensieri, saluto Alessandro Di Nardo in regia e con me come sempre Benedetta Ghelli, ciao Bene.
5: Ciao Giulio, buonasera a tutti.
2: E Samuele Tofani, ciao Samu.
6: Ciao, buonasera, buonasera a tutti, grazie. E di corsa come sempre, ma quello ormai...
5: No, quello lo devo dire io, però di corsa.
2: Dovremmo essere di corsa anche in questa puntata, ma insomma non troppo, diciamo che ci sono tante cose da dire come sempre, d'altronde ricca di contenuti la nostra puntata. Oggi poi sarà incentrata in maniera particolare sulla Supercoppa Toscana, trofeo Alessio Facchini, che finalmente andrà in scena questo fine settimana a Grosseto, ma avremo modo di parlarne. Prima però, come sempre, Benedetta, ricordiamo i nostri numeri.
5: Esatto, a partire dal numero della puntata, che è la numero 31, e poi come sempre il numero più importante è quello a cui potete scriverci, il 348 7513 933.
2: E allora, in attesa di scoprire cosa succederà in campo a Grosseto sabato e domenica, vediamo cosa è successo in campo invece nel fine settimana e nel corso della scorsa settimana, perché ci sono state delle finali, ci sono stati dei verdetti, e allora
5: sempre,
2: si gioca sempre e festeggiano le squadre, a partire da quelle a cui abbiamo dedicato la copertina di Calcio Più in edicola da questa mattina e ovviamente come sempre in versione digitale su calciopiu.org,
5: e può vederla chi ci segue in video e sul canale 92. Il rompe il fucecchio, titoliamo in questo numero, appunto la foto di Antonio Badalucco e l'esultanza dell'under 14 dei giovani fucecchio, non solo Tau e Sestese, appunto il rompe il fucecchio, l'ultimo titolo regionale in palio, prende un'altra strada che è quella bianconera, arriva fino a Fucecchio, non solo perché oltre alla finale della fase regionale giovanissimi B si è svolta anche quella della fase regionale agli AVB, l'ha vinto il Terranuova, quindi apoteosi Terranuova è l'altro titolo, piegato il San Piero Assieve, Terranuova grande protagonista, lo scopriremo anche nel corso della trasmissione dei vari tornei e coppe post season. Guardiamo i titoli che così già un po' ci raccontano ciò di cui parleremo in questa puntata. Fasi scudetto, Patrignani gol, Sestese under 19, Hoc col Fiorenzuola, il Tau under 15 vince all'esordio. Promozione, la rete di Pasquini al 106esimo tiene il Casentino in corsa per l'eccellenza. Torneo regionale, Bracci è l'eroe del classico, alla Cattolica under 17 il big match con la Sestese. Juniores nazionali, dopo il Tau si arrende anche il Montevarchi, lo Scandicci ora ci crede, ha vinto gara 1 del triangolare. Trofeo Cerbai, venerdì Viareggio e Pontassieve si sfidano al Bozzi per la Coppa Under 16, quindi in arrivo nuove finali. L'ho lasciato per ultimo, l'ultimo titolo, ma non per importanza ovviamente, ma perché è l'argomento con cui apriamo la trasmissione di oggi, è la Supercoppa Toscana. Sabato e domenica i campioni provinciali scendono in campo a Grosseto.
2: Secondo trofeo Alessio Facchini, ovviamente in onore del nostro direttore, è una Supercoppa, Samu, che vedrà sfidarsi le vincitrici di tutti i campionati provinciali, chiaramente divisi per categoria, juniores, allievi e giovanissimi. Sei pronto?
6: Sono pronto, due campi.
5: Ci saremo anche noi, diciamo.
2: Certo, organizzata da Calcio
5: Così
2: Più,
5: invogliamo quindi anche un po' di pubblico in più. No, scherzo, ovviamente.
6: Oh, allora, venite. Rosello e Borgo degli Ulivi, Corte degli Ulivi, io mi imbroglio sempre. Una parte degli avvi giovanissimi, da quell'altra juniores. Entriamo un po' anche a vedere come si articolerà questa manifestazione. So che sui regolamenti hai studiato.
2: Ho studiato. Beh, allora, ovviamente il numero di squadre che partecipa non è lo stesso per tutte le categorie, anche se c'è diciamo una certa coerenza, nel senso che juniores e giovanissimi vedono la partecipazione di 11 squadre, saranno invece 10 per il torneo allievi, quindi il regolamento cambia leggermente a seconda della categoria, però io direi di andare con ordine, perché poi per ogni categoria avremo questa sera a Calcio Più On Air un protagonista in collegamento, uno dei protagonisti, e quindi scopriremo anche come si stanno preparando alcune squadre a questa competizione. Ma dicevo, partiamo dagli juniores, si tratta di 3 gironi, il primo è un triangolare che comprende Alberese, Olimpia Quarrata e Sansovino, il secondo, il girone B, è un quadrangolare con Viaccia, Dicomano, Badesse, Monteriggioni e Academy Livorno, il terzo è altrettanto un quadrangolare, girone C, con Atletico Cascina, Casellina, San Pierassieve e Serricciolo. E il regolamento cambia a seconda della tipologia di girone. Per quanto riguarda il triangolare, sarà una struttura classica, tutte le squadre giocheranno contro tutte e alla fine, in base ai risultati, si stilerà una classifica appunto dal primo al terzo posto. Per quanto riguarda invece i quadrangolari, non sarà un tutti contro tutti come ad esempio succede al mondiale di calcio, ma saranno 2 semifinali, nello specifico per il girone B Viaccia Dicomano e Badesse Monteriggioni Academy Livorno, e per il girone C Atletico Cascina Casellina e Serricciolo San Piero. Le vincitrici delle semifinali andranno a sfidarsi in 2 finali, quella valida per il primo e per il secondo posto e quella valida per il terzo e il quarto posto. A cosa ci serve sapere poi il piazzamento delle squadre? Ci serve per capire chi accederà alla fase successiva. Soltanto una squadra verrà eliminata nel torneo juniores al primo turno e l'eliminata verrà fuori dalla sfida tra la quarta classificata del girone B e la quarta classificata del girone C. Una sorta di spareggio salvezza, chi perde è eliminato. Chi vince invece va a quelli che vengono chiamati prequarti, formula che Samu ama particolarmente. Che cosa sono i prequarti? Dovete considerare che saranno 10 le squadre che passano al primo turno, ma per comporre il tabellone dei quarti di finale bisogna averne 8, no? Questa è una questione matematica. E allora, per trovare queste 8 squadre, 6 sono quelle classificate al primo e al secondo posto della prima fase, le altre 2 arriveranno dagli incroci tra la terza del girone A contro quella che ha vinto lo spareggio salvezza, e l'altra sfida invece sarà tra la terza del girone B e la terza del girone C. Questo il regolamento per quanto riguarda il torneo juniores. Nel elencarvi le squadre partecipanti vi ho parlato per quanto riguarda il girone C anche del Serricciolo, e il Serricciolo nello specifico è stata l'ultima squadra ad aggiungersi alle partecipanti, in quanto proprio questo fine settimana ha disputato lo spareggio per aggiudicarsi il campionato di Massa Carrara, lo ha vinto ai rigori contro il Don Bosco Fossone dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. E allora noi abbiamo in collegamento proprio l'allenatore del Serricciolo, Gianluca Agnesini. Buonasera mister.
0: Buonasera.
5: Buonasera.
2: Allora mister, partiamo proprio da questo spareggio contro il Don Bosco Fossone, al quale siete arrivati proprio in virtù della sconfitta nello scontro diretto dell'ultima giornata, quindi ti chiedo come siete riusciti a trasformare anche un po' la delusione di quel risultato nella motivazione necessaria per affrontare questa partita, che peraltro vi ha visto addirittura rimontare 2 volte lo svantaggio prima poi di imporvi ai tiri di rigore.
0: Guarda, non è stato semplicissimo, perché siamo usciti da Fossone il sabato prima, che eravamo, non ti dico delusi, ma sapevamo comunque di aver fatto anche una bella prestazione. Purtroppo abbiamo colpito un palo e abbiamo sprecato tante occasioni. E da lì quei ragazzi ci hanno parlato e detto che possiamo farcela. E abbiamo fatto una settimana da toppo e siamo arrivati a quella partita. Forse cioè, quello che ci ha ingannato sono stato i 2 risultati su 3. Forse ci siamo un po' accontentati nella prima partita, invece nello spareggio sapevamo che c'era un risultato solo, era da vincere. Però questi ragazzi sono stati fantastici dal primo giorno e nessuno ci dava per vincitore di questi campionati, erano altre squadre che dovevano, a quanto dicevano nei vecchi lavori, vincere questo campionato. Però questi ragazzi sono stati giorno dopo giorno, mesi dopo mesi, poi dopo abbiamo capito che potevamo farcela e sono stati esemplari. Il merito è quasi tutto loro.
2: Ecco mister, il successo nello spareggio vi ha consentito ovviamente di vincere il campionato, di conquistare la categoria elite e poi anche di staccare il pass per questa Supercoppa Toscana che appunto si terrà questo weekend a Grosseto. Quindi ti chiedo che idea ti sei fatto anche un po' del girone. Affronterete il San Piero Assieve e il Casellina, quindi due fiorentine, poi ci sarà l'Atletico Cascina, nel vostro caso specifico avrete la partita col San Piero e poi la finale, qualunque essa sia, contro una tra Atletico Cascina e Casellina. Immagino sia bello anche confrontarvi con squadre provenienti da altre province e da altri gironi e da altri campionati.
0: Certamente, sono squadre che conosco da quando giocavo, facevo ancora giocatore e giochiamo queste in eccedenza, così che ho incontrato queste squadre qua. Da allenatore non le conosco, so che se hanno vinto il campionato sono delle squadre forti, ho visto i dati, sono squadre che hanno fatto tantissimi gol, ne hanno subiti pochi, c'è una squadra che addirittura insieme, non mi ricordo chi, ha subito 11 gol e sicuramente sarà un bel test per i miei ragazzi, veniamo sicuramente per fare un giorno di festa, però anche per metterci in competizione con queste squadre.
2: Ecco, tra l'altro siete l'unica squadra che arriva alla Supercoppa senza neanche un fine settimana di pausa rispetto alla fine del campionato, quindi ti chiedo se il fatto di non aver mai staccato la spina può rappresentare un vantaggio rispetto alle vostre avversarie, oppure credi che magari le energie nervose spese nello spareggio e anche un po' il fisiologico senso d'appagamento di questi ragazzi per la vittoria possano rappresentare un ostacolo?
0: No, penso di no, perché tanto poi ho visto che sono partite da 40 minuti, due tempi da 20,
2: sì, esatto.
0: Penso che si vada tanto sulla stanchezza. E sai, se erano partite da 90 minuti forse poteva essere un problema, ma così non penso. Poi ti spiego, sempre ora è una fase di gioia, forse ci si divertirà molto e saremo molto più tranquilli, molto più leggeri, non c'è niente da perdere.
2: Come è giusto che sia, poi insomma ricordiamo che questa Supercoppa ovviamente include le partite, però sono due giorni di festa, come diceva il mister, in cui poi la squadra pranza tutta insieme, quindi è anche un momento di aggregazione, i ragazzi saranno felici di viverlo. Per concludere mister, ti chiedo anche, mi hai raccontato che cosa rappresenta per il gruppo, no? Questa esperienza, ti chiedo cosa rappresenta per te e anche per la società Serricciolo partecipare poi a un torneo che include le migliori squadre della regione, e se questo risultato, la vostra vittoria in campionato in particolare, possa rappresentare anche un po' il punto di partenza per stabilizzarvi ad alti livelli nella categoria juniores.
0: Allora, per me personalmente forse posso dire rivincita, perché poi ero un ex Fossone, fino all'anno scorso allenavo là, ho avuto anche la juniores regionale e forse è stata anche una questione anche di rivincita, anche se devo dire che è stata anche una partita onesta, esemplare, eccezionale, è stato un bello sport per il calcio, perché c'erano 800 persone allo stadio a Forte dei Marmi, e è stato bello e sinceramente mi dispiace per i giocatori che sono stati quasi tutti i miei allievi, però un pochettino di rimessa me lo sono preso. Per il Serricciolo società penso che sia una cosa eccezionale, dato che è la prima volta che accede alla riunione regionale ed è un piccolo paesino, come dice il mio direttore, è un paesino piccolo che si cede al tavolino dei grandi.
2: Bene mister, allora ancora complimenti ovviamente per il vostro traguardo e a questo punto ci vediamo sabato a Grosseto per la Supercoppa, in bocca al lupo ovviamente per la vostra esperienza.
0: Grazie, io vi ringrazio e complimenti per l'organizzazione e tutto.
2: Grazie mister. Abbiamo avuto in collegamento Gianluca Agnesini, il tecnico del Serricciolo Juniores, tra i protagonisti della Supercoppa Toscana a Grosseto. Samu, Juniores, anche allievi ovviamente, quindi raccontaci un po' invece quali saranno le protagoniste dell'Under 17.
6: Secondo round, quelli che hanno vinto i campionati provinciali, tre gironi, due triangolari, un quadrangolare. Triangolare A, Invicta Sauro, Siena e Piave San Paolo. La Piave San Paolo, la squadra lucchese, ha vinto il girone di Pistoia. Triangolare B, Africo, Camaiore e Ospedalieri. Quadrangolare C, Audace Galluzzo, Foiano, San Prospero, Scintilla, che ha vinto il campionato di Livorno. Ci sono due pisane di fatto, Ospedalieri e San Prospero, Scintilla, e il Tavola in rappresentanza di Prato. Si comincia, si giocano a Roselle queste partite, si giocheranno tutte tutte a Roselli, comprese semifinali e finali. A Roselli è anche l'ultima fase degli juniores, poi esatto, la semifinale e finali. Si comincia sabato mattina alle 9 Siena Invictus Auro, 9.45 Ospedale Riaffrico, alle 10.30 San Prospero Scintilla Fogliano, poi Tavola Galluzzo, Invictus Auro Pieve San Paolo, due tempi da 20 minuti, tranne che per la finale dovrebbero essere due tempi
2: da, da 30, sì, bene, esatto, bene. Esatto.
6: E uno dei grandi protagonisti, per me, più attesi, è una squadra che io porto con me da quando seguo questi, campionati, quando lavoro in questo giornale. Negli anni mi ha fatto prendere anche qualche crisi di nervi, perché non era organizzata come adesso. Io sono felice di ritrovarla a questi livelli, dopo la vittoria di un campionato provinciale. Sono gli Ospedalieri in rappresentanza di Pisa e io sono felice di avere qui in collegamento Luciano Palla, l'allenatore di questa squadra e campione. Io lo saluto e lo ringrazio, buonasera.
7: Ciao, buonasera. Grazie a voi per l'invito.
6: È un piacere risentirci dopo questo tempo e dopo questa vittoria. Io volevo chiederle innanzitutto come i ragazzi stanno vivendo queste settimane dopo una vittoria di un campionato, che è stata una vittoria alla fine di una stagione molto combattuta, quattro squadre in lotta, ne abbiamo parlato, e per tanti calciatori sarà la prima esperienza con avversari di altre province, e questa Supercoppa si incastra in un periodo nel quale di solito dopo la vittoria di un campionato si fa festa. E è una cosa un po' diversa, però ecco, i ragazzi come si stanno avvicinando a questo appuntamento che è già prestigioso di per sé, non tanto perché lo organizziamo anche noi, ma per il livello dell'avversario, di fatto tutti i campioni provinciali.
7: Sì, no, sono pronti ragazzi, è normale che dopo una vittoria di un campionato un pochino di alleggerimento delle sedute di allenamento c'è stata, poi con l'aiuto di qualche torneo comunque siamo tenuti in condizione. I ragazzi sono pronti, non vedono l'ora di partecipare, anzi sinceramente hanno voluto partecipare loro, perché quando abbiamo avuto l'invito la prima cosa che l'ho chiesto a loro e sono stati contentissimi di questo evento e non vedono l'ora di confrontarsi con squadre più blasonate di noi e competitive ai massimi livelli, quindi sono pronti ragazzi e carichi.
6: Che cosa vi aspettate da questa manifestazione, che è particolare, no? Anche per lo svolgimento, si gioca spesso, quasi come un torneo, però poi in realtà in modo diverso da un torneo, non è che si torna più volte in un mese o si giocano tutte quelle partite e di fatto fine settimana.
7: Ma senti, io credo che comunque sia, si dice un po' tutti, ma per noi è così, è veramente una festa per noi partecipare a un torneo del genere, quindi lo prendiamo come tale. È normale che poi va in campo per vincere, per dare il meglio di te e far vedere comunque di quello che sai fare e metterti in competizione con altre realtà anche più storiche di te, anche se comunque sia l'Ospedalieri è dal 68 che c'è, quindi anche noi a livello di storia siamo abbastanza vecchiotti. Vero, da un regionale era una ventina d'anni che non c'era più da noi, quindi siamo contenti di averlo riportato. Comunque, come ti dicevo, siamo proprio pronti, i ragazzi sono proprio entusiasti e veniamo proprio per fare questa festa e metterci in competizione con le migliori squadre della Toscana, quindi non ci sarà nessun problema se giocare o 20 minuti, poi fermi, ripartire, no, no, non c'è nessun problema. Anzi, siamo quasi abituati, perché via via li porto a fare tornei fuori, dopo andremo lì a Lignano Sabbia d'Oro e i tornei saranno uguali, quindi sono abituati a fare questi tornei, giochi, ti fermi, rigiochi, poi guardi, poi riparti. Credo che siano pronti questi ragazzi a divertirsi, ecco.
6: Ecco, la Supercoppa è un premio, però in realtà il premio vero, che è quello conquistato sul campo e che dura nel tempo, è la vittoria del campionato, quindi l'accesso al campionato regionale dell'anno prossimo. Che cosa rappresenta questa vittoria per gli Ospedalieri? Diceva che per una ventina d'anni non c'è stata questa categoria.
7: Ora l'ultimo, mi sembra nel 2000 o 2002 c'erano gli Ospedalieri regionali, quindi è passato un po' di tempo, e per noi era, ma soprattutto per il nuovo presidente, figlio del presidente libero che è venuto a mancare 5 anni fa, è stato riprendere un discorso del padre e riportarlo a dove l'aveva lasciato il padre. È ancora più emozionante da parte di tutti, poi specialmente per me che l'avevo più stretto in contatto con il presidente Gabriele. È veramente una gioia immensa, e questi ragazzi hanno fatto, non se ne rendono conto, ma per noi che ci lavoriamo da tanti anni, hanno fatto qualcosa di straordinario per gli ospedalieri, e rimarrà, e speriamo ora di essere bravi nel nostro percorso a farlo durare questo campionato regionale, che è diciamo a un livello superiore, cerchiamo di starci dentro, ecco. Scusa, dimmi.
6: No, prego.
7: No, dicevo che il direttore Boldrini è già al lavoro per cercare di fare un 2010 all'altezza, per poter chiaramente per il primo anno cercare di tenere la categoria, e poi niente, vediamo cosa di fare una crescita continua che questa società insomma merita, di ritornare ai tempi d'oro di una volta. Che non ci scordiamo che c'è stata anche l'elite qua all'ospedaliere, non eravamo qua in Putignano, ma eravamo a Cesanello, dove c'era l'ospedale, dove c'è un parcheggio, però c'è stata anche quella. Quindi cerchiamo piano piano di mettere un tassello sempre di più e alzare sempre di più l'asticella.
6: Come ci si consolida a questi livelli? Perché uno dei problemi della provincia poi in generale è che quando si arriva, perché poi si arriva di fatto non soltanto perché poi c'è un campionato provinciale, esprime la vincitrice, ma perché c'è qualcuno che poi prova a strutturarsi per stare nei campionati regionali, poi diventa difficile rimanerci, e non so se per la competizione intera, non so quali difficoltà ci possano essere, però in positivo come ci si può lavorare per consolidarsi?
7: Ma senti, intanto si parte, fortunatamente io ho tanti anni che sono qua e ho sempre tenuto un certo tipo di modo di far lavorare anche gli istruttori che sono qui, che oltre a fare l'allenatore faccio un po' la sorta di responsabile degli allenatori, cercando di dare un'idea di pallone a questi ragazzi, con questi allenatori, per poi cercare di far lavorare bene questi ragazzi e farli crescere nel tempo, come è successo per il 2009, 2010, 2011, quando non devi ricostruire da zero forse è un po' più facile cercare di strutturare le squadre per fare un regionale. Il difficile sarebbe far ripartire da zero con dei livelli più alti per tenere un regionale. Quindi noi sinceramente a livello di sotto categoria, anche se no, gli altri campionati non sono stati vittoriosi come nel 2009, ci sono delle buone squadre che lavorano bene e che fanno un buon calcio, e con qualche chiaramente elemento di qualità riesci comunque a fare un buon livello, diciamo, sperando sempre per il primo anno di salvarti anche all'ultima giornata, per poi incominciare ad alzare l'asticella e salvarti magari a metà campionato e poi così via, cercare di fare qualcosa di più ogni anno. Quindi diciamo, sotto questo punto di vista siamo contenti che si è lavorato bene, e vediamo poi se riusciamo a raccogliere frutti, ecco.
6: Luciano Palla, grazie, noi ci vediamo sabato. A questo punto
7: va benissimo, grazie a voi, buona serata.
2: Grazie, al tecnico Luciano Palla degli ospedalieri allievi, lo troveremo tra i protagonisti appunto sabato e domenica a Grosseto. E ci mancano i giovanissimi a questo punto, Benedetta, come dicevo prima, 11 squadre partecipanti come negli juniores, quindi
5: stesso
2: regolamento
5: format,
2: analogo,
5: diciamo, esatto,
2: sì,
5: bravo, quindi ci hai pensato te a spiegarlo.
2: Non lo ripetiamo, però vediamo il girone a questi
6: anche
2: i
6: perché,
2: gironi
6: anche perché tutte le volte ci sono i tre quarti tornerà.
5: No, anche perché Merlini,
6: del prequarto. Io
2: però secondo me i prequarti avranno grande livello di tensione, perché comunque lì davvero due squadre vengono eliminate, quindi insomma saranno due begli spareggi.
5: Però abbiamo detto parliamo dei giovanissimi, vi riporto all'ordine, appunto 11 squadre si sfideranno presso l'impianto di Roselle, come succede per gli allievi, suddivise in un triangolare e due quadrangolari. Nel triangolare A sono inserite Follonica Gavorrano, che è la vincitrice del campionato di Grosseto, Academy QM Massarosa, vincitore del girone B di Lucca, e il Siena, che ha trionfato invece nel campionato di Siena. Al quadrangolare B partecipano invece lo Zambra, che ha vinto il girone A di Pisa, il Santa Maria, vincitore del girone A di Firenze, la Tuscar, che ha vinto invece il campionato di Arezzo, e il Tavola, che ha trionfato invece nel campionato di Prato. E chiudiamo infine col quadrangolare C, dove ci sono appunto le ultime quattro squadre, che sono la Bellaria Cappuccini, che ha vinto il girone A di Lucca, l'Audace Isola d'Elba, che ha vinto invece il campionato di Livorno, insieme al Barberino, che ha vinto il girone B di Firenze, e al Pistoia Nord, invece, che ha trionfato proprio poche settimane fa nel campionato di Pistoia. Le squadre si sfideranno in due gare, in gare di due tempi da 15 minuti. Il torneo, per quanto riguarda i giovanissimi, partirà con queste gare, che sono Follonica Gavorrano, Academy QM Massarosa per quanto riguarda il girone A, Arci Zambra Santa Maria per il girone B e Bellaria Cappuccini Audace Isola d'Elba nel girone C. Restiamo appunto su questo torneo, l'ho citata poco fa, l'Audace Isola d'Elba, è una delle formazioni protagoniste della Supercoppa Toscana, e noi abbiamo il piacere di avere qui con noi il tecnico Emanuele Costanzo. Buonasera mister.
8: Buonasera a tutti.
5: E grazie per essere qui con noi, complimenti innanzitutto per la stagione. Insomma, se siete qui vuol dire che se arrivate alla Supercoppa, vuol dire che avete vinto il vostro campionato, e io parto proprio da questo, dalla stagione. I numeri penso che parlino già abbastanza bene da soli, li ricordiamo, avete ottenuto 25 vittorie in 26 partite, addirittura 134 gol realizzati, appena 6 subiti, quindi insomma è stata indubbiamente una grandissima stagione nel campionato di Livorno. Vi sareste mai aspettati una stagione così, un epilogo così?
8: No, così trionfale sinceramente no. Una stagione comunque sia di rilievo, tra le prime indubbiamente sì, perché abbiamo fatto un percorso di costruzione di questo gruppo iniziato l'anno scorso e le basi erano già ottime. Però non era, sinceramente, nella mia ottica non c'era una previsione così rosea, però i ragazzi hanno dimostrato veramente di essere di un buonissimo livello e un grandissimo gruppo che ha lavorato sempre benissimo.
5: Ecco, i numeri, lo diciamo, raccontano bene la stagione. È difficile trovare, no, qualcosa che non ha funzionato in questa stagione. Che cosa l'ha maggiormente impressionata della stagione dei suoi ragazzi?
8: Allora, ma la dedizione all'allenamento prima di tutto, perché francamente iniziare la stagione con un gruppo di 19-20 ragazzi e finirla in 23, già questo è un grandissimo traguardo, parlando di realtà elbana, perché comunque sia abbiamo un po' numeri ridotti rispetto, diciamo, al continente come giocatori, però certo, siamo riusciti a trasformarlo in un bellissimo gruppo. E poi abbiamo avuto delle ottime individualità che hanno saputo comunque sia fare la differenza nei momenti difficili, e un ottimo gruppo, soprattutto anche quello che diciamo ha giocato un pochino meno nell'arco della stagione, nel momento, diciamo, di difficoltà, perché eravamo diversi infortunati dopo lo scontro diretto con il Rosignano, che faccio i miei complimenti perché è una grandissima squadra, e lì secondo me è stata, diciamo, la svolta della stagione. Ogni giocatore si è sentito titolare della squadra senza guardare il numero, diciamo.
5: Ecco, appunto, arriviamo a questa fine stagione, è arrivato l'accesso alla Supercoppa Toscana. Lo dicevamo poco fa, l'Audace Isola d'Elba inizierà il percorso nel quadrangolare con Bellaria, Barberino e Pistoia Nord, in attesa ovviamente di conoscere sul campo le avversarie e quindi poi di confrontarvi con loro. Che cosa vi aspettate da questa competizione?
8: Ma noi ci aspettiamo sicuramente di trovare delle ottime squadre, perché comunque sia squadre anche già rinomate, diciamo, le conosciamo perché navigando un pochino nei regionali con altre categorie sentiamo spesso i loro nomi, perciò insomma ci aspettiamo di trovare sicuramente della qualità, dei ragazzi bravi, e per noi è sicuramente un grandissimo motivo di confronto e di crescita. E secondo me, spero più che altro, potremmo insomma fare anche un ottimo torneo, e magari sperando di togliersi anche qualche sassolino, detto in maniera positiva ovviamente.
5: Certo. Ecco, invece la squadra come arriva a questo appuntamento, tra l'altro essendo appunto una categoria under 15, giovanissimi, insomma immagino sia una delle prime esperienze a livello regionale, confrontandovi anche con squadre insomma al di fuori della provincia di Livorno.
8: Sì, è una squadra che sì, è nuova sotto questo aspetto qui, però arriva molto motivata, molto carica e convinta dei propri mezzi. Devi pensare che, guarda, questa squadra è composta soprattutto da un reparto offensivo che oltretutto è un under 14, perciò noi abbiamo giocato tutta la stagione con un reparto offensivo che per tre quarti è un under 14. E abbiamo qualche giocatore che ha fatto delle esperienze l'anno scorso nelle regionali insieme ai 2010, però fondamentalmente è la prima vera esperienza, diciamo, di una cosa un po' più grossa e più seria.
5: Certo, e appunto lo diceva poco fa, per la Da Cesola d'Elba è il ritorno nella categoria regionale, in questa categoria, che cosa rappresenta, insomma, a livello personale, ma in generale anche per la società, appunto, il ritorno nei regionali con i giovanissimi?
8: Beh, per la società secondo me è un traguardo importante e fondamentale un attimo per la crescita anche della società, se vogliamo comunque sia ambire a certi campionati bisogna per forza intraprendere un percorso formativo che cambi totalmente rispetto a quello che eravamo gli anni scorsi. Ora fortunatamente abbiamo intrapreso questa strada qui e stanno venendo fuori dei buoni risultati, sia nell'attività di base, si stanno formando dei buoni giocatori dove cominciano a essere anche un po' visti, diciamo, dalle squadre elite un po' del continente, spesso ci vengono, insomma, a visionare dei ragazzi, perciò la strada che l'Audace sta intraprendendo è quella giusta. C'è da lavorare tantissimo, però centrare un obiettivo del genere e portare i prossimi ragazzi del 2012 a competere in un campionato regionale è importante rimanerci, come è successo per i nostri allievi quest'anno.
5: Certo, insomma, diciamo dei primi passaggi sono stati fatti in questo senso.
8: Esatto.
5: Grazie mister, noi la ringraziamo per essere stato con noi, complimenti ovviamente per questa stagione e ci vediamo sabato e domenica a Grosseto per la Supercoppa.
8: Speriamo bene. Grazie, buonasera a tutti.
5: Grazie.
2: Grazie al tecnico dei giovanissimi dell'Audace Isola d'Elba, Emanuele Costanzo. Allora abbiamo fatto una bella panoramica sulla Supercoppa Toscana, secondo trofeo Alessio Facchini, e l'appuntamento a questo punto è sabato e domenica a Grosseto, ovviamente con chi parteciperà. Per chi invece non sarà lì con noi, aggiorneremo tutto sui nostri canali, sull'app di Calcio Più Campionando e sui nostri social, Instagram,
5: esatto,
2: in particolare.
5: Già in questa settimana, insomma, sì, l'abbiamo già svelata adesso, però usciranno post dedicati
2: tutti i gironi, il calendario, sì almeno li avete sempre a portata di mano e potete ricordarvi.
5: Magari facciamo,
2: insomma,
5: fare a Giulio un video di spiegazione.
2: non credo ci sia bisogno, penso siano già state tutte informate del regolamento.
6: Posso aggiungere una cosa soltanto? Sono partite vere, arbitri federali, anche se sono le formule ridotte. No, siccome ci stanno sentendo in tanti, mi raccomando, cioè ci sono gli arbitri
2: per bene.
6: Fase per bene.
2: No, assolutamente.
5: Diciamo,
6: è un torneo, però è coppa disciplina, tutto a posto. Però ecco, mi raccomando, tre volte dovrebbe essere vero anche nella Bibbia, no? Dire tre volte, morte.
2: Bene, assolutamente. Ci vediamo a Grosseto. Noi adesso proseguiamo a parlare di quello che invece è successo in settimana, in particolare nel fine settimana, perché c'è una sestese che viaggia, ve le spiegate, nella fase nazionale juniores, sestese campione in carica d'Italia, lo ricordiamo sempre. Si giocava l'andata di questo nuovo turno. Samu, come è andata la sestese?
6: Ha vinto 1-0, questa non è una notizia, non solo perché la stessa ha vinto tante volte, perché la partita si è giocata sabato, diciamo, certo. Abbiamo dato ampiamente conto. Ha vinto 1-0 la sestese contro il Fiorenzuola, l'andata dei quarti di finale, per sorteggio in casa, l'avevamo detto martedì scorso, no? Perché entrambe le squadre sestese e Fiorenzuola, l'avversaria del turno, avevano giocato il turno precedente in casa all'andata, e quindi il regolamento prevede che avrebbero dovuto giocare alternate soltanto se ci fosse stato il modo. In questo caso evidentemente no, la sestese è toccato di nuovo giocare l'andata in casa, ritorno in trasferta sabato, e la sestese partirà da una rete preziosissima di vantaggio. Ha segnato Patrignani su rigore in avvio di partita, fallo di Delti, il portiere del Fiorenzuola, su Fiorentino, che terrorizza le difese avversarie. L'ho visto in più di un'occasione, non solo in questa circostanza, sul taglio, sul servizio di Papucci, fallo, l'uscita fallosa del portiere del Fiorenzuola, ma anche nel secondo tempo un paio di chiusure, un tentativo d'autorete del difensore del Fiorenzuola, terrorizzati da questa presenza. Un anno di eccellenza incide senza dubbio sull'esperienza. Poi le doti di Fiorentino, 19 reti l'anno scorso in campionato e 7 nella seconda fase, ce le ricordiamo tutti, ci ricordiamo anche a che cosa hanno portato. È una partita aperta, però Fiorenzuola è una buona squadra, un'ottima squadra, ci sente molto, una squadra solida, fisica, duttile anche, partita con la difesa a 3, 3-5-2, poi al 62esimo, insomma, l'ora di gioco ha cambiato sistema, è passata alla difesa a 4 e i tre attaccanti con le punte esterne. La Sestese ha una grande difesa, Kelly ormai pienamente rientrato, un salvataggio sulla linea, tante chiusure, Papucci sta facendo benissimo, il terzino sinistro ha giocato a 4 la Sestese stavolta, con Napolitano lato centrale insieme a Kelly. E però è una partita aperta, la Sestese non può giocare soltanto per il pareggio, anche se poi potrebbe in realtà giocare per il pareggio, ma pensare di accontentarsi potrebbe essere pericoloso per quello che si è visto, cioè anche per l'ambiente, una squadra molto seguita, il Fiorenzuola ha un tifo caldo, e nonostante di solito si attende il tifo caldo, no, per una geografia diversa, Fiorenzuola bisogna salire abbastanza l'Italia per incontrarlo, e vediamo che cosa succederà sabato. Noi saremo a Grosseto, ma saremo in contatto evidentemente con Fiorenzuola per capire che quello che succederà. E la Sestese riuscisse a passare il turno, è probabile che giocherà contro il Legino, che è una squadra di Savona, ha vinto 5-1 il quarto di finale della stessa parte del tabellone contro il Sant'Andrea San Vito. Dall'altra parte io continuo a aspettarmi la Vigor per Conti, che ha vinto 2-0 l'andata contro la Palmense di Fermo. La sorpresa di quella parte del tabellone è la vittoria del Licos 3-1 in casa del Bagheria, che è una squadra famosa soprattutto per essere la squadra che è espressione della città, quello di Natale di Giuseppe Tornatore, che ha dedicato un film per l'appunto, no? Bagheria. Ma a parte questo, Licos, squadra della Basilicata, è difficile
5: che la squadra passiamo anche un po' di geografia,
6: sì,
5: queste fasi nazionali
6: che è espressa da quella regione, arrivi a questo punto. Però è anche bello, no, di queste fasi scoprire anche realtà diverse. Poi i nomi che circolano sono sempre i soliti 30-40, però poi quando si supera il primo turno si comincia ad andare avanti. È anche divertente, l'anno scorso ci fu la Vipo Trento, no, in questa fase, sì, per la Sestese trovare anche
5: la allenatore
6: qua, la storia degli avversari, no,
5: sì, sì, sì. Ah sì, giusto, giusto,
6: affrontati per il titolo durante la stagione. Questo è il punto della Sestese. Ci sono anche altre due squadre, sono espressione della stessa società, che ha vinto i campionati regionali Under 17, Under 15, Tau Alto Pascio, che hanno cominciato questo fine settimana, lo scorso fine settimana, poi in realtà la fase nazionale, le finali scudetto, è andata bene per una, insomma per l'altra che è già a rischio. Quella che è andata insomma è l'Under 17, gli allievi che hanno pareggiato in casa con il Piacenza 1-1 in rimonta, era passata in vantaggio il Piacenza con una grande punizione di Della Giovanna, ha pareggiato Nicolai, a questo punto lo diamo a lui la rete, c'è stato un lungo dibattito non solo in tribuna sulla paternità di questa rete contesa tra Moschini, no, non tra loro, nel senso c'è stato il dibattito per capire se davvero Nicolai sul tiro di Moschini avesse toccato il pallone sotto porta, per me nemmeno il video chiarisce, però Nicolai dice o giura di aver toccato il pallone, quindi chi siamo noi per non crederci, quindi rete di Nicolai. Comunque 1-1, e 1-1 in casa non è un gran risultato per come si configura il triangolare. Il Tau dovrà giocare subito, quindi già domenica in trasferta, perché la partita in casa l'ha già giocata contro il Ligorna, che è una squadra nota anche alle nostre latitudini, campione di Liguria, e il Tau dovrà battere tanto il Ligorna e poi farci il tifo forte, perché a questo punto il Tau ha una sola strada per arrivare avanti, per arrivare al secondo triangolare, arrivare pari col Piacenza e essere meglio per differenza reti, non ci sono tante altre strade. Il Piacenza giocherà l'ultima giornata in casa contro il Ligorna, è tutta aperto ancora, perlomeno per il calcio. Vediamo com'è questo Ligorna domenica, credo si giochi alle 16 orario canonico, se non ci saranno variazioni. Non semplicissima la strada di questo Tau, dispiace, però poteva succedere, può succedere. Triangolare è una bestiaccia, giocare la prima in casa può essere un vantaggio se uno vince, se uno non vince già quel fatto di dover giocare subito la seconda partita perché ha pareggiato rischia di diventare un problema. Non ha di questi problemi il Tau Alto Pascio Under 15, i giovanissimi, la squadra di Vannini, non solo perché giocava in trasferta sul campo dello Zola Predosa, quindi provincia di Bologna, e non Pedrosa, che è un pilota, perché c'è spesso l'errore, no,
5: diciamo che è facile confondersi,
6: diciamo che è facile
5: però
6: confondersi, e anche a questo tavolo più di uno ha vinto due
5: su tre si confondono, dai.
6: E Alessio Facchini per aumentare
5: e non è
6: nuovo,
5: Samuele quello che si confonde,
6: Alessio Facchini non riusciva a pronunciare Zola Predosa, e quindi diciamo c'è anche
5: uno storico,
6: sì. Il Tau Alto Pascio, a parte le sciocchezze mie solite, ha vinto 2-1 in trasferta, ha segnato Taffani, ha pareggiato Rubino, poi rete, solita rete verrebbe da dire, di Fiore, uno dei grandi protagonisti di questa stagione del Tau. Il Tau vincendo 2-1 ha fatto due cose buone di per sé: la prima, beh, ha vinto, ha preso 3 punti alla sifera di questo triangolare, e poi si è conquistato la possibilità di giocarsi il passaggio del turno il 31 maggio, quindi con un turno di riposo in casa contro il Vado, campione di Liguria, dopo aver già saputo quanto sarà finita Valo Zola Predosa. È vero che con la vittoria di misura sarà difficile poter contare su due risultati, bisogna vedere quanto finirà poi peraltro Vado Zola Predosa. Zola Predosa di fatto già fuori o quasi, però già giocarsi una seconda gara alla fine del turno in casa può essere un vantaggio. Ci sarebbero tante cose da dire su queste fasi, su questi campionati, su questi triangolari, su questi quadrangolari. Ci sono nomi che ricorrono, i nostri amici del Charlie Smuzzani, che abbiamo conosciuto quando vennero in trasferta l'anno dello scudetto poi dell'Africa, degli allievi. Ci sono tante storie. Credo che i 6 minuti a mia disposizione
5: ne hai usati anche di più alla slot. Fine,
2: però eravamo in anticipo, però, quindi va bene.
6: Sì, a pagina 2 su Calcio Più, e si vede bene perché
5: in realtà
6: ci sono,
5: io pensavo,
6: tricolore,
5: visto
6: tutto.
5: Che siamo a dire cavolate, pensavo dicessi Tava ha fatto il risultato positivo perché così ti permette, giocando il 31, di andare a seguire la partita.
6: Questa è la premessa: non ci sono partite in casa di Toscana in questa fase nazionale, perché il Tava allievi gioca anche
2: questo weekend,
6: questo fine settimana, perché la Sestese gioca in trasferta, il Tau Lieve gioca in trasferta, il Tau Giovanissimi, fatto un piacere a se stesso ma anche a me, perché giocherà in casa il 31 maggio, si può andare a Grosseto Sereni, però questo senso,
5: andiamo avanti, mi
6: senso,
5: sa che
6: a volte è bene anche avere fortuna, no? E quindi
2: ogni tanto capita,
6: poi
2: sì.
6: fortuna per lavorare meglio, però siamo contenti comunque di poter vedere i Tau Giovanissimi in casa.
2: Allora, a proposito delle tre categorie di cui abbiamo parlato in ottica fase scudetto, juniores, allievi e giovanissimi, si parla anche di torneo regionale, la famosa Coppa Toscana, dedicata però alle squadre del campionato elite e dei campionati regionali classificate dal secondo al quinto posto. Torneo regionale è la giusta denominazione, almeno per quanto riguarda la federazione, noi la utilizziamo sperando di trasmetterla. Il torneo regionale juniores, altresì detto Coppa, è iniziato questo weekend, bene, perché sappiamo ovviamente campionato del sovrannumero finito, esatto, più tardi, quindi solo lo scorso fine settimana c'è stato il primo turno, ottavi di finale in gara secca.
5: Esatto, ottavi di finale, quindi insomma già si entra subito nel vivo, perché sì, insomma già si è già fatta con questo primo turno una discreta selezione. Sono arrivate subito conferme per le squadre provenienti dai gironi elite, tra queste la Floria Gafir, che si è imposta nettamente con un rotondissimo 7-1 nel confronto interno con la Bellaria Cappuccini, una partita indirizzata già nei primi minuti, così come ha vinto internamente anche l'Africo, che invece ha battuto 3-1 la Zenit Prato. Due invece successi esterni, che sono quelli delle altre due squadre arrivate dal girone Elite, sono quelli del Forte dei Marmi, che ha battuto 4-1 il Calenzano, e dello Sporting Cecina, protagonista invece di un pirotecnico 4-5 in casa del Rinascita Doccia. Oltre a queste quattro squadre hanno passato il turno anche la San Giovannese, che si è imposta anche in questo caso con un risultato netto 6-0 nella gara interna con il Real Forte Querceta, il Valentino Mazzola, a cui è bastato invece il solo gol di Pacchierotti per superare la Settignanese, e infine Atletico Lucca e Pro Livorno Sorgenti. Entrambe sono dovute passare dai rigori per prendersi il pass per i quarti. L'Atletico Lucca ha battuto il Calci, la Pro Livorno invece ha battuto la Rondinella Marzocco. Quindi già definito il quadro dei quarti di finale, che inizia con Africo Floria Gafir, quindi subito scontro tra due squadre elite, tra due squadre che sono arrivate rispettivamente terza e seconda nel campionato, che nel campionato elite, quindi diciamo indubbiamente gli occhi saranno puntati su questa partita, ma non c'è solo questa. Chi vince tra Africo e Floria Gafir andrà ad affrontare la vincente di Pro Livorno Sorgenti Forte dei Marmi, mentre dall'altra parte del tabellone ci sono Atletico Lucca San Giovannese, la vincente di questa sfida, e incontrerà la vincente di Sporting Cecina Valentino Mazzola. Quindi diciamo le tre squadre dell'elite sono nella parte sinistra del tabellone: Africo Floria Gafir e Forte dei Marmi, lo Sporting Cecina invece è nell'altra parte. Se appunto con il torneo regionale juniores è arrivato ai quarti di finale, i due tornei invece, gli altri due tornei, che sono quelli allievi e giovanissimi sono già ormai proiettati verso le semifinali che sono in programma proprio questo fine settimana. Ma vediamo che cosa è successo e chi si è qualificato. Allora, partendo dagli allievi, in questa categoria gli occhi erano tutti puntati sul grande classico tra Cattolica Virtus e Sestese, arrivate terza e seconda nel campionato Elite. Il match non ha deluso le aspettative, c'era il nostro Nico Morali a seguirlo, quindi vi invito ad andare a leggere anche la sua cronaca, che è sempre molto molto dettagliata e approfondita.
6: Altro filotto di rigori per Nico dopo la partita di provinciale Galluzzo Rifredi.
5: Tanti rigori tra l'altro, e ci arrivo, perché appunto la partita è finita 2-2 nei tempi regolamentari, decisa dalle doppiette di Andres per la Cattolica e di Minniti per la Sestese, quindi la partita si è risolta ai rigori per un totale di 10-9 a favore della Cattolica. Grande protagonista il portiere giallorosso Bracci, che dopo aver parato 3 rigori ha segnato anche quello decisivo, permettendo quindi alla Cattolica di arrivare in semifinale, dove incontrerà il Prato, che è reduce invece dal successo per 3-1 in rimonta contro il Grosseto. La partita è stata decisa dai gol di Messina, Checchi e Pazzagli. L'altra semifinale allievi invece vedrà di fronte Terranova Traiana e Venturina. I biancorossi hanno superato 4-2 a domicilio il Follonica Gavorrano grazie alla tripletta di Diego Cincinelli e al gol di Roncucci. I biancocelesti invece hanno esultato con Lenci, che da subentrato ha segnato il gol che ha deciso la sfida col Figline al minuto 95, quindi pochi istanti prima di un possibile appunto epilogo ai rigori. Nei giovanissimi invece i quarti hanno portato 4 successi esterni, a partire da quello della Sestese, che si è imposta nel big match in casa del San Miniato dopo i rigori. Come per gli allievi, anche in questo caso era lo scontro tra la seconda e la terza classificata del campionato Elite. La partita è terminata 0-0 al 70esimo e si è chiusa poi 3-4 ai rigori per i rossoblù. La Sestese adesso è attesa da un'altra super sfida contro un'altra squadra che arriva dal campionato Elite, si tratta dello Scandicci, che domenica nel posticipo del pomeriggio ha vinto il derby con la Rondinella Marzocco. La partita è finita 2-3, hanno deciso per i Blues la doppietta di Buirchi e il gol di Gazzarri. L'altra semifinale invece vedrà di fronte Terranova Traiana e Grosseto. Ai quarti il Terranova Traiana ha battuto 4-1 ai rigori il Fornacette, dopo che la partita era terminata 1-1 nei tempi regolamentari, mentre il Grosseto si è imposto contro il Casentino Academy grazie ai gol di Baraldi e Uritrescu. Questo era il quadro. Aggiungo una cosa, perché sì, mi è venuta in mente mentre mi stavo studiando un po' queste fasi finali del torneo regionale. C'è in entrambe le categorie allievi giovanissimi qualificato in semifinale il Terranova Traiana. Diciamo che Terranova Traiana, dopo un campionato chiuso in maniera amara, diciamo così, perché si è giocata fino in fondo la vittoria sia del campionato allievi sia del campionato giovanissimi, è tra le grandi protagoniste di questa post-season, perché non solo appunto ai quarti

0: ci ripostano tutto su Instagram, quindi insomma ci
1: sono sempre molto disponibili, sì, e gentili con noi. Vero. E noi siamo grati che così nei nostri confronti, e quindi siamo contenti se Terranova Traiana va bene.
0: Non è assolutamente scontato, chi si giocava una bella fetta di futuro erano, a proposito di juniores regionali, dove di fatto mancava una partita poi per completare davvero il quadro del campionato, era lo spareggio salvezza del girone B. Allora Vianova e Capezzano Pianore, che sono arrivate a pari punti poi alla fine in campionato al quintultimo posto, ricordiamo 5 retrocessioni, tante negli juniores regionali, si sono giocate questo spareggio. Spareggio, come spesso accade negli spareggi e nelle partite con così tanta posta in palio, è stata una partita molto bloccata, molto equilibrata, nonostante poi il Capezzano abbia trovato il gol del vantaggio, che poi è il risultato decisivo dopo soli 5 minuti con Querin. La partita poi è finita 1-0, però quindi
2: non un giocatore a caso,
0: no, un giocatore simbolo del Capezzano senza dubbio Querin, il suo gol è valso l'1-0 finale, quindi la salvezza del Capezzano, che dunque resta nei regionali, mentre il Vianova deve tornare nei juniores provinciali. Noi abbiamo approfondito un po' quelle che sono state le emozioni di questa gara e di questa salvezza conquistata anche in maniera abbastanza clamorosa, perché il Capezzano a un certo punto della stagione, quando mancavano circa 7 giornate alla fine, sembrava ormai spacciato, invece ha infilato 6 vittorie di fila, poi il pareggio col Calenzano all'ultima giornata, la cura di Gianluca Dicola ha funzionato indubbiamente per questa squadra, e tra i protagonisti c'è anche il vice capitano Gabriele Bertolucci, che nello spareggio è stato capitano in assenza del capitano designato, e proprio con lui abbiamo parlato per farci raccontare la stagione e questo spareggio salvezza. Sentiamolo. Siamo con Gabriele Bertolucci, vice capitano degli juniores regionali del Capezzano, fresco vincitore dello spareggio salvezza del girone B contro il Vianova. Gabriele, partiamo proprio da quella partita. Ci racconti l'atmosfera che si respirava nel gruppo durante la settimana di avvicinamento a questo appuntamento così delicato, e in campo che match è stato e in che modo siete riusciti a portarlo a casa?
3: Sì, la settimana prima dello spareggio contro il Vianova sapevamo tutti benissimo l'importanza della partita e c'era quella tensione giusta, e comunque quella fame che ti fa dare il 110% in ogni singolo allenamento. Per quanto riguarda la partita, invece, è stata una vera e propria battaglia come ogni finale. Loro erano un'ottima squadra e ci hanno messo in difficoltà in alcuni frangenti della gara, ma sapevamo benissimo che avremmo dovuto soffrire, dato che in campionato ci avevamo perso sia all'andata che al ritorno. Comunque noi siamo riusciti a vincere la partita grazie al cuore e al sacrificio di tutti, soprattutto di chi è entrato dalla panchina, gara in corso, e che ci ha dato una grossa mano, una spinta incredibile per portare a compimento questa impresa.
0: Facciamo un passo indietro, perché l'opportunità di giocare lo spareggio ve la siete guadagnata pareggiando sul campo del Calenzano all'ultima giornata. Al tempo stesso però avreste potuto salvarvi direttamente se non aveste subito il gol del 3-3 di Sarti in pieno recupero. Dopo quella partita quindi era più la delusione per l'impresa sfiorata oppure la carica per aver ottenuto comunque un punto prezioso contro la capolista?
3: Dopo la partita di Calenzano c'era sicuramente la delusione di aver preso gol all'ultimo minuto, ma comunque c'era anche la consapevolezza di essere riusciti a ribaltare una partita che dopo pochi minuti si perdeva 2-0 contro una squadra come il Calenzano che lottava per vincere il campionato. Quindi diciamo la delusione subito dopo la partita si è trasformata in rabbia e voglia di vincere lo scontro diretto contro Giovani Vianova.
0: Alla 28esima giornata la vostra situazione di classifica sembrava ormai compromessa, invece dalla partita sul campo del Real Forte Querceta avete invertito completamente la rotta ottenendo 6 vittorie consecutive che vi hanno permesso di tornare in corsa per la salvezza. Che cosa è scattato da quel momento in poi?
3: Diciamo che la nostra corsa per la salvezza è iniziata secondo me quando è arrivato mister Gianluca Dicola, che è riuscito nonostante la situazione di classifica in cui eravamo a portare comunque tranquillità e creare un gruppo forte e coeso dove tutti i compagni si aiutavano e incoraggiavano l'uno con l'altro, anche chi appunto non giocava, ed è stato questo ciò che ci ha permesso di salvarci. Diciamo che la partita contro il Real Forte è stata solo la partita che ci ha dato un po' più di consapevolezza e spinta per raggiungere il nostro obiettivo.
0: Tu Gabriele facevi parte degli juniores del Capezzano anche nello scorso campionato, quando chiudeste a metà classifica senza di fatto mai ritrovarvi davvero invischiati nella lotta salvezza. Che cosa è cambiato rispetto alla scorsa stagione e quali sono state le principali difficoltà che avete incontrato quest'anno?
3: Sì, diciamo che comunque la principale difficoltà rispetto all'anno scorso è stata sicuramente il cambio d'allenatore, dove sia il primo allenatore che comunque è stato esonerato

0: dopo pochi mesi che il secondo, anche lui comunque esonerato, non sono riusciti a creare e formare un gruppo unito e a darci gli stimoli giusti per fare un buon campionato, dato che comunque le possibilità per fare bene c'erano e lo si è visto nel girone di ritorno, dove abbiamo totalizzato più di 30 punti con il ritorno di mister Gianluca Dicola, che è appunto lo stesso allenatore che l'anno scorso ci ha fatto arrivare settimi e comunque vicino alla Coppa Toscana.
1: Non è certo consuetudine per una squadra che lotta per la salvezza avere due calciatori così prolifici sotto porta come Trombella e Querin, autore complessivamente di quasi 40 gol. Quanto è stato importante poter contare su dei numeri offensivi che nessuna delle vostre concorrenti possedeva?
0: Sì, sicuramente avere due giocatori come Trombella e Harry Querin in una squadra che deve salvarsi è stato un lusso incredibile, in quanto in campionati così equilibrati e duri sapere che là davanti comunque due giocatori capaci di inventare il gol da nulla ti dà una sicurezza enorme. Sicuramente i complimenti vanno prima di tutto a loro, perché comunque fare quasi 40 gol in due non è mai banale, ma allo stesso tempo anche alla squadra che è riuscita a metterli nelle condizioni giuste per appunto fare così tanti gol.
1: Per concludere, Gabriele, pur potendo continuare a giocare negli juniores come fuori quota, tu che sei un classe 2007, dall'anno prossimo comincerai inevitabilmente a proiettarti verso il mondo delle prime squadre. Da questo punto di vista hai già dei progetti per il futuro?
0: Sinceramente al futuro non ci ho ancora pensato, preferisco godermi ora al massimo questa salvezza e comunque festeggiare con i compagni, mister e società, un traguardo per cui abbiamo lottato tanto per tutta la stagione. Chiaramente comunque il passaggio al mondo della prima squadra diventerà un salto importante a cui guardare, ma c'è il mio obiettivo principale, come sempre fatto, però è quello di continuare a crescere e imparare il più possibile con la massima umiltà e passione per questo sport.
1: Queste le parole di Gabriele Bertolucci, vice capitano del Capezzano. Ancora complimenti per la salvezza raggiunta, in bocca al lupo per il futuro. Per noi adesso è arrivato il momento di fermarci per la fascia pubblicitaria a pochi minuti e poi rientriamo con il consueto punto sui campionati dilettanti ad opera del nostro Riccardo Palchetti, ovvero Dilettanti On Air. Rimanete lì.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. È durato circa 3 ore e mezza l'incontro tra Chievo e la dirigenza dell'Inter. L'allenatore è arrivato intorno alle 10 di questa mattina e ha lasciato la sede nerazzurra intorno alle 13:30. Al centro della riunione il rinnovo, per cui non ci sono problemi, ma che non verrà annunciato oggi, bensì nei prossimi giorni. Nell'incontro però si è parlato anche di pianificazione del futuro. Addio invece in casa Napoli. Antonio Conte, in attesa dell'annuncio ufficiale, se ne andrà dopo aver consegnato alla club uno scudetto inimmaginabile e una Supercoppa italiana. Se ne va dopo un biennio con un anno di anticipo rispetto al contratto firmato nel giugno 2024 e se ne andrà rinunciando agli 8 milioni che avrebbe percepito se fosse rimasto sulla panchina del Napoli fino a giugno 2027. A conferma del rapporto speciale con il presidente De Laurentiis per una separazione consensuale ed amichevole. Sentiamolo allora il mister ai microfoni di DAZN.
3: Comunque festeggiamo la qualificazione Champions, abbiamo vinto un trofeo, la Supercoppa, non dimentichiamo contro Milan, Inter e Bologna, e adesso manca l'ultima partita. Sicuramente la ciliegina sulla torta sarebbe cercare di finire dopo l'Inter. Noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, quindi il presidente sa benissimo qual è il mio pensiero, lo sa già da un po' di tempo.
2: E il Manchester City è pronto a salutare Pep Guardiola. Dopo 10 anni l'allenatore spagnolo lascerà i Citizens al termine di questa stagione. Si attende solo il comunicato ufficiale. Al suo posto è pronto Enzo Maresca, ex vice proprio di Guardiola. Il tennis. Luciano Darder rivince in 2 set all'esordio nel Bitpanda Hamburg Open, eliminando l'argentino Burruciaga con il punteggio di 6-4, 7-6. Agli ottavi di finale la testa di serie numero 7 del tabellone se la vedrà contro il tedesco Hanfmann. Si è chiuso invece al debutto il percorso di Flavio Cobolli allo stesso ATP 500. Il romano, campione in carica, ha perso contro Ignacio Buse con il punteggio di 6-2, 7-5 in 1:31 di gioco. Una grande partita da parte del peruviano che ha chiuso l'incontro senza concedere palle break a Cobolli. Intanto Carlos Alcaraz fa sapere che salterà tutta la stagione sull'erba. Il tennista spagnolo ha annunciato sui social che nonostante l'infortunio al polso sia in fase di miglioramento non è ancora in grado di tornare in campo. Dopo i Masters, mille di Madrid e Roma e la Roland Garros infatti sarà costretto a rinunciare anche al torneo del Queens e soprattutto a Wimbledon. Ciclismo. Filippo Ganna mette tutti in fila, il trentenne della Netcompany Ineos domina la 10ª tappa del Giro d'Italia, la cronometro da Viareggio a Massa. Ganna divora i 42 km lungo la costa tirrenica alla media di 55 km orari, conquistando la sua 8ª vittoria nella corsa rosa. Afonso Eulalio difende la maglia rosa, ma con Vingegaard alle calcagna. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Oh, grande Tommaso.
5: Pietro.
4: Allora?
5: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
6: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
7: Pronti ad entrare a gamba tesa nei meandri del calcio? Tutti i mercoledì, dalle 20 alle 21, su Radio Firenze Viola va in onda Colpi d'Ala.
8: Con me, Alberto Di Chiara.
7: Aneddoti, particolari, opinioni e incontri speciali. Ne vedremo e ne sentiremo delle belle. Colpi d'Ala, solo su Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
7: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.com.

0: se nel girone D di Serie D si era già precedentemente fermato il percorso della Pistoiese in seno alla bagarre playoff a fronte della sconfitta contro un Piacenza peraltro appena impostosi anche in occasione dell'ultimo atto con Lentigione, nel girone E è il Seravezza a far propria la finale superando per 2-1 il Prato grazie alle reti di Sava e Pucci. Per quanto invece riguarda la Pool Scudetto con protagonista il Grosseto, non è sufficiente ai biancorossi la rete di Benedetti contro il Desenzano, perché al netto del relativo successo finale, gli uomini di Mister Indiani risultano penalizzati, esattamente come l'Ostia Mare, da una peggior differenza reti rispetto ai Lombardi, dovendo perciò dire addio alle possibilità di approdo in semifinale. In attesa che in eccellenza prendano il via gli spareggi nazionali, che al primo turno vedranno il Grassina affrontare i Monti Prenestini e il Viareggio scontrarsi con l'Ilva Maddalena, si è dall'altro lato delineato il quadro delle compagini che affronteranno il decisivo triangolare finale in promozione. Il Casentino Academy, infatti, riscattandosi parzialmente dallo spareggio perso contro l'Audax Rufina, non si lascia tradire dalla pressione nella finale playoff del girone C e supera col minimo sforzo l'Alberoro, staccando perciò il pass per provare a centrare la categoria regina assieme a Pietrasanta e Barberino Tavarnelle. In prima categoria si completa invece il novero delle sei squadre che si affronteranno negli spareggi intergirone, che, dal canto loro, mettono in palio tre posti per una Final Four a cui ha già avuto accesso il Tegoleto finalista di Coppa grazie al double dell'Incisa. Oltre alle già qualificate in virtù della forbice Atletico Lucca, Intercomunale Monsummano e Audace Galluzzo, infatti, proseguono il loro percorso anche un Pomarance abile a travolgere per 5-0 il Silvatelle nel girone D, la Castelnuovese, che dopo i supplementari beneficia del vantaggio legato al doppio risultato a fronte dell'1-1 con l'Evane nel girone E e uno Scarlino che supera col minimo sforzo le Badesse nel girone F. Restava invece da definire la situazione play-out all'interno del girone D, ove l'odierna decisione del giudice sportivo ha condannato a scontare, nella ancora attuale stagione, tre punti di penalizzazione l'Audace Isola d'Elba. Ciononostante, i biancorossi restano comunque salvi, poiché, pur scendendo agli stessi punti del Vada, beneficiano rispetto a quest'ultimo di ben 4 punti collezionati negli scontri diretti, che fanno dunque sì che il restante spareggio per la permanenza in categoria sia Vada Forcoli. In seconda categoria, infine, il Massarosa batte la Gragnolese nella finale playoff del girone A e guadagna la possibilità di affrontare gli spareggi intergirone assieme al Molazzana, che nel girone B trae comunque profitto dallo 0-0 contro il Gallicano, a una Galcianese a cui basta un solo gol nel girone C per avere la meglio sul San Felice e alla Molinense che nel girone D si impone per 2-1 sulla Fulgor Castelfranco. Ad approdare alla fase successiva sono anche Impruneta Tavarnuzze, Capraia e San Vincenzo, capaci di aggiudicarsi le rispettive finali nei gironi E, F ed H, mentre nel girone I è lo Spoiano ad avanzare grazie al netto 3-0 sul Prato Vecchio. Se nei gironi L ed M, infine, Olympic Sarteano e Manciano si impongono rispettivamente su Fonte Belverde e Sorano, dall'altro lato, come deciso dalla giustizia sportiva, andrà a breve ripetuta Corazzano Capanne nel girone G.
1: E questo è il punto sui campionati dilettanti, Dilettanti On Air, a cura del nostro Riccardo Palchetti che ci ha raggiunto in studio. Ciao Riccardo.
2: Ciao Giulio, buonasera a te, buonasera a tutti.
1: Allora, pronti per fare un po' il punto su quello che è accaduto a livello dilettanti? Ci hai già anticipato qualcosa nel fine settimana, chiaramente partirei dall'eccellenza, come il nostro solito, insomma, abbiamo trattato tutto l'anno, siamo al momento degli spareggi nazionali, primo turno, giusto? Raccontaci un po' come, in cosa consiste anche il regolamento di questa fase.
2: Esatto, in eccellenza questo fine settimana non si è giocato perché si attendeva di fatto che in tutti i gironi d'eccellenza d'Italia si venisse a delineare il quadro delle vincitrici dei rispettivi playoff. Si parte quindi questa domenica 24 con il primo turno degli spareggi nazionali, che sono gestiti in maniera tale che ciascuna squadra, arrivando in fondo, disputi 4 partite sostanzialmente, perché sono spalmati su 2 turni: andate e ritorno per il primo turno, se si passa andate e ritorno per il secondo turno, e tra poco quindi cominceranno la loro post season a livello però nazionale, perché regionale lo hanno già fatto, certo. Il Grassina e il Viareggio. Il Grassina che, come sappiamo, si è imposta come vincitrice dei playoff all'interno del girone B, superando prima la Collegiana in semifinale, poi la Sansovino in finale. Affronterà i Monti Prenestini, compagine dell'Interland romano, andrà ad affrontarli prima in trasferta questa domenica 24 con il ritorno al Pazzagli in data 31 maggio, quindi una settimana dopo. Per quanto riguarda invece il Viareggio che ha causa, anzi in virtù, in questo caso sarebbe meglio dire, della forbice, era già andato nella finale del relativo girone, dove ha superato 2-1 in rimonta la Zenit Prato e affronterà l'Ilva Maddalena con un percorso inverso rispetto al Grassina, perché avrà per l'appunto prima l'andata in casa, sempre domenica 24, e poi il ritorno in Sardegna, quindi trasferta anche abbastanza impegnativa, domenica 31.
1: molto bene, allora approfondiamo il discorso su questa fase con uno dei protagonisti, citavi il Grassina, e allora abbiamo in collegamento il tecnico del Grassina.
2: Esatto, è qui con noi Marco Cellini, buonasera mister, ben trovato.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
2: Mister, di nuovo buonasera, ben trovato, grazie per aver accettato questo nostro invito ed essere qui in collegamento con noi. Partiamo però innanzitutto dalla vostra vittoria nella finale playoff del girone B contro la Sansovino, al netto del fatto che l'abbiate disputata a svantaggio, legato infatti all'unico risultato a vostra disposizione per imporvi. Per cui ti chiedo, come avete preparato questo impegno per viverlo comunque con meno pressione addosso a fronte dell'eclatante aggregato di 8-0 in vostro favore che era maturato nei due precedenti in campionato con gli aretini?
3: Era, come detto te, era un timore che avevo, il fatto di averli battuti entrambe le volte il campionato, anche nettamente, avevo un po' paura della fame di vendetta, diciamo. Noi la pressione non ce l'avevamo perché comunque quello che abbiamo fatto è andato oltre ogni aspettativa e tutto quello che veniva sarebbe stato in più, dunque l'abbiamo affrontato come sempre con personalità e credendoci fino alla fine.
2: Mister, anche la semifinale che avete disputato stavolta al Pazzagli contro la Collegiana, anche se in quel caso giocavate a vantaggio, vi ha visto uscire vincitori al termine sempre dei tempi supplementari, dopo aver però subito il gol del momentaneo 2-2 in piena zona Cesarini. Quale pensi dunque che sia stato in questa circostanza il vostro più grande merito, considerando come l'incassare una rete così pesante avrebbe potuto spostare l'inerzia dal lato dei vostri avversari?
3: Ma noi siamo sempre stati una squadra che qualsiasi cosa succede continuiamo a giocare, continuiamo a crederci, siamo andati ultimamente tantissime volte in svantaggio e abbiamo sempre recuperate, o pareggiandole o vincendole, dunque gliel'ho detto ragazzi prima partita, qualsiasi cosa succede, la partita è lunga e sono stati bravi a crederci.
4: Ecco, arriviamo quindi adesso alla più stretta attualità. A fronte di questi successi avete staccato il passo per gli spareggi nazionali con vista sulla Serie D. La vostra prossima avversaria, l'abbiamo detto, sarà la formazione laziale dei Monti Prenestini. Immagino in questi giorni, in queste settimane vi sareste fatti una prima idea al riguardo, ma ecco, che cosa dovrete stare più attenti nei prossimi 180 minuti per evitare spiacevoli sorprese?
3: Allora, sicuramente ci stiamo documentando perché è una squadra di un'altra regione che conosciamo poco, però qualcosa abbiamo già intravisto, come loro faranno con noi. È una squadra che gioca molto bene a calcio, palla a terra, fa di questo il loro punto di forza, gioca in un sintetico piccolo come il nostro, giocheremo armi pari, dai.
1: Abbiamo parlato degli avversari, mister, dicevamo prima, insomma, l'andata si giocherà domenica nel Lazio, poi il ritorno a Grassina una settimana dopo, quindi quali saranno invece le carte che vi giocherete voi, insomma, su cosa farete maggiormente affidamento per queste due partite? Le chiedo anche se il ritorno in casa in questo caso può rappresentare un vantaggio importante, oppure se giunti a questo livello, insomma, anche il campo secondo lei fa un po' meno la differenza rispetto al normale, ecco.
3: No, non è un grandissimo vantaggio, sono partite che si giocano alla pari, come ho detto prima, e sarà forse più importante l'andata e il ritorno, senti cosa ti dico, come affronteremo l'ambiente là, però ripeto, noi il nostro punto di forza è sempre stato il gioco, il ritmo, e queste sono le armi che dovremo mettere in campo.
5: All'inizio della stagione si pensava a questo punto, a maggio?
3: No, assolutamente no, nessuno lo pensava, credo anche all'interno della società stessa, è frutto del lavoro da parte dello staff, soprattutto della società, ma ancora di più dei ragazzi che hanno sempre dato veramente tutto.
4: Ecco, a proposito appunto della stagione, c'è stato una stagione che ha vissuto un po' di momenti particolari, c'è stato un momento in cui siete stati primi in classifica anche per diverse settimane, poi c'è stato insomma il ritorno della Rondinella che poi ha preso definitivamente, diciamo, il largo. Anche come avete vissuto questo duello con un'altra società importante come voi, insomma, come la Rondinella?
3: Ma l'abbiamo vissuto sempre con grande entusiasmo e senza troppa pressione, perché quello non era il nostro obiettivo. Poi sicuramente ci abbiamo creduto, sarei bugiardo a dire il contrario, perché siamo stati lì fino alla fine, insomma, loro sono stati più continui a livello di risultati e se lo sono sicuramente meritato, però noi l'abbiamo sempre vissuta bene anche arrivare ai playoff per noi è stato un traguardo importantissimo e non l'abbiamo vissuto con delusione, ecco.
1: E mister, ecco, con ogni insomma, un'ultima domanda prima di lasciarla anche a una considerazione diversa, alla luce di quanto appena illustrato volevamo chiederti anche quale sia stato in questa splendida ottica, ovviamente, che vi lascia ancora in corsa per la Serie D, il segreto di questo gruppo, se hai colto magari un momento in particolare durante questa stagione in cui avete capito che insomma sareste potuti andare anche molto oltre quelle che erano le intenzioni iniziali e regalarvi questo sogno che alla fine è stato vivendo adesso.
3: Ma il segreto, come ho già detto, è il lavoro. I ragazzi durante la settimana lavorano sempre a mille all'ora. Abbiamo fatto una partenza sprint che è stata fondamentale perché ci ha dato consapevolezza. Poi il lavoro, la fatica, il non sentire la fatica, sono stati ragazzi veramente eccezionali.
2: Mister, grazie infinite per la tua gentilezza e la tua disponibilità. Questa era l'ultima domanda. Complimenti a Marco Cellini e grazie ancora per essere stato mister qui in collegamento con noi. Complimenti naturalmente anche al Grassina per questo splendido percorso che avete fatto e un grossissimo in bocca al lupo bocca da parte lupo. Nostra adesso per gli spareggi nazionali che vi attendono.
3: Grazie mille a voi e crepi il lupo.
1: Grazie al tecnico del Grassina Marco Cellini, insomma ovviamente ci auguriamo che in quanto squadra toscana possa andare il più avanti possibile in queste fasi nazionali, le seguiremo sul Calcio Più e ve le racconteremo anche qui con Riccardo in radio. Andiamo avanti Riccardo a parlare di quello che è accaduto in questa categoria, in generale nei dilettanti nel fine settimana, perché poi ogni categoria c'ha un po' le sue regole, no? Quindi chiarisci un po' tutto il quadro.
2: Esatto, allora innanzitutto completo il quadro per quanto riguarda l'eccellenza, perché certo, come ho detto, le squadre che vanno avanti, approdano alla fase nazionale, arrivando fino in fondo devono giocare 4 partite, andata e ritorno di 2 turni, e sono già stati delineati gli accoppiamenti, perché è come se poi ci fossero tanti quadrangolari diversi all'interno di questa bagarre, perché la squadra che vincerà il duello tra Monti Prenestini e Grassina sappiamo già che andrà ad affrontare la vincente del confronto tra la squadra che è nata sulle ceneri della vecchia SPAL, che ha il nome adesso di Arset Labor Ferrara, che si è imposta quindi in uno dei due gironi delle Emilia Romagna, e la Sant'Egidiese che invece ha prevalso nel girone unico abruzzese. Quindi ancora una volta, fra l'altro, l'ex SPAL in astratto può incrociare una compagine toscana sul proprio percorso, perché si era già profilata questa possibilità a proposito della Coppa, in quanto la San Giovannese avrebbe affrontato la vincente della Coppa Italia legata all'eccellenza dell'Emilia Romagna, poi si è imposta però alla fine il Nibbiano e Valtidone, quindi questa possibilità è stata vanificata. Dall'altro lato invece, per quanto riguarda il Viareggio, chi avrà la meglio nel confronto tra Viareggio e Ilva Maddalena affronterà la vincente del doppio confronto tra la Pietra Lunghese, che ha preso parte al campionato d'eccellenza Umbro, e la Fermana, che ha preso parte invece al campionato d'eccellenza Marchigiano.
1: Molto bene, quindi insomma si scoprono anche realtà storiche, perché la SPAL ovviamente ce la ricordiamo non troppi anni fa anche in Serie A con il suo nome appunto di SPAL Ferrara.
2: Anche la Fermana peraltro ha fatto categorie importanti.
1: Assolutamente, piazze di un certo livello arrivati a questo punto. Parlaci invece Riccardo, tu Samu, vai, prego, intervieni pure.
5: Una cosa volante, è la ragione dei gesti di prima di cambiare categoria. Anche un'altra squadra fa il tifo per il Grassina, che giusto, è il Calenzano, sì, perché se il Grassina, come a Grassina speriamo, ma poi in realtà tutti in Toscana sperano, riuscisse a arrivare in Serie D, si libererebbe un posto negli juniores regionali Elite. Il Grassina ha vinto il proprio girone regionale, il girone D, e ha avuto accesso, ha avuto diritto di giocare nella prossima stagione il campionato Elite. Se Grassina va in Serie D, gioca gli juniores nazionali, quindi si libera quel posto assegnato alla miglior seconda per Coppa Disciplina, che agli ultimi controlli, ma sono diciamo abbastanza certi ormai, gli strumenti che mette a disposizione la Federcalcio sono fini, è il Calenzano. In ogni caso questo ripescaggio non comporterà ripescaggi a cascata, cioè o 18, 17, 18 squadre negli juniores regionali in caso di Grassina in eccellenza, o 17, 17, 18 e poi quale sarà 18 sarà a vedere in caso di Grassina in Serie D e quindi juniores nazionali e Calenzano ripescato nell'Elite, perché comunque c'è ancora da assorbire il sovrannumero. Prima Giulio diceva delle 5 retrocessioni di quest'anno, tante, anche il prossimo anno 5 si può già dire, perché ancora c'è da recuperare un numero elevato di squadre in aggiunta all'organico canonico. Quest'anno sono state 5, è possibile che siano 5 anche l'anno prossimo, se a Grassina va bene, quindi raggiunge la Serie D, saranno 4 per questo meccanismo e nessuna sarà ripescata. Questo lo sappiamo già da tempo, ma l'abbiamo già detto più volte, nemmeno la Querci, che ha vinto l'Under 18, cioè non c'è posto per nessuno se non per le squadre che hanno vinto i campionati provinciali, sono quelle che poi parteciperanno di fatto alla Supercoppa Grosseto.
1: Visto che prima abbiamo sentito il ragazzo del Capezzano, il Calenzano spera proprio che quel pareggio all'ultima giornata col Capezzano, che gli ha fatto perdere il campionato, possa rivelarsi un pochino meno amaro in questo senso, con un eventuale ripescaggio nell'elite. C'è una squadra che festeggia, parliamo in questo caso di promozione, Riccardo, che è il Casentino Academy. Vince la finale playoff,
2: e si riscatta parzialmente dallo spareggio perso sempre per 1-0 fra l'altro contro l'Audax Rufina. Casentino Academy che poi, pur perdendo questo spareggio, aveva già staccato automaticamente il pass per la finale a fronte della Forbice, per l'appunto sul quinto posto. Aspettava la vincente di Pontassieve Alberoro, ha superato sempre per 1-0 l'Alberoro, quindi significa che stacca il pass per il triangolare finale, che avrebbe dovuto essere un quadrangolare, è diventato triangolare, questo perché la Rufina ha fatto il double, ha conquistato la coppa, avrebbe liberato il posto quindi per questa Final Four alla Lampo Meridian, che però come da regolamento aveva già acquisito un diritto a disputare un campionato di categoria superiore, quindi in quest'ultimo caso si sarebbe passati, come si è passati, al triangolare, dove per l'appunto gli aretini affronteranno il Pietrasanta, che si è imposto nella bagarre del girone A, e il Barberino Tavarnelle, che ha fatto altrettanto nel girone B. A fronte del sorteggio che è stato effettuato oggi, sapremo anche quale sarà la prima sfida: Casentino Academy, Barberino Tavarnelle. Il Pietrasanta quindi entra dopo in corsa sfidando la perdente di questa prima sfida o il Casentino Academy in caso di pareggio.
1: Esatto, la classica regola dei triangolari, e non lo diciamo più ormai, ma vincere la prima partita diventa ovviamente fondamentale per continuare a sperare di andare avanti. Molto ampio anche il quadro per quanto riguarda la prima categoria e anche la seconda categoria, Riccardo, che continuano a offrire a loro volta le finali playoff, no? Quindi interne ai gironi, nei gironi dove si sono giocati, perché poi sappiamo che il girone A, B e C di prima categoria non ha avuto i playoff.
2: Esatto, partiamo dalla prima categoria, dove c'è la bagarre forse più lunga in assoluto all'interno del movimento dilettantistico, unitamente a quella dell'eccellenza, se ci attacchiamo anche però gli spareggi nazionali in base al doppio turno. Esatto, per quanto riguarda la prima categoria, nel girone A l'Atletico Lucca, nel girone B l'Intercomunale Monsummano, nel girone C l'Audace Galluzzo, dopo aver perso peraltro lo spareggio decisivo contro il Calenzano, avevano già staccato il pass per gli spareggi intergirone grazie alla Forbice sul terzo posto. Sempre come da regolamento si è delineato poi il quadro delle sei squadre che le andranno ad affrontare, ovvero sia il Pomarance, che ha superato nel girone D per 5-0 il Selvatelle, la Castelnuovese, che col vantaggio legato al risultato si è fatta bastare il pari per 1-1 dopo i supplementari però contro il Levane nel girone E, e lo Scarlino, che sempre dopo i supplementari si è imposto nel girone F contro le Badesse. Anche in questo caso oggi c'è stato il sorteggio, e mi permetto di trarre anche una piccola frecciata a qualche addetto ai lavori abbastanza incauto e avventato: non ci sono automatismi, l'accoppiamento non è A, B, C, D, E, F come si paventava, ma c'è il sorteggio. Questo vale sia per la prima che per la seconda categoria, quindi gli accoppiamenti che appunto sono emersi oggi sono Audace Galluzzo Castelnuovese, che è il primo. Chi vince, sappiamo già che per quanto riguarda il quadrangolare finale, andrà per l'appunto ad affrontare la vincente di Scarlino Atletico Lucca. Resta un altro accoppiamento, ovvero sia Pomarance Intercomunale Monsummano. Chi vince va ad affrontare nella semifinale per l'appunto del quadrangolare il Tegoleto. In questo caso sappiamo che si svolgerà il quadrangolare perché per l'appunto c'è stato un double anche in questo caso. L'Incisa ha liberato il suo posto per le Final Four al Tegoleto, che però non ha né acquisito né perso diritti per campionati di categoria superiori o inferiori, quindi parteciperà regolarmente
1: in quanto finalista della Coppa, ovviamente. Chiudiamo con la seconda, Riccardo.
2: Per quanto riguarda invece la seconda categoria, sarò più breve perché appunto abbiamo 11 vincitrici di altrettante bagarre playoff, che sono appunto tante quanti sono i gironi. A fronte di questo, sempre nella giornata di oggi si è svolto il sorteggio, numero dispari, quindi 4 accoppiamenti e un triangolare. Gli accoppiamenti sono Spogliano Molinense, Manciano contro la vincente di Corazzano Capanne, che si deve ripetere a fronte dell'errore tecnico che è stato rilevato anche oggi dalla giustizia sportiva, che per l'appunto l'ha fatto presente nell'apposito comunicato. Massa Rosa Capraia, Olympic Sarteano Galcianese, nel triangolare si affronteranno Molazzana, Impruneta e San Vincenzo. Quindi ci saranno 5 squadre che si imporranno, che andranno ad entrare in una graduatoria di merito funzionale all'approdo in prima categoria, che poi è orchestrata in base a tutta una serie di differenti parametri.
1: Esatto, poi vedremo insomma quante saliranno e quanti posti ci sono, di solito abbastanza mi sembra, no? Però insomma vediamo, poi questo lo sapremo più avanti ovviamente.
2: Esatto. Esatto, di solito imporsi in questa fase intergirone significa sostanzialmente staccare il pass, esatto, per la categoria superiore.
1: Però, le classiche cose finché non le vedi.
2: Esatto, molto spesso però c'è spazio anche, parlo anche in base a quello che è successo recentemente, negli ultimi anni diversi posti si sono liberati anche per i ripescaggi di diverse perdenti.
1: Beh, ci sono fusioni a volte, società che non si descrivono. Ultima notizia, insomma, la fusione dell'Olimpia Corrato e del Corrato Olimpia, insomma la collaborazione che hanno lanciato in vista della prossima stagione, quindi solo per fare un esempio. Torniamo sulla nostra eccellenza, Riccardo, con due rubriche. Una è la solita, ma la presenteremo tra poco. L'altra è quella con cui ci diamo appuntamento più o meno una volta al mese, che riguarda eccellenza, riguarda colore, folklore, le maglie, le divise da gioco dei calciatori e musica, quindi l'abbinamento appunto cromatico tra album, dischi storici, insomma, e le maglie di una squadra d'eccellenza. Quindi raccontaci che cosa hai scelto per questa puntata.
2: Esatto, Giulio, l'hai spiegata perfettamente. Torno per eccellenze musicali, in questo caso nel girone A, anche se si tratta di una squadra dove ho colto un accostamento eclatante, però questa squadra purtroppo è retrocessa. Comunque sì, quest'anno ha preso parte al campionato di eccellenza, è retrocessa da Fanalino di Coda nel girone A senza passare, dunque sfortunatamente per lei, dai playout. Si tratta del Cenaia, di cui ho preso questa divisa prevalentemente arancione con degli inserti verdi e per l'appunto anche il relativo simbolo giallo, per accostarla a una colonna sonora di un film del 1985 di Friedkin, che è Vivere e morire a Los Angeles, con la colonna sonora composta dal gruppo britannico degli Wang Chung.
1: Live and Die in LA,
2: esatto,
1: giusto? Pronunciato bene, bene. In questo caso, per chi ci segue,
4: perché
1: ovviamente
4: la conosci, sono, Giulio, no?
1: No, so leggere le parole in inglese, no, è già qualcosa, voglio dire. E, per chi ci segue ovviamente anche in video e sul canale 92 del Digitale Terrestre, insomma, l'abbinamento cromatico è evidente, tra l'altro un abbinamento particolare, arancio-verde. Non sono molte le squadre, no, che hanno questa coppia di colori. Dicevo, l'altra rubrica invece, che ormai è abitudinaria della nostra trasmissione, perché la ascoltiamo ogni settimana, è Schede d'Eccellenza. Raccontiamo la storia di uno dei protagonisti del campionato d'eccellenza. Sono già tanti, tra l'altro oggi Benedetta Cocanzò ha ripostato a distanza di qualche
2: storie. A proposito
1: settimana.
2: Di Cenaia, fra l'altro.
1: A proposito di Cenaia, esatto, quindi è una rubrica che piace molto anche ai diretti interessati. Allora andiamo a scoprire il calciatore di oggi, che tra l'altro ti riguarda anche per un'altra questione, non solo federale, ma anche,
2: esatto,
1: si parla anche di Facol Cup, no?
2: E proprio in questo contesto
1: scheda.
2: L'ho conosciuto lo scorso anno, quindi è un amico. Si tratta della storica bandiera, perché capitano dall'inizio del torneo, quindi dal 2022, e lo è tuttora, quindi sono 5 anni che porta la fascia al braccio, di ingegneria gestionale. Ha segnato anche il primo gol in assoluto in tutta la storia della Facol Cup di ingegneria gestionale. Ha militato tanti anni nella Fortis Juventus, poi dopo la retrocessione che ha visto per l'appunto la Fortis tornare dopo molto più di 30 anni per l'appunto in promozione, categoria che non conosceva dal 1991, si è trasferito, è andato alla San Giovannese. Lui è un esterno che può ricoprire in realtà, diciamo, più ruoli, a cavallo tra la difesa, il centrocampo e l'attacco, e per l'appunto quest'anno sotto la guida di mister Calderini ha vissuto anche la sua annata più prolifica. L'esterno non è un ruolo che va spesso in gol, ne ha segnati 4, si è tolto anche la soddisfazione di vincere la Coppa Italia di eccellenza,
1: esatto,
2: la seconda della sua carriera. Ne aveva vinta una per l'appunto già con la Fortis, dove aveva cominciato a strappare maglie da titolare sin da giovane. Quindi stiamo parlando dell'esterno della San Giovannese, per l'appunto dal 2025 in bianco-blu, Leonardo Zoppi.
0: Leonardo Zoppi, nato a Firenze il 22 aprile del 2002, è una pedina duttile al punto tale da poter ricoprire più ruoli a cavallo tra i diversi reparti, che quest'anno, in occasione della sua prima stagione tra le file della San Giovannese, ha conquistato assieme ai compagni la fase regionale della Coppa Italia di eccellenza, strappando peraltro la salvezza nel girone B della nostra categoria regina. Leonardo, nato calcisticamente come esterno di centrocampo, nonché più a suo agio nelle vesti di quinto, si è distinto nella sua carriera anche come terzino, esterno d'attacco o mezzala, muovendo anzitutto i primi passi nell'Atletica Castello, tra le cui file resterà sino al primo anno di esordienti. Dopodiché egli passa allo Scandicci e, dopo aver tanto completato la scuola calcio quanto esordito nel settore giovanile con i Blues, nella stagione 2016-2017 si trasferisce alla Fortis Juventus. In biancoverde Leonardo prende parte dapprima al campionato regionale coi giovanissimi e successivamente a quello provinciale con gli allievi B, spingendosi peraltro in quest'ultima circostanza sino agli impegni di Coppa Toscana durante la post-season. Successivamente, dopo aver giocato sotto età con la formazione allievi, egli, che aveva peraltro già iniziato ad allenarsi col relativo blocco, risulta stabilmente aggregato ai ranghi della prima squadra, senza di fatto passare dagli juniores, esordendo infine in eccellenza sotto l'allora guida di Michele Fusi. Nella stagione 2020-21, la quale stava ancora risentendo degli strascichi dovuti al Covid, la Fortis Juventus strappa il terzo posto nel relativo gironcino a 9 squadre, ma una volta impostasi per 3-1 sul Terranova Traiana in semifinale playoff, il pareggio in occasione dell'ultimo atto contro un Poggi Bonsi, meglio classificatosi al termine della regular season, la condanna a dire addio al sogno di fare rientro in Serie D. Nella stagione successiva Leonardo, che inizierà a vestire con ancora maggiore continuità la maglia da titolare, vince invece con l'equipe mugellana la Coppa Italia, imponendosi dopo i tiri di rigore in finale contro il Cenaia, ma i suoi colori, approdati di conseguenza alla fase nazionale, interrompono subito il percorso in questione cadendo nella doppia sfida contro il Salso Maggiore. Pochi mesi dopo, peraltro, la Fortis si trova nuovamente impegnata ai playoff, ma, approdata all'ultimo atto dopo l'1-0 alla Sina Lunghese, è costretta ancora una volta a masticare amaro, perdendo sul campo neutro di Montevarchi col Terranova Traiana. In seguito, dopo un 9° e un 11° posto centrati nelle due successive annate, Leonardo resta ancora in biancoverde, ma nel 2025, a fronte della terz'ultima posizione occupata al calare del sipario, la Fortis è obbligata a giocarsi ai play-out la permanenza in categoria con la Lanciotto Campi. L'1-1, maturato dopo i tempi supplementari, però, premia i rossoblù, che pur avendo concluso la stagione ex aequo coi mugellani, potevano beneficiare anche del vantaggio legato ai due risultati su 3 per salvarsi in virtù del maggior numero di punti conquistati negli scontri diretti proprio ai danni dell'11 di Borgo San Lorenzo. Così, dopo una amara discesa in promozione, campionato che peraltro la Fortis non conosceva dal 1991, in estate Leonardo cambia aria, restando ad ogni modo in categoria regina, per sposare il progetto di una San Giovannese appena retrocessa dalla Serie D. Sotto la guida di mister Calderini, egli ha vissuto quest'anno, con 4 gol all'attivo, la propria stagione più prolifica in assoluto, ottenendo tanto la sua seconda Coppa Italia d'eccellenza, dopo il successo dicembrino al Bozzi contro la Lucchese, quanto una tranquilla salvezza in campionato, per quanto quella bianco-blu fosse la più giovane rosa della kermesse. Leonardo, infine, sin dalla sua prima edizione, è contestualmente protagonista anche in Facol Cup, il torneo di calcio 11 tra le scuole dell'Ateneo Fiorentino, con la formazione di ingegneria gestionale, con la quale ha conquistato 2 medaglie di bronzo nel 2022 e nel 2025, nonché il secondo posto del 2023 al termine di una scoppiettante finale tuttavia persa contro Economia. Capitano sin dal principio, nonché a tutti gli effetti bandiera dell'11 incompleto bianco, è stato proprio Leonardo a segnare ormai 4 anni fa la prima rete in assoluto dei relativi colori nella storia della manifestazione, nell'impegno contro scienze politiche.
1: E questa era la scheda di Leonardo Zoppi, esterno della San Giovannese, per la quale ringraziamo il nostro Riccardo Palchetti che ci terrà compagnia fino al termine della trasmissione. Minuto più, minuto meno, Benedetta, è il momento di fare il punto sui campionati giovanili nazionali. Intravedo un foglio ricco di testo, perché in effetti c'è da dire molto tra i campionati che hanno concluso questo weekend la regular season, chi ancora deve concludere, quelli che entrano invece nel vivo delle fasi finali con le nostre squadre toscane protagoniste, alcune positivo, altre meno purtroppo, però raccontaci tutto a partire dalla Primavera 1.
4: Esatto, dalla Primavera 1, che nel fine settimana appunto ha visto calare il sipario sulla regular season. La Fiorentina nell'ultima giornata è tornata con una sconfitta per 2-0 dal campo del Lecce, ma è riuscita comunque a chiudere al primo posto il campionato a pari punti col Parma, ma prima per una migliore differenza reti generale a parità di scontri diretti, un gol di vantaggio. Comunque l'avevamo già detto anche nella scorsa puntata, Fiorentina e Parma accedono, sono già qualificate alle semifinali scudetto, dove affronteranno le vincenti dei playoff. Le partite di questo fine settimana sono servite per delineare appunto le posizioni finali dal terzo al sesto posto. È uscito anche il programma della fase finale. La Fiorentina sarà in campo domenica 24 maggio alle ore 18:30 contro la vincente del playoff tra Roma e Bologna, che si sono classificate quarta e rispettivamente quarta e quinta. Il Parma invece sarà in campo per l'altra semifinale lunedì 25 maggio alle ore 20:30 contro invece la vincente del playoff tra Cesena ed Inter, che sono invece la terza e la sesta classificata. Ricordiamo che appunto che mentre i playoff si giocheranno in casa delle squadre meglio piazzate, quindi in casa del Cesena e della Roma. La fase finale a 4, così chiamata, si giocherà anche quest'anno al Viola Park. La finale del campionato Primavera 1 si svolgerà giovedì, per esattezza giovedì 28 maggio alle ore 20:30, quindi entro la fine del mese avremo definita anche la finale di questo campionato. Contestualmente, detto delle retrocessioni ormai certe da qualche settimana di Cremonese e Frosinone, sabato il 23 maggio si giocherà il playout tra Napoli e Cagliari, quindi una delle due si salverà, l'altra invece raggiungerà Cremonese e Frosinone in Primavera 2. Torna dalla Primavera 2 dopo appena un anno soltanto, invece l'abbiamo raccontato ormai varie volte in queste settimane, l'Empoli, che si è preso con largo anticipo il campionato, il girone B di Primavera 2, tornando quindi immediatamente in Primavera 1, e ieri pomeriggio ha conquistato anche la Supercoppa Primavera, era la sfida che metteva di fronte appunto le vincitrici dei due gironi Primavera 2, l'Empoli per quanto riguarda il girone B, il Como invece vincitore del girone A. Ha vinto l'Empoli, ha vinto 4-1 in rimonta, e quindi insomma un altro trofeo, un'altra soddisfazione per l'Empoli, che torna in Primavera 1. Si è fermata invece al primo turno playoff il Cammino del Pisa, che nel weekend è stato sconfitto a Lecco. Ai nerazzurri non è bastata in questo caso la doppietta di Mocanu, il Lecco ha vinto 3-2 dopo i supplementari e si è qualificato così alle semifinali playoff insieme ad Albino Leffe, Perugia e Modena, perché lo ricordiamo sono tre le retrocessioni dalla Primavera 1, sono anche tre le squadre che salgono dalla Primavera 2, una è il Como, l'altra è l'Empoli e una uscirà appunto da questi playoff. L'unico campionato ancora in corso, e mancano ancora due giornate al termine, quindi è infinito questo campionato, è l'Under 18, con protagonista per le toscane la Fiorentina. La Fiorentina ha giocato ieri pomeriggio in posticipo col Verona e ha ottenuto un 1-1 interno, ha segnato Croci per i Viola, ha risposto Garofalo invece per i gialloblu. Con una vittoria la Fiorentina avrebbe potuto superare in classifica il Torino e l'Atalanta, entrambe sconfitte in questo turno, e salire così al sesto posto, che è un posto non a caso, è l'ultimo valido per l'accesso ai playoff, ma ci sono ancora due partite da giocare, quindi diciamo che la Fiorentina resta pienamente in corsa per qualificarsi. In attesa poi dei quarti di finale Under 17, che lo ricordiamo vedranno impegnate Fiorentina ed Empoli, ma di questa fase torneremo a parlare passata la prima settimana di giugno, nel weekend, e così scendiamo nelle varie categorie under, è proseguita la fase finale negli altri campionati. Nell'under 16 di Serie A e B era sempre in corsa l'Empoli, che però appunto si ferma ai quarti. L'Empoli aveva battuto 2-1 in casa la Juventus nella sfida d'andata, al ritorno la Juventus si è imposta 2-0 dopo i supplementari. I bianconeri quindi staccano il pass per le semifinali insieme a Inter, Pescara e Roma. Nell'Under 16 di C è arrivata anche in questo caso una sconfitta con annessa eliminazione per il Pontedera. Il Pontedera che era stato sconfitto di misura all'andata, 1-2 il finale in casa a Pontedera quindi, e i Granata sono stati battuti 4-0 nella sfida di ritorno dal Benevento, che quindi passa il turno e si qualifica ai quarti. Le note liete per le toscane in queste categorie arrivano dall'Under 15 di Serie A e B, perché nell'andata dei quarti di finale, che si è giocata appunto lo scorso fine settimana, sia la Fiorentina sia l'Empoli si sono imposte per 2-0, battendo rispettivamente in casa la Roma con i gol di Mignemi e Mubin, e in trasferta il Genoa, a segno per gli azzurri Menicagli e Cattin, e domenica appunto ci sono le sfide di ritorno, entrambe partono con un buon vantaggio, il successo per 2-0 dell'andata. Prosegue anche la fase finale, qui concludo questo lungo escurso sui campionati nazionali, anche degli juniores nazionali, sono due le toscane in corsa, sono l'Aquila Montevarchi e lo Scandicci. In questa fase sono state inserite nel triangolare 2 insieme al Piacenza. Nella gara d'esordio del triangolare, che si è giocata sabato, è andato in scena proprio il derby toscano, lo ha vinto per 2-0 lo Scandicci, che si è imposto in casa dell'Aquila, a segno nella ripresa Andreucci e Camorra. tampone. Gara 2 del triangolare si giocherà sabato 30 maggio e tornerà subito in campo appunto il Montevarchi. Come da regola del triangolare, al Montevarchi servirà assolutamente una vittoria ampia, aggiungo, sul campo del Piacenza, insomma, per tenere vive le chance di passaggio del turno. Ma vedremo, insomma, poi nelle prossime settimane che cosa succederà.
1: Grazie bene per questo riepilogo ampio e dettagliato dei campionati giovanili nazionali. A proposito di giovani, io vi riporto su due categorie in particolare, che sono gli allievi B e i giovanissimi B regionali, perché come abbiamo avuto modo di accennare, insomma, nel corso della trasmissione, si sono giocate giovedì le finali di queste due categorie. Per quanto riguarda gli allievi B regionali, al Bozzi ha trionfato il Terra Nuova Traiana, che ha battuto 1-0 il San Piero a Sieve grazie a un auto gol al 33esimo del primo tempo. È un doppio rimpianto per il San Piero a Sieve, che con una vittoria avrebbe potuto puntare a un posto nei regionali, ma ovviamente la stagione del San Piero resta memorabile, grande squadra, la conosciamo già da qualche anno, insomma, questa annata poi, e quindi insomma c'è il dispiacere, ma davvero tanto di cappello al San Piero a Sieve. È stata una notte da sogno invece per il Terra Nuova Traiana, che come dicevamo prima conferma davvero l'ottimo lavoro a livello di settore giovanile. Le trovate su Calcio Più, una pagina dedicata con la cronaca del nostro Lorenzo Martinelli, le foto del nostro Antonio Badalucco. Nei giovanissimi B regionali invece la corona se la sono presa i giovani Fucecchio, il Fucecchio tra le grandi. Abbiamo titolato e abbiamo dedicato anche la prima pagina, come abbiamo visto in apertura di puntata, Fucecchio che in finale ha avuto la ragione della Sestese col punteggio di 2-0, gol di Bertini e Sordi, e quindi si interrompe, anche se ovviamente lo sapevamo già prima della finale, l'egemonia in questa categoria del Taulto Pascio, che aveva vinto le prime due edizioni della competizione. A margine del fischio finale, il nostro Lorenzo Martinelli, che era presente al Bozzi, ha intervistato proprio l'allenatore dei giovani Fucecchio, Davis Benozzi. Allora andiamolo ad ascoltare.
6: Da poco terminata la finale del Bozzi, valevole per il titolo Under 14, un grandissimo Fucecchio ha battuto per 2-0 la Sestese. Per il sottoscritto un pizzico di emozione ritrovarsi di fronte Davis Benozzi, un allenatore che ho conosciuto tantissimi anni fa. Mister, un grandissimo ritorno nel nostro calcio, diciamo così, nel settore giovanile.
7: Dopo tanti anni nelle prime squadre sono tornato nel settore giovanile e ho avuto la fortuna di trovare questi ragazzi, perché mi hanno ridato entusiasmo. Poi ho trovato una società all'avanguardia, super professionale da tutti i punti di vista, un preparatore fantastico, Jacopo Mori, un match analyst, uno staff incredibile da Alberto, da Andrea, da Zampella, un pubblico fantastico, perché i genitori ci hanno sempre seguito, ci hanno sempre appoggiato, abbiamo fatto un sacco di chilometri a Grosseto, è stata una stagione straordinaria e questi ragazzi si meritano veramente questo, perché hanno fatto un girone di ritorno nel campionato elite fantastico. Questa è, se non mi sbaglio, la 15ª vittoria consecutiva, straordinari davvero, li ringrazio davvero, non sono loro, sono io che ringrazio loro, perché mi hanno dato entusiasmo, la voglia di ripartire, la voglia di stare in questo mondo qui, perché il mondo del settore giovanile è veramente fantastico. Ringrazio anche il presidente che mi ha dato l'opportunità e il nostro direttore Marco Magni di rientrare in questo mondo, perché ne avevo bisogno.
6: Assolutamente una bellissima storia quella che lega un allenatore che insomma veramente ha fatto sognare la Toscana e questo gruppo fantastico. Mister, io non ho da aggiungere niente.
7: Volevo,
6: ti lascio ancora
7: una cosa.
6: Posto alle tue emozioni, perché ti sento caro.
7: Sì, perché effettivamente è la seconda volta che vinco il titolo regionale con giovanissimi B.
6: Vero, vero.
7: E l'ultimo con la Sestese. E tra l'altro c'era Marzielli, Bettazzi, ragazzi che hanno fatto la storia.
6: Esatto.
7: Tra l'altro Marzielli ha vinto non si sa quanti campionati in Serie D. Io spero veramente e ci credo e sono convinto che anche questi ragazzi possano avere la stessa fortuna.
6: Lo condivido anch'io questo auspicio, mister. Intanto ancora complimenti.
7: Grazie mille.
6: E buon proseguimento della festa che vi meritate tutta.
7: Grazie mille.
1: grazie all'ottimo lavoro del nostro Lorenzo Martinelli, come sempre lo ringraziamo e lo salutiamo. Bello sentire anche l'emozione a caldo di un tecnico che comunque ha tanta esperienza, ma insomma ogni volta è diverso, no? Vincere anche un titolo poi con ragazzi così giovani che hanno veramente tutta la vita davanti a livello calcistico. Benedetta, ci saranno altre due finali venerdì, mentre noi saremo in viaggio verso Grosseto.
4: Ma le seguiremo ovviamente.
1: Ci sarà il nostro Lorenzo anche in questo caso.
4: Finale del trofeo
1: Cervai, esatto.
4: E col comunicato di oggi sono usciti gli orari. Sapevamo che le due finali sarebbero giocate allo Stadio Bozzi di Firenze, come si giocano poi tutte queste finali. Alle 18:30 in programma la finale del trofeo Cervai Giovanissimi B tra Follonica Gavorrano e Terranuova Traiana, mentre alle 20:30 è in programma la finale Allievi B, che vedrà contrapposti Viareggio e Pontassieve.
1: Ve le racconteremo su Campionando, sui nostri social e poi ovviamente martedì anche su Calcio Più. Noi siamo arrivati al termine della nostra puntata. Ringrazio Alessandro Di Nardo per aver curato la regia. Benedetta Ghelli, alla prossima. Bene?
4: Alla prossima, buona serata a tutti.
1: Grazie anche a Samuele Tofani. Ciao Samu.
5: Ciao, grazie, buonasera.
1: Un ringraziamento anche da Giulio Dispensieri e in conclusione al nostro Riccardo Palchetti, che è stato con noi per lo spazio dedicato ai dilettanti, a cui come di consueto ormai torna la parola per chiudere la puntata, lanciando la consueta rubrica che tratta di calcio femminile.
2: Io come sempre ringrazio in primis sia voi che tutti coloro che ci hanno seguito fino a questo punto. Nel fare ciò, nel salutarvi e nel ricordarvi l'appuntamento sempre qui su Radio Firenze Viola con Calcio Più On Air per il prossimo martedì, vi salutiamo per l'appunto con la rubrica cura di Sonia Nuzzi, che si occupa di andare a vedere che cosa sia successo nel mondo del calcio femminile per quanto riguarda i campionati giovanili e dilettantistici. Stiamo parlando dunque di calcio femminile on air.
1: Ciao!
8: Ben trovati all'appuntamento col calcio femminile. Nello scorso weekend sono terminati i campionati di Serie A e Serie B. Le squadre della nostra regione hanno concluso la loro stagione con due belle vittorie, che non hanno però portato nessun risultato concreto. Per quanto riguarda la Fiorentina, la vittoria contro la Lazio le consente di aggiudicarsi la quarta posizione nella classifica finale. Si chiude dunque per le Viola un campionato tutto sommato positivo, anche se rimane il rammarico per non aver centrato il terzo posto, valido per qualificarsi alla prossima Champions League, che era sicuramente alla portata. Quanto alla Serie B, anche l'Arezzo ha chiuso con una vittoria, che è arrivata dopo una serie di sconfitte e soprattutto di brutte prestazioni. Per la trasferta sul campo della Res Roma si era mobilitato tutto lo stato maggiore della società Amaranto, che l'ha seguita in massa non perché la posta in palio fosse determinante, ma per sollecitare le ragazze a chiudere con dignità una stagione che ha perso troppo presto interesse, in quanto la salvezza è stata raggiunta molto presto, ma che poi è stata trascinata avanti senza nessun senso. Comunque sia, l'Arezzo ha concluso la sua quarta stagione consecutiva di Serie B, un percorso davvero importante per la società Amaranto. Si avvia alla conclusione anche la stagione della Primavera 1. Dopo il termine del campionato, la scorsa settimana sono state disputate le semifinali di Coppa Italia. La Fiorentina è stata eliminata ai calci di rigore dal Parma, dopo aver chiuso i tempi di gioco sul 3-3. La squadra viola non è riuscita dunque ad arrivare alla finalissima, come invece le riuscì l'anno scorso, anche se fu poi sconfitta in finale dalla Juventus. Intanto ha preso il via domenica scorsa la fase nazionale della Coppa Italia d'Eccellenza. Il Rinascita Dolce, rappresentante della Toscana, è andato a vincere a Roma sul campo del Gems Soccer Academy. Un bel 2-0 che la squadra di Mister Maccari porterà in dote per la gara di ritorno prevista per domenica prossima al Biagiotti di Sesto Fiorentino. E a proposito di Rinascita Dolce, sabato prossimo entrerà in gioco nelle finali nazionali anche la formazione Juniores, che inizierà il suo percorso dalla trasferta sul campo dell'Angelo Baiardo, squadra ligure nettamente sconfitta al debutto dal Torino. Tornando allo scorso fine settimana, è stato giocato lo spareggio playoff di promozione per determinare la terza squadra promossa in eccellenza. Se lo è giudicato il Folgormaglia, che è andato a vincere sul campo del Firenze Sud, che aveva a disposizione due risultati su tre in virtù del miglior piazzamento in campionato, ma non è riuscito a farcela, complice anche un brutto scherzo giocato dall'emozione alle ragazze fiorentine. La Folgormaglia invece, con una partenza sprint che l'ha presto portata sul 2-0, ha retto il ritorno delle padrone di casa nella ripresa e portato in fondo una preziosa vittoria, non male per una debuttante in categoria. Non solo prima squadra, ma anche le juniores della Folgormaglia, appunto, che sono già fra le semifinaliste della Coppa Toscana Juniores assieme al Livorno. Per conoscere le altre due dovremo aspettare sabato prossimo, quando saranno giocate le ultime gare dei due gironi a tre squadre. Destini diversi per le due toscane impegnate nelle finali under 17 nazionali, altra sconfitta per l'Arezzo nel girone 3, che in pratica estromette la squadra amaranto dalla corsa al titolo. Torna invece al successo la Fiorentina nel girone girone 4, che ora può sperare nelle semifinali a patto di battere con ampio scarto il Parma nella prossima decisiva partita. Si è invece concluso il girone interregionale di Under 15 con la Fiorentina qualificata ai quarti di finale, mentre ne rimane fuori l'Arezzo, che è andato a vincere sul campo della Maceratese, ma termina al terzo posto e saluta queste finali, anche se chiude col record di punti realizzati in queste fasi, a conferma dell'enorme crescita della squadra di mister Carmelo Gabriele. Chiude con una sconfitta ma con grande dignità anche l'aglianese, che farà sicuramente tesoro di questa esperienza, durante la quale si è misurata con le migliori espressioni extra regionali di categoria. Su Calcio Più in edicola online da questa mattina spazio anche per tutte le partite dei campionati regionali Under 17 e Under 15 e per tante foto. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.

0: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada.
3: E sono in nacchero, fai bucamare, randestino e giro il campo.

0: Angolo Via di Quarto in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
1: Che incubo il trasloco!
2: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
1: Ma è fantastico!
2: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
0: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi. Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
3: Firenze Viola.
4: Incoming message.
5: Leggila, ascoltala, guardala.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Sono stati recuperati oggi da un team di sommozzatori finlandesi super esperti i cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive e che risultavano ancora dispersi nella grotta di Alimatà. Gli altri due corpi saranno recuperati domani, mentre quello di Gianluca Benedetti è stato già recuperato nei giorni scorsi. La Procura di Roma ha intanto aperto un'inchiesta per omicidio colposo.
6: È stata fissata per oggi davanti alla seconda sezione della Corte d'Assese di Napoli la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne che era stata uccisa a colpi di pietra il 26 maggio del 2025 in un casolare abbandonato da Fragola. In carcere c'è l'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, detenuto nel carcere di Secondigliano, che aveva confessato il delitto dopo aver finto di partecipare alle ricerche della minore. Tensioni in aula, le forze dell'ordine presenti hanno sgomberato l'area protetta riservata ai familiari, dove si erano radunati i parenti del ragazzo.
7: Patto di stabilità al termine del G7 Finanze a Parigi. Il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, ha risposto alle domande dei giornalisti sulla richiesta avanzata dall'Italia per allargare la clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche all'energia. In Commissione europea continuiamo a seguire attentamente la situazione e a valutare quale tipo di risposta richiede e richiederà. Una possibilità, ha sottolineato Dombrovskis, che si è resa sempre più necessaria per far fronte alle difficoltà energetiche causate dal conflitto in Medio Oriente.
6: Esplosione di un'autobomba nel centro di Damasco in Siria, nei pressi del quartiere a maggioranza cristiano di Bab Sharqi, ed almeno un morto e 18 feriti, il bilancio provvisorio dell'attentato, riferisce l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani in Siria e media locali, secondo cui l'esplosione è avvenuta di fronte ad un edificio appartenente al Ministero della Difesa siriano e di fronte alle antiche mura della città.
7: Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che l'esercito inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente Putin si reca in Cina. Intanto il capo di Rosatom, l'ente russo per l'energia atomica, ha dichiarato che Mosca ha preparato dei documenti sull'energia nucleare che saranno firmati durante la visita del presidente russo a Pechino.
6: Voltiamo pagina. Parte l'assistenza straordinaria del call center dell'Agenzia delle Entrate dal 23 maggio al 20 giugno per offrire supporto ai cittadini alle prese con la dichiarazione dei redditi. Il servizio di assistenza telefonica con operatore, solitamente attivo dal lunedì al venerdì, risponderà alle chiamate anche il sabato mattina. La scadenza per l'invio della 7:30 è fissato al 30 settembre 2026. Tutte le informazioni utili sono raccolte all'interno del sito dedicato info e assistenza e nella nuova guida nella sezione l'agenzia informa.
7: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
9: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
8: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
9: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
10: Salve a

0: a tutti, sono qui in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord è stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche isolato piovasco o temporale diurno, ma solo su Alpi e Prealpi centro-orientali. Temperature in rialzo, con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con locale variabilità pomeridiana sulle zone interne, difficilmente associata a fenomeni. Temperature in aumento, con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, ma associato a scarsi fenomeni. Temperature in aumento con massime tra 21 e 24 gradi.
6: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
2: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
1: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti
7: e Fabio Ferri.
2: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
6: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Sarti, Cervato, Magnini, Mazza, Chiappella, Orzan, Scaramucci, Segato, Gratton, Giuligno, Virgili. Questo l'undici titolare schierato da Fulvio Bernardini che il 6 maggio 1956, pareggiando 1-1 in trasferta contro la Triestina, regalò alla Fiorentina il suo primo storico scudetto. A segno quel giorno andò Giuligno, ma oggi, nell'anniversario della sua nascita, vogliamo raccontarvi la storia di un altro ex calciatore gigliato in campo quel giorno a Trieste, Sergio Cervato. Nato a Carmignano di Brenta il 22 marzo 1929, Cervato si è legato indissolubilmente alla Fiorentina e alla città di Firenze, dove ha scelto di tornare a vivere, finita la sua carriera di calciatore. Eppure in Viola ci è arrivato quasi per caso. padovano di nascita, il terzino sinistro, classe 1929, ha iniziato la sua carriera nel Tombolo, per poi proseguire tra le fila del Bolzano in Serie B nel 1947. Un anno in Alto Adige gli basta per essere notato dalle grandi del nostro calcio, e in particolare dalla Sampdoria. I blu cerchiati, però, con la scusa che Cerepato era privo di una falange del pollice della mano destra a causa di un incidente agricolo in gioventù, non conclusero l'acquisto e si inserì la Fiorentina. Era l'estate del 1948. Gino Bartali vinceva il suo secondo Tour de France. L'Italia aderiva al piano Marshall e Sergio Cerepato iniziava la sua avventura in maglia viola. Un'avventura lunga 11 anni, fino al 1959. Nel mezzo, lo scudetto del 1956, l'unica edizione della Coppa Grasshoppers e la finale di Coppa dei Campioni del 1957, persa 2-0 contro il Real Madrid di Di Stefano e Gento e giocata con la fascia di capitano al braccio. A tutto questo, se non bastasse, possiamo aggiungere i suoi numeri, del tutto straordinari per un difensore attuale, figuriamoci per uno dell'epoca, quando i terzini, più che a spingersi in avanti, pensavano a marcare in maniera piuttosto rude le ali avversarie. 31 reti in 335 presenze totali con la maglia gigliata lo rendono il secondo difensore per gol della storia della Fiorentina, dietro solo al caudillo Daniel Passarella a quota 35. Numeri che non derivano solo dalla sua interpretazione offensiva del ruolo di terzino, ma anche dalla sua abilità nel calciare rigori e punizioni. Soprattutto i primi erano la sua specialità, tanto che ancora oggi è il miglior rigorista della storia del club viola, con 19 trasformazioni dagli 11 metri. Nel 1959 Cerepato viene ceduto, non senza polemiche, alla Juventus per l'alta cifra all'epoca di 10 milioni di lire. Dopo due stagioni a Torino e 4 alla SPAL, nel 1965 il terzino sinistro padovano chiude anticipatamente la sua carriera. Dal 1970 infine si stabilisce definitivamente a Firenze con la moglie, lavorando nella Fiorentina come istruttore nel settore giovanile del club gigliato. Spentosi nel capoluogo toscano il 9 ottobre 2005, 10 anni dopo la sua morte è entrato a far parte dell'Hall of Fame viola, rimanendo per sempre nella storia della Fiorentina.
1: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando! Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
7: Oh, grande Tommaso.
9: Pietro.
7: Allora?
9: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
7: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
9: Ma davvero?
7: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
10: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola,

0: Buonasera, bentrovati all'appuntamento con Extra Viola. Insomma, sono passati, è vero, 2 giorni, ma onestamente ancora si cammina a 2 metri da terra, perché onestamente in pochi si aspettavano di andare a vincere a Torino contro la Juventus, conquistare 3 punti che non servono a niente, ma che sicuramente hanno creato qualche problema alla società bianconera. E con una partita, direi, giocata bene da parte della Fiorentina. Non un gioco scoppiettante come qualcuno potrebbe immaginarsi, però comunque hai battuto la Juventus, hai battuto una grande, come si diceva che mancava a questa squadra, e soprattutto a Vanoli, di aver battuto una grande in questo campionato. Il risultato con la Juventus sicuramente dà lustro all'operato di Vanoli, e noi ne parliamo dagli studi di Teatro Firenze Viola, naturalmente con la TV 38, con il nostro Saulo Fattori.
1: Ciao a tutti, buonasera a tutti.
0: Allora, una vittoria bella, direi, una vittoria che ha dato un premio a Vanoli e ai giocatori, e una piccola gioia alla tifoseria, al netto che, insomma, non è che questo debba,
1: no,
0: nel colpo di spugna,
1: però lascia fare, dai,
0: però
1: sì. Meglio aver vinto, perché, cioè, come diceva,
0: ecco, bravo,
1: meglio, meglio aver fatto una bella partita e vinta, e una brutta partita persa, insomma,
0: sì, di catalana memoria, e sicuramente, però, ecco, un risultato che, diciamo, ha un po' rasserenato, diciamo, un po' l'ambiente, no? Perché sì, comunque battere la Juventus è sempre cosa, sì, buona e giusta.
1: Più che altro poi un risultato, volentieri, per i tifosi, insomma, quelli un pochino più sfegatati, diciamo, sì, che tu hai tolto a loro al 99% la Champions League.
0: Un bel rischio.
1: Sì, sì, sì, sì. Secondo me, però vabbè.
0: E comunque, vabbè, e perché nel nostro titolo abbiamo messo a solidità cercasi, anche se ci vogliono puntini, caro Alessandro Di Nardi, sei al di là del vetro, ecco, puntini.
1: Insomma, c'è una bella differenza.
0: Vabbè.
1: Devo dire la verità.
0: Comunque, detto questo, perché nel pre-partita aveva parlato Paratici.
1: Sì.
0: E la cosa che a me ha colpito di più ha detto bisogna intanto costruire la società. E questo è un argomento che bisogna lo dica. Il nostro Costantino Nicoletti, io penso sia 6 anni che lo dice. Il risultato del campo è il risultato anche di come è costruita la società e di come
1: tutto
0: lavora.
1: Tutto fa parte, tutto fa parte, sicuramente. No, avere una società importa una solidità cercasi. Avere dietro una certa solidità, una società ben organizzata, già tu sei a buon punto. Tu sei già avanti con programmi, diciamo.
0: Andiamo a vedere la schermata, appunto, dedicata proprio a Paratici, che appunto dice in questa maniera: ho appena preso casa a Firenze, volete già farmela cambiare? Questo chiaramente è legato al fatto che si diceva che doveva andare via, o comunque c'erano state delle voci. Sono super concentrato sulla Fiorentina del presente e del futuro. Le state di stile mi fanno piacere e va bene. Penso che, ecco, questo è il passaggio molto importante. Vorrei sapere anche il vostro parere. Ci potete scrivere al 3143-03200 o al 348-75-3973, mandandolo via WhatsApp. Questo è l'argomento che mi interessa. Penso che per costruire qualcosa di solido non si debba partire solo dai giocatori, ma dalla società. Dopo questa stagione va fatta una disamina. Bisogna fare una cosa per volta e concentrarsi su questi step che dobbiamo fare. Cioè, sembra banale, però nella situazione della Fiorentina non è banale.
1: No, non è banale sicuramente, perché la società, lui vorrà mettere un po' a posto certe situazioni, magari come, cioè, lui è stato in società organizzate benissimo.
0: Certo.
1: Che la Juve ha tutti i difetti, però non gli puoi trovare sicuramente questo difetto. Però insomma lui dovrà farle tutte e due, perché partire dalla società sono d'accordo. Però poi dovrà fare anche un po' di squadra. Ora io non dico che debba fare una squadra da coppe, perché io sono molto tranquillo, dico sempre, quando hai fatto un'annata così devi ripartire inserendo non smantellando tutto sarebbe un errore, secondo me. Deve ripartire inserendo qualche buon giocatore che possa alzare un po' il livello.
2: Il livello, certo.
1: E poi il prossimo anno vediamo chi verrà. Sicuramente non soffrire più, ecco, il concetto è questo. Poi può fare i punti del Bologna, dell'Atalanta. E poi nel calcio si sa mai, insomma.
0: Ma questa Fiorentina fino ad ora dov'era? È una bella domanda e me la sono chiesto, mi sono chiesto anch'io in queste occasioni quando la Fiorentina gioca, perché sostanzialmente la Fiorentina quest'anno con le grandi ha sempre giocato bene. Probabilmente perché era stata costruita per quelle partite lì e per giocarsi il suo posto in Europa, fosse Conference, fosse Europa League. Purtroppo poi sappiamo com'è andata, i risultati iniziali hanno praticamente ammazzato ogni...
1: hanno determinato l'annata.
0: Esatto, e quindi poi quello che è successo lo sappiamo. Però la Fiorentina, quando ha giocato con le grandi, mi ricordo la partita con la Roma, la partita con la Lazio, la partita con il Milan, la partita con il Bologna, la partita con il Como, la partita con l'Inter, la partita con la Juve, sia all'andata che appunto al ritorno. Sì. Cioè, ha sempre fatto dei buoni match.
1: Ma sai... Te l'ho detto, noi abbiamo una buona qualità. Poi le annate, quando comincia così, sicuramente i giocatori non hanno le, non sono liberi di testa, che poi non si pensa sia alle gambe andare, ma più che altro la testa e ti fanno dalle gambe.
0: Infatti l'abbiamo visto.
1: E poi dopo, in effetti, poi i punti diventano troppo importanti, giochi peggio, pensi più al risultato che a giocare, giustamente. E poi, insomma, a un certo punto c'era anche la paura di poter retrocedere, sarebbe stata una cosa... devastante nel centenario poi se tu
0: no quello lasciamo perdere. Tra l'altro io ribadisco ancora se ci senta dalla Fiorentina, se Paratici ci segue, ma sono sicuro, ricordatevi che comunque il 2026 finisce il 31 dicembre di 2026, quindi in linea teorica si potrebbe anche partire con una bella stagione, cominciare pronto, attenti, via, e andare, visto che siamo nei giorni di Giro d'Italia, andare a prendere subito la maglia rosa e stare lassù magari, che so, 3, 4, 5, 6 giornate, perché no? Per dare una gioia.
1: Sa che calendario vorrà dire.
0: Cioè, voglio dire, tra l'altro non c'è coppia, non c'è nulla, quindi voglio dire, la squadra è sicuramente... Mi chiedevano di Mandragora se rimarrà, io mi auguro di sì. Non è un punto di partenza fondamentale per cui se non c'è Mandragora la Fiorentina... Però è un giocatore, quest'anno ragazzi il suo l'ha fatto. Domenica ha fatto un gol, zitti tutti.
1: Lasciamo fare. Detto Samba, la penso io.
0: Sì, sì, no, ma io zitti tutti.
1: Io sono pro Mandragora, sì, che io faccio testo, dai, su.
0: No, no, però ragazzi, il gol che ha fatto domenica.
1: Si può ripartire, per me si riparte da Mandragora.
0: Però ognuno... No, come titolare, io non so neanche se lui ce la farebbe.
1: Come titolare, perché tanto...
0: Io non so se ce la farebbe a giocare. Ma
1: sì, certo. Io so che squadra si farà il prossimo anno, nei 5 acquisti si è fatto, ne giocava uno,
0: Sì, vero.
1: Cioè, non ce lo dimentichiamo.
0: Vero,
1: si porta centrocampisti qui, ma è gioca sempre soliti. Perché? Perché i 65 punti dell'anno scorso non sono venuti a caso. Allora, quest'anno è vero, abbiamo sofferto, però io non butterei via tutto. Io cercherei di inserire, che c'entra? Però quanti pensi di inserire in centrocampo? Due? Tre? E dove li trovi? Cioè, che poi vanno anche trovati meglio dei nostri. Perché non è che ci sia tanti che sono meglio... Che sono meglio di.
0: Al momento Mandragora, ragazzi, quest'anno ha fatto tanti gol.
1: 7 gol, un'altra volta.
0: Non so mia po'. Chi ne ha fatto l'altro?
1: È considerato il miglior centrocampista. Giovanni in Napoli fa 10 gol.
0: Tra l'altro, ne ha fatti 7 anche se non sbaglio. Cernur. Sul
1: sette,
0: quale, secondo
1: sette,
0: me.
1: Sì, però Ndur l'ha fatti tra Coppa e cose, tra Conference.
0: Sì. Un giocatore molto interessante. No, su cui lavorare.
1: È cresciuto molto.
0: Allora, il bello di Extra Viola, i vostri messaggi audio, ne sono arrivati ben 7, giusto San Leonardo? Benissimo, e noi andiamoceli a sentire e rispondiamo.
1: Segna, perché tutte e 7 poi dimenticate.
3: Buonasera, conduttori. Niente, solo due piccole domande. Una è quella, se forse non sarebbe opportuno e necessario rinnovare con Solom, visto quello che purtroppo è successo a Parigi, quindi... Diciamo, speriamo che torni quanto prima possibile, però i tempi sono abbastanza lunghi, quindi ritenevo che fosse opportuno rinnovarlo. Tutto qua. Che ne pensate voi?
4: Buongiorno, sono il Brazza di Figlini. No, la percezione di Vanoli dopo la vittoria di domenica non cambia. lo ringrazierò all'infinito per il gol di testa in Coppa Italia nella finale a Parma. Ero allo stadio lì, l'ho visto in diretta, tutta la vita lo ringrazierò. Però se vogliamo puntare a obiettivi di rilievo, bisogna prendere un altro allenatore più di spessore, di livello. Ciao a tutti dai Brazzi.
2: Buonasera Luis, buonasera Sauro.
0: Ciao.
2: Che goduria battere la Juve in casa, due pere. Dicevano che ci avrebbero buttato in Serie B,
0: sì,
2: e loro in Scempio, e invece è il contrario, noi salvati e loro forse la Scempio la vedono in TV.
5: Ciao a tutti, sono Lorenzo, l'architetto Viola di Firenze. Io ringrazio RTV 38, la vostra trasmissione, ci ha tenuto compagnia durante queste giornate di campionato bruttissime. Grazie a voi sono diventati momenti comunque simpatici e diciamo ci si rivedrà un altro anno, visto che venerdì chiuderanno i bandone, se Dio vuole. Forza Viola e un abbraccio.
0: Ciao.
6: Ciao a tutti, ben ritrovati, sono Giacomo da Poggibonsi. Allora, dopo l'unica gioia che abbiamo avuto quest'anno di domenica, io vorrei fare una considerazione. Allora, ho letto che Conte lascerà il Napoli. E sappiamo tutti i rapporti buoni che c'è fra Conte e Paratici, e secondo me Paratici non vorrà costruire una Fiorentina di transizione, ma vorrà costruire subito una Fiorentina di livello. Ho questa impressione, e secondo me Conte potrebbe fare anche al caso nostro. Ok. Però ecco, non so se verrà proprio a Firenze, non è che ci abbia un buon rapporto.
0: È semplice.
6: Ciao, grazie.
7: Buonasera. Vorrei farvi una domanda. Ho sentito da voi addetti ai lavori che Antonio Conte e Paratici sono molto, ma molto amici.
0: E due.
7: Secondo voi c'è una piccola, minima possibilità che Conte venga a finire a Firenze? Grazie.
1: Cominciamo a rispondere da primi, dai, che agli ultimi.
0: Perché a Conte, allora, perché si parlava di Solomon?
1: Ma Solomon, secondo me, per la cifra che costa, anche se va un po' gestito, perché ha dimostrato.
8: Sì, però è un giocatore.
1: Però è un buon giocatore. Io lo confermerei. Mi dispiace per Parisi, perché secondo me.
0: Giusto, un bocca al lupo a Parisi, bocca al lupo. Operato immediatamente, quindi sì, già questa è una cosa positiva.
1: 5 mesi saranno, però saranno.
0: 5 mesi sono, quindi giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre.
1: Fino a ottobre, secondo me, c'è il rischio di averlo che sta bene, diciamo, i primi dell'anno.
0: Vabbè, speriamo.
1: Che se abbia fuori una fortuna, se no, non semplice. Poi 5 mesi sono il limite,
0: Sì.
1: Cioè, sono proprio la cosa più bella.
0: Sì. Oddio, potrebbe riuscire anche prima.
1: Se non ci sono controindicazioni.
0: Quindi, Solomon, tu lo confermeresti.
1: Sì.
0: Vanoli, nonostante la vittoria e nonostante tutto, diceva il nostro ascoltatore, via.
1: Sono d'accordo anch'io, però vediamo, perché bisogna vedere un po' come evolve il mercato, e il mercato ha intenzione di fare la Fiorentina. Cioè, perché sai, al mercato abbini anche allenatore.
0: Certo.
1: Però se deve fare un progetto di 2 o 3 anni, come vorrà fare, pensa Paratici. Probabilmente vorrà partire da un allenatore che ha le sue stesse idee, via, mettiamolo così. Poi non è detto che Vanoli non ce l'abbia.
0: Luciano da Empoli ci dice, per sapere di tenere basta partire chi è stato meno utile e poi a chi è stato più dannoso. E vedrai che ne restano pochi, Luciano da Empoli.
1: So, però non bisogna tenerne il più possibile, secondo me. Perché non sarà, perché da Fiorentina non ha le... Cioè, quante vuoi spendere? Cioè, è complicato, complicato.
0: Sauro, chiunque arriverà come allenatore vorrei partire da una difesa a 4, un attacco a 3 di base.
1: Sì.
0: Che ne pensi di trovare 7-8 centrocampisti d'utili? Tipo Fagioli, Amatucci, Eric Martel e Mandragora. Mezzali strutturate come Brescianini e Endur, mezzali offensive Marlon Gomez e Thomas Jorgensen. Eric Martel è a parametro zero, Marlon Gomez ci vogliono 20-30 milioni, mentre per Jorgensen ce ne vogliono 5-6.
1: Lo so, non ma le idee sono tutte buone, ora ne partirà tantissime delle idee, no? Perché poi bisogna vedere, certo. Ho detto, il nuovo allenatore cosa vorrà? Perché se era un allenatore che gioca stabilmente 4-3-3, probabilmente...
0: Però Martel a parametro zero, come dice giusto Stefano, 69 è tanta roba.
1: Il problema è che lo sanno anche gli altri. Di
0: certo, bisogna arrivare prima.
1: Bisogna vedere chi arriva prima.
0: Poi grazie al nostro amico che ci ha ricordato appunto l'appuntamento di TV 38 con Viola in campo. E...
1: Sì, ma vi ringraziato moltissimo.
0: Sì, bravo. Certo, perché comunque noi si cerca di fare un servizio, ma soprattutto si cerca di rendere piacevole, diciamo, quelle 2 o 3 ore che passiamo insieme, e quest'anno non era facile perché onestamente c'è stato delle partite che era meglio giocare a Subuteo. Allora Conte, eccoci su Conte.
1: Io ho lanciato questa cosa anche ieri.
0: Ah, è colpa tua?
1: No, perché non l'ho lanciata per me. È un'idea di un mio amico, allora ho detto.
0: Figlio io.
1: No, ho proprio detto. Trasferisca a lui, lo scoop lo lascio a lui. Va bene? Che l'idea non è, ma è una buona idea. Il problema è che secondo me, quanto investe la società? Cioè, dovrebbe investire tantissimi soldi. Cioè, gli ce ne vuole 200, perché con Conte...
0: soldi ci voglia.
1: E ho l'impressione... Poi che c'entra? Se vuoi rientrare, provare a rientrare subito nelle prime 5-6...
0: Stai pure il messaggio.
1: Sicuramente Conte l'ha sempre ragazzi, fatto. Però lo fa con i giocatori, senza giocatori, ragazzi...
0: No, lì ci sarebbe... Compiato. Sarebbe veramente... Un rilancio enorme, cioè già. Della serie, no basta, ci hai rotto le scatole, ora non si riparte più
1: Conte
0: forte di prima.
1: Ti potrebbe portare anche dei giocatori importanti, perché qua dove va Conte, cioè sicuramente
0: qualche giocatore se lo porta
1: va a fare la squadra per la salvezza,
0: certo.
1: Questo non ci sono dubbi,
0: certo.
1: Però insomma mi sembra un ostacolo abbastanza grosso, però il calcio non si sa mai.
0: A proposito di questo, è stato Leonardo, mandaci da la schermata, ci ha preparato il nostro inesauribile Pietro Pellicciari, non finirò mai di ringraziarlo per il lavoro di preparazione di Extra Viola. Allora, sarebbe una delle semi giudicato per oggi, e già questo mi sembra un discorso corretto, perché vorrebbe dire non va a usare tutto il resto che ho fatto, io non devo restare per riconoscenza, ma per portare la Fiorentina in alto. Poi non sono io a decidere, la società mi è sempre stata vicino e va bene. Per organizzazione ha dato le mie idee. Non abbiamo ancora parlato né tanto, c'è un dirigente ad alto livello come Paratici e può capire se dare a me in mano il futuro di questo club. Poi ha aggiunto dopo, ora qui non ce l'abbiamo, però ha anche detto che qui va alzata la sticella.
1: Se voglio una squadra per...
0: Se io devo rimanere voglio una squadra. E te lo dice Vanoli.
1: Sì, e lo sai che hanno e che gli aveva detto Paratici alla fine di tutto quell'altro livello.
0: Le faremo sapere.
1: Le faremo sapere.
0: Il famoso le faremo sapere di quando si andava a fare con lui.
1: Infatti ha parlato così secondo me perché secondo me l'incontro non è stato... È stato un incontro franco, come si suol dire in diplomazia. Quando è franco vuol dire che non è stato chiaro io nulla. Probabilmente ha sentito un'aria che non era quella, anche perché giustamente non deve essere giudicato per la partita con la Juventus o con l'Atalanta. Cioè, se la società ti voleva riconfermare, ti aveva riconfermato di già.
0: Certo.
1: Cioè, perché non è che ti aspetti la partita con la Juve per... Cioè,
0: certo.
1: A me non è che... perché abbiamo vinto a Torino la Juve... Io reputo Vanoli subito,
0: non
1: mi fa cambiare idea.
0: Anche perché non è una partita.
1: Mi dà la soddisfazione, questo e sono contento che l'abbia avuta anche lui la soddisfazione.
0: Sì,
1: che se la merita in pieno.
0: Vediamo comunque.
1: Non sarà.
0: Allora, ci sono altri messaggi, dovrebbero essere già pronti, ma sul discorso di Conte, giustamente Stefano 69 dice, ragazzi, ma c'è 50-200 milioni. Sapete qual è il mio parere? Non è un problema né mio. Né di Saulo, né di Nardo,
1: né di Joseph.
0: È un problema di loro, della Fiorentina. Io capisco che ormai siamo entrati in questo meccanismo, no? Che anche noi si diventa commercialisti, si fa conti, ma non me ne importa nulla, ci sono problemi suoi. Nessuno è obbligato o commesso a prendere la Fiorentina, come nessuno è obbligato lo Tito a prendere la Lazio, i Fredkin a prendere la Roma e via discorrendo. Ognuno ne risponde per quelle che sono le sue capacità. D'altronde ci dicono che come potenza economica la famiglia Commisso è una potenza abbastanza
1: certo
0: importante
1: fare,
0: e quindi se si mette a 200 milioni bene, io
1: ma è che non è bere le ribere, se tu spendi 200 milioni il prossimo anno anche l'anno dopo non è che tu puoi
0: esatto
1: cioè tu devi
0: continuare
1: non è semplice, via.
0: Allora abbiamo altri messaggi e noi ce li andiamo a sentire grazie al nostro Ale Di Nardo.
9: Ciao Luisa, ciao Sauro, ma non ci dovevano buttare in Serie B i Gobbi con questa partita, aspettando questa partita e buttarci in Serie B, perché non ci siamo arrivati già salvi e abbiamo buttato fuori loro alla Champions.
0: Capita.
9: Forza Viola.
10: Buonasera Luisa e buonasera Sauro. Allora, un paio di riflessioni. Oggi sono rimasto un pochino male a sentire Frattini, che per me come talent scout è molto molto competente, dire che sarà sarebbe meglio Grosso invece che Iraola. Io penso che il gioco che propone Iraola, Grosso se lo sogna anche la notte. Sì. Però a ciascuno il suo e vorrei la vostra opinione. Poi sul passaggio di Paratici, certo, viene molto prima costruire una società e poi di conseguenza tutto il resto. Perché una società forte fa anche un allenatore forte.
0: Giusto.
10: Quindi anche una scelta che apparentemente non sarebbe condivisa dalla piazza, con una società forte viene assolutamente supportata, valorizzata e si otterrebbero comunque, secondo me, buoni risultati.
11: Scusate ragazzi, ma veramente c'è qualcuno che pensa che Conte possa venire a Firenze? Ma fagli vedere da uno bravo. E guadagna 7 milioni a Napoli, netti. Ma e va via, via perché De Laurentiis si vuole abbassare in Montengaggi. Allora. Ma ragazzi, tornate su.
12: Buonasera ragazzi, buonasera da Bergamo. In generale vi chiedevo cosa ne pensate di Aquilani, al di là della possibilità che vengano a Firenze, ma proprio come allenatore, come lo inquadrate. Grazie.
0: Allora, partiamo dal primo che dice sì, sì, in effetti alcuni tifosi avevano, anzi ne approfitto per salutare anche gli amici della pagina Facebook 5 maggio, che in più di un'occasione hanno preso giustamente in giro sia sottoscritto sia Lorenzo Marucci quando le cose andavano molto male, però grazie anche a loro siamo andati praticamente in ogni dove. Però sì, qualche tifoso diceva così si mandano anche in Serie B, e a volte le cose non vanno come uno si immagina, invece è andato alla rovescia. Poi vanno in Champions, non vanno in Champions, onestamente non mi importa assolutamente niente, perché non mi cambia nulla.
1: No, non ci cambia.
0: Però intanto, però, gli ho fatto un dispettino. Uno, Grosso, Iraola e la società. Sul discorso della società, siamo d'accordo. Società forte può sicuramente essere il pilastro per dei risultati importanti e per far arrivare un buon allenatore.
1: Sì, io dico la verità, io sono stato uno di quelli che ha lanciato il nome di Iraola, perché secondo me
0: tanta roba,
1: è un buonissimo allenatore, però ho paura che il mercato inglese ce lo prenda. E su Grosso dico la verità, ha fatto un buon campionato, cioè è normale, però io parto sempre dal presupposto che io so quello che mi darà Vanoli. Su Grosso non lo so, può darsi mi dia di più, può darsi mi dia anche di meno, non è?
0: Okay.
1: Però secondo me è un rischio, visto che ha già lavorato con Paratici, probabilmente prenderà, se non trova altre soluzioni.
0: Un SMS veloce su Aquilani?
1: Aquilani, insomma, non ha, quando ha fatto la Serie A non ha fatto benissimo, cioè Serie B, con il Pisa, scusami, quando gli chiedevano di... Quest'anno sta facendo bene, però insomma mi sembra un po' arrischiato,
0: mettiamolo
1: così. Adesso c'era più rischio, però.
0: Mentre su Conte, sì, sicuramente. Mentre su Conte,
1: sono idee.
0: Conte, poi
1: ci scherziamo.
0: Te l'abbiamo, allora, Maurizio, c'è mia problemi, cioè, voglio dire.
1: Da qui fino all'allenatore, se.
0: Lo sai, se
1: cosa fuori? Anche Guardiola è venuto fuori, esatto. per Costantino. Che, va bene, però poi dopo, insomma, poi ci sarà. Torneremo piedi per terra, però da lì poi ci saranno due o tre mesi di mercato. Perché io dico.
0: Interessante.
1: Che tra l'allenatore e i giocatori preferisco i giocatori.
0: Allora, siamo arrivati in fondo a questa straviola del martedì, grazie naturalmente di averci mandato tanti messaggi e vi ringrazio anche per tutte le altre trasmissioni di Extraviola, perché arrivano talmente tanti messaggi, a volte non ce la facciamo neanche a leggerli tutti. L'appuntamento domani per quanto riguarda Radio Firenze Viola, Buongiorno Firenze dalle ore 7 con Andrea Giannattasio, alle 20 domani Salotto dello Sport, alle 21 naturalmente l'appuntamento con Extra Viola. Ringrazio Sandro Fattori.
1: Ciao a tutti.
0: Alessandro Di Nardo di là dal vetro, e non mi resta che augurarvi una buona serata.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Oh, grande Tommaso.
2: Pietro.
1: Allora?
2: Male, sono sempre in intrappolo. Mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
1: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
1: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: Radio Firenze Viola.
4: Buonasera dalla redazione. Nuovo blitz di Israele contro la Global Sumud Fotiglia. Decine di imbarcazioni con a bordo circa 300 attivisti sono state abbordate dalla Marina Militare Israeliana a largo di Cipro. Sono 27 gli italiani della flottiglia per Gaza che al momento risultano fermati. Le imbarcazioni su cui viaggiavano dovrebbero raggiungere il porto di Ashdod in Israele. Lo rende noto la Farnesina, sottolineando che il ministro degli esteri italiani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane che, secondo quanto riferito dagli attivisti italiani, avrebbero utilizzato proiettili di gomma contro le imbarcazioni.
5: Sono stati recuperati oggi da un team di sommozzatori finlandesi super esperti i cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive e che risultavano ancora dispersi nella grotta di Alimatà. Gli altri due corpi saranno recuperati domani. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. In base a quanto si apprende, i PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.
4: Il presidente americano Donald Trump ha sospeso l'attacco all'Iran previsto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso. Washington però avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Replica il portavoce dell'esercito di Teheran: se i nemici ripeteranno i loro atti ostili e intraprenderanno stupide azioni attaccando l'Iran, apriremo nuovi fronti contro di loro.
5: Rimarrà in cella Salim El Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha investito in auto 8 persone nel centro storico di Modena. Lo ha deciso il GIP al termine dell'udienza di convalida della misura cautelare in carcere. Durante il colloquio con il giudice, El Khoudry ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Ha però fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento ha deciso di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione.
4: Monopattini e bici elettriche, scatta il semaforo verde alle sanzioni per chi sarà in strada senza targa, senza casco e senza assicurazione. Nelle prime giornate di questa settimana, dal nord al sud, sono fioccate multe salate. In Italia si contano circa 43.000 monopattini, tra mezzi in sharing e privati, che dovranno ora armarsi della targhetta identificativa per circolare in regola.
5: Lo sport con il ciclismo. Filippo Ganna ha dominato e vinto la decima tappa del Giro d'Italia, una cronometro di 42 km da Viareggio a Massa, con il tempo di 45:53 ed oltre 54 km orari di media. E la portoghese Afonso Eulalio resta in maglia rosa. Per il tennis, Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione sull'erba. Dopo i Masters 1000 di Madrid e Roma e il Roland Garros, il tennista spagnolo sarà costretto a rinunciare anche al torneo del Queens e soprattutto a Wimbledon, nonostante l'infortunio al polso sia in fase di miglioramento.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.

0: Guardala.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it. Se è vero che il calcio non è altro che un palcoscenico, ogni settimana potete viverlo su Radio Firenze Viola con Scanner. Tutti i mercoledì, dalle 19 alle 20,
3: in compagnia di Anna
4: e Giulio Dini.
2: Scanner, tutto ciò che sta dietro le quinte del pallone, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
6: Grazie direttore per la linea. Siamo pronti per cominciare anche oggi con i tempi supplementari. Le 16:03 minuti.
5: Radio Firenze Viola.
7: Palla al centro.
5: L'approfondimento sulla viola.
8: I tempi supplementari.

0: ci siamo, è il nostro momento, quelli dei tempi supplementari su Radio Firenze Viola. Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo in vostra disgraziatamente compagnia fino alle 17.
1: Perché disgraziata?
0: Ciao, mi andava Niccolò. Di dirlo.
1: Ciao a tutti anche gli amici, non siamo disgraziati, siamo più che aggraziati. Siamo anche sul canale 92 dove ci potete vedere in tutta la vostra grazia. E poi siamo anche nella modalità DAB delle vostre macchine. Altrimenti c'è firenzeviola.it come sito di riferimento da non controllare in macchina. Sai che ora ci sono anche controlli sui parcheggi.
0: Infatti io eviterei, eviterei.
1: Però so che ovviamente ci sono le zone in cui puoi parcheggiare. C'è anche una specie di bollino speciale, perché se tu dici che sei ascoltatore di Radio Firenze Viola puoi parcheggiare ovunque. No, non sì, lo diciamo, perché sennò magari qualcuno ci crede davvero. Dopodiché c'è anche ovviamente la nostra app Radio Firenze Viola e soprattutto YouTube, canale YouTube di firenzeviola.it. Siamo tantissimi, siamo più di 2200.
0: A un passo dal milione.
1: Lo vediamo, lo scorgiamo lì all'orizzonte. All'orizzonte ci sono anche i numeri che non sono cambiati, caro Niccolò: 348 75 13 933, per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71.
0: Che c'è da ridere?
1: Per chiamarci in diretta, perché oggi il gancio è molto astruso.
0: Perché di solito invece?
1: Perché dall'altra parte del vetro a coordinarci ci sarà la nostra Marilyn Monroe, ovvero Marco Tonelli.
0: C'è,
1: insomma,
0: una somiglianza. In effetti, ogni tanto Monroe mi sbaglio e dico: ma sei Marilyn? No, sono Marco.
1: Perché devi sapere, caro Niccolò, che oggi è il 19 maggio. Il 19 maggio del 1962, durante una grande serata di gala al Madison Square Garden di New York, la famosa Marilyn Monroe regalò una delle sue esibizioni più iconiche cantando Happy Birthday, Mr. President a John F. Kennedy, che compiva 45 anni pochi giorni dopo. È famoso, no? L'hai visto? È stato anche riadattato al cinema. C'è Marilyn Monroe che con tutta la sua eleganza va dall'allora presidente degli Stati Uniti e gli canta Happy Birthday, Mr. President. Tanto che il presidente degli Stati Uniti ha detto: a posto così, io smetto con la politica. Ho già toccato l'apice.
0: Certo.
1: E il vestito originale che indossava quella sera Marilyn Monroe è stato poi venduto all'asta per quasi 5 milioni di dollari. Tra l'altro, lei è scomparsa qualche
0: ammazza.
1: Mese dopo.
0: Ammazza! No, all'asta. Era la battuta.
1: Mamma mia.
0: Però te potevi anche coglierla, vabbè.
1: E non l'ho colta, però niente, solo per fare un omaggio alla nostra Marilyn Monroe, che è Marco Tonelli.
0: Assolutamente, un grande omaggio. Con questo
1: sì, questo potremmo battere all'asta anche la giacchetta di Marco Tonelli, volendo.
0: Sì, sì, probabilmente ci faremmo un gruzzoletto anche per l'estate, no? In vista di un periodo in cui il calciomercato scoppietterà.
1: Bisogna stringere la cinghia in vista dell'estate.
0: No, beh, peraltro in vista dell'estate, insomma, stay tuned, perché torneranno i nostri fantastici Chi si compra? Flash. Esatto, e quindi insomma noi saremo sempre sul pezzo per tenervi informato su tutte le trattative, visto che supponiamo saranno 3 mesi abbastanza caldi sul fronte degli acquisti e delle cessioni, e probabilmente anche in ambito societario, perché poi veniamo alla sfida con la Juve. Ma a me piace anche sottolineare ciò che è successo a margine, come le dichiarazioni del direttore sportivo Fabio Paratici, quanto mai fondamentali in quest'ultimo periodo. Ha confermato di essere focus, come ha detto lui, sul progetto della Fiorentina, cioè concentrato soltanto sulla Fiorentina, e più ha detto che per iniziare qualcosa, per costruire qualcosa, ladies and gentlemen, c'è bisogno anche di un riassetto societario. E quindi, come vi raccontavamo da settimane, per non dire mesi, occhio, perché pure in società, dirigenza, ma insomma tutto il comparto, no, lavorativo, professionale del Viola Park verrà ridiscusso. Lì è pieno di, sappiate, pieno di posti fissi, con tutto il rispetto ovviamente, non è quello il punto, è che comunque tante persone sentono il terreno scricchiolare sotto i piedi. Non è che lo diciamo con come dire, con passione, no, quasi con invidia e soddisfazione,
1: sì,
0: assolutamente no.
1: Sì,
0: ma no, io stavo dicendo che nel racconto oggettivo dei fatti che vi facciamo da tanto tempo, settimane, ci sarà anche una ricostruzione del, diciamo, di tutto, anche societaria,
1: sì,
0: della
1: anche
0: dirigenza,
1: la parte
0: non
1: che
0: solo
1: riguarda
0: sportiva,
1: la comunicazione, esatto, l'area medica, vediamo, c'è un punto interrogativo anche per quanto riguarda l'area medica. Sei contento che Paratici ha fatto quello che avevi chiesto?
0: Secondo me era fondamentale.
1: Ma hai urlato come le teenager ai concerti dei Sonora?
0: Sono stato una sua groupie quel giorno.
1: Bimbe di Paratici. Tra l'altro, sottolineavi la parola che ha usato, che ha fatto molto parlare. Eravamo in diretta con Chiara Bevilacqua, se l'è segnata.
0: Ecco, perché focus. Non ce n'era bisogno. Cioè. Ma non si dice focused?
1: Sì, sì, sto in focus, oppure come dice Saif, rapper, famoso anche per l'ultima esibizione a Sanremo, tutto focus, tutto focalizzato, focalizzato più o meno. Si
0: vabbè,
1: potrebbe dire. Quindi magari Paratici si ascolta anche Saif.
0: Sì, poi tra l'altro ci sarà anche la sua conferenza stampa, credo settimana prossima, no? Sì. A questo punto, quindi una conferenza di fine stagione in cui sarà fatto il punto sul disastro dell'ultima annata, con il quale c'entra ben poco Paratici, ma soprattutto si tireranno le file della prossima stagione. Insomma, le prospettive future, se ci sarà un budget, sì, a disposizione, le idee che ci sono in questo momento nella Fiorentina.
1: Sì. Guarda, a proposito di conferenza stampa, ricordiamo solo che giovedì 21 maggio, quindi fra due giorni, alle ore 12, ci sarà una conferenza stampa al Viola Park, al Wind Media Center, appunto della struttura di Bagno a Ripoli, che vedrà protagonista la Fiorentina femminile e il bilancio di fine stagione, anche oltre al tecnico della prima squadra femminile Pablo Pinone Sars, ci sarà anche il direttore sportivo dell'area Women, Simone Mazzoncini, e anche il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari. Quindi alle 12 vi daremo ovviamente conto giovedì di cosa succederà.
0: Va bene, allora, arrivando già diversi messaggi vocali sulla fiducia, evidentemente, perché abbiamo detto ben poco in questa trasmissione, cominciamo ad ascoltarcene uno, vai.
2: Ciao ragazzi, sono Guido. Ho sentito che Palladino sta per andarsene dall'Atalanta, ma è diventato anche figlio di Percassi per caso? Ciao Guido.
1: Beh. No, non l'ha detto Percassi, anche perché da quello che abbiamo capito, anche grazie al lavoro di tutto Mercato Web, diciamo una decisione un po' diversa rispetto a quella che c'è stata un anno fa più o meno.
0: Sì, oddio.
1: Cioè, in quel caso, insomma, cioè, ci fu una rottura e a quanto pare il presidente non aveva ben compreso la situazione, il presidente Rocco Commisso. In questo caso credo sia proprio l'Atalanta a farsi un po' più di domande sul futuro con Palladino, e che abbia deciso, insomma, di dividersi con l'allenatore di Mugnano, che sembra essere anche in orbita Lazio, eh?
0: Perché sì, poi va bene.
1: C'è il famoso valzer delle panchine che piace tanto a te.
0: Io ti dico che dopo la gara contro il Bayern Monaco, la seconda, quindi l'esclusione della, sì, Champions League, era stato prospettato un contratto a Palladino, mi dicono anche importante, oneroso, e insomma, quindi da allenatore di un certo livello. Lui però l'ha rifiutato, quindi lì ancora una volta credo da par mio che sia scaduto nella sua arroganza, e poi ne paga le conseguenze, perché per Cassi non è che si fa beffare, ecco, da un novizio.
1: No, diciamo di no, però ti do anche una notizia che riguarda l'Atalanta, e quindi con l'effetto domino anche quello che potrebbe essere il futuro della panchina della Fiorentina, perché tutto il Mercato Web scrive che domani sono in agenda contatti con Maurizio Sarri e poi una decisione a breve, quindi sì, potrebbe essere questo scambio, no? Palladino a Roma sponda Lazio, lo leggevo stamani dal Corriere dello Sport, mentre appunto Maurizio Sarri potrebbe andare a Bergamo per rilevare appunto l'ex tecnico della Fiorentina.
0: Sì, lo diceva anche il direttore della struttura Niccolò Ceccarini.
1: Sì, contatti appunto nei prossimi giorni, domani, scrive tutto Mercato Web. Sarri poi avrà a disposizione 48 ore per decidere.
0: Va bene, allora ascoltiamo un altro messaggio vocale, così rispondiamo.
3: Oh Santi, lo sai che tu potresti fare te con quel tono di voce che tu c'hai all'inizio?
1: Ma
3: presente quelli alle giostre, che con il microfono, vai ragazzi, si parte tutti in carrozza, per arrotondare l'estate, no?
0: Alle giostre.
1: Senti,
0: me
1: lo fai.
0: Speravo l'acqua fan di Riccione, almeno
1: me lo fai
0: alle
1: giostre. E adesso via col tagadà. Lo fai?
0: Perché?
1: Ma dai,
0: perché?
1: Fammelo, così facciamo un campionamento e lo usiamo anche per le giostre.
0: Ma
1: dai, come se fossi davvero un giostrale.
0: Sì.
1: E adesso via col tagadà, come lo faresti?
0: E adesso via col tagadà.
1: Bellissimo.
0: Se
1: bellissimo.
0: No, perché sennò in realtà ci sono anche altre, sai, uno dice sulle mani, put your hands up in the air. Però,
1: sì, ma si parla di giostre qui in questo caso.
0: No, infatti,
1: le giostre non puoi alzare le mani. Ci sono i calci in culo, tanti altri giochi. No, si chiama, credo si chiami proprio così il gioco, calci in culo. Lo so, sono
0: signor
1: un baronetto, ma io credo, magari qualcuno mi corregga se sbaglio.
0: Sì.
1: Che il gioco
0: signor Marchese
1: dove... lo so. Però credo si chiami proprio così.
0: Oh, poi Yuri ci scrive: è tornato il gatto e i topi non ballano più. Chi è il gatto?
1: Chi è il gatto? Non lo so. C'è un gatto, Marco Tonelli. Io sono allergico, metto le mani avanti, io sono allergico.
0: Beh, forse dice i tuoi capelli,
1: Ma no, perché i miei capelli
0: hanno. Lo so.
1: Vabbè.
0: Oh, allora facciamo una cosa. Ascoltiamo un vocale, nel frattempo chiamiamo l'ospite, se no facciamo tardi. Vai.
4: Comunque, ragazzi, la partita di domenica a Torino. Allora, se si perdeva, c'era già chi era pronto a dire: hanno perso a Torino, queste merde.
0: Eccoci.
4: Si è vinto, e ho sentito gente anche nella vostra radio dire: io sono ancora più arrabbiato perché.
1: Sì.
4: Ma che problemi là questa gente? Ma io non capisco.
1: Guarda, su questo mi ricorda molto alcuni personaggi che non sono contenti mai, al di là che poi lo ripetiamo, insomma, l'hanno detto tanti nostri colleghi, una vittoria seppur prestigiosa non riabilita una stagione ultra negativa, però sì, l'impressione è che tanti non siano contenti mai, e poi che insomma, comunque è stato una... Come l'hai vissuta, intanto ti chiedo, come l'hai vissuta a livello orario la partita alle 12?
0: Bene, cioè, anche dopo la rassegna stampa la mattina ero sveglio dalle 7.
1: Eri carichissimo. Visto che abbiamo fatto una specie di rubrica con tutti, anche i nostri opinion leader, come ci si approccia anche a livello di fasti, sì, alla partita alle 12?
0: In che senso? Che vuoi? Che io ho mangiato dopo.
1: Hai mangiato?
0: È finita alle 14 e sono andato a tavola. No, colazione non mi ricordo quando l'ho fatta. Te l'ho detto, avevo la rassegna stampa, quindi magari verso le 9, 9 e mezza mi sono messo lì a mangiare i miei cereali con latte.
1: Quindi durante il turno pagato dalla struttura.
0: Sì, proprio così.
1: Hai aperto il frigo e hai detto, ma sai che c'è? Scusa, ma sai che c'è? Io prendo un attimo di pausa, metto off il telefono.
0: Una colazione non si nega a nessuno. Vabbè, comunque, io ti devo dire sulla partita di che cosa vogliamo dire sulla gara contro la Juventus all'Allianz Stadium. Cioè, quando non serve
1: niente. Straordinari.
0: Assolutamente no.
1: No, lo so.
0: Certo no, hai ragione, che sembra che poi nessuno sia mai contento, che non vada mai bene niente. Però io coerentemente avevo già detto prima che mi importava poco di questa sfida. Cioè vai in una stagione tremenda, guarda un po' quando non ce n'è bisogno, quando non serve a niente, fai la partita della vita, 2-0 contro la Juventus.
1: Sono d'accordo, non conta niente, non sposta niente, sposta forse un millesimo nel giudizio finale della stagione. Ora, detto così, sentivo anche altri colleghi che lo dicevano, sembra che l'abbiamo fatta apposta. Secondo me c'entra molto quello di cui parlavano, se non sbaglio, Gosens, Comuzzo e altri giocatori negli ultimi mesi. Cioè, questa squadra, ovviamente, come tutte le squadre, magari con una personalità non spiccata, rende meglio quando è più libera, no? Parlavano di leggerezza di testa.
0: Ho capito, ma allora
1: sì,
0: stai a casa, non fare il calciatore. Cioè, dai. No, con tutto il bene, ma se non accetti le pressioni, pagato milioni di euro l'anno per fare il professionista in Serie A, scusa.
1: Me lo dici che c'è gente, per favore, che si alza la mattina, va in cantiere alle 4:30?
0: Lo sai che il prossimo potenziale allenatore della Fiorentina ha battuto il rigore forse più difficile della vita?
1: Sì,
0: nel 2006. Eppure non è che è andato lì e ha detto...
1: Iraola ha battuto anche qualche rigore.
0: No, non si tratta né di Iraola, né di Maresca.
1: Sarri non credo abbia battuto rigori.
0: Mi dispiace.
1: Maresca qualche rigore importante l'ha battuto. Tra l'altro Maresca molto molto molto vicino alla panchina del Manchester City, perché notizia dei tabloid inglesi delle ultime ore, insomma, sembra essere finita l'era di Pep Guardiola, che ha due partite, una stasera molto importante per cercare di strappare il titolo all'Arsenal. Se non vincesse stasera il City, secondo me gioca contro il Bournemouth, consegnerebbe dopo 22 anni il titolo all'Arsenal.
0: Poi parliamo del Bournemouth, che ha messo gli occhi su Fortini, ma
1: come
0: prima
1: si permette?
0: Radio Firenze Viola, tempi supplementari, abbiamo con noi il collega di DAZN, Dario Mastroianni. Ciao Dario.
5: Ciao, buon pomeriggio.
0: Grazie per essere con noi. Visto che hai commentato la sfida di domenica tra Juventus e Fiorentina, ti chiedo, ti ha fatto strano vedere questa Fiorentina totalmente diversa rispetto a quella a cui abbiamo, insomma, alla squadra a cui ci siamo abituati tutta la stagione? Dario?
5: Strano no, nel
0: qua.
5: Senso mi ha fatto più strano vedere la Juve, insomma, presa dalla pressione da una partita che pesava tantissimo per loro. La Fiorentina, io l'ho fatta spesso quest'anno, ha avuto dei momenti, dei picchi molto ristretti, ma anche positivi, guardando solo le prestazioni e ovviamente non i risultati.
0: Sì, sì.
5: Durante la stagione. L'altro giorno è proprio l'emblema del fatto che questa squadra ormai abbia il cuore leggero, che era la cosa più importante di tutte. Quindi a cuore leggero puoi permetterti anche di fare delle partite così, dove sai che non hai nulla da perdere, non ti rischi, non rischi niente, non ti giochi più nulla di grande, in più con lo stimolo di farlo contro uno dei più grandi rivali di sempre. Quindi non mi ha fatto strano, ecco.
0: Okay.
1: Sì, di fare tra l'altro uno sgambetto abbastanza notevole alla Juventus, che
5: rimarrà nella storia, credo.
1: Con questa partita rischia di aver perso svariati milioni. Vedevo anche che la Gazzetta faceva i conti negli scorsi giorni, insomma, più di 50 milioni ballano tra la qualificazione in Champions e quella in Europa League. Dario, visto che ho visto anche la pagina di DAZN che ha premiato il gol di Mandragora come il gesto tecnico più bello del weekend, e visto che qui siamo anche la trasmissione dei mandragoriani soprattutto, ma anche soprattutto dei paragoni scomodi, ti chiedo, tu che l'hai commentato, che che gol ti ha ricordato? Se, no, no, no, noi ovviamente ironicamente parliamo di Mandragora come dello Steven Gerrard campano, però al di là di tutto.
0: Vai, mi sembra, dopo Bellingham, cioè lui mi sembra il minimo.
1: Più o meno sì, anche se lui è mancino, anche Gerrard era destro, però se ti ha ricordato qualcuno, qualche gol che hai commentato magari.
5: Allora, no, ma per una particolarità, che nel senso lui la calcia come se fosse quasi una punizione. Sì, con questa palla che gli rimane lì, e quindi lui ha il corpo un po' di traverso, la chiude come se dovesse farla girare su una barriera, quindi quello è stato particolare. Gol commentati così, onestamente, io pochi, soprattutto da quella distanza, quindi è unico.
1: Sì, perché poi al di là, poi a differenza del primo gol, lì le responsabilità di Gregorio non ci sono, perché proprio gratta il set, quindi.
0: Ma senti Dario, tu che hai avuto modo di vedere meglio e più da vicino anche quanto è successo dopo la partita, no? C'è stato quello sketch abbastanza brutto, insomma, fra Gudmundsson e Spalletti.
1: Una gag, una simpatica.
0: La voglio chiamare così perché, insomma, fa più ridere che piangere, perché non lo so, io vedo Gudmundsson che prima fa un gesto oggettivamente antiscorretto, poi va lì, non lo so, forse perché si sente in colpa e cerca il saluto di Spalletti toccandogli anche la spalla. Giustamente, a mio avviso, Spalletti si scosta e dice lascia stare. Ecco, tu che cosa, come l'hai percepita quella situazione? Chi pensi abbia ragione in tutto?

0: genere.
1: Per me sono cose che rimangono in campo, ci sono tante cose da campo che rimangono in campo e che invece a livello mediatico poi noi magari ci portiamo dietro per settimane, per mesi. Chiaramente è figlio del risultato, della tensione che era negativa dal lato di Spalletti, un po' più spensierata e positiva lato Fiorentina. Non ci ho visto nulla di esagerato. Certo, la reazione all'improvviso così di Spalletti può sembrare un po' scomposta, lo è, però niente di più.
2: Ecco, verosimilmente chiedo a Dario Mastroianni da chi può ripartire la Fiorentina. Fra i giocatori che tu hai visto in campo a Torino domenica, secondo te chi è il più pronto per ricostruire, per far parte della ricostruzione di Paratici?
1: A Fagioli, credo che
2: sì, sono d'accordo.
1: In questo senso siamo tutti d'accordo, l'ha detto Paratici, lo hanno detto tutti a ruota, e secondo me farebbe bene anche a Ragazzo, nel senso che trovare continuità, cercare di diventare un pezzo fondamentale di questa squadra lo può aiutare, perché avrebbe poi importanza, prestazioni, protagonismo, e sulla qualità del giocatore credo non ci siano discussioni. E poi, ad esempio, ne parlavamo prima, di uno come Mandragora non mi priverei per diverse questioni, l'affidabilità, l'attitudine che ha lui, è un giocatore che può portare gol.
2: Ma poi anche il bel gesto, perdonami se ti interrompo Dario, che mi viene da sottolineare, appunto dell'abbraccio a Parisi, perché comunque non era scontato che in un gruppo completamente diverso rispetto a quanto si è visto a dicembre, che ne so, contro il Sassuolo.
1: No, sono d'accordo. Poi bisogna fare una valutazione, nel senso, quella la farà Paratici. La valutazione è: c'è un blocco valido di valori importanti da cui poter ripartire e costruire attorno, o siamo di fronte a un'estate di potenziale ristrutturazione totale? Quello poi dipende ovviamente anche dalla disponibilità economica. Una stagione come questa ti toglie sicuramente qualcosa su quelle che erano le previsioni anche a livello economico. Però secondo me la squadra ha dei valori più alti ovviamente nel campionato che ha fatto. Chi sta sopra e lotterà anche l'anno prossimo per entrare in Europa, il gap l'ha colmato, perché sono tante squadre che hanno rose lunghe e di livello, però non è una base completamente da buttare, va ritoccata e probabilmente verso l'alto, ma ci sono dei giocatori da cui ripartire serenamente.
3: E su Fagioli una curiosità, perché noi da studio, diciamo, da redazione non abbiamo capito bene l'accoglienza al momento del cambio, com'è stato? Non ci sono stati applausi?
1: Tranquilla, normale, insomma, non c'è stata un'ovazione, non ci sono assolutamente fischi, ha lasciato poco lui alla Juve, onestamente, si sono perse in fretta le tracce, però fischi di certo non ce ne sono stati.
3: No, perché poi io sono anche un grande amante del fetish, diciamo, del torbido, dei messaggi sotto i post dei calciatori, e in tanti Juventi lo rimpiango, sembra almeno che lo rimpiangano su Instagram o sugli altri social. Dario, invece, prima accennavamo del valzer, non so come lo voglio anche chiamare, un ballo a tua scelta delle panchine, degli allenatori, tra tutti gli accostamenti, ad esempio l'ultima ora di Sarri conteso tra Atalanta e Napoli, poi c'è anche un chiave fiorentina, Fabio Grosso come un possibile nome, sappiamo di Antonio Conte che probabilmente lascerà Napoli, c'è qualcuno che ti ispira di più, insomma ti incuriosisce di più, detto che poi andranno tutti confermati nei prossimi giorni?
1: Per la Fiorentina proprio in generale.
3: Così tra i vari nomi, visto che poi si creerà ovviamente un effetto domino, perché penso al Napoli che ha la panchina libera, Conte magari può pensare alla Juventus, alla Nazionale, da lì insomma ce ne sono pochi di certi per il prossimo anno, credo Gasperini per quello che è successo a Roma, Chivu ovviamente, penso alla parte sinistra della classifica, e Allegri forse, poi il resto sono tutte da vedere.
1: Allora, per come si stanno muovendo le pedine, la premessa velocissima è che eventualmente di fronte a una non qualificazione in Champions mettere in discussione Spalletti, che ha rinnovato un mese fa fino al 2028, sarebbe una follia, perché comunque la strada è stata tracciata. Mi farebbe strano rivedere Sarri a Napoli, però capisco che adesso è anche molto possibile come pista. Però a quel punto, per me, il punto di domanda più grande diventa Conte, nel senso che se non è nazionale, Conte comunque rimane uno che ha bisogno del quotidiano, perché lui si autostimola in questo modo. Se si muove la panchina del Milan, secondo me
3: può essere un nome.
1: Anche in quel senso può essere fatto.
2: Ok.
1: Lui

0: troppo a livello di incasso, secondo me.
1: Certo. Dario Mastroianni, grazie davvero per il tuo intervento.
0: Grazie a voi.
2: Grazie mille.
1: A presto e buon lavoro anche al collega di DAZN. Stavo facendo, puoi dire, due ricerche anche sul Milan, perché in effetti non si capisce niente in casa rossonera. Cioè, non si sa se rimane Allegri, non si sa se rimane Furlani, non si sa se rimane Ibrahimovic. Perché Dare in questo pure. Momento, sì, il grande problema è la convivenza fra Ibrahimovic e Allegri.
2: Sì.
1: Sentivo peraltro ieri il nostro Massimo Orlando, lo diceva a Toscana TV, che è secondo quello che gli risulta, Ibrahimovic addirittura sarebbe azionista del Milan, motivo per il quale si permette certe ingerenze anche con Allegri.
2: Ibrahimovic ha un peso in Redbird, che è poi la società che gestisce anche il Milan. Non so se si può tradurre questo in un azionista del Milan, però sicuramente è un uomo della società che gestisce il Milan. Dopodiché vediamo, diceva giustamente Dario Mastroianni che sposta tantissimo Conte in questo incastro, sposta tantissimo purtroppo per fortuna il risultato del campo e quindi anche la qualificazione. Cioè, se il Milan non si qualifica in Champions League, anche se poi è messo bene anche per la partita finale, gioca in casa contro il Cagliari che è salvo e gli altri incastri di classifica, anche Allegri secondo me va messo in discussione. Poi vediamo, c'è anche il capitolo nazionale, visto che insomma il nome di Conte è tornato fuori nelle ultime ore.
1: Sì, poi non mi sembra un organico invincibile quello del Milan, comunque secondo me ci sono tante falle, ma come la Juventus alla fine sono stati spesi tantissimi soldi, forse 300 milioni in questi ultimi anni, e per acquisti totalmente inutili, quindi insomma anche alla Juventus secondo me è un interrogativo sulla dirigenza, sui punti fermi, considerati fermi adesso, va fatto, cioè bisogna porselo, non tanto Spalletti, perché secondo me col materiale che aveva a disposizione non ha fatto nemmeno un cattivo lavoro.
2: No, anche secondo me sono d'accordo anche con Dario Mastroianni quando dice che una volta che hai fatto un contratto lungo a Spalletti e te lo tieni, perché appunto, non era scontato quando è arrivato il piazzamento in Champions. Dusanone Vlahovic che effetto ti ha fatto? Sempre un po'...
1: Non lo so, ma spaesato. Sì, mandato questo
2: sempre
1: effetto.
2: Un po' sempre elettrico, ma nella maniera sbagliata, secondo me. Cioè, è un attaccante che anche a Firenze era bello focoso, però non che ci siano stati grossi episodi, però mi sembra sempre che sia un po', ci sia un po' di frustrazione, non solo quando affronta la Fiorentina, ma in generale anche per quello che sta facendo in anni che potrebbero essere sicuramente migliori rispetto a quello che ha fatto. Detto questo, guarda, visto che poi credo se ne parlerà un po' di da chi ripartire e da chi no, io ribadisco due nomi, perché secondo me se attaccano la testa, e non è una cosa banale, ma
1: della Juventus?
2: No, della Fiorentina. Ah. Se collegano con USB o cavo Bluetooth il cervello ha comunque le funzioni motorie, Dodò e Pongracic secondo me sono due giocatori che nell'ottica di una Fiorentina che punta in alto ci stanno benissimo.
1: Sì, ma la premessa non è affatto banale.
2: No, assolutamente. Però per la testa, sai, c'è anche una squadra magari con un'ambizione diversa. Cioè,
1: io capisco.
2: Io te lo dico, Pongracic secondo me, per come gioca, io ce lo vedrei bene in una big.
1: Per me è potenzialmente il calciatore di difesa, è il difensore più forte che ha la Fiorentina. Però anche lui alle volte si concede certe sviste che sono pazzesche.
2: Ti posso dire un commento?
1: Sono inaccettabili.
2: Un commento che penso un po', se no non era la Fiorentina.
1: Bene, ok. Però allora che cosa fa il prossimo anno?
2: Ha fatto scuola, Borussia Dortmund, Bayern Monaco.
1: No, perché
2: lui...
1: io capisco il ragionamento. Lo tengo, lo valorizzo, come lo valorizzo? Però costruendogli attorno una squadra più responsabile di lui. Perché ci sono certi giocatori che rendono al meglio solo se ci costruisce attorno un gruppo solido di qualità e con la testa. Perché mi dispiace, Pongracic e Dodò in quest'ultima stagione, poi lasciamo fare, loro come tanti altri hanno dimostrato di non avere troppo la testa settata. Comunque
2: vabbè,
1: stavo facendo anche due conti visto che parlavamo della Juventus.
2: Ma chi ha fatto una foto a cosa?
1: No, questi sono io ogni tanto mi segno.
2: Pizzino?
1: Sì, no, ma che pizzino, io mi segno di solito delle statistiche,
2: ma
1: no.
2: Poi hai una vista comunque in difficoltà, e
1: molto,
2: la scritta
1: molto.
2: Mi sembra piccolissima.
1: Sì, infatti servirebbe la lente di ingrandimento. Comunque sulla Juventus, no, loro hanno preso Openda che ha fatto un gol e zero assist, un solo gol.
2: 4 minuti nelle ultime 10 partite.
1: Ha speso per Openda la Juventus 45 milioni.
2: Sì, pazzesco.
1: Se
2: pazzesco.
1: Pensi tu, un giocatore che citi spesso, giustamente, no? Olise del Bayern Monaco.
2: Sì.
1: Ha segnato 15 gol e ha fatto 21 assist.
2: Sì,
1: 21
2: sì.
1: assist. Sai quanto l'hanno pagato? 50 milioni, quindi 5 milioni in più.
2: Sì. Lo ricordo molto bene. Infatti, sentivo in altri podcast una domanda, secondo me, lecita: se l'acquisto di Openda da parte della Juventus è il più grosso bidone, o comunque il più grosso fallimento degli ultimi 5-6 anni del calcio, cioè a livello di mercato del calcio italiano. A me non viene in mente, certo uno potrebbe dire, potrebbe alzare la manina e dire il 91 con la maglia viola, Piccoli.
1: Sì, va
2: però,
1: bene.
2: Però
1: non l'hai pagato 45 milioni, l'hai pagato la metà. Ma ragazzi, ma loro hanno speso 100 milioni all'anno in quest'ultimo triennio, sì, 300 milioni totali. Cioè, per esempio, anche il Napoli ha speso, per esempio, su Højlund. Però Højlund gli ha fatto 11 gol e 6 assist.
2: Poi, al di là dei numeri, perché a me non piace mai
1: i numeri,
2: la doppia tabellina gol e le assist. Højlund si è sbloccato a Pisa, non segnava da un po' di tempo. Però Højlund si vede un giocatore centrale e centrato del Napoli. Infatti, ho visto che ha anche festeggiato, perché con la qualificazione Champions, strappata dal Napoli a Pisa, scatta anche il riscatto di Højlund, che quindi sarà il centravanti del Napoli. Però sì, è chiaro, la Juventus ha sbagliato tantissimo.
1: Se groba 25 milioni,
2: a me dispiace, perché secondo me è un portiere che in valore assoluto è forte. Di Gregorio in questo momento, cioè, quanti punti ha fatto perdere quest'anno Di Gregorio alla 10. Juventus?
1: 10. Sì, sì, 10, ho proprio fatto il calcolo.
2: Sicuramente, poi dipende, vabbè, sicuramente ha preso due gol pazzesco Stefano Cherubini, sì, in tutta la sua pazzeschitudine. Sicuramente c'è il suo zampino in due passi falsi che possono costare la Champions, ovvero l'1-1 col Verona con gol di Bowie e poi il primo gol di Ndur. Mi dispiace dirlo, io sono sempre il primo a dire i portieri devono commentare i portieri, e gli passa sotto.
1: E quindi l'unico che può commentare è Fabio Ferri in questo caso.
2: Certo.
1: Va bene.
2: Ci abbiamo?
1: Allora, no, 16:31 minuti, c'è la pubblicità, poi torniamo, una mezz'ora da passare insieme con tutti i vostri messaggi, massima interazione anche sul nostro canale YouTube.
2: Poco,
1: tempi supplementari. Radio Firenze
3: Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesci a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi!
4: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
3: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
5: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87

0: E ce l'abbia con lui, perché sennò sembra accanimento.
1: Ma è il suo mood, la sua, il suo body language.
0: E allora ci salutiamo, così, grazie, però, arrivederci.
1: No, allora ci salutiamo, perché se uno è forte,
0: ma è forte.
1: Si accarezza i pettorali per tutta la partita, comunque è forte. Cioè, Leao quando scarta gli uomini ride. Yamal
0: io me ne farei,
1: i pantaloni
0: me,
1: alle
0: me
1: ginocchia.
0: Farei volentieri a meno di un giocatore così.
1: Ma figurati, allora Yamal non lo convochiamo, non lo chiamiamo perché...
0: Perché Yamal, che c'entra con Leao, scusa.
1: Perché anche Yamal è stato molto criticato per... Insomma, diciamo la prossemica in campo.
0: Siamo d'accordo che il paragone con
1: no,
0: Leao
1: però,
0: è un po' scomodo.
1: Il giocatore
0: ecco.
1: dall'estetica, da come si muove.
0: Ma non da come si muove, ma dal mood con cui scende in campo.
1: Ma io
0: non è possibile.
1: Molto meglio. Vabbè, non mi far dire altro. Tra l'altro, mi dai l'assist per dire che secondo me l'avrai capito nel cross. Sono un grande fan di Dodò.
0: Sì,
1: capito?
0: Sì.
1: Ok.
0: Dove vuoi arrivare?
1: No, che guardando la lista dei convocati di Carlo Ancelotti,
0: manca Dodò.
1: No, secondo me ci poteva stare, ma non perché è da livello di nazionale brasiliana top, ma perché questa nazionale brasiliana purtroppo come esterni ha ancora Danilo e Alexandro. Te li ricordi Danilo e Alexandro?
0: Certo che me li ricordo.
1: La storia della Juventus, ma sono un po', diciamo, datati. E cioè, secondo me come esterno ci poteva stare. Ora più forte l'abbiamo visto Wesley in questo momento. Questo per dirti che tra gli attaccanti c'è il grande ritorno di Neymar Junior. Non so se hai visto il video dove Ancelotti elenca il nome dei 26 che porterà al mondiale.
0: No, non l'ho visto.
1: È in una sala stile, cioè un'americanata, una brasilianata, pronuncia il nome di Neymar e la gente esulta e si mette quasi a piangere. Non c'è João Pedro del Chelsea,
0: ma c'era anche Ronaldinho fra i nomi.
1: No, in attacco sono messi bene,
0: cioè,
1: però
0: il museo delle cere, insomma.
1: No, Neymar secondo me se accetta il ruolo di grande super sostituto, perché in questo momento è limitato anche nel minutaggio, può fare la differenza per 10 minuti. Secondo me Neymar fa ancora la differenza. Non c'è João Pedro, questa è una cosa clamorosa. Non quello ex Cagliari, è quello del
0: Chelsea. Ma noi stiamo facendo una serie di nomi che non c'entrano nulla fra loro, cioè torno a dire che su Dodò tutto bene, io voglio i calciatori che scendano in campo col piglio giusto,
1: con la bava alla bocca,
0: non i calciatori che scendono in campo quando gli va,
1: 10.000 Lollo Venuti,
0: soprattutto se
1: che
0: quando mi va corrisponde a un quarto della stagione.
1: No, io su questo non ci sto, io preferisco mille volte Dodò a uno che c'ha il grugno in campo.
0: Io non capisco la tua posizione, ma ti rispetto per
1: grazie
0: questo.
1: Grazie mille.
0: Allora senti, c'è Neri da Pistoia, poi ascoltiamo un vocale che ci dissa un po' e dice scusate, perché parlavamo della gara contro la Juventus, che quando non serve a niente la Fiorentina scende in campo col coltello fra i denti, no? Dice ma scusate, a Cremona, Bologna e Como, che erano davvero partite da dentro o fuori, come siamo andati?
1: Sì.
0: È andato bene, però mi hai detto Cremona, che non è la Juventus. Bologna in un periodo in cui stava andando tutto male, qualsiasi cosa gli stava andando male. E il Como, sì, il Como, quella sì è stata una vittoria che mi ha sorpreso.
1: Una delle migliori partite di quest'anno
0: contro il Como?
1: Secondo me è una delle migliori partite di quest'anno.
0: La sofferenza anche alla fine è incredibile.
1: Però col Como soffri, punto. A Como secondo me ci ha vinto la Fiorentina, ci ha vinto l'Inter,
0: al
1: Senigallia e poi Ovo, come si dice.
0: Un fortino inespugnabile, inespugnato tranne che dalla Fiorentina e poche altre.
1: Vabbè, comunque non lo so, cioè, io sono d'accordo anche con quello che dice l'ascoltatore, cioè non è che la Fiorentina si è impegnata solo contro la Juventus, è sembrata più leggera di testa.
0: Sì, ma contro la Juventus, cioè vabbè, comunque non mi fate
1: come
0: parlare.
1: Come si sono permessi? Se erano coerenti dovevamo perdere 4-0.
0: Ma come siamo scesi in campo a Roma, scusate? Cioè facciamo i nomi di squadre che lottano per la Champions League, perché se mi citate la Cremonese con tutto il bene, ma anche il Bologna, vi ripeto, in quel periodo lì.
1: Ti cito il Milan, ti cito altre partite di spessore fatte dalla Fiorentina, sono poche rispetto a quelle che chi ha fatto male, però vabbè, comunque io sono d'accordo con l'amico.
0: Io comunque volevo dire a Max che il numero per chiamare è 055 77 111 71, ci fa molto piacere se ci chiami, ma piacerissimo.
1: Anche se ci chiami su WhatsApp, ma è anche difficile logisticamente metterti in diretta,
0: non
1: no?
0: Volendo
1: dovresti
0: io posso
1: avvicinare
0: anche farlo.
1: Il computer, però fai molto prima a chiamare allo 055 77 111 71.
0: Secondo me sì. Andiamo con un messaggio vocale, vai, che lo commentiamo insieme, vai.
2: Ragazzi, buongiorno. Allora, Walter, io volevo dire solo una cosa. Tutti i giorni vedo, leggo e sento che Manor Solomon non è riconfermato forse la prossima stagione. Io rispetto tutte le idee di tutti i giornalisti, tifosi, eccetera, eccetera, ma io dico la mia. Allora, io sarò che magari ho 64 anni, sarò pure rincoglionito, come mi dice qualcuno a casa, però vi assicuro che un giocatore che salta l'uomo, che si sbriga l'azione in mezzo a due, tre

0: persone, eccetera, eccetera, come Solomon, io in Serie A non l'ho visto un giocatore sulla fascia così. Quindi non so cosa ne pensate voi, ma io lo riconfermerei, no al 100, al 1000 per 1000, Walter da Roma.
1: Ma sai, io
2: l'ho visto, però ce ne sono pochi, ha ragione Walter.
1: Cioè, certo che, ma nella Fiorentina stessa non ce ne sono.
2: Dall'altra parte, pensando a Juventus Fiorentina, penso a Conceição. Certo, poi sono giocatori. Mi chiamavano quando giocavo a calcio i frullini, no? Quelli che girano, saltano l'uomo, ecco. E poi magari non è che quagliano tantissimo. Con Seisao ti salta automaticamente il primo uomo, forse anche il secondo, e poi fa qualcos'altro. Però ci sono le categorie.
1: Sottile, eh? Partiva dalla linea da metà campo della Fiorentina, arrivava alla linea di fondo avversario e poi non faceva niente.
2: Nella corsa campestre, secondo me.
1: Come dicevi, da un punto A a un punto B.
2: Se ci fosse un campionato che dà punti per chi corre da un punto A a un punto B, Sottile sarebbe molto utile.
1: Sì, sì. Sarebbe, diciamo, il top player.
2: No,
1: posso dire.
2: Vabbè.
1: No, su Solomon. Io non l'ho citato fra quelli che terrei. Per la precarietà fisica, non altro, perché è inutile tenere un giocatore che tanto probabilmente si rompe, sta fuori 2 mesi così, con uno schiocco di... Lui è arrivato a febbraio, si è rotto e non l'abbiamo rivisto fino a metà aprile.
2: Injury prone.
1: Secondo me sì. Dopodiché il giocatore non lo discuto, anche io sono d'accordo con Walter, è uno dei pochissimi che salta l'uomo, ma non solo nella Fiorentina, in Serie A.
2: È vero.
1: Quindi per me è l'unico giocatore di calcio che ha avuto la Fiorentina anche in queste ultime settimane di stagione.
2: Non lo so, però ti posso dire che se va via Solomon, appunto, nessuno si allucchetterà al Viola Park.
1: No, ma che ci
2: però
1: mancherebbe.
2: Però capisco che serve un giocatore come Solomon, però secondo me lo puoi trovare un giocatore come Solomon, Non lo so.
1: Vabbè, allora Gianmarco da Varese dice: a Como la partita più inaspettata di tutte, a Cremona invece la più travolgente, Lombardia terra di conquista. È vero.
2: È
1: perché anche con l'Inter la Fiorentina
2: a Bergamo non così travolgente.
1: Quanto è finita con l'Inter?
2: Con l'Inter 3-0, se non sbaglio.
1: Ovviamente,
2: gol pazzesco di Sucic,
1: certo. Ah sì, è vero,
2: gol di Çalhanoğlu, forse doppietta di Çalhanoğlu, uno sul rigore, ma gol di Sucic che tutte le volte riguardo abbocco alla finta, come ha boccato, non mi ricordo chi c'era, forse Fagioli, però suoleta per saltare l'uomo e gol davanti a De Gea.
1: Vai con un altro messaggio vocale.
3: Ciao Nico, ciao Alessandro, io fo sempre lavorare. Ora faccio gli auguri a Parisi, anche se io insomma stavo un suo stimatore, ho sempre detto non poteva fare il difensore. E poi visto infatti si è visto che gli hanno trovato un altro ruolo e ora sta facendo benino come ala sinistra. Ecco, la domanda è: però quanti minuti ha giocato effettivamente in quel ruolo? Perché si è rotto, si è rirotto, ecco, a questo punto ho paura di un problema fisico il suo.
2: Che senso?
1: Sai, il calcolo, dice quest'ultima conclusione? Cioè, non lo so.
2: Giovanni.
1: Sì, era Giovanni da Scandici.
2: Giovanni da Scandici vuol sapere quanti minuti ha giocato nel ruolo di esterno alto.
1: Ma lo fai anche facile il ruolo, e da quando è arrivato Vanoli che fa quella,
2: sì, però
1: in quella
2: alcune
1: posizione.
2: Alcune volte poi è stato anche rispostato a sinistra, anche per problemi di Gosens.
1: Guarda, se vai su Transfer Market c'è scritto esattamente tutti i ruoli che ha fatto, no? AD che significa?
2: Alla destra.
1: Certo. CS? Centrocampista?
2: No, è terzino, secondo me intende terzino sinistro.
1: No, TS è terzino sinistro. CS
2: forse vabbè,
1: è
2: sì,
1: esterno.
2: Allora, comunque sì, esterno. Sì.
1: Quindi la maggior parte della lui non ha, l'ultimo, allora, ha fatto, è più facile dire quando ha fatto il terzino. L'ha fatto alla prima gara di campionato col Cagliari, parliamo della Serie A, poi col Torino, col Como per l'appunto, e con il Pisa. Basta.
2: Poi per il resto sì, ha giocato.
1: Basta,
2: sempre.
1: Poi sempre. Sì.
2: Sì.
1: Quindi vabbè, faremo un calcolo, come dire, analitico.
2: Ma se lo faccia lui, no?
1: No, povero Giovanni.
2: Sto scherzando, salutiamo. Però no, a me piace sempre Giovanni perché ha questa avversione e repulsione per i giocatori bassi che io provo a combattere perché sono basso anch'io. Capisco anche fino a un certo punto, cioè secondo me se... la base per decidere se un calciatore è forte è solo l'altezza e il peso, come se fosse un armadio di IKEA. No, però capisco che insomma in alcuni ruoli serva anche presenza fisica.
1: Ci scrive Giuseppe da Boston: ciao Radio Firenze Viola, ragazzi io non vi capisco, continuate ad infamare Good. E qui potrebbe già aprire un capitolo, Giuseppe. Se sei soddisfatto della sua stagione, buon per te, ecco, io no. Insomma, continua, poi dice: ma perché per una volta non parlate di Ken e di Piccoli? Il primo non è mai disponibile e non raccontatemi la storiella della caviglia, mentre l'altro è costato 27 milioni ed è il più scarso attaccante mai visto. Ma allora Giuseppe, su Ken non ti racconto la storiella della caviglia perché si tratta della tibia. Dopodiché io valuto quanto succede in campo. fuori dal campo deve essere la società a valutare quello che fa un calciatore, e se Ken non è mai finito fuori rosa, torno a dire, vuol dire che non ha fatto niente di male. Cioè, dovete chiedere conto alla società, o comunque, secondo me, attribuire le responsabilità casomai alla società, mm-hmm, non al giocatore, perché se il giocatore fa qualcosa di sbagliato, la società o lo multa o lo mette fuori rosa. A lui non è mai successo, prima di tutto. Seconda di poi, quando è sceso in campo, Ken ha fatto bene, le statistiche lo dicono, per esempio gli expected goal famosi. È stato,
2: questo non sono d'accordo, però.
1: Ma perfetto, secondo me le statistiche sono la cosa più oggettiva che possiamo analizzare.
2: Sì, ma gli expected goal ti dicono anche che ha un grado di conversione davanti alla porta brutto, cioè ci è arrivato, sì, però poi devi anche,
1: come,
2: inserire il pallone dentro la porta, no?
1: Sì, ma se expected goal è 10 e lui ha fatto 11.
2: Eh no, lui ha di expected goal tipo 12 e ne ha fatti 8.
1: Però tipo, vediamo.
2: Ma sicuro, è uno dei giocatori con il rapporto più deficitario. Sì, perché...
1: Ma se anche fosse come dici te 12-8, no, non è male, eh?
2: No, ma è di più, secondo me. Allora, fino a quando giocava, poi ci sono stati questi 3 mesi in cui ha giocato pochissimo, non gioca sostanzialmente da quasi 2 mesi, era l'attaccante che aveva il rapporto gol fatti, XG... più in negativo, quindi voleva dire che di fronte a 12 occasioni, 12 XG, aveva fatto 4 gol.
1: Ma anche Lukaku nell'Inter dello scudetto doveva, per segnarne uno, sbagliarne 10. Però io non capisco questo scagliarsi sull'unico giocatore di livello che ha in squadra.
2: Io non sono d'accordo sia l'unico di livello.
1: Beh, è un'iperbole, però ragazzi, è un calciatore che l'anno scorso ti ha fatto 25 gol e che quest'anno è stato fuori mezza stagione, mm-hmm, fondamentalmente per infortuni, quindi... cioè, come poteva fare gol?
2: Ti volevo dire una cosa, mi era passata di mente a proposito di Ken. Lo sai l'ultima volta che l'ho visto dov'era? Non dal vivo. Ho visto un post di Shiva,
1: sì, sì,
2: che nel concerto di Firenze di settimana scorsa, nel backstage fa uno scambio di maglie con Moise Ken, loro che sono anche colleghi, no?
1: Sì,
2: uno rapper,
1: certo,
2: l'altro pure. E c'è una maglia 99 di Shiva della Fiorentina, magari indizio di mercato, Shiva alla Fiorentina come attaccante, chi lo sa, donata da Ken, che riceve invece un'altra maglia.
1: Vabbè, vai con un altro messaggio vocale, sentiamo.
4: Ciao da Thomas. Allora sì, si chiamava calcio in culo.
2: Ha visto?
4: A parte questa parentesi, volevo fare una domanda, ma la nuova maglia quando esce?
1: Ti rispondo con un sonoro quest'estate, perché non mi risulta che giocheranno all'ultima di campionato,
2: no,
1: con la maglia.
2: Sappiamo che la Fiorentina sta lavorando per una maglia celebrativa dei 100 anni e per questo,
1: sì,
2: non ho voluto spoilerarlo,
1: sì,
2: nelle giornate precedenti. Abbiamo visto alcune squadre, ad esempio la Juventus giocava con la maglia della prossima stagione.
1: Con il nuovo sponsor la Fiorentina,
2: sì.
1: Coma.
2: Si dice Coma?
1: Ma penso di sì, in spagnolo, quindi credo. Comunque sì, la maglia è top secret per quello che dicevi te, insomma. Vabbè, poi altri messaggi. Il gruppo Caffè Sport Borghetti, che bontà, ci scrive...
2: Ti piace il Borghetti?
1: Sì, sì, sì.
2: Ma fai finta, secondo me, non ti ci vedo a bere Borghetti.
1: È buonissimo.
2: Sì, vai, va bene.
1: Fabio ce lo scrive. Se Solomon non viene riscattato per un discorso di precarietà fisica, posso essere d'accordo, ma nella rosa attuale della Fiorentina è uno dei pochi giocatori di calcio che fa la differenza. Guardate tutte le partite in cui ha giocato e guardate quanti punti ha fatto la Fiorentina con lui in campo. Io, Fabio, sono d'accordo, che non so che dire, sono d'accordo con te. Mi sono espresso anche in precedenza.
2: Guarda, caro Niccolò, ho il dato,
1: Su Ken?
2: FootMob, sì. Su circa...
1: Poi posso dire, ti faccio sì, parlare, ma...
2: No, no, tu rineghi FootMob,
1: no,
2: non credi nelle...
1: Ognuno ha i suoi dati.
2: Sì, però...
1: Io
2: ai
1: mi
2: suoi
1: fido
2: dati,
1: solo di Francesco Benvenuti.
2: Ha i suoi dati, ma varia di poco. Nel senso, magari... No, questo è di FootMob.
1: Ho visto Sornione.
2: No, vabbè. Allora, su circa 15 XG accumulati, per l'esattezza 15.1, ha segnato 8 gol. Tu devi fare 15 meno 8 e vedi quanti gol mancano.
1: Sì, però te l'ho già smontata questa tesi.
2: 7,
1: quanti
2: 6.
1: XG ha, piccoli?
2: Sì, 5? Ma qui devi dire... Preferisco un attaccante che... crea tanto ma concretizza poco, oppure preferisco un attaccante più cinico. Ora non credo sia cinico nemmeno,
1: cioè,
2: piccoli.
1: Capisci che se hai tante azioni vuol dire che comunque le crei, se poi le sbagli.
2: Sì, però
1: mi dispiace.
2: La differenza grossa, non solo questa, della stagione della Fiorentina rispetto all'anno scorso è che Ken aveva un tasso di conversione molto più alto l'anno scorso, e secondo me Io lo ripeto, questo è Ken.
1: Cioè, ma ti arrivo a dire che come minimo Ken. L'anno scorso gli XG di Ken superavano i gol effettivi. Può darsi.
2: No, no, beh, è comunque sempre stato un attacco. È molto difficile su 38 partite avere un numero di XG più basso rispetto ai gol, perché comunque un attaccante, anche Immobile, che era veramente fenomenale in questo quando era alla Lazio, qualcosa, perché ogni attaccante sbaglia qualcosa. E io credo che questo di quest'anno sia Ken, non quello dell'anno scorso.
1: Sì, proprio questo discorso che abbiamo già fatto,
2: sì.
1: Invecchiato tanto anche,
2: sì,
1: e lo rifaremo,
2: non lo so,
1: mi dà l'idea.
2: Moise Ken, classe 2000, ha, perché ha iniziato prestissimo, ha 10 anni di carriera. 10 anni di carriera, se li compari, quali sono più simili, quanti sono più simili a quest'anno rispetto a quelli dell'anno scorso?
1: Sì, ma contestualizza, quest'anno è stato sempre rotto, cioè,
2: lo so, però.
1: Capisci che
2: vabbè,
1: vabbè, allora senti, abbiamo un altro vocale.
2: Vai,
1: dobbiamo anche chiudere.
5: Buonasera, sono Mauro, ma abbiate pazienza, ma giustamente cosa Spalletti non saluta Gudmundsson? Ma queste sono cose che in campo ne succedono mille, è lui che gli giravano le scatole ed è particolarmente permaloso e ovviamente non l'ha voluto salutare, ma non si fa questa cosa, dai, via, giustamente non si può, assolutamente non si può sentire una cosa del genere, abbiate pazienza.
1: Sì, ma scusa Mauro, c'è una clausola sul contratto di Spalletti per la quale lui è tenuto a salutare Gudmundsson, che pochi minuti prima ha fatto un gesto antisportivo? Io la penso diversamente.
2: Io capisco anche un po' Mauro, nel senso, in un concetto di maturità che si associa all'età, Spalletti ha quasi 70 anni, magari c'è questa idea del buon esempio, che è molto difficile poi, cioè molto facile ragionare qui, poi quando ti girano le scatole perché perdi una qualificazione Champions è molto più difficile fare gli esempi, però magari ti aspetti che uno con l'esperienza di Spalletti possa porgere l'altra guancia.
1: Ma ben via, ma allora se l'avesse fatto Locatelli non lo salutava Vanoli? Locatelli sicuramente, no?
2: Questa
1: infame.
2: Questa voce che però riconosco, eh? Ci fermiamo qui, guarda.
1: Di chi è questa voce?
2: No, non te lo dico.
1: Non l'ho imitato nessuno.
2: Te lo dico fuori onda, magari qualcuno lo indovina, al 348-75-1393.
1: Sì, peraltro dobbiamo chiudere, quindi ringraziamo tutti i nostri radioascoltatori. C'è una bella notizia, e cioè che in settimana noi andremo in onda anche venerdì, peraltro per ben 2 ore, nemmeno una.
2: Ce l'avete chiesto in 3.
1: E noi...
2: Hai visto quando fanno le influencer, dicono me l'avete chiesto in tanti.
1: Infatti noi in 3.
2: Lo scrub che uso è questo, noi ce l'hanno chiesto in 3.
1: E quindi noi ci saremo. Grazie a Marco Tonelli al coordinamento tecnico. Adesso Carisca al Vento, Giacomo Galassi, Costantino Nicoletti. Da Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Ciao!
6: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Garrisca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
8: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. Il colpo di tosse è inconfondibile, è lui, l'unico ed inimitabile, Costantino Nicoletti. Ciao Costa.
9: Ciao Giacomo, non capisco tutto questo entusiasmo in una giornata così normale, dopo una partita così delle tante.
8: Per la volta abbiamo vinto una partita.
9: Ma qua
8: importante.
9: Ma con una squadretta di niente, di che. Vai Stefanino in regia, non ti distrarre con la sorte.

0: Vabbè, dai, non male, non male.
1: Ma scusa,
0: una delle entrate
1: oggi,
0: migliori hai
1: oggi
0: fatto.
1: Oggi sarò maledettamente populista, maledettamente provinciale. Come ho goduto domenica.
0: Sì,
1: Ma scherzi, io vincere no. allo stadium con i Gobbi e buttarli fuori dalla Champion. E
0: vabbè, sì,
1: poi c'hanno i derby domenica. Il Verona ci ha pareggiato.
0: Preferivo non
1: il disegno criminale perfetto.
0: Sì.
1: Perfetto,
0: va bene.
1: In una stagione che non ci ha regalato una mezza, dico mezza,
0: sì,
1: un quarto di
0: bene.
1: Soddisfazione, ho goduto come un riccio. Si può dire riccio?
0: Bene.
1: Senza prendere nemmeno la pasticchina.
0: Posso dire io no? Prego. Non ho godito come un riccio, ho goduto un pochino. Il sorrisino è scappato.
1: Questi giovani di oggi, Stefanino,
0: questi giovani di oggi preferivano vincere col Crystal Palace
1: amici,
0: che con la Juventus.
1: Mi dà uguale.
0: Questi giovani di oggi preferivano non essere quindicesimi,
1: ma è uguale.
0: Che vincere la Juventus
1: a Torino, ne ho vissute lì, ci hanno rubato l'imposta. Tra l'altro, Giacomo, con un gol regolarissimo, a doppio godimento, godimento coi fiocchi, ma direi.
0: Gol di Blau. In che senso?
1: Di quello che le hanno annullato alla Juve,
0: no? Era irregolare.
1: Quello di Vlahovic.
0: Ah, quello di McKennie. No, c'è stata anche Open Bar, ha detto era fallo.
1: Ma tutti hanno detto che era buono.
0: Ma non è. Chi l'ha detto?
1: Calvarese.
0: No.
1: Al 90esimo minuto.
0: No,
1: alla domenica sportiva. Quello di Bergonzi.
0: Perché bravo. Ieri ce lo citavo. L'ha detto solo noi, tutti gli altri hanno detto
1: tutti
0: era
1: gli
0: fallo.
1: Altri sono nessuno.
0: Dato Open Bar, cioè
1: sì,
0: l'organo di comunicazione.
1: Ma chi se ne frega, meglio se era buono.
0: Sì, in effetti ho visto diversi tifosi dire peccato era.
1: Che era
0: davvero in fuori.
1: Ho goduto come guarda, se ci avessi avuto domenica Belen e 0 a 2
0: Costantino fermo
1: esagerato.
0: Ma soprattutto vai sul dai, siamo nel 2026, forza.
1: E che vuol dire?
0: Allora ci avessi avuto Belen, sentiamo.
1: Ma io
0: ora voglio vedere dove vai.
1: Ho vissuto l'82, il 90, ero a Torino nel 90 in finale, si tirava Cassonetti dietro agli Juventini, fermavo Manganelli, De Cellerini. Oggi va a finire male.
0: Sì, ma mi sa così, cioè il colpevole sei te, poveri figli Juventini, si sono presi Cassonetti, lanciai da te. Poi in più gli fai anche, ma abbiamo vinto 2-0.
1: Però io godo sempre quando si. Ma poi le facce. Ora, per l'amor di Dio, la Juve ormai è 6-7 anni che è mezza una strada, sì. Cioè fra noi e loro si fa a gara.
0: È anche per questo che oggi vincere la Juventus è sicuramente bello. Io non dico che non sia bello, io non ho goduto un ricci, anche perché oggi vincere la Juventus non è come vincere gli anni 90 o nei
1: sì,
0: primi
1: ma
0: anni
1: come
0: 2000.
1: Come godono i ricci poi? Perché si dice godere come un riccio?
0: Senti, perché io credo il verso del riccio, che ora non farò, è quello molto simile, non lo so, immagino
1: sì,
0: io.
1: Fa
0: Però effettivamente comunque cioè, si dice anche godo come un maiale, insomma, ci sono diversi animali.
1: Oggi sarà una puntata straordinaria. Perché il buon Giacomo Galassi si deve far perdonare la sua assenza di martedì scorso per disintossicarsi.
0: Il miglior martedì degli ultimi 365 giorni, proprio per distacco. Passato mio figlio al parco mentre Costantino era
1: vecchi.
0: Se la prendeva con tutti.
1: E ci sarà una grossa rivelazione oggi. Vi racconterò in esclusiva per Garisca al Vento, per Radio Firenze Viola. Udite, udite. La prima notte di nozze di Giacomo e Alessia, quindi attenzione che sarà
0: questo
1: uno scoop.
0: Mi hai chiesto il nome di mia moglie
1: certo,
0: prima
1: che
0: di...
1: oggi racconteremo la vostra prima notte
0: prima
1: di nozze.
0: Notte a dormire proprio
1: sì,
0: alla grande
1: dirlo.
0: Dopo una
1: non
0: giornata.
1: Non svegliamo nulla, più avanti
0: molto
1: vi svelerò
0: bella,
1: la prima notte di nozze di Giacomo
0: in un posto
1: e Alessia.
0: Con io ho scoperto il materasso memory foam con cui non avevo mai avuto a che fare e lì è stato amore a prima vista
1: braccia,
0: col materasso memory foam.
1: Ve lo racconteremo in esclusiva.
0: Posso dire una cosa prima della tua lista che mi è venuta in mente ora mentre parlavi?
1: Sì.
0: Hai visto tutta la querela e la polemica Spalletti Gudmundsson perché Gudmundsson è andato e gli ha messo una mano nella spalla? Sai, io sto dalla parte di Spalletti, tutte le volte mi tocchi e quanto da noia che mi tocchi. Io lo capisco Spalletti, è arrivato Gudmundsson e gli ha detto non fare o mi costa, non toccarmi, lasciami in pace.
1: Gudmundsson c'ha dei limiti, ma non solo tecnico tattico.
0: Miglior giocata nei due anni, comunque aver fatto infuriare Spalletti, miglior giocata nei due anni.
1: Questo dimostra un po' le due stagioni di Gudmundsson. Però Luciano lo conosciamo, caspiterina. È stato, non ha centrato la Champions quando a 3-4 giornate da domenica sembrava fatta, ti ricordi in secondi, si parla anche di scudetto per la Juve, però diciamo che nella transagonistica, nella tensione del fine partita, conoscendo anche il buon Luciano, è stata una reazione delle sue. Poi io avrei agito con più stile, però anche Gudmundsson che vai lì, cioè, ma lascia perdere, ma fregatene. T'ha fatto il pelandrone per due stagioni consecutive e poi ti svegli per andare a toccare Spalletti. Cecco toccami anche lui, cioè io veramente non.
0: Bravo Albert!
1: Bravo
0: io
1: Albert.
0: Mi sento di dire solo bravo Albert che hai aggiunto ulteriore pepe.
1: Ma lo sai che visto, noi di solito in quel locale alle pendici di Fiesole, famosissimo, solitamente giochiamo a carte.
0: Sì.
1: A burraco, perché io sono un amante del burraco.
0: Una volta faremo.
1: ti inviterò, sai giocare?
0: Sì, ma ora è un po' di anni che non gioco, molto carino. Sì,
1: Gran Tavoli con Zola, Gianluca Nani, Luca Gotti, in quel di Londra, Albe a giocare a burraco. Lo sai, allora aspetta, la devo leggere per bene che me l'hanno mandata. Allora, una pera e una mela giocano a carte. Partiamo da questo. Una pera e una mela giocano a carte. Lo sai cosa dice la pera alla mela? Pesca.
0: No, oh,
1: Io te lo dico, questo è veramente imbarazzante.
0: Vabbè, allora diciamo ne dette di peggio, però non è la migliore. Ecco, questa. Bene.
1: E poi. Lo diciamo,
0: ma avevi detto, non avevi preparato niente,
1: no,
0: invece guarda il foglietto
1: roba,
0: pieno.
1: Su Vanoli, sì. Le squadre, c'è tante cose, capito? C'è tante cose.
0: Non mi sembri convintissimo, sono bella lista della spesa, salsicce, funghi.
1: Ho preso quella della Coppa, ho sbagliato.
0: Devo prendere il bicarbonato e per pulire.
1: Intanto senti, sono contento che il buon Fabio Paratici ha certificato quello che io sostenevo. Ho detto, ma scusami, ora quando gli ricapita a lui di venire in una società all'interno del Viola Park con lo stipendio principesco, con la smania che va di tornare in Italia, dove può inserire e collocare.
0: Scusa se ti interrompo, prego. Sono te principesco? Perché sono effettivamente oltre 2 milioni, no?
1: Sì, beh sì, un dirigente sì,
0: sono tanti.
1: Sì, sì, sono allora io ne prendeva di più, fondamentalmente al Tottenham. Però sai, a quel punto non mi fare entrare nei dettagli. Cosa non entra direttamente può entrare indirettamente.
0: Bene, okay.
1: Con premi, con bonus, con
0: diciamo
1: benefit,
0: bonus,
1: diciamo,
0: non Cocorin,
1: non
0: tanto
1: Cocorin,
0: per dire,
1: ecco, bravo,
0: un
1: per
0: esempio di possibili trattative.
1: Però il senso, Giacomo, è che lui sta creando un'azienda a livello formativo, anche una società a sua immagine e somiglianza, come ti ho sempre raccontato. Quando gli ricapita sta inserendo persone sue di fiducia, persone che conosce, con cui ha già collaborato, su cui nutre una grossa stima. Perché sarebbe dovuto andare via? Quindi mi è piaciuta la smentita ufficiale prepartita in uno stadio dove non era più tornato dopo gli 11 anni della Juventus, quindi
0: in cui è stato applaudito,
1: applaudito giustamente, godimento doppio anche per lui, il grande ex. E giustamente poi sai, come vi ho sempre detto, io non mi sarei mai sorpreso di nulla con questa gestione, ma oggi voglio mandare un messaggio positivo, perché io sto avvertendo una Fiorentina 2.0, cioè una Fiorentina che si sta riorganizzando sulla falsa riga, te l'ho già accennato la scorsa settimana, sulla falsa riga di un fondo di investimento.
0: Non c'era la scorsa settimana.
1: Ah, non c'eri, ecco perché vedi, c'è la bravissima, che ho battezzato col nuovo tesserino, tra l'altro, martedì scorso.
0: Davvero,
1: battesimo di costa, ciao.
0: Battesimo di
1: lo
0: fuoco.
1: Scrive più, te lo dico io.
0: Un po' dai, non l'ho più vista.
1: Vedi, ci sarà un perché. No, salutiamo la mitica dottoressa Chiara Andrea Previlacqua, strepitosa. Quindi oggi assomigliamo sempre di più a un fondo, e perché la cosa mi dà fiducia?
0: Esatto, a me non la dà, però.
1: A me sì, perché devi rispondere delle tue azioni oggi. Prima.
0: Però
1: ora,
0: dal punto di vista economico.
1: Soprattutto economico, ma anche di risultati sportivi, perché i risultati sportivi, come ti ho sempre raccontato, incrementano. Come ci ha raccontato anche Napolitano, incrementano i fatturati. Sì. Qual è il vantaggio di questa operazione, di questa Fiorentina che sta nascendo? Punto numero uno. Pace all'anima loro, però lo sapete, si parla di pallone, io devo essere molto diretto ed esplicito. Fino a 5 anni e mezzo fa, al timone di questa società c'era due figure a cui ho sempre voluto un gran bene, ma che non erano del mestiere, che avevano dei limiti clamorosi, che hanno commesso degli errori clamorosi dettati dall'inesperienza.
0: Rocco commisse
1: Gio Barone, da un pizzico di anche un po' di arroganza, di presunzione, erano convinti di saper fare pallone, quando è un mondo che è complicatissimo, credimi, non è Football Manager come racconto sempre.
0: No.
1: Ok?
0: Sì, certo.
1: Oggi no. Oggi se noi mettiamo i tasselli tutti nel posto giusto, capisci, la squadra ha sicuramente una reazione, ha sicuramente degli obiettivi da centrare, li può raggiungere. Perché se tu inizi a mettere una figura in quell'area competente e capace, invece di mettere l'amico del o il signor yes man o il posto fisso, le cose vanno meglio, perché c'è più stimoli, c'è più motivazioni. Se tu metti un dirigente in un certo ruolo a cui gli chiedi poi dei risultati oggettivi, non che stanno lì tanto, dice vabbè, mi sono apparecchiato, gli dico sempre sì, perché fino a qualche mese fa, è bene ve lo dica fuori dai denti, in questa società volevano gente non pensante. Lo sai questo o no? Volevano persone a cui voglio un gran bene, che io stimo, che comunque per portare a casa giustamente la pagnotta, perché hanno famiglia, io non me la sento di attaccarli, dovevano non pensare.
0: gli Yes Men,
1: i famosi guardi. Yes Men, come raccontava la curva Fiesole in quel comunicato straordinario, posti fissi. Quindi sono particolarmente ottimista del futuro di questa Fiorentina. Meno male che ormai manca poche ore e finisce questa stagione assurda, deludente, drammatica per certi momenti della stagione, e si riparte con, mi auguro ancora che qualche altro tassello venga inserito in posti chiave all'interno della struttura societaria. Quindi ognuno rispetti i suoi ruoli, perché anche per noi poi è più facile lavorare, sappiamo con chi interfacciarci, sappiamo chi, di chi sono le responsabilità.
0: Lavorare?
1: No, voi, non io, ho detto voi. Infatti,
0: no, hai detto noi. Plurale
1: maiestatis.
0: Hai detto noi, però.
1: Era un problema, io mi sono fatto coinvolgere un po' per entusiasmo. Okay, però lavoro okay. Con la parola mia, lo sapete. Guarda le macchie, sì, sul braccio, i bordoni.
0: Infatti, io ti avrei fatto riferimento a te. Sì. Hai detto, no, mi sono piaciute molto le parole di Paratici, che molto, ha molto respinto ogni voce. Bravo. Ma ti avrei detto, piacere, forse però ti sono piaciute ancora di più le parole di Paratici quando ha fatto riferimento al fatto che prima del mercato c'è da ragionare sulla struttura societaria e sulle livello dei club.
1: Quant'è che io faccio questa mia crociata? Tanto come le leggende.
0: Sei uno e non ripete mai le cose, quindi questo ce l'hai detto tutto uno o due volte.
1: Questo è dettato dall'età, ragazzi, perdonatemi da casa.
0: Sì,
1: l'età avanza.
0: Però effettivamente.
1: E quella è la forza oggi. Ma guarda il Milan, la Juventus stessa. Siccome hanno fatto tanta confusione, la Juventus ha cambiato 6 direttori sportivi in 6 anni, manca poco. 12 allenatori in 5 anni, 3 amministratori legati in 4 anni. Non dai continuità a un progetto. Non individui il profilo giusto.
0: Ma non
1: giusto.
0: Mai chiamato a te, Costa?
1: No, per l'amor di Dio, lì non risponderei nemmeno, te lo dico.
0: Perché no, invece? No, vai perché e li distruggi dall'interno.
1: Ah, bravo.
0: Sei un veramente. Dai, 50 milioni alla Fiorentina per Fabian.
1: Ma
0: subito
1: l'abbiamo già
0: così
1: fatto questo, che ci hanno comprato di
0: questo
1: tutto.
0: Questo è vero, più di quanto
1: senza
0: hanno fatto mio, negli anni.
1: Esattamente, senza niente.
0: Dillo, guarda, Nico Gonzalez, 33 milioni.
1: Con Giunta è un rapporto bellissimo, non mi chiese nulla di Gonzalez, gli ho detto, ma cosa spendi tutti i soldi per Nico Gonzalez?
0: E invece sei stato
1: però
0: zitto,
1: sono stato zitto e ho fatto i fatti miei. No, ho una famiglia che ha, te pensa ai miei, quando si sposarono, mi sa che te l'ho già raccontato, la Juventus gli mandò il telegramma.
0: Sì, è vero.
1: La famiglia Juventus augura tanti,
0: perché la famiglia Nicoletti è divisa.
1: Divisa, due fratelli viola, due fratelli babbo e l'altro fratello bianco-nero.
0: E poi c'è Costantino.
1: No.
0: Fai parte dei due, ovviamente. Quindi, lo dici da tanto tempo, Paratici lavorerà.
1: Sta lavorando in quella direzione, io sono gasatissimo di questo.
0: Davvero.
1: Anche se commetterà degli errori, però il tentativo va premiato, perché 7 anni di nulla cosmos,
0: no,
1: basta,
0: questa
1: l'abbiamo detta,
0: non l'avevi mai detta
1: oggi, no, ultimamente l'avevo trascurata. Quindi da ora in poi voglio vedere un'azienda sportiva, un'azienda di calcio, con il buon Roberto Goretti che zingara per tutta l'Europa dal 4-5 giorni su 7 a giro a vedere i giocatori, con il buon Gianni, anche lui che va a valutare di persona, va a toccare il Galassi di turno.
0: Di citare Gianni,
1: non
0: so che te parli di Lorenzo, però il cognome,
1: sei un cialtrone,
0: il
1: guarda,
0: cognome dovrebbe portare.
1: C'è il bello Moreno Zebi che ti gestisce tutti i ragazzi in prestito che hai in giro, c'è un'organizzazione.
0: Non so dirti come, perché è singolare con Sauro, scherziamo spesso,
1: sì,
0: sul fatto che a giugno, forse a luglio, quando ripartirà il ritiro, ci sarà 27 prestiti e tornano. Infatti io a Sauro gli ho detto, ma nascondiamoci anche noi, si va tanto, tra 27, se sono 29, sì, va bene così. Che gli fa Moreno Zeb? Cioè gli fa le attività tipo, non so, dopo scuola a questi,
1: sì,
0: 27 farà prestiti.
1: Guarda, se veramente.
0: Che gli può fare?
1: Allora, stai attento, a me mi ricorda, io, quando racconti questa cosa, a me viene sempre in mente Ficarra e Picone con le maglie dell'Inter, non avrai mai visto questo sketch di cabaret che faceva la Zelig, loro con la maglia tipo 98 e 99.
0: Secondo me l'ho visto, però.
1: Perché all'Inter a quei tempi c'era tipo 80 giocatori sotto contratto.
0: Sì, alla Fiorentina, detto da diversi anni, perché non è solo oggi.
1: È un problema che hanno tanti altri club.
0: Sì.
1: Sappiamo già che sarà un bagno di sangue, che non tutti ti porteranno dei profitti, però i buon Paratici, come ha fatto con Pioli, sa già che deve investire dei soldini per mandare via qualcuno.
0: Vero, questa è un'altra sua grande battaglia, per risolvere i problemi,
1: ragazzi,
0: spendi e te li risolvi.
1: Io per spendere, tu lo sai, sono numero uno,
0: sì,
1: per distacco.
0: A risolvere i problemi.
1: Risolvere
0: il problema
1: è
0: che si è speso noi per crearceli.
1: Tra
0: problemi negli altri.
1: Oggi è da riprendere tutte le virgole di Giacomo Galassi.
0: Ho fatto bene una settimana senza di te, Costa. Sono stato veramente proprio bene.
1: pace, grazie di Dio.
0: Sì, stavo da Dio. Va bene, quindi questa è la situazione. Tutto in mano a Paratici, che resterà.
1: Benissimo.
0: Secondo te che
1: metodo? Sta portando un metodo dentro Viola Park che non c'era. Era improvvisazione, era dilettantismo puro. Lo so che a qualcuno di voi a casa ora gli si rizzeranno i capelli, ma noi siamo stati gestiti da dei dilettanti allo sbaraglio.
0: Bene,
1: che poi
0: salutiamo. Sempre a farci amici noi.
1: Che poi sono stati nascoste sotto il tappeto la polvere con le finali farlocche raggiunte. Poi la polvere esce dal tappeto più
0: la
1: o poi.
0: Polvere.
1: Sì, questo tanto esce in Salento che
0: è. Ah, dici, sì, non è milanese.
1: La polvere poi esce dal tappeto, se un passi l'aspirapolvere, caro Giacomo.
0: Bene.
1: Oh.
0: Lo passi te l'aspirapolvere a casa.
1: Qualche volta vi divertimento.
0: Sì,
1: quando
0: dici, proprio... ti metti qui in cuffia.
1: No, senza cuffia, perché piace il rumore dell'aspirapolvere.
0: Ok, Costa. Guarda, tra i tanti messaggi che sono già arrivati, me ne piace uno e ti leggerei subito, perché è sul tema.
1: Spara.
0: E dice: Paratici sta già iniziando il suo lavoro.
1: Bravo.
0: Scrive Rui Batti dalla Maremma. Il Costa ci va. Ecco, questo è il messaggio.
1: In Maremma sei giù,
0: pazzo,
1: sarebbe.
0: I nostri ascoltatori
1: devono essere di conseguenza.
0: Sì, di conseguenza.
1: Però,
0: va bene. No, ti volevo chiedere che cambiamenti ti aspetti. Cioè, a te
1: l'allenatore prima di tutto.
0: Sì,
1: E abbiamo contributo numero 3, non il 2. Stai attento, non fare casino, Stefanino. Abbiamo già il gadget
0: Stefanino.
1: Pronto del futuro allenatore della Fiorentina. Guardatelo sul canale.
0: Ma questa è una foto che hai fatto te in un tabaccaio.
1: L'hai trovato.
0: Bene.
1: Ora va corretto, va levato Manchester City.
0: Per chi non ci vede, è un pupazzetto di Pep Guardiola.
1: Vi aveva annunciato che non sarebbe rimasto al City, sì o no?
0: Sì, ma ancora mica è ufficiale. C'è ancora un anno di contratto.
1: Lo dice l'amico Costa. Figa.
0: Stasera, se non sbaglio, si gioca il
1: sì,
0: titolo.
1: Ma ha già detto che non rimane, dai.
0: A chi?
1: A noi della cricca nostra, ce l'ha già.
0: La cricca di Pep.
1: A noi del burraco.
0: Ma scusa,
1: di
0: ma
1: Londra.
0: Si parla di lui notte a nazionale italiana addirittura.
1: A Firenze arriverà. Bisogna che se va a Coverciano a bagnare Lipoli. Quindi
0: questo
1: la
0: possibilità
1: che Pep
0: Costa ci va.
1: E cosa ci va?
0: Pep ci va, va bene.
1: Quindi sia Coverciano. Io spero magari via bagnare Lipoli. Però io continuo la mia crociata e domani te sai con chi sono a pranzo. Continuerò la mia crociata pro Pep, la raccolta firme pro Pep.
0: Bello pro Pep.
1: Pro Pep, ti piace?
0: Pro Pep funziona.
1: Quello è una crema per le emorroidi, no? Forse questo.
0: Non lo so che cos'è, però non lo voglio neanche sapere. E va bene, quindi quello è il prossimo allenatore.
1: Sì,
0: a
1: tutta la vita.
0: Continui a non disperare.
1: Si va tutti a Peretola, arriva il suo jet privato, come ti ho raccontato, elicottero, e giù petali di rose dall'elicottero, anzi no, gigli viola che volano dall'elicottero, e noi tutti ave Pep, ave Pep.
0: Bellissimo, mi hai fatto volare con questa immagine. Ave Pep.
1: Io non lo so,
0: anche se poi
1: casa, cosa aspetto da cambiare canale, perché dopo 20 minuti ho già detto una miriade.
0: Eh sì, però qualcosa di serio l'hai detto.
1: Sempre,
0: 3 minuti su 25, però insomma.
1: Faccio qualcosa, ve la dico sempre.
0: Come dici sempre te, poi sono le 17, la gente è stanca, traffico.
1: No, oggi
0: è nel traffico.
1: Oggi io penso che trattavo male. Uno lo scrisse la scorsa settimana, te non c'eri. Dice, Costa, però sei un po' indisciplinato alla guida. Indisciplinato. Io gli arrivo proprio, sai, dietro nel fondo schiena dell'auto, gli voscio di tutto, perché vedi.
0: Scusa, a Firenze, anche volendo, non dovevo andare.
1: Ma stanno, a parte le doppie e triple file, in via Masaccio c'è doppia fila a destra, doppia fila a sinistra, e poi c'è una corsia in mezzo. Poi nelle strade più grandi le vedi pacifici, serafici in mezzo. Io li faccio. Oggi ho uno con il motorino e ho detto: che tu fai lì in mezzo? Questa paperina, ma guardavo, è andato anche a cagare, giustamente, aveva ragione. Ma c'è il motorino, gli ho detto, non c'è mica un camion rimorchio, gli ho detto. Stanno in mezzo. Ma sto passando io, ma lo sai chi sono io o no?
0: Costantino per il sociale.
1: Bravo.
0: L'ha vista la storia di quell'attore che è stato fermato dalla polizia, inseguito, e poi gli ha detto: voi non sapete chi sono io, vi faccio licenziare a tutti.
1: Ma davvero?
0: Era un attore.
1: Ah,
0: sì, ora non ricordo.
1: Te oggi ce l'hai con la filmografia, Sofia, è suo fidanzato.
0: Davvero che è.
1: Abbiamo scoperto che è un attore famosissimo, il fidanzato della Sofia.
0: Famosissimo. Allora, aspetta, perché tenere il filo con te. No, scusa, sul traffico. No, volevo. Perché secondo me è un tema che chiaramente non riguarda la Fiorentina, ma riguarda tutti il traffico a Firenze.
1: L'80% dei patentati fiorentini io gli strapperei la patente. L'hanno presa con punti di Mulino Bianco la patente a Firenze.
0: Così,
1: Subito. Perché c'è un'incetta di biscotti.
0: E come la risolveresti questo problema?
1: Gli tolgo la patente. A casa. Via.
0: Scusa,
1: non uscire. Chiuso dentro.
0: Costa, io sono per non chiudere, ma dare. Aprire. Quindi troviamo un modo di insegnargli a guidare.
1: Non è prendi mezzi pubblici, abbiamo 2000 tranvie ora. Piglia la tranvia.
0: Ci abbiamo, anzi, credo i lavori
1: per la tranvia. A breve, lo sai, da noi ci arriverà anche a zona nostra a breve.
0: No, zona nostra dubbi.
1: Bagnaripoli.
0: Ma te lo stai a Bagnaripoli?
1: Io sto a Bella Riva, vabbè, sui Lungarni, però la c'è una fermata vicina.
0: Bene, molto bene, dico che magari i lavori per la tranvia acuiscono un po' il problema.
1: Dovrebbero, la logica, perché so che i reggi infatti hanno diminuito un po' il
0: sì,
1: carico.
0: Sì, ma ora ci sono i lavori, povera gente che è per strada, io non la sento neanche
1: prendere. Che uscite a fare? Io vorrei a volte mettermi un incrocio.
0: A fare?
1: Io vorrei mettere un incrocio e mettermi lì al semaforo e chiedergli: te dove vai? Perché sei da solo in macchina? Dimmi dove vai. Se non hai una giustificazione plausibile, torna a casa, forza, anche alla svelta.
0: Ma così,
1: Sì, io non conosco, sai.
0: Cioè, solo motivazioni giustificate.
1: Davanti alle
0: ma
1: scuole.
0: Ma se a te ti fermassero e dicessero e tu gli dicessi: guarda, sto andando in rada, carisca il vento, sarebbe una giustificazione.
1: No, mi bloccherebbero. Senza... Non andare, non
0: esatto,
1: andate, ti
0: esatto.
1: Mi bloccherebbero.
0: Quindi non so se ti conviene questo
1: bravo.
0: Lodo Nicoletti, non so se funziona.
1: Comunque, tornando a pallone, mi ricordavo, mi ero segnato un appunto.
0: Tornando a?
1: A parlare di pallone.
0: Okay.
1: Una volta andando a vedere una partita, Livorno Ascoli, come amici ascolani, sa il legame che ho con la tifoseria
0: ascolana.
1: Siamo
0: amici livornesi.
1: No, oddio, sono amici anche loro, ma non quanto gli ascolani.
0: Bene.
1: Era fine settembre ancora. E io avevo pronosticato 45 punti a fine stagione. Ed eravamo ancora a fine settembre. Dice, sarà una stagione difficile.
0: Per l'Ascoli
1: per la Fiorentina. Alla fine 41 l'abbiamo fatto.
0: Un secondo, mi sono perso un secondo perché c'è un messaggio molto interessante. Cioè, eri a vedere Livorno Ascoli, perché hai
1: perché
0: previsto?
1: Noi in auto si faceva le tabelle, come ha fatto Ferrari. Facevamo fra colleghi, eravamo
0: che
1: in 4.
0: Credo... No, lo sai chi mi sa che la vittoria la Juventus sbaglia?
2: Sì, non l'aveva prevista quella. Aveva sconfitto.
0: Però lui aveva detto
1: però
0: anche, basteranno 7 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte.
1: Ma si fanno le tabelle, ma non si dice.
0: Va bene, si fanno ma non si dicono. È come c'è qualcos'altro che si fa e non si dice, non mi viene in mente.
1: Bravo,
0: che cosa. Scusa, avevi previsto 45 punti?
1: Sì, sì.
0: Arriveremo a 42 perché noi pareggeremo 2-2 con l'Atalanta.
1: Ma per me si può anche vincere, sai.
0: Posso chiederti una domanda che mi hanno fatto degli amici di Bergamo e mi hanno intervistato in vista della partita: che atmosfera ci sarà al Franchi venerdì sera?
1: Non lo so, bellissima domanda. Io ti ripeto, porto avanti la politica Giorgetti, Angelo Giorgetti. Ironia, Fiorentina, li meleggerei per 90 minuti. Grazie per la splendida stagione, vi vogliamo così. Il prossimo anno arriviamo quindicesimi, puntiamo il quindicesimo posto. Io li meleggerei. Tanto non ha più senso in cattivezza, ormai è finita, dai, venerdì finisce tutto se Dio vuole, ci proiettiamo sulle guida tecnica perché vorremmo capire, perché hai visto anche Conte lascia Napoli, anche Antonio Conte lascia Napoli.
0: E perché non vuoi Conte? Ieri Sauro proponeva Conte.
1: Non mi piace, no, conosco bene, poi Manoli è il figlioccio di Conte, sei lì Vai anche con Conte, non costruisce
0: Salentino
1: un progetto.
0: Anche Conte?
1: No,
0: o è
1: Conte è l'Eccese Doc. Sta attento.
0: No, infatti, mi pareva, però.
1: Qua ha litigato un po' con l'Eccesi perché ha allenato il Bari. Vabbè, lasciamo perdere.
0: Ecco.
1: Però ha giocato nel Lecce, ma ha allenato il Bari. Vabbè. Però Vanoli è un figlioccio di Antonio Conte.
0: Tanto la gente di Vanoli ha proposto Vanoli come prossimo allenatore del Napoli.
1: Ma sì, ma è il suo lavoro d'amico che deve fare. Anch'io sto proponendo degli allenatori, non ti dico nomi, ti piglia male.
0: Stai proponendo Guardiola alla Fiorentina.
1: Vabbè, quello è ovvio, ma quella sarà la ciliegina sulla torta.
0: E poi voglio
1: tutti sotto gli studi di via Panciati a lanciarmi i loro reggiseni, i loro perizoma.
0: Cioè, dici, se Guardiola viene alla Fiorentina è merito tuo?
1: Ovvio.
0: Bene, mi sembra giustissimo. C'ho dei messaggi pazzeschi, cioè veramente state dando, tipo, inconcepibile la gente che va al lavoro e crea taffio al Costa e va per ristoranti di Mastro Birraio. Alessio ci dice alla beneficenza che si fa e non si dice.
1: Vero.
0: Poi basta, dobbiamo andare in pausa perché io sto soffocando.
1: Madonna, quando passi il tempo e stai bene in compagnia, il tempo vola, caro Giacomo, vero? È volata sta mezz'ora. E ancora c'è delle sorprese. Vi racconterò la prima notte di nozze di Galassi e Alessia.
0: E per questo
1: state con noi dopo la pubblicità.
0: Se ne andrà, pubblicità poi torniamo.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesci a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
1: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
7: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Rieccoci in diretta 17:34. Ma è ufficiale l'addio di Guardiola dal Manchester City?
11: Te le dico prima delle cose, sì, madonna, no, non ti fidi mai di me, Giacomo.
10: Qualche ora fa, poi in realtà
11: ma sì,
10: non
11: ma
10: lo vedo.
11: Che non rimaneva. Dice vuole andare a New York un anno, prendersi un anno sabbatico. E gli ho detto: ma prenditelo da noi l'anno sabbatico, vai a Gaboboli, vai alle Cascine, stai i parchi belli anche a Firenze, non c'è mica solo Central Park a New York, no? Che ne pensi? Tu.
10: Sì, ora tra Central Park e le Cascine, voglio dire, poi è adorabile le Cascine, però non so quanti peruviani ci sono a giocare a pallavolo e a calcio a Central Park.
11: Ecco. No, lui vuole andare a New York perché non vuole, vuole evitare il contatto con la gente. A New York non se lo fila quasi nessuno, è difficile che qualcuno lo riconosca, capisci? Anche se c'è mondiale.
10: Anche a Firenze comunque nessuno.
11: No, gli, non se lo fila, ti immagini se
10: fila al Lampredottaio e quant'altro.
11: Ma che gol ha fatto Mandragora?
10: Bello.
11: Mamma mia, ho pensato subito a Sauro, lo sai? Ha fatto un euro gol. Guarda, sto ancora godendo come un riccio due giorni dopo, te lo dico, guarda. Ma proprio godo. E ti dirò di più.
10: Dimmi di
11: sappi che anche loro ci sentono questa partita, fanno gli splendidi Gobbi e ci sentano. Più di che tu pensi te, che lo vedo che te tu pensi che loro non ci sentano. Hai visto come era fuori a contestare a fine partita?
10: Vabbè,
11: hai visto come rosicavano sui social?
10: Forse più che altro perché hanno perso la Champions.
11: Ovviamente.
10: Aver
11: però hanno perso la Fiorentina. Per mano della Fiorentina hanno perso la Champions.
10: Mandragora è al terzo gol consecutivo.
11: Questo segna, io l'ho sempre detto,
10: tutte e tre bellissime, sì, che hanno scosso 3-0.
11: Non è un fenomeno, però è uno che in una rosa di 20, 22, 23 giocatori lo tengo, non parto da lui per fare un progetto ambizioso.
10: Io ti dico, secondo me Mandragora dovrebbe essere il capitano della Fiorentina il prossimo anno.
11: Va bene, puoi mandare Stefano la pubblicità per
10: te. Io ci sono arrivato ieri a questa
11: Sì, perché stai troppo accanto a Sauro, ti travia, ti condiziona Sauro, te ti devi isolare quando c'è Sauro, devi
10: attimo,
11: essere isolato.
10: Allora, se la Fiorentina va sul mercato e trova tre centrocampisti più forti di Mandragora, per me lui può anche andare.
11: Ovvio.
10: Ma come fa la Fiorentina a trovare tre centrocampisti
11: certo,
10: più forti di Mandragora?
11: Fai come fecesti quel gennaio, vai a spendere 21 milioni per Amrabat. Io voglio che
10: la Fiorentina già secondo me se ne trova uno più forte di Mandragora.
11: Io voglio
10: fa una
11: che
10: gran
11: cambi
10: cosa.
11: Questo della nuova Fiorentina. Voglio anche nomi non conosciuti, frutto dello scouting, gente che arriva dalla Georgia, dalla Bosnia Erzegovina.
10: Georgia è un'amica tua?
11: Sì, l'amica
10: dalla Georgia arriva.
11: Allora mi ha provocato, stai pronto? Ora vi facciamo sentire in esclusiva Giacomo Galassi il martedì. Questo è un contenuto che abbiamo solo in esclusiva. Stefanino e Buon Carlesi che è in regia. Se è pronto il contenuto,
10: di chi si sta parlando?
11: Il contenuto numero 2.
10: No.
12: Ricordo che si possono effettuare
10: quello che adesso stiamo vissendo.
12: Un problema. Si possono effettuare 5 sostituzioni. Quindi
10: magari
12: si possono effettuare 5 le sostituzioni. Abbiamo un problema con vedere i calciatori che scivolano. Adesso tutto regolare, chiedo scusa. Quindi 5 le sostituzioni che possono effettuare i due mister.
11: Sei un grande.
10: Va bene, magari gli ascoltatori accendono la
11: vibrazione
10: per sentire.
11: Dici, si possono notizie sulla Fiorentina. Si possono fare?
10: Effettuare. Sì, segnalo, non ero io quello
11: no,
10: a fare effettuare.
11: Lui, non
10: io ero gli altri. Mitico rimase anche a un certo punto. Io dissi durante una diretta: Duncan scivolò da ultimo uomo e facevo la radiocrona. Dissi: casca! Cioè, per dire è cascato Duncan. Dissi:
11: questo è Galassi del martedì, capito?
10: Va bene, partiamo un po' di messaggi. 17:38, se non hai altre bischerate da dire.
11: Dopo c'è la prima notte di nozze, preparati.
10: Vuoi farla su? Che vuol dire?
11: No, dopo c'è più. Dopo mi
10: Costa, ti scrivendo. Sì. Io ero rimasto con grosso 30%, Vanoni 30%, straniero 40%. Ma straniero di nome Eugenio?
11: Esotico.
10: Eugenio
11: no,
10: straniero.
11: No.
10: Si aggiornano queste percentuali, siete grandi.
11: Si alza un pochino di più lo straniero, lo porto a 50%.
10: poi si abbassa Vanoli.
11: Si abbassa Vanoli a 20.
10: Ok.
11: E 30 comunque grosso.
10: Posso dire, non so se te l'ho annunciato, nella seconda ora tra l'altro su Grosso abbiamo un contributo.
11: Anch'io poi c'ho da dire, no, su Vanoli c'ho da dire cose.
10: Ma sì, ma te fai
11: ma come elegante oggi Carlese.
10: Poi fighetta, Simone dice che si
11: c'è
10: prende la
11: Belen. Nuovo a Pistoia, stanno leggendo il sindaco nuovo, attenzione.
10: Cazzi. Poi
11: dai,
10: Luca dai Castelli Romani,
11: no, ma perde tutti i filtri, Galassi,
10: numero uno indiscusso Costantino Nicoletti, domenica il gol di Rolando Mandragora ha avuto un amplesso terapeutico, come guardare le facce degli scoloriti mi ha fatto godere, poi senza Champions League, vabbè,
11: e senza pasticchina, ribadisco.
10: Vuoi sapere invece la dichiarazione d'amore di Abba?
11: No,
10: sei bella come un gol annullato a Vlahovic. Che non è male da dedicare alla propria amorosa. Poi Edoardo ci dice: grande Costa, sentire gli scoloriti contestare cantando rispettate i nostri colori, non apprezzo. Ma poi io dico: ma quali colori? La faccia di Vlahovic dopo il gol annullato mi ha provocato una goduria notevole.
11: Io starei ore e ore a leggervi, scrivete, perché io oggi voglio leggervi tutti, perché sotto ho detto oggi sarò maledettamente provinciale e provinciale orgoglioso
10: pure. Lo vuoi un attacco?
11: Sì, lo voglio, lo voglio.
10: Costantino è esperto nel non pensare, altrimenti non farebbe certi discorsi. Simone da Caldone.
11: No, proprio perché penso faccio certi discorsi. Se fossi come ti posso dire, spento o allineato o apatico, oppure come ti posso dire, aiutami, trovami un aggettivo che renda l'idea.
10: Sì.
11: Io invece no, proprio perché ho il mio pensiero libero, mi sento di dire determinate cose.
10: Sai cosa diceva Cartesio?
11: No, Cartesio.
10: Sì.
11: Cartesio me lo ricordo, lo sentivo nominare, sai? Perché lo dovrei conoscere?
10: Alla destra, convocato col Brasile.
11: C'era un Cartesio.
10: Sì, era un filosofo.
11: Era un filosofo.
10: Che disse?
11: Ah, non l'ha allenato nel pallone. No, quello è Crisantemio. Era Crisantemio. Lì non sei preparato, Su Cartesio sei preparato.
10: Cartesio disse cogito ergo sum.
11: Sì.
10: Che vuol dire?
11: Roba porno, mi sa.
10: No, per niente, penso, quindi sono.
11: Ah, ok. È vero. Ragazzi, il calcio è la cosa bella del calcio. Ormai vi faccio sanguinare le orecchie. È bello perché è l'unica vera democrazia che è rimasta. Bisogna essere liberi di esprimere il proprio pensiero. Io di questi anni, di questi primi 7 anni, non ho niente che mi faccia. Mi lasci l'altro martedì scorso. Cercavamo una fotografia di questa stagione. Oggi vi vorrei chiedere una fotografia di questi 7 anni.
10: Guarda, poi perché un amico ci ha scritto la sua fotografia della stagione. Guarda, vado a memoria e non lo. Per me l'immagine emblematica di questa stagione, Francesco da Casetta, è il
11: Casetta.
10: Costa che va all'arrosto girato la domenica a pranzo. Questo.
11: E godresti. A parte ci vorrebbe portare due mozzarelle, lui da Casetta, sono meravigliose.
10: Bene, poi Dito ci scrive: gode come un ragno in un barattolo di olive, perché gli piacciono le olive e gli ragni. E poi dice: Guda Luciano gli doveva tirare una pacchina in quella testa nuda. Se devo prendere Guardiola mi tengo Paolino, ci ha scritto anche Dito, evidentemente.
11: Mi dai il numero di Dito, lo chiamo immediatamente, perché non può dire una cosa del
10: e
11: genere.
10: E poi ci racconta anche l'anno scorso un suo amico è stato fermato a un posto di blocco, era ubriaco fradicio, ha detto: sono amico di Costantino, vi faccio licenziare tutti. Ha preso 5 anni in più. Un amico del gruppo Caffè Sport Borghetti mi dice di nasconderti la bottiglia di grappa, se no non arriviamo alle 5:30. Sono 5:41 e quindi ci siamo arrivati. E poi in regia si è materializzato all'improvviso Marco Tonelli, perché noi
11: Tonelli
10: facciamo entrambi volanti.
11: Tonelli
10: in regia il mago Marco Tonelli. Chiederei se ci fa sentire due WhatsApp audio. Vai Tonello.
13: Domenica pomeriggio incontrai Costa, no? Zona Pendici di Fiesole, e mi voleva salutare. È venuto da me e ho detto: guarda, non mi salutare, non ti voglio salutare. Poi mi ha toccato un braccio, ho detto: guarda, non mi toccare, perché non ti voglio salutare.
11: Voglio. Ci sta. È come il film Il Cecchino, non mi toccare.
10: Possiamo sentire una.
11: Guarda, si è incazzato.
10: Cioè, due vocali doveva mandare.
11: Due vocali.
10: Niente, si è messo lì a scrivere. Ma se ne può sentire un altro pure no? Era uno.
11: Era uno.
10: No, t'ho detto due. Come sempre.
11: Non vi conosco.
10: Quello che sarebbe messo a fare altro.
14: Sai che differenza c'è tra Di Gregorio e De Gea?
11: Bella che è.
10: Non è male, non
11: sì,
10: è male.
11: Comunque la Juventus che schiera Di Gregorio in porta, ragazzi.
10: Vabbè,
11: dai, imbarazzante. Come i periodi anche noi abbiamo qualche portierino un po' così, un po' borderline.
10: Tipo?
11: Me lo ricordo.
10: Secas ti piaceva?
11: Ma non era male, sai.
10: Che è un po' basso.
11: Vabbè, però Terracciano, che poi ha fatto bene, per l'amor di Dio. Però i numeri 1 a Firenze erano altri.
10: Sì, ti devo dire anche magari difendere la porta alla Juventus non è difendere la porta alla Fiorentina, anche se sicuramente la storia Viola ci ha proposto grandissimi portieri. Quella è la Juventus è una squadra che dovrebbe lottare per il titolo tutti gli anni. La Fiorentina.
11: Infatti, ora De Gea lo accostano alla Juventus.
10: Lo accostano.
11: Lo accosta alla Juventus. Che era il film di Pacer? Non mi toccare, non mi toccare con Ciccherina, morì da ridere. dire. Don't touch me. La cercheremo, la manderemo in una prossima puntata.
10: De Gea lo accostano alla Juve, però lui vuole rimanere. Costa, certo. Se resta?
11: Vuole andare via l'anno scorso. Fu quasi un po' obbligato a rimanere la passata stagione. Diciamo che Pradello mise un po' con le spalle al muro. Ora vediamo, sai.
10: All'anno.
11: Dipende tutto, ragazzi. Allora vi dico una grande massima che non ha mai detto nessuno, quindi tatuatevela.
10: Può succedere di tutto?
11: No, un'altra. Sì. Gli allenatori più o meno si equivalgono quasi tutti, c'è quello un po' che incide un po' di più su una squadra e quello che incide un po' di meno. Ma alla fine un po' si equivalgono. È sui giocatori che fanno la differenza.
10: Cioè, te dici, facciamo tra prendere Serse, Cosme, Pep Guardiola, più o meno, tanto
11: siamo lì.
10: Pelati sono.
11: Serse fa il DJ pure, ci fa intrattenimento dopo l'allenamento, mette due dischi.
10: Guardiola è grande fan degli Oasis.
11: Se gli dai i giocatori all'allenatore, si può andare anche te a allenare. Cioè, basta. Cioè, devi dargli i giocatori. L'allenatore, il successo dell'allenatore è determinato dai giocatori. Poi è ovvio, ci sono gli allenatori che incidono di più, quindi ottengono quel qualcosa in più dei traguardi non preventivati. E quelli che fanno il loro compitino, il loro dovere. C'hanno una squadra d'ottavo posto, arrivano ottavi. C'hanno una squadra al settimo posto, arrivano settimi. Ma la differenza la fanno i giocatori. E i giocatori li devi mettere in un contesto organizzato di calcio, di azienda sportiva. E io questo voglio vedere dal primo di giugno o dal primo di luglio in poi, al netto di chi sarà l'allenatore. Perché vi voglio ricordare che io, lo sapete, voglio bene a Paolo Vanoli. Non sono un suo fan, ma li voglio bene. Questo ragazzo ha trovato una squadra che era a terra fisicamente e mentalmente. Si è messo lì con calma, ci ha messo un mesetto per rimetterli un po' in sesto, senza grossi affanni. Alla fine ha visto 41 punti sono venuti fuori in un campionato che è mediocre. La mia rabbia dov'è? Questa era la squadra che poteva fare gli stessi punti dell'anno scorso, che sì, era un buon traguardo, non è stato un traguardo strepitoso, poi la gente ha fatto cortei per 65 punti di Dino Palladino, ma non è con quella squadra che aveva, non è che abbia fatto, dice, oh, ha fatto l'impresa, ha inciso, è arrivato terzo, capito? Ora vi fa arrabbiare, voglio far arrabbiare oggi che siete troppo buoni. Quindi questa è la stessa squadra che poteva fare i 60-65 punti l'anno scorso nella mediocrità del calcio italiano. È ovvio che da questa gestione mi sarei augurato, aspettato qualcosa di più, perché come ho detto alla brava Chiara martedì scorso, sta arrivando anche in Venezia di rincorsa.
10: Venezia,
11: vedi, te non lo sapevi questo, ti ho
10: no,
11: dato una
10: che mette
11: 100 milioni, 100
10: no?
11: Pippoli mettono sul mercato loro quest'estate, un progetto molto simile al Como, stadio nuovo di pacca a Mestre, meraviglioso, insieme a un palazzetto meraviglioso, e questi voleranno e allora inizia a essere più competitor. E noi dai quinti che eravamo storicamente stiamo scivolando mestamente all'ottavo, ce la giochiamo con il Torino di Cairo, con la Lazio di Lotito.
10: E quest'anno ce la siamo lottato la Cremonese e Lecce più
11: Non so, mi fa diversi strani tornare, a volte non lo capisco, te lo capisci a volte.
10: Io non lo guardo.
11: Perché non si può guardare
10: Medusa,
11: anche
10: tornare?
11: Ma non c'è una telecamera sulla regia?
10: Ti ha appena spento il microfono, ti dico solo questo, no, ha spento il mio.
11: No,
10: va bene, comunque tonnello è tipo Medusa, cioè se lo guardi perdi.
11: No,
10: con Medusa ti petrificavi.
11: Facciamo l'esclusiva. Vi racconto la prima notte di nozze di Giacomo Galassi.
10: Stanotte di nozze, vai.
11: Allora, la prima notte di nozze, lui Alessio.
10: Te la racconti a me.

0: nessuno.
1: Da un bacio alla mitica Alessia, mamma del mitico
2: bene,
1: Lucio.
2: Bene, tutti mitici. Alessandro Alvardano dice: Costa, alla fine, secondo te, che allenatore prenderà? Te pensi davvero che non ha comunicato niente a Vanoli? Per me Vanoli sa già che non sarà più l'allenatore. Mi piacerebbe molto, e nella famosa conferenza stampa di fine stagione, Parati ci presentasse l'allenatore in barba a tutti. Sento troppe critiche per un uomo che di calcio ne sa. A me sta piacendo molto la sua comunicazione e le sue idee. Fiducia in Paratici dopo 7 anni di non calcio.
1: Allora, se doveva rimanere Vanoli, perché aspettare?
3: Questo è
1: la tecnica, proprio non hai motivo di aspettare. Dici: oh ragazzi, e rimane Vanoli. Non è che dici: aspetto Juve Bergamo e Juve Atalanta per decidere, no? Non ci trovo nulla. Quindi, se doveva rimanere Vanoli, Vanoli lo tengo lì, perché sai, c'è una cosa anche che ora stiamo sopportando male a Firenze, che non vogliamo accettare. Abbiamo meno allure, abbiamo meno siamo meno attrattivi oggi noi come Fiorentina. Ecco, io voglio che Fabio ricrei questa, come l'ha detto lui nella sua conferenza stampa,
2: facendo il paragone col Como, no?
1: Bravo, bravo, bravo. Oggi noi siamo meno attrattivi, ragazzi. Siamo Firenze, siamo fiorentini, siamo fighi. Si mangia le bistecche più buone del mondo, gli arrosti girati più buoni del mondo, le pizze più buone da Time Out, dove costa ci va. Però
2: abbiamo grattato.
1: però
2: guarda, 48 abbiamo... minuti ancora vi grattavo, bravissimo, bravissimo.
1: Mi metto le scarpe dei miei amici di Watts, abbiamo le scarpe più belle di Watts di Signa. Però abbiamo dei perini a far riparare i furgoni, i camini, irreparabile perini. Però ragazzi, non siamo attrattivi, cioè, a meno che non mettiamo sul piatto.
2: Cioè, te dice oggi un allenatore, dice: una piazza in cui mi giudica Costantino Nicoletti non è appetibile.
1: Certo,
2: secondo me gli viene un po' il languidino.
1: Ma sì, si divertirebbe sicuramente.
2: Voglio sentire
1: cosa Vanoli poi con me ci ha fatto le piacevolissime chiacchierate. Gli allenatori gli piace la pressione, gli stimoli. Ci sono allenatori che gli piace essere un po' stimolati. Qualche dirigente meno, perché non è abituato, non è del mestiere, e quindi magari non capisce che nel momento in cui diventi e decidi di diventare un personaggio pubblico, ti prendi oneri e onori, giusto? Ti prendi gli applausi e gli schiaffi in senso metaforico.
2: Abbiamo allo 055 77 111 71 Francesco. Buonasera,
1: che
2: Francesco.
1: Che è rimasto sorpreso dalla prima notte di nozze di Giacomo, vero?
2: Sospeso,
1: Francesco?
2: Che altro? Ciao, Francesco. Cioè,
4: ero lì a fare il filmino. Ma
2: perché gli dai spago? Ma dì no, cioè, ignoralo. Ignoralo.
1: Quindi abbiamo il video in esclusiva anche.
2: Sì,
4: stasera te lo mando.
1: Grazie Francesco.
2: Stai Boni, per favore. Prego Francesco, lascia stare, ignoralo come ogni persona normale.
4: Vai, dai, come si fa?
2: Bravo. È dura, è dura.
1: Ha detto come si fa, poverino.
2: Sì.
1: Non vuoi dire, vabbè, e ci è toccato questo, pigliamolo, vero Franci?
4: No.
1: Scherzo, lo so, scherzo.
4: Mi strappate veramente delle risate.
1: Ci proviamo.
2: Anche qualcos'altro. Vai, dici tutto Francesco.
1: Spara Franci.
4: Allora, io volevo chiedere, cioè più che altro facevo una riflessione per quanto riguarda il discorso dell'allenatore. Allora, io non ho preferenze, cioè nel senso, per esempio, io rispetto tanto, o almeno ho rispettato tanto Vanoli, perché ha fatto un ottimo lavoro, è innegabile, è un grande professionista,
1: vero,
4: secondo me. È vero che io mi posso aspettare altro,
1: bravo,
4: però quello che mi posso aspettare, sapete cos'è? Allora, qualche tempo fa, quando c'è stato che cos'era? Napoli-Lazio, mi sembra, che la Lazio è andata a vincere a Napoli, ci fu da Mediaset, no, in studio, una domanda dicendo a Sarri: quest'anno abbiamo visto una Lazio che non è molto sarriana, perché l'abbiamo vista molto più propensa in avanti, meno possesso palla, però molto più appunto in fase di attacco, eccetera. Dice: come mai? E Sarri ha detto: beh, perché io mi sono trovato dei giocatori, ho cercato di prendere il meglio dai giocatori che avevo in base alle proprie caratteristiche. Ed è una risposta intelligentissima, cioè quello dovrebbe fare
1: la logica, Francesco, è la logica del calcio.
4: Esatto, però scusami, la domanda è questa, no? La domanda è questa. Da quando noi abbiamo avuto Italiano, che voleva fare un certo tipo di gioco, lui più volentieri si è sempre fossilizzato sugli schemi, indipendentemente dal giocatore che
1: aveva a disposizione.
4: Cioè, lui aveva quell'idea di schema.
1: Sì.
4: Se aveva un giocatore, numero di giocatori,
1: se ne fregava,
4: adatti,
1: hai ragione.
4: Esatto, andava avanti come un treno. Però questa roba qui snaturava anche le caratteristiche dei giocatori.

0: conseguentemente non hanno mai reso al meglio.
1: Certo.
0: Per cui io, per carità, come dicevo prima, mi aspetto un allenatore che possa portare anche esperienza internazionale e far rinascere la Fiorentina, però mi aspetto anche un allenatore che in base a quelle che sono le caratteristiche dei giocatori che magari Paratici può prendere insieme a loro eccetera, perché io non credo che riescano a vendere tutto.
1: Gli auguriamo che sarebbe un capolavoro se riescono, certo.
0: Però quante sono, costa 30
1: circa, sì, 26. Perché poi ti diventa anche Giovincello,
2: sì,
1: che
2: in più prestito, anche gli attuali giocatori,
1: quelli che hai in rosa attuali, quelli che hai dovuto riscattare. È un bel bagno di sangue, ma fa parte del lavoro. Quello non mi fa paura a me, perché ti ho detto,
0: no, però,
1: dovrei mettere dei soldi per mandargli via.
0: Così è importante,
1: no, è complicato. Poi magari stai attento, Francesco, in tutto questo ritorno di calciatori, chissà che non si possa rivalutare o scoprire qualche giocatore che ci può tornare comodo. Io non lo so, Valentini non lo scarterei proprio così a priori, anche se ha avuto problemi quest'anno del retrocesso col Verona.
2: Ci per far
0: ma io non scarterei
1: rivederlo. La Sato,
0: anche Beltran, per esempio.
1: Se lo rimetti in un contesto giusto, anche lui potrebbe tornarti
2: come
1: comodo.
2: Come per gli allenamenti.
1: Guarda, sei veramente ignorante. Ha ragione Francesco, invece.
2: Dai,
1: no, perché i giocatori rendono...
2: Ma in più il prossimo anno non avremo neanche la conference, quindi possiamo puntare un po' sulla qualità.
1: Dai. Certo che la devi snellire la rosa.
2: Caro Luca,
1: però
2: abbiamo voluto bene,
1: sì,
2: Vichigo, vai,
1: ti ritornano e vediamo un po' che Moreno, che roba.
2: Francesco, ti saluto.
1: Grazie, Francesco, per la domanda.
0: Molto, grazie mille.
1: A te. Gli allenatori, come ti ho detto prima, anche, quindi rispondo anche a Francesco, sì, ci sono quelli che incidono per farti fare quel qualcosa in più, ma ad essere la squadra forte. Poi gli allenatori, ha ragione Francesco, devono adattarsi alla caratteristica dei giocatori che hanno. Non devono andare avanti. C'è stato un periodo in questi ultimi 2 anni che tutti gli allenatori che si sono avvicendati si ostinavano a giocare con la difesa a 3, te lo ricordi? Finché una volta Pradè non gli toccò andare nello spogliatoio e dire a Palladino passa a 4, finché a Vanoli gli è stato consigliato di passare a 4, perché questi giocatori avevano delle caratteristiche che si trovavano meglio e rendevano leggermente meglio con la difesa a 4. E quello è un po' un problema della Mourinho, come vi ho sempre raccontato, ha generato una categoria di allenatori fenomeni scienziati. Pensano di aver inventato il calcio, perché ci mette anche De Zerbi dentro, non ti sbagliare, quindi vanno avanti con le loro idee, con le loro filosofie, non guardando il materiale umano che hanno a disposizione. Chi fu Paolo Sosa e disse faccio la frittata con le uova che ho a disposizione? Lo disse in tono dispregiativo, provocatorio.
2: Non era un omelette,
1: non era un omelette, vabbè, una roba sempre le uova era, però ti dà il senso delle cose, cioè quello è, ripeto, io confido in Roberto Goretti e Fabio Paratici che possano allestire una buona formazione. Confido anche, perché poi vi voglio parlare anche di Ken, non pensate che scappi dalle mie responsabilità, confido anche che si possa recuperare qualche giocatore che ha reso molto meno di quelle che erano le aspettative, per svariati motivi, perché oggi è difficile dare un giudizio anche su questa rosa, presi singolarmente. E poi chiaramente vorrei che il prossimo anno tornassimo ad essere un po' protagonisti, ecco. Antonioni, ero con Giancarlo ieri a Coverciano a vedermi la finale.
2: Chi è Giancarlo Antonioni?
1: Giancarlo Antonioni,
2: il regista, il Antonioni, dici?
1: Sì, quello è Antonioni senza
2: allora non so chi sia Giancarlo.
1: Io oggi rischia le mani sul volto. Giacomo Galassi, Sofia Tonelli, oggi facciamo lo scoop, le metto le mani sul volto.
2: Tonelli c'ha la maglia di Antonioni,
1: sì, di Giancarlo, bello, sì. È tanta roba.
2: Poi di volte è venuto anche in redazione,
1: sì,
2: con la maglia,
1: sì, cioè, davvero, sì. Un interista come lui pistoiese,
2: vabbè, però
1: Antonioni è trasversale, Antonioni non si discute, si ama nel mondo, in qualsiasi
2: mi sembra un ottimo
1: società.
2: Messaggio.
1: Giancarlo, ieri eravamo a parlottare durante la finale Como-Empoli vinta dall'Empoli. Complimenti al Como di Daniele Buzzegoli, Buba di Lastrassigna. Vabbè, però gioca bene la sua squadra, sai, sono bellini. Questi se la stanno rastrellando, i giovani più forti d'Italia, il Como.
2: Primavera 2
1: era la Supercoppa, le due vincenti dei due gironi sono state promosse tutte e due in Primavera 1.
2: La
1: Supercoppa a Coverciano.
2: Bene, quindi...
1: E con Giancarlo si parlava, lui fu uno dei primi, se tu ricorderai bene, lui sta lì federale, under 21. E mi diceva, certo. Ti ricordi Costantino quando io parlavo di Cherundur?
2: Sì.
1: Che Cherundur, se lo metti in un contesto intelligente e sano, può rendere molto di più, e comunque ha fatto il suo quest'anno. Non so, anche a livello di segnatura ha segnato diverse volte, no?
2: Sì. solo a livello di segnature.
1: Ah, solo a livello di segnature?
2: A livello di gioco, per viaggia a una velocità.
1: Va un po' stimolato, gli va dato una scarica.
2: Costa,
1: un po'
2: ci
1: di
2: va, ci, cioè ci vorrebbe qualcosa e se una
1: qualcosa gli ha la stessa.
2: Vedrà viaggia.
1: Vabbè. Però Giancarlo, che succede? Aveva
2: continua ad essere, è vero, lo disse, tanti lo citano.
1: Bravo.
2: Io quando lo dicevo è che Giancarlo Antognoni, che è il capo delegazione dell'Under 21,
1: sì.
2: Se gli chiedono di indurre, non è neanche può dire Madonna che bidone che è quel cacciatore. No. Ecco, io
1: però
2: lo dicevo
1: t'ha detto
2: un po'
1: un
2: così.
1: Acquisto che in un contesto sano può ma dare
2: comunque,
1: delle soddisfazioni.
2: Sono d'accordo, sono d'accordo. Però ecco, dare. Cioè, se per Mandragora no. Non ci immaginiamo un ruolo al titolare.
1: Non mai considerarlo giovane, mi sembra eccessivo.
2: Ecco, per indurre davvero mi penso a un ruolo da primo o secondo panchinario. Sì, sì. Mandragora titolare, indurre panchinario, no, poi ne troviamo due.
1: Indurre
2: però,
1: può scalare le posizioni.
2: Due. Senti, in due minuti, vai. Una domanda difficilissima, e magari. Rimandiamo anche alla seconda ora. Prima all'ascoltatore che ci ha chiamato,
1: difficili per me.
2: Soprattutto sintetico, pochissimo. Però va bene, ci proviamo. L'amico no, diceva: sì. Madonna, ci sarà un lavoro per Paratici enorme.
1: Certo.
2: Come potrà lavorare sul mercato secondo te Paratici? Cioè, non mi aspetto investimenti particolarmente. Non me li aspetto, infatti volevo sapere da te.
1: Li capitalizzano tutti, in Venezia 100 milioni, come ne mette altri 100 e va in Europa League, cosa nel 7 anni non siamo riusciti a fare. Noi abbiamo fatto, l'Atalanta farà la Conference e la vince, no, sarebbe il massimo, te lo dico.
2: Ma è probabile.
1: La Roma e l'Atalanta in mezzo nei 4 anni,
2: sì,
1: no, sarebbe, io guarda.
2: Sarebbe veramente
1: no,
2: la Fiorentina,
1: guarda,
2: io
1: cioè,
2: potrei
1: quasi metterci
2: anno la
1: noi,
2: firma.
1: Per sopperire a tutte queste nefandezze dobbiamo solo che vincere lo scudetto, non abbiamo altri obiettivi l'anno
2: va
1: prossimo.
2: Va bene, comunque così.
1: O la Champions, ti ci va sto. Bene? Ti ho convinto?
2: Come si fa a vincere la Champions? Non si
1: no, la Champions no, nel senso andare in Champions non vincere lo scudetto, quelli devono essere gli obiettivi della prossima stagione.
2: Sì, ma
1: però Paratici,
2: lo scudetto vai anche in Champions.
1: Di conseguenza.
2: Sì.
1: Quindi tutti e due gli obiettivi centrati.
2: Sì, esatto.
1: Però
2: ma se, cioè, non è che sono alternative, cioè ce n'è uno nettamente
1: vabbè,
2: meglio
1: guarda,
2: dell'altro.
1: Ma
2: ecco.
1: Guarda, Pignolino.
2: Avessi detto vincere lo scudetto oppure vincere la Coppa Italia.
1: Che ansia, ma l'Alessia cosa ci ha visto in te? Se così rompi balle anche a casa,
2: stai celofan. Quindi, secondo te,
1: capita ora?
2: Secondo te, quindi è possibile anche Paratici possa avere un po' di budget?
1: Sì, di sicuro devi rimettere. Non l'hanno mai ricapitalizzato in 7 anni. Non so se confermeranno la sponsorizzazione di Medicomps. E quindi di conseguenza devi mettergli due soldini. È centenario, e si inaugura l'anno dei 100 anni. Per 7 anni ci hai preso per le mele con tanta propaganda, slogan e populismo. Mi auguro che il prossimo anno inizi veramente la Fiorentina 2.0.
2: Speriamo, mi sa che hai usato pochissimi quant'altro in questa prima
1: davvero?
2: Ora. Io ho provato a buttartene un paio lì, ma non li hai colti.
1: Ah, sì.
2: Però è finita la prima ora, quindi c'è la seconda e vedremo quanti quant'altro riuscirà a spararci Costantino Nicoletti, perché noi andiamo in pausa, ma torniamo in un batter.
1: Vai, pausina per noi.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
2: Allora Costa, c'ho da iscrivere mi figliola al nido, quindi puoi fare
1: ci
2: te tutta
1: io.
2: La seconda ora. Ah, ci pensi te? No, io ti dicevo di gestire.
1: No,
2: sì,
1: te l'apparecchio dovevo mandarlo, dimmi. Che scuola è?
2: Sai,
1: chiama il sindaco di Bagnaripoli in diretta. Digli io sono amico di Costa.
2: Buon Pignotti. No, io volevo dirti, ma devo fare il modulo semplicemente. Poi mi dovrebbero prendere,
1: modulo.
2: Ma puoi fare te la seconda
1: sì,
2: ora.
1: Non c'è problemi, con i miei amici da casa mi scrivete tutte le barzellette.
2: Non ti lascio questa trasmissione anche per 10 secondi, o c'è la Chiara a controllare. Oppure non ti lascio niente. 348-7513933 per i messaggi scritti e vocali. 055-77-111-71 se volete chiamarci. C'è sempre un Tonelli on fire di là dal vetro. A cui chiedo due vocali. Pronto?
1: Sì.
2: Per vedere quanto è sul pezzo.
5: Collina in piena azione di guerra. Arriva il tenente. Generale, l'esercito nemico avanza. Generale, ci pensa un attimo, cosa gira che fa? Ma e se l'avanza e si mangerà domani?
6: Ciao Costantino, ti risulta la voce che Joseph Commisso abbia già un principio d'accordo con Materazzo? Già con la croce.
2: Come vendi, come
1: so,
2: compratore dei club o come allenatore?
1: Come allenatore. Ripeto, carta bianca a Paratici, l'ho detto a inizio puntata, rispetto dei ruoli. Giacomo è conduttore, io sto qui buono buono nel mio angolino,
2: mi rispetti proprio,
1: rispetto,
2: non
1: la
2: parli mai sopra,
1: non parlo mai sopra la conduzione di Giacomo Galassi. È fondamentale se vuoi che una società funzioni, rispetto dei ruoli. Poi ci si confronta, ma non con Joseph. Di chi vuoi ragionare con Joseph? Io gli voglio bene a Joseph, per amor di Dio, l'ho anche conosciuto in più occasioni. Si fa frequentasse Coverciano Joseph, si fa accompagnasse,
2: non è neanche a Firenze
1: tra l'altro, si fa accompagnasse, che ne so, Ferrari alle riunioni di Lega, intanto inizia a vedere un po' di facce importanti, inizia a capire come ragionano, ci fa qualche litigata come aveva fatto Gio Baroni in passato, ma non ci si improvvisa. Le squadre forti si costruiscono nel tempo, non c'è l'improvvisazione ha regnato sovrana per 6 anni e mezzo da febbraio. Voglio vedere se c'è questo cambio di direzione. Quindi c'è un dirigente che ci sta mettendo la faccia, pagato profumatamente, che aveva un contratto col Tottenham, perché anche quelli che dicono Paratici non può andare via perché è contratto la Fiorentina, c'era anche il Tottenham, o sbaglio?
2: Sì, la Fiorentina ce l'ha da 3 mesi, ecco.
1: Cambia poco, nel calcio non esistono più le bandite, tutte le frasi fatte, il rosso di sera
2: un tempo
1: era tutta campagna, e buongiorno si vede dal mattino,
2: e Costa ci va
1: le frasi fatte.
2: Guardiola un altro allenatore di merda, ci scrive Alessandro, e naturalmente
1: dai numero di tutti quelli che mi stanno infamando il mio pupillo Guardiola, li vado a trovare uno per uno a casa.
2: Faccine che ridono.
1: Vabbè, ovvio, quello capisco più che più.
2: Sul lavoro,
1: ma guarda, l'ho detto anche alla Fiorentina, te sai, rapporti con alcuni dirigenti della Fiorentina.
2: Sì.
1: Ho detto, ma provate l'assalto a Guardiola, ve lo pagano di sponsor, ve lo ripagate. Un allenatore importante.
2: Si ripaga in magliette.
1: In magliette, in gadget, con il pupazzino abbiamo fatto vedere prima. Un allenatore importante che a cui voglio un gran bene, anche l'amico Roberto Malotti mi disse, Guardiola è un'utopia, è un sogno, però se davvero arrivasse uno come Guardiola, lo sai che sarebbe costruttivo anche per noi per imparare? Perché a quel punto ci sarebbe tanti tecnici a livello di Malotti anche e oltre che frequenterebbero il Viola Parca per rubare il metodo di lavoro, come ha fatto Maresca. Io insieme lo sai, c'è un bel rapporto con Enzo Maresca, che sarà il suo successore al City, quindi lui siederà solo, ma lui è cresciuto all'ombra di Pellegrini e di Guardiola e ha rubato il meglio avendo fatto la sua gavetta ad Ascoli, a Parma, ha fatto la sua gavetta all'Ester, ha rubato con gli occhi e oggi siederà sulla panchina del City dopo aver vinto col Chelsea. Così si cresce. Cioè tu in 2 anni e rotti che stai accanto a me, come ti ho abbeverato, come sei cresciuto?
2: Guarda, come da una fonte avvelenata.
1: Tirata,
2: era una bravissima persona e invece ora mi trovo a parlare di cellophane.
1: Appunto. E quindi da Alessio, poi gliela spiego all'Ale, ma l'avrà caduta.
2: Spero non l'abbia ascoltata e negherò che sia avvenuto quello che è successo a fine della prima ora e racconto la mia prima nozze anche davanti a un giudice. Sul lavoro Salvini in confronto al Costa e Stakhanov, ci scrive Andrea. Poi Alessio da Tavernuzze, buon pomeriggio Costa e Galassi, una domanda sulla maglia del prossimo anno. E l'ora precedente ho capito che parlavano di coma, ma avevo letto abbiamo preso Mizuno, sapete nulla di preciso?
1: Mi informo, se io sapevo, ma anch'io originariamente Mizuno l'aveva andata per fatta, ma anche lì ora è cambiato il direttore marketing, non vorrei fossero cambiate le dinamiche, ma andiamo a prenderci un marchio come ha fatto l'Atalanta, New Balance, Under and Armour, che caspita ne so, un marchio internazionale, con tutto il bene voglio Oma, però l'abbiamo già avuta, per l'amor di Dio, o Mizuno già sarebbe una novità, ma abbiamo avuto anche quella. Ma facciamo crescere anche un po' il marketing di questa società, magari tappiamoci il naso, rinunciamo a 1 milione, capito cosa ti voglio dire io? Ma il Prato per i prossimi 3 anni vestirà Adidas, il Prato, capite cosa? Una serie di, con tutto il bene che voglio, una città di oltre 200.000 abitanti, una società che sta ripartendo con un progetto ambizioso con il mio amico Gianluca Berti, veste Adidas, capisci cosa voglio dire? Cerchiamo di dare un pochino più di valore anche a questo brand, al brand Fiorentina, quindi vediamo come si muoveranno Picciotto, Coppola e Lupara, insomma non lo so, da chi è composto il marketing della Fiorentina.
2: Va bene, 055 77 111 71 ci ha chiamato Nedo, buonasera Nedo.
1: Ah, mitico mister, come stai Nedo Sonetti?
7: Buonasera.
1: Ciao Nedo.
7: Costantino.
1: Grande Nedo.
2: Ignora Costantino, per favore.
7: Nedo. Dalle nostre parti.
1: Esatto, Nedo.
7: Il maiale togna la ghianda.
1: Bello. Ah, che sei della Maremma?
7: Per fare un centrocampo
1: sì.
7: del livello che ha detto Costantino, ci vogliono 2-3 anni. Ma vero, non riescono a fare 2 passaggi di fila, dopo ne devono fare 3 per uscire dal centrocampo.
1: È vero, è vero.
7: Quindi
1: è vero.
7: Poi a rimontare 40 punti.
1: Boia.
7: Arriveremo ottavi forse.
1: Ma anche basta, Nedo, di questi ottavi posti. Io mi sarei anche un po' stancato. È 10 anni arriviamo ottavi, Nedo.
7: Ha sentito un fruscio?
1: Sì.
7: Era un vestito che passava di moda.
1: Che metafora.
2: Ma poi all'improvviso.
1: Bello,
2: Nedo, ti salutiamo.
1: Nedo, da dove ci chiami? Nedo, da dove ci chiami?
2: Questo prende.
7: Da Castiglione della Pescara.
1: Adoro il mare più bello della Toscana. Mi piace da impazzire a me Castiglione.
7: Andiamo a mangiare il pesce.
1: Meraviglia. Lo sai che non mancherò. Senti, Nedo, ci dai anche un'esclusiva? Il prossimo anno siederai ancora sulla panchina o no?
2: Dai, ma sei buono, lo so perché.
7: 77 anni.
1: Auguri, Nedo!
2: Sì, bene,
1: augurissimi.
2: Grande Nedo, ti abbracciamo e ti salutiamo.
1: Bello, la Maremma, io impazzisco per la Maremma, mi piace da impazzire. C'era anche Ale Dattirli, mi stava scrivendo prima, l'amico del Viola Club. Il 6 siamo
2: andati.
1: Il 6 con Sauro. Bene. Sauro, andiamo lì al Viola Club Grosseto a mangiare, a Marina di Grosseto andiamo.
2: Comunque,
1: quindi partecipate numerosi.
2: I dubbi di Nedo, chiaramente, su come costruire la Fiorentina del prossimo anno.
1: Li abbiamo tutti.
2: Ecco, sì.
1: Bisogna ripartire. Ha detto bene una cosa, vedi, saggio, l'uomo di 70 anni, saggio. Ragazzi, mettiamo anche in io spero che il progetto decolli immediatamente, perché siamo anche un po' esausti dell'ultimo decennio, compreso gli ultimi 3 della valle. Però ha ragione Nedo, la saggezza, vedi? Ci vorranno 2-3 anni per costruire qualcosa di duratura e vincente. Peccato che abbiamo perso tempo in una Serie A che ci ha dimostrato di essere imbarazzante, o no? Perdonami Giacomo, sbaglio?
2: Sì.
1: Cioè tolta, guarda, a livello di rose, l'Inter, l'Atalanta e il Napoli, a livello di rose, chi c'è? Che cos'è la Serie A? Su 20? C'è 17 squadre che veramente sono poca roba. Non voglio rimbarazzarti.
2: Milan però
1: manca roba, gli manca l'attaccante, la Juve manca l'attaccante, gli manca il portiere. Cioè la Roma gli manca sempre, gli manca l'attaccante fino a gennaio. Cioè manca sempre qualcosa. E io mi aspettavo dal secondo uomo più ricco della Serie A veramente dei progetti più ambiziosi. Non perché non li abbia voluti fare, ma perché ha prevalso più la sua presunzione. Quello è l'errore più grosso che non devi commettere nel calcio, capito?
2: Possiamo sentirci gli altri due WhatsApp se non ti disturbiamo?
1: No, guarda,
2: no, magari lo disturbiamo.
8: Costa, è vero, la differenza la fanno i giocatori, certo. Però gli allenatori fanno anche tanti danni.
1: È vero.
8: Che Real Madrid ne ha cambiati 3, eh. Ciao Massimo.
9: Ciao ragazzi. Vanoli andrà via e non sapremo mai cosa sarebbe stata la Viola dall'inizio con lui partecipe della costruzione della squadra. Grazie Paolo. Ciao da Marco, il moviolista.
1: Marco il moviolista, allora io vi ho sempre raccontato e mi ripeto purtroppo, perché a volte giustamente siete a pensare a fatti vostri, gli allenatori che incidono sul calciomercato non esistono, si contano forse nelle dita di una mano, sono 2-3 gli allenatori che hanno voce, Conte è uno di questi, che ha voce sul calciomercato. Paolo, anch'io gli voglio un gran bene, lo ringrazio perché ci ha tolto dalla melma, per non dire un'altra parola, ci ha tolto dalla melma, non ha inciso, perché se sì ci ha tolto dalla melma, però vedi, anche per dovere di cronaca, il buon Paulino Vanoli è arrivato all'11, ha iniziato il suo percorso alla Fiorentina all'11ª giornata. Sono 19 le partite per girone, giusto? Quindi 19 meno 10
2: ci siamo alla 37,
1: ma
2: fatte 27.
1: Io sto facendo un ragionamento
2: molto
1: io
2: più complicato.
1: Quindi ha guidato la panchina della Fiorentina per
2: 27 giornate, 28 con venerdì,
1: con quella di domenica. Metti caso se su 28 partite ne vinceva 20, bah, stavo zitto.
2: Beh, certo, anche se ne vinceva 10.
1: No, 10 più o meno l'ha vinta alla fine.
2: 28.
1: Dai.
2: Va 20, bene, sì, se ne vinceva 15.
1: La differenza te la fa se ne vinci 20. Allora dici, caspiterina, oh, questo è veramente il nuovo Guardiola.
2: Banalmente comunque se ne faceva 15 davvero, c'avevi una quindicina di punti in più, eri a livello dell'Atalanta, o eri ultimo.
1: Sicuramente, l'Atalanta che ha sbagliato l'allenatore anche loro clamorosamente.
2: Sì.
1: Ha detto bene l'amico di prima, cioè è più facile, bravo. Madonna, ci abbiamo degli ascoltatori, guarda. Io li inviterei tutti in studio. È più facile un allenatore faccia danni. Il rischio è quello, che più volentieri fanno danni, vedi Juric nelle ultime sue esperienze. per dire. È bravo, è vero, ha ragione. Quindi, però l'allenatore forte deve avere sicuramente i giocatori, condizione sine qua non principale. Ma se è forte forte incide, come ho detto prima, ti fa la differenza. Arrivava Vanoli in una situazione disarmante, una squadra sotto tra i piedi, Palladino che ronzava sempre intorno, chiamava Dodò, chiamava Tizio, chiamava Caio, scollettamente secondo me. Arrivava, faceva 20 vittorie e 5 pareggi e 3 sconfitte le concediamo? 28 ha detto sulle partite. Sì. Quanto fa 20 per 3?
2: 60.
1: 60 più 5 punti?
2: 65.
1: Quanti ne aveva quando è arrivato? 6, 4,
2: 4.
1: 65 più 4?
2: 69. Eri all'8.
1: Eravamo sul pullman scoperto a festeggiare ora.
2: Sì, forse non so se la Champions. Eravamo davanti alla Juve. Eravamo davanti alla Juve. Sì.
1: Ma lì bisogna stare. E cioè, svegliatevi tifosi viola. Noi lì sto sputacchiando tutto sul microfono.
2: Sì, io non ti guardo neanche più ormai da diversi minuti.
1: Però poi parte ancora
2: nessuno,
1: capsula.
2: Perché abbiamo male. Fatto in modo che non ci venisse
1: più nessuno,
2: cioè, per gli amici di Calcio Più.
1: Medico Calcio Più. Chi è che non è uscito sull'articolo di Calcio Più? Anche il mio nome c'era nelle pagelle.
2: Bene.
1: Quindi la Fiorentina lì deve stare. Non posso guardare il Como da dietro, io il Bologna da dietro, ma anche il Napoli stesso da dietro.
2: Beh, Napoli
1: ora. Ma c'è sempre guardare il Napoli.
2: In teoria
1: ha vinto due scudetti anche con Maradona, vabbè. Ieri ho visto con piacere Ferlaino, 95 anni.
2: Dove l'hai visto?
1: Rai 2, dalla nostra amica Rica Calvani, pensavo... da Mazzocchia, al 90esimo.
2: Marco ci fa una domanda, effettivamente dice, ma sul caso Rocchi Inter è già cascato, certo, nel dimenticatoio, certo, o mi sono perso qualcosa?
1: No, io l'ho detto anche lì in tempi non sospetti, perché non sono diventato il numero uno a caso, sei d'accordo con me Giacomo?
2: Questa ancora non l'avevi detto.
1: Avrebbero tu, sarebbe finito tutto a tale luce e vino, capisci? Tanto è vero, chissà perché, ora Gianluca lo conosco anche, da quando non c'è più Rocchi, gli arbitri hanno iniziato ad arbitrare bene, manca poco, no?
2: Sì, in effetti ci sono molti meno...
1: Meno, boh. O gli metteva troppa pressione, troppa ansia, che lui è un po' energico, capisci? Vediamo chi sarà il nuovo designatore.
2: Andrebbe presa una patente per prendere la patente, io la metterei anche per l'uso dei social, dice Yuri, che prima ci aveva scritto finalmente sono i 17 di martedì, come passa veloce il tempo quando si sta bene.
1: Yuri, hai ragione sulla patente sui social, perché è diventato, a parte tanti profili falsi, non capisco perché la gente si debba nascondere a dei profili fake, ma poi la maleducazione che c'è sui social, allora molto spesso alcuni siti, essendo il numero uno indiscusso, sai che riportano le mie dichiarazioni, certo, come quando ho raccontato che tanto vabbè Joseph non esiste, ma non è che non esiste, piccino, c'è, come vivo e vegeto, però è una figura così di rappresentanza astratta, non è un presidente che incide nelle scelte. Ma hanno assalito di, poi ricordano sempre Ascoli, ti vorrei vedere a te ad Ascoli a Pistoia. Senti, io a Pistoia vado sempre volentieri.
2: Oddio, non la tira fuori, hai ragione, dai, l'ha detto 65.
1: Sono per malosa Ascoli, men che meno.
2: Va bene, però su Joseph avevi ragione, me lo ricordo, che venisti qui e dicesti ragazzi,
1: ma un ologramma, dai, via.
2: Ragazzi, ma la pista estera sul nuovo mister, secondo voi è fattibile?
1: La tengo calda, quella
2: che è la calda, vai,
1: la tengo calda.
2: Poi la calda, vai. Ironia
1: no, ma Tonelli, ma lo vedi come mi tratta il martedì quando c'è Sauro, è tutto Saurino mio di qua, la diagonale, le sovrapposizioni, sì, la catena di destra,
2: la bisettrice
1: sì, l'intercezione.
2: Rita da Firenze ci scrive,
1: ciao Rita.
2: Il gabbiano però, cioè, si affermava vabbè, l'ironia fiorentina è l'arma migliore per venerdì, striscione la enorme con ciambella di salvataggio, sì, a forma di papera, sì, ho scritto ci siamo salvati, sì, relative bandierine,
1: sì, sì, sì, brava Rita. Io fossi un leader della curva Fiesole adotterei questa politica qui, perché ripeto, quest'anno veramente sarebbero da prendere a pedate nel fondo schiena, da quando entrano allo stadio venerdì a quando vanno via, perché non c'è da ringraziarli di niente, al netto del godimento della partita di domenica, ma è rimasta solo quella, capito? Però ha ragione Rita, io li mi leggerei dal primo al novantesimo minuto, ma me leggerei anche tutto il contorno, insomma, di questa stagione che ha contribuito.
2: Allora, un amico ci ha mandato una foto, Nico da Roma,
1: sì,
2: semplicemente di una mano di una donna, credo, con dello smalto viola e un guanto. Va bene,
1: brava.
2: Poi la potete ridire la differenza tra De Gea e Di Gregorio, che non ho sentito? Due pere. No,
1: certo,
2: era quella la differenza, ci aveva detto l'amico.
1: Sì.
2: Poi gli allenatori si equivalgono, ci scrive Stefano da Modena.
1: Sì, sono d'accordo.
2: E che dice anche Nicoletti, al rostro girato ti danno anche parecchio vino.
1: Sì,
2: e...
1: sì,
2: ah no, scusa, sostegno. Era una critica per te, poi perché te dici certo, gli allenatori si equivalgono, dai, portatelo molto in geriatria. Questo è il messaggio di Stefano.
1: Geriatria dove nascono i bambini?
2: No,
1: quella non è
2: palo, ma parecchio palo, anzi mi sa fare la bandierina e dove
1: ci sono degli allenatori che, però ragazzi, anche la vecchia generazione di tecnici, se andiamo a analizzarla bene, i vecchi intendo Spalletti, Allegri, lo stesso Sarri, non è che ultimamente stiano ottenendo questi grandissimi risultati, no. Conte è l'unico che ancora vince uno scudetto,
2: non
1: però fa spendere l'anno scorso, però ha fatto spendere 200 milioni. Poi la riprova chi è? L'Inter prende un allenatore che ha fatto solo 12 partite in Serie A. Chi ha ragione allora fra me e l'amico? Tutte e due abbiamo ragione, che di calcio siamo ognuno, tutte e due liberi di pensarla in modo diverso, perché abbiamo ragione tutte e due. Però l'Inter prende un allenatore che ha fatto solo settore giovanile, ha allenato per 12 gare il Parma, e che non mi ricordo nemmeno il nome, ma mi sta sfuggendo, Chivu, ha vinto Coppa Italia e Scudetto. Ditemi voi, non lo so, poi sbaglierò io, ripeto. Gli allenatori si equivalgono, non vuol dire che sono tutti scarsi, che ci sono quelli che ti danno quel qualcosa in più in quel momento, in quel gruppo, con quella squadra, con quella rosa,
2: certo,
1: che fanno la differenza. Ma alla base deve avere i giocatori, ha detto bene prima, non mi ricordo il nome, è più facile oggi che gli allenatori facciano disastri che le cose fatte bene.
2: Sì, ma infatti
1: come
2: in questo senso una società forte poi è la cosa
1: sostiene
2: più importante.
1: All'Atalanta, memori dei successi di Gasperini, Gasperini ha sponsorizzato Juric, gli ha fatto più danni della grandine, e anche Palladino non ha inciso per i giocatori che aveva, li ha rimessi in carreggiata, ma non è il piazzamento che l'Atalanta voleva ottenere in questa stagione. Anche lei si è vista sul passare dai Como, con tutti gli investimenti che hanno fatto, con le vittorie che hanno fatto.
2: Stanno pensando di mandarlo via, il che mi
1: certo
2: sembra...
1: è un'ipotesi. Okay. Io guarda, vi dico una cosa, perché io ve le dico prima, non mi sorprenderei, io non so com'è la classifica avulsa, gli scontri diretti e quant'altro, che alla fine in conference ci va di Bologna, perché conoscendo il modus operandi dell'Atalanta, come fece con noi qualche anno fa, a un certo punto della stagione tirò remi in barca l'Atalanta, perché non voleva perdere un anno a fare la conference per riorganizzarsi per andare in champion. Così si fa calcio, apriamo gli occhi tifosi viola, togliamoci il prosciutto dagli occhi, cerchiamo di essere un pochino più ambiziosi su un sogno, su una passione, su un divertimento come deve essere il calcio. Non ci facciamo andare bene il tutto, la qualunque.
2: Stadio meraviglioso è un parolone, ma almeno in terraferma vicino all'autostrada e all'aeroporto. Sì, questo è su Venezia, credo. E aggiunge Gabriele: sono stati 6 anni di proprietà che ha messo i bastoni tra le ruote agli allenatori. Proprietà circense. A Viola Park mancano gli elefanti trapezisti. Costa, chi ci compra?
1: Quindi noi. Due offerte l'hanno già rimandata al mittente con trattative ben avviate, perché la questione vendita è legata alla richiesta, che è importante. Ma a me mi va bene che la Fiorentina chieda tanti soldi, sai, per vendere, non come Della Valle che gliel'hanno regalata.
2: Perché almeno chi viene non fa i balocchi.
1: Vedi, non devo più nemmeno parlare, hai visto come concetti
2: 65 volte. Sergio dall'Elba ci è rimasto male, ha detto Marimma mare più bella,
1: no,
2: Toscana.
1: Vabbè,
2: è stata Fetovaio, Pianosa,
1: no,
2: Costa, Sansone a cavoli,
1: no,
2: Costa.
1: No, all'Elba ci vado e ci rivado, e come, e come la mia, la mia, il mio Salento, c'è un mare meraviglioso. Però se devo fare un'ora e mezzo di auto, preferisco andare a Castiglione della Pescaia. Se devo fare serata, vado in Versilia, perché ora devo stare attento a come Marina di Pisa non ce la fa, ve lo dico, scusatemi, no, amici di Marina di Pisa, non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. Però Castiglione, l'Elba, alla Santa, sono stato, ti ho mai raccontato la spiaggia dell'innamorata con l'austriaca? Te l'ho mai raccontato l'avventura con l'austriaca sulla spiaggia dell'innamorata all'isola d'Elba?
2: No.
1: Si esce una sera, sarò brevissimo, io un mio amico mi fa,
2: io ho smesso di ascoltarti,
1: si esce una sera, un mio amico fa, senti Costa, ma accompagno, ho trovato due austriache che si va a cena fuori, sai, e io sono da solo, te mi fa compagno, vabbè, io, andiamo dai, tanti, che devo fare, ero in vacanza all'Elba, ero pischello, insomma tutta la sera io non parlavo una parola di inglese, ovviamente nemmeno una parola di austriaco, non ci siamo nemmeno rivolti la parola io e lei, lo sai, si chiamava Verena, già il nome è tutto un programma, Verena. A fine serata loro vanno in tenda, questo mio amico con questa ragazza, io rimango con questa Verena, gli faccio, che si fa e che non si fa, andiamo, vai, l'ho portata sulla spiaggia dell'innamorata ed è successo l'irreparabile, senza aver spicciato parola per tutta la sera. Passano dei ragazzi con le chitarre sulla spiaggia, fa, sento da ragionare, oh guarda lui, beato lui. Ma il giorno dopo l'ho rivista in spiaggia, poi è partita per l'Austria, ha continuato a mandarmi le cartoline, si parla del lontano 88 89.
2: Salutiamo Verena prima della
1: Vienna.
2: Pausa, buonasera Costa, ma lo staff medico sarebbe da cambiare, Paolo, da Montespertoli.
1: Fai te, Paolino.
2: Per la Fiorentina meglio Sarri che Guardiola, Forse ti riscrive Giancarlo da Monza e ti dice: forse non ti ricordi, caro Costa, a Pallatino gli hanno dato la squadra alla quinta di campionato e gli hanno stravolto a gennaio. Come si fa a dire che non ha fatto niente di che?
1: E me poi da fa di più.
2: E poi l'attacco viene anche da Angela, se non sbaglio, che ti ha detto: non perdi occasione per dare addosso a Pallatino, non mi piaci.
1: Oddio, vabbè, se ti, Angelina mia, se ti piace Dino Palladino, sono gusti, è soggettivo. A me non mi entusiasma, troppo presuntuoso e arrogante, deve ancora dimostrare tutto nella sua carriera. Anche questo ha allenato un anno e mezzo in Monza, squadra fatta dal suo procuratore e con Gagliani e Angelo Custode. Da noi si è arrivato sesto in squadre che a fine campionato si sono scansate clamorosamente, perché voglio ricordare che Bologna venne qui ubriaco e con le bottiglie di champagne ancora in borsa, ma aveva vinto la Coppa Italia. Quindi andiamo, cercavo di essere obiettivi, io non ce l'ho con Dino Palladino, però non mi sento di esaltarlo. Se l'avrei esaltato se avessi inciso, perché aveva un Ken che segnava ogni 3x2, che non ha avuto quest'anno Vanoli, aveva De Gea che parava anche gli spilli, che non ha avuto Vanoli fino a marzo, aveva un Gossens nei suoi cenci, che non ha avuto Vanoli nemmeno lui quest'anno. Quindi aveva dei giocatori che hanno reso molto di più grazie a lui, lì ne do merito. Però se fosse arrivato quarto, io, guarda, mi sarei sdraiato per Dino Palladino. Bravo, ha inciso. Ma oggi chi è Dino Palladino? Ditemelo.
2: Bene, noi ora non te lo diciamo perché andiamo in pausa. Come ti diverti quando il tempo vola e poi arriva l'ultima partita a rischio al vento, se Dio vuole.
3: Radio Firenze Viola
4: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
10: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
4: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
11: tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
1: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
12: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
13: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
14: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
13: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
14: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
13: Istitutogiglio.it.
14: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
15: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
11: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
2: Rieccoci in diretta, ultima parte di Carrisca al Vento, 18:37, Giacomo Galassi, ahimè anche Costantino Nicoletti che vuol far sentire un vocale.
1: Abbiamo un problema.
2: Vai.
16: Costantino, io sono Hans di Austria. Signorina Felena era mia fidanzata e ora vengo giù a Firenze e ti porto via tutti i coccolen.
2: Non ti coccolen, chi è che ti ha mandato sto vocale?
1: È dato.
2: Va bene, questi sono gli amici di Radio Firenze Viola, che bisogna fare?
1: Che bisogna
2: Angela
1: fare?
2: Continua ad attaccarti, io sto con Angela, finalmente.
1: Brava Angelina,
2: oh, parlare di arroganza quando sei tu che giudichi tutto e tutto.
1: È il mio lavoro.
2: Si può, certo, pagano, ma c'è Angela. Modo e modo, specialmente quando si parla ai microfoni di una radio. Non mi hai convinto.
1: L'ho conosciuto personalmente.
2: Chi?
1: Dino Palladino. È l'impressione, io vado a pelle, vado a sensazioni, ho 55 anni, ne ho fatte.
2: Diciamo
1: che
2: quando nella intervista Corriere della Sera gli chiedono se si vede bello, dice madre natura, d'altra parte, capisci? È stato.
1: Ma è vero, è un bel ragazzo, lo invidio anche un po' perché c'ha le sopracciglia belline, anzi dovrei andarmi a rifare le sopracciglia e quant'altro. Però Angelina mia, a me non mi ha rubato gli occhi, non mi ha entusiasmato, io preferisco più un allenatore arrogante, sì, ma che ha una storia che gli permette di essere. Mourinho a molti sta antipatico, a me fa impazzire perché è un'arroganza basata sui trofei vinti. Capisci cosa ti voglio dire?
2: Sì. Stavo sorridendo perché ci ho messo un po' a capire il messaggio di Tommaso dall'Olanda, ma è notevole, e dimostra anche quanto ci segua.
1: Sì.
2: Perché dice: per lui la highlight della stagione è il pronostico 2 fisso contro la Roma che si fece con il cappellino e la manina santa di Giacomo. E scrive: Giacomo, per me ti ha sbagliato mano. Non doveva essere tanto santa per la manina. Vai a vedere il
1: messaggio.
2: Si fece l'estrazione sul risultato.
1: Vabbè, la tabellina del
2: Pentolino ha il 100% di realizzazione. Il cappellino. Andava male perché pescai il 2 fisso e non andò.
1: È la tabellina del 2, 4 gol ci fecero.
2: Sì, più o meno. Avanti con altri due WhatsApp audio, vai.
17: Ciao Giacomo, ciao. Anche a te, Costa. Io non mi trovo d'accordo sul fatto che avete detto che l'allenatore che arriva, anche se ha una sua idea di gioco, un suo modo, deve cambiare a seconda della squadra che va. Ascolta, se io sono Sarri e tu mi conosci come gioco,
1: quindi
17: o mi pigli e mi fa la squadra, o se no ci sono tanti allenatori.
1: Vero.
17: E tu cambi, va a pigliare un altro. Ma perché sono andato a pigliare Palladino? Lo sapeva anche, voleva giocare con i 3 o con la difesa a 5, no? E allora sono stupidi chi l'ha preso. È logico che se fa in questa maniera tutti gli anni, ogni 2 anni c'è da rifare sempre la squadra. Ma vi rendete?
18: Costa, Guardiola sarebbe Massimiliano Allegri con 3-4 risocchi di legno, come dico io, ci farebbe un gran bel lavoro.
1: Ma anche lui ci vuole i giocatori per Allegri, perché anche lui sì, ma anche non ricordo ora, magari sbaglierò, stagioni dove si è vista in maniera così evidente la mano di Allegri che ha fatto la differenza. Ci sono, ma
2: l'ha sempre fatto.
1: Sì, sempre, sempre. Bravo, aveva giocatori a disposizione, ha sì. allenato delle buone squadre, capito? Però vi voglio leggere.
2: Sì, brevemente. Poi abbiamo un amico al telefono.
1: Sì. Vanoli ha iniziato ad allenare nelle giovanili della nazionale nel lontano 10-11. Ha fatto tutte le trasferte.
2: 15 anni fa, preciso.
1: Fino alla 19, collaboratore tecnico nazionale maggiore con Antonio Conte nel 16-17, 17-18. Poi è stato vice allenatore di Antonio Conte al Chelsea nei 17-18, 18-19, collaboratore tecnico dell'Inter, ha vinto una coppa con lo Spartak Mosca e poi ha fatto Venezia-Torino ed ora Fiorentina. Beh, insomma, c'ha un po' di anni di esperienza nel suo bagaglio o no?
2: Sì.
1: Potrebbe avere un'opportunità partendo dall'inizio con una squadra competitiva o no?
2: Sì.
1: Il problema qual è? Che noi lo associamo alla stagione più brutta della storia della Fiorentina, quindi non lo considererei proprio uno stagista come ho considerato Palladino o Italiano, anche se Italiano aveva fatto un percorso dalle categorie minori, dalla D, però questo signore è stato di allenatore federale per un decennio quasi, ha allenato con Conte il Chelsea e l'Inter e poi ha fatto Venezia e compagnia cantante
2: Torino, Spartak
1: e ha vinto la Coppa.
2: Allo 055 77 111 71 c'è Chris. Ciao,
1: ciao Chris da Campi, fammi
2: denominare. Sì.
19: Però io chiamo solo per parlare con Costantino.
1: Lo capisco bene, Chris. Guarda, tu sì
2: io
1: che,
2: faccio un passo indietro, sì allora poi magari fatti vedere da un
1: vabbè,
2: bravo,
1: però oggi
2: Chris,
1: siamo buoni. Giacomo, stai con noi, puoi rimanere. Dai, Giacomo,
2: mi
1: dai.
2: Fate questo
1: sì,
2: favore.
1: Dai, ti concediamo questa opportunità.
19: Un paio di cose. Allora, prima Costa ti ha detto il Prato il prossimo anno veste Adidas,
1: sì.
19: Però la differenza, e te lo dico perché sì. ho letto un articolo sì. non sul Prato, che queste squadre qui
1: comprano,
19: pagano l'Adidas,
1: lo so, comprano. Però sai Cristi, io ti ho anche aggiunto, magari non prendo 10 milioni che mi può dare Oma, ne pido 5, ma adesso
19: lo sai
1: Adidas.
19: Però Costa, Oma non so se l'hai notato, è lo sponsor tecnico di De Gea.
1: Ah, vedi, sì, questo non lo vedo.
19: Guarda
1: ragione.
19: Le scarpe di De Gea.
1: Sì, sì, hai ragione.
19: Capito? E magari c'è
1: un intreccio. So, vediamo che scenario.
19: E poi io spero che dal lunedì
1: sì.
19: non si parli più di Vanoli, signori.
1: Sì, però ancora in bazzica, questa... perché sennò l'avrebbero già detto,
19: Sì, va bene.
1: Le imbazzica.
19: La mia speranza è che sì, dal lunedì non si e poi un'altra cosa, da stamani, la penso stata. Si sente giustamente dire grazie Vanoli, però ma un grazie ai tifosi della Fiorentina,
1: quello è la prima cosa, io lo sai, su
19: che andrebbe secondo me
1: andrebbero premiati.
19: L'apertura di tutte le trasmissioni dovrebbe essere questa frase.
1: Ma io Chris ho anche detto, per me io farei l'abbonamento gratis a quelli che hanno fatto quest'anno. Io penso
19: no, perché sento solo dire grazie Vanoli.
1: A Como la curva sarà gratis per i tifosi. E hanno confermato il settore ospite a 25 euro. Il settore ospite a 25 euro, però.
2: Questo è un bel segnale. Chris ti dirà.
19: Stasera
1: che giorno è? Martedì? No, oggi di relax. Il martedì e il giovedì di solito passo.
2: Sì, anche perché vabbè, solo settimana scorsa stavo due volte in un ristorante a Fieso. Così. Il mercoledì e il venerdì.
1: Sì, non mi pare. C'è un fegato.
2: Ciao, Chris.
1: Ciao, Chris.
2: Ciao, un abbraccio.
1: Ma capisci la pecora? E che c'è la pecora a Campi?
2: Sì, assolutamente. Sempre su Vanoli, perché ne parlavi prima. Ma che poi intervenisse Chris e lui ha aggiunto un altro fattore, ma secondo te lunedì arriveranno?
1: Sì. Se non lo tengono lì in stand by, però capisci perché non lo, cioè ora non è che il risultato di queste due partite potesse o potrebbe cambiare il giudizio su Vanoli. Potevano già dirlo, guardate come ha detto Conte che non rimarrà al Napoli, come ha detto, vabbè, l'ha fatto intendere, come ha detto, invece dalle parole di Vanoli sembra che ancora
2: c'è in bazza,
1: uno spiraglino c'è. Che quello mi sorprende, cioè io sarei stato molto più onesto e trasparente. Grazie Paolo Vanoli, grazie per quello che hai fatto, hai portato a termine la stagione salvando la Fiorentina nell'anno del centenario con enormi difficoltà, ti auguriamo il meglio per il futuro, fine, tanto non è che devi stare lì in tira, tanto i giocatori, che gliene frega i giocatori, capisci, molti si sa che andranno anche via, quindi di conseguenza l'avrei già detta.
2: Marco dalle Cure ti propone andare venerdì sera al chioschino al parco di Bellariva a vedere
1: Madonna,
2: la partita.
1: Hai ragione Marchino, lo sai, guarda, spero
2: una birra.
1: Se c'è, sì, che poi c'è suo figlio, è meraviglioso, Leo. Ci manda le freddure, Leo è straordinario, grande Marchino, sì, che poi mi devo sdebitare di quando hai dato i rifornimenti a Lorenzo Lorenzo Manucci fuori dal Viola Park gli portò la pizza.
2: Davvero bellissimo.
1: Marco, sei straordinario, persona straordinaria.
2: Lorenzo da Coverciano ci dice: Costa, ho segnato sul calendario le previsioni fatte, speriamo si avverino. E poi propone come prossimo sponsor del Costa un dietologo o un farmaco per il colesterolo.
1: No, quello prende già un nutrizionista.
2: Antonio,
1: bravo,
2: ci scrive: già sentito parlare di contatti con profili provenienti dalla Premier League, è un primo passo dal sapore di cambiamento.
1: Ci
2: dovrebbe far ben sperare, soprattutto se pensiamo che fino a poco tempo fa i contatti erano con figure provenienti dal Medio Oriente.
1: Sì, perché anche Palladino è stato un gentleman agreement fra Gio Barone e Adriano Gagliani, vi ricordate la storia? Cioè Palladino fu ufficializzato quasi subito a fine campionato, perché c'era un accordo di massima fra, giustamente Gio si era fidato di Adriano e non aveva sbagliato, perché poi alla fine ha fatto 65 punti, è arrivato sesto. Io il lavoro di Palladino non lo sto criticando, però c'è sempre dei però, cioè alla fine ha fatto un buon lavoro, ma per me non ha inciso come avrebbe dovuto. Non si è mai visto una squadra che avesse un'identità, non si è mai visto mai uno straccio di gioco, era palla lunga a Ken ne segnava, punto. Mi va anche bene, per l'amor di Dio, io non sono un esteta del pallone, però dare tutti questi elogi e meriti a Palladino mi sembrano un po' eccessivi ad oggi. Domani mi posso sempre ricredere.
2: Andiamo a sentirci altri due WhatsApp audio. Vai, sono il Leone.
20: Costa, ascolta, il piano per portare sulla panchina viola il tuo amico Guglielmo Barro Schelotto, tecnico del Velez. Ascolta, stesso piano per Pep, ma in versione più economica, cioè, tanto lui del Pueblo non si formalizza.
1: Sì, vero.
20: Arrivo a Pereto, la vetro oscurati non c'è bisogno. Prendi un van del Viola Park con i vetri sporchi di Zanzare e Moscerini tutti spiccicati, ma scuro lo stesso. Veduta aerea del Viola Park col drone, niente elicottero, lui a terra, guarda quello smart. Sagome in 3D di tutti i campioni argentini, tanto quelli non l'ha mai fatto entrare in Viola Park, quindi per forza. Pranzo scena, arrosto girato, niente. Razza Firenze, tanto arriva dal Pueblo, non si formalizza. Mercato con i migliori talenti argentini, tutti proposti da loro. Tecnico accompagnatore, il suo gemello Gustavo, si scambiano posto in panchina. Sì. Sai che casino, arbitro, avversari. Dai, Costa, dai, parlane anche con loro.
21: Buonasera, Firenze Viola.
1: Ciao.
21: Volevo dire una cosa a Costantino. Prego. Ma noi siamo svegli, se sai che tu dormi e tu stai sognando 20 vittorie, 5 pareggi in 28. Ma
1: in questa Serie A,
21: questa ha preso una squadra che era a 4 punti e la penultima era a 10 punti da noi. Cioè è anche troppo se ha fatto questo, anche perché se si fa bene i calcoli nelle partite giocate ha fatto un punto e mezzo a partita con una squadra di zombie, con una squadra di zombie.
2: Perché dici ci sta contenta?
1: Ci sta contenta sempre, ormai siamo anestetizzati. È realismo, anestetizzati. Cioè, Vanoli alla fine, alla fine lo sto difendendo, lo sai che ha fatto le migliori partite contro le big e ha accannato come il suo predecessore con le piccole.
2: La Fiorentina non ha un gioco, praticamente, certo. Quindi con le big è più semplice.
1: Cosa ha fatto Palladino?
2: Sì, è vero, però in realtà Palladino un'idea di gioco ce l'aveva, perché te hai vinto anche con tante piccole all'inizio, soprattutto hai fatto 8 vittorie consecutive. Costa, cioè tra i record.
1: Come l'ha fatta? 1-0, palla lunga.
2: Le fatte non prendendo gol.
1: Certo, la difesa ha funzionato particolarmente bene.
2: Vabbè, ma non è che è un caso.
1: Era l'ombra di se stesso, anche se non è, a me non mi ha mai fatto impazzire, perché non ha, per me non gli lega nemmeno le scarpe a Milenkovic, ce ne sta a pagare la stessa cifra. Sì. Però questa è la realtà. Cioè, Palladino ha fatto 8 vittorie di fila così. Cioè, venute proprio bene, ma per caso.
2: Nella storia della Fiorentina è venuta.
1: Ma questo ti dimostra la mediocrità della Serie A. Per quello io ti dico che potevamo ambire e fare stagioni molto più belle, più entusiasmanti, e ci sarebbero state meno polemiche e tutti avremmo remato dalla stessa parte. Ci siamo ricompattati perché molti di noi, io no, perché io l'ho sempre detto questo, che non ho mai creduto nella Fiorentina che potesse retrocedere, ci siamo ricompattati perché abbiamo vissuto sulla propria pelle lo spettro della retrocessione, e lì c'è stato una ricompattarsi un po' tutti gli ambienti. Anche la Fiorentina ha chiamato all'appello la stampa di stare tutti insieme uniti, ci sono state tante iniziative per riavvicinarsi, ma se no erano da criticare costruttivamente, dico io, dalla prima partita all'ultima manca poco, capito?
2: Va bene, mancano 10 minuti.
1: C'era qualche altra roba?
2: Sì, calma.
1: Ah no, scusa, perdona, non volevo, perché
2: Moreno sta facendo molto bene a Levante, ci scrive Luca. Poi Chris ci aveva chiamato, dice anche: spesso mi stupisco di chi chiama e vuol parlare di tatti a un Costantino.
1: Sì, confermo.
2: Poi Simone: l'importante è che prenda un allenatore di livello, e di livello non intendo Grosso, Vanoli o De Rossi, come ieri sosteneva a gran voce Calamai, che vorrebbe Baldini. Me la son persa questa richiesta a parte di Luca.
1: Anche Silvio.
2: Poi se c'è da fare un'ora di trasmissione con chi sei te, il disadattato Nicconesi, mi offro volontario.
1: No, Nico è un genio.
2: Chi è il disadattato?
1: Io sicuramente, che Nico è un genio.
2: Sì.
1: Nico è un mago della
2: però
1: cucina.
2: Si offre volontario.
1: Ed è un professionista della Madonna nei distillati. Nei distillati lui è un conoscitore pazzesco di liquori, amari, vini. È un piacere leggerlo, seguitelo.
2: Di cuori.
1: Ascoltarlo, perché Nico è un genio della cucina e del soprattutto.
2: Bene, si propone volontario allora per fare un'ora di trasmissione con te.
1: Come no? Ah sì, perché prima ti hai detto un'ora volevi fare.
2: Ecco, sì, ha perfettamente senso.
1: Dovremmo chiamarlo, un martedì ti chiamiamo Nico.
2: Bene.
1: Che ci abbina il distillato giusto all'allenatore nuovo che sarà o al giocatore. Bene. Mi piace questa
2: idea. Io comunque piglio una grappa, Nico, per non pensarci.
1: Sì.
2: Poi Nicoletti, non dovevano vendere la Fiorentina a San Valentino.
1: Ma ragazzi,
2: vai a te Guardiola, ci pensa Paratici.
1: Ho dato due step, San Valentino e metà giugno, vediamo.
2: Metà giugno sta arrivando.
1: Ci siamo.
2: Ci sono più juventini che gente per bene, dice Moreno, che non è l'ex giocatore della Fiorentina. Poi Alessandro scrive: Costa, ma sai come funziona riguardo alle magliette? Perché non sa sponsor tecnici tipo Nike o Adidas?
1: Perché chiaramente non abbiamo quella pille che queste aziende. Perché poi, sai, alla maglietta ci deve abbinare delle installazioni, deve avere dei numeri, installazioni intendo degli eventi, deve avere dei numeri importanti a livello mondiale. Però se fai. Allora io ricordo sempre la maglia iconica che è stata fatta con Luisa Via Roma. Se la riproponessero, io la sto cercando, è l'unica maglia che non sono riuscito ad avere.
2: Perché tra l'altro avevano fatto
1: una serie limitata, era numerata, meravigliosa. Così devi fare. E allora vediamo.
2: 1926?
1: Sì, bravo, preciso con la data. La cosa bella è che ora è cambiato il direttore marketing, arriva dalla Ferrari, sono cambiate tante figure all'interno. Mi auguro, come fu in passato, a me l'iniziativa dei quattro colori piacque tantissimo. Dell'amico Tommaso Bianchini, ma Tommaso viveva a Firenze, conosceva il calcio storico, conosceva le nostre tradizioni, quindi fare iniziative rivolte sempre al tifoso, come ha detto l'amico di prima, cioè domenica dovrebbe essere la Fiorentina a fare uno striscione da mettere in balaustra e dire scusate, come ha fatto Fabrizio Corsi a fine campionato dell'Empoli sto parlando, ha chiesto scusa ai suoi tifosi, salvandosi, che l'Empoli che obiettivi può avere? Cioè, capito?
2: Vabbè, salvarsi in B.
1: Già tenerla lì, l'Empoli, dovrebbe essere tifosa di lì, grazie a Corsi. L'ho visto ieri, tra l'altro c'era anche lui a Coverciano con Luca Lotti. Invece no, lui ha chiesto scusa a lui e ai suoi tifosi per la stagione imbarazzante che hanno fatto. Ecco, Ferrari, domenica, dovrebbe fare uno striscione e dire grazie e scusateci per l'amarezza che vi abbiamo fatto vivere in questa stagione. Ora magari più sintetico, però
2: bello,
1: no?
2: L'amarezza,
1: non però la papponata ruffianata come ha fatto qualcuno in passato che fa parte del gioco, le ruffianate, proprio chiedere scusa sinceramente a questa stagione che ci hanno fatto vivere quest'anno.
2: Costa, ma Nico Perez, 38 anni e con la squadra più povera della Liga potrebbe vincere la Conference. Davvero. Bello giovane spagnolo, andavamos. Davvero. Ti scrive
1: Rayo Vallecano.
2: Sì.
1: Tanta roba.
2: Poi
1: senza stadio, poi
2: due WhatsApp audio, vai.
0: Mattino, ma non eri quello che diceva che non si può far venire sempre gli allenatori a fargli stage, allenatori giovani di là, bla bla bla, ci vogliono vecchi, ci vuole Sarri, Pioli. Però poi ora chi così?
1: Ma chi
0: va? No. Saluti Frank Candidino.
5: No, solo per precisare, Costa, guarda che l'Atalanta ci va in Conference perché contano gli scontri diretti e stanno all'andata, ha vinto l'Atalanta 2-0, al ritorno ha vinto il Bologna 1-0, quindi l'Atalanta è già in Conference e il Bologna è fuori, questo indipendentemente dall'ultima giornata. Ciao.
1: Bravo, grazie. Vedi, questa è la trasmissione veramente di tutti. Ci ha dato un'informazione che non sapevamo.
2: Ma te hai detto l'Atalanta? Io mi sono perso.
1: Io avevo detto, vedi te, poi sei stato.
2: No,
1: mi caghi,
2: io
1: non
2: lo so, benissimo.
1: Ho detto che l'Atalanta, l'ultima giornata, si potrebbe scansare per non fare la Conference e Bologna vincere, vanno a pari merito. Però non so, avevo gli sconti diretti.
2: Ma la misura di quanto ti ascolto.
1: Lo so, purtroppo non sono te, anche gli amici da casa.
2: Non avevo.
1: Frank dall'Illinois, dopo ti chiamo in privato, te, anche se mi costerà cara perché è un interurbano. Anzi un extra,
2: certo,
1: perché continentale,
2: certo,
1: ma ti do la pettinata dopo a Frank dall'Illinois, da Greve,
2: tanta roba. Ultimi messaggi, poi ci salutiamo.
1: È stato il compleanno di Frank, lo sai, l'altro giorno.
2: Bene, tante auguri
1: a Frank. Buon compleanno.
2: Il Bologna non ci va per un gol di scarto, per il punteggio. Atalanta si perde già. Atalanta c'ha matematica in conversa.
1: Ragazzi, non posso sapere tutto. Vabbè,
2: chi da Udine dice: buonasera, Costa. Tra una settimana il sindaco di Viareggio, cioè la moglie di suo cugino, è tifosissima della Fiorentina. La Versile è nostra.
1: Bello, sai, è vero, quello è vero. Anche se, perché io mi ricordavo la seconda maglia di Viareggio era stata anche viola, o mi sbaglio, il Sansepolcro, forse, non mi ricordo.
2: Questo...
1: Ma è bianconera, vabbè, è un bianconero che ci garba da Viareggio.
2: Poi
1: nostra.
2: Stefano ci chiede la questione stadio, a che punto è, non avete parlato più.
1: Stavo facendo lavori.
2: Bisogna parlare.
1: Ah, bravo, no, sull'accordo. Quando siglano questo benedetto accordo?
2: Questo però ce lo devono far sapere loro.
1: Loro, noi non lo possiamo sapere. Le richieste della Fiorentina, ovviamente, se tirano l'acqua al loro mulino. Il comune deve fare interessi anche della comunità. Speriamo trovino una quadra.
2: Poi ce li possiamo sentire? Quanti ce ne fai
1: ancora?
2: Sentire?
1: Basta.
6: Buonasera, sono Cristian da Macerata, la città di Pino Brizzi e Dino Pagliari. Vorrei proporre a Nicoletti, al Costa, due nomi. Sapere la sua opinione: Sarri o Alberto Aquilani, nuovi mister.
7: Soltantino, scusa il discorso delle maglie, ma abbi pazienza, ma che Pisa c'aveva Adidas?
1: È vero.
7: Bravo. Che riscontro a livello mondiale c'ha?
1: Nessuno.
7: La maglia del città, Pisa.
1: La città d'arte, cioè, no, nessuno. Ma danni che hanno Adidas.
7: La Fiorentina c'ha qualche cosina più.
1: Sicuramente.
7: Perché noi Adidas si può avere la maglia più bella di tutte.
1: Perché si tira a facciccia a Firenze. Ha ragione, bravo.

0: importante come Marotta, Ausilio e Baccin, mi va bene il Chivu di turno, quindi l'Aquilani. Ma adesso è forte forte sta società, perché se pareggia due partite e me la ce la vedo già a Firenze, ce li vedo già quelli dietro la panchina sul parterre di tribuna, lì ai Varco che l'aspettano. T'ha sbagliato il cambio, t'ha fatto serata, t'ha fatto di qua, t'ha fatto di là. Ragazzi, ogni realtà ha la sua dimensione. Catanzaro è Catanzaro, che è meravigliosa, una bella piazza, grandi tifosi. Palermo è tutta un'altra cosa, Avellino è una cosa ancora a oltre, Ascoli non ne parliamo, Firenze è Firenze, punto. Quindi ben venga Aquilani, ma deve avere lui prima di tutto le spalle molto larghe, ma soprattutto la società ACF Fiorentina, perché lo deve proteggere proprio.
1: Stop alle
0: stop
1: rotative.
0: Alle telefonate.
1: Sì, perché la nostra trasmissione è finita, mi dispiace
0: molto.
1: Non
0: facciamo il pentolino oggi, perché venerdì c'è la partita, c'è l'identità di fare il pentolino.
1: Vabbè, entri venerdì con... a parte non c'è,
0: non c'è venerdì, no, non c'è perché c'è la partita.
1: Vabbè, comunque ciao Costantino.
0: Te lo mando per WhatsApp.
1: Bene,
0: il pentolino.
1: Me lo mandi per WhatsApp. Io saluto anche Marco Torelli e si sta
0: ciao
1: già vestendo.
0: Grazie a tutti, perché non ringraziamo mai i nostri numerosissimi amici da casa, per i numerosissimi messaggi che ci mandate.
1: Ora arriva Calcio Più On Air.
0: Salutiamo l'arrosto girato, time out, le lance, giugiolo.
1: Saluto a tutti e buona serata anche da Giamo Galassi. Ciao.
0: Ciao.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Dai, oh bembe, ci siamo. Domenica allora i bus della squadra l'accompagneranno con due ali di folla, chiaramente in motorino.
5: Non ci trovo nulla di strano per questa squadra, perché questa squadra è, non è tanto il suo problema, non è tanto il fatto che i giocatori sono scarsi, quanto piuttosto è un problema di personalità, di fragilità.
6: Cioè, è evidente che avremmo tutti preferito essere al posto del comodo domenica, però a un certo punto, cioè, non è che si può sempre essere scontenti, infelici, incazzati.
7: Che bello, quando c'è il Benven Studio e la Viola vince all'Allianz Stadium.
8: Sogno rimonta per la Fiorentina stasera.
9: Il gol del Crystal Palace, pallone in fondo al sacco, non può arrivarci De Gea, cala il sipario.
10: Sì, ma chi se ne frega, ragazzi, ma non è che mi devono stare simpatici tutti, cioè nel senso, basta che sappiano fare il loro lavoro, ma...
1: Va bene, buongiorno, chi si compra?
9: Ancora Ken!
11: Perché il percepito non è la realtà, in tutte le cose. Quindi bisogna stare molto attenti, bisogna stare molto calmi.
12: Pietro di Bembe sono fenomenali, sono Pietro di Bembe. Ma Fabio è il mio preferito.
1: Chi si compra? L'abbiamo lanciato così, Fabio Ferri. Beh, che giusto. Torna giustamente a essere il preferito di tanti, soprattutto delle casalinghe over 60.
10: No, aspetta, me la servi su. Cioè, c'è una pubblicità che mi sta veramente togliendo il sonno.
1: Qual è?
10: Quella di una birra pugliese. Pugliese.
1: Sì.
10: Che dice la migliore per chi non ne ha mai la migliore per chi la preferisce alle altre o non ne ha mai provato un'altra.
1: Ma quella è bellissima, certo, non ha mai provato un'altra.
10: Che è un po' anche come la stagione della Fiorentina, è la migliore stagione
1: per chi non ha visto altro.
10: La preferisce ad altre o chi non ha visto altro.
1: Molto bene. Parti subito con le marce alte.
10: Con la birra.
1: Sei forte.
10: Ieri ho bevuto due.
1: No.
10: Davvero.
1: Di seguito? Nell'arco della giornata.
10: A stretto giro.
1: Vuoi sapere quanto non bevo io nel weekend?
10: Di più di due?
1: Non si può dire.
10: Era un tornato di rugby.
1: Vabbè, però non si può dire.
10: Vabbè, ma tornato di rugby è come andare a Amsterdam, si può fare quella cosa.
1: Sì, sì, passeggiare, è rugby, si prendere può, il battello. E ad Amsterdam puoi prendere il battello.
10: Assolutamente.
1: Puoi visitare il museo di Van Gogh, la casa di Anna Frank, prendere la bicicletta a noleggio.
10: Certo.
1: Tutto un sacco di cose da fare ad Amsterdam. Trovo tutte cose bellissime.
10: Assolutamente, sono... è una città che mi piace un sacco.
1: Visto, allora siamo a posto. Perché volevi entrare nel
10: non lo so, non hai mai detto questa cosa che no, non si può dire, non si può dire. Ma quale moralismo? Eri a un torneo di rugby e al torneo di rugby,
1: no, poi sai che io
10: non
1: sono...
10: giocando soprattutto.
1: Non giocando, ma
10: puoi bere diverse birre.
1: Tra l'altro io sono uno che ha preso assolutamente come idea, diciamo, l'ho fatta proprio mia, del recupero
10: post
1: allenamento, post partita di Antonio Conte.
10: Perché Antonio Conte?
1: Perché Antonio Conte al Chelsea fecero dei servizi su questa cosa. Per integrare sali minerali invece di usare quei pastrocchi colorati

0: che non dirò gli energizzanti colorati
1: energetici
0: delle varie, come si dice, queste marche famose, integratori, usava la birra.
1: Bene.
0: E io ho detto, ma guarda, vedi,
1: anche qualche ciclista la birra fa
0: di basso grado alcolico, bionda, assolutamente reintegra i sali minerali, quindi evviva Antonio Conte, è sdoganato, è meglio di quei troiai.
1: No, guarda, non è un aspetto da trascurare, stai facendo una manifestazione sportiva, c'hai un sacco di stress, ti concedi qualcosa e ti piace.
0: Evviva, infatti evviva, io sono d'accordo,
1: è buona e fa bene.
0: È il terzo tempo nel rugby, ovviamente
1: si reintegrano,
0: si reintegrano
1: hanno perso
0: in quel modo. Va bene, detto queste minchiate d'apertura, bentornato, buongiorno.
1: Grazie, bentornato anche a te.
0: Al preferito di tanti, grazie anche a Stefano Carlesi, che è altrettanto il preferito di molti, il nostro senza dubbio, leader tecnico della regia, 348 75 13 933, 055 77 11 171. Sai che Carlesi è uno dei pochi che non ho mai visto giocare a pallone dentro a questa redazione, bisogna
1: Carlesi, guardandolo così, anche io non l'ho mai visto giocare, no? Non
0: un grande
1: so
0: centrale difensivo,
1: allora,
0: un braccetto alla Bastoni,
1: o centrale difensivo o portiere. Lo vedo bene,
0: portiere, no.
1: Carlesi portiere, io
0: si annoia, deve essere più dinamico.
1: Perché Stefano all'interno di questa
0: sei un bomber?
1: No, io pensavo lo prendesse all'interno di questa radio è uno che para tutti i problemi. Quindi per quello
0: ha recuperato
1: l'ultimo baluardo.
0: Ha recuperato così, invece dice faceva gol. Faceva. Il passato, posso usare il passato? Ecco, no. Va bene.
1: Avrebbe fatto.
0: Quello nei suoi sogni, però lui dice che li ha fatti, quindi io mi fido, Ci saranno sicuramente dei documenti che lo confermano e ci porterà a Calcio Più, che salutiamo ovviamente stasera, solito appuntamento del martedì proprio con gli amici di Calcio Più, che hanno effettivamente raccontato i dilettanti di tutti noi, cioè fondamentalmente tutti noi hanno un articolo dove c'è il proprio nome dentro a Calcio Più.
1: Io ho raccontato anche qualche collega che poi dopo qualche anno ho ritrovato
0: colleghi, più giovani, però ovviamente. Ne ho scritti tanti per Calcio Più, facevano delle pappardelle, ma va bene, abbiamo iniziato in tanti con...
1: c'era un signore al campo del Barberino che non mi chiamava nemmeno per nome, probabilmente non lo sapeva, mi chiamava direttamente "Uè, Calcio Più!"
0: Bello.
1: Era
0: di Barberino proprio.
1: Sì.
0: Per come l'hai fatto l'accento.
1: Perché ci hanno preso la parlata a Barberino.
0: L'accento.
1: L'accento.
0: Va bene.
1: No, anzi, Laurenzana, grande comunità che hanno popolato il paese.
0: Buongiorno a Stefano che ci saluta e ci dice
1: ciao,
0: buongiorno.
1: Stefano.
0: E noi lo salutiamo. Un altro Stefano, ovviamente.
1: Quanti
0: in questo
1: Stefano
0: 69.
1: C'è?
0: C'è una masnata di Stefano, è un bellissimo nome. Anche mio zio si chiama Stefano.
1: Sì,
0: anche il mio buonanima povero suocero che non c'è più si chiamava Stefano, quindi Stefano è un nome che va per la maggiore. Evviva, evviva tutti gli Stefano del mondo. Detto ciò, siamo qui per parlare anche di Fiorentina, lo sapevi?
1: Tutti gli Stefano del mondo, anche Pioli.
0: Ma certo, perché povero Stefano Pioli è stato sicuramente l'autore di uno dei principali autori di questo best seller,
1: del film horror
0: con la partecipazione di Bruno Liegi, Baston Liegi, certo,
1: soprattutto poi anche con la partecipazione
0: Ennio Annio e Stefano Pioli,
1: anche di Sabiri, con la partecipazione di Sabiri nel ruolo di Sabiri,
0: lui, che quindi non si vede mai nel film, come
1: no,
0: non si vede nella realtà.
1: L'ha fatta in stagione, qualche minuto l'ha fatta
0: l'estate, però
1: no secondo me
0: l'estate, di sicuro
1: ha fatto anche qualche minuto del campionato, sai,
0: ma va bene. Comunque, detto questo, comunque risvegliando sempre con i soliti patemi, quindi con quelli
1: cioè
0: legati
1: con Sabiri ha fatto una presenza in campionato,
0: già questo ti fa capire tanto,
1: e una è in conference
0: che è stata la stagione della Fiorentina. Qualcuno anche dentro la Fiorentina pensava di poterlo recuperare, e questo è finito che è un desaparecido, non lo vede più nessuno da mesi, e speriamo che stia bene Abdelhamid Samiri. Detto ciò, ovviamente c'è un allenatore che balla e non sappiamo dove andrà a finire questo ballo, perché poi io continuo a confermare ciò che vi sto raccontando da un po' di tempo, cioè che il destino di Vanoli è già segnato, e che secondo me anche le dichiarazioni che ha fatto Vanoli sono da allenatore che sa di avere il destino segnato. Certo è che è abbastanza intrigante il fatto che continuino a uscire quotidianamente 14 nomi diversi, con la solita storia di Grosso che rimane in foglia essere il, come si può dire, quello che pare essere il più papabile di tutti i nomi fatti fino ad ora. Il fatto che Paratici dopo, prima della partita della Juventus, abbia un po' calmato le acque ci ha tranquillizzato sotto il profilo del futuro della società. Nel frattempo però appunto balla questo discorso di un Vanoli anche abbastanza ringalluzzito, chiaramente dopo la vittoria contro la Juventus, che ha dichiarato fondamentalmente anche sì, se io dovessi essere confermato voglio una Fiorentina ad alto livello, un po' sborone anche ieri, non so se voi
1: si è tolto qualche sassolino, dici?
0: Si è tolto il sassolino, però ieri c'è stata secondo me una cosa anche abbastanza divertente, senza definire in altro modo l'uscita del suo procuratore che è D'Amico, che lo ha proposto per la panchina del Napoli. Cioè ha detto dai, dopo Conte perché non metterci Vanoli, che
1: se, vabbè, lui fa il suo lavoro, però cioè,
0: sì, lui fa il suo lavoro, ma ci vuole anche un po' di realismo. Ora io poi magari lo prenderanno Vanoli e saremo qui a dire oh mamma mia, hai visto Vanoli il addirittura vanolismo. È andato a Napoli. Io non credo che andrà a finire così, credo che Vanoli si sia conquistato una bella fetta di critica e soprattutto a livello nazionale, tant'è che in molti a livello nazionale si chiedono ma come mai a Firenze non lo vuole nessuno, e fate una domanda e date una risposta. Ora, detto che non è vero e non lo vuole nessuno, c'è sempre qualcuno che effettivamente ancora ha in lui, vede in lui una delle possibilità per la prossima stagione. Mi sembra che il destino di questa società fortunatamente sia in mano a Paratici, e soprattutto fortunatamente veda un Paratici molto interventista. Quindi stamattina Andrea Giannattasi ha chiesto: avete cambiato la vostra percezione di Vanoli? Una domanda interessante. Io prima di tutto la chiedo a Fabio, che tra l'altro è uno che sempre ha avuto un occhio di riguardo su Vanoli, salvo poi giustamente perché solo i tronchi d'albero non cambiano idea, ha modificato la sua versione su Vanoli. E allora oggi dopo questo 2-0 Vanoli ha detto: non spero vivamente, sarebbe per me un disastro se venissi confermato solo per la vittoria contro la Juventus. La tua percezione è cambiata su Vanoli o concordi che vincere, no, o perdere in fine della stagione, no, non cambia,
1: no,
0: nulla?
1: No, no. Ma scusami, del resto quando ne abbiamo parlato di questo argomento, no, abbiamo anche un po' sorriso di chi diceva ah, queste ultime due giornate per confermarsi, per ottenere la conferma, tante persone sul filo in queste ultime due giornate, dal mister fino a Piccoli. Io sono dell'idea che appunto ormai 36 giornate le avevi già giocate, anche prima della partita con la Juve c'avevi un'idea di quello che andava o non andava, di quello che andava tenuto per il futuro e quello che invece andava modificato. Quindi insomma, no, non mi cambia la percezione, detto che ovviamente son contento che sia finita come è finita, anche perché ci ho pensato un pochino, io sono, oltre che, come dire, sempre stato molto razionale, diciamo, nel o almeno mi definisco così, razionale nel raccontare Pioli, io mi sento una piccola vittoria dentro quando vedo che i marcatori del successo sulla Juventus sono Ndurra e Mandragora, che per qualcuno non possano far nemmeno le alternative a Firenze. Eccoci. E ora? Che ora è che si dice?
0: Allora, la tua domanda adesso dovrebbe essere, invece di e ora che si dice, dovrebbe essere: è cambiata la tua percezione nei confronti di Mandragora e Ndurra nelle ultime settimane?
1: Allora, nel corso degli ultimi mesi è sicuramente cambiata.
0: Okay, la domanda è dove fare te a me. Comunque finisci la risposta.
1: No, penso sia una risposta che vale anche per te. Nel corso degli ultimi mesi Ndurra ci ha sicuramente fatto vedere di essere un giocatore di calcio. Mandragora secondo me è un'alternativa per la Fiorentina assolutamente di livello. Non deve fare il titolare, possiamo essere d'accordo. Poi mi dovete dire quando è che una squadra del livello della Fiorentina, che ha fatto la stagione che ha fatto la Fiorentina, si può permettere di privarsi, salvo che non arrivi un'offerta per cui vale la pena farlo, si può permettere di privare del centrocampista fatto più gol in stagione. perché questo è.
0: No, e soprattutto è il terzo marcatore della Fiorentina.
1: Allora io poi li capisco e li bubano, perché neanch'io sono il fan numero uno di Mandragora. Però, ragazzi, un conto è quello che piace a me, un conto è poi valutare i fatti. E i fatti dicono che Mandragora da due stagioni è uno dei giocatori più importanti per la Fiorentina sotto il punto di vista realizzativo. Il centrocampista non deve solo fare, solamente fare gol, però è un dato
0: però
1: abbastanza...
0: Aiuta.
1: No, sono a calcio ancora le partite si vincono.
0: Allora io ti dico, sono dell'idea.
1: Sparagnino,
0: sono dell'idea che tu abbia detto una cosa sacrosanta. Cioè,
1: non la bischerata.
0: No, sacrosanta. Cioè che dire che Mandragora non è da Fiorentina, punto, è una bischerata.
1: Sì.
0: Dire per le ambizioni che ognuno ha a proposito della propria squadra che Mandragora può essere un ottimo dodicesimo uomo, fra virgolette, cioè il primo cambio, uno dei primi cambi, un'alternativa di livello, un titolare che si alterna con gli altri titolari, è una cosa normale, perché è comunque un giocatore che ti ha portato quest'anno 7 gol in dote, gol pesanti. Ha segnato per esempio alla Juventus
1: andata e ritorno
0: e aveva segnato anche l'anno scorso, quindi terzo gol di fila alla Juventus. Vuol dire che evidentemente si accende quando affronta gli avversari, la sua, una delle sue ex squadre, ma insomma va bene, il famoso gol dell'ex. Su Ndur io lo sai che ancora sospendo il mio giudizio, cioè perché io non voglio prendermi il giudizio altrui e dire che allora siccome Baldini lo reputa il futuro del centrocampo della nazionale, certo, allora io devo avere la stessa percezione.
1: Detto che comunque è un'opinione, come dire, illustre tra virgolette,
0: ma ma certamente, ma guarda, lo potrebbe, per me lo può dire chiunque, e giustamente direi: vuoi mettere la mia competenza o la competenza di un CT o di un allenatore o di un giocatore o di uno che ha fatto, ne so, 700 presenze in Serie A? No, non si può mettere a confronto quello che è la mia competenza o la competenza di chi in campo c'è stato. Dico solo che io ancora su Ndur sospendo il giudizio, perché per me è un'altra buona riserva.
1: Sì.
0: Cioè, se tu mi dicessi, se tra questi due, anzi, del centrocampo della Fiorentina, vedi un titolare inamovibile, ma io sono quasi forse nel dire che neanche Fagioli potrebbe, visti gli alternativi, essere sicuramente il titolare inamovibile. Poi certo, se gioca come ha giocato in quei due mesi dove la Fiorentina si è ripresa e quindi diventa il fulcro del gioco della Fiorentina, Fagioli è l'unico titolare che vedo negli attuali centrocampisti della Fiorentina. Poi Mandragora, Ndur, Brescianini, buone riserve se si gioca a tre, sono tre giocatori che messi uno con più due titolari alternativamente possono fare quello che devono fare. Ma il mio centrocampo dei sogni è molto distante dal centrocampo che ho visto in questa stagione della Fiorentina, e quindi mi auguro che siano giocatori pronti anche a restare davanti alla possibilità di non essere dei titolari inamovibili, nel senso che se questi tre giocatori che ho citato, e ripeto, Ndur, Brescianini e Mandragora, sono tre giocatori che per me nella rosa della Fiorentina ci stanno senza problemi.
1: Anche se
0: poi tra dire che questi devono essere i titolari, a centrocampo siamo a posto, ho sentito dire a qualcuno, ragazzi, scherziamo, perché a parte voglio capire come faranno Fabian, che continua a essere un desaparecido, perché quando poi entra in campo è più desaparecido quando entra che quando sta in panchina, cioè lo inquadrano più in panchina che quando entra, è tutto, questo è tutto dire, quindi è chiaro che ci sia da fare tanto lavoro, molto partirà da quelle che saranno le scelte anche dell'allenatore, perché è chiaro che se uno sceglie di giocare a tre a centrocampo servono comunque 5-6 giocatori.
1: 6
0: giocatori, sì, va bene. 5 più un giovane, cioè 5
1: sì,
0: più Amatucci.
1: Se lo fai giocare, però, se lo fai giocare, perché se devi fare 5 più un giovane e poi il giovane non deve mai entrare in rotazione, allora meglio 6.
0: Sono d'accordo. Infatti, ti ripeto, ho detto il nome di Amatucci perché per me Amatucci
1: sì,
0: può anche
1: non
0: fare.
1: È un giovane,
0: a parte, non è un giovanissimo, ha già fatto delle esperienze.
1: Sì,
0: può
1: sì,
0: essere
1: sì,
0: la riserva di Fagioli? Ma perché no? Cioè, nel senso, se te negli altri ruoli
1: certo,
0: fai un upgrade sostanziale, se te quest'estate c'è di Fabio e compri due giocatori
1: certo,
0: giocatori con la G maiuscola, cioè due centrocampisti, e dici ah cazzo, allora davvero ci siamo, allora Matucci può stare tranquillamente in questa rosa, per me di centrocampisti. Stessa cosa vale per la difesa, cioè detto che Rugani,
1: però quei due
0: punto,
1: devono arrivare
0: devono
1: cioè,
0: arrivare,
1: però devi averne veramente due che sono
0: due forti.
1: Sì.
0: Ho capito, però qui.
1: No, perché sennò dopo rimane lo stesso centrocampo più Amatucci.
0: Perché, ma le scelte al fatto la Fiorentina nel centrocampo negli ultimi anni sono sempre state scelte fallite, o quantomeno conservative, o quantomeno non migliorative. Ecco, usiamo il termine non migliorative.
1: Poi.
0: Beh, compreso Arthur.
1: Arthur per me non ha fatto bene al Fiorentina.
0: Esatto, quindi ed è stata forse la sua migliore stagione degli ultimi, sì, ultimi anni. Pensate come siamo messi.
1: Poverino.
0: Ecco, però detto poverino no, perché no, guadagno un sacco di soldi. Però detto questo, io credo che la Fiorentina quest'estate debba riuscire a fare quello che aveva fatto nell'estate di Palladino. Cioè a portare dentro tre o quattro giocatori che poi sono effettivamente diventati titolari di questa squadra. Perché ora Gosens lo è diventato.
1: Certo.
0: Ken titolare. Certo. Poi dimmi se cos'è arrivato che ha fatto il titolare inamovibile. Però Gudmundsson è stato titolare nonostante, sì, il suo rendimento negativo. Cioè Fiorentina quest'estate deve mettere dentro quattro titolari come minimo, forse anche cinque per quanto mi riguarda, per alzare il livello e per rinfrescare anche una rosa che, quello che mi faceva ridere, ti ricordi, si diceva anche la settimana scorsa, mm-hmm, è che a dicembre era tabula rasa, e tutti via, e la settimana scorsa addirittura c'era, ecco, quasi qualcuno diceva ma tutto sommato ma si
1: può ripartire da qui
0: se si cambia allenatore. Detto che la risposta di Paratici al blocco squadra è stata molto chiara. Lui ha detto: sì, sì, voi parlate già di mercato, ma prima del mercato bisogna metterci in un tavolino con la società. Dal capotavola ci sta Giuseppe Mommisso, chi per lui, Ferrari, chi volete voi, Catherine, insomma, il rappresentante in pectore della società, dei proprietari. Ci deve stare Goretti, ovviamente ci deve stare Paratici, ci deve stare Angeloni per quanto riguarda il settore giovanile. E guardarsi in faccia e dire: qual è l'obiettivo della Fiorentina il prossimo anno? E da lì poi si fa il mercato. Perché se l'obiettivo è fare un anno di transizione, come qualcuno suggerisce, questa rosa può tranquillamente portare avanti dodicesimo, decimo posto senza colpo ferire. Se invece, come tutti vorremmo, la Fiorentina con le dovute proporzioni, la calma, la costruzione che non può essere fatta immediata, qui non, purtroppo non siamo in Cina dove da un giorno all'altro costruiscono le autostrade, cioè qui siamo in Italia, ci vuole un po'
1: per fare un marciapiede,
0: per fare un marciapiede ci vuole tra i 3-4 mesi,
1: sì,
0: per fare una squadra spero non ce ne voglia 12, però ecco, mi sembra che ci debba essere un pochino
1: largo.
0: Quanto largo?
1: Molto largo,
0: molto largo. Sì, ecco, però
1: mesi, dai.
0: Quanti? 3 mesi?
1: Ti avevi detto 3 mesi. Un mese, uno un po' più stretto si fa.
0: Va bene, però la squadra non è un marciapiede stretto da ricostruire, lo sai benissimo.
1: Asfaltare.
0: Ecco, quindi vorremmo tutti vedere una squadra che ha davanti a sé una strada da tracciare e mentalmente tracciata. Quello che stiamo vivendo ora è il giorno a giorni alterni le voci su Vanoli, a partite alterne le voci su chi tifa Vanoli, chi dice no, chi c'è Pengue sull'uscio, c'è chi dice Ferrari è d'accordo, chi non è d'accordo. Io spero vivamente stanotte Giorgetti, che potete andare a leggere perché è molto interessante ciò, sì, che dice, perché prima di tutto, come abbiamo raccontato anche noi, le sue fonti dicono che Paratici ha già deciso di cambiare allenatore, quindi già questo è un passaggio fondamentale tra chi ancora vede del margine per mantenere Vanoli al suo posto oppure no. E poi dice: prenderà qualche ora di tempo Paratici dopo la fine del mercato, dopo la fine del campionato, prenderà qualche giorno fra virgolette di riposo e poi farà una conferenza stampa dove parlerà di quello che è successo,
1: urbi
0: e soprattutto
1: torbi,
0: di ciò che accadrà. Ecco, quindi siamo distanti 10 giorni, una settimana,
1: no, sì,
0: 15 giorni,
1: sì,
0: quello che volete,
1: giorni,
0: però siamo ecco, in questi 10 giorni bisognerà che quei telefoni esplodano praticamente, perché a meno che non ci sia già tutto preparato e quindi Grosso per esempio non sia stato annunciato semplicemente perché deve finire la stagione col Sassuolo e dico un nome che si è fatto in 100 situazioni, oppure addirittura che ci sia qualche nome che ancora non è uscito, accostato alla Fiorentina. Io faccio un nome di cui io parlavo anche in questo weekend con dei colleghi, che a me mi è stato sussurrato e lo lancio lì così per dire, che è Thiago Motta, che nessuno ne ha parlato in chiave fiorentina per settimane, ed è abbastanza strano perché se considera che è un allenatore libero, o presunto tale, che comunque ha bisogno di buttarsi dentro, che non può partire dal livello che ha lasciato e che probabilmente ha bisogno anche di un percorso simile a quello che lo ha lanciato nel calcio a certi livelli, quindi come il Bologna, è un nome che io insomma dico che potrebbe anche essere fatto nelle prossime ore. Poi Glasner. Qualcuno mi ha detto questa e io ho detto
1: generale inverno?
0: Questa non è, una possibilità.
1: Generale inverno?
0: Questa non è una possibilità. Però mi hanno suggerito anche questo. Ecco, ci sono tante situazioni che mi auguro che in queste ore siano già state non solo sviscerate da chi le deve gestire, ma che ci sia già stata la scelta definitiva. Poi tu mi dirai, ci sono alcuni giocatori, alcuni allenatori, scusami, che sono lì in riva al fiume per vedere che barca passa a raccattarli e quindi stanno aspettando la nave da crociera o stanno aspettando la grande nave miliardaria, però vedono che passano e non si ferma, a un certo punto arriva il un bel gommone di quelli che ti portano anche all'isola d'Elba, cioè quindi gommone c'è certa struttura. Dice: oh, guarda, qui ci sarebbe un bel gommone per te. Insomma, non ci si può dormire, ma si va all'isola d'Elba.
1: Ma la schiena, il viaggio, però
0: Monte Cristo, si va a fare un sacco di giratine.
1: Mangia il pesciolino,
0: si va il frittino. E magari a un certo punto, dopo che vedono passare tutte queste occasioni che non li colgono, non gli dicono: vieni a bordo, Glasner,
1: no, lasciano lì in mare,
0: vieni a bordo Iraola, e alla fine a un certo punto arriva Paratici e dice: oh, o vi sta a boccheggiare oppure c'è una bella barca che vi può, nel tempo, può trasformarsi in uno yacht,
1: che chiappa la ciambella
0: e chi la lancia,
1: sali.
0: A chi la lanceresti la ciambella di salvataggio di questi che si è detto ora? Glasner, Iraola,
1: vabbè, però
0: Tiago Motta.
1: Parlando proprio di gusti personali, non di sensazione di chi possa allenare veramente
0: certo.
1: Ma devo dire che a me Glasner comunque sembra uno che ha fatto molto bene e comunque mi attrae. Detto questo, lo sai benissimo che io, insomma, se dovessi tirarlo questo salvagente, lo tirerei a quel signore.
0: A quel signore,
1: ma lo conosco, è delle mie parti, scusate, voi affogate che io lo tiro a Maurizio.
0: Aspettate le prossime
1: però
0: ciambelle.
1: Però si parla di gusto mio personale, cioè nel senso, a me piacerebbe. Tra l'altro, non so nemmeno se augurarglielo o no, perché spesso, no, quando si parla di Sarri sembra, o almeno sento tanti che parlano di Sarri come un povero vecchio che non ce la fa più e viene qua a Firenze e perde altri 5 anni di vita. E poi c'è tutta la storia di Nemo, profeta
0: in patria.
1: Sempre difficile, però a me piacerebbe tanto.
0: Ma c'è andato in panchina nel derby?
1: No, era
0: squalificato.
1: C'era, come si chiama il suo secondo? No, ora non ricordo il nome.
0: Non era Martuscelli.
1: No, c'aveva un altro nome.
0: Ora, vabbè, comunque lui è andato però allo stadio.
1: Maurizio Sarri.
0: Sì.
1: Penso fosse presente, ora devo dirti la verità.
0: Perché a me non è piaciuta tantissimo. Se c'è andato, non mi è piaciuto tantissimo.
1: L'uscita?
0: Ma aveva detto: io domenica ci vanno loro. Sarebbe stato più bello vedere.
1: Era un po' una serrata, dai. Era un po' una serrata.
0: Mi piacciono quando vengono portate in fondo.
1: Fino in fondo, dici.
0: E non quando si dice una cosa e poi se ne fa un'altra.
1: Devo dire, sono d'accordo con te sotto questo punto di vista. Secondo me è stata una polemica, un po' per far polemica da un certo punto di vista, anche se. Che
0: con tutte le ragioni del mondo, ma che
1: appunto, ma proprio clamoroso,
0: perché, ma proprio perché aveva ragione, per me avrebbe conquistato altri 100.000 punti se non si fosse presentato.
1: Marco Ianni, no, sto cercando il nome del secondo. Marco Ianni,
0: e sei sicuro che non ci fosse in panchina?
1: Ma ci fosse Marco Ianni,
0: comunque c'è, allo stadio c'era, quindi ti ripeto, mi sarebbe piaciuto, avrebbe conquistato veramente altri no. Vedi, era in panchina Sarri, quindi allora, non era
1: Marco Ianni. Ah, no, ma Marco Ianni lo sai dove l'ho visto? Coppa Italia.
0: Perché era squalificato, no, esatto. Invece il campionato è andato in panchina.
1: C'è ragione.
0: Ecco, secondo me, io mi sarebbe piaciuto
1: Marco Ianni.
0: No.
1: Marco Ianni,
0: fa Ianni?
1: No, Marco Ianni.
0: E che cosa cambia? Mastro Ianni? Vabbè, era così per dire una minchia.
1: Sì.
0: Ok, allora, però riportiamo un attimo il serio tra il faceto di questi due bischeri per parlare di calcio. Chiederò anche al nostro interlocutore cosa pensa di questo, ovvero ritroviamo molto volentieri Stefano Impallomeni, che è un opinionista di punta di TMV Radio, nostro caro amico. Ciao Stefano.
2: Ciao Pietro, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno.
0: No, sai cosa volevo? Una battuta a bruciapelo da chiederti, visto che insomma le cose di Roma sono ancora più vicine anche geograficamente a quello che è il tuo lavoro quotidiano. Stavo dicendo che qui a Firenze sai quanto venga caldeggiato da tempo anche il nome di Sarri per la panchina della Fiorentina, quindi c'è sempre grande feeling con questo allenatore che tra l'altro anche nella partita contro la Lazio è stato uno dei pochi non contestati da quel settore, il parterre di tribuna, che è complicato per chi vive la panchina quando viene a Firenze. Dicevo, mi è dispiaciuto che non abbia portato in fondo ciò che aveva annunciato prima del derby, cioè lui aveva detto se giocano domenica a pranzo ci vanno loro, e poi alla fine lui ci è andato. Chiaramente ci è andato per rispetto alla Lazio, per rispetto del derby stesso, per rispetto dei tifosi e tutto, però io che sono un sognatore un po' romantico, quella battuta, siccome mi era garbata per il papocchio che avevano combinato a livello organizzativo la Serie A e tutti quelli che sono stati protagonisti della vicenda, mi sarebbe piaciuto vedere un cartonato di Sarri con una finta sigaretta in bocca e per dire io ci sono ma solo come cartonato perché vi avevo promesso e non sarei venuto.
2: Sì, io pensavo che non ci sarebbe andato, poi alla fine credo che poi abbia deciso così perché insomma è un obbligo professionale di stare lì e di fare quello che deve fare, però certamente è una situazione ambientale dall'altra parte del Tevere che è di poco insomma incredibile, perché c'è un isolamento di fatto affettivo, c'è un sostegno che non si vede, lui non ne può più insomma da quello, ecco. E paradossalmente anche in questa situazione difficile però ha un vantaggio enorme perché c'ha un sacco di estimatori, Napoli, Bergamo, Firenze, quindi come si dice in questi casi Sarri può stare serenamente, no? Lì ad aspettare. Lui ha detto che potrebbe pure stare alla Lazio se dovessero cambiare le cose, ma
0: non cambieranno,
2: dubito.
0: Ma te pensi che Sarri, siccome è anche l'altra faccia della medaglia fiorentina, è che qualcuno lo addita come allenatore sul Viale del Tramonto, tu pensi che ancora possa ambire a fare campionati di livello al di là della Fiorentina con squadre come quelle che hai citato tu, cioè ritornare a Napoli, andare all'Atalanta?
2: Per me lui è ancora questo sacro fuoco, no? Come si dice, cioè l'età poi è relativa, dipende quanto c'è dentro, e questa esperienza secondo me la, sai, uno pensa poi di sapere tutto, di essere arrivato, e invece non smetti mai di imparare da nuove esperienze che non devono essere necessariamente lavorative o professionali, magari anche questa cosa gli è entrata dentro, non gli è piaciuta, gli è dispiaciuta, c'è anche un lato diciamo così romantico e voglio dire anche straziante, perché insomma andare a quei livelli e giocare senza stadio, senza le persone allo stadio, credo che sia un'esperienza unica. Lui che ha fatto un'enorme gavetta, è partito insomma dai campi da dilettanti fino ad arrivare a uno degli allenatori più affermati e più riconosciuti in ambito non solo nazionale ma internazionale, visto che ha allenato anche il Chelsea con cui ha vinto un'Europa League, questo credo che lo abbia un pochino magari ricaricato sotto certi punti di vista, che ti misuri sempre, magari pensi che possa essere l'ultimo tratto, invece poi scopri che c'hai una molla che ti può portare, ecco, ad accettare una sfida come Firenze. Insomma, secondo me ancora c'ha, io ho sempre detto, cioè Sarri se lo vedo fuori da là, ma non perché adesso stiamo parlando di Fiorentina, Radio Firenze Viola, devo dire per forza che Sarri, ma insomma secondo me lui c'ha un sogno che è quello di andare alla Fiorentina, poi se non sarà possibile si vedrà intorno, si parla di un ritorno a Napoli, i cavalli di ritorno insomma mi sono mai piaciuti, però ci sta, e poi Bergamo, perché se giunto arriva lì ci sarebbe anche l'Atalanta, con una dirigenza e con una presidenza che sa tanto di calcio, quindi a lui piace anche interloquire, no? E sapere che c'è una dirigenza preparata e competente.
1: Stefano, voglio portarti un tema che abbiamo letto un po' sulle pagine dei giornali nei giorni precedenti alla sfida con la Juventus, quindi nei giorni precedenti alla penultima sfida di campionato ovviamente per la Fiorentina, dove si leggeva sostanzialmente che queste ultime due partite sarebbero state comunque fondamentali per il giudizio della squadra, dell'allenatore, per le varie scelte in vista del futuro. Tu che conosci il calcio meglio di noi. Pensi veramente sia, cioè, sia così? La vedi come una verità il fatto che si arrivi alla 37esima e 38esima per prendere delle decisioni? Oppure secondo te a certi livelli nel calcio professionistico si comincia già a lavorare una volta ottenuta una salvezza come quella che ha ottenuto la Fiorentina?
2: Allora, secondo me relativamente alla scelta Viola, alla scelta del prossimo allenatore, qualcosina è cambiato in questo senso, cioè la vittoria all'Allianz è stata una goduria, no? Credo, lì immagino a Firenze, notevole.
1: No, assolutamente, come se, diciamo.
0: Sì, lo è stata, ma meno di altre volte, almeno da parte di quello che ho ascoltato, perché ovviamente è arrivato in fondo al campionato, la Fiorentina non aveva più niente da dire. La goduria è stata più bloccare la Juventus sulla corsa alla Champions e soprattutto il gol di Vlahovic annullato. C'è qualcuno che si potrebbe far tatuare le parole dell'arbitro: a seguito di revisione il numero 9 della Juventus era in fuorigioco, eccetera eccetera. Però ecco, sì, diciamo è stata una goduria un po' anacquata, purtroppo, questa, sì. Però sì, è stata comunque una goduria grossa, sai.
2: E comprendo, certo, e comprendo, perché la stagione è stata contraddistinta, insomma, da una grande delusione, una grande sofferenza, insomma. Però analizziamo un po', diciamo così, la stagione in breve. Vanoli secondo me ha fatto un lavoro enorme. Detto questo, allora, che cosa sposta la vittoria della Viola a Torino contro la Juve? Sposta che secondo me c'ha un'altra carta in mano per, non lo so, per restare, un punto di domanda, ma dopo questa vittoria, come hai detto giustamente tu Pietro, un po' anacquata, perché non è che voglio dire questa vittoria contro la Juventus può cambiare le cose, però le può cambiare in questo senso, cioè secondo me, se tu, con tutto il rispetto per Grosso, che secondo me resta un ottimo allenatore, se devi fare questa scelta Grosso per Vanoli secondo me dopo questa vittoria ha guadagnato dei punti. Se però, ipotesi B, che poi non è l'ipotesi B, ma l'ipotesi A, ecco, cerco un po' di interpretare l'umore, dovesse arrivare un Sarri, secondo me metti d'accordo tutti.
1: Eh sì.
2: Allora ti spariglia.
0: Tu però sei sempre stato anche uno tra quelli che, visto il lavoro di Vanoli, diciamo, gli ha dato del credito potenziale anche per la permanenza a Firenze. Ancora questa decisione definitiva pare non sia stata presa, anche se noi, diciamo, come media, come Firenze Viola e come Radio Firenze Viola, raccontiamo da giorni che di fatto il destino sarà quello di un cambio in panchina. Ma tu credi davvero che quello che ha dimostrato, diciamo, Vanoli in una situazione difficilissima da riparare e che ha riparato come gli era stato chiesta, potrebbe però valere anche per un progetto a medio lungo termine, diciamo triennale, per riportare la Fiorentina a lottare per l'Europa in pianta stabile? Perché io dei dubbi su Vanoli me li tengo stretti, e mi tengo anche stretto il modo in cui comunica in negativo, perché anche l'altro giorno aveva dei sassolini da tirare fuori, li ha tirati fuori, però poi il suo agente addirittura l'accosta a Napoli. Cioè, mi sembra che ci sia anche della confusione nella confusione anche all'interno, diciamo, dell'ufficio dello stesso allenatore.
2: Guarda Pietro, cioè, secondo me lui è un buon allenatore, però ripeto, allora è vero che poi anche nutrire dei dubbi, avere dei dubbi nei suoi confronti, però gli stessi dubbi potrebbero essere legati anche al fatto di un arrivo di un Grosso, di un altro allenatore. Cioè, la scelta di Grosso io la comprendo, perché secondo me potrebbe essere, ecco, quello che è stato Montella in passato, cioè un triennio al primo Montella, che veniva da Catania, aveva fatto un'esperienza con la Roma, poi ha fatto un buon campionato a Catania, poi a Firenze ha fatto 3 anni molto molto buoni, insomma la Fiorentina giocava bene, eccetera eccetera, coinvolgimento, cose positive, partite da ricordare, eccetera eccetera. E Vanoli Grosso siamo lì, secondo me. Se poi dovesse arrivare Sarri, come ti ho detto prima, allora il discorso cambia, perché ha un credito, ha magari, puoi pensare a qualcosa di diverso, che poi non ci sarà questo qualcosa di diverso. Pazienza, però credo che il tifoso Viola si aspetti una cosa del genere. Poi non decide il tifoso, bene, d'accordo, però insomma questo prender tempo da parte di Paratici mi fa riflettere. o c'è il colpo in canna che un nome, un qualcosa che noi non sappiamo ancora, oppure in questo, dopo questa vittoria Vanoli pareggia grosso, insomma. Poi non sarà così, che non vi so dire, però non ci vedo tanta differenza tra Vanoli e Grosso.
0: È una piccola suggestione che ho riportato in apertura di trasmissione, ma Thiago Motta te come lo vedresti?
2: È impegnativa come scelta, però è un allenatore bravo. Non lo so, Firenze serve qualcosa di viscerale, di carnale. Sarri sarebbe la soluzione perfetta.
0: È incredibile comunque come tutti dicono che Sarri sarebbe la soluzione perfetta, anche Sarri di fatto se lo dice a se stesso, e questa cosa non vada mai
2: nessuno,
0: in porto.
1: Beh, sì.
2: Non lo so perché non si possa verificare una cosa del genere, non mi so dire, però ci sono tutti i presupposti, perché dall'altra parte sponda Lazio, non è che le cose vadano, lo ha detto Sarri, se le cose non collimano, arrivederci e grazie.
0: Beh certo, ma io mi sembra che tutto ciò che è successo fino a ora propenda per una separazione tra la seconda separazione tra Sarri e la Lazio. Fabio, e poi ti salutiamo.
1: Sì, perché stamani si leggeva, no, sulle pagine della Gazzetta che Paratici vorrebbe incontrare Ken, e che comunque la permanenza di Ken a Firenze non sarebbe poi così da definire fantascienza, peraltro per chi vuole, insomma, le informazioni del pezzo sono riportate anche su firenzeviola.it. Però ecco, volevo sapere un po' il tuo pensiero, Stefano, a proposito proprio di Ken, se ripartiresti con lui in caso ci fosse appunto la volontà di ripartire insieme, oppure se secondo te dopo questa stagione c'è da fare un altro tipo di valutazione.
2: Cioè, Fabio, mi trovo molto in difficoltà, io non so adesso i comportamenti di Ken, non mi posso esprimere da questo punto di vista.
1: Certo.
2: Posso esprimere sul lato campo, secondo me ce ne sono pochi forti come lui in Cina.
1: Beh, comunque.
2: Quindi io poi non bisogna.
1: Hai già risposto in pratica. Uno forte te lo tieni.
2: Sì. La penso così, c'è un altro attaccante forte come Ken, non lo vedo in giro. Ma quindi che fai? Non so che quello che è successo, i suoi comportamenti che hanno alimentato, insomma, discussioni, polemiche, non so che come, ecco, il Ken che è successo da quel punto di vista, quello che succede in campo, che ha avuto dei problemi fisici, e quando lo vedo dico è forte, nel senso che io ne vedo pochi più forti di lui. Poi se la Fiorentina troverà un altro centravanti più forte di lui,
0: tanto di cappello, certo, questo è chiaro. Ma qualcuno ti chiede, scusami, perché gli ascoltatori prima di tutto, Aquilani come ti sembra?
2: Ecco, Aquilani. Aquilani è bravo. Bravo, ha tirato fuori Pietro una cosa che...
0: No, ha tirato fuori Neri da Pistoia, guarda, diamo il merito a chi ce l'ha scritta.
2: Bravo.
0: Neri ci ha detto, ma perché chiedi a Stefano di Aquilani.
2: Aquilani è bravo, ragazzi. Ha fatto bene la prima della Fiorentina, zitto, sta lì, non è che c'ha queste paginate, no? Però... Col Catanzaro
0: ha fatto un
2: lavoro enorme.
0: Capolavoro col Catanzaro. Perché...
2: E poi gioca molto bene il Catanzaro.
0: Sì.
2: Ma giocava bene anche la primavera della Fiorentina. Quindi
0: sì,
2: mi sembra un allenatore questi qui, ecco. Potrebbe essere anche una scelta, già conosce Firenze, però non so poi i fiorentini, i tifosi viola.
0: Questa è una curiosità che ancora non mi sono tolto, ma ora guarda, lo facciamo un sondaggino quando riattacchiamo, perché ecco, Aquilani sicuramente se tu l'avessi proposto a fine, diciamo, primavera della Fiorentina, in tanti avrebbero detto non è pronto, non ce la può fare.
1: Se ne parlò
0: perché comunque in tanti intravedevano in lui una qualità, delle qualità da allenatore fuori dal comune.
1: Poi l'anno a Pisa probabilmente ha fatto un po' scendere le sue quotazioni,
0: comunque fece un anno normale salvando serenamente il Pisa senza problemi, e poi questa esperienza a Catanzaro che è pazzesca, perché oggettivamente 3-0 al Palermo è un qualcosa, insomma, anche con tutto quello che ha investito il Palermo in confronto al Catanzaro per arrivare in quella fase del campionato è qualcosa di particolare. Vabbè, ti faccio sapere come va il sondaggio poi, Stefano, visto che ti è incuriosito.
2: Ciao Fabio.
1: Ciao, grazie mille
0: ciao, Stefano, ciao. A presto. Stefano e Paolo Meri, potete ascoltare sul...
1: È difficile riaprirla.
0: Ma io la trovo.
1: Cioè 3-0 tosta da riaprire.
0: Annichiliti. Cioè, nel senso,
1: hanno visto boccino.
0: Poi, per carità, calcio a palla rotonda con 22 bischeri che corrono dietro una palla. Però.
1: No, però io sono rimasto molto sorpreso proprio per il fatto che dicevi tu, no? Perché il Palermo comunque è una big di questo campionato, ha alle spalle una società forte, c'è un allenatore che è abituato a fare promozioni, perché Simone Inzaghi, Filippo Inzaghi, perdonami, è comunque un allenatore che in B non gli si può dire niente, cioè lui ha completato le sue missioni
0: quasi sempre.
1: E quest'anno però forse non è l'anno buono. Poi vediamo, ancora c'è la gara di ritorno della semifinale. Però, tra l'altro, doppietta di Gemmello, quindi.
0: Grande cuore di Gemmello.
1: Sì, c'è questo trade union.
0: No, allora facciamolo però questo mini sondaggio in corso d'opera, perché comunque se si dà credito a tante voci che corrono intorno ai nomi più disparati, perché non dare credito al nome di Aquilani? Cioè, che in una ricostruzione. Allora. Sarebbe il mio preferito? No, abbiamo detto tante volte, tutti abbiamo i nostri piccoli grandi sogni per la panchina fiorentina. Però ecco, no, nel senso, uno dice, ci intravedo una decisione. Cioè, scegliere Aquilani per un progetto di più anni, almeno ci vedrei un'idea. Ecco, tracciare un percorso. Poi Aquilani si rivela il nuovo Luis Enrique, il nuovo Guardiola, io non lo so, glielo auguro con tutto il cuore, anche perché a Firenze, quanto lo odiavo prima che arrivasse a Firenze, quanto l'ho portato in gloria nel momento in cui è stato giocatore della Fiorentina. Con la primavera della Fiorentina ha fatto quello che gli era stato chiesto di fare, ha comunque fatto crescere tanti ragazzi che poi sono tra l'altro passati anche in prima squadra. Quindi ecco, io lo lancio a voi, mandateci i vostri messaggi, anche i vostri audio magari per spiegare quello che è la vostra valutazione su Alberto Aquilani, che è in questo momento in corsa per portare in Serie A il Catanzaro, che insomma Francesco Verri, potremmo chiamare Francesco Verri per farci dire che cosa vorrebbe dire per Catanzaro tornare in Serie A dopo non so quanti decenni,
1: ma non lo so quanto,
0: veramente tanti anni fa. Tra l'altro squadra gemellata a livello di tifoserie con la Fiorentina, quindi stiamo un
1: poi
0: po' tutti seguendo
1: bello, dai, tutto.
0: Stiamo seguendo il Catanzaro anche con occhio di riguardo, io soprattutto per l'amicizia che mi lega a Checco Verri, ma anche perché sono grandi gemellati.
1: No, è stata nell'82-83
0: l'ultima,
1: dice Gemini,
0: quindi non c'è da fidarsi troppo. Però ecco, il sondaggio è questo dei prossimi minuti. Io arrivando, cioè, no, io non mi fido dell'intelligenza artificiale, fidati te. Io proprio non li sopporto e spero che fallisca tutto.
1: Se il bosone di X.
0: Detto questo, inizio a leggere qualche messaggio sul sondaggio.
1: Sette volte in Serie A il Catanzaro.
0: Ma Catanzaro c'è stato un momento che è stato in Serie A
1: tra gli anni 70 e 80.
0: Esatto. Aquilani è di gran lunga superiore a tutti gli allenatori che tratta la Fiorentina, addirittura dice Neri, che aveva fatto la domanda specifica a Stefano, quindi ringraziamo Neri di averci dato anche questo tema di discussione. Si vedeva seguendo la primavera ed ora al Catanzaro, che sembra la viola del primo Montella. Questo è quello che dice Neri. Paolo dice: Aquilani è un tipo di allenatore come erano Italiano e Palladino, allenatore in rampa di lancio, non dico una scommessa, ma siamo sempre lì. Poi può rivelarsi anche una scelta azzeccata. Per Matteo Aquilani sì, per Marco Aquilani sì, per Roberto: ciao, partecipo volentieri al sondaggio, a me l'idea Aquilani intriga molto, poi però bisognerebbe sostenerlo, questo non c'è dubbio. Andrea da Milano invece dice: bravo ma acerbo per la Serie A, e prima aveva detto che anche tra gli allenatori ci sono le categorie. Poi Silvio prima dice: buongiorno, credo che va dato molto merito a Vanoli, a mio parere sbaglia nella comunicazione sia in campo che nelle interviste e nelle letture della partita, però ha fatto un campionato senza attaccanti nei momenti importanti. E poi però aggiunge: anche a me Aquilani intriga, lavora molto con i giovani e conosce Firenze. Poi Pietro dice: buongiorno, se devo prendere grosso prendo tutta la vita Aquilani. Grappino: Aquilani ha più similitudini alla Montella che di grosso, ha fatto benissimo in una piccola. Andate a vedere i miei messaggi giorno dietro e vedrete, anche io dissi con i nomi che girano: voglio Aquilani. Questo è Maurizio da Serravalle, carichissimo anche contro Sarri. Comunque questo da Aquilani calda,
1: sono per il partito Aquilani.
0: Il Catanzaro aveva Palanca come bomber negli anni 70,
1: famoso per i gol dalla bandierina, se non sbaglio, no?
0: È vero, sì.
1: Tirava molto bene le punizioni,
0: gol alla Palanca è quello.
1: Ha mai fatto un gol alla Palanca?
0: Su calcio d'angolo? Da piccolo,
1: cioè quando c'era poca distanza tra... dopo non ce la facevi più.
0: Io ho sempre giocato a 11, ho iniziato a 10 anni e ho sempre giocato a 11.
1: Ai nostri tempi si giocava
0: non
1: 11.
0: È come ora si fa prima 5, poi 6, poi 7, poi 8, poi 9, poi 11, poi 14, poi fanno anche giocano a 15 come al rugby. Allora no, sì, l'ho fatto gol sul calcio d'angolo quando era alla Sales.
1: E portiere? Complice.
0: Certo, sempre complice il portiere quando prendi gol sull'angolo. Sì. Sempre complice.
1: Sì. Ci sono alcune traiettorie, secondo me, sono più insidiose. Perché ti disturbi anche un lomo sul palo.
0: Il mio secondo anno alla Sales, che ero prima o seconda media, ero uno di quelli che calciava meglio e quindi calciavo tutti i calci d'angolo sia a uscire che a entrare. Quindi una volta ho calciato particolarmente l'interno, la palla
1: non
0: ha preso...
1: Non buono di testa, mi vengo a dire a sto punto.
0: Non ero buonissimo di testa.
1: Perché si faceva calciare gli angoli.
0: È vero, no, ma lo dico senza problemi. Anche perché non ero altissimo.
1: Ma che attaccante sei?
0: Era attaccante da gol da fuori area.
1: Ah, direi,
0: si spostava la palla, tac, tac. Tocco, tattin, bam, sotto e pigliala.
1: E il facchitto
0: faceva... Siamo veramente dei coglioni. Tra Vanoli, Grosso e De Rossi, allora certamente va bene Aquilani, Lorenzo. Poi G dice: Aquilani non ha ancora neppure lontanamente raggiunto il livello della carriera di Vanoli. E questo senza dubbio, c'è assolutamente dubbio. Senza coppe Aquilani sì, questo è Claudio da Bergamo. Oltre ad Aquilani pure Abate è intrigante. E questo è Jack. Tra l'altro Abate è un nome
1: fuori,
0: È un nome che ha della, come si può dire,
1: del calcio dietro?
0: Sì, no, della stampa secondo me parecchio, perché mi sembrava che ci fossero diverse squadre che lo cercavano, compreso il Sassuolo, dovesse andare via Grosso, insomma. Mentre il Verona potrebbe andare a prendere Pippo Inzaghi. Ti do questa ultima ora.
1: Per un'altra volta, appunto, un altro campionato di B.
0: No, ora chi ci sta mandando i ricordi del fatto che il Catanzaro abbia giocato in Serie A? Abbiamo detto che il Catanzaro ha giocato in Serie A.
1: Volte.
0: Quello che ci stava non sfuggendo, ma cercavamo di capire, era l'ultima stagione
1: 82-83
0: in Serie A del Catanzaro, che dopo il consiglio di Gemini, immagino tu sia andato.
1: 7 volte, dal 71-72 la prima volta in cui successe, all'82-83, 7 anni in Serie A, con appunto poi invece 31 partecipazioni al campionato di Serie B. Se volete poi ce ne sono anche una trentina tra prima divisione, Serie C, Serie C1, Lega Pro, prima divisione, Lega Pro, quindi la Serie C, e 19 presenze in C2.
0: Comunque Aquilani piace abbastanza.
1: Piace tanto, sì.
0: Piace abbastanza, però anche perché sai, come tutte le suggestioni di mercato, si tende ad andare a vedere chiaramente l'ultimo periodo di un allenatore, di un calciatore, di un dirigente. Quindi quando si vede un Aquilani che con un Catanzaro che è costruito senza dubbio con cifre molto inferiori rispetto al Palermo e batte il Palermo di un, tra l'altro come dicevi prima tu, un allenatore come Pippo Inzaghi che in Serie B insomma
1: è abbastanza una garanzia,
0: è una certezza praticamente. Questo 3-0 risveglia anche l'animo di tanti e magari a proposito di Aquilani non ci avevano nemmeno pensato. Però ecco, mi sembra di incontrare grande favore da parte almeno della nostra platea. Continuiamo a chiedervi il vostro parere su Aquilani come allenatore e come potenziale scommessa della Fiorentina. 348 75 1 3 9 3 3. E comunque dico che siccome in tanti nel momento in cui era stato fatto fuori praticamente Pioli caldeggiavano la conferma di Galloppa come allenatore della prima squadra, ecco, se è vero che tra Aquilani e Vanoli c'è ancora un grande divario di percorso sulla panchina, allo stesso tempo c'è tra Aquilani e Galloppa una certa distanza anche in quel senso. Galloppa credo che il prossimo anno andrà in Serie B e non, guarda, se Aquilani lascia il Catanzaro, occhio a Galloppa al posto di Aquilani, occhio, perché potrebbe essere una soluzione subalterna. Abbiamo un messaggio su questo discorso di Aquilani nel frattempo, magari per tenere un attimo viva questa discussione. Bravo. Dai, facci ascoltare.
3: Buongiorno. Aquilani è una proposta intrigante e interessante, mi piace, però non so se è questo il momento giusto per arrivare alla Fiorentina. La Fiorentina in questo momento secondo me ha bisogno di qualche più certezza, di una persona un po' più che la sappia condurre, non lo so, via. Però è una proposta molto interessante. Ciao a tutti, Silvana.
0: In senso generale io sono d'accordo con quello che dice Silvana, cioè come detto prima, personalmente ho altri allenatori che preferirei sulla panchina della Fiorentina del domani? Tanti, tanti. Qui però si sta dicendo come vedreste una scelta così anche di rottura, perché andare a prendere un allenatore giovane di rampa di lancio che non ha mai fatto la Serie A, che certo in Serie A c'è stato per tanti anni da giocatore, ma che comunque si deve costruire la sua carriera, come la vedreste? E io sto riportando come cronaca il fatto che una larga parte dei nostri ascoltatori siano intrigati da questa, da quest'idea. Valerio dice: se sale il Catanzaro penso che Aquilani resti con loro. Questo dipende da chi lo chiama, Valerio. Aquilani, ma per favore, ci vuole un allenatore con esperienza e vincente. Vedi, arrivano anche i detrattori.
1: Però ragazzi, l'allenatore con l'esperienza e vincente non sempre ti porta necessariamente a vincere. Pioli era l'allenatore con l'esperienza e vincente in teoria.
0: Cioè, o parzialmente vincente, oh,
1: sicuramente più vincente,
0: più vincente di
1: quelli che c'erano stati
0: tanti
1: primi,
0: altri, ecco, certo. Cioè, ma un allenatore buono, no? Per forza scommesse o esordienti? Questa è la domanda che si fa a Cristian.
1: È la storia
0: Campi
1: della Fiorentina.
0: La storia della Fiorentina. Aquilani molto forte. Aldo però ci dice che Galloppo è più forte. Ovviamente Moreno ricorda il furto dell'82 che fu perpetrato anche a Catanzaro, dove giocavano gli innominabili. Non ci fu qualcosa, forse un rigore andato, eccetera, eccetera. Sì, è quell'anno lì. Il Catanzaro in Serie A mi riporta il ricordo amaro dell'ultima giornata del famigerato campionato 81-82, quello del secondo posto, Catanzaro Juve 0-1 e Cagliari Fiorentina 0-0. Sì, è quello lì. Comunque, noi registriamo queste, queste idee. Maurizio dice sarebbe grosso il vincente, allora Francesco ci dice che Paratici ha contattato Antonio Conte e ognuno dice, ormai ti ha detto,
1: secondo me per
0: vale
1: le
0: tutto.
1: Certezze bisogna fare Real Madrid, Chelsea, non so, Barcellona, Arsenal,
0: no, che poi
1: Borussia,
0: possa,
1: Dortmund,
0: che poi si possa trovare allenatori migliori, più formati e più capaci di avere una, più che capaci di avere un'esperienza migliore di Aquilani, di Grosso, di De Rossi, eccetera, è plausibile.
1: Sì, però,
0: e è anche giusto chiedere alla Fiorentina che sia fatta la scelta dopo un'attenta valutazione.
1: Certo.
0: Detto questo, però, hai detto bene che la storia ci insegna che la Fiorentina spesso e volentieri ha fatto i conti con allenatori tendenzialmente emergenti o alla prima esperienza in Serie A. Comunque primavera grande.
1: Posso
0: esperienza
1: dire che
0: in Serie A.
1: Sì. La squadra campione d'Italia è allenata da Chivu, che l'anno scorso allenava il Parma
0: e che ha fatto solo mezza stagione col Parma,
1: forse meno di mezza stagione.
0: Sì, però c'è una struttura intorno.
1: E allora la differenza la fa sempre qualcos'altro, no?
0: Bene, Adrian dice Pioli vincente, siamo proprio schiavi delle bacheche, questa è l'idea di Adrian. Abbiamo Angelo da Napoli. Ciao Angelo, buongiorno.
4: Ciao Pietro, ciao Fabio.
1: Ciao, buongiorno.
4: Una piccola considerazione. Allora, sul confronto tra Vanoli e Grosso, io sento spesso, impropriamente a mio parere, anche da interventi fatti da esterni, telespettatori, ma anche addetti ai lavori, che giustamente fanno questa considerazione, dicono se noi dobbiamo prendere Grosso piuttosto ci teniamo Vanoli. Io comprendo il senso di questa affermazione da un punto di vista generale, ma da un punto di vista specifico, e se andiamo nei dettagli, stiamo parlando di due allenatori completamente diversi, e per esperienza, e per passato, e per sistema di gioco, e per modo di interpretare le partite, eccetera eccetera. Vanoli, a mio parere, noi lo possiamo inquadrare nei cosiddetti risultatisti, no? Anche perché viene da una scuola che è quella di Antonio Conte, un allenatore che a mio parere è molto simile, ma questa è una mia idea, a Palladino. Gioca con un blocco basso, gioca molto sugli avversari, bada molto a sodo e cerca di ottenere il risultato. Grosso è un allenatore completamente diverso, cioè che viene da un passato e un'estrazione completamente diversa, punta maggiormente al gioco, è un giochista, e se la Fiorentina puntasse su Grosso vorrebbe dire che ha un'idea di calcio completamente diversa, dove il risultato può essere anche sacrificato al bel gioco, volendo esprimere una Fiorentina simile in Montella. Per cui io, quando si paragonano questi due allenatori e si dice piuttosto che prendere l'uno mi tengo l'altro, per me tecnicamente è un errore. Poi non so se voi avete una considerazione diversa, mi potete aiutare in questo senso. Poi faccio un'ultima considerazione, cioè la cosa migliore sarebbe prendere uno che abbina le due cose, risultato e gioco, e in questo caso sarebbe Gasperini, il flip di gol, ma chiaramente un allenatore che in questo momento è inarrivabile, oppure un Sarri. Su Ken poi, e chiudo, molto spesso, cioè adesso ci si chiede se sia meglio cercare di trattenerlo oppure no. Io credo che con Ken si farebbe lo stesso errore che si farebbe con Vanoli, laddove lo si tenesse senza una convinzione piena, perché laddove noi riteniamo che Vanoli possa essere criticato alla prima sconfitta, io credo che allo stesso tempo Ken alla prima partita non particolarmente eccelsa verrebbe praticamente massacrato. Quindi io, dovendo scegliere, se potessi, ovviamente le vie del mercato sono infinite, lo venderei. Grazie.
0: Bene, buona Angelo, ragazzi. Ciao, buona giornata anche a te. Allora, siamo un po' di corsa, abbiamo fatto dare insomma anche tutto il commento sulla fase anche della ricerca di allenatori anche ad Angelo. Chi lo volesse fare sa qual è il numero. Noi ci dobbiamo però fermare di corsa perché siamo in ritardo. Tra poco torniamo ancora con Fabio Ferri e Pietro Lazzarini, chi si compra, e insomma oggi valutazioni, come purtroppo ci capita spesso di fare in questi giorni sugli allenatori, perché di fatto fino a che non capiremo quale strada vorrà tracciare la Fiorentina, sarà uno degli argomenti principali delle nostre

0: pazienza, scusa.
1: Sei stanco?
0: No, vabbè, ho sbagliato una situazione.
1: Avrei bevuto due birre, no, ragione.
0: Era giocare a scacchi.
1: E durante gli scacchi si beve birra?
0: No, solo io però.
1: Ah, eri l'unico?
0: Eh sì, ovviamente.
1: Ti dice tanto perdere per perdere?
0: Ma almeno perdo sorridendo.
1: Sorridente.
0: Refrigerato.
1: Sì, è un po' la filosofia che ho portato io al torneo di rugby. Cioè, perdere, tanto perdere per perdere, almeno bevo.
0: Birre,
1: certo.
0: Serene birre.
1: Anche se poi, siccome Giacomo me l'ha chiesto e voleva sapere com'era andata, alla fine la squadra del Mugello, dove mio figlio gioca in prestito fondamentalmente, perché siamo una squadra dove si intersecano tre realtà, quella che ha fatto il torneo, quindi Mugello, il Montevarchi, Mammut, la Val di Sieve o Grassina, che dir si voglia, siamo arrivati 35esimi su 80.
0: Che comunque,
1: che per la nostra realtà, io ero partito pensando che si arrivasse tra gli ultimi 10, quindi è stato una.
0: Ti hanno stupito, dai.
1: Un bel weekend. Sì, mi hanno stupito. Sì, ovviamente non tanto per l'abnegazione che hanno sempre mostrato, quanto per alcune qualità che forse siamo stati noi a non vedere fino in fondo.
0: Ma nel rugby c'è la mamma e dice quello è mio figlio?
1: Ah, nel rugby c'è tutto quello che c'è negli altri sport, però con un filtro migliore. Non so se mi spiego, cioè nel calcio
0: filtro
1: c'è
0: bellezza.
1: È un filtro un pochino più bellezza, sì, perché nel calcio c'è magari 5 genitori che su 10 che ti dicono ah quello è mio, ah quello, ah sì, perché poi se lo chiamasse quello e se poi facesse l'altro. Nel rugby non c'è uno che io abbia ascoltato, perché probabilmente la realtà anche dove sono io non è di quel tipo, che però mi aveva siccome c'era Troncon, per dire, a vedere le partite, cioè, ah chissà se lo vede Troncon magari non l'ho sentito, e questo è qualcosa che mi gratifica molto, come tante altre cose di un ambiente molto più rilassato.
0: E anche Troncon sarà stato più tranquillo, senza rotture di coglioni.
1: Sa quante birre ha bevuto Troncon? Non nella sua vita.
0: Più o meno di te?
1: No.
0: Più
1: meno
0: di me, no.
1: Meno.
0: Tu
1: meno
0: dici?
1: Di sicuro.
0: Troncon è un bel nodo.
1: Sì, però doveva anche aveva anche un ruolo rappresentato, cioè nel senso, non è che doveva avere una certa lucidità. Io avevo ero comunque lucido, ma meno lucido di quanto doveva essere Troncon. Allora vediamo, allora intanto Giampiero ci chiede se la valutazione sull'arbitro Massa che gli viene concesso da 5 e mezzo dalla Gazzetta ci non sarà perché i Gobbi non hanno vinto e ho goduto e va bene, ma questo il calcio lo vede ognuno come vuole. Allora, poi Gianni ci manda una pappardella. Devi sapere, Gianni, che io non sono bravo a sintetizzare mentre leggo come fa Francesco, quindi o lo leggo tutto o non lo leggo, però siccome mi hai chiesto espressamente di fornire questa visione ai nostri ascoltatori, te la leggo. Voglio fare una riflessione e farti una domanda diretta su Thiago Motta, lui lo fa. Premetto che non mi è mai piaciuto da giocatore, era molto meno di quello che si diceva su di lui, a mio avviso da allenatore un po' meglio, però non mi piace nemmeno da allenatore. Premesso questo ti chiedo, mettiamo che prendiamo Motta e che fa una stagione come a Bologna, riportandoci in Champions, e a quel punto tornerà a ricevere offerte da big come Juve dopo il Bologna. Quindi ti chiedo, la persona che conosciamo rifiuta e rimane con noi nel nostro progetto, oppure prende quello che secondo me cerca lui, cioè ci usa come trampolino? Penso che noi dobbiamo evitare una situazione del genere dopo un'annata così, quindi vorrei sapere cosa ne pensi. Che si sta mettendo un po' di cari davanti ai buoi, Gianni, nel senso è un po' di, si sta guardando veramente molto alla lontana. Poi che Thiago Motta non sia legato alla Fiorentina, e quindi nel caso in cui dovesse far bene qui davanti a un'offerta più intrigante andrebbe via schioccando le dita,
0: sì, ma posso dire,
1: è nell'ordine naturale delle
0: se
1: cose,
0: se si riporta in Champions può andare dove vuole, poi
1: soprattutto
0: anche
1: nel senso
0: quel posto,
1: se vuole andare via,
0: sì, no,
1: può andare tranquillamente,
0: però, capisci, no, nel senso, a parte sono d'accordo con te, ci sta fasciando la testa o mettendo il carro avanti ai buoi, ma dovesse arrivare e portarti in Champions dopo di problemi ne avresti meno, ecco, voglio dire, anche l'allenatore per sostituirlo secondo me lo trovi per venire a allenare una squadra che ha fatto benissimo e che è andata in Champions.
1: Guarda, io su Thiago Motta, che ripeto è una suggestione che mi hanno suggerito e che quindi teniamo lì come non un qualcosa di molto concreto, ma di voci di mercato,
0: un nome sullo sfondo,
1: io non sono un grande tifoso di Thiago Motta, perché non mi piace a 360 gradi, anche come allenatore non mi ha fatto impazzire, tra virgolette. Poi che abbia avuto del successo, ragazzi, portare il Bologna quinto e quindi in Champions in quella stagione fu un grande successo. Ripeto, non è tra i miei preferiti, lo dico così almeno siamo chiari. Contro Troncon, lo Cicero e altri, ci facevo la preparazione precampionato essendo la mia soquadra e la nazionale della stessa struttura, fuori dal centro tecnico, vi assicuro che si idratavano.

0: a veri eroi,
1: grandi.
0: E noi con loro
1: sempre idratarsi, sempre
0: idratarsi, riprendere ovviamente sali minerali,
1: certo.
0: Buongiorno ragazzi, per quanto mi riguarda Aquilani e Galloppa sono e saranno allenatori molto bravi, il calcio che fanno mi intriga molto e li preferirei di gran lunga entrambi a Grosso. Questo è Alessandro da Diano Marina. Francesco 74 dice: buongiorno da Mourinho, da Aquilani un attimo, poi era a noi, ma come si fa solo lontanamente a pensare ad una stagione così disastrosa ed ignobile da parte di tutti e di tutti, di perseverare andando a prendere una scommessa? Non impariamo mai niente da queste parti. Sì, certo è che su Mourinho insomma, il discorso di un allenatore che è, non so se è già ufficializzato, ma comunque tornerà al Real Madrid, vi fa capire il parametro con cui dobbiamo prendere le voci su questo tipo di tecnici.
1: Detto, è una scelta, cioè voglio dire, particolare anche per il Real, perché Mourinho in questa fase della sua carriera comunque non ha ottenuto gli stessi successi della prima parte della sua carriera e non ha allenato nemmeno squadre così di primissimo piano, per carità, ha allenato la Roma, ha allenato il Benfica, quindi insomma,
0: cos'è il Galatasaray?
1: È stato in Turchia. Ma per Firenze sarebbe comunque ancora un grandissimo nome, per il Real secondo me è un nome un po' particolare. Cioè, un ritorno al passato.
0: Ho l'impressione che lì abbiano bisogno di qualcuno che gli dà dei nocchini in testa. Anche perché i grandi successi del Real degli ultimi anni, da chi sono arrivati?
1: Con i grandi allenatori.
0: Con Ancelotti, no, Zidane. Zidane, finito, sparito. Eppure.
1: Ma Zidane era un allenatore di calcio.
0: Era un grande gestore,
1: Zidane,
0: evidentemente.
1: Era uno del Real Madrid, l'hanno messo lì, hanno detto: ah, porta la barca in fondo. E lui l'ha portata più di una volta,
0: però,
1: fra l'altro.
0: Quindi, evidentemente, al Real non gli serve un allenatore giochista, fra virgolette, serve qualcuno che quando due teste non pensanti di calciatore si menano, prende uno o l'altro e gli fa volare via le scarpette.
1: Ma è successo? Al Real? No, mi sembra ci sia un'atmosfera serena.
0: È cascato, ha detto, è cascato e ha battuto all'armadietto. Mi ricordano gli amici che mi facevano: no, l'occhio nero, no,
1: no,
0: sono
1: cascato alle scale.
0: Sono cascato col motorino e la manopola nel cascare mi ha preso pienamente la manopola, che ovviamente c'è una circonferenza molto minuta, mi ha preso l'occhio e quindi mi è venuto tutto l'occhio nero. Ho fatto: guarda, io pensavo che la misura fosse proprio quella di un pugno, però effettivamente la manopola di un 125 è all'altezza di un occhio nero. Bravo, vero, vero, mi è successo. Questa è storia di vita vissuta,
1: bella roba.
0: Di un racconto di un amico che diceva: non mi ricordo nemmeno dove ero, non so dove ho lasciato il motorino. Ha fatto: forse il grado alcolemico era un pochino troppo oltre per non ricordarsi tutte queste cose. Lele da Bergamo dice: italiano con Paratici lo riprendereste? Curiosa,
1: ma io italiano lo riprenderei.
0: Cioè, lui dice con Paratici, mettendoci quindi il carico.
1: Vabbè, ma io lo riprendevo anche con Pradè, quindi lo riprenderei con Paratici. Sì, è un allenatore, ha fatto bene, è un allenatore bravo, l'ha dimostrato.
0: Come faceva Guzzanti?
1: Limiti.
0: Sì,
1: sì,
0: sì, non Siu.
1: Siu,
0: no, che ha perso anche la
1: finale. Mi sembra un po' attabirato.
0: Cazzo suo.
1: Benvenutismo, nonostante la visita a pellegrinaggio a Madeira, non l'ha aiutato.
0: Non gli ha portato bene. Mentre sì, dottor Cherubini, grazie. Si metta in collegamento al prossimo ospite. Luca Alberti dice: Pongracic, Dodò, Gosens, straniere piccole. Piccoli, chi tenete e chi no?
1: Com'era?
0: Pongracic, Dodò, Gosens, straniere e piccoli.
1: Vai, prima te.
0: Di sicuro io è una cosa che penso che vada contro a molti dei nostri ascoltatori. Gosens, perché io Gosens lo tengo lì sempre, a maggior ragione sapendo che Parisi prima di novembre trovo difficile si rivedrà in campo. E poi gli altri sono tutte riflessioni da fare. Sicuramente non tutti e cinque cederei, quelli che mi portano piccoli lo cederei in prestito per cercare di capire se è stata un'annata disastrosa la sua o se è in generale così. Poi se rimane vediamo.
1: Se non è piccolo dipende tanto anche
0: dall'allenatore,
1: sì, ma anche quello che
0: fa
1: Ken,
0: certo. E poi gli altri, tutti i ragionamenti in corso.
1: Ranieri io lo tengo,
0: uno tra Pongracic e Ranieri lo tengo. Dodò, se non vuole restare perché c'ha altri grilli per la testa, medaglina, arrivederci, porti 20 milioni e si levi da tre passi. Detto questo, però, parlando più seriamente anche di una cosa, la peggiore cosa che è accaduta negli ultimi giorni, purtroppo,
1: e
0: che ha anche un po' macchiato ulteriormente quella che è stata una vittoria bellissima ma un po' annacquata dal momento, ovvero l'infortunio di Fabiano Parisi. E ritroviamo molto volentieri chi lo ha conosciuto da ragazzo e chi comunque continua in qualche modo ad essergli vicino, ovvero Roberto Filarmonico. Buongiorno Roberto, grazie di essere con noi.
2: Buongiorno, grazie a voi per
0: venire. Beh, allora intanto vorrei chiederti, non so se hai sentito Fabiano, ma in generale appunto il dispiacere perché poi fondamentalmente era riuscito in un anno così difficile forse a prendersi finalmente lo spazio che in passato non era riuscito a cogliere, anche per propri demeriti, perché oggettivamente poi ci sono meriti e demeriti in tutte le situazioni, quindi il merito suo di quest'anno è che era riuscito ad emergere in un anno tragico, il demerito forse è che in precedenza non era riuscito ad imporsi come speravamo anche noi nel momento in cui fu acquistato.
2: Sì, allora l'ho sentito sia ieri prima dell'intervento, l'ho sentito ieri sera, ci siamo sentiti stamattina. Diciamo che non è un buon momento a livello emotivo per lui, perché comunque è un infortunio quanto brutto, quanto fastidioso, e soprattutto poi un recupero dove bisogna essere veramente predisposti a un sacrificio. Poi sicuramente è stata un'annata tra alti e bassi, un po' per come dicevi te, per percorsi personali, ma pure un po' per percorsi collettivi. Però alla fine quest'anno ha seminato bene e stava raccogliendo, o meglio ha raccolto quello che poi è stato giusto. Peccato, questo infortunio in questo momento non ci voleva.
1: Io vorrei portarla anche un po' su quella che è la storia di Parisi, no? Perché qualcosa di simile a lui è già successo nel 2021 con l'Empoli, se non sbaglio, promosso in Serie A. Lui si infortuna all'ultima giornata di campionato, riportando poi una frattura del perone, e di fatto iniziando poi il percorso verso la Serie A con un grande malus, no? Con un grande problema da risolvere. Poi lui è riuscito in realtà ad imporsi, a fare molto bene ad Empoli e anche a conquistare appunto la chiamata della Fiorentina. Cioè, sotto questo punto di vista ha già dimostrato una volta di essere un ragazzo che di fronte all'infortunio comunque reagisce, ecco. Ora immagino sia un qualcosa
2: lui alla fine è mortificato, perché voleva fare bene queste ultime partite di campionato, e per quanto riguarda il riprendersi, stiamo parlando di un ragazzo che c'ha carattere, che non si impressiona sicuramente per un infortunio. Parlando lui, ho detto: mister, provo in tutti i modi a 6-7 mesi, 8 mesi stare già nel top della forma. Ovviamente parliamo sempre di un ragazzo giovane che c'ha voglia di fare, e il recupero sarà sicuramente difficile, ma non impossibile. Tornerà sicuramente più forte di prima.
0: Ecco, con Roberto Filarmonico stiamo parlando di Parisi, di quello che è accaduto in queste ore, ma io vorrei chiederti anche nei racconti, diciamo, di una persona vicina a Fabiano, come ha vissuto lui questa stagione, senza entrare in nessun dettaglio privato, questo non ci interessa e non sarebbe giusto chiedertelo, ma per capire anche come ha vissuto quello che tu dicevi prima, cioè alti e bassi, salvo poi trovarsi nel 2026 a fare quello che in altre interviste abbiamo fatto insieme anche qui su Radio Firenze Viola poi effettivamente è stato capace di fare, cioè cambiare anche ruolo, essere multitasking, se vogliamo, nel suo applicarsi nelle richieste dell'allenatore, che insomma Vanoli effettivamente poi a un certo punto gli ha dato tanto, oltre che spazio, tanta anche fiducia, cosa che forse prima non aveva avuto dagli altri allenatori.
2: Sì, ma questo può succedere, perché poi con gli anni si migliora sempre di più. Lui l'ha vissuta, secondo me, con una maturità molto elevata, con un professionista di grande data, e lui ha reso disponibile le sue qualità, il suo sacrificio, il suo impegno sia per la maglia che per l'allenatore ed è stato ripagato. Quando ha giocato alto a destra ha fatto quello che l'allenatore gli chiedeva a livello tattico, utilizzando poi le sue qualità. E è stato sempre disponibile sia nei momenti più intensi che in quelli più difficili, quindi credo che abbia veramente dimostrato una grande prova di maturità e ha trasmesso sicuramente a noi appassionati, a noi tifosi, alla società questo suo lato duttile da poter essere disponibile in varie zone del campo.
0: Ecco, prima di salutarti Roberto, voglio farti una domanda forse un po' diversa dal solito, ma perché Fabiano non riesce a essere sorridente nel corso, diciamo, delle partite? È difficile vederlo sorridere, ecco, invece quasi come se questo peso che si porta addosso dell'essere calciatore responsabile anche della maglia che indossa delle volte sia predominante. Ovviamente non è che uno deve andare con la ridarella in campo, ci mancherebbe altro, anzi farebbe nervosire, però ho notato che spesso e volentieri quando viene inquadrato difficilmente riesce a lasciarsi andare.
2: Ma guarda, diciamo che lui è un po' un carattere così,
0: un po' ombroso,
2: se non erro, è un po' ombroso, però poi alla fine bisogna pure racchiudere tutto quello che è successo in questi anni della sua carriera. Comunque lui è un punto di riferimento per la famiglia, quindi pesa un po' tutto un po' sulle sue spalle, e quindi quando scende in campo per lui è un lavoro vero e proprio, quindi lo prende con quella cattiveria, con quella maturità di scendere in campo e di dimostrare che lui fa questo lavoro non solo per passione, non solo per i soldi, ma proprio per una professione che gli ha cambiato la vita, ha cambiato la vita a molte persone. Quindi lui lo prende tutto sul serio.
0: Eh beh, che è giusto, è giustissimo che lo prenda sul serio.
2: Lui sui social pubblica solo ed esclusivamente foto che rispettano la maglia, i colori, che rispettano la serenità, l'umiltà di un giocatore, e quindi resta sempre sulle righe, cerca di essere un professionista.
0: No, ma questo giorno è indubbio, infatti si vede, ed è una caratteristica comunque che è stata sempre molto apprezzata anche da queste parti, anche nei momenti in cui non è riuscita a rimporsi come giocatore, però gli è sempre stata riconosciuta anche un grande attaccamento alla maglia. E proprio per questo ti salutiamo, poi dopo quest'ultima domanda, te pensi, al di là dell'infortunio che chiaramente lo porterà lontano dai campi diversi mesi, che questa realtà fiorentina via via, piano piano, passo passo, gli sia un po' entrata dentro e che quindi si possa pensare anche che la sua voglia sia quella di fare un lungo percorso a Firenze, o pensi che insomma bisognerà soprattutto vedere ciò che accadrà dopo l'infortunio?
2: Credo che lui ormai abbia un legame con la società, abbia un legame con la maglia, con la città, che abbia veramente cambiato in tutti i sensi il suo percorso di vita. Quindi quando parliamo, lui ormai parla di Firenze come se lui si sente ormai
0: cittadino, insomma,
2: casa. Sì. Vuole comprare casa, quindi per quanto poi un giorno possano cambiare le cose, lui è legato al territorio, è legato alla città in maniera molto molto decisa.
0: Benissimo, mi fa piacere sentire queste parole da parte tua, lo conosci così bene. Caro Roberto Filarmonico, io ti ringrazio di essere stato con noi, ti auguro una buonissima giornata e a presto per quanto riguarda Radio Firenze Viola.
2: Wow, grazie mille, gentilissimi. Arrivederci.
0: Allora, insomma, Parisi comunque vuole anche comprare casa a Firenze, chissà che questo non lo porti davvero ad essere poi dopo l'infortunio ancora un rappresentante continuativo della maglia viola. Comunque secondo me non ha mai fatto niente di male per essere allontanato fra virgolette, anche in questa stagione dove qualche maglia della vergogna potrebbe essere consegnata a lui, non gliela affibierei, ecco, mi sembra anzi uno che nel momento del bisogno si è messo a disposizione.
1: Ma anche quando c'è stata tutta la polemica legata al procuratore, le dichiarazioni su Biraghi, ti ricorderai, insomma lui prese subito bene un po' le distanze, o comunque una posizione per cui insomma la responsabilità di quanto detto ricadeva solo ed esclusivamente sul procuratore, non su di lui,
0: che è un procuratore anche abbastanza, ecco,
1: vabbè, ma diciamo che la categoria estroso. È abbastanza estrosa,
0: che
1: cioè ci sono tanti rappresentanti della categoria
0: estro,
1: molto,
0: e sì. Potrebbe anche cambiare in modo diverso alla fine, però vabbè.
1: Però ci sono anche tante bravissime persone,
0: ma certo, non si può mai fare di tutto l'erba un fascio, almeno questo è l'abito, non fa il monaco e tutte queste minchiate, però che sono realistiche per quanto mi riguarda anche nel lavoro che viene visto come tra i più corsari dell'età,
1: vabbè,
0: contemporanea,
1: è,
0: però anche tra i corsari forse c'era quelli buoni, tra i briganti idem,
1: sai, poi i corsari bisogna fare una,
0: i pirati,
1: una distinzione
0: allora
1: tra pirati e corsari, no? Io preferisco i pirati ai corsari,
0: chissà come mai, eh?
1: No, perché i corsari erano quelli, sai, no? Erano pirati autorizzati dal potere costituito.
0: Sì, venivano pagati da
1: per rompere le balle ai pirati. Quindi forza pirati.
0: Forza pirati.
1: Partito.
0: Poi
1: forza
0: comunque,
1: pirati. Vabbè, è chiaro.
0: Sei legato a One Piece.
1: C'è la ciurma di cappello di paglia. Mugiwara.
0: Domanda.
1: Mugiwara Taichu.
0: Non so niente, non mi stai parlando in arabo, più che in giapponese. Domanda marzulliana di Claudio. Ma al 19 maggio, bello perché si stramba totalmente come sempre, la Fiorentina ha bisogno di Ken o Ken ha bisogno della Fiorentina? O la Fiorentina ha più bisogno di Ken o Ken ha più bisogno della Fiorentina?
1: Al 19 maggio? Ma dopo una stagione così comunque Ken non è che non c'ha bisogno della Fiorentina, eh?
0: Quello ti sta chiedendo Claudio.
1: 55-45.
0: Guarda, quello che stamattina scrive la Gazzetta non è una cosa...
1: Una astromeria.
0: No, perché... è chiaro che se arriva un club che ti propone più di 40 milioni, io credo la Fiorentina lo impacchetterà e lo cederà subito.
1: Mm-hmm.
0: Monte no, come direbbero in Francia. Ma c'è da dire che prima deve arrivare questo tipo di offerte. E lui arriva da una stagione che, certo, è riuscito comunque a segnare 8 gol, poco, soprattutto per un uomo come lui, non è andato al mondiale, anche per demeriti suoi.
1: No.
0: Anche, certo,
1: no.
0: La squadra è squadra, quindi anche per demeriti suo. Non sto calcolando il gol mancato.
1: No.
0: Sto dicendo che lui fa parte di una nazionale.
1: Non c'è nessun altro attaccante italiano che arriva a tirare in porta in
0: questa occasione. Va bene. Comunque, quindi detto questo, è chiaro che anche lui, che tra l'altro, come avevo detto in tempi non sospetti, non rivedrà più il campo una maglia della Fiorentina quest'anno, non giocherà con l'Atalanta, non sarà convocato, eccetera. C'era chi diceva sta aumentando i carichi.
1: Ma era una partita di briscola.
0: No, esatto, evidentemente carichi. O gli sono cascati addosso sti carichi oppure stava giocando a briscola e quindi aveva tante mani fortunate con gli assi 3 per poter vincere
1: carichi.
0: Contro e caricava. Però detto questo, è un giocatore che quest'anno da mesi ormai non si vede. Quindi io il dubbio che anche lui abbia bisogno della Fiorentina ancora per confrontarsi con un calcio che, insomma, certo gli ha dato dei galloni, soprattutto a livello internazionale con la nazionale italiana, ma che poi dopo non c'è stata mai la fila fuori dalla porta di Viola Park per
1: no.
0: prenderlo. Diciamocelo chiaramente, perché sennò anche lì si fa difetto di cronaca. Quando è stato messo sul mercato, bene, gli arabi, due o tre club si erano avvicinati, eccetera, poi non c'è stato altro, quindi evidentemente secondo me siamo sul 50-50 senza troppo sbilanciamento. Tu giustamente l'hai usato poco sbilanciamento nella tua percentuale, per me siamo pari e patta. Sono le 11:31, forse sarebbe l'ora di cercare di arrivare in fondo facendo ascoltare quante più voci possibili.
1: Allora proviamoci, Pietro.
0: Proviamoci. Da vuoi partire dal tema aquilani o da temi random?
1: Temi random,
0: dottor Cherubini, ha deciso il proprietario del microfono.
1: Se c'hai sta faccia, puoi fare anche temi aquilani.
0: Due.
3: Francesco dalla patria del marrone Mugello.
1: No,
3: occhio
1: parlati.
3: A Conte. Occhio a Conte. Io la butto lì, ma attenzione a Conte.
0: Resistiamo.
4: Ciao ragazzi.
1: Magari.
4: Allora, questa settimana facciamo sti sondaggi, poi la settimana nuova, per favore, non mi sembra che siamo avanti a tante altre squadre, quindi iniziamo a prendere l'allenatore e non facciamo passare un altro mese. Ma detto questo, ora al di là di chi scrive o manda messaggi alla poltrona di casa e magari viene nemmeno allo stadio, ma come si fa a pensare di prendere un allenatore come Aquilani il prossimo anno, che è un anno molto particolare, molto.
0: No, ma infatti lo stavamo chiedendo soprattutto per capire qual era la potenziale reazione della piazza a eventualmente un nome così coraggioso, se vogliamo. Cioè, sarebbe una scelta molto coraggiosa, tipo Aquilani, tipo Chivu all'Inter, tipo Questa al Parma, cioè, nel senso, è un allenatore che ha fatto non grandissima esperienza tra i grandi, che si è imposto come per gioco soprattutto nelle realtà dove è stato ad allenare, e quindi la domanda era questa. Certo, ragazzi, scusatemi, ma è molto, senza fare difetto a Francesco che ha mandato il messaggio su Antonio Conte, ma è molto molto più discutibile e plausibile l'ipotesi che con coraggio la Fiorentina prenda Aquilani che Conte venga mai a allenare la Fiorentina nel prossimo anno. Perdonatemi, io non voglio essere brutale, cioè, poi il momento in cui Conte termina l'esperienza a Napoli, manda a fare in culo De Laurentiis, il giorno dopo Paratici lo annuncia, io non solo mi cospargo il capo di cenere, mi faccio i capelli del colore che volete, perché sono veramente così certo che non sia una possibilità che mi posso rasare a zero, farli a pua, viola, blu, gialli, basta che non mi chiedate di farli bianchi e neri, li faccio di tutti i colori che volete, perché bisogna anche essere molto, non solo realisti, ma cioè, per noi è un obbligo riportarvi a un alveo di veridicità anche delle voci che circolano, perché un conto è dire se Iraola va a dormire nell'aiola e quindi non trova i favori di un club come può essere, ditemi voi, il Crystal Palace, una squadra più importante di Premier, una squadra, l'Eintracht Francoforte ha mandato a fare una girata a Riera, tutto quello che volete, e poi viene a Firenze a c'è una veridicità dietro anche all'idea che la Fiorentina possa seguirlo e provare a intrigarlo. Ragazzi, su Antonio Conte, come qua la settimana scorsa qualcuno parlava di altri allenatori di questo livello, guardi, anche quando parla, io quando dico sempre che Costantino fa la sua battaglia per Guardiola, ovviamente provocando anche la Fiorentina per dire cercato un allenatore di grande livello, non perché lui creda che Guardiola possa effettivamente arrivare alla Fiorentina. Quindi ci vuole cronaca, realismo e soprattutto quello che dice spesso Fabio, e lo dice a battuta, ma poi per dirlo anche seriamente, forse vi state decontestualizzando, cioè non riuscite. Una parte degli ascoltatori che scrivono questo tipo di situazioni non si riesce evidentemente a capire fino in fondo in che stato verte la Fiorentina attualmente. Cioè, perché arriva Paratici e allora domani Paratici alza il telefono, sono Paratici, Klopp, vieni alla Fiorentina,
5: arrivo subito.
0: Cioè, perché non è così, non funziona così, perché il calcio è una questione economica, è una questione di ambizioni, è una questione di ciò che puoi proporre, è una questione di progresso. Cioè, la Fiorentina quando è uscita dal problema che aveva, se si era salvata all'ultimo con Guerini in panchina, non andò a prendere Klopp, andò a prendere Montella, che aveva fatto un mese di Roma e una stagione di Catania, cioè fecero bene, perché lavorarono bene, e quindi la Fiorentina ne venne fuori.
1: Ma guarda, io sono sicuro, a parte se viene Klopp siamo tutti contenti, se viene Conte siamo tutti contenti, ma se viene Grosso gli dai centrocampisti del valore paragonabile a quello che avevano all'epoca Pizarro, Aquilani e Borca Valero, gli dai un attaccante del valore di Jovetic, di Giuseppe Rossi, di non lo so, dimmelo te, gli dai una difesa affidabile con giocatori di quel rango lì, dai Savic ai Gonzalo Rodriguez, fa bene anche Grosso, ma forse, guarda, ti dirò di più, fa bene anche Manoli. Quindi, cioè, ragazzi, io, una cosa che mi pare piuttosto evidente è che la Fiorentina nella sua storia, anche nei momenti di miglior di più fulgido splendore, ha fatto fatica ad affidarsi a allenatori di altissimo rango, o almeno gli allenatori di altissimo rango hanno fatto fatica a sposare il progetto Fiorentina. Quindi io non capisco come mai ma bisogna ripartire da uno, bisogna ripartire da Mourinho, da Guardiola, appunto da Klopp, da nomi impossibili che sono dei bellissimi sogni, ma ecco, rimangano nella categoria sogni, cioè rimangano nel cassetto dove c'avete Football Manager, la PlayStation, l'Xbox,
0: i fumetti,
1: no, c'è anche il fumetto giapponese di cui parla spesso Di Nardo.
0: Sì, gli garba, sì, quello. Comunque Dido dice Conte è il prototipo dell'allenatore malleabile,
1: fa una battuta malleabile.
0: Su questo un piccolo favore, potete fare gli auguri alla mia mamma Luisa che oggi fa gli anni e che vi sta ascoltando a casa. Questo è il caro Luca.
1: Come si fa a non farlo?
0: Certo, anche perché Luisa è un nome a me carissimo, perché mia nonna si chiamava Luisa.
1: Sì,
0: Quindi doppi auguri per quanto mi riguarda.
1: Tanti
0: cara
1: auguri,
0: Luisa,
1: Luisa,
0: tanti auguri, buon compleanno.
1: Tanti auguri.
0: Poi Klopp viene solo se lo prenoti con Trivago. Questo è Luciano da Empoli.
1: Buono.
0: Conte, allora è vero che il fentanyl è arrivato anche qua, ma veramente si possono dire cose del genere? Questo è un altro Luca. Andrea dice: però Pietro, pensavi che potesse venire Pioli? No, quindi ci può stare di tutto.
1: No, ma
0: allora,
1: è vero, è la stessa cosa.
0: Ecco, io forse non ci si sta spiegando, ma cioè, lo status che aveva Pioli in quel momento anche in Arabia era uno status di allenatore che ci stavano cercando in tutti i modi di allontanare. Poi c'era un contratto in essere molto oneroso, quindi c'era un discorso diverso. Pioli era stata la Fiorentina, c'era un legame particolare alla città, c'era tutto di guarda, tra Conte e Pioli ci sono 10, ma non categorie solo da allenatore. Uno può valutare se sono 10, se sono 3, se è una, se è 7, se sono i trofei vinti da Conte rispetto a quelli di Pioli, ma è proprio tutto un contesto completamente diverso, ragazzi. Ci vuole realismo. Poi ripeto, nel momento in cui la Fiorentina ci fa una sorpresa e fa come fece la Roma con Mourinho, da un momento all'altro, così de botto, pam, ci dice Conte sarà il prossimo allenatore della Fiorentina, mi faccio i capelli del colore che volete, va bene? La cosa più immediata che mi viene da fare. Poi ditemi se c'è un altro pegno che devo pagare, lo pago, perché è una cosa che per me non è nell'alveo delle ipotesi fantasiose, è nell'alveo dell'impossibilità. Ed è bene essere chiari, chi vi racconta il contrario, diciamo che o non ve la dice tutta o vi sta raccontando un modo.
1: Ma lo sai perché
0: piccola Fandoni?
1: Perché almeno Vanoli può rimanere a fare il secondo.
0: Ah, ecco.
1: Capito?
0: Ecco,
1: riformano la squadra e così bene aveva fatto all'Inter e al Chelsea.
0: Sì. Oh, Gesù. Dai Pietro, parliamo di cose serie. L'allenatore mi interessa poco. Secondo te quando c'era l'annuncio della cessione del club? Fammi contento. Non lo so, non ora. Fabio, però se prendi quei giocatori lì si fa bene anche noi.
1: Ma io sono un po' dell'idea che l'allenatore conti...
0: Fino a Conte.
1: Conti abbastanza, ma che poi la grossa differenza, gli allenatori vivono d'angoscia, sono delle persone costantemente sul filo dell'esonero, si nutrono di successi e perdonami, ma espellono nervosismo. Gli allenatori spesso sono anche molto convinti di quello che fanno e pensano di essere i primi protagonisti dei successi della squadra.
0: Fa parte del ruolo anche.
1: Ma non è vero, ragazzi, è chiaro che se una società è solida e ci sono dei giocatori forti, è molto più facile far bravo un allenatore che far rendere una squadra ai bidoni. Cioè è molto più facile con un allenatore normale fare buoni risultati se hai società e squadra che fare risultati con una squadra di giocatori non di grandissimo valore, un allenatore fortissimo. Secondo me questo lo dimostra il calcio.
0: Cioè, quello che sta cercando di dire Fabio, io lo traduco ancora più facilmente. Se Guardiola va a Lecce, non è che salva il Lecce in carrozza.
1: Sì, no.
0: Questo Lecce
1: magari lo salva, magari lo salva, non dico che non lo salvi, magari fa meglio di chi c'è stato a Lecce in questa stagione.
0: Di Francesco.
1: Sacchi, per dirtene una, che sarà stato un allenatore sicuramente rivoluzionario, innovativo, ma un allenatore che avrebbe ottenuto quei successi senza i tre tulipani olandesi, senza gli invincibili dietro.
0: Ma infatti, perdonami, ma la scelta che ha fatto l'Inter con Chivu è stata una scelta alla Berlusconi con Sacchi e Capello, cioè perché era una società
1: un po' meglio, nel senso che...
0: bene, però era una società solida con giocatori forti, certo. E dice questo allenatore ha delle idee che mi intrigano, lo prendo. E la leader ha fatto una società forte, una rosa forte, dirigente forte, prendo Chivu perché tanto quello che lui può dare a questa squadra è sufficiente o addirittura buono per andare a vincere lo scudetto e magari anche qualcos'altro. Ha vinto lo scudetto in Coppa Italia la prima stagione, sicuramente tanti meriti vanno alla società e alla squadra in quanto qualità molto alta rispetto soprattutto al resto della qualità italiana.
1: Ma chi può andare a allenare da un'altra parte domani? Non va a allenare il Parma, non va più a allenare il Parma.
0: Esatto, esatto.
1: E il merito è dell'Inter,
0: anche
1: di Chivu, ma soprattutto dell'Inter.
0: Svai Messaggen, come si dirà Messaggen?
1: Non so, Klopp.
6: Buongiorno a tutti, Luca da Puntala. Aquilani, sì, è la scelta giusta per questa Fiorentina. Se poi la famiglia Commisso vendesse anche la società, sarebbe
1: il top.
6: Eccezionale. Quindi sì, Aquilani, no, famiglia Commisso. E forza Viola!
0: Evviva!
7: Buongiorno ragazzi, una domanda per voi. Ma non è che il nostro prossimo allenatore è uno di quelli che di cui il nome non è ancora uscito? Perché voi che siete molto più bravi di me sul calcio mercato, sapete benissimo che molte volte si legge un nome e poi alla fine ne arriva un altro. Io comunque ringrazio Vanoli per quello che ha fatto, ma onestamente vorrei ripartire con un altro allenatore in panchina e con un'altra Fiorentina, perché una stagione così non la voglio più vedere. Luca.
0: Che volevi dirmi? Che
1: no, volevo dire, è colpa vostra.
0: Di che cosa?
1: Di voi che fate il mercato, che non li beccate. No, però è vero, è vero, è vero che succede questa cosa. Cioè che a volte le società, magari, o i direttori danno anche qualche nome in pasto e magari si muovono sotto traccia. Questo me lo potrai confermare, te che sei più esperto.
0: Ma io infatti, guarda, sto dicendo anche a dei colleghi che mi continuano a dire, però hai visto tutta la... il sottobosco del mercato, quindi dirigenti, gli agenti, quelli che sono vicini alle trattative, gli intermediari, dicono che arriva grosso.
1: E la danno per fatta.
0: E io dico, il fatto che tutti dicano la stessa, diano la stessa versione dei fatti, mi fa propendere per dire di stare attenti, perché quasi mai quando tutto converge verso un nome nel calciomercato poi è quello. Questo
1: quindi
0: è...
1: antenne dritte, dai.
0: Sì, ma perché ti ripeto, poi dopo arriverà magari davvero
1: grosso. E sarà l'allenatore della Fiorentina.
0: Però ecco, allora no, volevo dire all'amico che
1: non si firma.
0: A un certo punto ha scritto a Matteo, che saluto e abbraccio, che ho conosciuto da Piombino, che dice Simone Inzaghi, io spero che lo dica nel senso di un allenatore che è stato scelto e messo in un contesto che funzionava come quella Lazio e poi è riuscito.
1: È come anche all'Inter, se ci pensi.
0: Anche, sì, però all'Inter aveva già vinto delle coppe.
1: Sì, Lazio, certo. Però insomma.
0: Spero lo dica per quello e non per nome per la Fiorentina, perché attualmente Simone Inzaghi all'Al-Hilal guadagna 26 milioni di euro netti a stagione.
1: Però è piazzale, Lampredotto,
0: certo.
1: Gli Uffizi.
0: Tutto a posto.
1: La Park.
0: Io ragazzi, vabbè. Mettiamoci anche Trapattone a Firenze, perdi Batistuta ed Edmundo e addio scudetto, nonostante Trapattone.
1: Ma
0: questa
1: fatti,
0: è l'idea di Grappino. Francesco
1: fatti.
0: Ce l'ha con te per aver usato Sacchi come esempio.
1: Perché scusa?
0: Perché dice lui era un fenomeno, ha rivoluzionato il calcio e
1: sì,
0: quindi è un esempio sbagliato.
1: Ma, secondo me, guarda, io lo dico anche di Guardiola se volete. Per me nemmeno Guardiola è un fenomeno che ha rivoluzionato il calcio. Abbiamo fatto l'elogio di come lavora il Barcellona a livello giovanile per anni, perché crea un sistema di gioco che poi trasla da categoria a categoria fino alla prima squadra, formando giocatori che sono cresciuti per rendere al meglio in quel ambiente calcistico.
0: Però che perché Guardiola sia stato una
1: poi,
0: sorta di fenomeno.
1: No, Guardiola è sicuramente un grande allenatore e lo è stato anche Sacchi. Detto che Sacchi poi, a parte quella parentesi al Milan, ditemi cosa ha fatto da allenatore.
0: Ha perso un mondiale in finale
1: con una nazionale non discretamente forte, mi verrebbe da dire, perché l'Italia del 94 era una nazionale forte. Poi dopo lo voleva mandare in Patagonia, se non sbaglio, al buon Sacchi, ma ero piccino, quindi potrei anche ricordarmi male l'ubicazione dove lo volevano spedire Sacchi, ma questo fa parte del calcio, ci mancherebbe. Secondo me è più facile fare il fenomeno se a centrocampo c'hai Deco, Xavi, Iniesta, se c'hai Messi davanti, se c'hai Thierry Henry come attaccante, se una delle tue riserve è uno che ne so, dall'Arsenal a Gudjonsen hanno sempre giocato da titolare nelle loro squadre, invece vengono a fare le riserve, se comunque in generale sei in grado di esprimere campioni su campioni, da Dani Alves a Di Melite e gli altri che hanno fatto parte dell'epopea del Barcellona, Puyol e quant'altro, secondo me, con il massimo rispetto di Guardiola, e lo ripeto, rimane un grande allenatore, un innovatore, è facile fare gli innovatori con quel terzetto di centrocampisti lì. Com'era facile non è niente, ma com'era più facile fare il novatore con Van Basten, Gullit, Rijkaard, Baresi, e più ne ha Maldini, e che più ne ha più ne metta, insomma. Donatoni, ecco.
0: Dice Luca, totalmente d'accordo con Fabio, in ordine di importanza società, giocatori, piazza e allenatore, ed è questo il nostro problema, il punto 1 è drammatico. Siamo a fine stagione, possiamo dare voto alle coppie di Radio Finanziario, la Lazzarini Ferri voto 8 e mezzo, la migliore in assoluto è stata un Ferri Ceccarini da 10, bellissimo.
1: Come è stata Ferri Ceccarini?
0: Lo so, evidentemente c'è stata recentemente, sei stati forti.
1: Io sto molto bene con Sofia ora ultimamente,
0: perché sta crescendo, molto brava. Il sabato Firenze in campo alle 14, evviva. Gli Uffizi, Inzaghi se li compra, dice Cristian Campi.
1: Non ce la fa nemmeno Inzaghi.
0: La verità è che sono i giocatori a fare la fortuna di qualsiasi allenatore, ma oggi va di moda l'opposto. Ferri, virgolette, sacchi chi, lo dice in diretta da radio Pipperiniello Viola, posa il fiasco, dice Pernocchio da Vergaio,
1: grande
0: che
1: Pernocchio.
0: È un grande pernocchiatore, vabbè, di professione.
1: Io ho spiegato quello che penso di Sacchi, quindi sono sereno.
0: Infatti sei un'ottima persona. Che poi al Bayern non ha fatto nemmeno nulla di che, dice di Guardiola Yuri, quindi comunque non ha fatto niente in più di quello che avevano fatto in tanti altri, probabilmente. Cioè,
1: vince lo scudetto al Bayern, dice, no vabbè, ma guarda, ma io ripeto, ma ci sto anche che Sacchi e Guardiola siano allenatori forti, poi ripeto, senza Xavi, senza Messi, senza Van Basten,
0: la posso dire forte? La dico forte, la dico fortissima,
1: vai,
0: fortissima.
1: Sparala.
0: Per me ha fatto meglio Sarri al Napoli senza vincere un VIP,
1: cavolo,
0: che Guardiola al Bayern.
1: Allora io invece rilancio, per me ha fatto meglio Sarri senza vincere niente al Napoli rispetto a Conte e Spalletti che hanno vinto lo scudetto.
0: No, qui si esplode, se no venga a prenderti con la camicia di forza.
1: Sarebbe la seconda volta, peraltro.
0: Con la camicia di forza?
1: No, sto scherzando.
0: Però la prima cosa è successo?
1: No, mi piaceva dire. Ecco. Cioè, un po' che sono stato già in carcere, non ho paura a tornarci.
0: Sì, che per fortuna non è così.
1: No.
0: Due audio.
8: Ragazzi, ma prendendo spunto dall'intro, mi sarebbero venute due domande da fare a Ferrari alla conferenza stampa di fine stagione. Numero uno, per caso lei ha la residenza ad Amsterdam? Numero due, per caso lei è appassionato di rugby e suole partecipare ai terzi tempi tutte le domeniche? No, perché se le risposte fossero affermative, allora si spiegherebbero tante cose a cui ancora non ci siamo date delle risposte quando parla di calcio.
9: Buongiorno ragazzi. Forse ho avuto un'illuminazione.
1: Eccoci.
9: Ma se il Mister X fosse Sergio Consensao, il prossimo allenatore della Fiorentina, guarda bene, c'ha tutti i requisiti che chiede Paratici. Voi ne pensate? Per me sarebbe un gran colpo. Credo sia ad allenare in Arabia, però credo che avrebbe anche voglia di riconfrontarsi in Europa.
0: Allenatore dell'Al Ittihad, quindi una delle Saudi società più ricche della Saudi Pro League. E continua.
1: Posso dire? Non mi sta particolarmente simpatico.
0: No, a me mi sta particolarmente antipatico.
1: Però poi insomma.
0: Vabbè, allora è forte, però va bene.
1: Ci potrebbe stare a Firenze, cioè voglio dire.
0: Sì, però se si fa una puntata dove si dice all'inizio: diteci il vostro allenatore preferito, potrebbe arrivare alla Fiorentina. Punto. Anzi, due punti. Solo risposte sbagliate. Allora ci si può iniziare a mettere tutte queste cose.
1: Sergio Conceição.
0: Sergio Conceição, Allegri, Conte, Klopp, Mourinho, Guardiola. Si fa una puntata dove si dice due ore di minchiate liberate. Qua ci si divertirebbe come dei pazzi. Cioè,
1: stai un po' innervosendo, però.
0: No, ma non è. No, io mi innervosisco perché faccio una. Guarda, allora, io chiedo ufficialmente alla Fiorentina uno step importante. Alla Fiorentina, uno step importantissimo in avanti sotto il profilo della comunicazione, perché lo stato attuale di questa città, oltre ad essere dovuto a un non buonissimo lavoro spesso fatto da questa categoria che è quella dei giornalisti, e ci metto dentro assolutamente,
1: ci mettiamo
0: dentro entrambi in pienamente, quindi faccio autocritica sul livello del giornalismo fiorentino partendo da me stesso, e quindi va bene, ma credo che sia soprattutto figlio anche della non totale capacità di far capire alla propria piazza lo stato dell'arte delle cose più importanti, perché non si parla del fatto che Galloppo è un buon allenatore perché sta facendo cose egregie nella primavera. Io sto dicendo le cose che fanno stagione, cioè quelle decisioni stagionali, quelle decisioni epocali, non ci si fa. E siccome Firenze, che è la mia città in tutto e per tutto, se taglio il sangue bianco e rosso, e non è solo rosso perché sono i colori della mia città, ma è una città bottegaia, piccola e chiacchierona, si riesce sempre a scadere nelle cose che non hanno senso, e io questa cosa un po' inizio a patirla da, diciamo, divulgatore calcistico, quale mi ritengo di buon livello, sempre però contestabile, perché tutti il re, perché ne ho dette e fatte tantissime, scusatemi, però bisogna anche arrivare a un certo punto a mettere i puntini sulle i. Messaggi.